0: Collaborazione tecnica Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
1: Oltre il calcio, doppia vittoria per l'Italia nel tennis. Sinner si è aggiudicato il torneo di Madrid sconfiggendo il tedesco Zverev. Mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 tornei Masters, 1000 consecutivi nei primi 4 della stagione. In Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami dedicandolo ad Alex Zanardi. Il pilota bolognese, leader del mondiale, ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri, le Ferrari sesta e settima con Leclerc ed Hamilton. La guerra in Medio Oriente, Donald Trump annuncia una nuova operazione per liberare Hormuz, mentre è ancora lontano un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Per Teheran qualsiasi interferenza sullo stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, la corrispondente.
2: Donald Trump ha bocciato l'ultima proposta di Teheran definendola inaccettabile in un'intervista a un'emittente israeliana, ma il suo inviato speciale Steve Witkoff ha assicurato alla CNN che le trattative proseguono. Di certo le posizioni tra Stati Uniti e Iran restano distanti e resta possibile anche una ripresa degli attacchi. Trump intanto, con un post sul suo social Truth, annuncia che gli Stati Uniti avvieranno domani la loro iniziativa per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. E la guerra rende sempre più impopolare Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani disapprova il presidente e il 66% non è d'accordo in particolare con la sua gestione del conflitto. Dall'inizio della guerra, il costo medio della benzina negli Stati Uniti è salito di quasi il 50%. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Passiamo all'altro conflitto, quello russo-ucraino. Un drone di Kiev nella notte ha colpito un edificio a Mosca. Nessun ferito, solo danni alla struttura. Le crisi internazionali saranno al centro del vertice della comunità politica europea che si aprirà oggi in Armenia. Poco fa l'arrivo di Giorgia Meloni. Priorità difesa e sicurezza con il rafforzamento del pilastro europeo della NATO. Poi la premier farà tappa a Baku in Azerbaigian per discutere dei dossier energetici tra gas e petrolio. La rotta caucasica è diventata fondamentale data l'instabilità dello stretto di Hormuz. La cronaca con il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato mercoledì prossimo. Martedì ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo traperono dalla chat che avrebbe scritto su una sua ossessione amorosa, ma per i suoi legali non si tratta della Poggi. Calcio, la Serie A, oltre la vittoria dell'Inter con il Parma per 2-0, il conseguente scudetto, c'è il 2-0 del Sassuolo sul Milan, l'1-1 tra Juventus e Verona e lo 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi i posticipi Cremonese, Lazio e Roma Fiorentina. Dell'ultima notizia, linea Serenotte Brasil.
3: Stereo Notte.
4: Para ampliar su audiencia, deberán inflar sus músculos, minar criptomonedas, usar palabras como blow up, vibe check y un hashtag. Jimbaland los convertirá en estrellas.

0: siamo tornati dopo il GR1 delle ore 2, Rai Radio 1 con Stereo Notte Brasile. Questa notte parliamo moltissimo di musica latina, abbiamo parlato di Omar Aportuondo con questi due amici che ci sono venuti a trovare, Fabrizio Mocata, Franco Luciani, sono qui con noi anche dopo il GR e abbiamo iniziato questa seconda ora con Catriele Pacamoroso, tanto per capire e far capire ai nostri ascoltatori che la musica argentina moderna sta funzionando tanto.
1: Sí, lo que está pasando con la Argentina y lo que se llama género urbano,
0: suburbano, sí.
1: o trap, se está convirtiendo sí. como en un centro
0: grandísimo.
1: O sea, con Catriel y Paco Moroso, sí. con Milo J, con Doug Duki. No son muchos artistas que yo conozca tanto.
0: Sí, certo.
1: Trueno, con Trueno sí he grabado.
0: Ci sono diversi artisti, non ne conosci tanti. C'è Trueno con il quale.
1: Trueno sí grabé un tema.
0: Inciso con la tua armonica.
1: Exacto. Nati Peluso.
0: Meravigliosa.
1: ¿Qué más puedo decir? Hay un montón. Bueno, es muy fuerte porque.
0: È molto forte questo nuovo movimento della musica
1: mondiale, no?
0: È un'esplosione mondiale. E abbiamo visto anche quanto la musica latinoamericana sta avendo grande spazio anche negli Stati Uniti. C'è stato la partecipazione di Bad Bunny al Super Bowl.
1: Sì, totalmente. Bad Bunny al Super Bowl,
0: insomma, tutti i grandi artisti argentini stanno avendo.
1: È una cosa interessante.
0: Latinoamericani, sto dicendo.
1: Un artista che è Milo J, a quien tu hai il gusto di conoscere, molto sì. jovencito, tiene 19 anni.
0: Milo J. 19 anni, un nuovo artista.
1: E la set trap e musica urbana, che è una musica che a me particolarmente. Al momento
0: no sí.
1: es una cosa que me toque ni
0: un
1: que
0: un poco lontana del tuo genere,
1: pero él hizo el último disco con muchos elementos del folclore, incluso con usando la voz de Mercedes Sosa.
0: L'ultimo disco è pieno di elementi del folclore, inclusi tra l'altro con la voce di Mercedes Sosa.
1: Y están todos los pibes, como decimos nosotros, la gente joven, sí. cantando. Es hasta casi extraño.
0: Sembra un po' strano, ¿no?
1: Pero cantando, por ejemplo, melodías que...
0: Cantano melodías
1: del folclore, de otra época, tal vez asociada...
0: A la tradición.
1: Claro, y hoy estos chicos, obviamente, todo lo que le ofrezca Milo J, certo. ellos están atentos, pero bueno, están esas canciones populares.
0: Y
1: uno las ve cantada por todos los ragazzi.
0: E questo ragazzo ha reso popolare quello claro. che è musica tradizionale argentina. Allora, claro. C'è un brano scelto da te, Franco, che è un brano brasiliano. Sì. Di Egberto Gismonti. Sì. Voi lo conoscete molto bene, no?
1: Bueno,
0: a te gusta?
1: Sì, io tuve il gusto di toccare in due occasioni con Egberto.
0: Hai suonato sì. due volte
1: sì,
0: con Egberto.
1: Sì, tengo una molto buona relazione con él.
0: Sei molto amico.
1: Due volte in Buenos Aires, claro.
0: Due volte a Buenos Aires.
1: E di ir a comer,
0: sì, una cosa a mangiare insieme.
1: Muy buena, muy, muy lindo, perché è un músico che también se sabe che. Que
0: c'ha un carattere,
1: tiene su carattere,
0: è un musicista che ha un caratterino un po' strano, tu lo sai, no, Fabrizio? Lo conosci, l'hai conosciuto?
2: Mai, purtroppo.
0: La sua musica ti piace?
1: Sì. Bueno, yo tuve el gusto de tocar Agua y Vino, me acuerdo que en un soundcheck.
0: Hai suonato Agua y Vino?
1: Sí. Yo le comento, tocando en la sala del Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, que es un...
0: Hai suonato in questa sala del Centro Culturale?
1: Centro Cultural Kirchner.
0: Kirchner.
1: O Palacio
0: Aires,
1: Libertad hoy.
0: O Palacio Libertad.
1: Hay una discusión política en sí. cómo se llama, bueno, no importa.
0: Va bene.
1: Y yo le dije a él que me gustaba ese tema.
0: Tú has dicho que a lui que él te piaceva esta canción.
1: Siempre me gustó mucho y
0: certo.
1: me dijo, ¿en serio? A ver, probemos.
0: Facciamola. Dice, veramente.
1: 40 segundos me dijo, ¿querés tocarla?
0: En 40 segundos
1: no.
0: ha dicho, ¿la voy a sonar? Y tú has dicho sí.
1: Es una melodía que aparte, particularmente me encanta tocarla sí. con la armónica, porque a veces hay músicas maravillosas que tal vez a tu instrumento
0: certo.
1: pueden no quedar bien.
0: È una
1: bien.
0: Melodia molto bella che a te piace suonare con l'armonica, perché a volte non tutte le melodie possono essere suonate o danno, diciamo, un senso compiuto sì. con l'armonica. Invece questa qui secondo te è perfetta.
1: Y bueno, ovviamente che mi pensamento è bastante general, perché è uno de los temas más
0: certo.
1: más che la gente más le gusta de él, no?
0: Il tuo pensiero comunque un pensiero relativo, perché questo è uno dei temi più famosi di Egberto Gismonti. Ce l'ascoltiamo, Agua e Vino.

0: Egberto Cismonci, Agua e Vigno. Stiamo parlando con Fabrizio Mocata, con Franco Luciani. Stiamo raccontando le loro esperienze nel mondo latinoamericano, un po' anche quello che lui pensa, quello che Fabrizio pensa della musica latina, e anche quello che il nostro amico Franco Luciani, che viene da Buenos Aires, da Rosario, pensa in genere, no, dell'arrivo della musica latina in tutto quanto il mondo. Fabrizio, volevi dire qualche cosa? Ti vedo che c'hai la parola, il concetto sulla punta delle labbra.
1: No, riflettevo anche su quanto la musica possa unire culture di un'ampiezza mondiale,
0: o far scoprire anche culture,
1: assolutamente. E di come poi in realtà nella gestione politica delle cose si creino conflitti, e
0: sì. Sì.
1: Se il mondo fosse musica sarebbe tutto più semplice.
0: Certo, io poi dico una cosa che spero che Franco riesca a capire: ci sono molti paesi nel mondo che sono grandi produttori di musica eccellente, e che purtroppo dal punto di vista politico, sociale, non sono sicuramente lo specchio di una buona società. E purtroppo ci sono anche paesi che noi amiamo tanto, come il Brasile, come l'Argentina, come la Colombia, come Cuba, come il Messico, con tutti i problemi che questi paesi hanno. E io penso una cosa: che i politici di questi paesi dovrebbero pensare che il miglior biglietto da visita per la loro cultura, per presentarsi, non è sicuramente non sono i passi sociali fatti avanti, ma è la musica, che è sempre stata costante. La qualità della musica di questi paesi è sempre stata costante.
2: Sí, sí, son países que a nivel político están siempre tratando de resolver los problemas. Si resuelven uno, ya se ve otro. Tal vez la cultura es un poco, tal vez una voz de no digo de resistencia, sí, podemos decir de resistencia, de no me sale la palabra, pero eso que uno hace cuando necesita, cuando pasa por un mal momento,
0: sí,
2: lo transforma en algo bueno, una necesidad inherente al ser humano, y eso es un poco la cultura.
0: Franco, ¿no?, dice appunto che la cultura di questi paesi che hanno una vita politica abbastanza complicata, una volta va bene, una volta va male, una volta il dollaro scende, una volta sale. Invece la musica, attraverso il suo messaggio culturale, riesce in qualche modo, anche in momenti drammatici, a rivitalizzare l'istinto, il sentimento del paese. È questo che volevi dire? È eso che tu queria?
2: Sì, esattamente, sì. Y es una cosa muy popular, es una cosa muy de la gente, porque...
0: Que la música es popular, es de la
2: gente.
0: Sí,
2: no, de la gente.
0: Sí, cierto.
2: Esa resultante, porque muchas veces, desde los gobiernos, a veces usan eso como una imagen para posicionarse en ciertas situaciones en el mundo.
0: Cierto.
2: Pero en general, no tiene, la política no apoya tanto a la cultura como pasa en Europa. Entonces hay mucho de que el artista se hace bastante solo.
0: Allora, l'artista in questi paesi si sente, secondo Franco, abbastanza solo, perché la politica non entra mai nella realtà culturale e musicale, e a volte la politica in qualche modo va contro ciò che i musicisti e gli autori fanno, perché in genere i musicisti e gli autori scrivono i difetti della politica, e quindi non

0: è difficile che ci sia un incastro positivo fra queste due realtà.
1: E magari scrivendoli li esorcizzano in qualche modo, esatto, per quanto possibile.
0: Esatto. Fabrizio Mocata ha scelto un classico di Antonio Carlo Jobim con l'orchestra di Klaus Ogerman. Tu che sei un jazzista, secondo me, questo è per te proprio, no?
1: Sì, io tra l'altro... sono legato a questo brano perché a 14 anni che facevo lezione di pianoforte, il mio buon maestro Rino Crescente le provava un po' tutte e mi presentò questo spartito di Wave e rimasi affascinato dalla tessitura armonica. Era uno spartito scritto e quindi mi è rimasto un po' nel cuore questo pezzo e lo risuono sempre spesso con piacere. Tra l'altro, casualmente, visto che si parlava dell'acqua, appunto il titolo vuol dire onda.
0: Torniamo all'acqua.
1: Quindi... non poteva non essere questo brano.

0: con Wave, scelto da Fabrizio Mocata. Questa notte sono stati con noi Fabrizio Mocata e Franco Luciani. Franco Luciani argentino, Fabrizio Mocata siciliano ma cittadino del mondo, perché insomma già questo incontro con Omar Portuondo, che abbiamo ascoltato in questo brano A Cheijo, poi c'è anche Volver, poi chissà che cosa arriverà, secondo me saranno delle cose bellissime, no? Che verranno, no Fabrizio?
1: Io ci credo, nel senso che ho sentito un'energia veramente impressionante in questa artista e anche in questa persona, nelle persone che lei ha intorno, si sente veramente qualcosa di speciale.
0: A parte questo progetto, cose nuove?
1: Con Franco stiamo progettando un nuovo album, sì, ovviamente.
2: Un video.
1: Poi ho inciso con un disco in duo che si chiama Crudo, che verrà pubblicato ancora, non so neanche, sì, da chi, ma con Ruben Dantas, sì, che è il percussionista di Paco de Lucía, è la persona che ha introdotto, bravo, il cajón, sì, nel flamenco.
0: Addirittura.
1: Sì, sì, perché
0: la pensavo che il flamenco fosse nato proprio con il cajón.
1: Ruben è brasiliano.
0: Ah, che bello.
1: E lui praticamente racconta che erano in tournée con Paco de Lucía, suonava i bongo, sì, percussioni, le congas, quello. E non trovavano uno strumento che nel flamenco, e in Perù prese un cajón e disse proviamo con questo in una riunione, e da lì il cajón è diventato uno degli strumenti chiave del flamenco. Quindi quest'estate sarò anche con lui in un festival di percussioni che lui sta organizzando in Spagna.
0: Bene. Franco, tu torni in Argentina?
2: Bien, sì, sì.
0: Quando?
2: Ritorno
0: fra pochi giorni.
2: Sì, sì, in estos días.
0: E torni in Italia fra un po'?
2: Sì, sì, allora, a Europa 2-3 volte all'anno.
0: Benissimo.
2: Italia, Francia, Spagna, e con Fabrizio in settembre staremo nuovamente per qui.
0: Ti aspettiamo.
2: Sarà un placer.
0: Un abbraccio ragazzi, grazie ancora per questa bellissima chiacchierata su A Cheijo. Omar Portuondo.

0: Ed è il momento della nostra Mafalda Minnozzi. Mafalda, buonoici.
1: Buonoici, Max, finalmente.
0: A te che infine.
1: Non si può stare così, a te che infine.
0: Esatto.
1: Molto saudade.
0: Esatto.
1: Realmente, Max.
0: Mafalda, come stai? Tutto bene?
1: Tutto a posto, sono a Torino.
0: Ah, che bello. E stai facendo dei concerti, immagino, no?
1: Appena fatto.
0: Ah, che bello.
1: Molto carino. Il posto è bellissimo. È un cavò sotterraneo del jazz organizzato da Fulvio Albano, questo meraviglioso sassofonista italiano, famoso, conosciuto, amato da tutti. E ha questo cavò sotto casa e abbiamo fatto questa serata bella. Ci è piaciuta tantissimo. E a me è piaciuto tanto anche la musica brasiliana, piace molto,
0: certo,
1: come sempre, no?
0: Immagino.
1: Come tutti i jazzisti, Max.
0: Mafalda, senti, è tanto tempo che non ci sentiamo. Però so che tu hai fatto giri per il mondo, quindi raccontaci un po' qual è stato il tuo itinerario negli ultimi 30-40 giorni.
1: Ah, vabbè, facciamo gli ultimi 10.
0: Vai.
1: Che sono appena arrivata dal Brasile, no?
0: Sì.
1: Circa un 15 giorni fa. Ci siamo fatti circa 3.600 km in macchina a Monaco, dove abbiamo suonato, poi siamo arrivati su a Brema, dopo la punta sulla la città dei musicisti, no? Benissimo, della favola, no?
0: È vero.
1: I musicanti di Brema, poi Berlino, il Tirolo, però

0: Realmente le autostrade tedesche sono lunghe, belle.
1: Eh sì, ne parlano tutti quanti molto bene, è vero, è vero.
0: Si e si tu poi bene.
1: Dobbiamo dire una cosa, Mafalda, tu stai qui con noi da tantissimi anni. Io forse non ho mai detto che tu ami molto guidare.
0: Tanto.
1: Ma perché?
0: Mi piace tantissimo.
1: Ma perché?
0: Ma è un senso di grande libertà. Guarda, io ho avuto la mia prima macchinina, una piccola Y10, dove si alzavano i fanali automaticamente davanti.
1: Bello.
0: Avevo 14 anni,
1: sì.
0: 14-15 anni, perché siccome vivevamo in prossimità di una collina, una brutta salita,
1: sì.
0: Allora per venire giù e prendere poi il treno e andare a scuola, papà mi comprò questa macchina un po' sfondata, un po' così,
1: sì,
0: buttata là. E io invece di arrivare fino all'incrocio prossimo alla stazione, io me ne andavo in giro, addirittura a volte andavo anche proprio quasi a scuola con la macchina.
1: Ma è proibito, avevi 14 anni, scusa. Eri così...
0: Ecco, esattamente, esattamente.
1: Ma pensa tu che roba, incredibile.
0: Ma poi guidavo anche, ho guidato i kart, mi è piaciuto tantissimo sempre anche la moto, avevo un Kagiva 250 che poi...
1: Sì.
0: Quando ero più grandino ho comprato anche un Kagiva 400.
1: Lo vedi?
0: Insomma, non riuscivo a metterlo in moto perché ero bassina e non aveva l'accensione elettronica a quell'epoca, per cui me la facevo accendere dalle persone per strada, mi appoggiavo sempre allo stipite dei,
1: certo,
0: dei marciapiedi,
1: certo,
0: comunque degli scalini. Però io ho sempre guidato tantissimo, fin da piccolina.
1: Complimenti.
0: Poi dopo, vabbè, la vita è andata da un'altra parte.
1: Complimenti.
0: Dopo una bella botta fatta in un brutto incidente, brutto, dove sono stata anche molto in coma, bla bla bla. Alla fine, vabbè, mi sono moderata al punto tale che adesso sono una lumaca quando vado. Metto il navigatore, metto 90-100.
2: A veces usan eso como una imagen para posicionarse en ciertas situaciones en el mundo.
1: Cierto.
2: Pero en general, no la política no apoya tanto a la cultura como pasa en Europa. Entonces hay mucho de que el artista se hace bastante solo.
1: Allora, l'artista in questi paesi si sente, secondo Franco, abbastanza solo, perché la politica non entra mai nella realtà culturale e musicale. E a volte la politica in qualche modo va contro ciò che i musicisti e gli autori fanno, perché in genere i musicisti e gli autori scrivono i difetti della politica, e quindi è difficile che ci sia un incastro positivo fra queste due realtà.
3: E magari scrivendoli li esorcizzano in qualche modo,
1: esatto,
3: per quanto possibile.
1: Esatto. Fabrizio Mocata ha scelto un classico di Antonio Carlo Jobim con l'orchestra di Klaus Ogerman. Tu che sei un jazzista, sì, secondo me, questo è per te proprio, no?
3: Sì, io tra l'altro... sono legato a questo brano perché a 14 anni che facevo lezione di pianoforte,
1: sì,
3: il mio buon maestro Rino Crescente le provava un po' tutte,
1: sì,
3: e mi presentò questo spartito di Wave e rimasi affascinato,
1: certo,
3: dalla tessitura armonica. Era uno spartito scritto e quindi mi è rimasto un po' nel cuore questo pezzo e lo risuono sempre spesso con piacere. Tra l'altro, casualmente, visto che si parlava dell'acqua, appunto il titolo vuol dire onda.
1: Torniamo all'acqua.
3: Quindi non poteva non essere questo brano.

0: con Wave, scelto da Fabrizio Mocata. Questa notte sono stati con noi Fabrizio Mocata e Franco Luciani. Franco Luciani argentino, Fabrizio Mocata siciliano ma cittadino del mondo, perché insomma già questo incontro con Omara Portuondo, che abbiamo ascoltato in questo brano A Cheijo, poi c'è anche Volvere, poi chissà che cosa arriverà, secondo me saranno delle cose bellissime, no? Che verranno, no Fabrizio?
1: Io ci credo, nel senso che ho sentito un'energia veramente impressionante in questa artista e anche in questa persona, nelle persone che lei ha intorno, che si sente veramente qualcosa di speciale.
0: A parte questo progetto, cose nuove?
1: Con Franco stiamo progettando un nuovo album, sì, ovviamente.
2: Un video.
1: Poi ho inciso con un disco in duo che si chiama Crudo, che verrà pubblicato ancora, non so neanche sì, da chi, ma con Ruben Dantas, sì, che è il percussionista di Paco de Lucía, è la persona che ha introdotto il cajón, sì, nel flamenco.
0: Addirittura.
1: Sì, sì, perché
0: la diciamo che il flamenco fosse nato proprio con il cajón.
1: Ruben è brasiliano.
0: Ah, che bello.
1: E lui praticamente racconta che erano in tournée con Paco de Lucía, suonava i bongo, sì, percussioni, le congas, quello che non trovavano uno strumento che nel flamenco, e in Perù prese un cajón e disse proviamo con questo in una riunione, e da lì il cajón è diventato uno degli strumenti chiave del flamenco. Quindi quest'estate sarò anche con lui in un festival di percussioni che lui sta organizzando in Spagna.
0: Bene. Franco, tu torni in Argentina?
2: Bien, sì sì.
0: Quando?
2: Ritorno
0: fra pochi giorni.
2: Sì, sì, in estos días.
0: E torni in Italia fra un po'?
2: Sì, sì, a Europa due o tre volte all'anno.
0: Benissimo.
2: Italia, Francia, Spagna, e con Fabrizio in settembre staremo nuovamente per qui.
0: Ti aspettiamo.
2: Sarà un placer.
0: Un abbraccio ragazzi, grazie ancora
1: grazie
0: per questa bellissima chiacchierata su A Cheijo. Omara Portuondo, Fabrizio Mocata e Franco Luciani. Molto obrigado.
2: Molto obrigado.
1: Grazie.

0: Ed è il momento della nostra Mafalda Minnozzi. Mafalda, buonoici.
1: Buonoici, Max, finalmente.
0: A te che infine.
1: Non si può stare così, a te che infine.
0: Esatto.
1: Molto saudade.
0: Esatto.
1: Realmente, Max.
0: Mafalda, come stai? Tutto bene?
1: Tutto a posto, sono a Torino.
0: Ah, che bello. E stai facendo dei concerti, immagino, no?
1: Appena fatto.
0: Ah, che bello.
1: Molto carino. Il posto è bellissimo. È un cavò sotterraneo del jazz organizzato da Fulvio Albano, questo meraviglioso sassofonista italiano, famoso, conosciuto, amato da tutti. E ha questo cavò sotto casa e abbiamo fatto questa serata bella. Ci è piaciuta tantissimo. E a lui è piaciuto tanto anche la musica brasiliana, piace molto.
0: Certo,
1: come sempre, no?
0: Immagino.
1: Come tutti i jazzisti, Max.
0: Mafalda, senti, è tanto tempo che non ci sentiamo. Però so che tu hai fatto giri per il mondo, quindi raccontaci un po' qual è stato il tuo itinerario negli ultimi 30-40 giorni.
1: Ah, vabbè, facciamo gli ultimi 10.
0: Vai.
1: Che sono appena arrivata dal Brasile, no?
0: Sì.
1: Circa un 15 giorni fa. Ci siamo fatti circa 3.600 km in macchina a Monaco, dove abbiamo suonato, poi siamo arrivati su a Brema, proprio la punta sulla la città dei musicisti, no? Benissimo della favola, no?
0: È vero.
1: I musicanti di Brema, poi Berlino, il Tirolo, però guarda, realmente le autostrade tedesche sono lunghe, belle.
0: Eh sì, ne parlano tutti quanti molto bene, è vero.
1: Si
0: e
1: si
0: tu poi
1: bene.
0: Dobbiamo dire una cosa, Mafalda, tu stai qui con noi da tantissimi anni. Io forse non ho mai detto che tu ami molto guidare.
1: Tanto.
0: Ma perché?
1: Mi piace tantissimo.
0: Ma perché?
1: Ma è un senso di grande libertà. Guarda, io ho avuto la mia prima macchinina, una piccola Y10, dove si alzavano i fanali automaticamente davanti.
0: Bello.
1: Avevo 14-15 anni, perché siccome vivevamo in prossimità di una collina, una brutta salita, allora per venire giù e prendere poi il treno e andare a scuola, papà mi comprò questa macchina un po' sfondata, un po' così buttata là. E io invece di arrivare fino all'incrocio prossimo alla stazione, io me ne andavo in giro, addirittura a volte andavo anche proprio quasi a scuola con la macchina.
0: Ma è proibito, avevi 14 anni, scusa.
1: Esattamente.
0: Ma pensa tu che roba, incredibile.
1: Ma poi guidavo i kart, mi è piaciuto tantissimo sempre anche la moto, avevo un Kajiva 250 che poi quando ero più grandino ho comprato anche un Kajiva 400.
0: Lo vedi?
1: Insomma, non riuscivo a metterlo in moto perché ero bassina e non aveva l'accensione elettronica a quell'epoca, per cui me la facevo accendere dalle persone per strada, mi appoggiavo sempre allo stipite dei marciapiedi,
0: certo,
1: comunque degli scalini. Però io ho sempre guidato tantissimo, fin da piccolina.
0: Complimenti.
1: Poi dopo, vabbè, la vita è andata da un'altra parte.
0: Complimenti.
1: Dopo una bella botta fatta in un brutto incidente, brutto, dove sono stata anche molto in coma, bla bla. Alla fine, vabbè, mi sono moderata al punto tale che adesso sono una lumaca quando vado. Metto il navigatore, metto 90-100. Sì, hai detto tutto te. Sono paesi che hanno sofferto tantissimo, ma sono sempre rovinati da Finza.
0: È vero, sì.
1: E soprattutto paesi che io conosco di più, come per esempio l'Argentina, o anche lo stesso Paraguay, Uruguay, che sono paesi confinanti, chiaramente tra i paesi confinanti del Brasile.
0: Sì.
1: Senti proprio che comunque loro hanno la voglia sempre di ricominciare, sempre di riniziare. Forse perché sono nuovi. Sono nuovi al dolore? Non lo so, Max.
0: Nuovi al dolore, secondo me sono abituati al dolore, quindi hanno sempre una grande resilienza, forza di ricominciare da zero. E anzi, i momenti di dolore fanno sì che loro possano in qualche modo essere creativi, ancor più creativi, non trovi?
1: Sì, dici bene.
0: Grazie.
1: Quell'allegria, io non so, Max, il fatto che questa gente comunque sia felice, sia leggera,
0: anche
1: da Cuba. Vedi proprio che c'è un portamento umano diverso.
0: Sono
1: questo
0: d'accordo.
1: Magari è un punto fortissimo per tutti loro.
0: È vero. Ti chiedo queste cose a te perché tu viaggi tantissimo, quindi ti rendi conto di

0: quello che è il mondo che gira intorno a noi, no? E poi visiti questi paesi, diciamo a distanza di un anno, due anni, tre anni, quindi vedi anche i cambiamenti in meglio e in peggio. Senti, parliamo di Sud America, visto che si parlava di Argentina, grazie a un brano tuo presente a Rio, su Riofonic, questo nuovo album. Il brano si intitola Café South American Style, che hai voluto registrare però in italiano, perché tra l'altro questo brano è stato inserito all'interno di un film. Raccontami un po' questa storia.
1: Allora, guarda, adesso detto nel senso che a me piace tantissimo Café South America Style, mi piace tantissimo, è una canzone che ha avuto un bel percorso dall'anno scorso che l'abbiamo lanciata su Riofonic. Però io volevo cantarla in italiano, perché la mia lingua è la lingua del cuore.
0: Sì.
1: E quindi ho riscritto il testo, è diventato sicuramente un'altra cosa. Sempre che coloro che hanno suonato la base, ossia Roberto Menescao, Cassin, fammi ricordare, Joan Cortez alla batteria, Marcello Martins al sax soprano e quindi chiaramente Purriccio alle chitarre e l'arrangiamento.
0: Certo.
1: Loro sono lì e c'è anche molto di Rio de Janeiro, perché è stato registrato in tutto io di Cassin.
0: Chiaro.
1: C'è Brooklyn dove io ho messo la voce, però questo è un senso diverso, perché è un bar, è un caffè in Sud America, esattamente nella Cala de Hueca, che è proprio lì a Buenos Aires, dove ero stata all'inizio del dicembre di due anni fa.
0: Sì.
1: E ho scritto qualche parola là, mi piacque tantissimo.
0: Sì.
1: Perché il caffè Sud America non è un posto vero, però in realtà,
0: certo,
1: è un luogo forse dell'anima.
0: Sì.
1: dove puoi anche lasciare tutto sommato, andare via la paura e dire magari apri il cuore che io ti seguirò, non ho paura di venirti dietro, anzi,
0: sì,
1: di stare con te, di dividere la mia vita con te, così magari perché fai un incontro in un bar, in un momento. E poi questo fatto qua è piaciuto tantissimo all'autore, no, regista del film, il Walter Avancini e tutta la loro produzione, che mi hanno chiesto delle canzoni. Ho detto, aspettate, ma avete per caso qualcosa che riguarda? C'era, sono stata molto fortunata, e quindi questo brano fa parte della colonna sonora di un film italo-brasiliano che si chiama Locus Amoris Liquido, che in italiano si tradurrebbe come, Max, pazzi amori liquidi.
0: Sì,
1: pazzi amori liquidi.
0: Perfetto, perfetto. È girato in Basilicata, ho letto, e a Minas Gerais. Due stati che secondo me hanno molto a che vedere, no, l'uno con l'altro, perché sono un po' stati così che si trovano inclusi in un contesto geografico molto più grande, molto più importante, no?
1: È vero, è vero. A me fa tanto effetto solo il fatto di sapere che la musica entrerà nel cinema, no? Dentro un film.
0: Certo.
1: E che farà parte magari di una storia, di un bacio, no? A me ci è capitato tantissimo nelle telenovelle brasiliane,
0: sì,
1: no? E lì proprio c'è la sudorazione a mille, quando senti la tua voce, insomma, che ti accompagna.
0: Sì.
1: Di una scena, no?
0: È molto emozionante, bello, molto evocativo, sì.
1: Bello.
0: Perché no?
1: Sì.
0: Allora, senti...
1: Poi vedremo, accompagneremo insieme anche il lancio, Max, perché ora so molto poco ancora.
0: Va
1: del
0: bene,
1: lancio del film.
0: Molto volentieri, facci conoscere anche Walter Avancini, così lo intervistiamo, lo ospitiamo qui in Rai, ok?
1: Benissimo, Max.
0: Sentiamoci Caffè Sud America, poi torniamo a parlare con Mafalda.

0: comunque un brano contenuto all'interno di Riofonic, ovviamente in un'altra lingua, Caffè Sud America, che farà parte di questo Locus Amores Liquidos diretto da Walter Avancini. Ma il film è in portoghese o in italiano?
1: No, è stato fatto tutto dal cast brasiliano.
0: Ah, perché questo Avancini allora sarà Avancini, possibile? Perché
1: Avancini.
0: Ok. Benissimo, quindi è un regista brasiliano di origini italiane.
1: Sì.
0: Meraviglia.
1: Sì, esatto. Molto famoso anche, perché ha fatto un sacco di novelle, film, sì. Insomma, è global, il mondo globale dove tutti entrano, Max.
0: Ma Falda, io non so se tutti...
1: Comunque,
0: prego, dimmi.
1: Ci terrei a dire, coloro che hanno curiosità, di poterlo ascoltare nelle piattaforme, magari scaricarlo, farlo loro, metterlo nelle loro playlist, sarei contenta, insomma.
0: Benissimo, ok. Ma Falda, non so se ti sei resa conto, in questi 15 minuti in cui abbiamo fatto questa chiacchierata, abbiamo parlato tanto della tua carriera, di quello che hai fatto, brani inseriti in telenovelas, i tuoi viaggi e fra le tante cose che hai fatto, per esempio io vorrei tanto capire quando sarà il momento di suonare con un'orchestra, di cantare con un'orchestra.
1: Ma come fai a saperlo? Suonerò con un'orchestra meravigliosa.
0: Ma che stai a dire?
1: Allora,
0: ma dai, ho fatto la domanda a me, cioè, ma Falda, ma scusa. Ma mi stai prendendo in giro, scusa.
1: No, te lo giuro. No, nel senso, io ho già avuto delle esperienze bellissime.
0: Certo.
1: Una meravigliosa con l'orchestra, non mi ricordo bene i nomi, ma comunque per città di ogni orchestra, no? Però ce n'è proprio una che era una specie di fanfara, di una grande orchestra di brass,
0: sì.
1: Di Vittorio Spirito Santo. Questo è successo tipo 20 anni fa, ancora tremo. E molti di quei ragazzi che erano là poi hanno avuto delle storie belle e poi mi sono anche rincontrata con loro a Rio, eccetera.
0: Sì.
1: Poi invece un'altra bella orchestra a Piracicaba,
0: sì.
1: Che è un'orchestra importante di giovani musicisti. Poi un'altra invece 2 anni fa arriverà un preto,
0: sì.
1: Teatro Pedro II, e invece la prossima, e poi vabbè, quella di Eleopolis, abbiamo fatto 4 brani alla Sala San Paolo,
0: sì.
1: Che ancora mi tremano le gambe, però sì. La prossima sarà con l'orchestra di Sant'André, probabilmente
0: sì.
1: Musiche tratte dal mio album Cinema City, o Cinema.
0: Ma che bello,
1: City,
0: ma pensa un po', cioè io ho fatto questa domanda così tanto per farla. Perché mi faceva piacere pensare ad una collaborazione fra un'orchestra importante e Mafalda Minozzi. Allora, visto che abbiamo parlato di orchestre...
1: Ma che tu sei tanto caro, nel senso, a te piace la musica, piace espanderti, no? Allora, sai, hai pensato a me, piccolina, lei in mezzo a un'orchestra, capito? E quindi,
0: certo.
1: Bello.
0: Senti, una delle orchestre con le quali io ti consiglio di collaborare è la Metropole Orchestra, diretta da questo ragazzo giovane, molto bravo, Jules Buckley. Ebbene, questa orchestra ha collaborato con Edu Lobo in un album meraviglioso, e all'interno di questo album, ovviamente realizzato da Edu Lobo con canzoni scritte da lui, questa è scritta con Chico Buarque Jolland e si intitola A Historia de Lily Brown, che è una delle canzoni contenute nel musical Un Grande Circo Mistico, che è un musical bellissimo che davvero è un'opera eccellente fatta da Chico Buarque e da Edu Lobo. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con Mafalda Minozzi.
2: Como num romance, o homem dos meus sonhos me apareceu num dance. Era mais um.

0: Edu Lobo a Storia di Lily Brown con l'orchestra Metropole di Jules Buckley. Ebbene, visto che parlavamo di orchestra, abbiamo lanciato l'idea di una nuova collaborazione di Mafalda Minozzi, così io immaginavo, e poi alla fine è venuta fuori davvero questa collaborazione. Sono, guarda, secondo me dovresti registrare l'album con questa orchestra.
1: Beh, piano, intanto andiamo, facciamo le prove, già siamo nella fase della scelta della tonalità e poi soprattutto della stesura, no?
0: Sì.
1: E poi vediamo, dai.
0: Bene. Ma Falda, senti,
1: può sempre sognare, no?
0: Certo.
1: Può sempre sognare.
0: Certo, guarda, stavo facendo una considerazione qualche giorno fa, che in questo momento, così come ho detto anche con i due amici che abbiamo intervistato, no? Mocata e Franco Luciani, stavo dicendo che in questo momento la musica latinoamericana sta vivendo un periodo fantastico, perché abbiamo visto Bad Bunny al Super Bowl.
1: Super Bowl, sì.
0: Esattamente, ieri proprio a Rio de Janeiro Copacabana ha suonato Shakira. Esatto. Poi, per esempio, poi ci sono stati, tipo, non so, Karol G ha aperto Coachella, che è il più grande festival americano. Esatto. Quindi davvero in questo momento la musica latina sta vivendo un momento d'oro. Che ne dici?
1: Ma sinceramente, no, Max, noi siamo, non possiamo che non essere contenti.
0: Ma
1: no?
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Insomma, noi amiamo, a parte che tu proprio hai una storia molto interessante con la musica latina, perché sono anni, anche con quell'altro programma che facevi, Suoni, Culture dal Mondo,
0: sì,
1: dove mi ricordo che hai fatto proprio un escursus all'epoca, forse parliamo addirittura di 10-15
0: sì,
1: anni
0: sì,
1: fa.
0: Certo.
1: Mi ricordo tantissimo di tanto, da gruppi storici, ma anche a nuove proposte che poi oggi sono diventate come Rosario, no? Tante cose,
0: certo,
1: altissime, meravigliosi e conosciutissimi. Sai, la musica latina in questo momento sta vivendo comunque un momento storico, perché forse da nicchia e da etnico magari è diventato un mainstream globale, forse una revanche, vogliamo dire, no?
0: Sì.
1: Siccome vogliono forse tappargli la bocca, no?
0: Sì.
1: Allora, oppure escluderli, metterli da parte, invece magari sai, la musica così prepotente si fa strada.
0: È vero.
1: E poi è divertente, perché la musica latina è bella, è divertente, si può ballare, e poi sono tanti i fruitori. Cioè, perché Bad Bunny, sì, va bene, ma dietro a Bad Bunny ci sono talmente tante generazioni.
0: Sì, sì, sì.
1: Io per esempio quando sono a New York, ma non ti dico quanto consumo musica latina.
0: Sì.
1: Da Bobby Sanabria, le radio, anche le radio più importanti,
0: certo,
1: di jazz come la WGO, sono radio che propongono sempre musica latina.
0: Immagino.
1: Quindi benvengo nei concerti e poi ci si diverte da matti.
0: Sì, si balla, si ascolta belle melodie. Ma Falda, noi ti ringraziamo perché adesso è il momento del GR1 delle 3, ci arriviamo con Natalia Laforcade.

0: È volato. Natalia Laforcade, Israel Fernandez, Amor Clandestino. Mafalda, ci sentiamo nelle prossime puntate di Stereonotte Brasil. Grazie di questa partecipazione. In bocca al lupo. Ti aspettiamo qui in studio quando vuoi.
1: Bene, bene, Marco. Allora ti dico subito che io dopodomani vado in Brasile.
0: Sì.
1: E ci sentiremo dall'altro, almeno un po' di meglio, va bene?
0: Meraviglia. Un abbraccio.
1: Ricordati di me. Ciao.
0: Ciao, querida. Buona noite.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Festa nerazzurra nella notte di Milano. L'Inter supera 2-0 in casa il Parma e con 3 turni d'anticipo conquista il suo 21esimo scudetto. Lautaro e compagni riscattano così il brutto epilogo della scorsa stagione, il pesante 5-0 subito dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Ora avranno l'occasione il prossimo 13 maggio all'Olimpico contro la Lazio di centrare la doppietta campionato Coppa Italia. Restiamo in tema per celebrare due stelle dello sport azzurro. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes trionfa nel Gran Premio di Miami, vittoria dedicata ad Alex Zanardi e centra la terza vittoria consecutiva, ma soprattutto Yannick Sinner che si impone nel torneo di Madrid e vince il 5° Masters 1000 consecutivo, primo tennista nella storia a raggiungere tale traguardo. Le congratulazioni della Premier Meloni, pagina indimenticabile per lo sport italiano. Ed ora gli esteri. È ancora stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran, ma il dialogo continua. Il presidente Trump ha però annunciato per oggi il via all'operazione Project Freedom per sbloccare le navi nello stretto di Ormuz.

0: Hormuz. La missione si avvarrà di cacciatorpediniere e lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. E Teheran mette in guardia Washington sui rischi di un'escalation.
1: È il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei a dichiarare di aver ricevuto dai mediatori pakistani la risposta americana. È in corso una valutazione. Baghei non aggiunge dettagli, salvo chiarire che la proposta di Teheran era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva il dossier nucleare. Poche ore prima l'agenzia stampa dei Pasdaran aveva parlato di Stati Uniti di fronte a un bivio, costretti a scegliere tra un'operazione impossibile e un brutto accordo. Dunque, gli iraniani si sentono in una posizione di forza e si dichiarano pronti a riprendere lo scontro. In un messaggio sul profilo Telegram della guida suprema Khamenei, la minaccia: gli stranieri che vengono a compiere violazioni nel Golfo Persico troveranno il loro posto in fondo al mare. Intanto, nello stretto di Hormuz, una super petroliera di Teheran è riuscita a sfuggire al blocco americano. Non sarebbe la prima volta. Nel mese di aprile almeno 15 navi iraniane hanno superato la barriera, secondo il sito Tanker Trackers, mentre una nave cargo con bandiera sconosciuta è stata attaccata nelle ultime ore da una flotta di piccole barche, lo riferisce l'ente britannico di monitoraggio del traffico navale, senza dare dettagli. Francesco Mincone, GR1.
0: Giovedì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma, atteso in Vaticano per cercare di ricucire il rapporto con Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Venerdì poi vedrà i ministri degli esteri italiani e della difesa, Crosetto. Non è escluso un bilaterale con la presidente del Consiglio, Meloni, che oggi sarà a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea. Al summit sarà presente il segretario della NATO, Rutte, ma non vi prenderanno parte gli Stati Uniti, mentre per la prima volta parteciperà il Canada. La premier Meloni, che poi si recherà in Azerbaigian, è pronta a ribadire la proposta italiana di scorporare i costi per l'energia dal patto di stabilità. E i paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di accrescere la produzione di 188.000 barili di petrolio al giorno a partire da giugno, ma solo se lo stretto di Hormuz resterà chiuso, altrimenti resterà aperto, altrimenti l'aumento sarà solo in minima parte. È la prima decisione presa dopo il ritiro del cartello dei paesi esportatori di greggio degli Emirati Arabi Uniti. In Libano continuano le violazioni del cessate il fuoco fra Israele ed Hezbollah. Almeno 20 persone sono state uccise e 46 ferite negli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore. Prorogata intanto la detenzione dei due attivisti della flottiglia portati nello Stato ebraico. Ora la cronaca con il caso Carrasco. A 2 giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di una chat dell'indagato.
2: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
0: Torniamo allo sport per dare conto, oltre lo scudetto dell'Inter, delle altre gare di campionato. Sassuolo Milan 2-0, 1-1 tra Juventus Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi per gli ultimi posticipi in campo le romane si giocano Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. Ci fermiamo qui, la linea torna a Serenotte Brasil.
3: Stereo Notte

E siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3, Max De Tomassi con Stereo Notte Brasil qui su Rai Radio 1. Siamo tornati con Sek e Darrell dal Sud America, Otro Trago, una canzone molto bella. Andate a vedere il video perché la protagonista, la donna, la ragazza di cui si parla in questa Otro Trago è davvero molto bella. Sek è un produttore, compositore, interprete panamense, mentre Darrell, sempre nell'ambito della musica centroamericana, è portoricano, anche lui rapper e produttore. Molto interessante questo brano che ha avuto tanto successo e soprattutto tante visualizzazioni un 5-6 anni fa. Ebbene, come abbiamo detto, avremmo parlato questa notte della schiavitù in Brasile. È un tema molto toccante e delicato che introduciamo con un brano che cita questa parola, appunto schiavitù, con questa canzone intitolata Escravo da Alegria, cioè schiavo dell'allegria. Lo facciamo appunto con un po' di leggerezza, trasferendo appunto la sua innegabile gravità, la pesantezza di questa parola, su una realtà molto più leggera, appunto quella dei sentimenti. Nel brano Toquinho e Vinicius de Moraes dicono: se l'amore è fantasia, io mi trovo ultimamente in pieno carnevale. Toquinho e Vinicius de Moraes, escravo d'allegria.

Toquinho, Vinicius Moraes e Scravo d'Alegria. Parliamo adesso della schiavitù in Brasile. C'è una data molto importante: il 13 maggio si celebra la firma della Lei Aurea. Nel 1988 è stata firmata questa legge, sottoscritta dalla principessa Isabel, figlia di Don Pedro II, tra l'altro figlia di Teresa Cristina, un'italiana napoletana, per porre fine alla schiavitù delle persone africane e dei loro discendenti. I dati che leggeremo, i dati che vi darò, sono tratti dall'Istituto Brasileiro di Geografia e Statistica. Ebbene, in ricordo di questo fatto, la Lei Aurea, il 13 maggio del 1888, e di questa caratteristica così importante della società e della cultura brasiliana, nel corso di questa ultima ora di Serenotte Brasil ascolteremo e rifletteremo su alcune canzoni fondamentali del repertorio brasiliano che affrontano il tema della schiavitù. La cultura brasiliana è profondamente segnata dalla presenza africana, è segnata nella lingua, nella religione, nella musica, nella danza, nella cucina. Tuttavia questa presenza non può essere separata da un processo storico che è stato molto violento, e lo sappiamo tutti quanti. La formazione sociale ed etnica del Brasile è direttamente legata alla schiavitù. È un sistema che ha strutturato l'economia, organizzato gerarchie e ha lasciato tracce che attraversano ancora oggi tutta la società brasiliana. Per oltre tre secoli, circa 4 milioni e 800 mila africani sono stati deportati dall'Africa, dalle loro terre, appunto, con la forza in Brasile dai portoghesi. La schiavitù non è stata un elemento marginale nella storia e nella formazione del Brasile, è stata centrale. Comprendere questo passato è fondamentale per comprendere

il presente del Brasile. Se vogliamo conoscere il Brasile, noi che lo conosciamo attraverso Stereonotte Brasil dal punto di vista musicale, ma è bello anche entrare nell'ambito sociale di questo paese. Ebbene, è proprio qui che la musica diventa una chiave di lettura, non solo espressione artistica, ma un archivio di memoria e resistenza. Come gli artisti più importanti dello scenario musicale brasiliano hanno trattato questo periodo? In quali modi queste canzoni traducono la presenza dei neri nella storia e nella cultura brasiliana? Ebbene, adesso parliamo della struttura sociale della schiavitù, dell'economia generata intorno alla schiavitù e della violenza. Per parlare della schiavitù in Brasile occorre prima di tutto ricordarsi di un elemento decisivo che noi conosciamo molto bene, lo zucchero. Fino alla fine del Medioevo lo zucchero era raro e molto costoso. Con l'espansione del capitalismo diventa una delle merci più preziose del mondo moderno. Cresce anche l'interesse per individuare terre in cui la canna da zucchero potesse essere coltivata in larga scala. In Brasile gli engenhos, che sono strutture estremamente complesse per l'epoca, considerate le più grandi fabbriche del mondo preindustriale fino al XVIII secolo, sostenevano questa ricchezza, cioè erano gli engenhos che gestivano la produzione dello zucchero. I primi engenhos sono nati tra il 1530 e il 1540, soprattutto nel nord-est e anche nella regione di São Vicente e Santos. Sono aree davvero molto distanti l'una dall'altra. Ma dietro la dolcezza dello zucchero si nascondeva la violenza. La produzione dipendeva dal lavoro forzato di persone schiavizzate. Prima furono gli indigeni, ma quasi di immediato sono iniziate le deportazioni a forza dal continente africano. Un sacerdote dell'epoca, padre Antonio Vieira, descrisse questi luoghi come un'immagine dell'inferno. Rumori delle ruote, delle catene, di tutta quella gente del colore della stessa notte che lavora incessantemente e geme allo stesso tempo, senza un momento di tregua né di riposo. Non potrà dubitare, anche se ha visto Etna e Vesuvio, che sia una somiglianza dell'inferno. Tornando agli ingenios, gli ingenios incarnavano questo spazio dello sfruttamento. Però nello stesso tempo la società coloniale si strutturava attorno ad una divisione radicale tra casa padronale, chiamata casa grande, e senzala, che era il luogo in cui gli schiavi vivevano dopo le loro funzioni lavorative. Apparentemente allegro, il brano che stiamo per ascoltare è stato il tema della scuola di samba di Manghera nel carnevale del 1962, quindi tanto tempo fa, si è anche classificato molto bene al quarto posto. Parla appunto di Casagrangi e Senzala, questa divisione tra ricchi e poveri, tra proprietari terrieri e i loro schiavi.

Mangueira, Casa Grangi e Senzala, 1962, Carnevale di Rio de Janeiro. La canzone che abbiamo appena ascoltato è la rappresentazione simbolica della struttura sociale schiavista che separava, gerarchizzava e naturalizzava le disuguaglianze tra il padrone e lo schiavo. A proposito di questa Casa Grande e della Senzala, no? Un po' di anni fa sono andato a realizzare uno speciale per la Rai televisivo con Tonino Pinto in un territorio abbastanza conosciuto, San Paolo, una città importantissima. Immediatamente fuori San Paolo, un centinaio di chilometri, siamo stati ospiti di una ex fazenda che era poi diventata la villa del fine settimana di una coppia di amici. Siamo stati lì, siamo stati molto bene, ci hanno trattato benissimo, ci hanno fatto mangiare delle cose meravigliose e poi dopo il pranzo che abbiamo gustato all'aperto siamo entrati in questa bellissima fazenda e io notavo una casa estremamente curata architettonicamente, con le suppellettili, con gli oggetti d'arredamento, ma notavo che c'era qualche cosa di diverso, di strano. Il pavimento di questa villa era fatto di travi di legno che non erano però attaccate l'una con l'altra, cioè fra una tavola e l'altra di questo legno molto pregiato c'era sempre uno spazio. A un certo punto io ho chiesto al proprietario di questa casa, di questa bellissima villa, per quale motivo tutto era perfetto meno il pavimento, che presentava appunto delle fenditure, degli spazi fra una tavola e l'altra. E lui mi spiegava che la senzala, cioè l'area in cui gli schiavi vivevano, era in pratica nel piano di sotto di questo grande salone dove stavamo prendendo il caffè, e che soprattutto durante l'inverno gli schiavi, essendo tanti ed essendo ammassati, con il loro calore corporeo riuscivano a scaldare la casa e la sala in cui il padrone poteva cenare o poteva ricevere degli ospiti. Io sono sinceramente rimasto molto sorpreso, è stato davvero un modo molto semplice e molto crudo di raccontarci che cosa succedeva all'epoca della schiavitù. Bene, tornando ai nostri dati, il Brasile è stato il paese che ha ricevuto il maggior numero di africani schiavizzati nelle Americhe,

provenivano principalmente dall'Africa centro-occidentale, dal Mozambico e dalla regione del Golfo del Benin, sud-ovest dell'attuale Nigeria. Ogni gruppo portava con sé lingue, credenze e pratiche culturali. Ma questa diversità è stata attraversata dalla violenza dello sradicamento, perché questi venivano portati via da una realtà che era loro, che è sempre stata loro. Ancora prima di arrivare

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. È stata una notte di festa per la Milano Nerazzurra. Con la vittoria sul Parma per 2-0, l'Inter ha conquistato con 3 turni di anticipo il suo 21esimo scudetto. Ed ora Lautaro e compagni avranno l'occasione il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma contro la Lazio di centrare la doppietta campionato Coppa Italia. Restiamo in tema per celebrare due stelle dello sport azzurro. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes si è imposto nel Gran Premio di Miami, vittoria dedicata ad Alex Zanardi, centrando la terza vittoria consecutiva, ma soprattutto è stato il giorno di Yannick Sinner, che con il trionfo nel torneo di Madrid ha vinto il quinto Masters 1000 consecutivo, primo tennista nella storia a raggiungere tale traguardo. Le congratulazioni della Premier Meloni, pagina indimenticabile per lo sport italiano. Ed ora gli esteri, ancora alta tensione nel Golfo Persico. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti e non si sbloccano le trattative tra Stati Uniti ed Iran, anche se il dialogo continua. Il presidente Trump ha però annunciato per oggi il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. La missione, a scopo difensivo, precisa il comando centrale americano, si avvarrà di caccia torpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. Ma Teheran mette in guardia Washington sui rischi di un'escalation.
3: È il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei a dichiarare di aver ricevuto dai mediatori pakistani la risposta americana. È in corso una valutazione. Baghei non aggiunge dettagli, salvo chiarire che la proposta di Teheran era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva il dossier nucleare. Poche ore prima l'agenzia stampa dei Pasdaran aveva parlato di Stati Uniti di fronte a un bivio, costretti a scegliere tra un'operazione impossibile e un brutto accordo. Dunque, gli iraniani si sentono in una posizione di forza e si dichiarano pronti a riprendere lo scontro. In un messaggio

0: Sul profilo Telegram della guida suprema Khamenei la minaccia: gli stranieri che vengono a compiere violazioni nel Golfo Persico troveranno il loro posto in fondo al mare. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera di Teheran è riuscita a sfuggire al blocco americano. Non sarebbe la prima volta. Nel mese di aprile almeno 15 navi iraniane hanno superato la barriera, secondo il sito Tanker Trackers, mentre una nave cargo con bandiera sconosciuta è stata attaccata nelle ultime ore da una flotta di piccole barche, lo riferisce l'ente britannico di monitoraggio del traffico navale, senza dare dettagli. Francesco Mincone, GR1.
1: Giovedì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma, atteso in Vaticano per cercare di ricucire il rapporto con Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Venerdì poi vedrà i ministri degli esteri, Tajani, e della difesa, Crosetto. Non è escluso un bilaterale con la presidente del Consiglio Meloni, che oggi sarà a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea. Al summit sarà presente il segretario della NATO Rutte, ma non vi prenderanno parte gli Stati Uniti, mentre per la prima volta parteciperà il Canada. La premier Meloni, che poi si recherà in Azerbaigian, è pronta a ribadire la proposta italiana di scorporare i costi per l'energia dal patto di stabilità. Ed ora la cronaca: il caso Carrasco. A due giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di una chat dell'indagato.
2: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
1: E torniamo allo sport per dare conto, oltre allo scudetto dell'Inter, delle altre gare di campionato. Sassuolo-Milan 2-0, 1 pari tra Juventus-Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi per gli ultimi posticipi della 35esima giornata scendono in campo le romane. Si giocano Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ci fermiamo qui, vi lasciamo a Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
4: Buongiorno.
3: Eugenio Lomellino, sì. Mi mandi il suo saluto mattutino. Buona giornata a tutti.
4: Non potremmo cominciare la giornata senza. Buongiorno, ma che mannari
5: abbiamo. Non sto per niente in forma.
4: Peccato.
6: Come mai?
5: Meno male che c'è il disco sveglia che ritorna.
4: Ritorna. Anche oggi, primo
5: Anno
4: maggio.
5: Un saluto a quel ciabattaro di
4: stavolta no. Ciabattaro ci sta,
6: Me la sono cercata.
7: Buongiorno, vi volevo solo dire che vi voglio tanto bene.
6: Grazie.
7: Siete tanto bravi.
4: Anche noi ti vogliamo bene.
6: Buongiorno.
4: Senti, partita.
8: Con tutte le ciabatte sono tremendo. Lo dice Foderaro dal letto scendendo. Nessuna mai al posto, ma non
4: ormai
8: mi
4: siamo fuori di testa.
8: Con una come te.
6: Una. Io due ne voglio. Ciao.
8: Buona giornata.
4: Ciao. Buona giornata a te. E alle ciabatte di Foderaro. Disco Sveglia. Grazie a tutti per aver partecipato al 335-699-2949. Messaggi sempre più veramente improponibili. Grazie. Comunque, diamo la linea al nostro Umberto Broccoli. Successo, prima però c'è il GR.
9: Buongiorno, ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
4: Oh, il saluto l'abbiamo fatto, e allora buongiorno
6: testa,
4: a tutti.
6: Cola,
4: da Gian Maurizio Foderaro e quell'altro.
6: Oggi ho aperto i miei occhi. Buongiorno. E già così anche a quell'ora comincia a

0: chiaro già rispetto
1: è più chiaro,
0: più
1: chiaro.
0: Rispetto all'inverno, sì. e il mio occhio, un osso, è andato verso il calendario
1: che ha visto che oggi non è più aprile,
0: ecco. E sai che ho fatto? No. Maggio alzato, maggio vestito, ecco.
1: Per fortuna che a giugno andiamo via, perché sennò non ce l'avrei fatta neanche a giugno, certo. Ha scelto un pezzo, guarda caso, che parla del mese di oggi, di Antonio Maggio, giusto? Un pezzo di Antonio Maggio,
0: le notti di maggio poteva andare.
1: Ecco.
0: Però questa sì. È perfetta, ecco,
1: è una bellissima canzone, poi insomma gli vogliamo bene a Fabione con Canto, e quindi ce l'ascoltiamo.
0: Fiore di maggio. Tu che sei

0: che sei nata.
1: Bella, bella canzone questa.
2: Abbiamo iniziato
1: bella.
2: Maggio, quindi è iniziato certo. Qualche giorno, però per noi questa è la prima trasmissione del mese di maggio.
1: Sì, per noi maggio comincia oggi.
2: Ecco. Comincia io maggio alzato.
1: Lo sappiamo,
2: Sì.
1: Allora, dopo aver ascoltato Fabio Concato, che parteciperà al pezzone della
2: come no,
1: prossima
2: certo,
1: settimana,
2: venerdì,
1: sarà un pezzone.
2: L'abbiamo detto, oltretutto ormai abbiamo fatto i calcoli, fra un paio di settimane cominciamo
1: lasci
2: con la nuova fase.
1: Lasci stare con i calcoli.
2: Ti dico subito, ne ascolteremo tre al giorno,
1: ecco.
2: E ogni giorno avremo una semifinalista.
1: Ma ascoltiamoli i brani di questa settimana da votare. Allora.
2: Siamo partiti il lunedì 27.
1: Perché?
2: C'era Misha. Miau, la Misha.
1: Era
2: l'amica
1: Pera.

0: I Want Temptation.
1: Bella, bella.
0: Scriverete mica.
1: Mica.
0: No, mica male,
1: ma no con la K, senso. Sono un altro.
0: Martedì, Anna Oxa, il suo compleanno 28 di aprile. È tutto un attimo.
1: Sì, tutto un attimo.
0: Quello che dicono sempre i miei fidanzati.
1: Lo so, certo. Lo so. E poi, mercoledì 29 di aprile.
0: La giornata internazionale della danza.
1: Danza.
0: Voglio vederti danzare. Fabio Franco Battiato. Fabio Cagnato.
1: Gigi Battiato.
0: Franco Battiato. Quindi era il 29 di aprile.
1: Il 30 di aprile, giornata del jazz. Giornata internazionale del jazz. Chi abbiamo?
0: Paolo Conte. Sotto le stelle del jazz. Oh yeah!
2: Ladri di stelle del jazz.
1: Che meraviglia! E allora votate 335-699-2949. Potete scrivere Mica Paris,
0: sì.
1: Anna Oxa. Battiato, potete
0: Battiato.
1: Scrivere anche Gigi. E poi Paolo Conte con Sotto le stelle del jazz.
0: Potete pure scrivere Carlo, che noi capiamo sì, quale Carlo Conte.
1: Va bene. E adesso invece è il momento di ascoltare un disco a richiesta di un nostro ascoltatore.
0: Da voi,
1: da voi.
3: Disco sveglia.
4: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
5: Buongiorno Rai 1, siamo tutti all'ascolto di Disco Sveglia, un programma dove i conduttori e lo staff tutto si impegnano a rendere speciale l'ascolto di questo programma. E io oggi vorrei proporre un buon risveglio a tutti gli italiani con un brano hip hop, California Love di Tupac. Spero che vi piaccia. Buongiorno di nuovo.

0: Ecco qui, allora abbiamo.
1: Hai capito?
0: Sì,
1: Tupac.
0: Questo qua è il pezzo preferito da Bezos. Perché lui non è che lui manda tanti, no?
1: Oh, Tupac. Si è limitato a Tupac. Lui. Comunque, California Love, un capolavoro assoluto di Tupac Shakur, che abbiamo ascoltato insieme a Dr. Dre, no? Era Dr. Dre o Tupac?
0: Tutte e due.
1: E questa canzone l'abbiamo ascoltata grazie alla scelta del nostro amico ascoltatore al 3356992949, perché questo è un programma sempre di dischi a richiesta.
0: Non dimenticate.
1: Ma adesso è il momento dell'almanacco, almaneccolo.
0: Oggi
1: 4 maggio si festeggia il compleanno di Serena Brancale.
0: Brancale, l'abbiamo detto. Vuoi sentire 20 secondi di baccalà?
1: No, va bene, lo
0: sentiamo nell'aria il baccalà.
1: Sì, va bene.
0: Poi oggi però si ricorda, e questa è una cosa che non tutti sanno, è la giornata mondiale del gioco del calcio.
1: Questa è stata istituita per commemorare una tragica storia, quella di Superga, e quindi insomma lo vogliamo rispettare anche noi.
0: Il grande Torino, purtroppo scomparivano tutti.

0: tutti per un incidente aereo, tutta sì, la squadra, sì, pensate.
1: E adesso i santi, no, perché sono tanti anche ecco oggi, eh.
0: Oggi si festeggia Afra.
1: Afra.
0: Però a Roma Afra. Vabbè. Che sarebbe uno si chiama Franco, Francesco o Chicco.
1: Afra.
0: Però
1: anche nel fratello.
0: Afra, ecco. Poi Agapio.
1: O Agapio.
0: E questo secondino. Agapio che arriva sempre dopo, secondino. Poverino. Ecco. Poi c'è Cassiano.
1: Ah, lui proprio. Buono. Antonio.
0: Poi c'è Ciriaco.
1: Ah, allora Ciriaco, facciamo tutti i ciriaci ecco all'ascolto.
0: Poi non manca mai durante l'anno qualche Etelredo. Etelredo, c'è qualcuno che si chiama Etelredo?
1: Un negozio di interni. Ecco.
0: Guarda, se trovassimo un Etelredo, io gli regalo un pranzo per quattro persone.
1: Vabbè, tutti gli Etelredo ecco,
0: alla Riviera.
1: Sappiano che hanno un pranzo pagato.
0: Si alla Riviera di Oliveto Citra.
1: Vabbè, bella comunque. Poi, oggi anche San Firmino, io non ho conosciuto un Firmino.
0: Io pure, perché stava sempre lì, non, no, stava lì. Ecco.
1: E poi Floriano,
0: in questo periodo, è la sua stagione quella.
1: Sì, sì. Allora, di Serena Bracari abbiamo già ricordato il compleanno, ma oggi avrebbe festeggiato il compleanno anche Bartolomeo Cristofori.
0: Che, ma chi è? È un amico di Federale.
1: Ha
0: invece
1: inventato
0: no,
1: il pianoforte.
0: Voi lo sapevate che Bartolomeo Cristofori ecco, ha inventato
1: io non
0: il
1: lo sapevo.
0: Poi c'è Audrey Hepburn.
1: Grandissima
0: Audrey
1: attrice,
0: Hepburn.
1: Grandissima
0: hai visto come si pronuncia? Come si pronuncia?
1: Hepburn.
0: Sì. Ecco.
1: Anche lei anche il 4 maggio.
0: E anche di Schlein.
1: Schlein
0: o Schlein? Lei pensa che ha il doppio passaporto perché ecco, è nata a Lugano, però c'è anche il passaporto statunitense.
1: Vabbè, sì.
0: Insomma, però è la segretaria del PD, no?
1: Sì, è lei.
0: Poi abbiamo.
1: Grande, Keith Haring.
0: Keith Haring.
1: Il grande artista neopop. Anche
0: e io a questo proposito ho una frase di Keith Haring.
1: Sì.
0: Di solito le persone più generose sono quelle che hanno meno da dare. L'ho imparato, dice Keith Haring. Chi lo dice? Keith Haring. Per esperienza personale a 12 anni, quando consegnavo i giornali a domicilio.
1: Bello.
0: Le mance migliori venivano dalla gente più povera.
1: È vero.
0: Quindi la prossima volta vi consegnano la pizza, dategli un bel cinquantino.
1: Un bel cinquantino. Senta, ma compleanni di giapponesi
0: ma certo,
1: giocano a calcio.
0: Con un cognome e nome giapponese. Perché sono giapponese.
1: Questo è Yasuhiro Hato.
0: E adesso, a sorpresa, una cantante qui. Quindi questa volta, caro Gabriele, andiamo in Albania, classe 1987, Anieza Shanini. Eccola qua, 30 secondi te li meriti.

0: Daniela Scianini, 1987, albanese.
1: Tanti che nessuno conosce.
0: Auguri.
1: E adesso invece è il momento di ascoltare una di quelle canzoni che invece fanno parte della nostra playlist.

0: E allora siamo arrivati praticamente quasi al momento dei saluti. C'è una notizia da dare prima.
1: Allora, intanto oggi una notizia che non è molto, diciamo, non è di quelle strane, perché è una cosa che ci fa riflettere,
0: tipo?
1: No? Parliamo di intelligenza artificiale.
0: Ma lei vuole parlare di intelligenza artificiale?
1: Sì,
0: ma lei non è in grado di farlo.
1: Perché praticamente mette in forze un elemento che era importante alla nostra cultura della preparazione,
0: tipo?
1: I compiti a casa per i ragazzi.
0: Ah,
1: capito?
0: I compiti
1: perché
0: a casa.
1: Praticamente molti professori hanno lanciato questo alert.
0: Certo.
1: Con l'intelligenza artificiale sono diventati inutili.
0: Eh no, infatti li fanno tutti quanti con ChatGPT. Anche
1: intanto...
0: lei so che fa i corsi di aggiornamento con le risposte di ChatGPT.
1: Ma io l'ho finita.
0: Certo.
1: Però insomma non è male, anzi possiamo dirla questa cosa.
0: No,
1: amici miei, che le vostre
0: stare,
1: aziende.
0: Lasci stare.
1: Le vostre aziende vi
0: non è che fa una buona pubblicità.
1: Impongono
0: i quesiti, il
1: aggiornamento. Ecco. Date un'occhiata all'intelligenza artificiale, quella che avete sul telefonino,
0: qualunque,
1: ecco, che vi può essere molto utile.
0: Dopo aver dato questa cattiva informazione,
1: rimanete cretini assoluti.
0: I
1: però,
0: maestri si sono preoccupati del fatto che i ragazzi a casa poi fanno fare tutto a Alexa.
1: Quindi,
0: Alexa, fammi i compiti. E Alexa fa i compiti. Ed è una cosa comoda, ce l'avessimo avuto noi.
1: Questa cosa qui, i professori se ne sono accorti, quindi un po' più attenti.
0: Sì.
1: Perché in tante classi, dice ad esempio Daniele, che è appunto un insegnante, io ho smesso di assegnare compiti a casa, oppure li assegno solo dove l'intelligenza artificiale non dà risposte giuste,
0: ah,
1: gli ambiti, perché sulle cose normali, se tu gli chiedi,
0: sì,
1: dice fammi un riassunto dei promessi sposi,
0: ma che ci metto un attimo,
1: ci impiega 20 secondi. Anche quando gli studenti non lo ammettono apertamente, i segnali sono evidenti.
0: E quindi ormai cosa possiamo fare? È una cosa talmente ormai.
1: Allora, si può fare una cosa: voi
0: tipo...
1: prendete i vostri studenti uno a uno,
0: sì,
1: vi segnate l'indirizzo di casa.
0: Ah, ok.
1: Andate casa per casa e costruite delle gabbie, delle gabbie in cui il segnale,
0: no,
1: tagliate il segnale IP.
0: Non si,
1: ecco, perché l'unico modo è quello lì. In classe, ad esempio,
0: no, classe
1: hanno
0: si...
1: vietato i telefonini.
0: Certo.
1: Però da una parte quindi riconoscono anche l'importanza dell'intelligenza artificiale. Un altro professore dice: io ritengo che l'intelligenza artificiale in alcuni casi sia democratica, per cui può essere utile come supporto per quelli che non vanno tanto bene. Invece di spendere i soldi con gli insegnanti
0: le ripetizioni, bravo,
1: ecco,
0: giusto, c'hanno Siri che fa le ripetizioni. Ma è giusto,
1: ecco,
0: questa cosa qua, sono d'accordo,
1: e
0: è democratico,
1: e non devi pagare,
0: no,
1: 20
0: niente,
1: euro 30
0: niente,
1: euro
0: niente,
1: so,
0: va benissimo. Lo sa chi ha vinto?
1: Dai, te li dico. Allora, avrà vinto per caso la Mica?
0: No,
1: Mica ha vinto.
0: Mi dispiace,
1: Mica,
0: però, no, che non abbia vinto Mica Persi,
1: no, no, ma avrà vinto l'Anna Ox.
0: Guardi, ha avuto un sacco di voti l'Anna Ox, è sempre un piacere,
1: beh,
0: ascoltarla,
1: è un piacere, certo.
0: E devo dire, se la son battute tra Franco Battiato e Paolo Conte, o Paolo Battiato e
1: Battiato, la battuta di Battiato,
0: la battuta di Battiato,
1: battiata di battuta,
0: sì, vabbè,
1: ecco,
0: buonanotte,
1: certo.
0: Quindi chi ha vinto secondo lei?
1: Paolo Conte e Battiato?
0: Ha vinto Paolo Conte, glielo dico io,
1: sotto le stelle del jazz.
0: Noi torniamo domani
1: sì,
0: saremo sempre qui con voi. Adesso la linea
1: e
0: va.
1: Domani sarà martedì,
0: sarà martedì,
1: ecco,
0: domani,
1: 5 di, ti dice qualcosa 5 maggio?
0: No.
1: Il 5
0: no,
1: maggio, vuoi te la recito?
0: No, la prego. E allora linea invece Umberto Brozzi.
1: Ma se vuoi lui ti racconta tutto il 5 maggio.
0: Esatto.
1: Ti dà anche i nomi dei soldati uno per uno.
0: E allora linea Umberto Broccoli che ci dà tutti i nomi dei soldati e ci racconta il clima.
1: Quelli pro e quelli contro
0: maggio.
1: Napoleone.
0: Esatto.
1: Certo.
0: Noi ci troviamo domani. Ciao. Certo.

cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. L'Inter batte il Parma 2-0 e vince il campionato di calcio con 3 giornate d'anticipo, conquistando il suo 21esimo scudetto, il primo per mister Chievo, che si dice felice della vittoria. Festa grande in campo e a Milano, dove migliaia di sostenitori si sono radunati in strada, tra cui Piazza Duomo, per celebrare i giocatori interisti che a tarda serata li hanno raggiunti. E a Milano dunque esplode la festa nerazzurra, come ci racconta il nostro inviato.
3: L'entusiasmo dei tifosi cresce col man mano del passare dei minuti e sulla rete del 2-0 fa fatica a contenersi, per poi esplodere al triplice fischio finale.
4: Cosa mi fa godere di più? Averla portata a casa ancora una volta, nonostante tutto, nonostante le male lingue, nonostante le ultime vicissitudini a livello extracalcistico, la goduria è immensa, immensa.
5: Vincere dopo una stagione fatta da fallimenti, vincere con un allenatore in cui non ci credeva nessuno.
6: Vincere lo scudetto in casa è una grandissima soddisfazione.
3: Le maglie nerazzurre invadono la città da San Siro al Duomo. Una coppia con due bambini esprime la sua gioia anche ferma a un semaforo tra i caroselli di macchine.
7: Parte Inter!
8: Tutta la famiglia!
7: Sono 21!
8: Perché sei contento?
7: Perché abbiamo vinto il 21esimo!
3: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Oltre il calcio, doppia vittoria per l'Italia nel tennis. Sinner si è aggiudicato il torneo di Madrid sconfiggendo il tedesco Zverev. Mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 tornei Master 1000 consecutivi nei primi 4 della stagione. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami, dedicandolo ad Alex Zanardi. Il pilota bolognese, leader del mondiale, ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri, Ferrari 6 e 7 con Leclerc ed Hamilton. La crisi in Medio Oriente, mentre il confronto tra Stati Uniti e Iran è ancora in via di definizione, Trump annuncia via social per stamattina le operazioni per liberare lo stretto di Hormuz. Si tratta di Project Freedom, ovvero il suo porto, le navi mercantili che devono attraversare il corridoio marino. Per Teheran qualsiasi interferenza sullo stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Nella notte una petroliera è stata colpita al largo degli Emirati Arabi Uniti da proiettili non identificati, nessun ferito. Le crisi internazionali saranno al centro del vertice della comunità politica europea che si aprirà oggi in Armenia. Poco fa l'arrivo di Giorgia Meloni. Priorità difesa e sicurezza con il rafforzamento del pilastro europeo della NATO. Poi la premier farà tappa a Baku in Azerbaigian per discutere dei dossier energetici tra gas e petrolio.

0: La rotta caucasica è diventata ormai fondamentale data l'instabilità dello stretto di Hormuz. La cronaca con il delitto di Garlasco Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato mercoledì prossimo. Martedì, ha fatto sapere il suo avvocato, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo traperano dalle chat che avrebbero scritto su una sua ossessione amorosa, ma per i suoi legali non si tratta della Poggi. La scomparsa di Alex Zanardi, martedì a Padova, attese migliaia di persone per i funerali nella Basilica di Santa Giustina.
1: 1000 persone, non di più, all'interno, 2 maxi schermi fuori per seguire la cerimonia. Per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, la Basilica di Santa Giustina a Padova s'appresta ad accogliere una folla numerosa e commossa. Non mancherà il sindaco Sergio Giordani.
2: Amato tantissimo da questa città, ha dato tanto, c'era sempre. Uno rimaneva sorpreso, dice, ma questo qua quante vite ha?
1: A celebrare le esequie il cappellano del carcere Don Marco Pozza, che fece inviare al campione, reduce dall'incidente in handbike nel 2020, una lettera di incoraggiamento da Papa Francesco. Sui banchi di fronte all'altare, nel santuario che ha ospitato i funerali di Giulia Cecchettin e dei 3 carabinieri vittime della strage di Castel d'Azzano, a stringersi attorno alla moglie Daniela e al figlio Nicolò. Ci saranno vertici e campioni dello sport, le istituzioni, gli amici. Intanto, verso l'atleta paralimpico, non s'arresta l'onda d'affetto. I minuti di silenzio in suo onore, la dedica di Jovanotti.
3: È stato un eroe per me, per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male.
1: Elena Baiocco, GR1.
0: E un Boeing 767-424 di United Airlines, atterrato all'aeroporto internazionale di Newark, è partito da Venezia con 221 passeggeri e 10 membri. Prima dell'atterraggio ha colpito indirettamente anche un furgone e un palo della luce. Non ci sono però per adesso feriti da parte dei passeggeri. Calcio, scudetto a parte, la giornata di Serie A fa registrare il 2-0 del Sassuolo sul Milan, l'1-1 tra Juventus e Verona, lo 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi i posticipi Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. L'ultima notizia, linea a successo.
4: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
5: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
4: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Cari figlioli, sento le vostre voci.
7: Il cantante, anzi il cantatore.
8: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta.
9: Alla quale... Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
10: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
11: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
12: Successo, storie e voci dal Novecento.

Alessio Caranzetti, evviva, ritrovato al colore dei suoni, alla console, in questo 4 maggio 2026. E se non sbaglio è un lunedì, e infatti è un lunedì 4 maggio 2026, con una luna che è calante, con il sole che sorgerà tra poco, perché alle 6 tramonterà alle 20:09, e in regia c'è Luca Bernardini, come sempre, Patrizia Cavalieri a quello che riguarda i copioni, la stesura dei copioni, poi Roberta Genuini al coordinamento di tutti quanti noi, con Chiara Terranova, con Claudio Urbani, e tutti quanti pronti ad ascoltare il proverbio del giorno che qui ha posizionato con sagacia Patrizia Cavalieri. E il proverbio del giorno è il seguente: calato il sole, anche gli asini stanno all'ombra. Ecco, com'è vero, i proverbi, non c'è niente da fare, c'è la saggezza popolare dei proverbi che ci ricorda come e quanto è stato fatto nel corso di questi millenni. Tanti auguri oggi a Tullio Del Sette, che è stato generale dei carabinieri, anzi è stato comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette. Abbiamo fatto una cosa con Tullio Del Sette a Maccarese, maestro Bernardini e Rita Pavone, ricordo fin tutti, abbiamo visto più carabinieri quella volta che Dio saluta. Irene Gergo, autore.

0: Vice non solo, poi Stefano Solli, ma che è grande figlio d'arte, che è nato oggi, basti dire che sia la Suburra che il romanzo criminale porta alla sua firma, e ci sono delle assonanze notevoli tra quelle che sono la regia di Solli, ma certe sonorità che riproponiamo da qualche tempo in radio. Bravo Solli, ma veramente molto bravo. Serena Brancale, lo diciamo, è una ragazza, oltre che essere una cantautrice italiana, per noi è ragazza, anima e cuore. Beh, allora caliamoci oggi in questa puntata, e oggi cominciamo con una notizia che ovviamente non è una notizia di cronaca, ma è una notizia datata 11 maggio 1949 e si riferisce al 4 maggio 1949.
1: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della basilica: ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori: è caduto un apparecchio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. I passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Ciao.

Questo è Sergio Ponarini e Radio Boys, Ciao Turin, perché il 4 maggio del 1949 accadeva la strage di Superga e con questo aereo che si schiantava contro la collina di Superga moriva la squadra del leggendario Torino. Era un trimotore, il Fiat G212, questa squadra 5 volte campione del mondo, la squadra di Valentino Mazzola, la squadra che vede morire in, non soltanto la squadra, ma Renato Tosatti, il papà di Tosatti, il grande giornalista. E pensate, per una vicenda veramente quasi paradossale, il comandante dell'aereo si chiamava, se non sbaglio, Luigi di nome, ma era il tenente colonnello Luigi Meroni. Meroni è stato un grandissimo calciatore del Torino negli anni 60, se non ricordo male, adesso la Genuini mi darà la conferma, mi pare che sia morto nel 67 a causa di un incidente stradale, cioè stava attraversando la strada e viene falciato da un'automobile. Meroni è lo stesso nome del comandante del G212. Che era successo? Ma probabilmente si è capito forse dopo, che a un certo punto l'altimetro segnava 2000 metri, in realtà stavano a 600 metri d'altezza e si schiantano contro la collina. Pensate, a volte la sorte passa per pochi momenti. Era una partita amichevole che giocavano in Portogallo, doveva imbarcarsi con loro Vittorio Pozzo, che era stato commissario tecnico della nazionale, e non si imbarca perché era stato poco bene. Doveva imbarcarsi Tommaso Maestrelli. Io sono convinto che tutti quanti ricordino Tommaso Maestrelli come allenatore della Lazio. Era un calciatore della Roma, doveva essere ospitato, no, perché anche lui aveva un'indisposizione. Doveva imbarcarsi Nicolò Carosio, il grande radiocronista, che però aveva la cresima, se non sbaglio, del figlio, e non si imbarca, non va in trasferta con il Torino. Era la squadra di Valentino Mazzola, era la squadra di Giuseppe Gresar, di Ezio Loic, di Maroso, di Martelli, di Menti, di Operto, di Osso, di Rigamonti, di Schubert, di Bacigalupo, di Ballarina, Aldo e Dino Ballarina. E io ricordo con piacere una puntata particolare che facemmo per Rai Sport, quando Giorgia Cardinaletti era in Rai Sport, e facemmo insieme questa puntata dedicata al grande Torino, con delle immagini d'epoca, con delle letture autografe, eccetera eccetera, e devo dire che si creò proprio una sorta di grande attenzione, di grande romanticismo, se non sbaglio, sì, perché è diventata epica la fine del Torino, sono stati consegnati alla storia. C'è una massima della Grecia antica che dice: muore giovane chi è caro agli dèi. Sono morti tutti quanti giovani questi ragazzi del Torino. I funerali sono stati fatti, se non sbaglio, il 6 di maggio del 49, 600.000 persone a seguire il grande Torino. Pensate che anche è trasversale, perché conosco persone che sono nate a Roma, mi viene in mente Dante Papili, per esempio, che è un romano di Maccarese, che tifa Torino perché era rimasto segnato da questa sciagura. Allora,

0: Sentiamo questa una testimonianza originale, Elena Grezzar, che è la moglie di Giuseppe Grezzar con Enrico Ameri. Con Sandro Ciotti avevano fatto un po' di una raccolta antologica di tutto questo. E Grezzar che telefona ai Ballarin e dà la notizia a lei. Sentiamo.
1: Io ero sul balcone che sentivo arrivare l'aereo. Tutto d'un tratto ho sentito un boato molto distante, anzi pensavo fosse una macchina, e invece purtroppo erano loro.
2: Fu lei a telefonare alla famiglia Ballarin, vero?
1: Sì, le ho detto signore Aldo. Dice Aldo è compino. Ho detto signora, ma guardi che sono insieme. Non lo aspetti.
3: C'est une chanson qui nous ressemble.

0: toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
1: Sia Child Turin che Le Foglie Morte, Le Foglie Morte di cantata da Yves Olivi, anche egli italiano di origine, Yves Montand, sono di quel periodo, sono dagli anni 46-49, ed è significativo doverlo ricordare oggi dopo tanti anni. E sentiamo Chiara Terranova che contributo ha dato, chi ha svegliato questa mattina per parlare di questa tragedia del grande Torino. Sentiamo
2: Marco Lollobrigida, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
2: Giornalista sportivo, attuale direttore di Rai Sport. Direttore, che impatto emotivo ha avuto Superga sui tifosi, non solo granata?
3: Ma è stata una delle più grandi tragedie dello sport mondiale. Ebbe un impatto forte anche perché l'Italia usciva da poco dalla guerra. Quindi quella squadra era una squadra di speranza, tutti si agganciavano anche dal punto di vista emotivo, e creò un dramma interiore enorme, non soltanto ai tifosi del Toro, ma in tutti i tifosi. Era come spezzare un sogno, aver percepito che fossero state spezzate delle ali gloriose, e questa fu una cosa certamente molto molto grande, un impatto molto grande.
2: Il mito del grande Torino è nato in seguito alla tragedia, oppure era già viva allora la leggenda di una squadra imbattibile?
3: Lo schianto di quell'aereo distrusse in realtà una leggenda vivente. Il Toro aveva già vinto 5 titoli consecutivi, era il Toro di grandissimi campioni ed era una leggenda che viveva. Quindi in realtà era già una grande squadra, appunto, che era un paradigma di un'Italia che doveva rialzarsi, doveva in qualche maniera cercare delle identità. Il grande Toro era già una grande identità.
2: Il 4 maggio, quando avvenne la tragedia, il campionato però non era ancora terminato. Quindi che cosa venne poi deciso dal presidente del Toro e dalla FIGC?
3: In realtà si assegnò lo scudetto commemorativo per celebrare quella grande squadra, e il campionato continuò, ma continuò con le squadre dei ragazzi, le squadre appunto giovanili, e questo in forma di rispetto fu fatto anche dalle altre squadre italiane, non soltanto dal grande Torino. Secondo me quello fu un gesto molto bello, un gesto che dovrebbe indicarci qualcosa, cioè il fatto che poi il calcio sia un sogno bambino, e quando muore per un dramma così rimane quel sogno bambino. Quindi affidare quel pallone, quella magia dei ragazzi, è stato un esempio a mio avviso forte, qualcosa che rimane, che resta nella memoria.
2: Marco Lollobrigida, grazie.
3: Grazie a voi, buona giornata.

0: Beh, prima di cambiare pagina voglio complimentarmi con Marco Lollobrigida, il sogno bambino del calcio e di questa quest'ora del mattino. Mi piace che sia un segnalibro questo che abbiamo raccontato per quello che è il calcio, perché il calcio della sofferenza, il calcio dell'applicazione, il calcio della non esibizione, il sogno bambino, non ci si può interrogare sugli insuccessi della nazionale senza considerare come quanto il calcio debba passare inevitabilmente per la fatica, per il sudore, per la modestia, per l'umiltà, eccetera eccetera. Quando si perdono questi valori, inevitabilmente anche il calcio si perde. Voi mi direte, cosa c'entra Do You Think I'm Sexy di Rod Stewart? Beh, c'entra poco o nulla anche con quello che stiamo per dire, perché oggi, il 4 maggio del 1979, alle 14:45 di l'ora di Londra, un'auto ufficiale si ferma al numero 10 Downing Street. Si ferma e si apre la porta dalla portiera dell'automobile e scende una signora con un abito blu elettrico che rappresentava anche il colore del suo partito, il Partito Conservatore. La signora era Margaret Thatcher, quindi non, per carità, Do You Think I'm Sexy non c'entra, nessuno mai pensato che la signora Thatcher fosse anche sexy. Sta di fatto che però certamente è la prima donna presidente del Consiglio della Gran Bretagna, e quindi inglese, e questo è un evento storico accaduto oggi, 4 maggio 1979. Con una compostezza tutta britannica, il marito Dennis, che peraltro aveva portato in eredità anche il titolo nobiliare, la signora Thatcher, sta un passo indietro, perché il presidente del consiglio è lei, la signora Thatcher. E a questo punto facciamo una cosa, caliamoci in quel 4 maggio 1979 e sentiamo come le cronache di allora della radio, quindi la radiofonia di allora, commentava questo fatto obiettivamente rivoluzionario e storico. Sentiamo.
1: Margaret Thatcher è la prima donna che, infrangendo una plurisecolare tradizione, è riuscita a raggiungere la carica di primo ministro di Sua Maestà nel paese dove è nato il femminismo. È però una conservatrice non solo di nome, ma di fatto. Prima di diventare nel 75 leader dell'opposizione, aveva fatto parte dell'ala destra del suo partito. Con questa non inattesa vittoria, la Thatcher ha dimostrato di sapere dare un volto nuovo anche ai conservatori.
0: Vi sembra niente. Si apre una stagione, che è la stagione praticamente del suo primo mandato, che finisce nel 1983, iniziando nel 1979, una stagione obiettivamente rivoluzionaria, una stagione nella quale lei cura il paziente inglese, che era questa l'Inghilterra di allora, e la cura suona di conservatorismo, quindi movimenti antisindacali, sciopero di minatori, dice vabbè, scioperate, io poi quando vi verrà fame dovrete tornare a macca nossa. Non solo, ma con tutta una serie di politiche neoliberiste, liberiste e neoliberiste, che vanno perfettamente d'accordo con quel signore che abitava dall'altra parte dell'oceano, che era stato eletto negli stessi identici giorni, sto parlando di Ronald Reagan. E, piaccia o non piaccia, quegli anni 80, che per moltissimi aspetti sono stati gli anni dell'evanescenza, gli anni del trionfo della televisione, gli anni del trionfo dell'effimero, pensiamo a quello che succede anche da qua, qui da noi in Italia, sono stati anni in cui obiettivamente l'economia dell'Occidente non soltanto trainava, ma soprattutto c'era una personalità forte dell'Occidente che comunque governava il pensiero del mondo, e questo si deve anche a quel 4 maggio 1979 la signora Margaret Thatcher. Provate a immaginare anche i grandi cambiamenti che vedono gli anni Ottanta, fino alla caduta del muro di Berlino, praticamente la crisi dell'Unione Sovietica, la sconfitta del comunismo, e tutto questo porta una serie di firme, e tra queste firme inevitabilmente c'è anche questa di questo partito conservatore inglese, che poi lei era alla destra del partito conservatore, la signora Thatcher. Quindi allora sentiamo il primo discorso della Premier, siamo 15 maggio 1979, io mi sembra di vederla con questa impalcatura di capelli cotonati, che sembrava di sé, era praticamente una corona, come era l'altra regina. La regina Elisabetta aveva la corona, la sua corona, e lei aveva una corona, un'imparcatura, una cotonatura che ne faceva da corona. Sentiamo.
2: Program I've outlined of measures in both domestic and foreign policy.
3: Il programma che ho delineato, con misure di politica sia interna sia estera, è un programma d'azione. Le nostre priorità sono ristabilire l'equilibrio dell'economia, ristabilire l'equilibrio fra l'individuo e lo Stato, promuovere la libertà dell'individuo nello Stato di diritto e difendere i nostri interessi ovunque siano attaccati. La strada che percorreremo è la strada che ha scelto il popolo.
2: Is the path the people have chosen.

come stai? Quante volte con Claudio Baglioni ci ha detto hai rubato a Catullo, quis, chi è il dramma della gelosia, no? Quando c'è chi e dice vabbè, ma sì, ma hai lasciato, ma chi se ne importa? Dice, ma adesso con chi sta, di chi sarà, a chi bacerà le labbra, chi stringerà, chi abbraccerà, chi ti aprirà lo sportello? Questo è Catullo, oltre a essere Baglioni, Allora, maestro Bernardini, mi scappano qualche parola che trae ispirazione indiretta dalla nostra calciatrice, perché noi abbiamo in squadra una calciatrice che è Chiara Terranova. Sentiamo, dai.

0: La società fornirà al giocatore il corredo di gioco che resterà di proprietà esclusiva della società e verrà considerato come dato in deposito al giocatore stesso. Il giocatore dovrà provvedere alla normale cura del corredo ed è tenuto al pagamento degli oggetti deteriorati o smarriti per sua colpa o negligenza. Sapete cos'era? Questa è la lettera di ingaggio con le condizioni e le regole che quei calciatori mitici del Torino erano tenuti a rispettare. Il regolamento del Grande Torino. Dietro quelle regole sembra di rivedere la dignità dei rapporti. L'allenatore, i calciatori, la società, il pubblico, tutti al loro posto, in un odore sano di spogliatoio, di agonismo, di quattrini sudati sul campo, di fronte ad un pubblico orgoglioso ed esigente. Uno sport glorioso, in grado di trascinare tutti i tifosi del Torino allo stadio e tutta Torino a salutare per l'ultima volta quei ragazzi simbolo di uno sport antico di 60 anni. E intuisco i vostri pensieri. I pensieri sul comportamento di quei ragazzotti spavaldi, attuali, capelluti, treccioluti, tatuati, ben pagati. I calciatori anagraficamente nipoti, pronipoti di quelli del Grande Torino. Ragazzotti troppo spavaldi, troppo capelluti, troppo treccioluti, troppo tatuati e forse, anzi sicuramente, troppo ben pagati. Il disastro di quel 4 maggio 1949 è una storia ormai diventata leggenda, come diceva Marco Lollobrigida, così come i suoi protagonisti, la cui vita è stata tragicamente spezzata dalla caduta dell'aereo su cui viaggiavano di ritorno dal Portogallo. Finiva così una leggenda, un mito, una squadra di giocatori fortissimi che collezionavano una vittoria dopo l'altra, una gloriosa squadra che fece sognare l'Italia in un periodo particolarmente difficile, il dopoguerra, una storia di uomini di altri tempi. Il giocatore si impegna e si obbliga di conservare continuamente e dovunque un contegno disciplinato.
1: One more kiss, dear. One more.
0: Avete capito? Beh, è così, mi sono tolto un sassolino dalla scarpa, anzi, un sassolino dallo scarpino. Nasceva il 4 maggio del 26 un grande amico, un grande, grandissimo amico, quante cose abbiamo fatto insieme, Enzo Garinei, il fratello di Pietro, grande caratterista, caratterista però con la C maiuscola, è lui stesso che lo dice, sentiamo.
2: Io credo che simpatia, classe, personalità non ce la possa insegnare nessuno. Tanto che per un certo periodo di tempo io passavo per un attore inglese e forse questo, in un paese come il nostro, abituato a delle comicità un po' grasse, un po' grosse, un po' a volte violente, mi ha tenuto per tanti anni in disparte. Ma io ero contento di essere considerato, voglio dire, un attore un po' alla David Niven, a Alec Guinness, magari, che sto parlando dei grandi, magari arrivarci.
0: Alec Guinness, insomma, è un attore importante anche come David Niven. Questo perché amava essere definito estraneo alle cose. Un omaggio a Enzo, la mia voce, Patrizia ha scelto una frase, l'abbiamo anche frequentato insieme, tanti ricordi. Sentiamo, maestro Bernardini, prego.

Mi hanno sempre definito un caratterista e io ne vado fiero. Il caratterista è colui che mette il sale nelle pietanze. Senza di lui il piatto è insipido. Ho dato anima a piccoli uomini per renderli grandi sul palcoscenico. Io penso che la morale della puntata di oggi sia proprio questa, cioè l'umiltà, la fatica, il sudore, la modestia, eccetera, eccetera. Dal grande Torino a Enzo Garinei, noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. È stata una domenica trionfale per lo sport italiano con le vittorie in Formula 1 a Miami di Kimi Antonelli, terzo successo di fila, e nel tennis a Madrid di Jannik Sinner. Mai nessuno aveva centrato 5.000 consecutivi. Per il calcio, grande festa a Milano per l'Inter, che battendo 2-0 il Parma ha conquistato il 21esimo scudetto della sua storia, con 3 turni di anticipo. Al microfono dell'inviato Francesco Repice, la soddisfazione del mister tricolore Christian Chivu.
3: Il momento più bello della stagione.
4: Sono stati tanti momenti belli, abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno. Questo è il campionato e siamo tutti contenti, perché vincere uno scudetto non è mai scontato, è una competizione lunga, dura 9 mesi, 10 mesi, e bisogna essere sempre all'altezza. E poi la cosa più importante è sapere agire alle difficoltà, saper stare e continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi.
3: Il momento più difficile della stagione?
4: Ma sono stati tanti. Una stagione così è fatta di alti e bassi, saper sempre metterla dovevamo saper accettare determinate situazioni, mettere la faccia, cercare di essere competitivi, e questi ragazzi sono stati meravigliosi, come lo è stata la società, come sono stati questi tifosi, come lo è stato anche il mio staff.
2: Ancora alta tensione nel Golfo Persico. Stati Uniti e Iran non chiudono i canali negoziali, ma le posizioni restano distanti. Trump lancia un'operazione militare nello stretto di Hormuz. In studio Cecilia Rinaldini.
5: Cacciatorpediniere, lanciamissili, oltre 100 velivoli, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. È l'operazione Project Freedom che partirà oggi. La presenta come un gesto umanitario il presidente Trump per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz e guidarle fuori dalla strettoia marittima. Una super petroliera iraniana intanto sfugge al blocco navale statunitense, mentre un cargo diretto verso il Golfo è stato attaccato da barchini veloci e una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Resta lo stallo diplomatico tra minacce reciproche. Trump liquida come inaccettabile l'ultima proposta di pace in 14 punti consegnata dall'Iran ai mediatori pakistani, ma secondo Witkoff i contatti proseguono. Ogni ingerenza è un atto di guerra, avverte la Repubblica Islamica. Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo, dichiara il Ministero degli Esteri iraniano, sottolineando

0: che la nuova offerta di accordo di Teheran esclude impegni sul dossier nucleare.
1: Le ripercussioni sulle materie prime. Ieri i paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. A Bruxelles oggi riunione dell'Eurogruppo, domani dell'Ecofin, per valutare misure per contenere le quotazioni record di petrolio e gas. Crisi internazionali sul tavolo del vertice della comunità politica europea oggi a Yerevan in Armenia. Per l'Italia Giorgia Meloni, difesa e sicurezza le priorità del governo italiano insieme al rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Poi la premier si sposterà a Baku in Azerbaigian per incontrare i vertici del paese asiatico. Qui in primo piano gli approvvigionamenti di petrolio e gas, con la rotta caucasica diventata fondamentale data l'instabilità nello stretto di Hormuz. La guerra russo-ucraina, attacco con droni su Mosca nella notte, colpito un grattacielo, nessun ferito. Zelensky, che proprio a Yerevan ha incontrato il premier britannico Starmer, ha dichiarato che l'Ucraina è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale. Incidente aereo senza gravi conseguenze per un velivolo partito da Venezia e atterrato a Newark nel New Jersey. Poco prima di raggiungere l'aeroporto, colpiti un palo della luce e un furgone che percorreva l'autostrada vicino alla pista. A bordo dell'aereo c'erano 221 passeggeri, 10 membri dell'equipaggio, riportati solo lievi danni al mezzo, leggermente ferito l'autista del furgone. La cronaca con il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato mercoledì prossimo. Domani, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo trapelano delle chat su un forum, il Club di Seduzione Italiana, in cui avrebbe scritto di una sua ossessione per una donna. Non era Chiara Poggi, affermano i legali di Sempio. Il delitto di Pietracatella, Campobasso. La polizia tornerà oggi nella casa della famiglia Di Vita per prelevare tutti i dispositivi elettronici di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate dalla ricina durante le feste di Natale. Sabato è stato nuovamente interrogato a lungo Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Si indaga per duplice omicidio premeditato. In chiusura torniamo alla Serie A. Il programma della 35esima giornata sarà completato da Cremonese-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45, entrambe in diretta su questa rete. In palio punti chiave per la zona retrocessione e la lotta Champions. Sono le 6.05 minuti, prossimo GR1 alle 7.
2: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
6: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
7: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
6: E che ancora ascolta i vinili.
8: Ma sei proprio un boomer.
6: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
9: Ma se non mi sei così male?
10: Ma che armata Brancaleone.
6: Certo i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
11: Ma ad oggi le cose cambiano.
12: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21.30, Rai 1.
13: Le 6:07, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La politica internazionale, con il piano di Trump per Hormuz e la missione USA per incontrare il Papa e Meloni, lo sport con la festa per l'intercampione, la cronaca con i casi Garlasco e Minetti, la scomparsa di Zanardi, sono questi i grandi temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo subito con il Corriere della Sera. La missione USA per incontrare il Papa e Meloni. Meloni. Rubio da Prevost, giovedì e sente Tajani. Il piano di Trump per Hormuz, libererò le navi bloccate. A centro pagina la grande fotonotizia, grande festa per l'Inter campione calcio, scudetto numero 21, la gioia in piazza Duomo. E ancora a centro pagina la cronaca, caso Minetti, intervista a Cipriani, adozione legale, Epstein da lui mai avuto soldi. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo al giornale. Scudetto numero 21, strapotere Inter, nerazzurri campioni senza rivali, il trionfo di Chivu al primo colpo. E poi il titolone, le rivendicazioni del Lukoil, la jihad delle ferie, i sindacati di Allah vogliono i permessi per il Ramadan, la sharia in azienda, troppe feste cristiane, diritto alla pausa per la preghiera islamica. A centro pagina, partigiani SPA, quanto ci costa? All'Ampi 1,3 milioni di euro l'anno, ma i reduci della resistenza sono solo 351. E ancora a centro pagina, stiamo parlando sempre del giornale, Meloni e Papa, Rubio alla prova di pace, l'emissario di Trump a Roma per ricucire, si tratta ancora con l'Iran, la crisi Stati Uniti Europa. Questa è la prima pagina del giornale. Siamo a Libero, pronta alla lotta, Ellie ha un'ideona per fermare Trump, la geniale ricetta Schlein per l'energia, bloccare le guerre illegali. Ma come pensa di fare? Punto di domanda. Meloni intanto va a chiudere contratti sul gas. C'è un editoriale firmato dal direttore Mario Secchi, Donald trema, stanno arrivando i pasdaran del PD. E a centropagina le scritte antiraduno, a Genova si scatena l'odio contro gli alpini. E ancora l'astro nascente del Campo Largo, ma qualcuno ha capito i meriti della sindaca Salis, punto interrogativo. Questa è la prima pagina di Libero. Siamo al Foglio. Ancora il bastone di Trump per l'Europa, i dazi, il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania, si torna da capo a un anno fa. Questo il Foglio. Andiamo alla Verità. Sempre più padroni a casa nostra, i musulmani vogliono persino il Ramadan festa nazionale. Il presidente del Lukoil, servono intese collettive che riconoscano i giorni sacri ad Allah, ora i lavoratori islamici devono prendere ferie e chiediamo una pausa di 40 minuti per la preghiera del venerdì. Questa è la prima pagina della Verità. Siamo al Fatto Quotidiano. Forza Italia esplode, questo è il titolone. Lei presidente, Tajani onorevole, e il vertice li zittisce. I campani incoronano Marina. Forza Italia, lei è la regista del partito. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo al Domani. Sugli esteri, gli attivisti della flottiglia in catene. Iran, la crisi di Hormuz sarà lunga, estesa di 2 giorni, la detenzione di Tiago Avila e Saif Abu Karshek, arrestati da Israele nei giorni scorsi. Tel Aviv smentisce che ci siano state torture, le opposizioni chiedono a Meloni di intervenire subito. Trump agli Ayatollah, la vostra bozza di accordo è inaccettabile, il caso Siria. Questo era il Domani. Andiamo alla Gazzetta dello Sport, paginone, Inter scudetto 21 di gloria. Nerazzurri campioni con il 2-0 al Parma. Lautaro, non era facile dopo l'anno scorso. Chivu, debutto magico. Marotta, resti a lungo il delirio di San Siro. Andiamo al Sole 24 Ore, finanziamenti, mutui, l'inflazione rimette in gioco le scelte sulla casa, la crisi del Golfo pesa al rialzo sul tasso variabile, fisso più concorrenziale, e le banche ampliano l'offerta sul green. E a centro pagina, sempre del Sole 24 Ore, affitti la cedolare al 26% vale 17 milioni. Siamo al Messaggero, il Messaggero. Rubio in missione dal Papa. Trump a picco nei sondaggi minaccia l'Iran. Teheran invia un piano di pace in 14 punti. Donald chiude possibili nuovi raid e annuncia per oggi un'operazione per liberare Hormuz. Il segretario di Stato americano a Roma per ricucire con Leone. A centropagina, immenso Sinner, Roma. Eccomi, questa è la prima pagina del Messaggero. Vediamo la Stampa. Trump, nuovo sgarbo a Meloni. Questo il titolo di apertura. No del presidente USA al piano di pace dell'Iran, inaccettabile, non avete pagato abbastanza. Endorsement a Salvini dopo l'annuncio della visita di Rubio a Roma, diplomazia al lavoro per un incontro con la Premier. Due due temi, due articoli dedicati all'Ucraina, anticipati sulla prima pagina della Stampa. Putin all'angolo scommette sul caos, un articolo firmato da Anna Zafesova, e poi perché è presto per Kiev nell'Unione Europea, firmato da Bernard Ghetta. A centropagina lo sport: Inter d'Italia, pari Juve col Verona, Champions a rischio, scudetto ai nerazzurri con tre turni di anticipo. Questa la

0: a prima pagina della stampa, ecco qui di spalla, il caso cyberattacco contro lo Stato, trafugati migliaia di dati riservati. Siamo alla Repubblica. Libero le navi a Hormuz. Trump avvia Project Freedom, operazione per assicurare l'uscita dallo stretto dei cargo intrappolati, e avvisa: portiamo soccorso agli equipaggi di paesi non in guerra. Se ostacolati, risponderemo. A centropagina, USA mano tesa al Papa, Rubio da Leone il 7 maggio. Di spalla le idee: c'era un ragazzo che fotografò l'inferno a Capaci, firmato da Roberto Saviano. A centropagina anche qui lo sport, calcio, e qui la festa: Intercampione, 21esimo scudetto alla più forte. E poi il tennis: Sinner re di Madrid, quinto master 1000 consecutivo. Allora andiamo a pagina 2 di Repubblica, dedicata appunto agli esteri. Papa Leone aspetta Rubio, mano tesa dopo gli attacchi, ma fermezza per la pace. Giovedì colloquio nella biblioteca del Pontefice, la Santa Sede non rifiuta l'udienza, il segretario di Stato non è mai andato allo scontro. Sul tavolo gli appelli contro i conflitti in Iran e Libano. Ancora Repubblica, questa volta pagina 3, Casa Bianca in allarme per il calo nei sondaggi e l'ira dei cattolici. Gli americani hanno preso l'iniziativa di chiedere l'incontro, un chiarimento che potrebbe confermare distanze ma moderare i toni. È un retroscena firmato da Paolo Mastrolilli. Ancora Repubblica, pagina 6, il presidente: liberiamo le navi da Hormuz, intanto tratta con l'Iran. Al via da oggi la missione Project Freedom, non provate a fermarci, gli USA respingono la bozza di Teheran con una controproposta. Siamo al Corriere della Sera, pagina 3, e Palazzo Chigi apre all'incontro, ma attende dagli USA la richiesta formale. Meloni in Armenia intanto vede i leader europei. Questa era pagina 3 del Corriere della Sera. Andiamo a pagina 5. Trump boccia la proposta iraniana. Piano per Hormuz, libererò le navi. L'annuncio: scatta oggi il Project Freedom. E Witkoff: parliamo ancora con Teheran. E in basso, sempre a pagina 5 del Corriere della Sera, centinaia di miliardi a rischio. Quanto costerebbe agli Stati Uniti abbandonare davvero la NATO? Le stime di ex generali e centri di ricerca, le ragioni che possono frenarli. Adesso, proprio su questo tema, sentiamo le voci sia di Trump sia del portavoce dei Pasdaran.
1: C'è la possibilità di una ripresa degli attacchi contro l'Iran. Appena ricevuto da Teheran una nuova proposta per la fine della guerra. Non credo sarà accettabile. Quanto alla riduzione delle truppe statunitensi in Germania, riguarderà ben più dei 5.000 soldati che il Pentagono ha pianificato di far rientrare in patria o trasferire in altre basi all'estero nei prossimi 6 mesi ed entro un anno.
2: Donald Trump ha solo due opzioni tra cui scegliere: un'operazione militare impossibile o un cattivo accordo con Teheran. C'è un cambiamento di tono di Cina, Russia ed Europa verso Washington, il margine di manovra degli Stati Uniti ormai limitato.

0: Era la voce di Hayley William. Noi eravamo rimasti alla politica internazionale, al piano per Hormuz, alla crisi energetica. Ecco, proprio alla crisi energetica è dedicata pagina 5 del Messaggero: il petrolio dopo Hormuz, la sfida degli Emirati sul mercato entro un anno, 5 milioni di barili al giorno. Dopo l'uscita dall'OPEC, l'annuncio di un piano di investimenti da 55 miliardi da Abu Dhabi, il primo vero segnale che il mercato guarda già oltre lo stretto. Questa è pagina 5 del Messaggero. Andiamo a pagina 4 di Libero. Continuano gli scambi, inaccettabili proposte da parte del regime. Trump pensa all'attacco e cita l'intervista di Salvini. Teheran accetterebbe di riaprire Hormuz in cambio dello stop al blocco americano. Sul tavolo spunta anche la fine dell'arricchimento dell'uranio. Araghchi e Tajani, alcuni paesi europei non sono costruttivi sul nucleare. Questo è il giornale a pagina 3, Meloni in Armenia per il summit CPE con vista sugli USA, Donald convitato di pietra alla Premier, relazioni transatlantiche imprescindibili. Andiamo a pagina 4, sempre del giornale, petrolio, l'America sorpassa l'Arabia. Spediti 250 milioni di barili in 9 settimane, l'OPEC alza ancora la sua produzione. La stampa a pagina 3, lo sgarbo di Donald. Il presidente Trump rilancia un'intervista di Salvini a un sito dell'ultradestra USA. È l'ennesimo sgarbo alla Premier dopo il gelo Roma-Washington. Così scrive La Stampa a pagina 3. Invece a pagina 5, sempre La Stampa, né vincitori né vinti. È un'analisi firmata da Alessia Melcangi. Hormuz ostaggio dello stallo negoziale. Nessuna delle parti è pronta a cedere. Sul tavolo restano sanzioni, ritiro militare e controllo dello stretto, ma Israele potrebbe rompere l'equilibrio. In basso, Ben-Gvir, cappi e pistole sulla torta. La festa di compleanno è un caso. Droni a fibra ottica, la nuova minaccia di Hezbollah dal Libano. Andiamo alla pagina successiva. C'è un reportage di Majid al-Dassar da Gaza. La scomparsa di Gaza. Israele allarga l'area sotto il suo controllo al 59%. In 6 mesi di tregua, le ruspe e i raid ridisegnano la striscia. Andiamo a Repubblica, pagina 16, sul caso Flotilla. Altri 2 giorni di carcere per gli arrestati della Flotilla. Gli avvocati, è un sequestro. Rientrati in Italia, gli attivisti catturati in acque internazionali e sbarcati a Creta. Poi l'annuncio. Le altre barche ripartiranno per la striscia appena possibile. Sentiamo proprio su questo argomento la voce di Andrea Ceresini del Manifesto.
1: Ci hanno portati su questa gigantesca nave cargo militare che di fatto è stata la nostra prigione galleggiante per 2 notti e per 1 giorno. I soldati hanno fatto più volte irruzione dentro il nostro recinto, ogni volta sparavano con dei proiettili a salve ma stordenti, e picchiavano selvaggiamente tutti quelli che cercavano in qualche modo di chiedere spiegazioni. C'erano persone molto anziane, c'erano delle donne di 80 anni ad esempio, trattate anche loro come degli animali. Tutti i soldati presenti erano in tenuta da guerra e avevano il volto coperto.

0: E sempre sul caso Flotilla, il Corriere della Sera, pagina 21, i due attivisti della Flotilla in prigione fino a domani, mentre l'apertura di questa pagina, appunto pagina 21 del Corriere della Sera, è dedicata a quest'altro tema, sempre da Israele, i poliziotti tra i partecipanti e le torte decorate con il cappio, la festa shock di Ben Gvir, Israele polemica per il compleanno del ministro dell'estrema destra. La politica interna, andiamo a pagina 10 di Repubblica. Crosetto a Washington, missione per ricucire su NATO, basi e Libano. Oggi vede l'ambasciatore USA, il nodo delle spese militari, il ministro si batte nel governo per salvare gli investimenti nella difesa. Andiamo alla Stampa. Schlein, le bollette salgono per le guerre illegali. Fratelli d'Italia, con lei affondiamo. La segretaria PD, fermare Trump e Netanyahu per evitare i rincari. E rilancia il campo largo. Abbiamo una coalizione più unita della destra. Questa è pagina 10 della Stampa. Il Messaggero, invece, a pagina 7. Delle vittorie, no della RAI ad Arbore e Fiorello. Avanti con la vendita. L'azienda conferma il piano di dismissione immobiliare. Ma il primato dei conti non sempre è in conflitto con la creatività. Un esempio, punto di domanda, l'idea di un posto al sole che salvò la sede di Napoli. E in basso, sempre a pagina 7 del Messaggero, gli ispettori ministeriali, padiglione russo si può aprire ma solo prima della Biennale. Ancora sulla Biennale, siamo a pagina 20 di Repubblica. Biennale, l'accordo di buttafuoco, furore ideologico, noi in regola. Il presidente nella bufera per la presenza di Mosca, noi non invitati da noi, nulla ci preoccupa. Saltata l'inaugurazione mercoledì discorso alla stampa, attesi artisti dissidenti e Pussy Riot. Questo è pagina 20 di Repubblica. Andiamo al Giornale, il Giornale a pagina 14, sempre sullo stesso tema. Gli ispettori assolvono la Biennale, sanzioni rispettate, allarme e contestazioni. La relazione del Ministero esclude errori da parte dell'ente. Ancora la politica, pagina 10 del Corriere della Sera, centristi, riformisti, alleati scomodi, la squadra bipartisan che gioca per il pareggio, le mosse dei nemici del bipolarismo in vista del 2027. E poi siamo al grande tema dello sport, siamo a pagina 42 del Corriere della Sera. Inter, uno scudetto col gusto della rivincita, lo vince dominando con 12 punti sul Napoli, 15 sul Milan, ma non è stato facile, è il primo di Chivu che tenta il bis di Coppa Italia, Lautaro ci voleva un cambio d'aria, Barella è meritato, ce lo godiamo. Questa Repubblica pagina 34, ore 22:40, lo scudetto è dell'Inter. Sentiamo velocemente Chivu. Chiedo alla regia, sentiamo le parole di Chivu, dovremo sentirle.
1: Sono stati tanti momenti belli, abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno. Questo è il campionato e siamo tutti contenti, perché vincere uno scudetto non è mai scontato, è una competizione lunga, dura 9 mesi, 10 mesi, e bisogna essere sempre all'altezza. E poi la cosa più importante è sapere agire alle difficoltà, saper stare e continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi.
0: Questa era la voce di Chivu. Ancora allo scudetto è dedicata pagina 30 e pagina 31 della stampa. Inter 21, completato un cammino trionfale sempre in vetta dalla 15ª giornata, scudetto vinto in casa dopo 37 anni, la squadra in festa con 74.000 tifosi. E poi appunto alla pagina successiva, l'impronta di Chivu, superata la diffidenza iniziale, si gode la rivincita e un traguardo storico. Solo Castellazzi 88 anni fa aveva conquistato il titolo da calciatore e tecnico. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta. Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia.

Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa

0: del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:29 minuti 12 secondi. Vediamo subito la situazione al momento. Traffico che si va intensificando, soprattutto intorno ai principali centri urbani, ma sulla A4, la Milano-Brescia, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano e tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. C'è un veicolo fermo sulla A12, la Genova-Rosignano, tra Lavagna e Sestri Levante in direzione di Livorno. Prudenza per perdita di carico in autosole tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, ci sono code per traffico tra Torre Nova e il raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino. Infine, prudenza per il vento forte che soffia sulla 27, la Mestre Belluno, tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, e sulla 25, la Turano Pescara, tra Bussi Popoli e Casauria. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Le 6:30, rieccoci all'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dalla Repubblica. Libero le navi a Hormuz. Trump avvia Project Freedom, operazione per assicurare l'uscita dallo stretto dei cargo intrappolati, e avvisa: portiamo soccorso agli equipaggi di paesi non in guerra, se ostacolati risponderemo. A centro pagina, USA, mano tesa al Papa. Rubio da Leone il 7 maggio, di spalla un commento: c'era un ragazzo che fotografò l'inferno a Capaci, firmato da Roberto Saviano. E a centro pagina lo sport, è qui la festa: intercampione, 21esimo scudetto alla più forte, in basso il tennis, Sinner, Re di Madrid, quinto Master 1000 consecutivo. Il messaggero, Rubio in missione dal Papa. Trump a picco nei sondaggi, minaccia l'Iran. Teheran invia un piano di pace in 14 punti. Donald chiude possibili nuovi raid e annuncia per oggi un'operazione per liberare Hormuz. Il segretario di Stato americano a Roma per ricucire con Leone. E a centro pagina lo sport, immenso Sinner. Roma, eccomi. Questa è la prima pagina del messaggero. Vediamo la stampa. Trump, nuovo sgarbo a Meloni. Endorsement a Salvini dopo l'annuncio della visita di Rubio a Roma, diplomazia al lavoro per un incontro con la Premier. No del presidente USA al piano di pace dell'Iran, inaccettabile, non avete pagato abbastanza. A centro pagina lo sport, Inter d'Italia, pari Juve col Verona, Champions a rischio, scudetto ai nerazzurri con 3 turni di anticipo. E di spalla il caso, cyberattacco contro lo Stato, trafugati migliaia di dati riservati. Questo è il giornale apre così: strapotere Inter, scudetto numero 21, nerazzurri campioni senza rivali, il trionfo di Chivu al primo colpo. E poi il titolone, le rivendicazioni del Lukoi, la giada delle ferie, i sindacati di Allah vogliono permessi per il Ramadan, la Sharia in azienda, troppe feste cristiane, diritto alla pausa per la preghiera islamica. E poi a centro pagina, Partigiani S.P.A. quanto ci costa, all'Ampi 1,3 milioni di euro l'anno, ma i reduci della resistenza sono solo 351. A centro pagina ancora, Meloni e Papa, Rubio alla prova di pace, l'emissario di Trump a Roma per ricucire, si tratta ancora con l'Iran, appunto è la crisi Stati Uniti-Europa. Vediamo il Corriere della Sera, la missione USA per incontrare il Papa e Meloni, Rubio da Prevost giovedì e sente Tajani, il piano di Trump per Hormuz, libererò le navi bloccate. Grande fotonotizia, calcio, scudetto numero 21, la gioia in Piazza Duomo, grande festa per l'Inter campione. E a centropagina la cronaca, caso Minetti, intervista a Cipriani, adozione legale, Epstein da lui mai avuto soldi. Vediamo il Fatto Quotidiano, dedica l'apertura alla politica. Forza Italia esplode. Lei, presidente, Tajani onorevole, il vertice li zittisce. I campani incoronano Marina. Forza Italia, lei è la regista del partito. Vediamo

infine Il Sole 24 Ore, finanziamenti, mutui, l'inflazione rimette in gioco le scelte sulla casa, la crisi del Golfo pesa al rialzo sul tasso variabile, fisso più concorrenziale, e le banche ampliano l'offerta sul green. E poi a centro pagina, affitti, la cedolare al 26% vale 17 milioni. Noi ci fermiamo per qualche minuto.

0: Lui era Achille Lauro, lui invece è Tommaso Giuntella, co-conduttore di Agora. Tommaso, benvenuto.
1: Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti gli avventori dell'edicola di Radio 1.
0: Eccoci qua. Allora, io con te, se sei d'accordo, partirei dal calcio, da questa grande notizia. Parto dal Messaggero.
1: Sì.
0: Il Messaggero. Razza pazza padrona, ecco, questo è il titolone del Messaggero. L'Inter supera il Parma e festeggia il suo 21esimo scudetto, apre la rete di Thuram, San Siro in delirio, l'equilibrio a inizio stagione, poi un girone di ritorno irresistibile e alla pagina successiva l'impresa di Kivu nel nome del padre, partito come seconda scelta guidando una squadra non costruita per lui, ha risposto vincendo al primo anno con le idee che gli ha trasmesso il papà. Insomma, una grande notizia, Tommaso.
1: Beh sì, è proprio così, effettivamente è anche una bella storia, nel senso che effettivamente a inizio stagione a un certo punto non molti avrebbero scommesso sull'Inter, anzi lo stesso Chivo era messo in discussione prima della partenza perché comunque era un allenatore con poca esperienza, aveva avuto una sola esperienza in Serie A prima dell'Inter e

0: quindi c'erano molti dubbi e effettivamente c'era anche molto equilibrio. Quello che è successo poi nella seconda parte di campionato e soprattutto nella parte finale, quando l'Inter ha iniziato a mettere punti tra sé e le concorrenti, è stato davvero il finale di una bella storia, appunto, una storia non scontata, nonostante i grandi giocatori che l'Inter aveva a disposizione, ma non sembrava dover andare così, e invece, insomma, sono quelle belle storie che il calcio sa ancora raccontare.
1: Vorrei passare con te alla crisi internazionale, Tommaso. Il Corriere della Sera, la missione USA per incontrare il Papa e Meloni, Rubio da Prevosto a giovedì e sente Tajani, il piano di Trump per Hormuz, libererò le navi bloccate. Ecco, che cosa accadrà giovedì?
0: Eh sì, noi stiamo lavorando proprio su questo anche in questi minuti. Bisogna seguire tutti i post di Trump e tutte le notizie che arrivano da oltreoceano, perché come sappiamo ormai siamo abituati, cambiano spesso anche repentinamente le posizioni, e quindi sarà interessante anche per questo la visita di Rubio. E si discute ancora se incontrerà Giorgia Meloni o no, sicuramente incontrerà il suo omologo Tajani, incontrerà il Papa, con cui sappiamo ci sono state delle frizioni abbastanza importanti nelle ultime settimane. Che cosa potrebbe succedere? Intanto si potrebbe chiarire anche qualche incomprensione che c'è stata con l'Italia. Trump ha detto che l'Italia non ha voluto aiutare, ma sappiamo, lo ha detto di tutti, lo ha detto nelle ultime ore della Germania, e anche con Met c'è stato un tentativo di ricostruire un dialogo, lo ha detto in generale della NATO. Sarà interessante capire se ci saranno veramente, c'è l'intenzione di ridurre la presenza nelle basi NATO, come è stato detto negli ultimi giorni da Trump. Sullo sfondo c'è questo tentativo di liberare Hormuz con il piano di scorta delle navi, però noi stiamo vedendo che già diverse voci ufficiali iraniane stanno smentendo. Ieri ha parlato Al-Innigzad, il vicepresidente del Parlamento iraniano, che ha detto che non si tornerà alla situazione precedente, anzi addirittura ha detto noi garantiremo un passaggio di sicurezza alle navi che vogliono passare in cambio di tariffe. Insomma, sta dicendo noi un biglietto ormai lo mettiamo, un pedaggio ci sarà, bisogna capire come reagiranno gli Stati Uniti a questo e se andrà avanti la trattativa anche su questo punto.
1: C'è una storia di cui si è parlato tantissimo, perché l'affetto che ha circondato questa persona è davvero tanto, tantissimo. Siamo a pagina 12 di Repubblica, l'ultima corsa di Zanardi. I migliaia a Padova per l'addio di domani, forse anche i maxi schermi in piazza per i funerali del campione, l'omaggio di Jovanotti, ciao Alex, pedala libero per l'universo. Ti leggo anche il giornale a pagina 18, lo sport si ferma per Alex, domani migliaia ai funerali, dalla Formula 1 alla Serie A, silenzio, cordoglio e lacrime per un uomo e un atleta diventato mito. Ancora il Corriere della Sera, pagina 10, Alex, l'ultimo saluto. Il minuto di silenzio, l'omaggio dello stadio di Bologna, domani per il funerale a Padova, attese migliaia di persone. Perché questo straordinario affetto, Tommaso?
0: Beh, Zanardi è stato un simbolo, lo ha ricordato anche il Presidente della Repubblica, uno dei primi a parlare all'annuncio della sua morte, perché effettivamente un simbolo di resilienza, di coraggio, di capacità di ripartire. C'è una sua frase, cui dice, quando dopo il primo incidente, quando perse le gambe, lui raccontava: quando mi sono svegliato non ho pensato alla parte di corpo che non avevo più, ma ho pensato a quella che avevo. E infatti lui da lì si rimise in piedi e iniziò a lavorare in piedi, diciamo figurativamente, iniziò a lavorare sulle braccia e divenne grande campione di handbike, un atleta paralimpico di prim'ordine. E questa storia ha ispirato tantissime persone, e poi anche il grande affetto che ci fu dopo il secondo incidente, tra l'altro simbolo di una mancanza di rispetto che spesso c'è sulle strade nei confronti di chi si allena nel ciclismo. Anche Pogacar recentemente ha detto che ha dei problemi ad allenarsi sulle nostre strade. Insomma, è stato un grande assoluto, amato, celebrato in tutto il paese. Abbiamo visto da ieri, da San Siro fino a anche alla Formula 1, gli ha reso omaggio ovviamente al Gran Premio di ieri.

0: insomma in tutto il mondo.
1: C'è un tema di cronaca di cui si parla ormai da qualche settimana davvero ovunque, che è Garlasco, pagina 16 della Stampa, l'impronta di Stasi, il DNA di Sempio, la doppia scena del crimine di Garlasco. Le ricostruzioni della procura ribaltano le conclusioni che avevano portato alla condanna dell'ex fidanzato. Proviamo a leggere anche pagina 8. Di Libero, l'inchiesta sul delitto di Garlasco. Affiorano i post di Sempio ossessionato da una ragazza, la difesa non era chiara. Insomma, qua che cosa sta accadendo e che cosa ci dobbiamo aspettare, secondo te?
0: Beh, sì, questa vicenda è incredibile, tutto il paese ne parla, perché è chiaro che uno stravolgimento del genere, di quello che sembrava una verità acquisita e ufficiale, è senza precedenti forse. E cosa ci dobbiamo aspettare? Tutti dicono, le difese di Stasi e di Sempio dicono, attendiamo di vedere gli atti, che si parla appunto di questi post che inchiuderebbero Sempio, però tutti vogliono vedere cosa c'è veramente scritto, cosa c'è e su cosa si potrà basare effettivamente il nuovo impianto.
1: Ti chiedo un'ultima considerazione su questo cyberattacco allo Stato. Leggo il titolo di pagina 14 della Stampa, le sfide della sicurezza informatica, appunto, cyberattacco allo Stato, hacker cinesi hanno violato per 20 giorni una società del gruppo IBM, a rischio i dati degli enti pubblici dall'INPS all'INAIL fino ai contratti del PNRR. Insomma, tutti spiati. Tommaso.
0: Beh sì, è molto preoccupante questo, ma d'altra parte il ministro Crosetto lo dice da mesi, bisogna fare attenzione a questa che è una vera e propria nuova arma a disposizione, soprattutto di certe potenze che si affacciano verso di noi arrivando da altre alleanze, ecco, fuori NATO, sappiamo che la Russia ha avuto, insomma, è stata coinvolta anche indirettamente in diversi tentativi. Questo tentativo che viene da fonti cinesi comunque preoccupa, e chiaramente non bisogna rimanere in ritardo sulle difese. Adesso bisogna capire anche che cosa effettivamente, quali danni sono stati fatti, quali dati sono portati via, però è una cosa su cui bisogna mantenere assolutamente il campanello d'allarme acceso. Il ministro Crosetto lo dice sempre, bisogna investire anche in questo. Ormai investire in difesa non significa solo investire in sistemi di deterrenza, ma anche in deterrenza dai cyberattacchi.
1: Ma chi sono davvero in 20 secondi questi hacker? Sono i ragazzini con la felpa addosso oppure sono registi occulti un po' più seri, un po' più strutturati?
0: Beh, sai, lì c'è spesso, appunto, la guerra è ibrida anche per questo, perché ci sono tecnici in luoghi paragovernativi di certi governi, ma ci si avvale spesso anche di ragazzini con la felpa. Il ragazzino con la felpa bravissimo viene assoldato, viene usato, gli vengono dati dei compiti.
1: Grazie davvero Tommaso Giuntella, co-conduttore di Agorà. Noi ci fermiamo qui in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimo Basciaveo, in regia Mauro Convertito. Noi torniamo come sempre domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
4: Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
5: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Il libro di oggi è Il libro della giungla di Kipling, un libro per ragazzi pieno di animali parlanti e avventure nella foresta. Uno di quei libri obbligatori per i papà e le mamme, cui occorre sempre, sempre l'aiuto della fiaba per accompagnare i piccoli nella scoperta della vita. Nel libro ci

0: Ci sono 7 storie diverse, ma grazie al famoso film della Disney, zeppo di canzoni indimenticabile, ci viene subito in mente la storia di Mowgli, il ragazzo cresciuto nella giungla. Ma a differenza del film, oltre alle avventure e ai personaggi buffi, nel libro ci sono anche dei momenti cupi, e quelli che ne escono peggio, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, quelli che ne escono peggio sono proprio gli uomini. Nella giungla esiste una legge chiara. Ogni animale conosce il proprio ruolo, conosce i limiti da rispettare e conosce le regole della convivenza. Baloo, l'orso, insegna la disciplina. Bagheera, che è una pantera nera, insegna la prudenza. E perfino il branco dei lupi segue un ordine preciso guidato da Akela. Gli animali possono essere feroci, ma raramente sono ingiusti. Cacciano per vivere, rispettano regole comuni, riconoscono il valore della parola data. Mowgli entra nel villaggio degli uomini e lì incontra paura, superstizione e avidità. La storia inizia con papà lupo e mamma lupa nella loro tana con i loro cuccioli quando uno sciacallo porta la notizia, e cioè che Shere Khan, la tigre, si sta avvicinando. Si sente un fruscio dentro un cespuglio. Papà lupo esce per controllare e con grande stupore trova un bambino che si agita tra le foglie. È scampato all'attacco di Shere Khan la tigre, che ha già ucciso i suoi genitori, e gattonando il bambino è arrivato fino là. Per niente impaurito, il piccolino entra nella tana e inizia subito a giocare coi lupacchiotti, ma subito dopo arriva Shere Khan la tigre, vuole mangiarsi il bambino, ma mamma lupa gli risponde così: il cucciolo dell'uomo è mio, proprio mio, di me. Non sarà ammazzato. Vivrà per correre col branco e per cacciare col branco. E alla fine, sentite, cacciatori di cuccioletti nudi, mangia ranocchi, ammazza pesci, esso darà la caccia a te. E adesso vattene. Oh, per il sambur che ho ammazzato, io non mangio bestiame morto di fame. Torna da tua madre, bruciacchiata bestia della giungla, più zoppo di quando mai venisti al mondo. Va!
1: Compagnia! Musica!

0: Secondo la legge della giungla, un cucciolo, fosse anche quello di un uomo, deve essere presentato al consiglio del branco guidato dal lupo Akela. Molti lupi, quando arriva il momento di Mowgli, si oppongono. Non è come noi, non ha peli e i suoi denti non sono aguzzi, ma alla fine viene accettato. I suoi precettori saranno l'orso Balù e la pantera Bagheera. Con loro Mowgli impara a cacciare, a parlare con gli animali e a rispettare la legge della giungla. Bagheera lo protegge e Balù gli insegna le regole. Balù, il maestro della legge, gli insegnò le leggi della selva e delle acque, come distinguere un ramo guasto da uno solido, come cortesemente parlare alle api selvatiche quando si imbatteva in un alveare a 50 piedi da terra, oppure che cosa dire a Mang, il pipistrello, quando lo disturbava fra i rami al meriggio, o come avvertire le bisce d'acqua degli stagni prima di buttarsi a guazzare tra loro. Nessun abitatore della giungla vuole essere disturbato e tutti sono ben pronti ad avventarsi contro un intruso. Poi gli fu anche insegnato il grido di caccia degli estranei, che deve essere ripetuto forte, forte, forte finché ci sia risposta. Ogni volta che un abitatore della giungla caccia fuori dal suo territorio, significa tradotto: datemi il permesso di cacciare qui perché sono affamato. E la risposta è: caccia allora per cibo, ma non per piacere.
1: Io sono qui un...

0: Scooby-dooby-dooby.
1: E poi sarò come te, e come te.
2: Mowgli diventa agile sugli alberi, nuota negli stagni e vive come un vero lupo. Col passare del tempo, però, la situazione cambia. Il capo Akela diventa vecchio e alcuni giovani lupi si alleano con Shere Khan, che continua a odiare Mowgli perché è un uomo. Il branco si ribella e il ragazzo deluso lascia la giungla e va tra gli uomini, promettendo però che un giorno tornerà per uccidere la tigre. Una donna lo adotta, ma la vita nella giungla lo ha già forgiato. Prima fu obbligato ad avvolgersi in un panno che gli dava molto fastidio e poi dovette imparare il valore del denaro, del quale non comprendeva proprio nulla, l'aratura, di cui non vedeva l'utilità, e poi i ragazzi del villaggio lo facevano molto arrabbiare. Fortunatamente la legge della giungla gli aveva insegnato a sapersi dominare, perché nella giungla la vita e il nutrimento dipendono dal sapersi dominare. Ma quando lo canzonavano perché non voleva giocare o lanciare cervi volanti o perché pronunciava male qualche parola, soltanto il pensiero che non era degno di un cacciatore ammazzare dei piccoli cuccioli nudi lo tratteneva dall'afferrarli e spezzarli in due. Mowgli viene a sapere che la tigre è tornata per regolare i conti con lui. Allora con gli amici della foresta prepara una trappola, scatena contro la tigre una mandria di bufali che la travolge e la uccide. E quando torna trionfante al villaggio, gli uomini non credono che un ragazzo possa battere una tigre. Così lo accusano di essere uno stregone e lo cacciano via. Mowgli torna nella giungla, ma prima o poi dovrà fare i conti con la sua natura umana. E il lupus in fabula del libro della giungla è l'identità, il bisogno di trovare il proprio posto nel mondo. Mowgli cresce tra i lupi, impara a vivere secondo la legge della giungla, ma non appartiene completamente né alla giungla né al mondo degli uomini. Kipling non ci dice cosa diventerà questo ragazzo. Sceglie di restare nella giungla perché è il luogo che conosce meglio e crescendo dovrà capire davvero chi è e dove vuole vivere. Ed è, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, la domanda di sempre, che è quella dell'adolescenza. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Kipling con il suo libro della giungla, affinché ogni giorno sia tappa nel viaggio che ci porta a trovare il nostro posto. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Lorenzo Cavaglià e da Roma Giovanni De Palma. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ragazzi, qua questa non è tripla.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.

0: www.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
2: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
3: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Scudetto nero-azzurro e sono 21 nella domenica dell'intercampione. Trionfa il Made in Italy. Sinner e Antonelli fanno sognare a Madrid e a Miami. Stati Uniti, Iran. Trump lancia l'operazione Project Freedom per condurre fuori dallo stretto 850 navi. Teheran, ogni interferenza sarà una violazione della tregua. Garlasco, 3.000 messaggi su un forum. Andrea Sempio, ossessionato da una ragazza. I suoi legali, non era Chiara Poggi, verrà a testimoniare. Padova si prepara all'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Domani alle 11, attese migliaia di persone. Buongiorno da Luana Cremasco. Domenica da incorniciare per lo sport azzurro grazie alle vittorie di Sinner e Antonelli nel tennis e in Formula 1. Fa festa anche l'Inter che da ieri sera è campione d'Italia. Ma facciamo il punto qui in studio, Francesco Albanese in diretta.
3: Eh sì, buongiorno. Miglior attacco, miglior difesa, in sintesi ha vinto la più forte. L'Inter è per la 21esima volta della sua storia campione d'Italia. Davanti ai 75.000 di San Siro i nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0 con un gol per tempo di Thuram e Mkhitaryan. Per Mister Chivu è scudetto al primo colpo, arrivato proprio contro la sua ex squadra, e ora si punta al doblete visto che il 13 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Al triplice fischio sono partiti i festeggiamenti. Ascoltiamo alcune voci raccolte per le strade di Milano dal nostro inviato.
4: Cosa mi fa godere di più? Averla portata a casa ancora una volta, nonostante tutto, nonostante le male lingue, la goduria è immensa, immensa.
5: L'interista ha passione, sa soffrire, ha passione, e quindi la vittoria se la gode molto di più degli altri. Ce lo siamo meritati.
6: Abbiamo iniziato male, abbiamo recuperato di botto, è stato fighissimo.
7: Forza Inter!
8: Perché sei contento?
7: Perché abbiamo vinto il 21esimo!
3: La domenica appena trascorsa, lo dicevamo, ci lascia in eredità altri successi a partire dal tennis. Non finisce di stupire Sinner che a Madrid ha battuto Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'ora. Per Jannik, sempre più leader del ranking, è il quinto 1000 consecutivo, il primo a centrare un'impresa simile. Ascoltiamolo a fine partita.
9: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
3: Made in Italy in cima al mondo, dunque anche grazie ad Antonelli. A Miami la sua Mercedes è arrivata prima davanti a Norris e Piastri, Ferrari sesta e ottava con Hamilton e Leclerc. Sono 20 ora i punti di vantaggio di Kimi in vetta al mondiale di Formula 1, toccante a fine gara la dedica all'amico scomparso Alex Zanardi, il grande pilota ed atleta paralimpico morto all'età di 59 anni lo scorso 1 maggio a Teluana.
2: Per parlare della guerra in Iran, il presidente Trump boccia come inaccettabile la nuova proposta di accordo di Teheran, lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi intrappolate nello stretto di Hormuz.
10: Oltre 850 navi sono bloccate nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti le condurranno fuori con l'aiuto di cacciatorpediniere, lanciamissili, velivoli, piattaforme multidominio e 15.000 soldati. Un gesto umanitario, dice Donald Trump. Una missione difensiva, rimarca il comando unificato delle forze armate americane. Sempre critica la situazione nel Golfo Persico. Una super petroliera iraniana sfugge al blocco navale statunitense diretta in Estremo Oriente, mentre secondo l'esercito britannico due navi sono state colpite nella zona, un mercantile con bandiera sconosciuta attaccato da barchini veloci e una petroliera bersagliata da proiettili al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti non chiudono i canali negoziali, ma le posizioni restano distanti. Trump respinge l'ultima proposta iraniana che non comprende il dossier nucleare, ma secondo il suo inviato Witkoff le trattative proseguono. Ogni ingerenza sarà considerata un atto di guerra, avverte Teheran, che sfida Washington, asserendo che Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì e venerdì. Un gesto distensivo dopo i recenti attacchi di Trump al Vaticano e le polemiche con il governo italiano sull'Iran e la minaccia del possibile ritiro dei soldati americani. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone e dal segretario di Stato Vaticano Parolin. Previsto poi un incontro con i ministri degli esteri Tajani, della difesa Crosetto, possibile anche un colloquio con la premier Meloni. La crisi energetica, prezzo del petrolio in calo dopo l'annuncio di Trump di liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il Brent perde il 2,5%, il WTI scende sotto i $100 al barile. Oggi a Bruxelles riunione dell'Eurogruppo, domani quella dell'Ecofin, per valutare misure per contenere le quotazioni di petrolio e gas. Ieri i paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. Positivo il giudizio del presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Sentiamolo.
0: L'aumento deciso dall'OPEC è per lo più formale. Più importante è la decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall'OPEC. Questo è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi, questo solo quando riaprirà Hormuz.
2: Le crisi internazionali sul tavolo del vertice della comunità politica europea oggi a Yerevan, in Armenia. Per l'Italia c'è Giorgia Meloni. Difesa, sicurezza, le due priorità del governo italiano insieme al rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Poi la Premier si sposterà a Baku, in Azerbaigian, per incontrare i vertici istituzionali. Qui in primo piano gli approvvigionamenti di petrolio e gas, con la rotta caucasica diventata fondamentale data l'instabilità nello stretto di Hormuz. La guerra russo-ucraina. Attacco con droni su Mosca nella notte, colpito un grattacielo ma nessun ferito. Il presidente Zelensky, che proprio a Yerevan ha incontrato il premier britannico Starmer, ha dichiarato che l'Ucraina è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale per raggiungere una pace giusta e dignitosa. Negli Stati Uniti 10 feriti a seguito di una sparatoria avvenuta vicino a Oklahoma City. I colpi esplosi contro un gruppo di giovani riuniti per una festa al lago Arcadia. I motivi sono ancora da chiarire. Incidente aereo, per fortuna senza gravi conseguenze, per un velivolo partito da Venezia e atterrato a New York Liberty nel New Jersey. Poco prima di raggiungere l'aeroporto, colpiti un palo della luce e un furgone che percorreva l'autostrada vicina. A bordo dell'aereo c'erano 221 passeggeri, 10 membri dell'equipaggio, riportati solo lievi danni al mezzo, leggermente ferito l'autista del furgone. La Federal Aviation Administration ha aperto un'indagine per ricostruire la dinamica. La cronaca con il delitto di Garlasco. Mercoledì l'interrogatorio di Andrea Sempio. I legali stanno valutando la linea difensiva e spunta una vecchia chat in cui l'indagato scrive di una sua ossessione amorosa.
11: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
2: La vicenda delle due donne, madre e figlia, avvelenate con la ricina a Pietra Catella, in provincia di Campobasso, a Natale. Oggi gli accertamenti su cellulari e computer delle due vittime.
12: Le porte di Casa di Vita a Pietra Catella torneranno ad aprirsi per gli specialisti della scientifica. I sigilli dal 28 dicembre scorso, giorno della morte di Antonella Di Jelsi, mentre il 27 si era spenta in ospedale la figlia Sara. Si indaga per duplice omicidio premeditato. Giovedì scorso per Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara e Alice, 5 ore di interrogatorio, il terzo sempre come persona informata dei fatti. Un centinaio i testimoni sentiti fin qui, compresa la figlia maggiore che come il padre è parte offesa. Il suo cellulare è stato acquisito, oltre che per ricostruire i rapporti nella famiglia e con amici e parenti, per le note che la ragazza ha scritto sui passi consumati in quei giorni. Un ulteriore tassello si aggiungerà quando la scientifica acquisirà da cellulari, tablet e altri dispositivi delle vittime contatti, chat, scambi via mail e social, per poi incrociarli con quanto emerso fin qui. Chi indaga è convinto che chi ha ucciso madre e figlia si sia procurato il veleno lavorando da sé in maniera artigianale i semi di ricino. Da Campobasso, Domenico Lusi per il GR1.
2: Il caso della Grazia Nicole Minetti, la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. In giornata riunione alla Procura Generale di Milano, a breve i primi esiti degli accertamenti all'estero, in particolare l'adozione in Uruguay del bimbo che ora vive con la donna e che è alla base del provvedimento di clemenza. Nicole deve curare il piccolo, dichiara il compagno Giuseppe Cipriani al Corriere della Sera. Abbiamo rispettato tutte le procedure, vogliamo adottare ancora. Un attacco hacker ha colpito sistemi informativi, società del gruppo IBM che fornisce servizi alla pubblica amministrazione e a grandi aziende. Ancora presto per valutare i danni e i dati rubati. L'intrusione è stata arginata, il sistema stabilizzato, i servizi ripristinati. Ascoltiamo Stefano Frate Pietro, esperto di cybersicurezza.
13: Questi attacchi sono al 99,9% rivolti verso il blocco dei sistemi, cifrando i dati, e se gli attaccanti riescono anche portandoli fuori dall'azienda, con l'obiettivo di chiedere poi un riscatto per evitare la divulgazione. Tendenzialmente l'obiettivo è quello economico. Se non fosse un obiettivo economico, si può ipotizzare manomissione o spionaggio.
2: Sono soprattutto uomini a programmare l'intelligenza artificiale. Si alimentano così, secondo uno studio delle Nazioni Unite, pregiudizi e gap di genere.
14: Dalle informazioni al linguaggio, chatbot e sistemi di intelligenza artificiale riflettono quasi appieno il pensiero maschile. Il 70% degli sviluppatori di software per l'intelligenza artificiale è costituito da uomini. È ciò che attesta uno studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Agenzia delle Nazioni Unite, Anna Vaccarelli, presidente Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
15: Le ragazze si avvicinano con più difficoltà a queste materie, la loro presenza anche nell'ambiente di lavoro è molto minore rispetto a quella degli uomini. È un effetto di una situazione a livello culturale e sociale su questo che bisognerebbe cercare di lavorare.
14: Quali sono gli effetti sull'intelligenza artificiale di una programmazione fatta prevalentemente da uomini?
15: L'intelligenza artificiale, se viene alimentata con dei contenuti che hanno dei pregiudizi, cosiddetti bias, li restituirà pari pari. La presenza prevalentemente di uomini nella programmazione porterà l'intelligenza artificiale a riproporre la stessa mentalità dei programmatori che l'hanno sviluppata.
14: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Sono attese migliaia di persone domani a Padova alle 11, lo dicevamo anche in apertura. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi, campione di automobilismo e dopo l'incidente in cui aveva perso le gambe, di paraciclismo. Non avrebbe mai voluto vivere rinchiuso in una stanza, era un altruista, dice la mamma Anna Mezzetti in un'intervista al Corriere della Sera. Il ricordo del sindaco.
16: Amato tantissimo da questa città, ha dato tanto, c'era sempre. Uno rimaneva sorpreso, dice, ma questo qua quante vite ha?
14: Sui banchi di fronte all'altare per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi non mancherà il sindaco di Padova, Sergio Giordani. 1000 persone, non di più, all'interno, 2 maxi schermi fuori per seguire la cerimonia. La Basilica di Santa Giustina s'appresta ad accogliere una folla numerosa e commossa. A celebrare le esequie il cappellano del carcere Don Marco Pozza, che fece inviare al campione reduce dall'incidente in handbike nel 2020 una lettera di incoraggiamento da Papa Francesco. Nel santuario che ha ospitato i funerali di Giulia Cecchettin e dei 3 cattolici

0: carabinieri vittime della strage di Castel d'Azzano a stringersi attorno alla moglie Daniela e al figlio Nicolò. Ci saranno vertici e campioni dello sport, le istituzioni, gli amici. Intanto, verso l'atleta paralimpico, non s'arresta l'onda d'affetto. I minuti di silenzio in suo onore, la dedica di Jovanotti.
1: È stato un eroe per me, per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male.
0: Elena Baiocco, GR1.
2: E torniamo alla Serie A. Il programma della 35esima giornata sarà completato da Cremonese-Lazio in campo alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45, entrambe in diretta come sempre qui su Radio 1. In palio punti chiave per la zona retrocessione e la lotta Champions. I giallorossi proveranno ad approfittare della sconfitta del Milan 2-0 in casa del Sassuolo e della frenata della Juventus solo 1-1 a Torino con il già retrocesso Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Si intitola La ragazzina, l'ultimo romanzo di Valeria Parrella, la nostra intervista all'autrice.
3: Un racconto vibrante, sorprendentemente attuale del personaggio di Giovanna d'Arco e della sua storia. Valeria Parrella, com'è nata l'idea di scrivere di questo personaggio? Com'è nato La ragazzina?
4: La ragazzina è la traduzione della Pulzella ed è nata leggendo Gli atti del processo, in cui lei risponde in maniera sensazionale, caustica, addirittura ironica. Ma a chi? All'Inquisizione. Ho pensato, com'è possibile che una ragazzina ha avuto così tanto coraggio? Ecco, ho cominciato a studiarla.
3: Pazza o santa, investita di una missione o visionaria? Per Giovanna si sprecano gli estremi.
4: Temo che si sprechino gli estremi per tutte le donne in ogni luogo del mondo. Non so, Narges Mohammadi è contemporaneamente premio Nobel per la pace e detenuta in un carcere. Per me Giovanna è la ragazzina che è dentro ciascuno di noi.
3: Una che guarda dritto davanti a sé, una che vede le voci, che non ha paura e che non è possibile controllare. E questa per lei Giovanna d'Arco?
4: Giovanna fa paura perché è incontrollabile, come spesso le persone giovani che non c'è al compromesso. Quello che non può essere ricondotto a ciò che conosciamo ci spaventa e quindi la società tenta di metterla a tacere.
3: Paola D'Angelo, GR1.
2: 7:15 minuti, la linea ai GR regionali, poi c'è Radio Anch'io Sport con Filippo Corsini e Guido Ardone qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
5: Grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
6: Villas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
5: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
11: Cosa fanno davvero là dentro?
12: Siamo solo appassionati di cinema.
13: Lei ha un ragazzo.
14: Tutto capita per una ragione.
15: Forse dovremmo parlarne.
16: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
19: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
20: La memoria del sisma possa ravvivare la fraternità nella messa di commemorazione del cinquantenario del terremoto. Il messaggio del pontefice, che sottolinea si è trattato di una ricostruzione esemplare, modello di rinascita civile.
21: Lezioni del terremoto, l'Università di Udine.

0: Racconta quello che ha insegnato il sisma del 76. Da oggi fino al 7 maggio, 14 incontri del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura.
1: Due incendi ieri pomeriggio a Trieste, il primo in un'abitazione in Largo Nicolini, un condominio evacuato, un intossicato con ustioni non gravi, l'altro in via Bonomea, sterpaglia a fuoco nei pressi di un'antenna RAI, rogo domato in breve tempo.
0: Caso Startech, oggi la crisi aziendale approda al Ministero delle Imprese. L'azienda in crisi di liquidità ha annunciato nei giorni scorsi l'impossibilità di versare ai 320 lavoratori gli stipendi di aprile. Due giorni fa qualcuno ha appiccato un incendio.
1: Presenza in crescita del più 3,1% a Lignano, dove ieri è stata inaugurata la stagione estiva. Soltanto nei primi tre mesi dell'anno circa 100.000 i pernottamenti.
0: Basket, penultima giornata della stagione regolare di Serie A, doppia sconfitta per le squadre regionali. Trieste cade in trasferta a Milano, Udine perde in casa contro Trento.
1: Pallavolo, Serie A2, vittoria netta per la Tinet Prata in gara 1 dei play-off promozione. I gialloblu si sono imposti in trasferta sul campo dell'Abba Pineto.
0: Oltre 10.000 persone hanno partecipato alla Trieste Spring Run, l'edizione del trentennale della Bavisela. Oltre 60 i paesi rappresentati, con runner da tutto il mondo in una grande festa dello sport.
1: Un cordiale buongiorno da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Ma prima di entrare nel vivo delle notizie, come di consueto, uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno sulla costa, nuvolosità variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 12,5 gradi, a Gorizia 9, a Udine 10, a Pordenone 12, a Piancavallo 4, a Tarvisio 6,5 gradi, a Tolmezzo 7, a Forni di Sopra 8, a Sappada 4, sul Monte Zoncolan 6, sul Monte Lussari 7, a Grado 14 e a Lignano 15.
0: Queste le previsioni per oggi. Cielo in genere poco nuvoloso, per velature a tratti più consistenti. Venti a regime di brezza, debole al mattino, più sostenuta nel pomeriggio.
1: Allora, parliamo del cinquantenario delle celebrazioni del terremoto. Ieri una messa celebrata alla presenza del cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
2: Si è aperta con la benedizione apostolica di Papa Leone XIV alla popolazione friulana la messa di commemorazione per i 50 anni del terremoto. In un messaggio, il ringraziamento del Santo Padre a tutti coloro che portarono soccorso, affiancando la solerzia instancabile delle comunità locali.
3: Che ha consentito una ripresa rapida della vita e una ricostruzione esemplare, modello di rinascita civile.
2: Campeggia alle spalle del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, il crocefisso ligneo di Gemona, recuperato mutilato dalle macerie del sisma. 5.000 fedeli in preghiera nello stesso spiazzo dove il 6 maggio del 76 crollò la caserma Goi, seppellendo 29 alpini. Nell'omelia l'esortazione a non dividersi, difendere la casa comune che è la terra, con la stessa serietà vista in Friuli.
4: Il terremoto distrugge, l'amore rimette insieme.
2: Prima della messa, le delegazioni delle diocesi italiane gemellate con altrettanti comuni terremotati sono tornate nei luoghi che hanno aiutato a rialzarsi. Monsignor Enrico Solmi, vescovo di Parma, gemellato con Montenars.
5: Abbiamo sempre visto estremamente vivo il ricordo di questa tragedia, ma anche di questa fraternità.
2: Monsignor Lauro Tisi, vescovo di Trento, gemellato con Moggio Udinese.
6: Il legame si è protratto negli anni anche accogliendo famiglie in Trentino. E è stato molto bello vedere oggi come 300 parrocchie trentine hanno collaborato nel corso degli anni per la ricostruzione di Moggio.
2: Monsignor Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia Pordenone.
7: Siamo partiti in 4 seminaristi, abbiamo aiutato a montare alcune tende, soprattutto una tenda più grande per la comunità, perché lì erano tutte persone anziane, quasi tutte avevano una tendina davanti alla casa.
2: Presenti volontari come Mario Romiti da Bologna, impegnato nel 76 in Varresia.
8: Abbiamo bloccato le casette dove volevano praticamente soprattutto le persone anziane. È stato un inverno anche molto nevoso.
9: Una grande emozione, anche perché devo dire grazie a tutti gli aiuti che abbiamo ricevuto. In particolare noi abbiamo perso la casa, okay? Eravamo in 3 sorelle, eravamo nelle tendopoli.
10: Non puoi dimenticartene.
2: Gemona del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La giornata di celebrazioni era iniziata già in mattinata alla presenza del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Zuppi, che ha ribadito l'esempio friulano, unirsi e ricostruire nella solidarietà.
11: La giornata Gemona comincia con una festa alle 9:30 nella palestra del centro Glemonensis. I ragazzi stanno già ballando.

0: e cantando. A radunarsi sono 200 ministranti chierichetti insieme a 600 giovani dell'arcidiocesi di Udine. L'attesa dura poco. Intorno alle 10 l'arcivescovo Lamba e il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, sono già sul palco per un saluto. È la prima tappa della giornata dedicata alla commemorazione dei 50 anni dal terremoto in Friuli. Una giornata che Zuppi, nel suo discorso ai ragazzi, definisce di sofferenza, ma anche di solidarietà.
1: Una delle cose che diciamo che fu ricostruita non era soltanto le pietre, gli edifici, e so come diciamo la scelta fu proprio dove erano e come erano, no? Ma la comunità, non a caso anche i luoghi della comunità, che vuol dire ricostruire e anche forse scoprire tante relazioni.
0: Da quell'esperienza difficile si può trarre una lezione fatta di radici, di cura per le generazioni future, ed è questa la vera forza contrapposta a chi la identifica nella violenza e nelle bombe. L'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba.
2: Noi stiamo vivendo realmente il mistero pasquale. C'è stato un venerdì di passione, perché era quel 6 maggio, era un venerdì, quindi è stata una passione. Ma dopo di allora c'è stata la risurrezione e questo popolo è risorto.
0: A seguire Zuppi ha incontrato i giovani nel santuario di Sant'Antonio, ascoltando le loro testimonianze.
3: Una persona che, devo dire, ammiro molto da quando c'è stato il conclave nel 2025.
0: Per i ragazzi è l'occasione per un confronto, anche sul terremoto.
4: È stato comunque un evento che ha sconvolto il Friuli, tutte le nostre famiglie comunque sono state in qualche modo toccate, che è comunque qualcosa che è giusto ricordare.
0: Gemone del Friuli, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Un testimone diretto dell'impostazione della ricostruzione è l'ex ministro Giorgio Santuz, all'epoca giovane parlamentare della DC. Seguì da vicino la vicenda assieme al presidente del Consiglio, Aldo Moro, e al presidente della Regione, Antonio Comelli. Ma sentiamo Santuz.
6: Onorevole Santuz, come visse il popolo friulano quel dramma?
7: Beh, lo visse con quella capacità operativa che hanno gli operai friulani. Se li pensa che fu un periodo in cui andarono a lavorare giù a Lignano, al Bar, e alla mattina partivano coi pullman, lasciavano le tendopoli e tornavano sulla sera. Gente abituata a lavorare seriamente.
6: Perché la ricostruzione del Friuli funzionò?
7: Perché è stata affidata ai sindaci, e quindi i sindaci erano a diretto contatto con la gente, coglievano tutte le istanze, le richieste, le operavano, e quindi si è creato un circuito virtuoso tra chi comandava e la gente.
6: Fu una felice intuizione di Aldo Moro, che all'epoca era presidente del Consiglio con Antonio Comelli, che reggeva la regione, quella di fare una ricostruzione affidando alla regione e successivamente ai sindaci la regia di tutto?
7: Moro, così mi è stato detto, disse: ma cosa posso fare per voi nella situazione difficile? Disse Comelli, dacci a noi l'incarico di ricostruire. E Moro disse, ok, togliamo di mezzo tutti gli strumenti centrali del governo e vi affidiamo tutto, e così si risolse il problema.
6: Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Chi disse questa frase?
7: Ma l'attribuiscono all'arcivescovo, ma probabilmente le disse uno di noi. Poi l'arcivescovo, che era sempre nelle tende, era sempre presente, la interpretò e la pubblicizzò.
6: Il 6 maggio ci sarà il presidente Mattarella a suggellare quel tragico sisma. Mattarella un po' rappresenta l'erede naturale di quella classe politica che all'epoca governò.
7: Mattarella conosce molto bene questa terra. Io fui ministro con Mattarella. Mattarella era ministro della funzione pubblica, io ero ministro dei trasporti. Lui ci seguì passo a passo, dandoci una grande mano. Diciamo che Sergio è stato un grande amico del Friuli e continua ad esserlo ancora.
8: Udine, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: Raccontare quello che il terremoto del Friuli del 1976 ci ha insegnato è l'obiettivo delle 14 lezioni del terremoto organizzate da oggi a giovedì dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine. Una serie di incontri pubblici in forma di lezioni universitarie aperte che si svolgeranno nel Polo Scientifico e nel Lab Village. Tra i coordinatori c'è il responsabile del corso di laurea in Ingegneria Civile, Domenico Visentini, a cui abbiamo chiesto quali sono gli insegnamenti lasciati dall'esperienza del terremoto e della ricostruzione.
10: La ricostruzione ha insegnato molto e l'idea è questa, che noi cerchiamo come Università di Udine di raccontare agli studenti attuali alcuni di questi passaggi della ricostruzione, quindi lo affrontiamo a livello estremamente vario,

0: vediamo di capire nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura quello che è stato possibile fare in quell'occasione sotto tantissimi punti di vista.
1: Ci dà un unico esempio per far capire ai nostri ascoltatori?
0: Un esempio legato non direttamente alla ricostruzione immediata, ad esempio quello dato dalla

0: un'indicazione immediata, ad esempio quello dato dalla geomatica, dalla fotogrammetria, come è stato ricostruito il Duomo di Venzone pietra su pietra. È un'operazione straordinaria dal punto di vista poi della anastilosi, cioè proprio di recuperare e posizionare le pietre dove erano. Questo è stato possibile grazie a delle immagini fotogrammetriche. Tra i due terremoti, quello di maggio e quello di settembre, sono state acquisite delle immagini che hanno permesso di capire come era fatto il Duomo di Sant'Andrea a Venzone. Proprio da questo rilievo, da questo prospetto è stato possibile capire la posizione di tutte le pietre e poi sono state in qualche maniera riposizionate.
1: C'è anche qualche lascito un po' meno riuscito, un po' più problematico, su cui magari discutere per imparare e non fare così?
0: Certamente la ricostruzione, come sempre, ha qualcosa che non è perfettamente ottenuta nel modo che si auspicava. E qual è l'idea? Quello di capire quello che non ha funzionato. Certamente un esempio reale io non ce l'ho, che potrei dire no, non si doveva fare in questo modo, si doveva fare tutt'altro. Chiaramente le conoscenze ci hanno portato a delle scelte, poi che le scelte non siano sempre ben riuscite, questo dipende da tanti fattori e non ho un cattivo esempio.
2: Chiudiamo l'ampia pagina dedicata al 50° anniversario del terremoto, occupiamoci di cronaca, pomeriggio impegnativo quello di ieri a Trieste, prima un incendio è scoppiato in un appartamento in Largo Nicolini, non lontano dall'ospedale maggiore. I vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti con due squadre, evacuato l'intero palazzo. 4 dei 27 appartamenti sono inagibili. In ospedale, con sintomi da intossicazione, un uomo che si trovava nell'appartamento da cui sono scaturite le fiamme. Un altro incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio in via Bonomea, visibile da buona parte della città. Bruciare 3 distinti focolai di sterpaglie. Le fiamme hanno messo a rischio anche l'antenna di Rai Way. I vigili del fuoco sono intervenuti con la protezione civile e con il corpo forestale. Il rogo è stato spento in breve tempo. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono terminate poco prima delle 21.
1: Ora il caso StarTech. L'azienda in crisi di liquidità ha annunciato nei giorni scorsi l'impossibilità di versare ai 320 lavoratori gli stipendi di aprile e 2 giorni fa qualcuno ha appiccato un incendio. Oggi la crisi aziendale verrà discussa al Ministero delle Imprese.
3: Il clima diventa sempre più pesante alla StarTech di Trieste. Stipendi non pagati, piano industriale, tutto da riscrivere e 2 incendi dolosi ad opera di una sola persona. Qualcuno che, incappucciato, ha dato fuoco ad un albero adiacente allo stabilimento e alla cabina del metano situata all'interno dell'area di proprietà. Il cerchio sembra stringersi attorno a qualcuno, forse un ex dipendente, con problemi psichici. Premesse che aumentano la tensione in vista del confronto di domani in videoconferenza fra la proprietà, l'amministratore unico Mrdović Vianello, il Ministero delle Imprese, Regione e Confindustria. Martedì invece i sindacati incontreranno l'azienda. Dalle prospettive incoraggianti dei contratti di fornitura di componentistica elettronica firmati con Fincantieri e Leonardo, si è passati quindi alla notizia degli stipendi non pagati e soprattutto dell'uscita di scena dei soci che costituivano l'intero capitale sociale della StarTech. L'amministratore unico serbo-italiano, che peraltro ha detto di aver subito minacce personali e alla propria famiglia, ha garantito il saldo delle retribuzioni già domani, oltre ad un prossimo ingresso di nuovi finanziatori. Mimit e Regione chiederanno garanzie sul piano industriale da rifare con soci diversi e sulle commesse da garantire. Risposte attese soprattutto dai 320 dipendenti della StarTech. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Riapre oggi a Monfalcone lo sportello lavoro, un servizio che il comune mette a disposizione delle persone alla ricerca di un nuovo impiego, di una prima occupazione o di un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo. Lo sportello garantirà attività di consulenza, supporto, accompagnamento e affiancamento, favorendo il raccordo tra domanda e offerta di lavoro. Sarà operativo previo appuntamento 2 volte a settimana nell'atrio del municipio, il lunedì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 16 alle 18.
1: Al via la stagione turistica a Lignano Sabbia d'Oro, la prima dopo il rinnovo delle concessioni balneari attese da molti anni. Ottimi gli auspici.
4: 3.870.000. Lignano Sabbia d'Oro riparte da qui, dalle ottime presenze turistiche registrate nel 2025. Obiettivo la prossima estate, battere questo record intercettando il turismo di prossimità. Enrico Guerin, presidente Federalberghi Friuli Venezia Giulia.
5: Un turismo italiano del Triveneto, sostanzialmente della pianura padana e della vicina Austria e della bassa Germania.

0: È chiaro che storicamente chi arriva da più vicino prenota un po' più tardi e questo non permette chiaramente una corretta pianificazione.
1: Per l'apertura della stagione balneare, un confronto al CineCity su proposte e strategie di diversificazione dell'offerta seguendo i nuovi trend del turismo. Flavia Fagotto, esperta in Destination Management e Marketing.
2: Sono legati a un ritorno a un contatto di più alla realtà, alla natura e poi tutto ciò che è collegato a benessere.
1: Non solo destinazione nazional popolare, a Lignano c'è margine anche per crescere nel settore del lusso. Elisabetta Dotto, Luxury Hospitality Manager.
3: Sono convinta che la riqualificazione delle strutture esistenti sia la chiave per il futuro.
1: Ma come si racconta al pubblico una località come questa? Monica Bertarelli, consulente di marketing territoriale.
4: Ha tanti aspetti da raccontare, legati non solo al mare, logicamente, ma a tutta la storia che si è fatta nel Novecento e a tutte le valenze territoriali, che sono molte.
1: Quella che inizia è la prima stagione turistica dopo il rinnovo, atteso dal 2014, delle concessioni balneari. Ci sono costate politicamente, ma andava fatto, ha rivendicato dal palco la sindaca Giorgi, contrastanti le opinioni degli operatori. Roberto Falcone, presidente di Lisagest.
5: Sono cambiati gli attori sulla spiaggia, ci attendiamo cooperazione, ci attendiamo che si formi di nuovo quel consorzio, ma quel gruppo di professionisti che lavorano tutti insieme per far sì che ci sia un sistema a Lignano.
1: Giorgio Ardito, presidente società Lignano Pineta.
6: Sui bandi magari potevano essere fatti un po' meglio, è difficile dare dei giudizi, però sicuramente non aver previsto nessuna forma di indennizzo è qualcosa che sì, sinceramente non condivido.
1: Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: Alla Basilica di Aquileia, domenica dedicata al dialogo tra fedi e confessioni diverse, frutto di un progetto europeo.
8: Polyverse, un coro interreligioso per promuovere il dialogo multiculturale attraverso la musica, un linguaggio universale che non conosce limiti e discriminazioni e che in un contesto geopolitico segnato da tensioni e conflitti diventa promotore di pace. Esperta programma Europa Creativa, Andrea Donda.
9: Abbiamo composto a sei mani questo pezzo dal titolo Polyverse Echoes, appunto riprendendo il titolo del progetto Polyverse.
8: Un progetto biennale realizzato dal programma Europa Creativa. Maria Beatrice Orlando, co-compositrice.
10: Abbiamo unito quattro luoghi simbolo in Europa, una basilica, una moschea, un monastero e una sinagoga.
8: Ad introdurre la giornata e la conferenza interreligiosa con un messaggio forte e condiviso, la necessità di dialogo e convivenza tra le comunità ebraica, musulmana, protestante e cattolica. Imam Nader Akkad, grande moschea di Roma.
11: In modo semplice, il dialogo richiede due parti che parlano insieme. Quindi tramite il dialogo si conosce l'altro e si conosce anche molto bene, qualche volta anche le sue esigenze.
8: Il vero dialogo non richiede di cancellare le differenze, ma di portarle alla luce con onestà, senza ostilità. E un ebreo non deve diventare meno ebreo ascoltando un cristiano o un musulmano, le parole del rabbino di Atene Gabriel Negrin. Direttore Basilica di Aquileia, Andrea Bellavite.
12: Credo fondamentalmente dimostrando come il riferimento religioso non soltanto non dovrebbe ostacolare, ma anzi potrebbe fondare la convivenza e l'amicizia tra le persone.
8: Aquileia, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
13: Qual è la situazione della donna in Iran nel nuovo contesto geopolitico? Una domanda di grande attualità alla quale cercherà di rispondere l'incontro organizzato dall'Università di Udine alle 17.30 a Palazzo Antonini. Ci introduce l'appuntamento la delegata alle pari opportunità dell'Ateneo, Laura Zanin.
14: È un evento al quale ci teniamo molto perché offre un momento di riflessione, un momento di spunto per ascoltare un attimo delle testimonianze di quella che è la situazione della donna appunto in Iran. E a questo evento interverrà la giornalista di Repubblica Gabriela Collarusso e l'attivista del movimento Donna Vita e Libertà Parisa Nazari. E il tutto verrà mediato dal professor Tommaso Piffer, docente di storia contemporanea dell'Ateneo. L'iniziativa dà seguito all'intitolazione anche di un percorso pedonale che si è svolto circa un mese fa da parte del comune di Udine e al quale ovviamente è sostenuto dall'Ateneo e anche da altre associazioni del territorio. Questa intitolazione è stata fatta a Gina

0: Zanini, che è una giovane donna curda iraniana che è stata uccisa nel 2022. E a seguito della sua morte è divenuta lei un simbolo per la lotta dei diritti della donna e per affermare l'autodeterminazione femminile. E quindi ha dato vita anche a un vasto movimento di protesta che è appunto Donne, Vita e Libertà, e è valso questa vicenda e il movimento il conferimento del premio Sacharov nel 2023 per la libertà di pensiero da parte del Parlamento europeo. Ecco che quindi l'iniziativa offrirà proprio un momento, uno spunto di riflessione per valutare qual è la situazione.
1: In attesa dell'avvio ufficiale previsto giovedì, continuano a Udine le anteprime del Festival Vicino Lontano, che quest'anno ha scelto Respiro come parola chiave della 22esima edizione. Due gli eventi in programma oggi: alle 21 alla Chiesa di San Francesco il dialogo teatrale Specchi, Gaza e noi, scritto e interpretato dalla saggista e giornalista Paola Caridi e dallo storico dell'arte Tommaso Montanari, con la partecipazione del cantautore, giornalista e scrittore Nabil Bey Salameh. Prima, alle 18, sempre alla Chiesa di San Francesco, il docente e scrittore Angelo Floramo presenterà il suo ultimo libro dedicato al terremoto dal titolo L'estate indiana del 76. Sentiamolo.
2: Quell'estate vissuta con gli occhi di un bambino che non aveva ancora compiuto 10 anni. Io sono nato il 3 di settembre del 66, quindi quella notte lì ero un ragazzino. E l'idea della narrazione è quella proprio di impostare il racconto su due piani cronologici, cioè il presente, però tutta quell'emozione, tutta quella forza, quella paura e nello stesso tempo anche quell'idealità appartiene a quel bambino che di anni non ne aveva ancora 10. E soprattutto a quelle condizioni che si vennero a creare anche in virtù di adulti illuminati, in maniera particolare un nonno capace di raccontare storie in maniera incredibile, quella cioè di farci vivere quel momento senza togliere nulla alla drammaticità, ma dando la speranza che attraverso la fantasia anche l'orco può in qualche maniera essere combattuto ed essere sconfitto.
3: Facendo una riflessione più ampia, che cosa resta di quella spinta arrivata dopo il terremoto e in che cosa oggi la società friulana è diversa rispetto a quella di 50 anni fa?
2: Io vedo un Friuli che sicuramente è rinato, però le siepi sono alte. Non riusciamo a vedere quello che accade al nostro vicino di casa. Noi viviamo al limite di una via balcanica, siamo diventati ricchi ed egoisti. Abbiamo bisogno di andare a recuperare quell'unica salma che secondo me non è stata salvata dalle macerie, cioè la dignità di quel popolo che era un popolo di migranti, che sapeva che cosa voleva dire durare la vita sulle strade del mondo.
3: Siamo allo sport con il basket. Nella penultima giornata della stagione regolare di Serie A, doppia sconfitta per le squadre regionali. Trieste cade in trasferta sul parquet di Milano, Udine perde in casa contro Trento. Sentiamo.
4: Un arrivederci con sconfitta, l'Apu saluta il Carnera perdendo in casa con Trento 69-76 in una partita dove nessuna delle due squadre aveva qualcosa da chiedere al campionato. A partire forte la squadra ospite, pronti via la rivelazione Jakimovski, firma il 10-2 che costringe Vertemati al timeout, ma è ancora il Macedone cresciuto a Torino a portare il vantaggio in doppia cifra. Criston e Dawkins 13-22 riescono a contenere in qualche modo il divario, che è comunque dei 12 punti alla fine del primo quarto. Nei secondi 10 minuti Lollo all'West rimonta, ancora la guardia oggetto misterioso per gran parte della stagione, riducono il distacco e Benzio fa meno 3 con il lituano che firma anche il sorpasso 32-31 prima della tripla di Hickey in contropiede che fa saltare in aria il Carnera. Dopo il riposo i bianconeri si perdono in attacco, Baillet controsorpassa con una tripla 56-54 e replica poco dopo facendo infuriare Vertemati con Trento che esce dall'ultima pausa sul più 6. Dopo la tripla iniziale di Kanji, l'Apu a corto di esterni senza capitano di Begovic si perde di nuovo, anche se Trento non fa molto meglio. 5 punti consecutivi di Stewart 72-63 ipotecano la gara e non c'è più più molto da fare, con Holridge che la chiude a 40 secondi dalla fine. Cade in trasferta ancora una volta invece la pallacanestro Trieste, biancorossi mai in partita a Milano contro l'Olimpia, continuando sulla falsa riga di tutta la stagione che li ha spesso visti soccombere contro le squadre più quotate, soprattutto in trasferta. Nella prima metà la squadra di Taccetti regge, soprattutto nel primo quarto, grazie alla difesa ai canestri di Ramsey, 12-14. Nel secondo quarto, scivolata su

0: subito sotto in doppia cifra e tenuta a galla ancora dal capocannoniere americano e da due bombe di Candussi, 46-38 al riposo. Dopo la pausa però i giuliani mollano in difesa e non segnano praticamente più. Milano senza forzare guadagna il più 20 e il quarto periodo è una lunga passerella che serve solo ad aggiustare le statistiche. 86-78, 20 del solito Ramsey. I biancorossi rimangono settimi a una giornata dalla fine e affronteranno probabilmente una tra Brescia e la stessa Milano al primo turno playoff. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Pallavolo, Serie A 2, vittoria netta per la Tinet Prata in gara 1 dei play-off promozione. I gialloblu si sono imposti in trasferta sul campo dell'Abba Pineto, 3-1 il punteggio per Prata con questi parziali: 13-25, 25-22, 21-25, 22-25. Mercoledì al Pala Prata in programma gara 2.
2: Oltre 10.000 persone hanno partecipato ieri alla Trieste Spring Run, l'edizione del trentennale della Bavisela, storico nome legato all'evento. Oltre 60 i paesi rappresentati, con corridori da tutto il mondo in una grande festa dello sport.
3: Non competitiva con il sorriso, mezza maratona con la fatica, maratona intera per i temerari iperallenati. I 7.000 della Bavisela, 3.000 della mezza e 700 della regina vengono da 63 paesi e hanno in comune la passione per la corsa, indipendentemente da distanza e velocità. E alla fine dello sforzo la medaglia è per tutti. Dopo 9 anni di assenza, al ritorno dei 42 km e 195 metri, a Trieste sono un contorno di una festa. Vince l'unico professionista, Benjamin Kiprop Serem, 2 ore e mezzo abbondanti, in tanti dilettanti. Sotto le 3 ore sfatti al traguardo, poco sopra le 3, la prima donna Giulia Colombo. Da Sistiana è partita anche la partecipatissima mezza, emozionante, con 4 atleti appaiati fino all'ultimo chilometro, dove Adem Cuneo, 1 ora, 6 minuti e 11, è primo per soli 4 secondi. Tra le donne vince la keniana Rutto. Per tutti gli altri, la soddisfazione è tutta barcolana nello spirito di aver provato a battere il collega, il compagno di squadra o semplicemente se stessi.
4: Quanta fatica c'è nel preparare una mezza maratona?
5: Beh, la fatica è parte della preparazione stessa e anche parte del fare una giornata così, quindi uno si impegna e poi vede tutta questa gente, tutto il tifo per la strada ed è un impegno che poi viene ripagato, quindi è una bellissima esperienza, da consigliare a tutti.
4: Distrutto dalla fatica?
6: Decisamente, è la mia prima mezza maratona, sono felice di averla fatta qui a Trieste.
7: Quando ci si avvicina a Trieste si sente già un certo sollievo, però sicuramente sono gli ultimi chilometri quelli più pesanti.
3: Infine, come li abbiamo affettuosamente rinominati, i bisonti della Bavisela rimastatale, la classica non competitiva. 7 chilometri da Miramare a Piazza Unità, una marea verde dove ciascuno è andato al suo ritmo e come voleva, correndo veloce, camminando al sole, in monopattino, con un cane al guinzaglio o con mamma e papà.
4: Più fatica dei tre.
8: Lui ha avuto una grandissima performance in questa sua prima gara a Trieste, ha contribuito molto al successo della famiglia.
3: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ora una serie di notizie di servizio riguardanti la viabilità. ANAS comunica che per consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione straordinaria sull'impianto antincendio della Galleria Carso, dalle 22 di questa sera alle 22 di giovedì 28 maggio sarà chiuso al traffico il sottopassaggio in direzione Trieste del raccordo autostradale Sistiana-Rabuiese. Sarà disposta l'uscita obbligatoria a Padriciano con deviazione del traffico sulla viabilità alternativa.
2: Per lavori di rifacimento dell'asfalto della corsia sud in direzione Porto Gruaro dell'autostrada A28, dalle 20 di stasera a mezzanotte di sabato 9 maggio sarà istituito il doppio senso di marcia nella corsia nord. Verrà inoltre chiusa l'uscita di Cimpello con uscita obbligatoria a Pordenone Interporto e successiva deviazione verso la statale 13.
1: Iniziano oggi a Muggia i lavori del nuovo lotto di interventi per il ripristino della copertura del torrente Fugnano, un quartiere che comporterà diverse modifiche al traffico nei prossimi mesi. Dalle 6 di questa mattina è stata quindi chiusa via Roma da Largo Caduti e via Mazzini con una nuova viabilità che determinerà anche variazioni alle linee dei bus. Un'apposita segnaletica indicherà la nuova viabilità provvisoria. Sempre a causa dei lavori, da giovedì 7 maggio il consueto mercato sarà spostato da via Tonello a piazzale Alto Adriatico.
2: Alcuni appuntamenti di oggi. Si parlerà del rapporto tra salute, educazione fisica e sport nel convegno internazionale organizzato dal corso di laurea in scienze motorie dell'Università di Udine, con una ventina di studiosi ed esperti di 8 paesi europei e non. Appuntamento alle 13.30 nella Casa dello Studente della sede di Gemona dell'Ateneo Friulano.
1: La misura del PNRR per incentivare i servizi di facilitazione digitale ha portato in regione all'attivazione di un centinaio di sportelli e ha raggiunto oltre 60.000 cittadini, il cui rapporto con il mondo digitale è stato reso più semplice. Per fare il punto sui risultati del progetto e discutere delle prospettive future, oggi è previsto un incontro che inizierà alle 9.30 nella sede della comunità collinare del Friuli, a Coloredo di Monte Albano. Parteciperà anche l'amministratore unico di Insiel, Diego Antonini.
2: Il settore giovani dell'Azione Cattolica di Gorizia promuove il progetto Cantiere Giovani, iniziativa pensata come luogo di confronto e dialogo tra giovani e mondo accademico sui principali cambiamenti della società. Il primo appuntamento, dal titolo Giovani e lavoro, il senso mai perduto, in programma alle 18 al ricreatorio Coassini di Gradisca di Sonzo.
1: Un incontro per approfondire l'evoluzione del sistema scientifico triestino e il suo sviluppo nel contesto europeo e globale si intitola Trieste, città della scienza, vedrà l'intervento di Elisabetta Gregoric, che è responsabile del laboratorio sulla sostenibilità quantitativa dell'OGS. Alle 18 nella sede del Trieste Campus in via Locchi.
2: Per il lunedì della Società dei Concerti di Trieste, questa sera di scena il pianista Nikolaj Luganskij, che darà vita alla poesia di Schumann e Wagner in un viaggio imperdibile tra i capolavori del romanticismo. Appuntamento alle 20.30 al Teatro Verdi, alle 19.15 nel Ridotto del Teatro, il classico incontro di presentazione per scoprire i segreti del programma e conoscere il protagonista.
1: Il Centro Studi Albert Schweitzer, in collaborazione con l'Amicizia Ebraico-Cristiana Friuli Venezia Giulia e il Museo della Comunità Ebraica di Trieste, organizzano la presentazione dei volumi che raccolgono le opere del maestro Jonathan Sacks, intitolate Alleanza e Conversazione. Interverranno la pastora Lidia Maggi e l'editore Shulim Fogelman al Caffè San Marco di Trieste alle 18.
2: Pordenone Legge cerca nuovi angeli, volontari che con le loro caratteristiche magliette gialle sono una parte fondamentale del festival. Il form di iscrizione sarà compilabile da oggi alle 15 sul sito web di Pordenone Legge cliccando alla voce My Pordenone Legge. I primi 100 giovani che si iscriveranno riceveranno la data e l'ora del colloquio di selezione che si svolgerà nelle prossime settimane. Dal numero 101 in poi ci sarà una lista d'attesa.
1: Nuovo appuntamento del ciclo di incontri organizzato in regione dalla Fondazione Feltrinelli, intitolato Storie di Confine. Nel corso della serata verranno annunciati anche i vincitori della prima edizione del premio giornalistico internazionale Storie di Confine, il potere trasformativo del dialogo, riservato a inchieste che raccontano situazioni di confine che hanno saputo cogliere nella relazione transfrontaliera un'opportunità di crescita e inclusione. Alle 18.30 alla Sala Bartoli del Teatro Rossetti di Trieste.
2: Rassegna stampa. Iniziamo la rassegna stampa dal Messaggero Veneto. Memoria e riconoscenza, questo è il titolo scelto dalle edizioni di oggi del giornale dedicate alla celebrazione di ieri a Gemona. Ricordate le vittime del terremoto, il cardinale Zuppi, lavorare insieme, oggi come allora, la solidarietà fu la leva per ripartire. Migliaia di friulani alla cerimonia alla caserma Goi Pantanali, dove morirono 29 alpini. Messaggio di Papa Leone, grazie a chi portò i soccorsi. I richiami sono per le voci della politica. Federica Ciriani, poteva crollare la speranza, da lì siamo rinati. E poi per quelle dei cittadini sotto il palco, pregate bambine, riaffiorano i racconti di chi si salvò. A lato un'intervista esclusiva al cardinale Zuppi, Fasin di Bessoi fu anche aiuto da fuori, ora rischiamo di alzare muri. Sull'edizione di Udine sono poi due le notizie che trovano spazio in prima pagina, il basket, Apu, t-shirt a tema e sconfitta in casa, e poi l'avvio della stagione balneare, Lignano fa il pieno. Due anche i richiami sull'edizione di Pordenone, pallavolo, sogno Superlega, Prata parte bene. Poi la cronaca, colonia felina data alle fiamme, nessuna conseguenza per i gatti.
1: L'edizione di Trieste del piccolo Ape con la StarTech. C'è un sospetto per l'incendio appiccato alla cabina del gas e per le minacce di morte al manager. Indizi contro un uomo legato all'azienda. Fotonotizia dedicata alla Bavisela, il suo trionfo di colori e focus sul turismo. A Trieste in questi giorni pienone di turisti, città praticamente intasata. Per gli albergatori è necessario però calendarizzare gli eventi senza sovrapporli a periodi pieni di turisti come questo ponte del 1° maggio. Un esempio, Miramare era difficile da raggiungere, così visitatori hanno preso d'assalto il castello di San Giusto. E poi giro di sacerdoti nelle parrocchie firmato dal vescovo Trevisi, si cambia a Roiano, San Giusto e Muggia. Prima pagina dell'edizione di Gorizia di Monfalcone, sempre del piccolo, oltre al caso StarTech, anche il bando imminente a Monfalcone per alloggi comunali destinati alle persone fragili e alle donne vessate. Caso Fincantieri, il sindaco Fasan riferirà ai capigruppo. L'opposizione infatti aveva chiesto di visionare gli atti della delibera con cui lo scorso 22 aprile aprile, la Giunta Comunale ha fissato la costituzione in giudizio dell'ente sul ricorso di Fincantieri. A Gorizia, infine, la tassa di soggiorno è stata aggiudicata alla GSM, la società che gestisce già parcheggi in zona blu. Si inizia da giugno.
2: Dal Friuli una lezione per l'Europa, titolano con le parole del cardinale Zuppi anche i dorsi regionali del Gazzettino. Dopo il saluto con un mandi, il richiamo del cardinale ai valori di allora, si ricostruiva per i Fruz con amore. Sul dorso di Udine, a centropagina, un'altra storia legata al terreno.

0: terremoto. Voglio ritrovare quella bambina. Barbara aveva 4 anni quando incontrò la piccola in ospedale dopo il terremoto. Ora la cerca. Nella fotonotizia, Resiuta trova la sua voce. Case e muri narrano il paese. Arte e parole trasformano il centro in un itinerario. Infine lo sport, nel basket, Udine KO a Trento, ma l'allenatore Vertemati dice «Resto con voi». Dal dorso di Pordenone, licenziata alla beffa, chiesti 18.000 euro alla prof disabile, una docente 62enne deve restituire stipendi percepiti per errore durante le assenze. Un richiamo per la questione dei senza tetto, l'altra città nascosta nelle tende, 40 senza casa. Nella fotonotizia, il calcio, il 3-0 a Flaibano non basta al Pordenone, la Serie D si decide all'ultima giornata. Nella pallavolo, finali promozione, ottimo debutto per la Tinet Prata.
1: Chiudiamo con i programmi regionali. Radio Rai andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del nostro giornale radio. A seguire il consueto appuntamento con la rubrica in friulano. Si parlerà di come aiutare le start-up a trasformarsi in aziende capaci di competere sul mercato internazionale, di generare occupazione qualificata e valore aggiunto in regione. Alle 11.20 in onda pillole di salute con un ricordo del terremoto del Friuli attraverso la testimonianza di Guglielmo Pizzani, medico tisiologo igienista che in quella notte del 6 maggio e i giorni a seguire si trovò in prima linea per prestare i soccorsi. Poi a Spilimbergo con la 10ª edizione della rassegna d'erbe di natura e benessere. Alle 12 il consueto appuntamento settimanale di Ma come parli? Prontuario per il linguaggio della generazione Z. Come rendere consapevoli i ragazzi sulla cittadinanza attiva? Il tema verrà affrontato con una docente scolastica. Per suggerire nuove tematiche o chiedere delucidazioni possibile contattare durante la diretta radiofonica chiamando il numero 0432 52 29 20 oppure scrivendo alla pagina Facebook Rai Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Emma Soliman, per la parte tecnica in regia Samuel Montalto e Marco Ferrito. Da parte di Daniele Letti, Gedi Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. La settimana si apre con cielo da poco nuvoloso a variabile, mentre la circolazione veicolare si sta movimentando con i mezzi pesanti che hanno ripreso a circolare dopo la pausa forzata della domenica. Segnaliamo al momento un traffico sostenuto, per ora scorrevole, sulla A4 Trieste-Venezia. Ricordiamo che tra Porto Gruaro e San Donà di Piave si viaggia passando da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. E nel tratto fuori competenza, ma lo segnaliamo ugualmente, ci sono code per un incidente tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la A13 la Bologna-Padova, code quindi per un incidente. Sulla A28 Portogruaro Conegliano abbiamo lavori notturni invece dalle 22 di questa sera alla mezzanotte di sabato fino al 9 maggio verranno chiusi gli svincoli di entrata e uscita di Cimpello per chi viaggia in direzione sud verso Portogruaro. Saranno utilizzabili in alternativa gli svincoli di Pordenone Centro Commerciale e di Azzano Decimo. Sulla A23 Alpe Adria segnaliamo invece lavori al momento tra Carnia e Pontebba e poi una chiusura notturna dalle 21 alle 6 tra oggi e domani e poi tra martedì e mercoledì riguarda il tratto tra Carnia e Gemona in direzione Udine, quindi in direzione A4 per lavori all'altezza della Galleria del Lago. Il traffico quindi sarà deviato, uscirà obbligatoriamente a Carnia per proseguire sulla statale 52, quindi la statale 13 verso Udine, la 49 Osovana per rientrare sulla 23 all'altezza di Gemona. Tra i cantieri lungo la viabilità ordinaria segnaliamo sulla statale 14 della Venezia Giulia la possibilità di transiti a senso unico alternato da oggi nel comune di Cervignano del Friuli solo durante il giorno tra le 8.30 e le 17 e sulla strada regionale 251 della Valcellina anche qui un transito a senso unico alternato nel comune di San Quirino. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Onda Verde.

0: Viaggiare informati.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: In missione per Hormuz, Trump lancia l'operazione Project Freedom per le navi bloccate nello stretto. L'Iran è una violazione del cessate il fuoco. Crisi internazionali, difesa, energia. Giorgia Meloni in Armenia per il vertice della comunità politica europea. Altra tappa del viaggio della Premier, l'Azerbaigian. Disgelo Stati Uniti-Italia in settimana, Rubio a Roma. Garlasco, 3.000 messaggi su un forum, il nickname Andreas. Sempio, sono ossessionato da una ragazza. I suoi legali, non era Chiara Poggi, verrà a testimoniare. Alex Zanardi, Padova, si prepara all'addio. Domani i funerali alle 11, attese migliaia di persone. Scende la pioggia a maggio, maltempo da nord a sud, temperatura impicchiata anche di 10 gradi. Pietre sempre incandescenti a luglio, Foreign Tongues, il nuovo lavoro dei Rolling Stones, l'annuncio di Jagger, Wood e Richards che condividono sui social la copertina del disco. 21 volte Inter, i nerazzurri sono campioni d'Italia, a Milano la lunga festa dei tifosi. Maestro Yannick, ciclone Kimi, Sinner domina Madrid e fa il record dei Masters 1000 consecutivi, Antonelli trionfa nel Gran Premio di Miami, per lui terza vittoria di fila. Buongiorno da Luana Cremasco. In primo piano c'è ancora la guerra in Iran, la difficile trattativa con gli Stati Uniti fra alti e bassi, il braccio di ferro per il controllo dello stretto di Hormuz, un punto cruciale per scongiurare la ripresa delle ostilità. Facciamo allora il punto qui in studio con Alba Arcuri.
3: E sì, infatti nello stretto di Hormuz controllato da Teheran e sotto il blocco navale statunitense sono ferme circa 850 navi. Poche decine sono riuscite a passare dall'inizio delle ostilità. Anche nelle ultime ore si registrano attacchi e Trump lancia per oggi una missione militare su Hormuz. Si chiama Project Freedom. Sentiamo la corrispondente da New York.
4: Con un post sul suo social Truth, Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno oggi un'operazione per aiutare le navi bloccate ad uscire dallo stretto di Hormuz, chiuso dall'Iran. Si tratta di navi provenienti da aree del mondo che non sono in alcun modo coinvolte in ciò che sta accadendo in Medio Oriente, scrive Trump. Secondo il Wall Street Journal, il piano Project Freedom non prevede che le navi americane scortino le imbarcazioni, ma un processo attraverso cui paesi, compagnie assicurative e organizzazioni marittime possano coordinare il transito attraverso lo stretto. Trump, che poco prima ha liquidato come inaccettabile la nuova proposta di Teheran, parla di possibili risultati positivi dei colloqui e, rientrando a Washington dalla Florida, ai giornalisti al seguito dice: con l'Iran sta andando molto bene. Anche il suo inviato Steve Witkoff assicura che le trattative proseguono, ma intanto il costo medio della benzina negli Stati Uniti è aumentato di quasi il 50% dall'inizio della guerra e a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il tasso di disapprovazione di Trump è salito al 62%. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E anche alla luce del calo di popolarità, risolvere la crisi con l'Iran resta un elemento chiave nell'amministrazione americana. Teheran punta a escludere il nucleare da qualsiasi trattativa. Ma intanto, nello stretto di Hormuz, nelle ultime ore, alcune navi sono state attaccate. Sentiamo allora la corrispondente da Istanbul.
5: L'esercito

0: britannico rende noto che almeno due navi sono state colpite nelle acque dello stretto. Una sarebbe stata attaccata da diverse piccole imbarcazioni, un'altra centrata da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, dice che Teheran ha ricevuto la controproposta americana ai 14 punti iraniani e che la sta valutando, ma esclude che nel piano presentato a Washington ci sia la questione nucleare, smentendo di fatto le ricostruzioni di alcuni media. Per Teheran la nuova proposta è esclusivamente focalizzata sulla fine della guerra e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. E in un post su X, Ibrahim Azizi, presidente della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, ha annunciato che qualsiasi interferenza americana nelle acque di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, a cui i Pasdaran risponderanno con fermezza. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: E le ripercussioni economiche della crisi nello stretto di Hormuz, in particolare nel settore energia, preoccupano l'Unione Europea, che punta a contromisure. Sentiamo.
2: Un bazooka economico per far fronte alla più grande crisi energetica degli ultimi decenni sarà il tema che accenderà il dibattito all'Eurogruppo e poi all'Ecofin, in programma oggi e domani a Bruxelles. Per i ministri delle finanze di alcuni paesi di Eurozona sarebbe necessario un nuovo debito comune, cosiddetti Eurobond, per finanziare misure per abbassare la bolletta energetica, ma i paesi frugali non ci stanno. L'Italia mira intanto allo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa. Intanto il Codacons fa i conti sugli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra, una stangata da 1000 euro l'anno a famiglia, tra bollette, carburanti e biglietti aerei. Per far fronte al blocco di Hormuz, l'OPEC Plus ha aumentato la produzione di 188.000 barili dopo l'uscita degli Emirati Arabi, che hanno annunciato nuovi investimenti. Una buona notizia per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
3: L'OPEC è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà più produzione, prezzi più bassi.
1: Gelsomina Testa, GR1.
4: Le crisi internazionali sono al centro del vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia, dove la premier Giorgia Meloni è arrivata nella serata di ieri. Ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Federica Ionta.
5: Sì, Giorgia Meloni è arrivata qui al vertice, all'ingresso la stretta di mano con il primo ministro della Repubblica di Armenia, fra un'ora all'inizio dei lavori. Il tema centrale, difesa e sicurezza, in una prova di unità che l'Europa dei 27 più i 20 ospiti, fra cui il canadese Mark Carney, vogliono dare soprattutto all'America di Donald Trump. E sul fronte della difesa, la Presidente del Consiglio spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare, non alternativa alle forze americane. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma. Appuntamento non ancora in agenda della Premier, ma non escluso dallo staff di Palazzo Chigi. Sappiamo che ci saranno qui altri bilaterali a margine e la seconda riunione della coalizione europea contro le droghe. Per quanto riguarda la sicurezza energetica, Meloni ha chiarito come questa sia una priorità per il governo e per questo la Premier sarà oggi pomeriggio a Baku, missione sulla scia di quelle già fatte in Algeria e nel Golfo. L'Azerbaigian, partner strategico di primo piano per l'Italia, il cui gas arriva in Puglia attraverso il TAP. Da Yerevan con Massimiliano Savino, linea allo studio.
4: Le ricette da adottare di fronte alle crisi, visto il difficile contesto economico internazionale, dividono gli schieramenti politici. Sentiamo.
6: Più flessibilità di bilancio, richiesta che la maggioranza indirizza ai guardiani dei conti di Bruxelles per far fronte alla crisi energetica. Tra i toni più concilianti di Forza Italia, che vuole anche unire le forze contro i dazi americani, e quelli più duri della Lega, tentata dallo strappo con l'Europa, rimane la rivendicazione unitaria dello sconto sulle accise carburanti e di quanto fatto in 3 anni e mezzo di governo. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
7: 1.200.000 nuovi posti di lavoro in oltre 1.200 giorni, 1.000 al giorno.
6: Manca, risponde Elly Schlein, l'unico vero provvedimento necessario, il salario minimo.
8: Perché abbiamo tra gli stipendi più bassi d'Europa e i giovani fanno fatica a pagare un affitto, fanno fatica a fare una famiglia se la vogliono fare.
6: La segretaria PD estende le sue critiche a sicurezza, crisi internazionali, su cui dice Meloni rimane muta, crescita, energia, anche lo sconto sulle accise, commentano i 5 Stelle, è una truffa, taglio già ridimensionato e nessuna tassa sugli extra profitti. Piuttosto che celebrare record di longevità che usano da AWS, il governo spieghi perché non ha migliorato la vita dei cittadini. Lucio Bondi, GR.

0: 1.
1: Intanto sul fronte internazionale si punta a ricucire le relazioni fra le due sponde dell'Atlantico. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, lo sentivamo, è atteso a Roma. Torno allora da Alba Arcuri, che ci parla anche di questo appuntamento.
2: Eh sì, perché la visita di Rubio a Roma, come sentivamo, è prevista giovedì e venerdì. Sarà ricevuto da Papa Leone e poi dal segretario di Stato Vaticano Parolin. Un gesto distensivo dopo i recenti attacchi di Trump al Papa. Rubio incontrerà poi il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Grosetto, è possibile, lo sentivamo, anche un incontro con la premier Meloni. Un gesto anche in questo caso distensivo, dopo le minacce di Trump di ritirare parte dei soldati americani dall'Italia e dopo le divergenze sulla crisi in Iran e sullo stretto di Hormuz con gli Stati Uniti, che sollecitano un intervento militare diretto. Il nostro ministro della difesa Grosetto incontra oggi l'ambasciatore americano Fertitta e presto potrebbe recarsi a Washington per discutere di tutto questo, ma anche di Libano, dove a dispetto della tregua continuano gli attacchi su più fronti. Sentiamo allora la corrispondente.
3: Una riunione ristretta con i responsabili della sicurezza, nessuna dichiarazione. Netanyahu con i suoi collaboratori continua a monitorare gli sviluppi sul versante Iran, pronto se necessario a riprendere i raid sul paese. Raid che invece non si sono mai fermati in Libano. Anche ieri il sud del paese è stato colpito dopo che ordini di evacuazioni erano stati emanati per più di 10 villaggi. La nuova minaccia per Israele ora sono i droni a fibra ottica in mano a miliziani di Hezbollah che hanno già duramente colpito i militari israeliani ed è per questo che qui verrà utilizzato un nuovo sistema difensivo. Ad Ashkelon intanto sono apparsi davanti al giudice i due attivisti della flottiglia portati in Israele, Tiago Avila e Seif Abu Keshek. Avila aveva le catene alle caviglie, un'immagine di detenzione forte che ha provocato dure reazioni. La detenzione è stata prolungata di altri 2 giorni. Israele ha respinto l'accusa di tortura nei confronti degli attivisti. I nostri militari hanno solo risposto con la forza al blocco opposto dai due nelle fasi di fermo, ma questo non cancella la rabbia, in particolare di Spagna e Brasile, i paesi di cui i due sono cittadini che ne chiedono l'immediato rilascio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Resta difficile anche la situazione nella striscia di Gaza. Almeno 8.000 persone restano ancora sepolte sotto le macerie della guerra, mentre Israele minaccia di riprendere le ostilità dopo la tregua sancita ad ottobre. Ma resta caldo anche l'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Decine di droni ucraini lanciati nelle ultime ore sulla Russia e a Mosca nella notte è stato colpito un grattacielo, nessun ferito, colpito anche il porto di Primorsk sul Mar Baltico, uno dei maggiori snodi russi per l'esportazione. Intanto a Yerevan, la capitale armena, Zelensky ha incontrato il premier britannico Starmer. L'Ucraina, dice, è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale, ha detto il presidente ucraino, e plaude ai 90 miliardi di prestito sbloccati dall'Unione Europea.
1: Sono le 8:12 minuti e noi parliamo della domenica trionfale vissuta dallo sport azzurro. Le vittorie di Sinner e Antonelli nel tennis e in Formula 1, la festa dell'Inter che da ieri sera è campione d'Italia. Facciamo il punto in diretta qui in studio, Francesco Albanese.
4: Eh sì, buongiorno. Dunque, per la 21ª volta nella sua storia l'Inter è campione d'Italia. Davanti ai 75.000 di San Siro, i nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0 con un gol per tempo di Thuram e Mkhitaryan. Per Mister Kivu è scudetto al primo colpo. La cronaca del nostro inviato.
5: Cronaca di uno scudetto annunciato a metà. A metà perché dopo l'epilogo di stagione dello scorso anno in pochi credevano capace questo gruppo di giocatori di poter ripetere quella stagione cambiandone però il finale. A metà perché dopo l'addio di Simone Inzaghi non tutti erano disposti a scommettere su un tecnico esordiente, il più giovane della storia interista, immaginandolo, sognandolo campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. A metà perché le turbulenze sulla rotta dell'Inter non sono mai mancate, anche adesso ad impresa compiuta, e i comandanti non sempre riescono a tenere il volo in asse. Eppure ai più attenti non sarà sfuggita la metà decisiva della cronaca annunciata. L'Inter era e rimane la squadra più forte d'Italia, senza se e senza ma, grazie a chi l'ha costruita, Marotta e Ausilio, a chi l'ha guidata, Cristian Chivo, e a chi continua ad amarla nella sconfitta o, come nella notte che ci stiamo lasciando alle spalle, nella vittoria. Milano, collaborazione tecnica, Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
4: E al triplice fischio sono partiti i festeggiamenti della Milano Nerazzurra, che hanno avuto il loro epicentro in Piazza Duomo. L'inviato.

0: La passione dei tifosi cresce col passare dei minuti, fragorosa. Per restare poi sospesa in attesa del fischio finale.
1: Qual è lo stato d'animo adesso?
2: Euforia.
3: Euforico, sì,
4: gasatissime.
5: È una bella soddisfazione, ce lo siamo meritati. È stato un bel percorso lungo, ma sempre davanti, meritato. L'interista ha passione, sa soffrire, ha passione, e quindi la vittoria se la gode molto di più degli altri.
6: Meritato, partire da zero. Abbiamo dimostrato sul campo di essere migliore, quindi è bellissimo.
7: Cosa mi ha dato più soddisfazione?
8: Aver perso i derby, ma aver vinto di 15 punti, non lo so, di...
9: Per ora. Abbiamo iniziato male, abbiamo recuperato di botto, è stato fighissimo.
0: La festa è andata avanti a lungo, con petardi e clacson fino oltre la mezzanotte. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
10: E lo dicevamo, domenica trionfale anche per Jannik Sinner nel tennis, che ha dominato in finale a Madrid il malcapitato Zverev.
11: Su primer titolo de campeón del Mutua Madrid Open, Jannik Sinner!
12: L'incoronazione dello speaker in spagnolo del matador Jannik Sinner, che ha riscritto ancora la storia, e per fortuna che era stanco, 57 minuti per travolgere 6-1, 6-2 Sasha Zverev. Il tedesco ha vinto la sfida dei tappi dello Champagne, almeno quella su Jannik il Magnifico. Poche ma significative parole in italiano ai microfoni dell'ATP.
13: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
12: In 55 giorni Sinner ha giocato e vinto 23 partite, un passo avanti enorme con Vagnozzi e Cahill su servizio, palacorta e volée, 5.000 consecutivi come mai nessuno nella storia, e poi 28 titoli, 28 come le vittorie consecutive nei tornei 1000, e adesso Roma, dove è super favorito per centrare il trono al Foro 50 anni dopo Adriano Panatta. Un tempo c'era solo Adriano, adesso c'è soltanto Jannik, un campionissimo. Emilio Mancuso, GR1.
10: A completare la domenica perfetta del Made in Italy ci ha pensato Kimi Antonelli, vincitore a Miami. Del suo successo parleremo più avanti nel corso della pagina sportiva. Toccante a fine gara la dedica di Antonelli all'amico scomparso Alex Zanardi. Domani a Padova alle 11 nella Basilica di Santa Giustina si terranno i funerali del grande pilota ed atleta paralimpico scomparso lo scorso 1 maggio all'età di 59 anni. Così lo ricorda il sindaco della città veneta Sergio Giordani.
14: Alex era molto conosciuto, amato, ha dato tanto, non solo come pilota, lui c'era sempre nel maratone, in bike, manifestazioni, era un personaggio eccezionale. Uno rimaneva sorpreso, dice, ma questo qua quante vite ha?
15: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. A 2 giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato per dopodomani, mercoledì, finiscono al vaglio degli inquirenti anche delle chat su un forum in cui l'indagato scriveva con il nickname Andreas di una sua ossessione amorosa.
16: Il caso Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, si arricchisce di nuovi elementi. Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. L'avvocata di Sempio, Angela Taccia, ha escluso riferimenti a Chiara Poggi. In un altro post, l'unico indagato per l'omicidio della 27enne a Garlasco nel 2007 parla di stupro come dimostrazione pratica della forza del maschio. Intanto i suoi legali preparano la strategia in vista dell'interrogatorio di mercoledì, se rispondere o rimanere in silenzio davanti agli inquirenti, in attesa di conoscere gli atti. Simona Decina, GR1.
15: Il giallo delle due donne, la 51enne Antonella Di Jelsi e la figlia di 15 anni Sara Di Vita, avvelenate con la ricina durante una cena natalizia a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Oggi prelievo dei cellulari e dei computer delle due vittime per le analisi. Ieri un nuovo interrogatorio fiume per il padre Giuseppe Di Vita. La procura indaga per duplice omicidio premeditato. Il caso della grazia a Nicole Minetti, la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. In giornata, riunione dei magistrati. Al centro degli accertamenti, l'adozione in Uruguay del bimbo che ora vive

0: con Minetti e il compagno.
1: Una riunione per fare il punto sul dossier Minetti, in attesa dell'arrivo a breve delle prime risultanze degli accertamenti ordinati all'estero. La Procura Generale di Milano punta sull'atto di adozione in Uruguay del bimbo, con seri problemi di salute da parte della ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio per ragioni umanitarie, sul quale però ora pesano ombre e dubbi. Tutto in regola, fa sapere il presidente dell'istituto che nel paese sudamericano gestisce le adozioni, mentre il fascicolo sull'affidamento del piccolo viene acquisito anche dal magistrato che indaga sulla morte in un incendio dell'avvocatessa della mamma biologica del bambino. Intanto il ministro della giustizia Nordio è pronto ad azioni legali nei confronti del conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci, il quale aveva parlato di possibile presenza del guardasigilli nel ranch in Uruguay del compagno di Minetti, che ha ottenuto la clemenza presidenziale per una condanna complessiva a 3 anni e 11 mesi nei processi Rubibis e Rimborsopoli Lombardia. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Il meteo: ci aspettano giorni di instabilità con un leggero calo delle temperature a partire dal centro nord. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Oggi già piove sul settore nord-occidentale e sulla Sardegna, in serata anche sulla Toscana. Domani i fenomeni si estenderanno sia al nord che al centro, qualche precipitazione arriverà anche al sud. Una settimana molto variabile, debole tregua solo tra venerdì e sabato.
0: Se tutto il mondo consumasse risorse naturali quanto l'Italia, da oggi saremmo in debito netto con l'ecosistema, sfruttandolo più di quanto possa rigenerarsi. È il cosiddetto overshoot day, sarebbe già scattato se i consumi fossero quelli per esempio di Qatar o Stati Uniti, ma l'Italia resta tra i paesi a più alto impatto ambientale.
3: Dalla deforestazione alla perdita di biodiversità fino all'accumulo di gas serra in atmosfera, il nostro budget ecologico si è consumato 3 giorni prima rispetto allo scorso anno. Overshoot day. In soli 123 giorni il nostro paese ha esaurito ciò che la terra può rigenerare in un anno. È ciò che evidenziano i dati del Global Footprint Network, il climatologo Luca Mercalli.
4: L'Italia vive circa 3 volte al di sopra delle proprie possibilità ecologiche. Siamo un paese piccolo con relativamente poche risorse e quasi 60 milioni di abitanti. Questo problema si riflette anche sul pianeta intero. Situazione è grave perché quando diventano palesi gli effetti dell'overshoot, ovvero quando per molti anni si è consumato questo capitale naturale, dopo non è più possibile tornare indietro.
3: Cosa bisogna fare nell'immediato?
4: Abbattere gli sprechi, sia nel campo dell'energia, delle materie prime, produciamo più di 500 kg di rifiuti per persona all'anno, un aiuto ci arriva per energie rinnovabili. Cominciamo da lì.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Il caso della riapertura del padiglione russo alla Biennale. A pochi giorni dall'inaugurazione, sabato prossimo a Palazzo Chigi si attende il verbale del confronto tra gli ispettori inviati a Venezia dal ministro della Cultura Giulia e i vertici della fondazione che organizza l'evento. Questi ultimi affermano che Mosca non è stata formalmente invitata e che nel catalogo di questa edizione non sarà presente alcuna sezione relativa alla Federazione Russa. Congelati intanto i finanziamenti della Commissione Europea per sospetta violazione delle sanzioni. Tra cinema e musica, da oggi per 3 giorni sarà nelle sale italiane Elegia Sabauda, documentario su Willy Peyote, un ritratto non convenzionale dell'artista che anticipa l'uscita del nuovo album il 15 maggio.
5: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
6: Partito?
7: Willy Peyote, Elegia Sabauda, è un film di Enrico Bisi che dipinge il ritratto di un artista semplice, estremamente umano. Narra una storia d'amore, quella con Torino, ma soprattutto un certo modo di fare musica. Il regista Enrico Bisi.
8: Se non vi piace Willy Peyote, se non vi piace il suo personaggio, se non vi piace la sua musica, dovete assolutamente andare a vedere il mio documentario Willy Peyote e Elegia Sabauda, perché cambierete idea.
7: Oltre 10 anni di note tra canzoni e parole, momenti difficili ma anche vittorie, le partecipazioni sanremesi, un occhio sulle passioni di Willy, prima tra tutte la sua città, la sua squadra del cuore, il toro, la ricerca, la sperimentazione di linguaggi efficaci, un ritratto non convenzionale dove Willy Peyote descrive la sua musica.
5: Fare musica è anche costruire relazioni, però in realtà le relazioni aiutano a fare musica, paradossalmente. La musica è un esercizio collettivo, uno sport di squadra.
9: Grazie, ma no, grazie.
7: Marcella Sullo, GR1.
0: Ed è stata confermata ufficialmente anche la data di uscita, il prossimo 10 luglio, del nuovo album Foreign Tongues di una mitica rock band. I Rolling Stones sui loro canali social hanno condiviso la copertina del disco. Il primo assaggio è arrivato già ad aprile con il brano Rough and Twisted, uscito però sotto lo pseudonimo dei Cockroaches. Il resto di questo progetto musicale, svelato a tappe, è ancora top secret. Sono le 8:24 minuti, è lunedì e dopo la pagina sportiva si continua con Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
6: Buongiorno Luana, buongiorno a tutti. Ovviamente parleremo dell'Inter campione d'Italia. Sarà con noi il presidente Beppe Marotta, per lui 11° scudetto vinto, il primo da presidente. Appuntamento a tra poco.
0: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Alessandro Pazienza e Daniele Antelmi, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
16: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
17: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
16: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
19: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
20: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
21: GR1 Sport.
22: In studio Francesco Albanese del 21° scudetto interista. Vi abbiamo già parlato nel corso del giornale radio e ora i nerazzurri sognano il doblete in vista della finale di Coppa Italia il prossimo 13 maggio contro la Lazio. Capitolo Formula 1, Miami lo ha confermato, c'è un italiano solo al comando del mondiale, ha 19 anni e si chiama Kimi Antonelli.
23: L'errore più grande che si possa fare in questo momento è abituarsi alla meraviglia, darla per scontata. E invece no, perché quella meraviglia, chiamata Kimi Antonelli, merita stupore e gioia ogni qualvolta realizzi qualcosa di magico, come ieri a Miami. In una gara caotica, dopo una partenza così così, risale con freddezza Kimi, in barba ai suoi 19 anni, passa Norris ai box e lo tiene dietro fino al traguardo per la terza vittoria di fila, la terza su 4 gare. La tempesta, tanto temuta, non è arrivata a Miami e allora l'unico uragano in pista è il volto pulito e sorridente di questo ragazzo bolognese che se ne torna dalla Florida in testa al mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell, il grande sconfitto. Ha vinto Antonelli battendo le due redivive McLaren di Norris e Piastri, intenso il duello col campione del mondo in carica. Gara decisa alla sosta con l'italiano che si ferma prima e grazie all'undercut si mette alle spalle il britannico fino al traguardo. Una prova di forza con una macchina non dominante come a inizio stagione ma che prende vita solo se la guida lui. Ferrari indietro purtroppo, generoso Leclerc che guida la corsa nella prima parte, poi nel valzer delle soste finisce indietro, si riporta in zona podio, ma nel duello con Piastri sbaglia, viene pure penalizzato e chiude ottavo, e con Hamilton che dopo una gara di rincorsa si ferma al sesto posto. C'è ancora tanto lavoro da fare a Maranello, ma intanto Kimi scappa e anche la McLaren è tornata. Manuel Codignoni, GR1.
22: Nel tennis, detto del trionfo a Madrid di Sinner, l'attenzione

si sposta tutta su Roma, dove sono pronti a scattare gli internazionali d'Italia. Oggi verranno sorteggiati i tabelloni. Cerimonia alle 10.30 a Piazza del Popolo con i Gasviontek e Félix Auger-Aliassime. Torniamo al calcio. Se Bologna e Cagliari hanno pareggiato 0-0, il Milan è invece caduto in casa del Sassuolo grazie alle reti di Berardi e Lorienté, un risultato che, unito al pareggio interno della Juventus, lascia più che mai aperto

0: si sfoderano una partita di cuore con buoni spunti, portano a casa l'1-1 ed evitano l'aggancio al terzo posto della Juventus ai rossoneri. La corsa Champions si infiamma con la Roma che stasera potrebbe portarsi a -1 dalla Juve. I bianconeri hanno prestato sin dall'inizio pensando che prima o poi il gol sarebbe arrivato. Invece, dopo una traversa di Bremer, a sorpresa Bowie ha portato in avvantaggio il Verona. Nella ripresa entra Vlahovic e segna con una bomba su punizione. C'è tempo per ribaltarla, due occasioni di Conceição, un palo di Zegrova, tante vischie, ma niente gol. La corsa Champions è appassionante, per Luciano Spalletti è diverso.
1: Io non dormo per tutta la settimana fino a che non rigioco la prossima partita, per cui è semplice.
0: Nota di merito al Verona già retrocesso che ha onorato il campionato. La base per risalire è buona. Assistenza tecnica Andrea Montone, Torino, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: E lo sentivate, la 35esima giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con Roma-Fiorentina preceduta alle 18.30 da Cremonese-Lazio. Ultima chiamata o quasi per i grigio-rossi in chiave salvezza. Volley Perugia si porta sul 2-0 nella Serie Scudetto contro Civitanova. Nel basket Bologna conquista con un turno d'anticipo il primo posto nella regular season. Dopo 16 anni torna invece in A2 Sassari. Ed è tutto per lo sport.
3: Radio 1, un mondo da

0: Radio Anch'io Sport.
1: Ancora in diretta con voi, gentili amici, alle 8:30. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati. Salutiamo subito i nostri ospiti. Ciao Paolo Casarin, buongiorno. Buongiorno Paolo. Pronto Paolo? Salutiamo allora.
2: Pronto?
1: Eccoci, ti sentiamo benissimo. Buongiorno. Bene. Paolo Casarin, tra poco avremo anche Alberto Cerruti, credo. E intanto salutiamo, c'è Cerruti, Alberto. No, non c'è Cerruti. Allora salutiamo Guido Ardone. Ciao Guido.
3: E intanto ci avvantaggiamo ricordando i nostri numeri per i nostri ascoltatori: 335-699-2949 per i messaggi, sms e whatsapp. Per intervenire in diretta, numero verde 800-050-001. La puntata è speciale, l'ospite speciale, o forse gli ospiti, chi lo sa. Ma intanto a te le presentazioni.
1: Ma intanto,
3: Filippo.
1: Sì, salutiamo con piacere Beppe Marotta, presidente dell'Inter. Buongiorno Marotta, complimenti.
4: Buongiorno. Buongiorno.
1: Scudetto sicuramente molto meritato, meritatissimo, scudetto numero 21, per Marotta invece è il numero 11 di scudetti, il primo da presidente. Marotta ha superato Boniperti a quota 9 e Galliani a quota 8. E allora Marotta, che cosa è cambiato da Simone Inzaghi a Christian Chivu? Com'è quest'Inter?
4: Ma diciamo che tutto sommato un poco, nel senso che abbiamo dato spazio alla continuità di un progetto, di un modello che portiamo avanti diciamo da qualche anno. Ecco, sottolineo con molta umiltà ma l'orgoglio il fatto che questo management, il nostro, il mio, di Piero Ausilio, di Baccine, di Zanetti, ha vinto 3 scudetti in questi ultimi 5 anni con 3 allenatori differenti, Conte, Inzaghi e adesso Chivu. Questo proprio dimostrare come le proprietà erano diverse, ma entrambe le proprietà che abbiamo avuto hanno dato delega ampia al management e abbiamo costruito questo modello che non è niente di eccezionale, ma semplicemente contiene dei valori importanti, che ha dato la possibilità appunto a questi 3 grandi professionisti di arrivare meritatamente a vincere uno scudetto.
1: Salutiamo intanto anche Alberto Cerruti che ci ha raggiunto, tra poco lascerò proprio il microfono ad Alberto. Ciao Alberto, buongiorno.
5: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: Allora, questa, la scorsa estate voi cercaste Fabregas, no? Se avesse detto di sì, che cosa sarebbe successo? Poi no, è un po' il gioco delle sliding doors, no? Lo dico, coincidenze, non abbiamo la controprova, però insomma, meno male che è arrivato Chivu.
4: No, vorrei essere preciso in questo. Sinceramente io stimo moltissimo Fabregas, per me è uno degli allenatori emergenti, è molto bravo, però c'è stato solo un contatto preliminare, perché è giusto quando in un'azienda tu devi assumere un direttore generale, hai così, fai delle consultazioni con diverse persone. Noi abbiamo avuto un contatto personalmente, non siamo mai andati oltre quello che poteva essere un contatto preliminare, come è giusto che sia. L'abbiamo fatto con lui, l'abbiamo fatto con Chivu e abbiamo scelto Chivu perché dall'altra parte onestamente poi c'erano degli impedimenti oggettivi, per cui la nostra scelta è caduta principalmente su Chivu perché rappresentava il profilo che cercavamo ed era adatto a quello che ho menzionato poco.

0: fa era il modello di riferimento dell'Inter di queste stagioni.
1: Allora sentiamo Alberto Cerruti, prego Alberto.
2: Beh, complimenti al presidente, il suo primo scudetto. Grazie. Io vorrei fargli complimenti anche perché avete fatto una foto bellissima a fine partita tutti i dirigenti, non avevo mai visto una cosa simile. Questo spiega proprio l'unione del gruppo al di fuori del campo. C'è il presidente Marotta con Ausilio, con Baccin, con Ferri, con il professor Volpi, veramente un gesto significativo. E poi Beppe, hai vinto 11 scudetti, questo è il primo da presidente, manca la Champions League, diventa l'obiettivo della prossima stagione?
0: Sinceramente la Champions sia sul piano personale che sul piano anche dell'Inter sia un obiettivo straordinario che tutti vorrebbero vincere. Io ho avuto la fortuna o la sfortuna di fare in 10 anni 4 finali, purtroppo le ho perse in 2 squadre differenti, quindi sì, è un obiettivo ed è un traguardo che mi manca e che sarei orgoglioso di raggiungere, però insomma non si può lamentare, e quindi direi sono molto contento di quello che ho fatto. Per quanto riguarda l'Inter, cercheremo l'anno prossimo di migliorare le performance in questa competizione.
1: Paolo Casarin.
3: Buongiorno Beppe, complimenti.
0: Buongiorno Paolo, buongiorno. Grazie.
3: Vittoria, ecco, guardando anche la partita vostra ieri, vedo che l'Inter comunque ha vinto anche con alcuni italiani durante il campionato, alcuni come Barella sempre presenti e altri magari così come Esposito, fioriti alla fine del campionato quasi. Ecco, nei vostri programmi c'è l'arricchimento della squadra con italiani, come è successo appunto con Esposito, oppure sarà sempre che questo calcio sarà sempre prevalentemente giocato con giocatori stranieri?
0: Secondo me l'Italia rappresenta poi una fucina di talenti molto interessanti, tant'è che a discapito un po' di quelli che non conosco bene il fenomeno delle nazionali, noi siamo perdenti purtroppo nella nazionale maggiore, ma nella nazionale invece inferiori siamo a livelli veramente molto alti di risultati, quindi questo significa che il lavoro fatto dietro è un lavoro importante, e quindi l'Italia esprime dei talenti ed è secondo me una strada che noi vogliamo percorrere, quella di creare uno zoccolo duro di italiani. Già ce l'abbiamo adesso, ma chiaramente si comincia ad andare avanti con l'età e quindi giusto un po' cercare di mettere degli innesti nuovi, e ci sono, perché secondo me l'italiano, il calciatore italiano, senza mancare di rispetto chiaramente al giocatore straniero, conosce meglio la realtà, il senso di appartenenza lo ha un po' più forte, e quindi queste sono situazioni che insieme ad altri campioni che arrivano dall'estero possono creare poi un mix, un insieme di una squadra che possa essere competitiva un po' in tutte le competizioni. Ma siccome lo scudetto è una competizione importante, anche qua occorre, ecco, avere secondo me uno zoccolo duro di italiani che possa conoscere qual è praticamente il ruolo che una squadra di calcio ha in Italia. Ci sono delle pressioni mediatiche che non ci sono da nessuna parte, e quindi è giusto che ci siano anche personaggi, attori che interpretano questo ruolo.
4: Presidente, lei ha spiegato molto chiaramente il processo decisionale che ha portato, no, all'inizio stagione alla scelta di Christian Kiwu, in realtà alla fine della passata stagione. Ora magari è facile chiederlo da parte nostra adesso, visto l'avvio che fu, come dire, un po' più faticoso, un po' più di rodaggio, c'è stato un momento in cui, non dico assolutamente lei abbia o voi abbiate come dirigenti rinnegato quella scelta, però magari vi aspettavate in quell'avvio di stagione un'annata un po' più di transizione, di consolidamento, e non già subito di consacrazione come poi è stata?
0: No, devo dire sinceramente non abbiamo mai avuto dubbi per due motivi. Primo, perché è proprio nella cultura nostra, nella cultura mia, quella di non utilizzare lo strumento dell'esonero. Io non so adesso in quanti, ma credo 25, 26 anni, 27 di militanza in Serie A, non ho mai esonerato un allenatore durante la stagione, perché ritengo che l'allenatore sia assolutamente il leader del gruppo, una componente importante, ma spesso vengono a loro attribuiti delle responsabilità, delle colpe che non hanno, e quindi sono già diciamo da solo convinto di questa riflessione. Ma direi che nella fattispecie l'inizio, che è coinciso con qualche trasferta, con qualche sconfitta, non ha coinciso poi comunque con delle prestazioni negative, perché la partita con l'Udinese in casa meritavamo di vincere, a Torino eravamo in vantaggio.

0: vantaggio a 10 minuti dalla fine, derby abbiamo meritato, quindi questo depongono, hanno deposto, ecco, direi positivamente, se ci fosse stata l'occasione per analizzare in modo più critico l'operato di Chivu, per cui abbiamo proseguito tranquillamente, forti del fatto che accanto a lui c'era una squadra molto forte e una società che lo supportava sempre.
1: Presidente Marotta, allora vediamo un po' di futuro, no? Chivu ovviamente conferma sicura, Çalhanoğlu sembrava dovesse smettere e probabilmente invece andrà avanti ancora per la prossima stagione almeno, e poi c'è Bastoni, per lui stagione durissima, piena di difficoltà, di polemiche, lo cerca il Barcellona, intanto probabilmente da lei, da voi sono arrivate parole di conforto per lui negli attimi immediatamente successivi alla vincita dello scudetto. Che stagione è stata per Bastoni? Che cosa farà la società?
0: Ma Alessandro Bastoni secondo me è un talento, fa parte di quella categoria di giocatori che abbiamo poc'anzi analizzato. È stato a mio giudizio sfortunato negli episodi o nelle manifestazioni che ha avuto, perché chiaramente su di lui c'erano gli occhi puntati da parte di tutti, quindi si è reso protagonista di quella ingenuità, no, della simulazione in occasione della partita con la Juventus. Sicuramente il primo a doversi accorgere è stato lui. Noi l'abbiamo comunque chiaramente aiutato, perché è giusto così, quando un giovane sbaglia è giusto che venga corretto, ma venga assolutamente poi messo nella condizione di ripresentarsi in asta di partenza come se ciò non fosse avvenuto. Quindi detto ciò, io ritengo che sia un grande campione, su di lui ci sono gli occhi puntati, come non solo su di lui ma anche altri giocatori da parte di club prestigiosi in Europa. E non nascondo che ci sia un interessamento da parte del Barcellona, ma questo è un interessamento ancora molto superficiale, non concreto, per cui, come abbiamo sempre detto, un giocatore va via quando esprime la volontà di andare. In questo momento Bastoni è un nostro giocatore, ha voglia di rimanere e noi siamo contenti di trattenerlo con noi.
2: Sentiamo invece cosa esprimono i nostri ascoltatori al numero verde 800 050 001, le vostre domande per il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Abbiamo intanto Leonardo da Teramo, buongiorno, rapidamente. Leonardo, dovremmo averlo. No, allora cerchiamo di ricollegarlo. Ce l'abbiamo, Leonardo, ci sente?
3: Eccolo.
2: Vai,
3: sì,
2: prego.
3: Sì, buongiorno. Innanzitutto grazie al presidente. Io ho avuto l'onore, la fortuna e il piacere di conoscerla in quel di Agnone tanti anni fa. Lei era protagonista. Volevo dire questo. Come ha fatto lei in questi ultimi tempi a sopportare tutte queste menzogne che si sono succedute nei vari mass media italiani contro l'Inter? Volevo dire solo questo, tanto lei non lo potrà dire, ma questo è la differenza tra un ottimo dirigente e un mediocre dirigente, e fa di lei questa una persona eccezionale e i risultati lo dicono. Grazie ancora, presidente.
1: I mari in tempesta ci sono sempre, Marotta.
0: Grazie dei complimenti, ma intanto comincio anch'io a avanzare con l'età e quindi avere le spalle un po' più grandi, ad avere un valore che è la saggezza, che mi porta ad analizzare un po' tutti i fatti che mi circondano, anche in termini di critiche pesanti, di insulti, ma lo gestisco con saggezza. Ecco, quindi è evidente che in questo periodo l'Inter, io, abbiamo vinto tanto e quindi c'è questa cultura che perversa un po', che è la cultura dell'invidia spessissimo, ma non ne faccio caso. Io credo che sarei risentito se ci fosse una disistima da parte delle persone care, delle persone che stimo. Per il resto è il mio ruolo, un ruolo pubblico, so che i social sono pieni di famosi leoni della tastiera che scrivono ingiurie e così, riflessioni sicuramente non gradite, ma ormai fa parte del mio ruolo, lo accetto. E quindi vado avanti chiaramente facendo sempre esperienze nuove, cercando di migliorarmi anche dal punto di vista dei rapporti, però in questo momento sono molto tranquillo, sono molto contento. Questa è stata un'impresa, non è personale, è un'impresa storica da parte di tutta l'Inter, compresa dai tifosi, proprietà, società, uomini e donne che lavorano nell'Inter, che sono importanti, e quindi direi

0: Ci siamo, mi sto godendo questo momento.
1: Ancora c'è Ruti, Alberto, prego.
2: Mercoledì 13 maggio, tra 9 giorni, finale di Coppa Italia, Roma, Lazio, Inter. Siete affamati abbastanza per vincere anche la Coppa Italia? C'è l'idea di mettere la stellina della 10ª Coppa Italia sulla maglia?
0: Ma l'Inter fa parte di quella cerchia di club importanti in Europa che deve partecipare alle competizioni cercando di vincere sempre, per cui anche da questo punto di vista abbiamo meritato di arrivare alla finale di Coppa Italia e quindi vogliamo onorarla nei migliori modi. Sarebbe bello, ecco, se potessimo in questa stagione, ma lo sarebbe ancora di più per Chivo, che se lo merita, poter vincere anche questa competizione e metaforicamente, ecco, vincere e avere il diritto di avere questa stellina che rappresenta le 10 Coppa Italia vinte da parte dell'Inter. È un appuntamento importante, è un appuntamento affascinante e quindi cercheremo di onorarlo nel migliore modo.
1: Difficile a crederlo, ma erano ben 37 anni che l'Inter non vinceva lo scudetto in casa, davanti al proprio pubblico. L'ultima volta era stato nel 1989. Il capitano di quell'Inter, tra gli altri, era Beppe Bergomi, che è con noi, lo salutiamo. Grazie Beppe, buongiorno.
3: Da interista, grazie a voi dell'invito.
1: Da un interista all'altro, Bergomi Marotta, ti lascio il presidente, però credo che sia caduto Marotta.
4: Sì, lo recuperiamo tra, tra poco.
1: Allora, Beppe Bergomi, com'è stato questo scudetto interista?
3: È stato, secondo me, uno scudetto non scontato, perché bisogna sempre partire dal percorso dove partiva questa squadra e quindi sono stati veramente bravi. Ma quando dico bravi ci metto dentro la squadra, la società, eravate prima col presidente Beppe Marotta, ma soprattutto l'allenatore Cristian Chivu, perché conosco dal settore giovanile, facendo io settore giovanile, è un ragazzo che ti entra nel cuore. L'Inter aveva bisogno di ripartire da quello, perché la stagione scorsa, perché noi in Italia quando uno arriva seconda in Champions parliamo di fallimento, invece aveva fatto bene quella squadra, però doveva solamente ripartire la voglia di stare insieme e, come dice Mister Chivu, metterci la faccia. E quindi veramente, perché la concorrenza era forte, perché il Napoli aveva investito tanto, perché il Milan a un certo punto ci ha creduto, ecco, sicuramente l'Inter invece è stata brava, che nei momenti difficili è sempre ripartita. Dopo una sconfitta ripartiva, faceva una serie di vittorie e nel momento più delicato, la partita secondo me con la Roma, il gol di Çalhanoğlu, sono stati veramente i momenti dove l'Inter ha detto ecco, ci sono, e gli altri hanno un po' mollato.
1: Allora, abbiamo recuperato il presidente Marotta, sì, c'è Beppe Bergomi, e ha perso forse la maggior parte delle considerazioni del capitano, dell'ex capitano nerazzurro, che però ha detto Chivu è un ragazzo che ti entra nel cuore. Se voleva aggiungere qualcosa Marotta, rispondendo anche a Beppe.
0: No, condivido sentito la parte finale dell'intervento di Beppe, che ringrazio e saluto. Devo dire veramente, ecco, che tra le prerogative, tra le caratteristiche belle che ha Chivu è che veramente ha dei valori umani importanti e quindi è un ragazzo che a volte, ecco, si considera ancora calciatore e ha questo metodo. Oggi io ritengo, e Beppe credo che possa valorare quello che dico, che siamo davanti a un profilo del calciatore che è diverso rispetto a quello, per esempio, che ho conosciuto io quando ho iniziato 40 anni fa la carriera. Oggi, al di là dell'aspetto tecnico, dell'aspetto agonistico, delle performance, l'allenatore che è leader deve gestire anche la parte mentale, bisogna allenare la mente. Ecco, in questo Chivu è molto bravo sui metodi, e quindi direi si è proprio immedesimato in questo ruolo, che è quello dell'allenatore moderno, e quindi usa dell'intelligenza, ecco, una delle sue caratteristiche vincenti.
4: Presidente, a proposito di ruoli, apro una piccola parentesi su quella che sarà l'estate del calcio italiano, a noi senza mondiali, ma con il rinnovo, con la scelta del nuovo presidente della FIGC. Come immagina un'eventuale federazione ipoteticamente affidata a Giovanni Malagò? La Lega di Serie A si è già espressa in tal senso, poi ovviamente si andrà al voto con le varie componenti federali. Per ripartire, in che modo, secondo lei, che è uno dei più esperti dirigenti del nostro calcio?
0: Ma bisognerebbe stare molto a parlare di questo. Io dico innanzitutto che dobbiamo eliminare quell'aspetto di litigiosità che è all'interno del nostro mondo, come ci sono sempre conflittualità veramente che poco hanno a che fare poi con quello che sono gli aspetti più concreti, con i valori più

0: importanti di questo, che comunque è un gioco ed è sicuramente un punto di riferimento sociale considerato da tutti. E quindi, se parliamo della nostra Italia, io dico che siamo in un momento di involuzione. Questa involuzione è partita dal 2006, dopo i mondiali vinti in Germania, è cominciata una sorta di crisi, perché secondo me la base di reclutamento è cambiata. Prima tutti si avvicinavano al gioco del calcio, oggi ci sono distrazioni legate ad altre attività che attraggono i nostri giovani, c'è una vicinanza minore, soprattutto i veri calciatori, i campioni sono nati e si sono sbocciati nei ceti medio-bassi. Oggi giocare a calcio, purtroppo anche da ragazzino, quindi mi riferisco a 10-12 anni, significa un esborso di una retta mensile che costa qualche decina di euro, e non tutte le famiglie riescono a sopportare questa cosa. Quindi il primo principio è cercare che lo sport sia un diritto, come recita anche la Costituzione, di tutti, ma soprattutto deve essere gratuito. Cominciamo a far sì che anche nelle scuole si possa giocare a calcio, e vediamo che sicuramente avremo una base di reclutamento maggiore che porta ad analizzare i talenti. Poi ci sono le strutture, poi ci sono gli insegnanti, cioè quindi i maestri, che non devono dedicarsi solo all'aspetto tattico, ma anche a quello tecnico. Mancano gli insegnanti di base che facciano, che appunto che insegnino quello che è la BC, la parte tecnica, e tutto un insieme di valori, ecco, insomma, che bisogna assolutamente cercare di analizzare in modo migliore.
1: Allora, in diretta con noi Beppe Marotta e Beppe Bergomi, ci sono anche Cerruti e Casarin. Torno ad Alberto, domanda per Beppe Bergomi, vai Alberto.
2: Beh, è la giornata dei Beppe interisti che vincono sempre, ricordo anche Beppe Baresi che è stato capitano di Bergomi, e chiedo a Bergomi, che l'anno scorso, ricordo proprio in questa trasmissione, suggerì all'Inter l'acquisto di Isaacsen della Lazio. Visto che Marotta non si può sbilanciare, glielo consigli ancora, Beppe?
3: No, figurati. Beppe, tanto ha le idee chiare, gliel'abbiamo fatta quella ieri sera anche in trasmissione, sa come costruire una squadra, sa che devi ringiovanire, ma con i giovani non si vince, e quindi ci deve essere sempre un mix giusto tra giovani e giocatori più esperti. Ma la base ci deve essere sempre una base italiana, che è quella che in questi anni, gli ultimi 6 anni, con 3 scudetti, con 3 supercoppe, con 2 Coppa Italia, con 2 finali di Champions League, questa squadra è stata costruita in questa maniera. Quindi non devo suggerire nulla assolutamente al presidente, al suo staff e come sta lavorando l'Inter, perché sanno bene cosa fare.
1: Casarin, vuoi suggerire qualcosa, grazie, tu?
4: No. Sì, ciao Beppe. Beppe, ciao, intendo dire. Sì. Ciao, hai l'impressione, dopo questa crescita di competizioni internazionali, che sono quelle della FIFA, cioè i mondiali, ma anche quelle europee e delle varie coppe, che bisognerà accorciare almeno di 1 o 2 partite l'attività dei nostri campionati nazionali, per non produrre molti infortuni e dover fare squadre sempre più ampie? Ecco, cosa pensi di questo equilibrio?
3: Questo è un problema, no? Non lo so adesso con l'elezione del nuovo presidente federale, se magari c'è nel programma, no, di ridurre il campionato di Serie A, insomma una riforma generale, io questo non lo so. Sicuramente noto che 2 squadre che stiamo parlando in questi giorni, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, hanno campionato 18 squadre, sono 2 squadre che poi possono investire, possono andare a prendere, perché i giocatori giovani, insomma, costano nella costruzione di una squadra, e quindi per loro risulta più facile rispetto a noi, al nostro campionato. Io dico sempre, difficile per le nostre squadre, no, tante volte non vediamo belle partite, ne dico 2, Milan-Juventus, ma anche Como-Napoli. Ma quelle squadre, parlo di Napoli, Milan e Juventus, avevano la necessità di fare quel punto per stare in Europa, perché andare in Europa, soprattutto Champions, sono tanti soldini per poi investire. Quindi quando forse usciremo da questa logica, riusciremo magari a competere in una maniera diversa. In questo momento il nostro calcio, lo diceva prima Beppe Marotta, È in crisi sotto tanti punti di vista e quindi non è facile per le nostre squadre.
5: Presidente Marotta, per salutarla guardiamo anche alla prossima stagione. Certo, come diceva giustamente Alberto Ceruti, prima la finale di Coppa Italia, ma il campionato che

0: Ora la prassi lo dice chiaramente, la squadra con lo scudetto sul petto è la squadra da battere. Allora si sbilanci, visto che è ancora presto, il clima è festoso, quale sarà la rivale più accreditata? La Juve ripartirà attorno alla figura di Spalletti, il Napoli non sappiamo se andrà avanti con Conte, vorrà riscattarsi perché ha avuto anche un po' di sfortuna quest'anno, il Milan a voler trovare l'unica nota minimamente stonata, insomma i derby ultimamente sono qualcosa che vi mancano, chi sfiderà l'Inter nel 26-27? Lo so, c'è tempo, però parliamone ora con serenità. No.
1: Ma direi che statisticamente la griglia di partenza di quelle che sono le squadre più accreditate è sempre le stesse, sono sempre le stesse, quindi c'è un'alternanza in questi anni tra Milan, Inter, Napoli, vedo che la Roma sta crescendo, la Juventus con l'arrivo di Spalletti comunque ha ritrovato continuità e quindi non può che migliorare, e quindi io credo che siano ancora queste le squadre assolutamente che possano essere considerate in lotta per lo scudetto. E poi si può essere sempre un outsider, se tale è, che l'Atalanta, che sicuramente in questi decenni ha dimostrato di avere un modello vincente non solo nella valorizzazione dei giovani ma anche proprio nei risultati conseguiti, quindi direi queste unitamente appunto al Napoli e al Milan.
2: Bene, allora complimenti all'Inter campione d'Italia, grazie a Beppe Marotta e buon lavoro, grazie anche a Beppe Bergomi, grazie Beppe, grazie a Beppe. Bergomi, giornata dunque dedicata a questo scudetto numero 21 dell'Inter, io ringrazio e saluto anche Paolo Casarin e Alberto Cerruti, ringrazio Ombretta Conti in regia, Rossella Lacommare che ha curato l'organizzazione, Emanuele Granelli che ci ha assistito come sempre in redazione, Massimo Vasciaveo che ha curato la parte tecnica.
0: Importante ricordare che Zona Cesarini aprirà i battenti quest'oggi alle 18.25 perché c'è un doppio posticipo di questa 35esima di Serie A, Cremonese-Lazio alle 18.30, importante soprattutto nella zona retrocessione, Roma-Fiorentina alle 20.45, importante sì per la Viola ma soprattutto per i giallorossi in ottica Champions, Rai Radio 1 Sport, il nostro canale digitale, anche oggi si parte alle 14.02 con il caffè e poi noi ci ritroviamo lunedì prossimo.
2: Lunedì prossimo e andremo avanti, lo ricordiamo, fino al termine dei campionati del mondo che ahimè non ci vedranno protagonisti e dunque fino
0: ma ci
2: alla...
0: vedranno in onda
2: ma ci vedranno anzi, in onda
0: ci sentirete in onda ovviamente
2: fino al 20 luglio. Allora noi per il momento ci fermiamo qui, grazie davvero ancora per averci seguito, linea GR1 e buona giornata a tutti.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
5: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
6: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verifica le condizioni in negozio.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
12: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
11: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
13: C'è sempre

0: un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Yerevan, in Armenia, comincia il vertice della Comunità Politica Europea. Per l'Italia c'è Giorgia Meloni al centro dell'incontro dei 27 paesi dell'Unione, a cui si aggiungono altre 20 nazioni ospiti. I temi della difesa e della sicurezza. L'Italia spinge per il rafforzamento del pilastro europeo della NATO in un'ottica che rimane di collaborazione con gli alleati americani. Si parlerà anche della crisi energetica, tema che la Premier affronterà poi nel pomeriggio a Baku, dove vedrà il leader dell'Azerbaigian, paese strategico per il nostro approvvigionamento di gas. E sempre a Yerevan, l'incontro tra il presidente Zelensky e il premier britannico Starmer. L'Ucraina è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale per raggiungere una pace giusta e dignitosa, ha detto Zelensky. Nelle ultime ore decine di droni ucraini sono stati lanciati sulla Russia. Mosca ha colpito un grattacielo, nessun ferito. Sotto attacco anche il porto di Primorsk sul Mar Baltico, uno dei maggiori snodi russi per l'esportazione. Parliamo adesso della guerra in Iran. Trump boccia la nuova proposta di accordo di Teheran e lancia a partire da oggi l'operazione Project Freedom per condurre le navi fuori dallo stretto di Hormuz. Non si fa attendere la risposta iraniana. In studio c'è Cecilia Rinaldini.
3: Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'esercito americano invasore, se intende avvicinarsi ed entrare nello stretto di Hormuz, sarà soggetta ad attacco. Lo ha dichiarato il generale Ali Abdullahi del comando centrale dell'esercito iraniano. Per quanto Trump definisca la missione Project Freedom un gesto umanitario e le forze armate statunitensi rimarchino che si tratta di una missione difensiva, l'Iran leva gli scudi. Ogni ingerenza sarà considerata un atto di guerra. Ogni movimento da Hormuz dovrà essere coordinato con noi. Funzionari statunitensi precisano che l'operazione non comporterà necessariamente una scorta diretta della marina militare americana. Nel Golfo Persico, comunque, la situazione è sempre critica. Secondo l'esercito britannico, nelle ultime ore sono stati attaccati due mercantili. Dal punto di vista diplomatico, Trump respinge come inaccettabile l'ultima proposta iraniana in 14 punti che non comprende il dossier nucleare, ma il suo inviato Witkoff afferma che i contatti negoziali proseguono.
2: E sentiamo quali sono le ripercussioni sulle quotazioni del petrolio all'inizio della settimana dei mercati finanziari, che in Europa sono proprio all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano a Fabrizio Patti.
4: Sì, petrolio sotto osservazione. Il Brent con il future di luglio era sceso questa mattina fino a $106 al barile, effetto da una parte dell'annuncio dell'operazione Project Freedom per aiutare le navi a lasciare lo stretto di Hormuz, dall'altra della decisione di 7 paesi aderenti all'OPEC Plus di aumentare leggermente la produzione di petrolio. Il prezzo però, dopo le minacce di attacco da parte dell'Iran, è di nuovo risalito, ora è scambiato a poco meno di $109 più 0,60%. Per le borse europee un avvio abbastanza tranquillo, più 0,17% per l'indice di Milano, appena sopra parità Francoforte, appena sotto Londra e Parigi. Questo però dopo un mese d'aprile molto positivo per i mercati, quasi più 9% per l'indice di Milano e più 15% per il Nasdaq dei titoli tecnologici americani. Tecnologia che ha trainato nella notte anche Seoul, quasi più 5% e record storico. Sotto osservazione poi il settore auto, perché c'è stato l'annuncio di nuovi dazi al 25% sulle auto europee da parte degli Stati Uniti. A Piazza Affari Stellantis apre a meno 0,93%. Lì nello studio.
2: Delitto di Garlasco. A due giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio a Pavia trapelano indiscrezioni che riguardano 3.000 messaggi su un forum in cui Sempio, con il nickname Andreas, parlava della sua ossessione per una ragazza. Non era Chiara Poggi, affermano i suoi legali. Chiameremo questa donna testimone.

0: testimoniare. Il giallo delle due donne, Antonella Di Jesi e la figlia di 15 anni, Sara Di Vita, avvelenate con la ricina durante una cena natalizia a Pietracatella in provincia di Campobasso. Oggi prelievo dei cellulari, dei computer delle due vittime per le analisi. Ieri nuovo interrogatorio fiume per il padre Giuseppe Di Vita. La procura indaga per duplice omicidio premeditato. È stata una domenica trionfale per lo sport italiano con le vittorie in Formula 1 di Kimi Antonelli, di Yannick Sinner a Madrid. Festeggia anche l'Inter che conquista lo scudetto con 3 giornate d'anticipo.
1: L'Inter è per la 21ª volta della sua storia campione d'Italia. Davanti ai 75.000 di San Siro, i nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0 con un gol per tempo di Thuram e Mkhitaryan. Per Mister Chivu è scudetto al primo colpo.
2: Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo e di raggiungere quello che era il sogno.
1: E intanto si riaccende la corsa Champions. Spera la Roma che stasera, vincendo con la Fiorentina, potrebbe sorpassare il Como e portarsi a un solo punto dal quarto posto della Juventus, che non è andata oltre l'1-1 casalingo con il Verona. Vlahovic ha risposto a Bowie. Rischia pure il Milan, crollato 2-0 sul campo del Sassuolo. A segno Berardi e Lorientè. Oggi si gioca anche Cremonese-Lazio alle 18:30. Tennis non finisce di stupire Sinner, che a Madrid ha battuto Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'ora. Per Jannik che è il quinto 1000 consecutivo.
3: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
1: La domenica trionfale per l'Italia ha anche il volto di Antonelli. A Miami la sua Mercedes è prima davanti a Norris e Piastri, Ferrari sesta e ottava con Hamilton e Leclerc. Francesco Albanese, GR1.
0: Ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
6: Conosci la BC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Progetto Benessere, per una vita più sana.
1: Rai Radio 1, 9 e 7 minuti, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere, buon inizio settimana da Viviana Verbaro. Questo, lo sapete, è lo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi apriamo la nostra trasmissione soffermandoci sul ruolo della letteratura come strumento terapeutico e sulla cosiddetta medicina narrativa. Nella seconda parte parleremo di un tema molto sentito da ascoltatrici e ascoltatori, la procreazione medicalmente assistita, e avremo ospiti anche una mamma e un bimbo. Poi faremo un focus sull'importanza dell'igiene delle mani alla vigilia della giornata dedicata che si celebra domani, 5 maggio. Prima la musica e dopo in diretta i nostri temi.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Sono le 9:11 minuti. Volevo parlarvi di un recente protocollo d'intesa tra il Ministero della Cultura e il Ministero della Salute che riconosce alla cultura anche la capacità di affiancarsi alle cure mediche come strumento terapeutico. Oggi sappiamo che parole, racconti, immagini possono aiutare i pazienti a comprendere meglio la malattia e i medici a prendersi cura di loro in modo più efficace. In questo senso si parla di medicina narrativa, un aspetto molto particolare che vogliamo raccontarvi oggi insieme alla nostra ospite. E con noi in collegamento telefonico Daniela Pietragalla, che è dottore di ricerca in letteratura italiana, psicologa e facilitatrice della SIMEN, Società Italiana di Medicina Narrativa. Benvenuta a Progetto Benessere.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Pietragalla, ci spiega meglio che cosa intendiamo per medicina narrativa?
1: Ma dunque, da definizione ufficiale stabilita dalla conferenza di consenso del 2014, la medicina narrativa è una metodologia di intervento clinico assistenziale basata su una specifica competenza comunicativa. Ma nelle parole della sua fondatrice Rita Ceron, è la medicina praticata con le competenze che ci permettono di riconoscere e interpretare le storie di malattia e reagirvi adeguatamente. Tutto inizia con una storia, sì. I pazienti raccontano storie per descrivere la malattia, i dottori raccontano storie per comprenderla, quindi la scienza racconta la propria storia per spiegare le malattie. Quindi la medicina narrativa è un approccio, non si sostituisce alla medicina, certo, dell'evidenza, ma è un approccio narrativo.
0: E allora, in che senso la narrazione può venire in aiuto dei pazienti, può aiutare i pazienti? Perché questo è l'aspetto più interessante per noi.
1: Sì, diciamo che la malattia rappresenta una frattura biografica e poiché l'essere umano vive costruendo storie, e narrare, raccontare, ricostruire la propria storia di malattia può aiutare il paziente a trovare un senso a quello che sta vivendo.
0: Quindi parliamo di accettazione.
1: Parliamo di, da una parte parliamo

0: Parliamo di accettazione e dall'altra parliamo di mettere al centro non la malattia ma la persona malata. Quindi è tutto rivolto alla soggettività della persona che vive la malattia da diverse dimensioni. Una malattia ha un risvolto interiore che è il vissuto del malato, ha un risvolto sociale che certo. È l'effetto che la malattia ha sulla sua vita relazionale. La malattia poi ha un risvolto oggettivo e clinico. Quindi sono diversi aspetti che peculiari proprio riferiti al singolo, quindi un racconto che mette al centro la persona nella sua unicità.
1: Ho un'altra curiosità, Pietra Galla. Questa narrazione così importante e centrale che stiamo sciogliendo un po', può aiutare anche i medici?
0: Senz'altro, può aiutare i medici a coltivare l'empatia e l'ascolto attento, perché attraverso la pratica di lettura dei testi narrativi, ma non solo testi che parlano di malattie, ma testi poetici, testi letterari in genere, l'operatore sanitario può sviluppare la capacità, la sensibilità di prestare attenzione ai particolari, ai dettagli, quindi a sfruttare anche meglio il tempo della cura, perché spesso il limite poi ci si pone nella medicina dell'evidenza è il tempo, c'è sempre poco tempo per fare tutto.
1: C'è sempre poco tempo, certo.
0: Sì, sì.
1: Quindi diciamo che il tempo è un limite oggettivo rispetto alle varie realtà sanitarie, è sempre molto poco, però bisogna avere l'abilità di trasformare a questo punto una visita medica da scambio tecnico a momento di cura profonda. Io le voglio leggere un messaggio che è arrivato al nostro 342 864 8832. Leo scrive: quando parlo della mia paura il medico continua a guardare solo il monitor del computer.
0: Questo purtroppo è una cosa molto diffusa e oggi si cerca di diffondere anche attraverso appunto proprio la SIMEN, la Società Italiana di Medicina Narrativa, una formazione dei medici che è molto importante, e l'ascolto, perché quando si dice il tempo è poco, ma il tempo non è un tempo cronologico, è un tempo di qualità. È quello che si definisce il kairos, è un tempo sì. Di attenzione. Nel momento in cui una persona sviluppa la capacità di prestare attenzione ai particolari, già ascoltando, guardando una persona negli occhi, studiandone la postura, ascoltando anche i riferimenti che fa alla sua vita, è in grado di cogliere delle sfumature che possono essere efficaci.
1: Utile,
0: anche da un punto
1: certo.
0: di vista terapeutico, sì.
1: E lei ci stava parlando prima nel campo della medicina narrativa del medico internista statunitense Rita Charon,
0: sì.
1: A cui si deve negli anni 90 l'invenzione della cartella parallela che si affianca alla cartella clinica. Di che cosa si tratta?
0: La cartella parallela è una straordinaria creazione di Rita Charon. Che cos'è? Non è né un diario né una lettera, non analizza la vita di una persona, ma è legata a un singolo paziente. Cioè l'idea è che accanto alla cartella clinica, dove sono sì. per necessità puntate dei dati tecnici eccetera, il medico si costruisca una cartella parallela in cui scrivere le proprie impressioni del paziente, ma anche impressioni legate al percorso di cura. In questo senso può essere un aiuto anche per il medico, per il burnout,
1: certo.
0: La frustrazione per non essere riuscito a curare un paziente, oppure ecco, la cartella parallela è quello che sta dietro il dato tecnico della medicina dell'evidenza, e quello che succede nella vita del paziente e nella vita del medico rispetto alla malattia che si sta curando in quel momento.
1: Allora, io immagino che se parliamo di medicina narrativa ci siano anche dei testi che vengono utilizzati maggiormente per la formazione, perché so che una

0: Branca importante della medicina narrativa è la biblioterapia, una disciplina che si posiziona tra l'area umanistica e quella medica. Che cos'è esattamente e che testi si utilizzano?
1: Allora, la biblioterapia è uno degli strumenti più importanti e fertili della medicina narrativa. La biblioterapia ha una storia antica è difficile definirla, anche perché quella fisioterapia può creare della confusione. In realtà la biblioterapia come cura basata sul libro ha un'accezione clinica, ma anche un'accezione cognitiva e affettiva, cioè attraverso la lettura di libri si può stimolare il cambiamento, la riflessione, la meditazione su argomenti particolari, per esempio nell'elaborazione del lutto. I testi utilizzati nella biblioterapia sono i più vari, per questo è importante che il biblioterapeuta abbia una solida formazione umanistica, perché attraverso il ricorso a testi poetici, teatrali, narrativi, può stimolare determinate emozioni. Faccio un esempio: sì. Elaborazione del lutto. Cosa si può utilizzare in biblioterapia? Testi come, per esempio, L'anno del pensiero magico di Jo Ann Didion, che è una Bibbia per quanti si occupano di elaborazione del lutto. Ed è un testo che può essere utilizzato sia in senso clinico in un percorso psicoterapeutico, ma anche in un percorso, diciamo, pedagogico, didattico, educativo in contesti non medici, per aiutare le persone a affrontare un momento così difficile quale può essere la perdita di una persona cara. Per esempio Il diario di un dolore di C.S. Lewis. Tutte queste questi testi che si occupano, che sono concentrati, focalizzati sul dolore, sulla malattia, si chiamano tecnicamente patografie. Ma qualsiasi testo, dall'ultimo Ammaniti, che ho utilizzato di recente, Il custode, può essere una riflessione sulla famiglia, sulla genitorialità, sui rapporti madre-figlia, ecco, penso a Starnone, a tutto Starnone, che si presta benissimo a interpretare, a ragionare sui problemi della coppia.
0: Allora, leggo un messaggio che arriva da Yara da Roma, che domanda: mi consiglia un libro che può aiutarmi nel post-operatorio per un problema al ginocchio? C'è qualcosa di specifico per chi non si può muovere?
1: Per chi non si può muovere, diciamo che ci sono moltissimi testi che parlano di malattia. Bisogna capire se al momento il bisogno della persona è quello di identificarsi in un percorso di cura, oppure se è quello in generale di riflettere sulla malattia, perché ci sono molti testi, ecco. E tra l'altro volevo dire che è un tipo di letteratura in Italia ancora poco diffuso, ci fosse un po' di tabù, mentre è una tradizione che all'estero è letteratura, assolutamente.
0: Allora, dalla lettura alla scrittura, prima di salutarci volevo leggere, sì, Pietra Galla, un altro messaggio velocissimamente, sì, di Rodrigo da Milano, che domanda se è utile scrivere un diario quotidiano.
1: Assolutamente sì, scrivere aiuta a tirar fuori tutto un mondo di frustrazioni, di pensieri reconditi, e l'invito è quello di scrivere in maniera immediata, senza pensare alla forma, eccetera, tirar fuori quello che viene dall'interno proprio. È un grandissimo esercizio di benessere.
0: Ecco, quella è la cosa che ci interessa particolarmente. Allora, grazie davvero a Daniela Pietragalla per questa parentesi culturale così bella e così importante. Dottore di ricerca in letteratura italiana, psicologa e facilitatrice della SIMEN, Società Italiana di Medicina Narrativa. Ci fermiamo qui per la

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
4: La spesa intelligente.
5: Conosci la BC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
9: Meteoradio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori.

ma ritendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità.

0: vinto questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
1: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
2: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
3: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Nove e trenta minuti, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Adesso parliamo di procreazione medicalmente assistita, PMA, una pratica che comprende tecniche mediche per favorire il concepimento in coppie con infertilità o sterilità, trattando gameti o embrioni. Secondo dati recenti, la procreazione medicalmente assistita si conferma uno strumento fondamentale per contrastare il calo delle nascite, specialmente per le coppie in età avanzata. Si registra però ancora un alto tasso di natalità. Di tutto questo parliamo con i nostri ospiti che sono qui oggi in presenza. È venuto a trovarci Ludovico Muzzi, che è il responsabile della ginecologia chirurgica e oncologica del Policlinico Umberto I. Benvenuto.
5: Buongiorno a tutti.
4: E c'è con noi anche una sua paziente, che è Beatrice. Benvenuta.
6: Buongiorno, grazie mille.
4: Beatrice è la mamma di un bimbo di 2 mesi e mezzo.
6: Quasi 3, sì.
4: Quasi 3, perfetto. Che in questo momento è venuto con noi, è qui a Saxa Rubra, ma sta facendo la nanna esatto. In maniera molto serena e tranquilla. Allora, prima di raccontare l'esperienza di Beatrice, volevo con Muzzi capire quali siano le cause principali di questo inverno demografico. Lo posso definire così?
5: Sì, questa è la definizione che ormai, diciamo, sta diventando di moda. Il problema è che è diventata di moda, ma non se ne parla quanto si dovrebbe in realtà. Quali sono le cause di questo inverno demografico? In realtà sono molte, non è questa la sede per fare un'analisi socio-politico-culturale.
4: Però noi andiamo ai risultati. Quali sono le conseguenze di questo inverno?
5: Le conseguenze sono, faccio un esempio banale.
4: Sì.
5: Mia madre a 26 anni, 60 anni fa, a 26 anni era già laureata, posto fisso, 2 figli e un terzo in arrivo. I miei figli alla stessa età adesso non sono nemmeno fidanzati. Questo riassume un po' quello che è l'andamento della società di oggi. Si tende quindi a aspettare, pensando che poi il figlio arrivi così, mentre non viene data sufficiente importanza al fatto che invece per ogni anno che passa la fertilità diminuisce. Dopo i 35 anni entriamo proprio in una zona quasi di allarme, dove il concepimento spontaneo comincia a essere un po' più difficile, dopo i 38-40 precipita. Quindi se oggi cerchiamo prima di avere il posto fisso, la casa, eccetera, il tempo passa e certo, non ce lo possiamo permettere.
4: Però, d'altra parte, abbiamo anche la fortuna, lei stava facendo un paragone rispetto ai tempi della giovinezza di sua madre, oggi abbiamo anche la scienza che ci viene incontro e ci può aiutare con la procreazione medicalmente assistita.
5: Questo è vero, però anche qui non vorrei che passasse il messaggio falsamente rassicurante. Bene, c'è la procreazione medicalmente assistita, quindi possiamo permetterci di aspettare. No, perché anche lì i risultati della procreazione medicalmente assistita sono buoni. Quando l'età è nella fascia 30-38 anni, i risultati cominciano a diminuire quando aumenta l'età della paziente. Quindi dovremmo adottare delle politiche di sostegno alla famiglia, alla genitorialità precoce, e non pensare tanto poi c'è la PMA.
4: Certo.
5: Questo è il messaggio importante.
4: Assolutamente. Cioè,
5: voglio dire, oggi in Italia l'età media alla quale la coppia, la donna della coppia, si rivolge ai nostri centri di PMA è 37 anni. 37 anni è già una zona dove i risultati non sono eccezionali. Se vogliamo parlare di risultati, bisogna essere crudi. Il registro italiano dell'Istituto Superiore di Sanità copre tutti i cicli fatti in Italia e la percentuale di successo per ciclo iniziato si aggira intorno al 32%.
4: Non è tantissimo. E poi voglio aggiungere a questa, diciamo, questo ragionamento, a questa chiacchierata che stiamo facendo assieme, il fatto che manca anche l'orientamento da questo punto di vista.

0: Io donna che voglio avere un figlio, a chi mi rivolgo? Non so dove andare, come funziona? Quindi è vero che è un argomento di primo piano di cui si parla pochissimo e su cui ci sono anche grandi interessi, mi lasci dire pure questo.
1: Sì, è un campo minato. Io adesso non so quanto vogliamo entrare nel minato, però effettivamente ci sarebbe molto da fare. Ma la prima cosa, secondo me, dovrebbe essere l'informazione. Cioè comunicare, riuscire a comunicare il fatto che l'età è il fattore fondamentale, soprattutto per il concepimento spontaneo, ma anche per la procreazione medicalmente assistita.
0: Allora andiamo a sentire l'esperienza di Valeria da questo punto di Beatrice da questo punto di vista, che è sicuramente fondamentale. Lei a che età si è avvicinata a questa pratica?
2: A 34 anni, noi abbiamo iniziato a cercare un bambino che io ne avevo appena compiuti 33 e poi dopo qualche mese che vedevo che non arrivava, con la mia ginecologa che lavora al policlinico abbiamo iniziato diciamo con qualche indagine e avevo appena compiuto 34 anni quando ho iniziato il percorso di PMA.
0: Ma sì. L'ha fatto con fiducia, con determinazione? Qual era l'atteggiamento anche psicologico?
2: Volevo tantissimo un bambino, per cui avrei fatto qualsiasi cosa e non è stato semplice, perché invece per il mio compagno affrontare un percorso di PMA, appunto, se ne parla molto poco, per cui c'è ancora tanto vergogna, sembra quasi un tabù, e io invece ero decisa a voler intraprendere questo percorso. Mi sono detta quantomeno ci voglio provare, certo. Poi se non arriva non arriverà, però io almeno ho fatto tutto quello che era in mio potere. E devo dire che noi siamo stati anche molto fortunati, perché il mio percorso è durato pochissimo, cioè io in 6 mesi ho iniziato, diciamo, la parte della terapia medica per il prelievo degli ovociti, dopo 6 mesi ero incinta, quindi noi siamo stati molto fortunati.
0: E il cuccioletto com'è?
2: E il cuccioletto è molto carino, è buono, è bravo.
0: È l'ospite più giovane di Progetto Benessere che abbiamo avuto, 3 mesi nemmeno compiuti, giusto?
2: Nemmeno compiuti. Tra una decina di giorni.
0: Sarebbe anche entrato in studio, ma sta facendo la nanna
2: e poi adesso sta tirando fuori la voce, per cui comunque è meglio non averlo in studio, lo assicuro. Però no, quello che voglio dire, a parte ringraziare comunque veramente il prof e tutto il reparto, io mi sono sentita per quei mesi veramente come se fosse una seconda casa, perché comunque vieni seguita non solo da un punto di vista medico ma anche umano, psicologico. Cioè per me è stato, io ho un bellissimo ricordo di questa esperienza, ecco. Sarà appunto che è durata poco, che è stata veloce, quindi non l'ho vissuta come un trauma. Per me è stata proprio una bellissima esperienza.
0: È un risultato assolutamente come quello che si desiderava.
2: Sì.
0: È chiaro che c'è un ricordo bello, però sarà anche un grande impegno fisico, psicologico. Sì. Professore, così?
1: Beh sì, allora la vicenda di Beatrice è la vicenda che dimostra quello che bisogna fare. Cioè, innanzitutto hanno iniziato a cercare una gravidanza in età giovane. Lei ha 34 anni, ha cominciato a 33 anni. E poi non hanno fatto passare troppo tempo dall'inizio della ricerca di una gravidanza all'inizio delle procedure di procreazione medicalmente assistita.
0: Come solo funziona? Ci dice quali sono queste procedure? Perché ci immaginiamo alambicchi, provette, come funziona?
1: Abbiamo sentito da Beatrice che è comunque un percorso complesso, questo non ce lo possiamo nascondere, nel senso che c'è tutta una serie di esami da fare, anche complessi, che richiedono tempo. In un centro pubblico quale il nostro non richiedono però risorse economiche importanti, perché tutto col ticket alla fine,
0: sì.
1: Insomma, di tutti i ticket, di tutte le procedure siamo sicuramente intorno a qualche centinaia di euro. E la legge 40 che coordina l'accesso alla procreazione medicalmente assistita dispone che possano avere accesso a queste tecniche coppie eterosessuali, quindi un maschio e una femmina. Questo è ancora un limite che c'è in Italia.

0: Italia, infatti coppie omosessuali o persone single devono andare all'estero, soprattutto Francia o Nord Europa. Quindi
1: anche in Spagna, credo.
0: Spagna, soprattutto in Spagna. Sì, se ho detto Francia volevo dire Spagna. E, ovviamente devono essere in età riproduttiva, dice la legge 40. Poi i limiti dell'età fino a un paio, fino al, ai nuovi LEA, 1 gennaio 2025, erano, ogni regione faceva quello che voleva. Il Lazio era 43 anni, età massima di accesso alla PMA pubblica.
1: Non è tantissimo. Ci sono desideri che vanno al di là di questa
0: questo
1: età.
0: È un punto molto delicato, nel senso, fino al 1 gennaio 2025 ogni regione faceva quello che voleva. Regioni a 42 anni, a 43, a 46. Adesso con i nuovi LEA tutta Italia si è uniformata a 46 anni.
1: 46.
0: Ma 46 è un po' troppo. È un altro di quei messaggi falsamente rassicuranti, perché se si estende il limite, come è stato nella Regione Lazio,
1: chiaro,
0: da 43 a 46,
1: gli insuccessi,
0: esatto,
1: per forza.
0: Nella fascia 43-46 siamo vicini.
1: Senta, ma dopo
0: allo
1: quanto
0: 0%.
1: Tempo e quanti tentativi falliti nel raggiungere la gravidanza si parla di infertilità di coppia?
0: Questo,
1: e poi
0: sì.
1: Altra curiosità, devono avere, cioè indifferente se il problema arrivi dalla donna o dall'uomo, voi valutate entrambi?
0: Certo, è ovvio, vengono valutati entrambi i membri della coppia, i due partner, perché la causa può essere dell'uno o dell'altro,
1: certo.
0: insieme o molto spesso, un terzo dei casi, non si trova nessuna causa e viene proprio chiamata sterilità sine causa o inspiegata, ma la terapia è sempre quella. Se tutto sembra andare bene e non ci si riesce, si passa alla procreazione medicalmente assistita, pur non essendoci una vera patologia, una vera causa. E quando è che si iniziano a fare gli esami? Questo è codificato chiaramente da tutte le linee guida internazionali, è un anno. Dopo un anno di tentativi, bisogna cominciare a fare qualche esame. Questo anno diventa anche di meno se, e questo dipende un po' dalla definizione, dalla linea guida, però in genere si dice, se lei, la partner femminile della coppia, ha più di 35 anni, non si aspetta 12 mesi, ma 6 mesi.
1: E quindi aspettare può diventare o meno una strategia di successo o di insuccesso, questo l'abbiamo capito bene, che l'attesa non fa troppo bene a questo percorso. Allora, Beatrice e Muzzi, volevo andare dai nostri ascoltatori che stanno facendo un po' di domande. Vorrei sapere dal dottore, scrive Luca da Perigine Valsugana, se c'è correlazione tra l'età delle gestanti e la salute dei nascituri.
0: Beh, è ovvio, purtroppo è ovvio. Ecco, qui abbiamo insistito sul fatto che l'età della paziente che cerca una gravidanza conta sui risultati che possiamo ottenere in procreazione medicalmente assistita con percentuali di gravidanze. Invece l'ascoltatore ci chiede, e poi la gravidanza? Bene, tutte le patologie della gravidanza sono più frequenti quanto più alta l'età della paziente.
1: Quindi è sempre tutto in proporzione,
0: purtroppo
1: c'è poco da fare.
0: E il trend in Italia invece è il contrario, l'età media al primo figlio si sta alzando ogni anno di più, adesso siamo a 32 qualcosa, mentre appunto ai tempi di mia madre eravamo sui 24.
1: Beatrice, le maggiori difficoltà che lei ha incontrato in questo percorso, quali sono state?
2: Beh, sicuramente anche l'idea, diciamo, di iniziarlo questo percorso. Cioè, io l'ho iniziato contenta, decisa, però non è stato facile comunque accettare che da sola naturalmente non comunque come coppia non riuscissimo, quindi, ma a livello emotivo, psicologico, questo mi ha
1: impegnativo.
2: Sì, mi ha pesato, anche perché ho visto che pesava molto al mio compagno e quindi questo mi ha...
1: Quindi l'avete tenuto un po' per voi?
2: E l'ho tenuto per noi, perché io sono molto scaramantica, quindi comunque non essendoci, noi rientriamo in quella percentuale, un terzo di sine causa, per cui non essendoci, diciamo, una causa che ci impedisse di diventare genitori, temevo che anche la fecondazione non riuscisse. E quindi questo, la paura di non riuscire nonostante l'impegno. E poi chiaramente è un percorso che richiede sicuramente tanto tempo, e per cui farlo combaciare poi con il lavoro, con la vita di tutti i giorni è complesso. Cioè è stato faticoso.
1: Le posso chiedere che lavoro fa?
2: Io lavoro come impiegata.
1: Ok, sì. Adesso però dedicata al cucciolotto.
2: Sì, adesso sono in maternità fino all'11 luglio.
1: Certo.
2: Sì.
1: Continuo con i nostri ascoltatori. Giulia scrive: buongiorno, 15 anni fa era tutto molto più complicato. Chi poteva permettersi di intraprendere questo percorso doveva godere anche di un benessere economico. Erano pochi i centri pubblici specializzati. Ho provato 4 volte, 2 con un istituto privato, 2 in un ospedale pubblico, senza riuscirci. Parlarne e far circolare le informazioni, ci scrive Giulia, è fondamentale. Professore.
0: Sì, l'ascoltatrice dice una cosa giusta. Ho iniziato proprio dicendo questo: bisogna parlarne, bisogna far sì che le pazienti, non ancora pazienti, le giovani coppie si rivolgano ai centri di infertilità il prima possibile. Noi vediamo ancora coppie che vengono da noi dopo aver tentato 3-4 anni, e ogni anno di più è un fattore prognostico negativo. La storia di Beatrice è invece quella più che porta i risultati migliori. Giovane età, hanno aspettato il minimo quell'anno,
1: il
0: anno e mezzo, il giusto, e così si ottengono i risultati.
1: Allora Paolo scrive: caro professore, io e mia moglie abbiamo una bimba nata da PMA, tanti auguri anche a voi. Abbiamo altri ovuli fecondi e congelati, fino a quale età possono essere reimpiantati?
0: Ah beh, questo è un altro argomento. Si sono ottenute gravidanze dopo ovociti congelati anche oltre i 15-20 anni, quindi non c'è assolutamente un limite, per cui se gli ascoltatori che hanno questi ovociti vogliono un figlio, lo possono avere adesso come fra 15 anni, ma per quanto detto sulla gravidanza e l'età della gravidanza, è meglio che sia non altissima, prima lo fanno meglio.
1: E un altro messaggio, Fabrizio dalla provincia di Cagliari dice: buongiorno Viviana, senza spaventare nessuno, potresti chiedere al professore se una coppia decidesse dopo una PMA di cercare un altro figlio per dare magari un fratellino o una sorellina, quanto aspettare?
0: È sempre il messaggio, il meno possibile, appena ve la sentite è meglio cominciare. Che poi bisogna anche dire, nella sterilità sine causa rientra anche un importante fattore, chiamiamolo psicologico. Molto spesso dopo una gravidanza ottenuta con la PMA, anche dopo anni di attesa,
1: sì,
0: la seconda viene spontaneamente.
1: E un altro messaggio dice: buongiorno Progetto Benessere, accampiamo scuse perché non accettiamo di crescere, siamo egoisti e cerchiamo solo il nostro benessere. Fare un figlio ti crea problemi e ti lega a dei doveri, non sarà quello?
0: Verissimo, è qui che però la politica, qualunque sia, deve intervenire. E in alcune nazioni, ecco perché avevo avuto il lapsus Francia, perché la Francia, differentemente da noi, ha investito in maniera strutturale su questo, e riuscendo a invertire il tasso di fecondità tragico che aveva e riportandolo in alto con politiche di sostegno importante alla genitorialità.
1: Parliamo delle tecniche, ce le racconta, cosa utilizzate? Poi insomma, il professor Muzzi, quando noi siamo andati a fare la nostra diretta dall'ospedale, dal pronto soccorso del Policlinico Umberto I, ci ha fatto visitare il reparto, quindi noi l'abbiamo visto, abbiamo visto anche il tipo di atmosfera che c'era, però ce lo racconti un po', le tecniche,
0: sì,
1: i metodi, l'accoglienza dei pazienti, ce lo faccia un po' vivere.
0: Non voglio essere troppo tecnico.
1: No,
0: però,
1: per
0: insomma,
1: carità.
0: Come dicevate, è un percorso, come diceva soprattutto Beatrice, è un percorso comunque complesso. E ci vuole pazienza, perché gli esami da fare sono tanti, le tappe da fare sono tante. Diciamo che le tecniche le possiamo riassumere in 2, ma
1: sì,
0: sarò rapidissimo perché sennò annoio. Il primo livello, inseminazione intrauterina, è una tecnica blanda, si stimola con ormoni di basso dosaggio e poi si va a inseminazione intrauterina, molto semplice. Invece la metodica di secondo livello, che è la fecondazione in vitro vera e propria, prevede

0: dosaggi ormonali più elevati, monitoraggi più intensi e la procedura di raccolta degli ovociti che viene fatta in anestesia generale. La fecondazione avviene in laboratorio e poi c'è il trasferimento dell'embrione,
1: quindi è tutto un po' più complesso.
0: I risultati di questa seconda sono appunto, come diciamo, cumulativamente del 30%, mentre il primo livello siamo sul 10%.
1: Ah, ecco, quindi cambiano le percentuali. Prima di salutarci, volevo chiedere a Beatrice un consiglio, qualche consiglio che si senta di dare a chi si trovi ad un bivio come il suo, a scegliere che cosa fare.
2: È una scelta molto, molto personale. Ho conosciuto donne che non si sono sentite di intraprendere questo percorso e invece purtroppo ho tante amiche che come me devono ricorrere alla fecondazione e quindi io consiglio di affidarsi.
1: Sì, ultimissimo messaggio, professor Muzzi. Maria da Roma chiede quali sono i rischi della stimolazione ovarica.
0: Oh, per fortuna oggi abbiamo dei protocolli molto sicuri, per cui i rischi li abbiamo praticamente ridotti a zero.
1: Bene, questa è una buona notizia. Andiamo in musica, grazie a Ludovico Muzzi, grazie a Beatrice per questa meravigliosa testimonianza.
0: Grazie. Yeah.

0: Radio 1 Progetto Benessere. Domani 5 maggio si celebra la giornata dell'igiene delle mani, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per ricordare l'importanza di questo semplice gesto. Semplice ma davvero utile. Ci spiegherà perché Cristina Mussini, che è in collegamento con noi ed è la presidente della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali della SIMIT. Benvenuta.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, perché l'igiene delle mani è così importante nella vita quotidiana e soprattutto in ospedale e nei luoghi di cura?
1: Ma è molto importante per un discorso nella vita quotidiana di normali norme igieniche, ma invece a livello ospedaliero, in aggiunta alle normali norme igieniche, sappiamo che i germi ospedalieri possono essere trasmessi da persona a persona, cioè il veicolo più importante di trasmissione di germi ospedalieri sono le mani degli operatori e dei familiari.
0: Sì.
1: A volte un gesto assolutamente così di cortesia, come passare da bere al paziente ricoverato di fianco al nostro congiunto,

0: se noi non ce l'abbiamo accuratamente le mani e uno dei due è colonizzato da un germe ospedaliero, rischiamo di trasmetterlo all'altro. Quindi è importante farlo sempre, farlo nei 5 momenti dell'OMS.
1: Quindi con lo slogan scelto quest'anno Action Save Lives, l'Organizzazione Mondiale della Sanità esorta a compiere azioni concrete e complete, perché bisogna prevenire le infezioni correlate all'assistenza, sempre più spesso provocate da batteri resistenti ai farmaci che abbiamo a disposizione.
0: Infatti in quest'ottica la Società Italiana di Malattie Infettive porta avanti 2 progetti istituzionali, diciamo. Sì. Uno di questi è una raccolta dati con anche l'aspetto clinico delle infezioni da germi multiresistenti su tutto il territorio nazionale,
1: sì,
0: per capire anche la prognosi, no? Come vanno queste infezioni. E invece l'altro, che si chiama Insieme, è un progetto in cui la CIMIT coordina 40 centri in Italia, che dovrebbero fungere un po' da centri di riferimento per i centri limitrofi, in cui aiutiamo nella messa in pratica delle buone pratiche di controllo delle infezioni, e tra queste quella cardine sicuramente è il miglioramento dell'adesione ai 5 momenti del lavaggio delle mani.
1: Senta, io approfitto della sua presenza prima di salutarci per domandarle qualcosa in merito all'antivirus. Sappiamo che ci sono stati 3 morti su una nave da crociera. Di che cosa si tratta?
0: Ma si tratta di virus che possono determinare, che sono trasmessi all'uomo da vettori.
1: Sì.
0: Noi li conosciamo abbastanza bene perché sono di fronte a noi. Cioè, noi stiamo parlando di una nave da crociera che si è fermata, cioè partendo dal Sud America, che si è fermata invece vicino all'Africa, ma in realtà noi li abbiamo per esempio a livello di paesi balcanici, quindi sono frequenti ad esempio in Serbia, sono frequenti in Montenegro, cioè più che in Montenegro, in Bosnia e Erzegovina.
1: Mm-hmm.
0: Quindi possono dare sia un'infezione polmonare grave,
1: sì,
0: con patologie, con una polmonite interstiziale, ma anche gravi insufficienze renali. Fortunatamente pare che il mare, al momento, sono tanti anni che noi sappiamo che il virus di Antan è nei paesi balcanici, quindi non è una novità.
1: Mm-hmm.
0: Sappiamo che c'è, però di casi autoctoni nel nostro paese non ce ne sono mai stati. Devo dire che rispetto a una trasmissione interumana, questo per tranquillizzare un po' gli animi, ancora,
1: certo,
0: piuttosto sensibili al discorso comunque pandemie,
1: certo, siamo rimasti tutti quanti un po' traumatizzati.
0: Devo dire, non parli con me, perché io poi dirigo anche la clinica di malattie infettive e tropicali dell'Università di Modena,
1: sì,
0: e quindi siamo stati pienamente coinvolti nella pandemia, però c'è questo aspetto che cioè quando tu hai una trasmissione interumana, cioè che si trasmette da uomo a uomo, cioè sicuramente la gravità e la velocità di diffusione è molto maggiore rispetto a quando hai una trasmissione per vettori. Quindi insomma sicuramente è qualcosa che va tenuto sotto controllo, perché la trasmissione interumana è più rara.
1: E quindi,
0: tant'è che si parla di queste persone che siano salite già con la malattia.
1: Certo. E guardia alzata, è il consiglio,
0: esatto,
1: che possiamo sempre dare, a partire appunto dal lavaggio delle mani, che non dobbiamo,
0: esatto,
1: mai dimenticare, perché non è un gesto formale, è un gesto che ci può salvare la vita. Grazie a Cristina Mussini, presidente della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali. Ci fermiamo qui, domani parleremo dell'importanza e della centralità del pavimento pelvico e poi come ottenere benessere attraverso cammino e movimento, e pensate anche attraverso i musei. Un saluto dalla squadra di lavoro: Francesca Bellino e Laura Nerozzi in redazione, Francesco Galluzzo in regia, Daniele Antelmi alla parte tecnica. Vi lasciamo al GR1 dalle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Ore 10.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La cronaca in apertura con ultima ora da Milano. Diversi contusi su un convoglio della metropolitana costretto ad una brusca frenata per evitare, fa sapere l'ATM, di investire una persona che si era gettata sui binari, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. Nessun passeggero è rimasto ferito gravemente. È accaduto stamani alla stazione Cadorna sulla M1, ancora sospesa la circolazione su un tratto della linea. L'inchiesta sulle due donne, madre e figlia, avvelenate con la ricina a Pietracatella, provincia di Campobasso, a Natale. Oggi gli accertamenti sui cellulari e i computer delle vittime.
4: Le porte di Casa di Vita a Pietracatella torneranno ad aprirsi per gli specialisti della scientifica. I sigilli dal 28 dicembre scorso, giorno della morte di Antonella Di Jelsi, mentre il 27 si era spenta in ospedale la figlia Sara. Si indaga per duplice omicidio premeditato. Giovedì scorso, per Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara e Alice, 5 ore di interrogatorio. Il terzo, sempre come persona informata dei fatti. Un centinaio i testimoni sentiti fin qui, compresa la figlia maggiore, che come il padre è parte offesa. Il suo cellulare è stato acquisito, oltre che per ricostruire i rapporti nella famiglia e con amici e parenti, per le note che la ragazza ha scritto sui passi consumati in quei giorni. Un ulteriore tassello si aggiungerà quando la scientifica acquisirà da cellulari, tablet e altri dispositivi delle vittime contatti, chat, scambi via mail e social, per poi incrociarli con quanto emerso fin qui. Chi indaga è convinto che chi ha ucciso madre e figlia si sia procurato il veleno lavorando da sé in maniera artigianale i semi di ricino. Da Campobasso, Domenico Lusi per il GR1.
3: In occasione del 165 anniversario dell'esercito, messaggio del Presidente della Repubblica: la professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini delle forze armate, scrive Mattarella, rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. Il Capo dello Stato ha poi ribadito come le forze armate, soprattutto in questo periodo, costituiscano un tassello importante dello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo. La guerra in Iran: Teheran avverte che attaccherà le forze statunitensi se entreranno nello stretto di Hormuz, dopo che Trump ha lanciato l'operazione Project Freedom per guidare le navi in difficoltà fuori dal cruciale passaggio marittimo. Funzionari americani precisano che l'operazione non comporterà necessariamente una scorta diretta della marina militare statunitense. Ancora in stallo le trattative diplomatiche. Il capo della Casa Bianca respinge l'ultima proposta iraniana di accordo, che non comprende il dossier nucleare, ma Witkoff assicura che i contatti negoziali proseguono. E dopo l'annuncio di Trump di liberare le navi bloccate ad Hormuz, il prezzo del petrolio è sceso. Il Brent ha perso il 2,5%, il WTI è sceso sotto i $100 al barile. Intanto a Bruxelles oggi riunione dell'Eurogruppo e domani dell'Ecofin per valutare misure per contenere le quotazioni di petrolio e gas. Ieri i paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 180.000 barili al giorno a partire da giugno. Positivo il giudizio del presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
5: L'aumento deciso dall'OPEC è per lo più formale. Più importante è la decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall'OPEC. Questo è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi, questo solo quando riaprirà Hormuz.
3: A Yerevan, in Armenia, il vertice della Comunità Politica Europea per l'Italia. C'è Giorgia Meloni. Difesa e sicurezza ai temi dell'incontro. L'Italia spinge per il rafforzamento del pilastro europeo nella NATO, in un'ottica che rimane di collaborazione con gli alleati americani. Si parla anche di crisi energetica, tema che la Premier affronterà poi nel pomeriggio a Baku, dove vedrà il leader dell'Azerbaigian, paese strategico per il nostro approvvigionamento di gas. A Yerevan presenta anche Zelensky, che ha partecipato a margine del vertice ad un incontro con il britannico Starmer, il francese Macron e il presidente del Consiglio europeo Costa. Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York ed ex consigliere di Trump, è ricoverato in ospedale in Florida in condizioni critiche.

0: ha 81 anni. Trump su Truth lo definisce un guerriero trattato male dai democratici, aveva ragione su tutto, è il suo commento. Ambiente: se tutto il mondo consumasse risorse naturali quanto l'Italia, da oggi saremmo in debito netto con l'ecosistema, sfruttandolo più di quanto possa rigenerarsi. È il cosiddetto overshoot day. Sarebbe già scattato se i consumi fossero quelli, per esempio, di Qatar o Stati Uniti, ma l'Italia resta tra i paesi a più alto impatto ambientale. Sentiamo il climatologo Luca Mercalli.
1: L'Italia vive circa 3 volte al di sopra delle proprie possibilità ecologiche, perché siamo un paese piccolo con relativamente poche risorse e quasi 60 milioni di abitanti. Parola d'ordine è abbattere gli sprechi. Produciamo più di 500 kg di rifiuti per persona all'anno. Un aiuto ci arriverà dalla tecnologia. Pensiamo alle energie rinnovabili. Cominciamo da lì.
0: 10:05, ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio alle 11. Buon ascolto.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10:05 del 4 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il vicepresidente della Camera dei Fabio Rampelli. Buongiorno onorevole Rampelli.
2: Salve, buongiorno, ben trovato.
1: Esponente di Fratelli d'Italia, poi c'è con noi Pierfrancesco Maiorino, consigliere regionale del Partito Democratico in Lombardia e componente della segreteria del PD con responsabilità per le politiche abitative e la casa. Buongiorno onorevole Maiorino.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Ecco, allora io partirei appunto dalla visita che farà il segretario di Stato americano Marco Rubio in Italia, in prima presso lo Stato del Vaticano, incontrerà anche il Papa che appunto ha accettato questo incontro dopo i momenti difficili, quelli legati alle esternazioni del presidente Trump, che ricordate aveva detto che appunto il Papa americano è stato eletto grazie a me, aveva criticato, l'aveva definito troppo debole nella politica estera. E però il segretario di Stato Marco Rubio incontrerà anche fra giovedì e venerdì il nostro vicepresidente Antonio Tajani, ministro degli affari esteri, e il ministro della difesa Crosetto, probabilmente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora presidente Rampelli, voglio subito chiederle, questa visita prima in Vaticano poi in Italia, che obiettivi ha e serve anche un po' a ricucire dopo lo strappo legato a quelle dichiarazioni forti rilasciate dal presidente Donald Trump al Corriere della Sera verso appunto Giorgia Meloni, un tempo sua amicissima, e poi invece in quelle parole da Trump per la mancanza di coraggio e la mancanza di sostegno nella guerra in Iran.
2: Ma noi non smetteremo mai di lavorare per tenere Europa e Stati Uniti d'America salde nell'alleanza, a prescindere poi da chi possa essere il presidente degli USA o i premier dell'Unione Europea. L'Occidente, abbiamo detto tante volte, abbiamo sperato che comunque gli Stati Uniti con il loro nuovo presidente fossero sensibili, e non dispariamo su questo, si fonda su libertà e democrazia, raccoglie molte altre nazioni, peraltro che sono estranee sia agli Stati Uniti sia al continente europeo. È una civiltà prima che un'alleanza di utilità reciproche, e questa civiltà oggi deve mettere in sicurezza il mondo, è un compito importante. Garantendo pace e prosperità, noi ci aspettiamo da questa visita, da questi incontri, che ci sia intanto questa consapevolezza, che diventa fondamentale anche per diciamo ritrovare un'armonia tra Europa, Italia e Stati Uniti d'America.
4: Per Francesco Maiorino, lei come legge la visita di Marco Rubio, del segretario di Stato americano, anche voglio dire in Italia, no? La Presidente del Consiglio si trova in Armenia, poi si sposterà fra qualche ora in Azerbaigian, un paese strategico per la nostra sicurezza energetica, però è chiaro che Palazzo Chigi punta su questa missione per come dire, rinsaldare il rapporto con l'alleato americano.
3: Ma io credo che l'amministrazione Trump sia un disastro, abbia realizzato politiche scellerate, stia facendo scelte, pensiamo alla gestione della guerra in Iran, ma non solo, davvero allucinanti e dannose per le nostre economie, per i nostri interessi, anche

0: interessi del nostro mondo delle imprese. E di fronte a tutto questo il governo italiano dovrebbe rispondere con molta più nettezza e meno ambiguità, e la visita di Rubio mi pare peraltro un tentativo di rinsaldare un po' di relazione con il Vaticano a fronte di una presa di posizione molto intransigente. Davvero credo che siamo di fronte a un brutto spettacolo e penso che quello che deve fare il governo italiano sia rispondere con grande nettezza e anzi cercare a livello europeo, semmai, di rafforzare una risposta unitaria di fronte a quelle che sono delle strategie messe in campo dal governo americano assolutamente dannose.
1: Ecco, ma a questo riguardo, Maiorino, voglio chiederle, c'è un problema molto concreto per l'Italia, non solo per l'Italia, il caro energia, il caro carburanti legato alla chiusura dello stretto di Hormuz. L'Italia ha cercato in Europa di avanzare alcune proposte, per esempio lo scorporo delle spese destinate ad affrontare la crisi energetica dal calcolo del deficit PIL, la tassazione degli extraprofitti delle compagnie energetiche, però insomma a Bruxelles è mancata una condivisione su una risposta concreta e immediata alla crisi che rischia davvero di piegare la nostra economia, non solo quella italiana ma di diversi paesi europei.
0: Ma in realtà non mi pare che il governo italiano stia facendo su questo la sua parte, nel senso che abbiamo bisogno evidentemente di misure urgenti contro il caro energia, e su questo terreno, tra l'altro, a livello di Parlamento europeo, i parlamentari, diciamo così, del centro-sinistra, chiamiamolo in questo modo, del PD, ma non solo, di tutte le famiglie europee, stanno spingendo perché la Commissione europea realizzi misure effettive che garantiscano maggiore autonomia. Non mi sembra che voglio dire, il punto è che non mi pare che ci sia poi coerenza da parte del governo italiano.
1: Ecco, allora, onorevole Fabio Rampelli, il governo ha prorogato il decreto accise, però dice Maiorino manca una coerenza nella risposta del governo italiano.
2: Ma che l'Italia dal punto di vista energetico sia indietro è un dato di fatto, e penso, anzi sono certo, che non si possa attribuire questa responsabilità al governo Meloni, perché per, diciamo, marciare velocemente verso una maggiore autosufficienza rispetto all'approvvigionamento di energia ci vuole un tempo dato, non è una roba che possa accadere in una manciata di anni. Noi ci stiamo lavorando, intanto stiamo lavorando attraverso il piano Mattei, attraverso le relazioni bilaterali con i paesi produttori di energia che hanno giacimenti di gas, di petrolio. Penso da questo punto di vista il lavoro che ha fatto Giorgia Meloni sia encomiabile, pazzesco e difficilmente discutibile. Per riuscire ad arrivare al disaccoppiamento, perché questa pare essere la madre di tutte le battaglie, del prezzo del gas rispetto a quello dell'energia elettrica in quanto tale, ricordo che il gas è la fonte più costosa e quindi un po' altera il mercato, occorre sicuramente investire sulle rinnovabili, ma io in modo tale che prevalgano sul gas, perché se non c'è questa prevalenza non si può passare allo stato del disaccoppiamento. Però ricordo che noi abbiamo una partita bloccata in Europa sull'idroelettrico, sulle centrali idroelettriche, che io penso siano strategiche anche da un punto di vista del sistema di difesa militare. Noi dobbiamo indurre il più possibile l'Europa a venirci incontro a questo punto di vista, perché le centrali idroelettriche già oggi producono quasi il 20% di energia rispetto al nostro fabbisogno e sono fonti rinnovabili, quindi energia pulita, energia programmabile, energia ad alto potenziale. Questa deve essere, secondo me, la battaglia principale che deve fare non il governo italiano, ma deve fare il sistema Italia, ovviamente accompagnato dalla richiesta che lei giustamente ha citato di scorporo dal patto di stabilità degli investimenti sull'energia.
1: Francesco Maiorino, ci sono paesi come la Spagna che da febbraio, dopo l'aggressione del 28 febbraio di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, hanno aumentato di oltre il 120% l'import di gas russo. L'Italia invece mantiene sulla Russia e sull'Ucraina una posizione molto coerente, molto solida, di appunto non collaborazione con la Russia. Lei che pensa? In una situazione, diciamo così, eccezionale sarebbe necessario anche rivedere

0: questa politica?
1: Attualmente, l'abbiamo ribadito in questi giorni, non deve essere rivista, però voglio, posso dire una cosa rispetto, sì, certo, a quello che sentivo dal Presidente Lampelli. Cioè, ad esempio, la questione del disaccoppiamento del prezzo dell'energia, del prezzo del gas, che è un elemento cruciale anche proprio per evitare che, diciamo, il rincaro di uno dei due elementi possa portare all'aumento dell'altro, andava realizzata nei miei discorsi. Noi è da mesi e mesi che ripetiamo, lo fa Elish Line in maniera diciamo continuativa, che questa dovesse essere la strategia da portare avanti. E per questo era ed è necessario, indispensabile, un coerente piano riguardante il sostegno alle energie rinnovabili. Di tutto ciò non c'è traccia nel governo, parliamoci chiaro, cioè il governo è rimasto, il governo italiano, a cui, diciamo, da cui evidentemente non è che dipende tutta la dinamica dei prezzi presenti a livello globale, questo è ovvio, però è rimasto immobile, questo è il punto. Anzi, a livello europeo per tanto tempo il governo italiano ha sostenuto un approccio, se vogliamo, un po' negazionista rispetto alla questione delle rinnovabili, facendo interventi più che altro volte a dire che la crisi climatica era tutta un'invenzione, che Greta Thunberg si era inventata tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè veniamo da questi anni qui, non è che il governo italiano ha fatto la sua parte in maniera coerente e oggi paghiamo questo ritardo. Questo è un punto, io credo, cruciale, essenziale, che mi fa dire un'altra cosa, che alla fine c'è un'ambiguità di fondo da parte del governo italiano rispetto al rapporto con le scelte degli Stati Uniti, ciò che esse comportano, che noi paghiamo poi nella vita di tutti i giorni. Sì. Insomma,
0: Presidente Rampelli, c'è un'ambiguità di fondo?
1: Pochi giorni fa il Presidente di Confindustria ha dichiarato che siamo di fronte, andiamo verso una delle crisi più grandi di questo tempo. Non mi pare che il governo italiano stia assumendo questa situazione come quella da affrontare effettivamente, lo dico in maniera, diciamo, totalmente costruttiva, perché non credo che dal dibattito di questa mattina dipenda l'esito delle prossime elezioni, però veramente qua, ma cosa sta facendo il governo?
0: Presidente Rampelli, facciamo rispondere.
2: No, io sinceramente non capisco. Non capisco nulla delle cose che sono state dette, perché sono totalmente inventate, strampalate. Non abbiamo mai negato le alterazioni climatiche, i problemi ecologici, abbiamo semplicemente detto che bisogna fare attenzione e da un lato avere sensibilità verso modelli di produzione di energia che fossero a basso impatto ambientale, ma sempre tenendo conto anche dei problemi di carattere sociale. Del resto è sotto gli occhi di tutti la crisi industriale, che è sicuramente figlia anche del caro bollette, è sicuramente un problema continentale, non soltanto italiano, c'è la concorrenza sleale cinese, ci sono problemi di carattere geopolitico, e quindi comunque quando si va verso una direzione proprio per rispettare l'ambiente, valorizzarlo e salvaguardarlo, bisogna pure capire nelle scelte che si compiono quali ricadute sociali si manifestano. Quindi questa è stata la nostra principale preoccupazione, che ci ha consentito non di negare le problematiche ambientali, ma di rimetterle in equilibrio rispetto ai problemi occupazionali, ai problemi della crisi industriale, ai problemi della crisi di produttività.
0: Presidente Rampelli, lei è dirigente di Primissimo Piano, no? Di Fratelli d'Italia, conosceva tanti anni Giorgia Meloni. Abbiamo letto sui giornali che dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia si aprirebbe una fase nuova in cui la Presidente del Consiglio vuole apparire più vicina alla gente. Abbiamo visto in pochi giorni due conferenze stampa con la Presidente del Consiglio che ha presentato il decreto sul salario giusto, il decreto sul piano casa, 100.000 nuovi alloggi a prezzi calmierati in 10 anni. È una nuova fase, meno politica internazionale, più questioni concrete?
2: Ma la politica interna è sempre stata al centro della nostra attenzione. Voglio ricordare che dal punto di vista dei parametri economici noi siamo stati promossi da tutte le agenzie di rating, abbiamo una capacità economica decisamente performante, abbiamo prodotto quasi 1.300.000 posti di lavoro in 4 anni, questo ha consentito anche un gettito importante.

0: tante, quindi un aumento della capacità di spesa della nostra nazione. Abbiamo comunque un PIL che, nonostante la crisi mondiale, è al di sopra delle aspettative, e quindi insomma pensiamo che, continuando a investire sulla politica interna, si possa migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani. Questo vale anche per le iniziative sul salario giusto, che sono state peraltro insomma accompagnate da pareri positivi dei corpi intermedi, così come ci sono stati pareri positivi sul piano casa, su questi 10 miliardi che vengono catapultati in 10 anni per realizzare 100.000 nuovi alloggi, per oltretutto mettere in sicurezza e recuperare, riqualificare 60.000 alloggi non assegnati ma che esistono per le loro condizioni appunto di degrado. Per questo ci sono 1.700 milioni a disposizione, che diventeranno 6 miliardi nel pluriennale. C'è un commissario straordinario, c'è un programma di riscatto degli alloggi, oltre che di costruzione di nuove case per gli inquilini che pagano la locazione, perché abbiamo anche ben presente il tema nelle case popolari della fortissima morosità. Poi c'è la semplificazione con la riduzione dei tempi per il rilascio degli immobili, quindi per l'esecuzione dei decreti di rilascio, che saranno in 15 giorni con una penale dell'1% del canone in più ogni giorno per chi appunto non abbandona questi alloggi, così come da sentenze della magistratura. Io penso che si stia facendo ancora una volta un grande lavoro.
1: Per Francesco Maiorino, a Milano il problema del caro affitto, insomma, in una città anche universitaria, è diventata difficilmente accessibile, no, per una famiglia normale?
2: Ma sì, certo, come in anche grande città, ma di sicuro a Milano questo tema è particolarmente rilevante.
1: Milano,
2: volevo dire una cosa, cosa ascoltando il presidente Vanzelli. Mi pare, secondo me non c'è proprio la fotografia del paese reale da parte della destra, anche da parte della destra che ha matrici più sociali, ha smarrito proprio, io credo, il suo imprinting, perché non riesce a capire che l'Italia è ferma, e lo è sul piano produttivo, e questo ce lo dice ormai qualsiasi indice a cui si possa fare riferimento. Siamo purtroppo sul piano della crescita in fondo rispetto alle classifiche a livello europeo, ma poi non lo è ferma in relazione alle questioni che riguardano la vita materiale delle persone. È stato bocciato il salario minimo, ora c'è questa idea del salario giusto molto farraginosa, ma il salario minimo almeno era una soglia, è una soglia chiara sotto la quale non si può andare, cioè un intervento di legge che stabilisce il fatto che sotto una soglia, diciamo 9 euro, 9,50 euro, si può anche discutere pragmaticamente, ma insomma diciamo sotto quella soglia non è lavoro ma sfruttamento. Questo è un aspetto essenziale, non è stato fatto niente. Non si è affrontato il tema delle liste d'attesa in sanità, e questo è un aspetto io credo molto importante, perché si è fatto alla fine solo un grande regalo ai grandi gruppi della sanità privata. E sulla casa, guardate, io sono basito dalle bugie che vengono raccontate. Non è vero che ci sono 10 miliardi, ci sono 970 milioni in questo momento a bilancio in piano di recupero degli alloggi sfitti, che sono una grande vergogna italiana. Ci sono oltre 100.000 case popolari pubbliche vuote, inutilizzate in questo momento. In piano di recupero immaginato dal governo Meloni porterebbe a risolvere il problema degli alloggi vuoti in 20 anni. Ma noi possiamo dire agli italiani che sono senza casa, che hanno una difficoltà a trovarsela in condizioni dignitose, visto il salario percepito, aspettate 20 anni? Cioè si sta andando avanti in maniera io credo preoccupante. L'unica cosa che sta crescendo certamente sono le spese militari, perché su quello, a proposito del rapporto con Trump da cui siamo partiti, il governo italiano è stato molto chiaro, ha detto va bene a Trump, aumentiamo ad esempio l'intervento riguardante le spese militari per far parte dell'alleanza atlantica, portandolo al 5% rispetto al prodotto interno lordo, e quindi triplicando nei fatti la spesa militare, che vuol dire meno welfare, meno interventi sulla casa, e poi dopo raccontiamo agli italiani che c'è il grande piano casa. Io sono veramente partito.
1: Presidente Rampelli, nell'anno preelettorale la legge

0: elettorale, è una priorità?
1: Senta, intanto mi lasci dire con una battuta secca, certo, che in Spagna l'icona della sinistra italiana, Sanchez, ha aumentato le spese militari, oltrepassando anche il limite che era stato, diciamo così, suggerito da Trump. Quindi c'è qualcosa che non quadra, fermo restando che a maggior ragione se si intravede una sorta di parallelismo, quindi di un'alleanza diversa tra gli Stati Uniti d'America e l'Europa rispetto al passato, rispetto al secondo dopoguerra, immagino che l'Europa e quindi anche l'Italia debba fare investimenti sul sistema di difesa, ma a maggior ragione perché
0: sulla legge elettorale che siamo
1: in pericolo. Sulla legge elettorale io mi auguro che si riesca, dialogando anche con l'opposizione, a stabilire un principio fondamentale, cioè che chi vince le elezioni possa governare e dare per 5 anni all'Italia un governo stabile. Questa per noi è la madre di tutte le battaglie, non ci sono altri retroscena da esplorare, ma a me sembra che anche su questa regola innocente la sinistra intenda polemizzare e far prevalere lo spirito di fazione sullo spirito della nazione.
0: Per Francesco Maiorino, esiste un partito del pareggio che in realtà preferirebbe fare soluzioni, diciamo, di unità nazionale, governi tecnici dopo le elezioni del 27?
2: Ma Dio ce ne scampi dai pareggi, non servono a niente. Sono a volte un problema, una necessità in campo calcistico, ma in campo politico portano solo guai per me. Per me l'importante è che ci sia una maggioranza chiara che governi, e un'opposizione che faccia il suo mestiere, ma soprattutto una maggioranza che faccia cose utili. Questo governo ha una maggioranza molto significativa data dall'esito delle elezioni del 2022, peraltro non c'era stato bisogno di cambiare la legge elettorale in quel quadro. L'esito è davvero negativo per il paese, quindi il problema non è neanche, diciamo, non basta nemmeno avere i numeri, bisogna poi farle le cose e bisogna avere l'autonomia in campo internazionale per fare delle scelte diverse da quelle che sono state realizzate sin qui. Mi permetta
1: lo sanno tutti.
2: Per me cambiare la legge elettorale non è la priorità, ma questo immagino non che poi dopo, però immagino che su questo in Parlamento si dialoghi, l'importante è che continuino più i temi della casa, della sanità, del lavoro.
0: Grazie, allora grazie ai miei ospiti, abbiamo esaurito il tempo. Grazie al vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli, grazie al consigliere regionale del Partito Democratico in Lombardia per Francesco Maiorino, ringrazio redazione Roberta Genuini e Lara Guerzoni, la parte tecnica Gianni Tola, in regia Filippo Mosticone. Ping pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
5: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
4: E che ancora ascolta i vinili.
6: Ma sei proprio un boomer.
4: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
5: Ma se non mi sei così male.
7: Ma chi è armata a Brancaleone?
4: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
5: Ma ad oggi le cose cambiano.
8: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21.30, Rai 1.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:28 minuti 49 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A4, la Milano-Brescia. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 8 Milano-Varese sono 4 i chilometri di coda a seguito di un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla 26 code per incidente tra la diramazione Stroppiana Santià e Casale Monferrato in direzione di Genova Voltri. Nell'incidente è rimasto coinvolto un camion e un'auto. Sempre sulla 26 rallentamenti per traffico intenso tra la 10 e 20 miglia e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Un incidente che vede coinvolte 2 auto e un camion è avvenuto sulla 7, la Milano-Genova, tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. Code per traffico intenso sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Sulla stessa Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e l'Autosole.

direzione della 1. In autosole sono 5 km di coda per traffico congestionato tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze e un incidente avvenuto, un tamponamento tra due auto, tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sempre verso Firenze. Rimaniamo in autosole per segnalare 2 km di coda per un veicolo fermo tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Sulla strada di grande comunicazione

0: di Firenze. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24, ci sono code per la viabilità esterna molto trafficata tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Tutti in classe.
3: Le 10.30 di lunedì 4 maggio, bentornati da Paola Guarnieri a Tutti in Classe. Siamo alla vigilia di un anniversario importante che ci ha portato tra le montagne del Friuli, tra le Alpi Giulie, a Gemona, Udine. Cuore di un evento che 50 anni fa, la sera del 6 maggio 1976, scosse nel vero senso della parola queste zone e in qualche modo anche l'Italia intera. Quasi 1000 morti e 200.000 sfollati per un terremoto che in questa parte del paese ha lasciato ferite molto profonde. Oggi ne avremo una prova, ancora una prova, ma anche dato il via ad una trasformazione altrettanto profonda che riguarda concetti come sicurezza, protezione, prevenzione e include tutti gli aspetti della società, include quindi anche la scuola. Dall'esperienza di quel terremoto, dal trauma di quel terremoto, sono nati qui in Friuli nuovi modi di fare scuola e di costruire le scuole che negli anni si sono ulteriormente evoluti, e noi siamo qui anche per raccontare l'ultimo capitolo di questa evoluzione che ci auguriamo faccia scuola, esattamente come 50 anni fa è accaduto per l'intera organizzazione post terremoto. I nostri recapiti 335-699-2949 per scrivere SMS e WhatsApp. Siamo su Rai Play Sound, trovate queste e le altre puntate, mi trovate su Instagram, su Facebook, su Twitter, su LinkedIn, e poi la mail per scriverci tutti in classe @rai.it. Allora, ospedaletto, frazione di Gemona, Friuli. Siamo provincia di Udine, siamo in una settimana, in una sequela di giorni molto intensi. Ieri qui a Gemona c'è stato il cardinale Zuppi, domani ci sarà il ministro Valditara a Benzone, mercoledì ci sarà Mattarella con Giorgia Meloni che prenderanno parte ad una seduta straordinaria del Consiglio regionale. Oggi Tutti in Classe racconta all'interno della scuola di ospedaletto, dicevo, frazione di Gemona, scuola nuova, bella, inaugurata a settembre, che cosa ha voluto dire in queste zone ripartire, ricostruire, rinascere, anche coinvolgendo le scuole. Partendo da un'idea precisa, che fa della scuola il punto di riferimento di una comunità e di un territorio, e in questo modo contribuisce anche a rinnovarli. Marco Tommasi, accanto a me, è il preside dell'Istituto Comprensivo di Ospedaletto. Buongiorno Tommasi.
4: Buongiorno.
3: È anche il preside di un'altra scuola che qui a Gemona, una scuola superiore, ci arriveremo a raccontare anche quella si sta rinnovando profondamente, anche quello è un punto di riferimento. Però prima, Tommasi, ci aiuta a capire questa nuova scuola inaugurata a settembre, costruita con criteri super antisismici, com'è? Ce la fa vedere?
4: Sì, allora è una scuola molto bella, molto luminosa, molto... ampia, anche se gli spazi non sono ampi, chiaramente sono diminuiti i bambini e quindi le scuole non possono essere enormi come una volta.
3: Qui ce ne sono 97, scuola qui... primaria.
4: Sì, una scuola primaria, 97 bambini.
3: Forma a quadrifoglio?
4: Un
3: fiore con quattro petali.
4: È un fiore con quattro petali, e tra l'altro con petali tutti diversi, e quindi è una struttura molto interessante, appunto perché è asimmetrica.
3: Tutta in legno, verde scuro?
4: Sì, e tutta la struttura, non soltanto quella esterna, ma anche quella interna, è fatta in legno, quindi anche questo per criteri antisismici, per mantenere più la flessibilità dell'edificio. E ha un giardino interno, quindi anche il verde è anche all'interno, quindi ripeto, un luogo bello, perché le scuole devono essere anche belle per fare scuola bene, oltre ad avere appunto la possibilità di fare delle didattiche innovative e interessanti.
3: Ci entra tanta luce dalle grandi finestre, un ambiente che ha contribuito anche a trasformare il modo di fare scuola. Qui lo state facendo, come funziona questa integrazione tra ambiente e trasformazione?
4: Sì, l'ambiente chiaramente influenza notevolmente il modo di apprendere dei bimbi, e quindi è importante avere un luogo dove sia facile apprendere e anche magari predisposto alle didattiche più moderne. moderne, quindi il lavoro in gruppo, il lavoro per piccoli gruppi, ne abbiamo diverse aulette dove i ragazzi possono ritrovarsi con la

0: assistenza e sostegno o con le maestre, dividendo i gruppi, per lavorare a progetti particolari. In più abbiamo la fortuna di poter anche uscire sul territorio e lavorare anche sul territorio nel bosco, in
1: che è tutto
0: maniera.
1: Intorno. Visto che abbiamo qui anche una piccola rappresentanza dei bambini, io do subito la parola a loro. Tu, nome?
2: Joele.
1: A settembre sei arrivato in questa. Cosa ti piace di questa scuola?
2: A me piace molto di questa scuola il giardino interno e vicino agli armadietti dove c'è il calcetto e i ping pong.
1: Ok.
2: Tutti gli altri giochi.
1: Ok, a scuola si gioca. Vai tu.
3: Letizia, mi chiamo e a me mi piacciono i bagni perché sono più colorati e hanno i sensori, anzi capire.
1: Il rubinetto, sì. Si apre coi sensori.
3: Sì.
1: Poi tu?
4: Io mi chiamo Noemi e in questa scuola ci piacciono molto le finestre ampie perché sembra di stare nel parco e avere tanta luce. E poi la mensa è un po' più piccola, però ci sentiamo più uniti e contenti perché
1: e ci torneremo su questi concetti prima, però poi di infilarci anche sul ricordo, sul filo della storia, approfondiamo un attimo quello che è il progetto che ha guidato questa scuola di Ospedaletto e altre due scuole tutte in zona sismica, una a Villa Santina e l'altra a Bordano. Abbiamo qui anche la preside che sentiremo tra poco, perché tutte e tre realizzate dallo studio Modus Architects rispondono a dei criteri particolari realizzate grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'ultimo capitolo di cui parlavo di questa trasformazione. Bene, io ho intervistato Sandy Attia, architetto di origine americano, mi spiega qual è il criterio che qui ha guidato quest'ultimo capitolo della trasformazione che dagli ambienti passa anche poi alla didattica. Ascoltiamo.
5: Il progetto Scuole di Paese si fonde su un'indagine del ruolo della scuola. Riunisce tre progetti PNRR per piccoli comuni del Friuli Venezia Giulia. Questi tre edifici scolastici non sono semplicemente una sequenza di appunto edifici funzionali, ma sono figure civili precise che hanno un ruolo di infrastruttura sociale, presidio quotidiano.
6: Quest'idea che la scuola è un punto di contatto tra gli abitanti, il territorio, come si riflette negli edifici che avete progettato?
5: Innanzitutto sono tre scuole che si trovano in tre comuni colpiti dal terremoto del 76. Quindi ovviamente il tema della sicurezza, della protezione, di tutti i requisiti sismiche al quale gli edifici devono rispondere.
6: Quindi strutture sicure, una estetica che si armonizza anche col territorio. Siamo tra le montagne, siamo vicini al tagliamento. Questi elementi come entrano nella progettazione?
5: Per esempio, Villa Sentina è una delle zone più piovose in tutta Italia. Abbiamo lavorato con l'elemento della loggia, il porticato, che riporta l'essenza della protezione, uno spazio esterno coperto dove si può entrare nella scuola ma allo stesso tempo guardare fuori attraverso i cornici della struttura trilittica. Ospedaletto è molto diverso, è una scuola di forma quadrifoglio, concepito come un padiglione dentro un parco, Parco Stroili, che è un parco molto amato, sentito all'interno della comunità di Ospedaletto. È un padiglione leggero in legno di colore verde scuro che riflette il suo contesto naturale e che porta anche al suo interno un'isola verde sovrasta da un grandissimo lucernario nel centro della scuola, dove si porta dentro non solo il verde, della luce, ma questo senso di ariosità, generosità aggiuntivo.
6: Bordano invece?
5: È la scuola più piccola delle tre scuole perché è inserito all'interno di un contesto più piccolo. A Bordano ci sono meno di 800 abitanti, quindi stiamo parlando veramente di piccolo paese dove la figura appunto della scuola sorge come un punto di riferimento, ovviamente non solo come una scuola, ma concepito anche come un centro civico dove la comunità può essere coinvolta nella vita quotidiana di questa piccola scuola. È una scuola che non cerca di farsi vedere più di tanto, che si mimetizza tra gli edifici residenziali come un cugino, uno di loro.
6: Costruire scuole in un piccolo paese per un piccolo paese ha voluto dire nel vostro caso coinvolgere anche le piccole comunità. In che modo?
5: Durante le fasi di costruzione

0: istruzione a Bordano abbiamo potuto conoscere le persone meglio ed è stato bellissimo sentire le loro parole, i loro pensieri, perché hanno visto crescere questa scuola. Si sono meravigliati che infatti questa scuola si apriva verso il paese, gli spazi erano luminosi, grandi, con delle finestre molto grandi, avevano tutti gli sguardi verso il paesaggio circostante, intorno, ma anche il paese stesso.
1: Sandy Attia, architetto insieme al marito Matteo Scagnol dello studio Modus Architects, che hanno progettato la scuola dove siamo noi, Ospedaletto, la scuola di Bordone e la scuola di Villa Santina, tutte e tre lungo la linea del Tagliamento in una zona che è stata fortemente interessata, epicentro del terremoto del Friuli del 1900, del maggio del 76. Elena De Colle è la preside dell'istituto di Bordano di cui ci parlava Sandy Attia. In quel caso è una scuola primaria, una scuola che non si fa vedere, ci diceva Attia, dove anche lì ambiente e didattica corrono su un binario di grande avanguardia, se vogliamo. Lì è un indirizzo Montessori, quindi uno spazio innovativo che accompagna una didattica, che anche se fa riferimento a Montessori, però parliamo ancora di didattica d'avanguardia.
2: È ancora avanguardia. Una didattica innovativa, sicuramente è proprio l'innovazione, che non è il cambiamento per il cambiamento, ma è un investimento di qualità. E l'edificio che andremo a inaugurare a settembre ci dà tante aspettative. Non lo conosciamo ancora nei dettagli, però è evidente il ruolo, ad esempio, della luce e dell'esterno e dell'interno anche in questa struttura.
1: Tra l'altro era una piccola, parliamo di piccole scuole, certo. Scuole che, ci diceva anche il preside Tommasi, in tempi di inverno demografico si fa fatica a riempirle, e questo però invece
2: sì,
1: aiuta.
2: È stata una scelta dal 2017-2018, c'è l'indirizzo Montessori, e sicuramente la scuola di Bordano è in controtendenza, le scuole di Bordano, sia infanzia che primaria, perché c'è una ricerca di una didattica diversa, innovativa appunto, da parte di numerose famiglie che non sono le poche famiglie residenti in un comune appunto di 700 abitanti, ma è un'offerta che va su tutta la zona pedemontana, per cui è stato un investimento culturale forte,
1: una
2: buona visione, sì. Sicuramente.
1: Che la comunità, almeno dai primi commenti, quello di cui ci parlava l'architetto Attia, ha già accolto in maniera positiva.
2: Certo, la comunità in tutte le piccole scuole è nucleo fondante, cioè è la scuola per la comunità e la comunità per la scuola.
1: Questo concetto che lei mi sta esprimendo adesso arriva in realtà paradossalmente, se vogliamo, anzi è il lato buono di quello che il terremoto ha portato nel 1976. E qui torniamo indietro, risaliamo sul filo della storia. Rita Brollo, che al tempo nel 76 era una studentessa di liceo, poi è diventata insegnante grazie proprio all'esperienza che ha vissuto immediatamente dopo la scossa del maggio, i suoi genitori sono insegnanti, e che qui ha portato quel terremoto un modo nuovo di fare scuola, dicevo io all'inizio. In che modo?
3: Assolutamente sì, la storia è nata nei primi giorni immediatamente dopo le scosse di maggio. I miei genitori, che appunto insegnavano in questa scuoletta di 5 classi a Ospedaletto, hanno pensato che i bambini non potevano rimanere nelle tendopoli tutto il giorno, e hanno subito attivato il campo scuola sui prati alle spalle del paese, tra la montagna e il paese, ed era un ambiente veramente idilliaco nel bosco, e con l'aiuto di tantissimi volontari veramente preziosi, che hanno saputo accompagnare e assistere gli insegnanti senza imporre niente, hanno costruito questa esperienza, l'esperienza

0: dell'estate del 76, il campo scuola San Marco, che ha permesso loro, attraverso un rinnovamento della didattica, anche perché a un certo punto è diventata una scuola estiva, quindi
1: è andata avanti per tutta l'estate,
0: di usare i linguaggi disciplinari per leggere e scrivere e comprendere la realtà che loro avevano intorno, che stavano esplorando, che era la realtà del bosco, ma era anche la realtà stessa della vita nelle tendopoli, e quindi con tutte le loro esperienze e i loro vissuti.
1: Lei aveva 16 anni quando...
0: Io avevo 16 anni, un po' di più.
1: Che ricordo ha, non tanto della sera del 6 maggio, la scossa è arrivata intorno alle 8
0: e alle 9, sì.
1: Ma del periodo immediatamente successivo?
0: Per me personalmente devo dire è stata una grande avventura, perché ci si è messa di mezzo la mia età, ci si è messo di mezzo il fatto che nel paese non erano successi dei lutti tremendi, quindi nessuno di noi, dei miei compagni di allora, aveva vissuto veramente tragicamente questo terremoto. Per cui noi ci siamo tutti messi a disposizione. Per esempio io andavo al campo scuola di riflesso, nel senso che ci andavo ogni tanto, avevo l'esperienza dei miei genitori e dei volontari che la sera venivano a mangiare, diciamo, a casa mia, nel cortile di casa mia, ma io personalmente mi ero messa a disposizione delle cucine da campo, per cui lavavo questi marmittoni enormi, ogni tanto davo dei consigli sbagliati a questi militari che erano meccanici, erano tutt'altro che cuochi e dovevano cucinare.
1: Però lì ha capito, era una ragazzina, ripetiamo, i suoi genitori erano insegnanti, lei ha avvicinato in quel momento lì il mestiere anche di insegnare,
0: sì,
1: che poi è diventato il suo mestiere.
0: Assolutamente.
1: Forse proprio grazie a quell'esperienza.
0: Sicuramente, è non tanto il mestiere, perché io ero figlia di d'arte, perché i miei genitori entrambi erano insegnanti, il nonno era insegnante, le nonne bidelle, e per cui avevo vissuto il mondo della scuola sempre, quindi dentro di me c'era questa idea dell'insegnare, ma è quel modo di insegnare,
1: cioè?
0: Che è stata, cioè quello di vivere la scuola non come, o il mestiere dell'insegnante, non come un mestiere che si svolge per un certo gruppo limitato di bambini dentro le mura di un'aula, dentro la scuola, ma di un insegnare che vive come in una comunità. Cioè io ho sempre sentito, e l'ho vissuta poi quando ho cominciato nell'82-83, sono entrata di ruolo e ho cominciato a insegnare proprio nella scuola di Ospedaletto, vivere l'insegnamento come una cosa di comunità, la comunità educante, e non solo, la scuola aperta al paese. Quindi c'era,
1: che sono
0: continuamente
1: due concetti fondamentali,
0: sì,
1: che qui sono nati, sono venuti fuori, sono emersi all'inizio come una necessità, poi sono diventati una regola, no?
0: Una regola, perché gli insegnanti che hanno cominciato questa esperienza se ne sono entusiasmati, ce l'avevano già un pochino nel sangue prima e hanno capito che questo poteva essere il modello di scuola.
1: Come vedere un'opportunità, come spesso si dice, da una, sì, grandissima, da una profonda crisi. Bianca Marini, anche lei insegnante, adesso in pensione, però è stata a lungo insegnante, al tempo era già un insegnante quando è arrivato,
0: sì,
1: il terremoto, se non sbaglio. Dicevamo scuola all'aperto, e poi altra grande innovazione che è arrivata da quell'esperienza, quella del tempo pieno.
2: È quella del tempo pieno. Allora, io da prima ero insegnante di scuola speciale, quindi sono diventata automaticamente insegnante di sostegno.
1: Le scuole speciali al tempo, prima della riforma del 77,
2: sì,
1: erano quelle dedicate agli studenti con difficoltà, con disabilità,
2: più o meno gravi difficoltà, che poi con la legge della chiusura dei manicomi sono state chiuse anche quelle, e quindi noi siamo diventati insegnanti di sostegno. E io ho avuto il trasferimento da Tolmezzo proprio nel 76 a Gemona, e quindi ho vissuto tutta la storia di Lignano, ma nel settembre 77, quando gli insegnanti di Ospedaletto hanno fatto questa proposta di scuola integrata, io mi sono sentita a casa mia, ho aderito.
1: Scuola integrata sarebbe, vuol dire il tempo pieno, vuol dire che la scuola si allunga oltre l'ora di pranzo.
2: Si allunga e alle attività curricolari, italiano, storia,
1: delle discipline,
2: venivano aggiunte molte altre attività che dovevano arricchire la formazione del bambino e dovevano anche permettere ai bambini di poter esprimere qualcosa che loro non avevano, magari non erano tanto bravi in italiano, però sapevano fare tante cose o potevano inventarti un testo teatrale, voglio dire, era molto interessante in questo, e quindi ho aderito subito a questa

0: proposta che mi aveva colpito anche per l'intenzione di collegialità degli insegnanti, no?
1: Anche questo è un concetto nato allora, non più io ma noi,
0: no,
1: ci diceva
0: eravamo,
1: Rita Brollo,
0: eravamo
1: no?
0: Noi, facevamo...
1: Collegialità vuol dire questo, sì. Ragionare come gruppo, come comunità.
0: E quindi si programmava tutti insieme e naturalmente ne è derivata una crescita di tutti, devo dire. Io ero giovane, molto giovane allora, e quindi sono diventata una insegnante vera in quel momento, in quegli anni, ma diciamo che tutti noi davamo qualcosa e tutti ricevevamo qualcosa dagli altri. Questo è stato molto importante è stato l'inserimento nel paese, come diceva anche Rita, ma anche la collaborazione con i genitori, che è stata davvero molto arricchente, e loro si sentivano partecipi di tutto e quindi collaboravano volentieri, e non avevamo grosse dispute tra insegnanti e genitori come succede a volte.
1: Elena De Colle, oggi lei dirige più scuole, l'altro è a Benzone, dove domani sarà anche Val di Tara. Queste cose che ci stanno dicendo, queste belle idee che sono nate allora, adesso resistono? Soprattutto ci attacchiamo al rapporto con i genitori,
2: sì.
1: No?
2: Va bene, i genitori entrano nella scuola, generalmente i rapporti con le famiglie sono comunque rapporti buoni, rapporti che si costruiscono nel tempo. Il periodo Covid ci ha aiutato molto in questo senso, cioè un periodo di nuova crisi, di profonda crisi, però il ruolo dei rappresentanti di classe, ad esempio, ha avuto un rinforzo sicuramente positivo, perché hanno fatto assolutamente da sponda alla scuola, da tramite nei confronti delle altre famiglie. Quindi globalmente i rapporti con le famiglie sono rapporti buoni. Soprattutto nelle piccole realtà, cioè dove veramente la comunità entra a scuola.
1: Io vorrei sentire su questo che noi stiamo raccontando, su quello che sono delle idee veramente d'avanguardia che sono nate 50 anni fa e comunque hanno resistito e hanno strutturato la scuola così come la immaginiamo oggi, l'opinione di
3: Luca,
1: che cosa intanto che cosa ti hanno raccontato del terremoto, se te lo hanno raccontato?
3: Allora, mia nonna mi ha raccontato che quando c'era il terremoto lui era tipo in un bar, una taverna, aveva circa 15-16 anni, e dato che c'erano state una scossa più piccola, una scossa più grande, era con i suoi amici. Sulla scossa più piccola, quella che non ha fatto niente, un suo amico si è un po' spaventato.
1: Ci pensi che l'idea, per tanti mesi i bambini allora hanno fatto scuola all'aperto, dentro dei tendoni, lì hanno imparato cosa vuol dire scuola all'aperto, cose che per voi magari oggi sono normali, il tempo pieno, stare a scuola anche il pomeriggio. Ti piace a te questo tipo di scuola così come lo vivi oggi, attività extracurricolari, quelle di cui ci parlavano le maestre, fare non soltanto storia italiano?
3: Sì. Le materie sono tutte belle, ma anche la scuola.
1: Questa scuola?
3: Sì, questa scuola.
1: O in generale?
3: Boh. Io ho vissuto solo questa scuola.
1: Giustamente.
3: O anche l'altra.
1: Marco Tommasi, citavo in apertura la scuola che lei dirige, l'Istituto Magrini Marchetti. Anche lì è una scuola superiore, una scuola molto grande, anche lì una scuola che è cresciuta negli anni, sì. Contrariamente ai dati che ci dicono della denatalità, lei ha acquistato studenti, e che state trasformando anche quella con i fondi regionali, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che hanno contribuito a trasformare ulteriormente, non soltanto a rendere le scuole più sicure, sismicamente, ma anche più belle, più funzionali, più aperte al territorio.
4: Sì, certo. Allora, abbiamo anche in questo caso abbiamo approfittato della crisi legata appunto al fatto che noi siamo in zona sismica e quindi abbiamo bisogno di scuole super sicure, e quindi invece semplicemente di fare una ristrutturazione banale abbiamo deciso di demolire e ricostruire completamente la scuola con criteri completamente diversi, e quindi

0: anche didatticamente diversi, questo sicuramente. E quindi il fatto di aprirsi al territorio, di ritornare a questa scuola che è del territorio ed è con il territorio è stato molto importante. La progettazione ad esempio ha previsto un auditorium che è disponibile per territorio, una palestra che sarà accessibile anche dall'esterno per utilizzarla anche in altri momenti.
1: La struttura della scuola è come se abbracciasse il paese.
0: Sì, l'idea è un abbraccio alla scuola che abbraccia il paese e con queste due braccia che ha, che in qualche maniera l'accoglie e si sente accolta dal paese. I rapporti che ne abbiamo con il comune sono ottimi, fantastici, e quindi riusciamo a lavorare benissimo con il territorio e trarre il bene che c'è dal territorio.
1: Lei che ricordo ha del terremoto di 50 anni fa?
0: Allora,
1: quanti anni aveva?
0: La loro età.
1: 10 anni?
0: Sì, ero in quinta come loro, okay. Esattamente come loro.
1: E non ha fatto gli esami, perché in quell'anno durante il Covid, sono stati tutti sospesi.
0: Qualcuno si ricorda neanche che c'erano gli esami di quinta, ma c'erano gli esami anche di quinta, e quindi io ho saltato gli esami di quinta. E sì, la scuola chiaramente era quasi finita, ma effettivamente, e tra l'altro io non sono di Gemona, e quindi a Udine è stato vissuto in maniera un po' più tranquilla, ma comunque anche noi siamo stati nelle tende e quindi abbiamo passato del tempo e non abbiamo avuto la fortuna però di avere, ad esempio, per noi la scuola era finita, a maggio la scuola è finita. E anche perché l'idea, è facile, a settembre si ricomincia con la nuova, mentre qui l'idea di ricominciare è stata subito perfetta.
1: E questo è una delle cose belle che accadono quando ci sono le crisi, come abbiamo raccontato noi oggi qui dalla scuola di Ospedaletto, Gemona, Udine. Io mi fermo qui, ringrazio tutti i miei ospiti, ricordo che noi continueremo a raccontare quello che succederà nei prossimi giorni a Gemona, a Benzone, Valditara, Mattarella, Giorgia Meloni, lo faremo nel giornale radio. Io mi fermo qui e ringrazio al mio fianco Serena Mancarella che ci ha permesso di andare in onda, a Saxa Rubra a Roma Ludovico Suppa, il nostro regista, con Massimo Vasciaveo, linea al GR1 delle 11. Grazie a tutti, da Paola Guarnieri, come sempre, buon lunedì.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
3: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Conosci la BC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E
10: C? Dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura la guerra in Ucraina con l'ennesimo raid russo su Kharkiv. 4 persone sono state uccise, 2 uomini, 2 donne, altre 16 quelle ferite. L'Unione Europea parli con una voce sola nei colloqui con Mosca, l'invito del presidente Zelensky in apertura dei lavori della Comunità Politica Europea in corso a Erevan in Armenia. E ad Erevan per l'Italia c'è Giorgia Meloni, intervenuta poco fa. Sentiamo.
2: It has also linked to energy.
1: Su energia e sicurezza dobbiamo avviare un dialogo più stretto con i paesi a noi vicini, soprattutto nell'area del Mediterraneo, ha detto la Presidente del Consiglio, sottolineando poi che ci troviamo ad affrontare non una singola crisi, ma un insieme di crisi interconnesse, citando poi il contrasto all'immigrazione irregolare come ambito in cui in questi anni sono stati fatti progressi importanti a livello europeo, come la nuova definizione dei paesi terzi sicuri e il regolamento rimpatri. La guerra in Iran è ancora braccio di ferro tra Washington e Teheran sullo stretto di Hormuz. Nessun passo avanti significativo invece sulle trattative.
3: Gli Stati Uniti continuano a perseguire richieste massimaliste e sono responsabili della lentezza degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra, lo dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. È l'ultimo capitolo ufficiale dello scambio tra le due parti per la ripresa dei negoziati. Il presidente Trump ha bocciato come irricevibile la proposta di accordo iraniana che non comprende il dossier nucleare, ma il suo inviato Witkoff assicura che i contatti negoziali proseguono. I toni si alzano sulla questione cruciale dello stretto di Hormuz dopo il lancio dell'operazione Project Freedom annunciata da Trump per liberare le navi intrappolate all'interno. Teheran avverte le forze armate statunitensi di tenersi fuori dallo stretto, altrimenti saranno attaccate. Funzionari americani precisano, parlando con Axios, che l'operazione non comporterà necessariamente una scorta diretta della marina statunitense. Le navi militari si limiteranno a operare nelle vicinanze, pronte a intervenire qualora l'esercito iraniano prendesse di mira i mercantili. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E in occasione del 165esimo anniversario dell'esercito, il messaggio del Presidente della Repubblica. La professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini delle forze armate, scrive Mattarella, rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. Il Capo dello Stato ha poi ribadito come le forze armate, soprattutto in questo periodo, costituiscano un tassello importante dello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo. E siamo alla cronaca con il giallo delle due donne, la 51enne Antonella Di Jelsi e la figlia di 15 anni Sara Di Vita, avvelenate con la ricina durante una cena natalizia a Pietracatella, provincia di Campobasso. È in corso il sopralluogo della polizia scientifica nella casa di famiglia per prelevare tutti i dispositivi elettronici, cellulari, computer, chiavette USB appartenuti alle vittime. Ieri il nuovo interrogatorio fiume per il padre Giuseppe Di Vita. La procura indaga per duplice omicidio premeditato. Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato mercoledì prossimo. Domani, invece, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo trapelano delle chat su un forum club di istituzione italiana in cui avrebbe scritto di una sua ossessione per una donna. Non era Chiara Poggi, affermano i legali di Sempio. Rischio epidemia a bordo di una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico dall'Argentina a Capo Verde. Una grave infezione respiratoria ha causato la morte di 3 persone e un ricovero in terapia intensiva a Johannesburg in Sudafrica. Dai primi accertamenti sembra si tratti di antivirus, una febbre emorragica. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati. Le autorità di Capo Verde non hanno autorizzato lo sbarco dei passeggeri. A bordo si trova il personale medico che sta valutando le condizioni dei malati. Calcio con Cremonese Lazio alle 18.30 e Roma Fiorentina alle 20.45, entrambi in diretta su questa rete, si chiuderà il programma della 35esima giornata di Serie A che ha laureato l'Inter campione d'Italia. Tennis in questi minuti a Piazza del Popolo a Roma, la cerimonia per il sorteggio degli internazionali d'Italia, dove il più atteso sarà Jannik Sinner, fresco vincitore contro Zverev a Madrid. Sul momento del numero uno al mondo questa mattina a Radio Anch'io Sport è intervenuto l'ex tennista Gianni Ocleppo. Sentiamo.
4: A me sembra di ricordare questa stagione di Sinner, quella del 2011 di Djokovic, in cui era praticamente imbattibile, dove vinse praticamente ogni volta che scese.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.05, 50 secondi in questo istante, il buongiorno vi viene da Maddalena Lubini che vi parla in diretta dallo studio 5 della sede RAI del Friuli Venezia Giulia, in onda sulle frequenze di Radio 1. Gran parte della nostra settimana di programmazione sarà dedicata all'anniversario dei 50 anni del terremoto del Friuli. Un buongiorno anche da Carlo Morello che oggi cura la parte tecnica e allora guardiamo assieme il nostro palinsesto in programma. Ma per oggi, fra qualche minuto a Buefevelindì, focus su come aiutare le start-up della nostra regione a diventare aziende capaci di competere sul mercato internazionale, di generare occupazione qualificata e valore aggiunto in Friuli Venezia Giulia. E la proposta arriva da Confindustria Udine, che vede un'alleanza fra pubblico e privato per supportare chi ha idee e voglia di fare l'imprenditore. Alle 11.20 ci sarò io con pillole di salute a 50 anni dal terremoto del Friuli. Faremo un ricordo attraverso la testimonianza del dottor Guglielmo Pizzalis, medico tisiologo e igienista, che in quella notte del 6 maggio e giorni a seguire si è trovato in prima linea per dare soccorso e cura. Nella seconda parte della trasmissione ci sposteremo poi a Spilimbergo per la 10ª edizione d'Erbe di Natura e Benessere, due giornate ricche di incontri, laboratori, dimostrazioni in cui il concetto di benessere viene affrontato a 360 gradi. I nostri ospiti saranno Gianna Russo, ideatrice e organizzatrice della manifestazione, e il professor Franco Berrino, medico epidemiologo, per anni direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Alle 12, ma come parli, prontuario per il linguaggio della generazione Z, in questa puntata sarà ospite la professoressa Gloria Perosa per raccontare percorsi che avviino nei ragazzi la consapevolezza sulla cittadinanza attiva, e telefoni aperti per chi ha voglia di intervenire in diretta. E arriveremo così alle 12.30, quando la linea passerà al giornale radio. Sentiamo qualche anticipazione dai colleghi della redazione.
2: Buongiorno a tutti. Continuano le iniziative in vista del 50° anniversario del terremoto in Friuli del 6 maggio 1976. Oggi all'Università di Udine parte un ciclo di lezioni aperte al pubblico, al Dipartimento di Ingegneria, sulle lezioni che il terremoto e la successiva ricostruzione ci hanno lasciato. Siamo andati ad assistere alla prima di queste conferenze e poi anche al Centro di Ricerche Sismologiche di Udine per farci spiegare come si propagarono le onde sismiche dello sciame del 76. Nel nostro giornale radio sentiremo poi un punto tracciato dalla Giunta regionale sui primi 3 mesi di gestione, proprio direttamente da parte della Regione, dello sconto sui carburanti. E parleremo poi anche della Festa dell'Esercito, che si celebra oggi anche in Friuli Venezia Giulia con diverse iniziative, e del concerto previsto stasera a Trieste del grande pianista russo Nikolaj Luganskij.
1: Queste le principali notizie del giornale radio, mentre le nostre trasmissioni riprenderanno alle 13.30 con Finché Food, che dedicherà la puntata ai benefici sulla salute dei cibi fermentati come lo yogurt, il kefir, i formaggi, alcuni salumi e tante verdure. E la fermentazione è di fatto un processo migliorativo che conferisce agli alimenti maggiore digeribilità. Ospite sarà Carlo Nesler, il maggior esperto nazionale del settore. A seguire lo spazio con la grande musica di Mi chiamano Mimì, l'argomento di questa settimana, 100 anni con Turandot, 100 anni con l'ultima eroina di Puccini, 100 anni di mistero contemplando il volto della principessa di gelo che domina nel manifesto realizzato da Leopoldo Metlikovic per la prima assoluta della Scala diretta da Toscanini il 25 aprile del 1926. E poi naturalmente si riaccendono le luci dei nostri teatri e delle sale da concerto con le prime, i protagonisti e gli eventi più rilevanti della settimana. E mercoledì 6 maggio al Giovanni da Udine andrà in scena la prima assoluta dell'opera musical 55 secondi, un racconto in musica del terremoto del 1900.

0: 1976, che vedrà la partecipazione di un cast di oltre 100 artisti della nostra regione. Un racconto corale di memoria e ricostruzione. Ideazione, progetto artistico e libretto di Fiorenza Cedolins, che sarà nostra ospite. E concludiamo la nostra programmazione di oggi alle 15.15 con V.F. Vilindì, che farà un ricordo di Furio Bianco, storico e docente universitario di straordinaria lucidità e passione, mancato di recente. Originario di Fiume, ha dedicato gran parte della sua attività scientifica alla storia della Carnia e del Friuli, offrendo letture originali e innovative che hanno raggiunto tanto gli studiosi quanto un pubblico più ampio. Questa dunque è la programmazione di oggi. Un buon ascolto in nostra compagnia da Maddalena Lubini.
1: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
2: Il Friuli Vignesi Iulia ha bisogno di nuovis impresis e dunque è covente un'alleanza pubblico-private per supportare imprenditori con idee e il desideri di fa imprese. Questa è la posizione sostenuta dai leader di Confindustria Udi in via per un convigne dedicate ai MOOCs di udali start-up ad eventi aziende che arrivino a concorrere sul mercato internazionale, a generare un lavoro qualificato a chi sul territorio e dunque aggiunta valore in Friuli Vignesi Iulia. Ma tal concreto ci si ha al di fa? Tal confronto promovuto da industriai a su intervenu di stanti svos tecnici per idee e riflessioni che si giunti a ce che Belgia si sta facendo sul territorio. E proprio ce che Belgia si sta facendo, lo scuviergiarin vue su Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfrit con Giacomo Plotner e regie dei studi di Udin, in grazie dal nostro ospite Caledino Ferragotto, che è coordinatore della Commissione per Innovazione di Confindustria Udi. Buondì e benchiatate, Presidente.
3: Buondì a tutti.
2: Allora, o se stas, e ho detto se stas, venga stai come imprenditore furlan, si prins in Italia viergi ai start-up dal 2019 e aveu scompagnati in questi anni cento di imprese e idee che sono nascute e che volevano ingrandirsi. Allora, troppe sono diventate aziende buine di competi. Sta anche il problema, un dei problemi sale non tanto forse la nascita, ma proprio il durata al tempo.
3: Allora, di solito la mortalità infantile da start-up è alta. Gli obiettivi era che di arrivare a far diventare a manco due o tre subis che partivi da imprese in grado di sostenersi e di poter crescere. Allora, perché le vincere di creare un sistema per poter introdurli in tal mondo all'imprenditoria e clamin che madure e iscrivendoli gratuitamente a Confindustria. Come che ha detto ieri, non è che il progetto che lo viene lanciato nel 2019 e si sta si prese in Italia a fare l'utazione qui Confindustria. C'è ordino di cui dice che normalmente arriva in già vei anche dal pubblico, da sbanchi o dai incubatori. Non ordino la possibilità di entrare in tal circuito con le aziende, ossia facendo che in gergo si chiama networking, introducendo queste aziende nuove, che i nuovi imprenditori, a contatto con dei imprenditori che hanno già aziende avviate e che arrivano a dare suggerimenti oppure addirittura tante volte a fare direttamente il business a potenziare anche dai clienti di queste nuove aziende.
2: Dunque l'esperimento funziona?
3: Ma diciamo che i risultati che vengono avuti, che sono diversi aziende di quelle che vengono iscritte come start-up, che sono diventate soci in Confindustria, associati, diciamo normali, ha funzionato, relativamente soddisfatti dai risultati che vengono ottenuti. In cui viene creato una roba che non è scritto sui libri che hanno fatto anche altri, che è la Startup Academy che l'abbiamo creata con Friuli Innovazione come temporai, in maniera di dare tutte le competenze e le informazioni

0: funs e le modalità di lavorare che normalmente non sono scritte sui libri. Ossia, una coerenza tra il business plan che fate e il business model che hanno voi di adottare. Ma se non comunica verso l'esterno ciò che hanno voi di fare e ciò che loro propongono, perché una delle carenze che vi vedute da commissione dell'innovazione qualche di startup veniva a presentarsi all'era bravissimi tecnici, grandi idee, ma schiarse capacità di arrivare a comunicare verso l'esterno ciò che facevi con i potenziali clienti o anche i potenziali investitori.
1: Allora, questi appuntamenti avessero organizzati in Confindustria che aveva tante svos tecniche, insomma, sia di Kenti che anche a livello Tarnian internazionale. Ecco, parcello veso fatte e sono ridotte che usda o sadat di pui rispetto a ciò che già stai facendo.
0: Allora, lì, che si chiama che esistono, ossia, invece parte una startup che ha seguito un po' tutto il percorso. E viene illustrato tutto il percorso. Con questa startup non viene fatti fare sia che la startup academy, la viene fatta entrare dal circuito anche di tutte le sovvenzioni regionali, tant'è vero che è stata la prima ad operare il fondo di garanzie per garantire investitori, ha ricevuto anche finanziamenti sui progetti di ricerca. E quindi vincerò di creare e presentare verso l'esterno un modello che è stato positivo in maniera che anche che altri si arrivino a copiare comunque che parte di quel modello qui.
1: In che ambiente saresti al ben che anassessi idee e aziende? Perché lui, ma anche il presidente di Confindustria, Luigino Pozzo, è stato chiaro proprio il Friuli Venezia Giulia ha di bisogno di nuove imprese.
0: Perché se lì c'è anche il modello americano, tutte le innovazioni vengono in fuori da startup. Sì. Dopodiché vengono inglobate magari in strutture di aziende più grandi. Però se lì avevo delle idee, io sono un esempio, sì. Facendo i computer di ufficio, dopo di fare i computer embedded, cioè se siete partiti come startup e dopo di che in questi casi magari si è arrivato a diventare grandi aziende, in qualche caso se lì avevo degli esempi americani, sono tutte le aziende, cioè tutte le innovazioni che non vediamo tra Meta, tra l'intelligenza artificiale, tra che sono qui, sono tutte nascute di startup e dopo vengono veicolate, magari inglobate. Però la decisione che ha un ricercatore, un innovatore mettendo sulla propria azienda, startup, è un lavoro più alto, dice che poi sveglia una grande azienda che ha comunque all'interno procedure burocratiche, vade e dovute rispettare e quindi appunto dai limiti. L'innovazione di solito arriva sempre dalle nuove aziende, dopodiché qualcuno cresce, qualcuno viene comprata e qualcuno purtroppo anche amore, perché sono tanti casi, perché magari tante volte mi è succeduto anche a me, di arrivare con la tecnologia, ma se in anticipo sui Teams e se non viene capito non tu smetti a. No?
1: Sì. Ma a che sproposito di tecnologie e di innovazione, dunque, dà anche prospettive di lavoro qualificato sul territorio e ve un giunta valore, avrei di essi tutte imprese leate alle nuove tecnologie o anche alla manifattura?
0: Ma no, hanno tantissime che sono da questa manifattura, sono per esempio, come voi a memoria, ma aziende che hanno inventato il nuovo tipo di lavorare sul cemento, e start-up che hanno lanciato il nuovo modello di lavorare sulla manifattura additiva, non è come tecnologia, cioè per me la tecnologia, vediamo la 360 gradi, non è come l'intelligenza artificiale, tecnologia è trasversale, su tutti i settori. Che va dal legno arredo e vin aziende start-up che recuperano per esempio gli svegli di metodi da sbarchi per fare scarpe.
1: Sì.
0: Cioè, sono tutti esempi.
1: È una varietà dunque di start-up.

Vindi sierà, Presidente. Vindi sierà, Presidente, purtroppo. Grazie però per venus date queste informazioni e questa lettura dalla nascita della sua impresa. Un saluto a lui e a lui che canno ascolti di Antonella Lanfrit con Dario Nardini per tecniche e non si torni a sentire domani.

0: 6 maggio 1976, ore 21. Mentre il Friuli si apprestava a chiudere la giornata nel tepore delle case, un boato sordo e profondo squarciò il silenzio della sera. Fu l'orcolat, un ruggito primordiale che in meno di un minuto sbriciolò sogni, case e certezze, trasformando la terra sotto i piedi in una trappola di polvere e macerie. In quel caos di urla e oscurità dove ogni punto di riferimento era svanito, c'era chi non cercava la salvezza per sé, ma per gli altri. Fra quelle rovine fumanti, medici e soccorritori si sono addentrati spesso a mani nude, sfidando l'orrore per strappare vite al destino. E oggi, a 50 anni di distanza, riapriamo quella ferita attraverso la testimonianza di chi in quella notte ha scelto di essere luce nel buio. E abbiamo qui con noi un medico che ha vissuto in prima linea quelle ore drammatiche, trasformando la tragedia in un gesto di cura e comunità. Buongiorno, buongiorno da Maddalena Lubini. Mancano 2 giorni all'anniversario dei 50 anni da quel 6 maggio 1976 e il nostro palinsesto di Radio 1 Rai Friuli Venezia Giulia desidera essere presente con chi ha vissuto quei momenti, dedicando alcuni spazi della nostra settimana di programmazione al terremoto del Friuli. E anche noi naturalmente siamo presenti e quindi vi introduco immediatamente il nostro ospite, il nostro primo ospite di questa mattina, che è il dottor Guglielmo Pizzalis, medico tisiologo igienista, già dirigente del dispensario di igiene sociale di Cividale del Friuli e della medicina sociale del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Buongiorno dottore e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora dottore, vogliamo un attimo riavvolgere il nastro. Lei dov'era esattamente il 6 maggio 1976 alle 21?
1: Quando alle 21 ero a casa di mia suocera, perché non avevamo ancora il telefono noi in casa. Attendevo una telefonata. Mia suocera si ricordava del terremoto del 1929 ed è quello del 1956, era la prima brevissima scossa. Ci cacciò fuori di casa. Ero con mia moglie, ci trovavamo nel cortile con la seconda scossa dal cortile nella strada, e io ricordo soprattutto tanta polvere, tanta paura, sobbalzavamo sulla strada, ci spostavamo senza muoverci, e quindi il rumore dei sassi che cadevano, delle travi che si spezzavano e tanta tanta polvere.
0: Ecco, lei era un giovane medico, si era sposato da pochissimo e a un certo punto i 3 drammatici giorni che sono seguiti a quel 6 maggio l'hanno vista in prima linea.
1: Sì, abbiamo incominciato in un certo senso la sera stessa, perché prima cosa il borgo si è fatto una specie di autodiagnosi comunitaria. Quanti eravamo? C'eravamo tutti, per fortuna nessuno era rimasto sotto le macerie. In poche ore, diciamo, abbiamo avuto il quadro subito della situazione della nostra zona, del nostro borgo, della nostra area. Il primo pensiero è stato se qualcuno avesse comunque morti, nessuno, però feriti pochi e di ferite leggerissime.

0: e quindi ci mettiamo subito a cercare quello che si aveva nelle case di solito. Erano i pochi farmaci e gli strumenti che di un medico di paese, diciamo così, perché noi facevamo appena laureati sostituzioni dei medici condotti. E quindi saliamo, riusciamo a recuperare qualche medicina, lo stetoscopio, lo sigmomanometro e qualche medicina. Ma in realtà in quel momento c'è soprattutto bisogno di rasserenarsi l'uno con l'altro, perché i primi giorni del terremoto, i primi tre giorni, come lei diceva, in realtà l'emergenza come noi siamo abituati adesso a valutarla, quindi i feriti, i traumi, le ambulanze, hanno fatto quasi tutto riferimento all'ospedale di Udine. Chi lavorava in ospedale ha avuto tre giorni di fuoco, con centinaia di ricoveri al giorno. Perché oltre l'ospedale di Udine funzionava, era già un ospedale molto molto importante negli anni 70 e molto grande, ma doveva funzionare ancora di più perché l'ospedale di Gemona era distrutto, quello di Tolmezzo era assolutamente insicuro e praticamente viene evacuato, e l'ospedale di San Daniele lo stesso è poco sicuro, opera in una situazione di fortuna in una parte un po' più moderna e il resto viene svuotato, quindi carica tutto su Udine. E ricordiamoci, non c'erano i telefonini, non c'erano i cellulari, non c'era il servizio di elisoccorso, tutto avviene attraverso le ambulanze, che effettivamente chi viveva nella periferia di Udine ha sentito in quei giorni centinaia o migliaia di volte. Si pensa che a Udine al 6-7 i primi due giorni ci saranno state un paio di migliaia di ricoveri, soprattutto per traumi. Poi già dal giorno 8 si verifica quella che poi sarà la vera primo approccio alla salute delle aree terremotate. Cioè, i ricoveri già cambiano, non sono più i ricoveri per i traumi, sono i ricoveri dei malati cronici che sono rimasti senza medicina, dei cardiopatici che si scompensano, dei diabetici le cui glicemie si alzano, e quindi sono ricoveri già di tipo medico.
1: Ecco dottore, ma c'è una storia, un volto, un gesto che non l'ha mai, diciamo così, abbandonata in questi 50 anni?
0: Sì, bom, più che altro direi un'immagine collettiva. La prima immagine collettiva che non riesco assolutamente a dimenticare è la fila lunghissima sulla strada delle persone che venivano nel cortile di una casa abbastanza sopravvissuta, quindi un cortile senza macerie, per farsi vaccinare, perché una delle prime preoccupazioni, oggi forse può sembrare un po' strana, ma fu quella di vaccinare le persone contro i rischi del tifo, del colera e anche del tetano. E quindi le persone, infine, un rito collettivo, perché le persone si preparavano già pronte sulla strada, entravano nel cortile c'erano le assistenti sanitarie del Consorzio Provinciale Antitubercolare che mi avevano raggiunto, c'eravamo io e altri un paio di giovani medici, delle ragazze che studiavano nelle scuole superiori che facevano la segreteria, e le persone si presentavano a farsi vaccinare. E tutto questo è stato segnato su centinaia di foglietti, anche occasionali, nome, cognome, e questo per migliaia di persone, in un cortile di una casa. La prevenzione, la paura che viene vinta con una medicina sociale.
1: Qual è stato il momento in cui avete percepito davvero la portata della tragedia?
0: Ci sono voluti un paio di giorni. Perché le prime due mattine, quella del 7 maggio e dell'8 maggio, la cosa che colpiva di più era nei nostri paesi il via vai delle ruspe e dei trattori. Perché? Perché sia i contadini che gli artigiani, soprattutto gli artigiani edili, ma anche avevano gli strumenti che permettevano di liberare le strade. E quindi liberare le strade e rimuovere le prime macerie. Però eravamo abbastanza legati al borgo dove vivevamo, al paese dove si viveva. Le notizie le ricevevamo direttamente dalla radio, perché in quella volta la radio era l'elemento fondamentale, le televisioni erano dentro le case, era più difficile, ma la radio la sentivamo, c'erano le radio transistor, e abbiamo capito che le dimensioni erano enormi. Abbiamo cominciato a pensare agli amici, come raggiungere, come sapere qualcosa. Qualche telefono, non so, stranamente qualche telefono funzionava, magari riuscivi a capire qualcosa. Poi

eravamo per fortuna su un incrocio di una strada, io almeno personalmente, ma questo è capitato, poi ho visto molte altre persone, perché le persone sono un po' riversate verso le strade principali, e allora vedevi passare, chiedevi. Diciamo che in terza giornata avevamo ben chiaro che le dimensioni erano enormi, anche se nel nostro paese i morti sono stati meno di un centinaio, ma subito abbiamo

0: questo primo nucleo, c'era un paio di tende e delle persone che ci lavoravano, si fermò un gruppo operativo della scuola Agnelli di Roma, della CRI, della Croce Rossa Agnelli di Roma. Questo gruppo aveva un CB montato sulla Jeep, quindi con i radioamatori siamo riusciti ad avere ancora più notizie. Questo era il meccanismo, infatti anche i radioamatori sono stati fondamentali, proprio per questo, per capire cosa stava succedendo e per incominciare a legare.
1: Ecco, dopo avere, diciamo, vissuto un'esperienza così forte, ricordiamo, lei era un giovanissimo medico appena laureato e che iniziava la sua attività con un lavoro di grande impatto emotivo. Ecco,
0: sì, allora... certamente grandi emozioni, grandissime, anche perché le persone trasmettevano queste emozioni.
1: E cosa le è rimasto dentro di quell'esperienza, sia come uomo che come medico?
0: Ma prima di tutto come uomo. Due cose, il legame della comunità fortissimo, il tentativo subito di ricostruire, prima che le case, la vita relazionale, la vita civile, di organizzarsi per competenze, per capacità, ma di dare a tutti qualcosa da fare e di fare tutti qualcosa, proprio la comunità come vissuta intensamente. Come medico ho imparato che assolutamente che quello che così immaginavo forse in una parte dei miei studi, cioè la necessità non tanto di curare solo con le medicine, ma di prendersi cura delle persone, di vivere nel loro ambiente, di starci vicino. Noi andavamo nei cortili, no? Accompagnati magari da chi li conosceva meglio, nei cortili dove le persone avevano messo una tenda oppure dove cercavano di ricostruire un po' la vita familiare in qualche baracca improvvisata. E tutto questo, non so, la capillarità, ma la vicinanza, soprattutto la necessità di prendere a cuore le persone con tutte le loro difficoltà. Non avevamo forse tutti gli strumenti, neanche clinici, diciamo, no? Mi ricordava un po' quello che immaginavamo poteva essere la medicina popolare nei paesi in via di sviluppo, ma questo ci ha spinto a valutare al massimo, dal punto di vista medico, le capacità di relazione, la semeiotica di base, gli strumenti più semplici, insomma ci ha dato forza anche per affrontare i cambiamenti della medicina. Eravamo alla vigilia, non si sapeva, ma eravamo alla vigilia della riforma sanitaria, non ci sarebbero stati più solo i medici condotti nei paesi, gli ospedali stavano cambiando faccia, ci ha abituato al fatto che bisogna adattarsi ai tempi che cambiano, mutare con i tempi, mantenendo prima di tutto dentro di sé e nelle relazioni l'idea che la cura per le persone è la prima medicina.
1: Cosa pensa che sia così importante ricordare oggi, soprattutto per le nuove generazioni di quel 6 maggio 1976?
0: Le nuove generazioni, che bisogna, uno, impegnarsi in prima persona, lì dove si vive, lì dove si lavora, mettersi in relazione con gli altri, accettare le persone che arrivano, perché per noi una cosa che è stata fondamentale è l'arrivo in paesi che potevano sembrare anche chiusi, di persone da fuori, di volontari che ci portavano non solo aiuto materiale, aiuto spirituale, ma anche idee, confronto, quindi di confrontarsi con gli altri, di partecipare alla vita della comunità, anche alla elaborazione dei progetti. Io credo che da parte nostra, però, noi che siamo la generazione che ha vissuto, abbiamo ogni tanto questa idea di aver vissuto molto, ed è vero, abbiamo vissuto molto, dobbiamo anche avere fiducia, quella stessa fiducia che noi avevamo in questi ragazzi che venivano magari e prendevano su i mobili nelle case, ci aiutavano a scorazzarci per le tendopoli, la sera suonavano la chitarra o cantavano canzoni. Era questo continuo osmosi fra quello che eravamo noi nelle nostre paesi, quello che arrivava da fuori, quello che avevamo visto e vissuto in paesi che erano qui, tra l'altro erano paesi dove c'era stata una storia di emigrazione, eravamo a 30 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con molte storie ancora sanguinanti, e l'emigrazione era ancora attiva, e quindi questa osmosi continua fra il locale e il globale, avremmo detto anni dopo, però anche questa fiducia nelle nuove generazioni. Quindi lasciamogli responsabilità ai giovani che provino. Io credo che con questo sarà possibile, sarebbe possibile anche oggi ritrovare quella partecipazione popolare che è stato strumento fondamentale.
1: E allora a 50 anni da quella notte possiamo dire che il ricordo non è solo dolore, è memoria viva fatta di volti, mani, coraggio, perché

0: che se è vero che l'Orcolatta ha spezzato il Friuli, è altrettanto vero che da quelle ferite che ci ha raccontato il dottor Guglielmo Pizzalis questa mattina è nata una forza capace di ricostruire non solo le case, ma una comunità intera. È così, no, dottore?
1: Sì, è così, è così, è così. Parafrasando quello che si è tanto detto pochi anni fa ai tempi del Covid, una crisi, e questa crisi del terremoto è stata molto drammatica per noi, dove non sono mancate paure e anche il timore di non riuscire a farcela, ma dalla crisi, la crisi può rivelarsi un'opportunità. Per il Friuli è stata l'opportunità di rinascere, ma rinascere rinnovato, senza perdere il filo del passato, senza perdere la cultura, la lingua, la comunità soprattutto.
0: Grazie, grazie al dottor Guglielmo Pizzalis, grazie per questa testimonianza.

0: pillole di salute olistiche.
1: Seconda parte di pillole di salute e parliamo ora di un appuntamento che unisce natura, benessere, cultura e consapevolezza. A Spilimbergo torna Derbe di Natura e Benessere, una manifestazione che quest'anno celebra la sua 10ª edizione e che invita a prendersi cura non solo del corpo ma anche della mente e delle relazioni. Due giornate ricche di incontri, laboratori, di

0: mostrazioni, percorsi esperienziali e momenti di riflessione in cui il concetto di benessere viene affrontato a 360 gradi, dall'alimentazione alla meditazione, dal movimento alla prevenzione. E fra gli ospiti più attesi c'è anche il professor Franco Berrino, che porterà il suo contributo sul tema il cibo come cura, sottolineando il legame sempre più stretto fra alimentazione, salute e longevità. E con noi questa mattina c'è Gianna Russo, curatrice e organizzatrice dell'evento per conto del comune della Proloco di Spilimbergo, che ci racconterà lo spirito di questa iniziativa e le novità di questa edizione. Buongiorno, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Allora, partiamo proprio dal titolo, prendersi cura, è un'espressione semplice ma molto ampia. Ecco, allora che cosa significa oggi in un evento come questo parlare di cura e del prendersi cura?
1: Sì, ho pensato per questa edizione di provare a costruire appunto intorno a questo filo conduttore del prendersi cura un po' tutta la manifestazione. Credo che prendersi cura oggi, in un momento in cui siamo sollecitati da mille stimoli, sempre di fretta, sempre diciamo senza la possibilità di fermarsi e di guardare noi stessi e l'altro, prendersi cura credo che parta proprio dall'idea di osservare l'altro, guardare i bisogni altrui, della natura e anche i propri.
0: Il programma è molto ricco, lo sto sfogliando in questo momento, e attraversa ambiti diversi, abbiamo detto alimentazione, movimento, meditazione, arte. Ecco, possiamo dire che oggi il benessere non è più settoriale, ma necessariamente integrato?
1: Sicuramente deve essere integrato, infatti non a caso tutte le conferenze che organizzato, gli ospiti che parleranno di benessere hanno proprio un approccio olistico, quindi dove il benessere non è più semplicemente la cura che possa essere intesa come affidarsi a delle cure mediche, ma implica necessariamente avere una visione integrata fra lo stile di vita, l'ambiente, le emozioni, le relazioni, che fanno insieme tutto questo, fanno sì che raggiunga un benessere appunto globale, non più semplicemente personale.
0: Ecco, fra gli ospiti più attesi c'è il professor Franco Berrino, che parlerà di alimentazione come strumento di prevenzione e cura. Quanto è importante inserire anche contenuti scientifici all'interno di un evento che ha anche una dimensione divulgativa ed esperienziale soprattutto?
1: L'approccio scientifico è fondamentale, proprio perché oggigiorno ci si informa sempre più, ma spesso su fonti non attendibili. E quindi gli ospiti, appunto come il professor Franco Berrino, ha una conoscenza di base scientifica importante che viene poi integrata proprio con gli aspetti della visione olistica, della prevenzione e della cura, non semplicemente affidandosi al farmaco, ma proprio prendendosi cura con responsabilità della propria vita, soprattutto attraverso l'alimentazione in questo caso.
0: Prima di arrivare ad alcuni appuntamenti che magari le chiedo di segnalarci, ci sono anche altri medici, fra l'altro, che prenderanno parte alla manifestazione d'erbe di natura e benessere a Spilimbergo.
1: Sì, sicuramente sono medici importanti che ho fortemente voluto. Per esempio, cito il dottor Fabio Burigana, gastroenterologo, che parlerà di mitocondrio come centrale energetica e proprio come diciamo centro della salute anche per prevenire l'infiammazione cronica. Poi il professor Franco Fabbro, che parlerà di meditazione e di crescita spirituale. Poi il cardiologo, il dottor Paolo Diego Langiocola, che parlerà del cuore in senso fisico ma anche filosofico e metafisico. La dottoressa Martini, che è un medico chirurgo, si occupa di medicina integrata, di prevenzione, di sostegno oncologico. Lei opera a Udine, all'interno dell'ospedale appunto di Udine. E infine il dottor Alfio Rinaudo, che è un gastroenterologo e agopuntore, che parlerà dell'insonnia e di come approcciarsi per prevenirla e curarla con chiaramente la medicina naturale.
0: Ecco, in conclusione c'è una forte attenzione al territorio anche, prodotti locali, sostenibilità, artigianato. Possiamo dire che il benessere passa anche attraverso un rapporto più consapevole con ciò che consumiamo e con l'ambiente che ci circonda.
1: Sicuramente, infatti la scelta soprattutto sia degli espositori dell'area di mercato e sono sempre molto, molto diciamo, scelti con attenzione, proprio per rimanere

0: nel territorio, in modo che venga sia più facile, no, conoscere i processi produttivi, la qualità, e promuovere anche l'importanza di queste piccole realtà dove spesso sono state fatte scelte di cuore, anche cambiamenti di vita importanti per portare avanti coltivazioni particolari, produzioni particolari. Cerco di portare anche questo messaggio attraverso proprio le presenze alla manifestazione.
1: Allora, diamo in conclusione alcune informazioni tecniche e logistiche. Dunque, il 9-10 maggio a Spilimbergo la città si trasformerà in un vero e proprio laboratorio, possiamo dire così, perché i punti dove accadranno gli vari eventi sono diversi e sparsi sul territorio, è così?
0: Sì, infatti la manifestazione ha proprio questa caratteristica, si svolge lungo tutte le vie del centro storico, toccando i palazzi più belli, e, sì, ricordando poi che Spilimbergo è diventato uno dei borghi più belli d'Italia, c'è anche l'occasione proprio di visitare questi palazzi che normalmente sono chiusi. Quindi appunto la struttura della manifestazione in un'area con la presenza appunto di produttori locali, un mercato di prodotti biologici e naturali, poi l'area benessere dove si potrà assistere a dimostrazioni, partecipare, come anche partecipare attivamente a laboratori, le conferenze appunto prima, ma ce ne sono anche molte altre, ci sono anche delle mostre molto interessanti, molte degustazioni particolari, per esempio una degustazione di birre al buio insieme all'associazione Ciechi per Caso, proprio per fare l'aspetto della comprensione, no, della condizione altrui, ma anche coprire come si può provare a sentire un colore attraverso il gusto e non attraverso la vista. E poi ci sono un'altra degustazione, anzi un pranzo molto interessante, è basato sulla cucina persiana, e ci sarà un accompagnamento musicale e la lettura delle poesie di Rumi. Secondo me è un momento molto, molto bello, molto poetico. E poi c'è anche il percorso ecosolidale che noi di solito organizziamo ogni anno, che prevede una partecipazione di tutte le locali della città che preparano un piatto con ingredienti ecosolidali, sempre per l'attenzione e la cura anche verso gli altri.
1: Bene, in conclusione, visto che la cittadina diventa la manifestazione, per chi viene da fuori la macchina dove la parcheggia?
0: Ma ci sono, diciamo, parcheggi tutto intorno alla città, molto vicini comunque al centro, e quindi arrivando sia da Udine che da Pordenone ci saranno poi delle segnalazioni dove parcheggiare, ci sono delle zone abbastanza ampie.
1: Bene, intanto grazie a Gianna Russo, curatrice e organizzatrice per conto del Comune della Proloco di Spilimbergo di Derbe di Natura e Benessere. Buon lavoro.
0: Grazie molte.
2: Pillole di salute.
1: E restiamo all'interno di questa manifestazione per incontrare uno degli ospiti più attesi, medico epidemiologo, per anni direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, il professor Franco Berrino, fra le voci più autorevoli nel campo della prevenzione e del rapporto fra alimentazione e salute. Da decenni studia il legame fra stili di vita e malattie croniche, portando avanti un messaggio chiaro: ciò che mangiamo non è solo nutrimento, ma può diventare uno strumento concreto di prevenzione e in alcuni casi anche parte del percorso di cura. E a Spilimbergo porterà proprio questo tema: il cibo come cura, prevenzione, equilibrio e longevità in salute. Con noi questa mattina c'è proprio il professor Berrino. Buongiorno e benvenuto, professore.
3: Buongiorno.
1: Allora, partiamo proprio dal suo intervento: il cibo come cura. Ecco, dal punto di vista scientifico, cosa significa davvero?
3: La cosa è molto interessante, perché il mondo medico oggi non si occupa minimamente di alimentazione, ma in realtà ci sono tantissimi studi scientifici che mostrano che l'alimentazione è importante come aiuto alla cura di numerose malattie, che vanno dalle malattie autoimmuni al cancro, alle malattie cardiovascolari. È soltanto che c'è una strana frattura, nel senso che questi studi non arrivano sul tavolo dei medici, perché i medici sono informati fondamentalmente dall'industria farmaceutica, e l'industria farmaceutica non è interessata

0: fatta naturalmente a diffondere questi studi. Per cui noi medici rimaniamo profondamente ignoranti. Nell'università di medicina non si parla di alimentazione, non si studia alimentazione. Nemmeno i gastroenterologi non sono consapevoli degli studi sull'alimentazione. Invece ci sono tantissime prove. Per esempio le malattie autoimmuni dipendono tantissimo da un'infiammazione intestinale, da una iperpermeabilità intestinale, per cui assorbiamo delle cose che non dovremmo assorbire, il nostro sistema immunitario fa degli anticorpi contro queste sostanze strane e può succedere che questi pezzi di proteine mal digerite che assorbiamo siano simili a proteine dei nostri organi e allora facciamo degli anticorpi contro i nostri organi e quindi bisogna curare l'intestino. Eppure per curare l'artrite reumatoide, per curare la colite ulcerosa, per curare la psoriasi, e i grandi esperti reumatologi non pensano a guarire l'intestino e l'intestino si guarisce naturalmente con il cibo, ma anche per il cancro ci sono ormai decine di studi che mostrano che più alto è il livello dell'infiammazione cronica, di quell'infiammazione silente che dipende dal cibo spazzatura, dallo stress, della vita sedentaria, peggiore è la prognosi dei tumori. Ma allora possiamo abbassare l'infiammazione anche con il cibo. Ci sono cibi che aumentano l'infiammazione, come la carne e lo zucchero, e cibi che diminuiscono l'infiammazione. E allora il mio obiettivo è quello di diffondere queste informazioni e diffondere anche le informazioni sui veleni che troviamo nel cibo. Quindi parleremo dei veleni dell'agricoltura, dei veleni della plastica e dei veleni che l'industria alimentare mette nel cibo come adiuvanti, come emulsionanti, conservanti, e, insomma, come i medici non sono informati, chiaro. Noi possiamo informarci lo stesso.
1: È chiaro, infatti la sua missione da più di 40 anni è quella proprio non solo di curare i pazienti, ma proprio di divulgare queste informazioni che adesso per fortuna stanno da qualche anno venendo fuori, ma che per anni si navigava un po' a vista, no? Anche chi voleva tentare una strada diversa non riusciva a trovare.
0: Era certo difficile, sì. Come era difficile per esempio trovare il cibo biologico.
1: Esatto. Allora come si fa a questo punto veramente ad avere una bussola che ci orienti nel trovare cibo tra virgolette pulito? Perché è vero c'è il bio, ma anche il bio diciamo è un grande business spesso.
0: Ma in certo senso è bene che ci sia il business. Pensi che siccome il bio rende un po' di più, perfino l'industria chimica adesso investe nel bio, però questo è un bio senza anima, diciamo. L'industria chimica fa pressione perché anche nel biologico siano ammessi dei veleni, ma in Italia ci sono dei meravigliosi contadini che stanno facendo un lavoro eccellente e producono del cibo di ottima qualità. L'importante sarebbe che anche gli altri contadini si convertissero al biologico, soltanto che è una cosa molto difficile perché ci vogliono degli anni per risanare il terreno dei veleni e allora per fare questo i contadini devono essere in qualche modo incentivati economicamente per fare questo cambiamento e qui c'è l'interesse enorme delle grandi industrie della chimica, delle grandi multinazionali che vogliono governare il sistema alimentare e allora dobbiamo difenderci e il modo con cui possiamo difenderci noi è semplicemente informandoci troviamo la strada per mangiare bene.
1: Nella lunga sua carriera di medico, ricercatore, ha studiato migliaia di casi, risultati che gli hanno consentito di promuovere sperimentazioni per modificare lo stile di vita allo scopo proprio di, per esempio, prevenire le malattie degenerative. Allora, qual è il primo passo che possiamo fare per andare verso un'alimentazione che davvero curi?
0: Ma guardi, il primo passo è tornare in cucina a cucinare il cibo vero e non mangiare il cibo industriale, il cibo già pronto. Questa qui è la primissima cosa che dovremmo fare. Il cibo pronto è talmente comodo, no? ti fa risparmiare del tempo, basta comprare una cosa e scaldarla, eppure però quel cibo pronto contiene dei veleni fondamentalmente, perché contiene i conservanti, contiene gli emulsionanti e queste cose ci fanno male. Torniamo a cucinare il cibo vero in cucina.
1: C'è consapevolezza, secondo lei, professore? O

0: la velocità e la comodità fanno sempre da padrone, diciamo così.
1: Lei l'ha detto, c'è poca consapevolezza e la velocità fa sempre da padrone. Quindi dobbiamo rimpadronirci della nostra vita e del nostro cibo, che non è una questione di tempo, è una questione di organizzazione della vita. Non ci vuole tempo per cucinare dei piatti semplici, è proprio più una questione di organizzazione. Qualche suggerimento per come organizzarsi?
0: Ecco, ce lo vuole dire, come ci si potrebbe organizzare una settimana fra figli, lavoro, corse, turni, necessità magari alimentari diverse all'interno di una stessa famiglia, chi è intollerante a un certo alimento, chi ad altri. Ecco, come poter organizzare una propria settimana in famiglia?
1: Ma una cosa interessante è che, per esempio, i cereali integrali che noi raccomandiamo di mangiare, se ne possono... La gente si è preoccupata perché ci vuole un'ora per cuocerli, però cuociono da soli, non c'è bisogno di stare lì a guardarli, quindi si possono cuocere per qualche giorno e allora si possono poi semplicemente scaldare, quindi cereali, legumi e così. E le verdure, la gente dice, si lamenta che deve lavare le verdure, ma insomma
0: certo.
1: Ci vuole molto poco per lavare le verdure, per tagliarle.
0: No, anche perché quelle in busta pronte, insomma, sono morte. Sono morte.
1: Ecco. Perché sono morte. In particolare quelle conservate in atmosfera modificata. Se togli l'ossigeno, si conserva molto di più l'insalata, rimane bella, però se togli l'ossigeno, lei non se ne fa più niente delle sostanze antiossidanti. E quindi consuma le sue sostanze antiossidanti, allora non abbiamo più sostanze antiossidanti mangiando quell'insalata. Ci vuole talmente poco per lavare l'insalata. E poi può essere piacevole gestire le proprie verdure, ma anche rimparare a quali sono le verdure stagionali, che molte persone non lo sanno più, e comprano qualunque verdura in qualunque momento dell'anno. Se noi comunque cerchiamo di comprare i prodotti del posto, cioè almeno i prodotti italiani, invece che i prodotti che vengono da lontano, e riduciamo il nostro rischio perché ci sono meno conservanti, c'è maggiore freschezza.
0: Diciamo essere anche meno viziati e rispettare proprio i ritmi della natura.
1: Hanno fatto le cose per bene. D'estate le verdure e i frutti che ci rinfrescano e d'inverno ci ha dato le verdure che ci riscaldano. Non dobbiamo mescolare questa cosa. Anche se ormai l'estate e l'inverno è una cosa diversa oggi, con il riscaldamento sempre elevatissimo in casa, però più ci avviciniamo alla natura, più ci avviciniamo a come l'uomo ha sempre mangiato nella storia dell'umanità, meglio sarà per la nostra salute.
0: Bene, grazie professore. Io ricordo l'appuntamento fra qualche giorno, domenica 10 maggio alle 18 in Piazza del Castello a Spilimbergo, all'interno della 10ª edizione della manifestazione d'erbe di natura e benessere Prendersi cura. Saremo ad ascoltarla, professore. Grazie, grazie per questo contributo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie al professor Franco Berrino e buon lavoro e a presto. E siamo arrivati al termine di questa puntata di Pillole di Salute. Se avete piacere potete riascoltare la trasmissione andando sulla piattaforma Rai Play Sound. E Maddalena Lubini si ferma qui e vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Ciao!

0: Ma come parli?
1: Prontuario per il linguaggio della generazione Z.
2: Ben ritrovate cari ascoltatrici e cari ascoltatori da Raffaella Cavallo per questa nuova puntata insieme. E oggi con noi alla parte tecnica abbiamo il nostro instancabile Marco Rasi, mentre alla regia abbiamo con noi Giacomo Plotzner. E parliamo di adolescenza, ovviamente, come ormai siamo soliti fare già da qualche stagione, e lo facciamo sempre con spunti che speriamo siano utili a tutti voi. E abbiamo immaginato in questo nuovo trimestre di parlare di adolescenza a partire un po' da quelli che sono gli spunti che vengono dati soprattutto nei media per quanto riguarda

0: riguarda il mondo dell'adolescenza. Abbiamo visto che spesso le parole che si accostano al mondo degli adolescenti sono quelle di urgenza, sono quelle che hanno a che fare con la violenza, con situazioni di difficoltà, con situazioni in cui effettivamente la richiesta di un aiuto e di un'attenzione sembra la soluzione impossibile da non ascoltare. Oggi però volevamo offrire degli spunti di riflessione a partire invece da una visione positiva, cioè dal capire come in questa fase della vita, oltre che la costruzione dell'identità del sé, in realtà l'adolescenza sia anche un momento in cui si prende coscienza di quello che ci sta attorno, che sta attorno ai giovani, che sta attorno ai ragazzi, e quindi si sviluppano anche quelle competenze di cittadinanza digitale, del sentirsi parte di una comunità. E abbiamo immaginato di farlo con un'insegnante, con Gloria Perosa, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno, professoressa Perosa.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, la professoressa Perosa insegna lettere e tecniche di comunicazione all'Istituto Professionale Jacopo Linus di Codroipo, che è una scuola, diciamo, nello specifico poi all'indirizzo di enogastronomia ed ospitalità alberghiera, di quale è anche coordinatrice, ma soprattutto si occupa di organizzare tutte le attività extracurricolari rivolte agli studenti di tutto il Linussio, che è una scuola molto particolare, molto grande, perché ha un numero di studenti superiore ai 750, mi verrebbe da dire, professoressa, giusto?
1: Sì, abbiamo circa 800 studenti e siamo un'aggregazione di istituti diversi che fanno tutti capo a una stessa presidenza, è la preside è l'avvocato Ornella Michelizza. E sono scuole di tipo diverso, abbiamo licei, scientifico, delle scienze umane, l'istituto tecnico commerciale e poi una serie di professionali, professionale alberghiero, professionale commerciale per le community online, professionale manutenzione e assistenza tecnica e il professionale agrario. Quindi una scuola variegata per tutti i gusti, per tutte le esigenze formative, diciamo così.
0: Ed è interessante che sia un'unica realtà, perché molto spesso vediamo che le differenze che raccontano dell'adolescenza spesso possano essere ricondotte anche al tipo di scuola che i ragazzi frequentano, perché molto spesso sentiamo parlare di scuole dove effettivamente l'attenzione risulta più necessaria quando si parla di istituti professionali, che sembrano essere quelli dove un po' l'attenzione riguarda più fatti che hanno a che fare la fragilità, magari l'arrivo da contesti familiari che non sempre hanno le competenze culturali che immaginiamo le famiglie debbano avere, dove in realtà però c'è un fermento di vita, no? E di percorsi che si incontrano e si incastrano, che raccontano anche un'altra realtà, professoressa.
1: Sì, certo. Io insegno da decenni ormai negli istituti professionali e devo dire che sono la tipologia di istituti nella quale gli allievi crescono, veramente maturano e crescono, talvolta partendo dalla convinzione di non essere degli studenti modello, ma poi maturano proprio nel rapporto con le attività pratiche, con le attività laboratoriali e col contatto col mondo del lavoro, maturano una maggiore motivazione, una maggiore convinzione anche nell'ambito dello studio. Ecco, sì, è un po' un pregiudizio quello che vede gli istituti professionali come istituti difficili. Sono istituti nei quali si deve crescere, si deve maturare e il rapporto con gli allievi è molto dinamico, è molto così partecipato, diciamo.
0: Direi che sia anche quel forse un ambiente dove è più facile entrare, no, da adulti di riferimento, conoscendo quello che è poi un mondo che generazionalmente è più distante da noi adulti.
1: Sì, in effetti io mi occupo da tanto tempo anche delle attività extracurricolari che vengono offerte dal nostro istituto agli allievi, attività nelle quali spesso ci si rapporta con gli enti locali, con associazioni del territorio, di volontariato, culturali di vario genere. E sono occasioni nelle quali gli allievi scoprono quella che è proprio il tessuto sociale del luogo in cui vivono, riescono a rendersi conto che vivere in un paese, anche in un paese medio, in una città media, qual è Codroipo, vuol dire avere un sacco di

0: occasioni di arricchimento, di approfondimento e anche occasioni per sentirsi utili e membri attivi proprio della loro comunità, della propria comunità.
1: Ecco, questo è un punto importante da sottolineare, perché molto spesso abbiamo raccontato di storie che hanno a che fare ragazzi che abitano nella città. È ovvio, stiamo parlando di una regione, la nostra, dove le megalopoli sono assolutamente inesistenti, abbiamo comunque città che non hanno quei numeri che permettono di raccontare situazioni che possono essere paragonabili a grandi città come Milano, Roma, Torino, Napoli, certamente. Sicuramente però anche qui da noi si respira una differenza tra chi vive in un contesto urbano e chi vive invece in un contesto dove forse i legami comunitari sono più presenti, più attivi e assumono un significato diverso anche nel percorso di crescita dei ragazzi. Potremmo forse dire che esista forse quella comunità educante che molto spesso viene richiamata anche nei documenti ufficiali come qualcosa forse di dato per scontato, cioè esiste perché c'è, è così?
0: Sì, è quello che noi ricerchiamo, no? Cioè il far partecipi i ragazzi del luogo in cui vivono, del luogo nel quale studiano e si formano. E quindi l'idea che anche se sono un giovane, anche se sono un ragazzo, posso fare qualcosa per la mia comunità, posso sentirmi partecipe, utile, posso formarmi come donna, come uomo, nell'ottica di non essere un'isola, di non essere un singolo, ma di essere comunità, di essere collettività. Questo è il nostro scopo e la società, la comunità nella quale i ragazzi si trovano deve avere questo ruolo di comunità educante, no? Noi cerchiamo da sempre e troviamo, devo dire, anche realtà associative e soprattutto gli enti locali, ecco, che hanno quest'ottica, no? L'ottica di sentirci parte della comunità, di sentirci non un elemento avulso, ma sentirci qualcosa che proprio costituisce questo puzzle che dovrebbe essere la comunità educante intorno ai nostri ragazzi.
1: È interessante questo, perché in un momento in cui effettivamente il mondo cambia a una velocità a cui non siamo abituati, il fatto di avere un radicamento sul proprio territorio, di riconoscere e riconoscersi, penso possa essere di aiuto anche e di guida per orientare poi le scelte che i ragazzi faranno in autonomia. Ma veniamo proprio sull'opportunità che i ragazzi che frequentano il Linusio di Codroipo hanno. Ci racconti un po' che tipo di progetti fate e che tipo di attività date la possibilità ai ragazzi di poter svolgere?
0: Beh, innanzitutto nel nostro istituto ci sono tutta una serie di iniziative che hanno come scopo l'integrazione e così la partecipazione di tutti gli allievi. In questi giorni, per esempio, pochi giorni fa si è svolto il torneo di Baskin, ad esempio, che è un basket, una tipologia di basket integrato, e i nostri allievi, quindi con tutte le capacità e con tutte le possibilità, hanno partecipato a questo tipo di gara, no? Altre iniziative sono per esempio riguardanti la collaborazione col comune di Codroipo per l'accoglienza del pubblico durante la stagione teatrale. Anche qui tutti gli allievi, in particolare gli allievi dell'accoglienza turistica, possono partecipare e quindi vengono vissuti anche da tutti gli spettatori del teatro di Codroipo come coloro che li accolgono, coloro che li accompagnano, no, durante la stagione teatrale. Ma una delle iniziative, diciamo, di maggiore rilievo e che ci ha dato anche notevoli soddisfazioni è la collaborazione con l'unità territoriale della Croce Rossa di Codroipo, che fa parte del comitato di Udine, proprio della Croce Rossa. Da 3 anni svolgiamo con loro un'iniziativa che si chiama Olimpiadi del Primo Soccorso. In questa attività viene svolta inizialmente una formazione a tutti gli allievi delle classi quarte, quindi tutti i ragazzi che sono da poco, che si avvicinano alla maggiore età, svolgono un corso di primo soccorso, 2 giorni.

0: giornate teoriche e pratiche nelle quali acquisiscono, ecco, una prima infarinatura, dopo la quale un gruppo di 6 allievi viene selezionato per svolgere proprio la competizione nella fase regionale. Da 2 anni siamo riusciti a superare questa fase regionale, a qualificarci primi, e quindi l'anno scorso abbiamo partecipato alle nazionali a Scalea, nella regione Calabria, e quest'anno anche abbiamo superato la fase regionale, ci siamo qualificati anche quest'anno primi, e quindi parteciperemo alle nazionali a Bolzano. I ragazzi sono entusiasti di questa partecipazione, sia nella fase, diciamo, generale, nella quale tutti, sottolineo tutti, acquisiscono queste prime nozioni di, appunto, di soccorso di base, ma sono tanto più entusiasti di partecipare alla fase nazionale, che è un momento proprio comunitario di allievi che arrivano da tutte le regioni d'Italia, che si confrontano, che si conoscono, che si parlano delle loro realtà. Quindi anche al di là della, così, del risultato della competizione, sono momenti di grande arricchimento, di grande crescita per gli allievi.
1: Ecco, è davvero importante sentire che esistono progetti di questo tipo, perché ovviamente innanzitutto acquisire una cultura della sicurezza, della salute, di come poter essere in qualche modo chiamati a un senso di responsabilità nei confronti dell'altro, facendo un corso di primo soccorso che quindi dà un'infarinatura di quelli che devono essere gli atteggiamenti corretti nel momento in cui si dovesse presentare una situazione di emergenza. Già questo ritengo sia un percorso di crescita che non può che far bene a un giovane che si sta, diciamo così, affacciando al suo essere cittadino. Dall'altra parte è anche molto interessante quello che lei ci riportava, cioè il fatto che i ragazzi abbiano l'opportunità di fare delle attività in presenza che li portano a conoscere in presenza degli altri pari che arrivano da contesti diversi, perché sempre più spesso capita che i nostri ragazzi fatichino ad avere le opportunità e le possibilità di trovarsi con loro coetanei che non sono quelli che fanno parte della propria cerchia di appartenenza, proprio perché le modalità di comunicazione sono cambiate. I social inevitabilmente hanno dato una, diciamo così, una svolta alle modalità in cui i ragazzi si relazionano tra di loro, e avere l'opportunità invece di incontrarsi, di stare insieme, penso sia davvero un valore aggiunto.
0: Certo, di incontrarsi su valori, scambiando le proprie idee su valori, che sono i valori della Croce Rossa, che sono condivisibili e assolutamente sovrapponibili a quelli che sono gli obiettivi, no? Che ha la scuola di formazione di una coscienza civile e di un senso di appartenenza alla comunità, al paese, alla città, al paese Italia nel quale ci troviamo, per tutti i nostri allievi. Quindi dobbiamo ringraziare veramente i volontari della unità territoriale di Codroipo, in particolare Silvano Dri, che è un po' il coordinatore degli allenatori, no? Dei ragazzi e dei formatori, ma anche tantissimi altri formatori che si impegnano a formare i nostri allievi. Più di un centinaio di allievi vengono formati ogni anno, no? E sono allievi che stanno diventando maggiorenni, che stanno diventando cittadini di Codroipo, quindi, o dei loro paesi di provenienza, no? Codroipo, la scuola superiore di Codroipo ha un bacino di utenza che è abbastanza grande, comprende tutti i comuni del circondario, arrivano ragazzi anche dalla provincia di Pordenone, anche da vicinanze di Udine o dalla Bassa Friulana, quindi abbiamo un bacino di utenza che rispecchia un po' quella che è la territorialità, no?
1: Certo.
0: Della nostra regione, che non è solo città, ma è anche fatta di centri che raccolgono intorno a sé paesi più piccoli, le realtà più piccole.
1: È davvero interessante, no? Restituire questa lettura, anche perché il fatto di poter dare ai ragazzi un'opportunità che probabilmente non vedono necessariamente in autonomia, ma come sempre abbiamo avuto modo di verificare anche con gli ospiti che hanno popolato le nostre trasmissioni, in realtà basta prenderli per mano, i ragazzi poi non solo si fanno condurre, ma diventano protagonisti poi dei percorsi che vengono loro proposti con una consapevolezza che a volte ci lascia davvero stupiti in positivo, perché è vero, ci sono tante situazioni di difficoltà, è vero, ci sono momenti difficili, c'è un aumento della violenza, però non possiamo non dare voce anche a tutti gli aspetti positivi che ovviamente raccontano di un percorso di crescita verso il diventare grandi, che è fatto anche di aspetti positivi. Allora facciamo un ascolto musicale, poi torniamo a parlare con la professoressa Gloria Perosa.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: torniamo in studio dopo questo ascolto di Cara Italia di Gali, che un po' il nostro Giacomo Plotner ha scelto perché si inserisce perfettamente un po' in quello che stiamo raccontando, cioè in una fase dell'età in cui bisogna imparare a conoscere, a guardare, in cui i rischi di deviazioni sono possibili, ma in cui riconoscersi poi diventa l'elemento fondamentale per potersi ricostruire. Stiamo parlando proprio di questo con la professoressa Gloria Perosa, che appunto insegna all'Inussio di Codroipo nella parte che si occupa di promozione turistica e enogastronomia, e con lei stiamo presentando un po' quelle che sono le attività che vengono proposte ai ragazzi per, diciamo così, consolidare le competenze di cittadinanza attiva. È un'etichetta corretta, professoressa?
1: Assolutamente sì, un'etichetta assolutamente corretta. In questo siamo aiutati tantissimo dal Comune di Codroipo, che si fa promotore di tutta una serie di iniziative sia di carattere culturale, penso alle attività di promozione della lettura, la Biblioteca Vivente ormai ha più di 10 anni, questa iniziativa che noi svolgiamo ogni anno aiutati e patrocinati dal Comune di Codroipo, per promuovere proprio la lettura tra i ragazzi e con la cittadinanza. I ragazzi svolgono una giornata di lettura attiva proprio durante il mercato settimanale di Codroipo, quindi anche la comunità di Codroipo partecipe di questa iniziativa. Altre iniziative che mi vengono in mente sono ad esempio quelle rivolte al volontariato, prove tecniche di volontariato, l'abbiamo chiamata, è un'attività anche questa ormai che ha diversi anni, e che prevede la conoscenza delle realtà di volontariato presenti sul territorio e anche la partecipazione dei ragazzi alle iniziative, alle attività di queste associazioni. Quindi certo, diventare cittadini attivi vuol dire anche avere un senso, no? Come persone, avere un senso come giovani, sentirsi utili anche al di là del risultato scolastico, no? Sentirsi delle persone che fanno parte di una comunità e possono dare qualcosa di importante oggi e nel loro futuro. Questo è importante per noi.
0: Ha usato una locuzione che mi sembra giusto sottolineare, al di là dei risultati scolastici, perché abbiamo sentito da questi microfoni i nostri ragazzi spesso parlare della scuola associata a parole che non vorremmo sentire, soprattutto la parola ansia. Perché purtroppo nella contemporaneità abbiamo degli elementi che dobbiamo leggere e tenere in considerazione quando loro raccontano la loro quotidianità, e cioè il rapporto con una scuola che non sempre è in grado di riconoscerli, ma che punta in alcuni casi a sviluppare semplicemente una visione in cui bisogna acquisire conoscenza e dimostrare di averla acquisita. Quindi quella visione che poco si sposa con quello che lei ci sta raccontando, no? Dove invece la scuola è quella palestra in cui cominciare a esercitare le proprie competenze nell'ottica di sentirsi parte di una comunità per conoscerla, riconoscerla e per dare il proprio contributo. Spesso però la scuola, appunto, le interrogazioni, le verifiche e il modo giudicante che viene in alcuni casi agito provocano una sofferenza davvero esagerata nei confronti di ragazzi che dovrebbero invece consolidare la propria fiducia in sé, la capacità di riconoscere nell'altro e nell'adulto di riferimento una figura che può orientarli. Come si fa, professoressa, a cercare di andare in una direzione in cui la scuola sia effettivamente un luogo dove i ragazzi possano mettersi in gioco, certo, con l'impegno che deve essere richiesto e che loro devono dimostrare di aver in qualche modo fatto proprio, ma senza che diventi un'etichetta giudicante il percorso educativo?
1: Ma ci vuole certamente capacità di ascolto, no? Questo viene richiesto a tutti i docenti oggi, a tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola, viene richiesta una grandissima capacità di ascolto degli allievi. Gli allievi questo chiedono prima di tutto, qualcuno che li ascolti, che sappia interpretare le loro esigenze, le loro ansie delle quali lei parlava. A questo proposito, per fortuna nella nostra scuola già da anni è attivo uno sportello di ascolto psicologico che i ragazzi possono liberamente consultare, possono servirsi liberamente di questo ed è, devo dire, molto così richiesto, no? I momenti con lo psicologo sono momenti molto richiesti anche per problematiche non drammatiche, ma problematiche che per gli allievi costituiscono veramente dei momenti difficili. Un'altra situazione che è assolutamente in questa direzione è ad esempio il laboratorio teatrale. Il teatro di per sé libera le emozioni e riesce a liberare anche ciò che non riusciamo a verbalizzare, no? In maniera razionale, coerente, e quindi anche il laboratorio teatrale, questo ha moltissimi anni, coordinato dal professor Martina e dal professor De Clara, è un laboratorio aperto a tutti e che ogni anno ha maggiori richieste e un maggior numero di allievi che ne fanno parte. Quest'anno tra l'altro è stato molto divertente lo spettacolo che abbiamo presentato al Palio di Udine e che presenteremo al Palio di Codroipo, si intitola Tutte le cose più belle e parlava proprio del dispiacere che gli allievi, spesso che i giovani ragazzi hanno dentro di sé e invece della capacità di recuperare attraverso le esperienze, anche le piccole esperienze, la gioia di vivere e il senso dell'esistenza e dell'esserci, no? In mezzo a tutti gli altri, in mezzo alla società.
0: È bellissimo sentire parlare di tutti questi progetti che per fortuna popolano le scuole, sicuramente lo sportello di ascolto per un supporto è qualcosa che ormai caratterizza quasi tutte gli istituti scolastici già dalle scuole secondarie di primo grado, quindi c'è sicuramente un'attenzione maggiore per fortuna anche per i temi che hanno a che fare la semplice necessità di essere ascoltati oppure avere un primo confronto con quello che potrebbe essere poi un bisogno di supporto psicologico per garantire anche la salute mentale, questo grande tema su cui per troppo tempo siamo stati tutti restii a riconoscere la priorità e l'equiparazione alla salute fisica, no? Per cui fortunatamente esistono

0: queste progettualità che testimoniano un cambiamento culturale che nel tempo si è per fortuna evoluto. E anche il tema del teatro, sicuramente il fatto di potersi mettere in gioco in una modalità che è diversa dagli altri modi di stare in relazione con gli altri, può essere davvero un momento che permette ai ragazzi di conoscersi, riconoscersi, che sono termini che oggi ho utilizzato più volte, proprio perché penso che questo forse sia uno degli aspetti che possono garantire poi di poter star bene con sé e con gli altri, no? Senza avere delle ansie da prestazione o dover essere sempre performanti come sembrano alcuni ambienti richiederci. E siamo arrivati quasi in chiusura, però volevo chiederle di raccontarci anche delle esperienze e degli scambi culturali che proprio negli istituti professionali di solito vengono fatti in misura inferiore rispetto ad altre tipologie di scuole.
1: Sì, quest'anno abbiamo avuto una bellissima occasione da parte del Ministero, abbiamo partecipato a un bando PNRR e siamo riusciti a portare un gran numero di allievi dell'istituto tecnico e degli istituti professionali a compiere un soggiorno studio, un gruppo molto numeroso partito per l'Islanda in due momenti diversi, 2 settimane di soggiorno studio con tutta una serie anche di attività di approfondimento, di conoscenza dei luoghi. Un altro gruppo è partito invece per Valencia, quindi un soggiorno studio per lo studio dello spagnolo, anche qui accompagnato da tutta una serie di iniziative, di momenti di approfondimento, dall'imparare a cucinare la paella al imparare a ballare il fiamenco. Ecco, ci sono stati anche questi momenti che i ragazzi hanno gradito molto e ai quali hanno partecipato con grande entusiasmo. Il Ministero ci ha dato questa possibilità proprio perché solitamente i soggiorni studio, che continuiamo comunque a svolgere normalmente da diversi anni, non ottengono grande adesione da parte degli allievi, del professionale e del tecnico, e quindi il Ministero ha voluto incentivare la partecipazione di questi allievi. Sono momenti molto arricchenti nei quali i ragazzi si confrontano con regioni dell'Europa molto diverse dall'Italia, ma con realtà giovanili che spesso in fondo hanno le stesse esigenze
0: e le stesse caratteristiche, sogni, certamente.
1: Le stesse caratteristiche, gli stessi sogni, quindi è molto interessante, mi viene da pensare, ho partecipato anch'io all'ultimo.
0: Professoressa, mi piacerebbe continuare a raccontare, però purtroppo il tempo a nostra disposizione è volato velocissimo. Tantissime le iniziative rivolte all'adolescenza, ai ragazzi che crescono, proprio per renderli cittadini di questo mondo. Grazie davvero per essere stata con noi, professoressa Perosa. Non mi resta che salutarvi, passare la linea alla TGR, augurandovi buona giornata.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Verso l'anniversario del terremoto del Friuli, come e perché il sisma ha colpito duramente alcuni paesi più di altri, nonostante la vicinanza all'epicentro, il punto del centro di ricerca sismologica.
2: Restano stabili i prezzi del carburante agevolato in regione dopo il calo di vendite registrato a marzo. Fare il pieno in Slovenia non conviene più, in aumento le nuove tessere rilasciate.
1: A partire da oggi le attività del centro disturbi alimentari riprendono dalla nuova sede di Roveredo in Piano.

0: Dopo il trasferimento da quella di San Vito al Tagliamento, il primo in regione ad aprire 30 anni fa e il secondo pubblico in Italia.
1: A Coloredo di Monte Albano il punto sul progetto di facilitazione digitale avviato 4 anni fa dalla regione con fondi PNRR è appena concluso.

0: entrando nell'anfiteatro morenico del Tagliamento, formato dalle ghiaie e dalle sabbie portate dal fiume. Carla Barnaba, ricercatrice del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine.
1: Questo ha fatto sì che l'onda sismica sia rimasta intrappolata nei sedimenti fini e questo ha prolungato la durata e l'ampiezza dello scuotimento. Per questo motivo il danneggiamento è stato molto forte nella cittadina di Osopo, Buia e Maiano, oltre ovviamente a Gemona, che era la cittadina più prossima all'epicentro del terremoto.
0: A causa di questa conformazione, l'onda ha colpito meno alcuni centri più vicini.
1: Paradossalmente Tarcento, che era più vicina, più prossima all'epicentro, ha subito un danno minore rispetto a Osopo proprio per questo effetto marcato di sito nella cittadina di Osopo.
0: L'onda, rimbalzando lungo la coltre alluvionale, amplificò così i suoi danni, tanto che si verificarono casi di liquefazione, come a Maiano, in cui il terreno passò dallo stato solido a fluido.
1: Si osserva l'accadimento di terremoti molto forti ed è praticamente la separazione tra la frazione sabbiosa e l'acqua presente nel sedimento. Noi in Italia abbiamo avuto un effetto molto diffuso con il terremoto dell'Emilia, che era appunto in pianura, però anche in occasione del terremoto del 76 ci sono stati eventi eclatanti di liquefazione. Ricordiamo per esempio anche la liquefazione delle ghiaie ad Avasinis durante i terremoti di settembre.
0: Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Raccontare quello che il terremoto del Friuli ci ha insegnato è l'obiettivo delle 14 lezioni del terremoto organizzate da oggi a giovedì dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine. Sentiamo Sandro Pittini del corso di laurea in Scienze dell'Architettura che ci parla delle differenze dell'opera di ricostruzione tra Gemona e Venzone.
3: Che cosa abbiamo imparato dal terremoto?
4: Sicuramente quello di superare la paura della paura. Io spero che ci sia questa consapevolezza di una paura che non è possibile che detti certe scelte, la paura del momento, di quegli istanti, perché sono stati fatti anche degli errori. La paura della paura è quello che ci ha portato, diciamo così, a Gemona ad eliminare gran parte del centro storico senza che sia un motivo reale. Quello che si vede in Venzone e in Gemona sono due paradigmi di ricostruzione. Venzone, le macerie sono rimaste lì per tanto tempo, purtroppo, sono state vagliate, ritrovate e poi è stato oggetto di ricostruzione. A Gemona purtroppo questo non è successo, se non in piccola parte lungo via Bini. E questo alla lunga, dopo 50 anni, possiamo fare questo bilancio. Venzone vince su Gemona perché vediamo una grande capacità di Venzone di raccontare una propria identità. Gemona fa fatica su questo, però Gemona ha la capacità di riscriversi perché non ha questo vincolo con quella fotografia di pochi minuti prima del sisma. Venzone deve trovare la capacità di uscire da questa fotografia, di questa immagine che può annichilire qualsiasi operazione.
3: Lei ha seguito due interventi specifici a Gemona e a Venzone. Che cos'erano?
4: Su Gemona io ho seguito la Cappella del Cristo, che è il Cristo del terremoto, cosiddetto, realizzato in occasione della visita del Papa nel 1992, Papa Giovanni Paolo II, che poi mi ha dato la possibilità, tramite questo intervento, di essere chiamato a Venzone, cosa che sto continuando adesso. Dopo più di 30 anni sto continuando a lavorare a Venzone.
5: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Restando in tema, vi ricordiamo lo speciale sul 50° anniversario del terremoto curato dalla nostra redazione che andrà in onda a diffusione nazionale il 6 maggio.
7: Adesso ti portiamo dalla tua mammina, eh? E vedrai che passa tutto.
8: Siamo rimasti sotto tante ore, 30 ore circa. Mio fratello non ce l'ha fatta.
9: A Gemona del Friuli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 50° anniversario del terremoto del 1976. Speciale TGR, mercoledì 6 maggio, ore 16:50, in diretta su Rai 3.
2: 12 e quasi 37 minuti, siamo al tempo, il cielo è sereno sulla costa, mentre c'è nuvolosità variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 18 gradi, a Pordenone 21, a Udine 22, a Gorizia 23, a Sappada 13, a Piancavallo 14, a Forni di Sopra 17, a Tolmezzo 18, a Tarvisio 19, sul Monte Zoncolan 11, sul Monte Lussari 11, a Grado 19 gradi, a Lignano 22.
6: Le previsioni dell'ARPA regionale: oggi avremo cielo in genere poco nuvoloso, per velature a tratti più consistenti, venti a regime di brezza più sostenuta nel pomeriggio.
2: I prezzi del carburante in Friuli Venezia Giulia, grazie allo sconto regionale, tornano competitivi con un aumento significativo delle nuove tessere rilasciate.

0: rilasciate. Si sono stabilizzate anche le vendite di benzina agevolata dopo il calo registrato a inizio marzo. La vendita di gasolio, invece, continua a mostrare una diminuzione.
1: Fare il pieno nei distributori in Slovenia non conviene più e in regione si registra un boom di nuove tessere per il rifornimento agevolato. Negli ultimi tre mesi sono state rilasciate 30.000 nuove tessere e quelle attive sono aumentate del 34,6% negli ultimi quattro mesi rispetto all'intero 2025. Una crescita significativa favorita anche dalla possibilità di chiederle online. Al momento il prezzo della benzina in Slovenia è di 1,64 euro al litro, mentre il diesel costa 1,71 euro. Con lo sconto regionale nell'area zero la benzina scende a 1,50, il diesel a 1,76, con una differenza di 5 centesimi rispetto al prezzo oltreconfine. Per i veicoli ibridi la benzina nell'area zero costa 1,45 euro al litro, il diesel 1,71, lo stesso prezzo praticato in Slovenia. Dopo il netto calo registrato dal 28 febbraio nelle vendite di carburante agevolato, già a fine marzo con il taglio delle accise e grazie allo sconto regionale, i consumi sono tornati a crescere con prezzi nuovamente competitivi. Nel mese di marzo in regione sono stati venduti 14 milioni e 800 mila litri di benzina contro i 13 milioni e 100 mila del mese precedente. In aprile la vendita ha sfiorato i 13 milioni di litri, in diminuzione comunque rispetto allo stesso mese del 2025, quando erano stati superati i 14 milioni di litri di benzina agevolata. La vendita di gasolio agevolato invece continua a calare. In aprile sono stati venduti meno di 9 milioni di litri, quasi 1 milione e 500 mila litri in meno rispetto a febbraio. Assessore all'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro.
2: Noi quello che andiamo a incidere appunto è sulla scontistica soprattutto e devo dire che questo non intacca le casse della regione, perché a fronte di incassi derivati dalla regione per circa 120-130 milioni, oltre la metà viene ristornato ai cittadini, quindi un circolo virtuoso che permette di far lavorare i nostri distributori, di non inquinare andando a fare il turismo del pieno e anche a risparmiare perché la benzina costa meno.
1: Trieste, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: A Colloredo di Monte Albano, nella sede della comunità collinare, si sta facendo il punto sul progetto di facilitazione digitale avviato quattro anni fa dalla regione con fondi PNRRR appena concluso. Superati 60.000 cittadini raggiunti ed erogati quasi 80.000 servizi con il supporto di INSIEL e 100 giovani facilitatori.
4: I target PNRR per il Friuli Venezia Giulia dei 41.000 cittadini da raggiungere entro aprile è stato ampiamente superato. Ad oggi infatti oltre 60.000 persone sono state supportate dal progetto di facilitazione digitale avviato dalla regione circa 4 anni fa grazie a più di 2 milioni di euro di fondi europei. L'iniziativa offre formazione e assistenza gratuite per l'accesso ai servizi digitali pubblici e privati con l'obiettivo di accrescere le competenze digitali, in particolare tra anziani e cittadini con scarsa dimestichezza tecnologica, rendendoli più autonomi. Sono oltre 70.000 i servizi richiesti ed erogati nei 102 punti di facilitazione digitale, anche itineranti, attivati sul territorio regionale. Savagnaco, Udine, Trieste, Gemona del Friuli, Monfalcone, Pordenone, Sacile, Maniago sono gli 8 comuni che insieme a 2 enti del terzo settore hanno sviluppato il progetto per ambiti territoriali. Circa un centinaio i facilitatori digitali coinvolti, figure dedicate a guidare i cittadini nelle navigazioni digitali e che tuttora offrono supporto per servizi come SPID e CIE, accesso il fascicolo sanitario elettronico, ma anche sicurezza online e l'utilizzo delle app. I numeri emersi dall'incontro in corso nella comunità collinare a Colloredo di Monte Albano, dove si sta facendo il punto sui risultati dell'esperienza, confermano quanto questa iniziativa sia stata e continua ad essere necessaria per la popolazione, di pari passo con lo sviluppo dei servizi digitali. Lo sottolinea anche Alessandra Benvenuti di INSIEL, che evidenzia l'alto gradimento da parte dei cittadini. La società in house della regione ha supportato il progetto che grazie a nuove risorse nazionali dal fondo innovazione proseguirà fino a giugno. L'obiettivo ora è capitalizzare l'esperienza e garantirne la continuità rendendola strutturale e rimodulandola in base alle esigenze emergenti. Si tratta anche di un'opportunità di lavoro per i più giovani nativi digitali, osserva Benvenuti, richiamando uno dei temi al centro dell'incontro odierno, che affronta anche le competenze richieste ai facilitatori digitali, non solo conoscenze tecniche ma anche e soprattutto la capacità empatica di spiegare il digitale a chi non lo conosce. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Da oggi l'attività ambulatoriale del Centro Disturbi Alimentari passa dalla storica sede di San Vito al Tagliamento a Roveredo in Piano, negli spazi che erano occupati dall'RSA dismessa lo scorso anno tra le polemiche. Critico il coordinamento sanvitese di sanità pubblica. Il trasferimento, dice, risponde a

0: interessi politici e non a esigenze dei territori.
1: Direi da oggi le attività del centro disturbi alimentari riprendono nella nuova sede di Roveredo in Piano. L'azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha comunicato che si è conclusa l'operazione di trasferimento degli ambulatori dalla storica sede di San Vito al Tagliamento a quella che era l'RSA in via Carducci, il cui servizio è cessato tra le polemiche lo scorso giugno. In mattinata si è svolto un incontro in municipio a Roveredo tra i soggetti coinvolti nella nuova gestione, tra cui la struttura convenzionata di riabilitazione che occupa il piano interrato dell'edificio. Al piano rialzato e primo troveranno invece spazio ambulatori e aree semiresidenziali e residenziali. Per il sindaco Paolo Nadal un risultato frutto di un lungo lavoro di mediazione cominciato con la dismissione dell'RSA. Siamo soddisfatti che la struttura mantenga un uso sanitario per la collettività, ha dichiarato, ricordando il finanziamento regionale di 1.700.000 euro per l'adeguamento antisismico ed energetico, tuttora in fase di completamento. ASFO ha anche annunciato che a giugno si procederà allo spostamento del centro diurno attualmente collocato a Pordenone, per arrivare in autunno al centro residenziale per minori. Una scelta che risponde solo a interesse di parte politica per il coordinamento del San Vitese per la sanità pubblica, secondo cui San Vito sarebbe invece stata la scelta più logica per un polo specialistico per i disturbi dell'alimentazione, data la vicinanza all'ospedale e la lunga esperienza. Il centro ambulatoriale è stato il primo in regione ad aprire 30 anni fa e il secondo pubblico in Italia. Dopo la chiusura del punto nascite, San Vito perde ancora servizi e centralità, ha commentato il consigliere regionale di Open Sinistra FVG Furio Onsel, in un gioco di scambi che non mette al centro le persone. Il coordinamento sanvitese è critico anche sulla nuova casa di comunità. Mancano servizi, denunciano informazione alla cittadinanza. Roveredo in Piano, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Oggi, 4 maggio, è festa nazionale dell'esercito italiano, tante le cerimonie in regione. Noi abbiamo incontrato il colonnello Claudio Romano, a capo dell'esercito del Friuli Venezia Giulia. Quando la terra tremò nel maggio del 76, lui era bambino, viveva a Palmanova e il padre militare, assieme ad altri 14.000 soldati da tutta Italia, era impegnato nell'aiutare le persone rimaste senza casa. Buona parte dei giovani militari di leva, infatti, in quegli anni era di stanza nelle caserme del Friuli.
3: Se la ricorda la sera del 6 maggio 76, lei era un bambino.
4: Avevo 5 anni perché sono nato nel 1971. Ricordo che nostro padre ci ha svegliato, perché erano le 21 mi sembra, e ci ha detto scendete, andiamo un attimo a fare un giro in macchina, e non ci ha detto altro. La cosa brutta è che in quegli anni, in cui effettivamente mio padre era un ufficiale dell'esercito italiano, e non era periodo in cui si allontanava per mesi o anni, come a volte capita oggi, purtroppo lasciando le famiglie altrove. E lo salutai la mattina dopo e non lo vidi per alcuni mesi, perché è stato impegnato come la gran parte dell'esercito che insisteva sul territorio del Friuli Venezia Giulia nelle operazioni di soccorso alla popolazione martoriata dal terribile sisma.
3: Come diceva, gran parte dell'esercito italiano era a distanza in Friuli. Che evento questo catastrofico del terremoto è stato per l'esercito? Che esperienza?
4: Ma è stato in primo luogo un banco di prova per le capacità dell'esercito. Fin dal primo momento, in poco più di 2 ore, i primi aiuti cominciarono a muovere verso i paesi più martoriati dal terribile sisma che aveva colpito nella notte. E nel breve volgere di pochi giorni, una forza che arrivò a circa 14.000 unità, sparsa su tutto il territorio della regione, ha portato aiuti impellenti, ha portato pasti caldi a 80.000 sfollati, ha contribuito a ricostruire letteralmente centinaia di chilometri di strade, di reti fognarie, di reti idriche, allestendo tendopoli più o meno grandi, fino ad accogliere circa 70.000 persone che non avevano più un tetto in circa 18.000 tende.
1: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Questa mattina la stazione Valcellina del soccorso alpino è intervenuta insieme all'elisoccorso regionale per una caduta avvenuta in quota. L'attivazione da parte della SORES è arrivata all'incirca alle 5.30 su chiamata al NUE 112 da parte di un escursionista il cui compagno di salita, un ragazzo veneto di 21 anni, era caduto per alcuni metri a causa del cedimento di un appiglio a quota 2.400 metri. I due avevano passato la notte al bivacco Greselin e stavano risalendo la via normale alla cima dei Preti

0: quando è successo l'incidente. L'elisoccorso regionale ha compiuto un primo sopralluogo per valutare la situazione e poi è sceso al campo base per imbarcare un secondo tecnico di elisoccorso a bordo. I due tecnici di elisoccorso sono stati sbarcati al Verricello in Parete e dopo attente valutazioni coordinate via radio con l'equipe medico-sanitaria di bordo, hanno prelevato il giovane imbarcandolo con il triangolo di evacuazione. Il giovane, che apparentemente non ha riportato né trauma cranico né lesioni importanti, è stato comunque portato in ospedale a Udine per le verifiche del caso. Il compagno di salita sta rientrando a valle in autonomia, seguito dai soccorritori.
1: La musica per il calendario della Società dei Concerti di Trieste. Questa sera è di scena uno dei più celebri pianisti del panorama internazionale, il russo Nikolai Luganskij, che salirà alle 20:30 sul palco del Teatro Verdi. Ci presenta la serata il direttore artistico della Società dei Concerti, Marco Secco.
2: Nikolai Luganskij è un grandissimo pianista che arriva a Trieste dopo l'enorme successo dell'anno scorso. Diciamo, nel mondo sicuramente oggi considerato uno dei pianisti che, per la sua visione, per il suo pianismo, rappresenta l'essere pianista, diciamo, nel mondo oggi.
0: Che programma musicale presenterà questa sera?
2: Porta un programma molto molto interessante, che ha sicuramente due anime. La prima, che è dedicata a Robert Schumann, è molto intima, infatti inizia con le Kinderszenen, che sono dei brani, piccoli brani, piccole scene che raccontano il mondo interiore, soprattutto quello schumanniano, per poi andare su Numaresque, che invece è sicuramente quel Schumann totalmente, diciamo, stroverso rispetto alle Kinderszenen, quindi che racconta un po' questo suo mondo immaginario che passa da un umore all'altro, ecco. E nella seconda parte, sempre credo che la via sia la grande musica, quel grande mondo germanico dell'Ottocento, lo fa attraverso Wagner, che è un punto di arrivo, e lo fa con due trascrizioni, Gotterdam e Liebestod, che si stanno in sotto, e lo fa proprio, secondo me, proprio quindi il contrario rispetto a Schumann, proprio questo assolutismo wagneriano, quindi passa da questo mondo molto introverso schumanniano a questo mondo stroverso. Sarà un bellissimo viaggio, non ho dubbi.
1: Ora parliamo di un progetto di un'associazione di Udine per fare sport a scuola con bambini e ragazzi con disabilità, di cui si è occupata la nostra trasmissione del mattino. Buongiorno Regione.
3: 3 ore di attività sportiva settimanale dedicata a ragazzi con disabilità grave, con docenti specializzati dedicati a loro, succede all'Istituto Comprensivo 6 di Udine, grazie ad un progetto proposto dall'Associazione Sportiva Udinese, che garantisce l'educazione fisica a scuola a ragazzi dalla quale altrimenti spesso sarebbero esclusi. Il progetto si chiama A Proprio Agio e al momento viene realizzato grazie a Nicola Di Benedetto, direttore ASU.
4: Inseriamo un educatore sportivo di sostegno sportivo, quindi vuol dire cercando di dare la possibilità a ragazzi che fino a ieri avevano, diciamo, cui l'attività sportiva era preclusa proprio per assenza di qualifiche e di personale qualificato, e cerchiamo così di dare un po' di dignità, ma soprattutto un po' di divertimento e una funzionalità dello sport nella vita quotidiana e soprattutto in quella scolastica.
3: Leonardo Primus, dirigente scolastico, Istituto Comprensivo numero 6.
5: Nell'attività motoria spesso è più difficile per bambini con disabilità grave riuscire a creare dei progetti mirati. Chiaramente l'attività one to one, uno ad uno, come garantita dai tecnici e dall'educatrice che arriva dall'ASU, favorisce e consente questo.
3: Scuola e ASU stanno lavorando per far sì che il progetto venga esteso a tutte le scuole della regione.
4: Funziona, migliora la qualità della vita, migliora la qualità della relazione in classe, dà dignità a chi dignità da questo punto di vista in questo frangente non ne aveva, e di fatto quindi aiuta a rendere la società una società migliore.
3: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Una notizia di vela: si è chiusa con la disputa di 8 prove nell'arco di 3 giorni la seconda tappa, l'unica in Italia in questa stagione, del circuito continentale Super Series Nacra 15, disputata sul campo di regata dello Yacht Club Monfalcone. La gara, valida anche quale selezione nazionale per i team azzurri, ha visto il successo di Alessandro Vargiu con Noah Lisci, portacolori del Windsurfing Club Cagliari, capaci di infilare 6 primi posti su 8 prove disputate. Numeri che riflettono un vero e proprio dominio di questo equipaggio, che da subito ha trovato il feeling migliore con il campo di regata monfalconese. A completare un podio tutto tricolore, la coppia locale composta da Mattia Di Martino della società velica Barcola Grignano e Nina Cittar della società triestina Sport del Mare, staccati di 6 lunghezze dal leader, ma capaci di scavare un ampio divario, 9 punti, nei confronti del terzo gradino.

0: del podio, occupato anch'esso da un team italiano con Martina Zaia e Lorenzo Di Cosmo del Centro Velico 3V. Il prossimo appuntamento agonistico sul campo di regata dello Yacht Club Monfalcone sarà dedicato alla vela ORC, con la seconda tappa del circuito NARC, North Adriatic Racing Circuit, regata valida anche quale campionato nazionale d'area Alto Adriatico, in programma nel fine settimana del 6 e 7 giugno.
1: Con la vela chiudiamo questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Carlo Morello e Samuel Montalto. Da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Se lui è un lavoratore subordinato al settore privato e se per caso aumentasse l'invalidità, deve ricordarsi che se arriva all'80%, come certificata dall'INPS, può andare in pensione prima a 62 anni di vecchiaia, quindi ci sarebbe praticamente già arrivato. Quindi dovrebbe chiedere alla sede una nuova visita per chiedere, se è un dipendente del settore privato, per chiedere per l'appunto la pensione di vecchiaia anticipata, che arriva a 61 anni di età con 12 mesi di finestra, quindi 62 anni totali con 20 anni di contributi.
5: Sentiamo questa nostra ascoltatrice che ci ascolta sempre, ci dice: ho iniziato a lavorare a ottobre dell'86, ho sempre lavorato come operaia macchinista, uso la macchina da cucire tutto il giorno, mi chiedevo se rientro nelle categorie che possono andare in pensione come precoce. Non lavoro in catena, ma comunque effettuo sempre movimenti ripetitivi. E basta, ecco, vuole sapere se può andare.
4: Purtroppo, ecco, questa categoria non appare essere in modo esplicito all'interno dell'elenco che ricordiamo essere stato aggiornato nel 2018 con un decreto apparso il 5 febbraio, quindi può andare a vedere nell'elenco allegato a questo decreto se si ritrova, però abbiamo, le do qualche lettura: operai dell'industria estrattiva, edilizia, conduttori di gru, conciatori di pelli, conduttori di convogli ferroviari, conduttori di mezzi pesanti. Non ci sembra di riuscire a trovare qualcosa di avvicinabile a questo tipo di lavorazione. Purtroppo è un elenco tassativo, quindi non può essere allargato per analogia, cioè io sono simile a, deve essere proprio previsto. Ci sono i marittimi, ci sono gli operatori siderurgici, però purtroppo non appare esserci esattamente questa lavorazione, quindi può andare a verificare. Ricordo questo decreto del 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro: se non è là dentro, purtroppo non può accedere ai lavoratori precoci, salvo che non abbia un parente convivente della legge 104, disabile grave da almeno 6 mesi, ossia lei stessa invalida, o diciamo abbia perso il rapporto di lavoro e esaurito la NASPI. Queste sono le 4 categorie che possono accedere alla pensione per precoci, che arriva a 41 anni di contributi anziché 41,10.
5: Ecco, quest'altra ascoltatrice si chiede se le supplenze scolastiche precedenti al 96, anche se sono molto poche negli anni, magari le supplenti probabilmente facevano un mese, 10 giorni, 15 giorni, possono,
4: certo,
5: essere,
4: non era un mese,
5: ecco, esatto, possono essere cumulate con magari i contributi dei lavori successivi e valgono solo per quei brevi periodi o hanno invece, vengono considerati per periodi più lunghi?
4: Allora, valgono assolutamente per poter essere cumulate, perché c'è dal 2017 il famoso cumulo gratuito che consente la somma gratuita di tutti i periodi contributivi. Chiaramente però i periodi che appaiono dall'estratto contributivo, cioè io ho fatto una supplenza di 3-4 mesi, esatto, non vale un anno, potrei però nel frattempo avere preso anche la disoccupazione subito dopo e quindi sommo tutti i vari periodi. Okay. E mi apparirà dall'estratto contributivo. La cosa importante è che se anche sono stati versati nell'ex INPDAP, e cioè la gestione dei pubblici, comunque è tutto sommabile in modo gratuito.
5: Bene, grazie allora a Antonello Orlando, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che risentiremo lunedì, e io ringrazio anche Filippo Mosticone alla regia, al coordinamento tecnico Alessandro Pazienza, in redazione Cristina Saccol. Riascoltate Sportello Italia su RaiPlay Sound. Da Paola Bonanni un cordiale saluto e buon proseguimento di ascolto. Ora il GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
6: Si parla dal 69.
7: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?

0: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
1: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su Replay Sound o scarica l'app.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
2: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
12: La spesa intelligente.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Esercito, presidio di sicurezza in un mondo sempre più fragile. Mattarella riceve i vertici delle forze armate. L'UNIFIL in Libano dice ultimo strumento per risolvere la crisi in atto. Medio Oriente, Trump, inaccettabile nuova proposta iraniana e rilancia operazione Project Freedom per sbloccare le navi a Hormuz. Teheran, chi si avvicina sarà attaccato. Giorgia Meloni in Armenia per il summit della comunità politica europea, la Premier. L'Unione deve passare dalla capacità di reagire a quella di anticipare le emergenze. La maggioranza rivendica il taglio delle accise, l'opposizione e governo primeggia per immobilismo. Flottiglia, la procura di Roma indaga per sequestro di persona, fascicolo avviato dopo due esposti per gli attivisti che erano su barche italiane. Delitto di Garlasco, settimana decisiva per le nuove indagini. Mercoledì Sempio sarà sentito a Pavia. I suoi legali, non è Chiara Poggi la persona menzionata nelle chat. Giro d'Italia, presentata l'offerta Rai su Radio 1, il racconto tappa per tappa, cronaca, approfondimenti e il podcast sulla storia della Corsa Rosa. Brian Eno risuona a Parma e mostra una collezione completa delle installazioni del grande artista, un immaginario acustico sulla necessità di rendere la pace desiderabile. Scudetto Inter il giorno dopo, il presidente Marotta applaude Mr. Chivu, tennis, Sinner vince sempre, ma ora tutta l'Italia guarda agli internazionali. Una buona giornata da Alice Andreoli. L'attuale indebolimento del diritto internazionale ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza. Il presidente della Repubblica Mattarella torna a parlare dei conflitti in corso, ricevendo al Quirinale il capo di Stato Maggiore dell'Esercito per il 165esimo anniversario dalla sua fondazione. Mattarella ha poi sottolineato come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità.
3: È un mondo fragile.

0: è quello in cui si trova ad operare l'esercito italiano e per questo il presidente Mattarella ringrazia donne e uomini delle forze armate per il loro impegno in patria come nelle missioni internazionali per la promozione della pace e per la difesa dei diritti umani in ossequio ai valori di libertà, uguaglianza e giustizia dettati dalla Costituzione.
1: L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione dei conflitti su larga scala impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presente di sicurezza.
0: Il capo dello Stato elogia la professionalità delle forze armate, guai però, osserva, a slegare la tecnologia dell'intelligenza artificiale dal discernimento umano. Il pensiero va quindi al contingente italiano impegnato in Libano nelle missioni UNIFIL. La ferma resilienza di cui danno prova i nostri soldati, avverte, è encomiabile.
1: I soldati italiani conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
0: Valentino Russo, GR1.
2: E veniamo dunque alla crisi in Medio Oriente, tensione che non accenna ad attenuarsi su Hormuz, al centro del braccio di ferro tra Teheran e Washington, che lancia Project Freedom per sbloccare il traffico nello stretto, una missione il cui successo è tutt'altro che scontato.
3: Inizierà oggi il piano Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz, provenienti da aree del mondo non coinvolte in ciò che sta accadendo in Medio Oriente, scrive Trump sul suo social Truth, parlando di gesto umanitario. Secondo il Wall Street Journal, l'operazione non prevede la scorta militare, ma un meccanismo per gestire il traffico, coinvolgendo altri paesi, compagnie assicurative e navali. A sostegno dell'operazione, la marina militare e l'aviazione statunitense. Ma, dicono gli esperti, senza una scorta è improbabile che una cellula di coordinamento possa sbloccare la situazione, vista la vasta presenza di mine nell'area. Tornando dalla Florida, ai giornalisti che lo aspettavano in fondo alla scaletta dell'aereo, Trump ha gridato: sta andando tutto bene. Steve Witkoff, il mediatore immobiliarista al centro di tutte le trattative diplomatiche, rassicura: stiamo parlando con l'Iran, ma era stato lo stesso presidente poche ore prima a non escludere il ritorno alla guerra con Teheran, anche se solo il 30% degli americani ritiene che sia la strada giusta, mentre continua la discesa nei sondaggi di Trump. Secondo il Pew Research Center, la sua popolarità è scesa al 34%, il livello più basso da inizio mandato. Francesca Baronio, GR1.
2: Valutiamo la risposta americana, dicono da Teheran, mentre nello stretto cresce la tensione. In diretta ci aggiorna Davide Maggiore.
4: Sì, le autorità della Repubblica Islamica proprio poco fa hanno affermato che la marina di Teheran ha impedito a una nave statunitense di entrare nello stretto di Hormuz, questo poche ore dopo l'annuncio, come abbiamo sentito, da parte di Trump di Project Freedom, ma fonti statunitensi negano, parlando con il giornalista Barak Ravid di Axios, che una fregata sia stata colpita da missili iraniani dopo aver ignorato un avvertimento, come invece aveva sostenuto l'agenzia Fars. Situazione dunque ancora in evoluzione e con molte incertezze. Di certo l'Iran aveva in precedenza annunciato che qualunque forza armata straniera in avvicinamento a Hormuz sarebbe stata attaccata. In precedenza un cargo era stato già intercettato da diverse piccole imbarcazioni e una petroliera colpita al largo della costa emiratina. Allo stesso tempo Teheran parla di colloqui con l'Oman per un passaggio sicuro di navi attraverso lo stretto, e sul versante delle trattative gli ayatollah imputano a Washington la lentezza dei negoziati, definendo massimaliste le richieste statunitensi e negando che nell'ultima proposta presentata agli americani sia stata affrontata la questione del nucleare.
2: E mentre la Banca Centrale Europea rileva un aumento delle attese di inflazione a breve termine, pur restando stabili disoccupazione e quadro di lungo periodo, si apre una settimana all'insegna dell'incertezza per i mercati globali, con gli occhi degli investitori puntati sulle mosse degli USA per la riapertura dello stretto di Hormuz.
5: Procedono in calo le borse europee a metà giornata, sui listini soffrono i titoli del settore auto dopo l'annuncio di Trump di dazi al 25% sui veicoli provenienti dall'Unione Europea, con la Germania che sembra essere il primo bersaglio dell'amministrazione americana. Così sul principale indice tedesco perdono terreno Mercedes, BMW, Volkswagen e Porsche, mentre a Piazza Affari Stellantis, dopo un avvio con il segno meno, procede in leggero rialzo. Gianprimo Quagliano, Centro Studi Promotor.
6: La decisione di Trump avrà delle ripercussioni negative sul mercato, non ne risentiranno le nostre auto di lusso. Non penso che l'effetto che vorrebbe ottenere Trump di trasferire la produzione dall'Europa agli Stati Uniti possa funzionare.

0: Anche l'energia risente dell'incertezza, il petrolio torna a salire, il Brent è sopra i $110 al barile, mentre il WTI è a $104. In Italia aumenta il prezzo dei carburanti con la rimodulazione del taglio delle accise, la benzina sfiora quota 1,90 euro al litro, mentre resta stabile il gasolio, comunque sopra i 2 euro. Si guarda con fiducia le mosse di alcuni paesi dell'OPEC più che hanno deciso di aumentare la produzione di greggio, un aggiustamento di 188.000 barili al giorno, a partire da giugno. Francesca Capannolo, GR1.
1: L'altro fronte di guerra, quello in Ucraina, si cerca una soluzione diplomatica per chiudere il conflitto e Zelensky incontra alcuni leader occidentali in Armenia, dove è in corso il vertice della comunità politica europea.
2: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, missili balistici hanno colpito Merefa nella zona di Kharkiv, 5 i morti nell'ultimo bilancio dell'incursione che potrebbe essere provvisorio, 19 i feriti, riferiscono sia l'amministrazione della regione sia le forze armate, centrati condomini, negozi, un benzinaio. Intanto il presidente ucraino è volato a Yerevan in Armenia al vertice della CPE, la comunità politica europea. Zelensky ha incontrato i leader europei, tra loro la presidente della commissione von der Leyen, il francese Macron, il britannico Starmer, la presidente del consiglio Meloni, il polacco Tusk e il segretario NATO Rutte. Tra i dossier cruciali sul tavolo il rafforzamento della difesa aerea europea ed ucraina, con il pacchetto di sostegno di Bruxelles per Kiev già approvato, discussi i dettagli di una possibile cooperazione sulla sicurezza. Stiamo mettendo a punto un piano di azioni che permetterà di creare le necessarie infrastrutture, ha affermato Zelensky. Quest'estate Putin deciderà se espandere l'offensiva o passare alla diplomazia e noi dobbiamo spingerlo in quella direzione, ha detto ancora il leader di Kiev, Claudia Stamerra, GR1.
1: E lo avete sentito, al vertice in Armenia partecipa Giorgia Meloni, occasione per tornare a parlare del ruolo dell'Europa, in diretta da Yerevan la nostra inviata Federica Ionta.
3: Sì, l'Europa deve fare un salto di qualità, così Giorgia Meloni nel suo intervento qui ai lavori della comunità politica europea. In apertura del vertice la premier, lo sentivamo, ha partecipato a un incontro con Volodymyr Zelensky e altri leader, quindi l'appello all'Unione Europea affinché ritrovi compattezza anche nelle azioni, ha detto Meloni. Anticipare le crisi, non solo reagire, la Presidente del Consiglio ha sottolineato in particolare l'ambito della cooperazione con il Mediterraneo allargato, perché ha detto la migrazione è un elemento da gestire in situazioni di crisi come quella che stiamo affrontando, un fenomeno, aggiunto, che agisce sulla tenuta delle democrazie e che nessuno può affrontare da solo. Quindi l'auspicio di Meloni di un format simile a questo della CPE anche con i paesi a sud dell'Europa. Notizia di pochi secondi fa, il bilaterale a margine con il presidente elvetico Parmelin, si è discusso chiaramente delle spese mediche delle vittime di Crans Montana. Parmelin ha garantito l'impegno per non far pagare alle famiglie italiane e ha fatto sapere che sono in corso approfondimenti per trovare una soluzione accettabile per tutti. I lavori della CPE si concludono questa sera a Yerevan e questa sera stessa Meloni volerà in Azerbaigian per un bilaterale a Baku, al centro il dossier energia e gli approvvigionamenti di gas e petrolio lungo la rotta caucasica. Da Yerevan con Massimiliano Savino, Lina lo studio.
1: E sul caro energia, al patto di stabilità e temi economici, verte il confronto tra i partiti.
4: Il centrodestra rivendica il buon lavoro del governo sull'economia, sulle accise sottolinea Forza Italia, abbiamo dato risposte serie e responsabili ai cittadini. Stessa linea da Fratelli d'Italia, che rivendica quanto fatto anche su scala globale. Salvo Sallemi.
5: L'Italia si conferma autorevole a livello internazionale. Fratelli d'Italia è orgoglioso di un governo stabile, serio e sempre al lavoro per difendere l'interesse nazionale.
4: Matteo Salvini torna sul patto di stabilità, andrebbe sforato di diversi miliardi, dice, è questione di sopravvivenza. E sul rapporto con Trump smentisce le divisioni con la premier, con Giorgia lavoriamo passo passo. Dall'opposizione il PD ironizza, secondo governo per longevità ma primo per immobilismo, da 3 anni e mezzo il paese è fermo. Sul patto di stabilità il Movimento 5 Stelle, l'esecutivo va a Bruxelles per sentirsi ripetere che non è derogabile. Sulla politica estera le critiche anche di più Europa, Riccardo Maggi.
6: Trump torna a fare la guerra all'economia europea e l'economia del nostro paese, i nostri lavoratori rischiano di pagare il costo di una politica estera sbagliata portata avanti dal nostro governo.
4: Intanto l'ex ministro Marianna Madia lascia il Partito Democratico e passa da indipendente Italia Viva di Matteo Renzi. Alessandro Allegra, GR1.
1: L'esercito israeliano ha annunciato una nuova ondata di attacchi nel

0: sud del Libano. Il ministero degli esteri di Tel Aviv ha negato le accuse degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati e trasferiti in Israele, che hanno denunciato di essere stati torturati e picchiati. La corrispondente.
1: Un fascicolo per sequestro di persona è stato aperto dalla Procura di Roma sul caso Flottiglia. Gli attivisti, la notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana, sono stati prelevati illegalmente dalle loro imbarcazioni in acque internazionali. Molti di loro erano italiani. Un atto dovuto dopo i diversi esposti presentati da parte di associazioni e movimenti. Restano intanto ancora in carcere i due attivisti portati in Israele, Tiago Avila e Seif Abu Keshek. Sono apparsi ieri in tribunale, uno di loro con catene ai piedi, un'immagine che ha scatenato dure reazioni in tutto il mondo. Ma Israele ora guarda soprattutto ai tanti fronti di guerra, da quello con l'Iran, che potrebbe tornare a infiammarsi, al Libano, dove di fatto la tregua non è in corso visto che continuano i bombardamenti israeliani da una parte e il lancio di droni da parte dei miliziani di Hezbollah dall'altra. Anche oggi sono stati emessi altri ordini di evacuazione per alcuni villaggi. Netanyahu è sempre più sotto pressione da parte dei partiti ortodossi, che chiedono si vada a votare i primi di settembre senza aspettare la seconda metà di ottobre, e il partito del premier, il Likud, è chiaramente in ribasso nei sondaggi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Attesa per la visita giovedì e venerdì del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, che, come confermato dal Vaticano, vedrà il 7 maggio Papa Leone e il segretario di Stato Vaticano Parolin. In agenda incontri con i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto, possibile un faccia a faccia del capo della diplomazia di Washington anche con la premier Meloni. Rai Radio 1, le 13:14, la cronaca con il delitto di Garlasco. Mercoledì Andrea Sempio sarà interrogato dai PM di Pavia, scoperte migliaia di chat che l'indagato avrebbe scritto raccontando anche di una sua ossessione amorosa.
2: Si apre una settimana decisiva per le nuove indagini. Andrea Sempio, accusato dai PM pavesi di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007, è convocato dagli inquirenti dopodomani. Solo domani però i suoi avvocati decideranno se Sempio risponderà. La sua posizione si è complicata negli ultimi giorni. Sono emersi oltre 3.000 messaggi scritti tra il 2009 e il 2016 su un forum di seduttori, in cui tra le altre cose lui scriveva di aver avuto un'ossessione sentimentale tra i 18 e i 20 anni. Per i legali non si tratta di Chiara Poggi e anzi stanno valutando di chiamare la ragazza citata nella chat, una giovane barista, a testimoniare. Sempio, amico stretto del fratello della vittima, secondo i magistrati avrebbe ucciso Chiara con almeno 12 colpi tra volto e cranio, inferti con un oggetto contundente mai trovato. Gli si contesta l'aggravante della crudeltà e quella dei motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. Simona Decina, GR1.
0: Il caso Minetti in Procura Generale a Milano, oggi il vertice dei magistrati che si stanno occupando dell'adozione del bambino concessa in Uruguay alla coppia Minetti-Cipriani e del cambiamento di stile di vita citato nel provvedimento di grazia all'ex consigliera regionale lombarda.
3: A breve avranno tutte le carte sul tavolo i magistrati milanesi che hanno espresso parere favorevole sull'adozione e che ora faranno il punto della situazione. Intanto, in un'intervista, Giuseppe Cipriani difende la sua compagna, Nicole Minetti. È distrutta, le hanno detto di tutto, chiederemo i danni. Noi portiamo a Boston il bambino ogni 6 mesi per i controlli. E in un'altra intervista, questa volta della famiglia uruguaiana che ha avuto il piccolo in preadozione e che se l'è visto sottrarre, il padre Julio racconta: il bambino era con noi 5 giorni a settimana, aveva la sua cameretta. E c'è una terza intervista da segnalare, quella del dirigente della divisione adozione dell'istituto INAO, che si occupò della richiesta e che nel 2020 si oppose dicendo che la Minetti, condannata per induzione alla prostituzione con quei precedenti, non meritava l'affido. Poi però ci fu un ricorso dei legali della coppia italiana. Intanto il conduttore di Report, Ranucci, che in una trasmissione aveva ipotizzato una visita di Nordio al Ren della coppia a Punta dell'Est, chiarisce: mi cospargo il capo di cenere, avevo parlato però di una notizia da verificare, mi difenderò da solo. Anna Maria Caresta, GR1.
0: Il giallo della Ricina, sopralluogo della scientifica nella casa delle vittime a Pietracatella in provincia di Campobasso, prelevati telefoni e tablet di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, morte avvelenate nei giorni successivi al Natale. Tra le chiamate, le chat e le mail, gli inquirenti cercano tracce per risalire all'assassino.

0: Nei giorni scorsi le era già stato acquisito il telefono della figlia maggiore, Alice, che insieme al padre Gianni Di Vita resta parte lesa nell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Tragico incidente stradale la notte scorsa a Forlì, due giovani studentesse universitarie sono morte mentre una terza è ricoverata a Cesena in gravissime condizioni. Dopo un testa coda l'auto in cui viaggiavano si è schiantata a forte velocità contro un platano. Tre morti a bordo di una nave da crociera con 150 turisti diretta a Capo Verde a causa di un focolaio di antivirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori. Attualmente ci sarebbero altre tre persone infette, di cui una ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che non c'è rischio per la popolazione, non c'è bisogno di restrizioni di viaggio. A Roma, nella sede RAI di Via Severo, la conferenza stampa di presentazione della 109ª edizione del Giro d'Italia 2026, alla quale Radio 1 Sport dedicheranno un palinsesto speciale con tante novità e un annuncio in anteprima.
1: Il Giro d'Italia corre sui canali RAI. Per oltre tre settimane, da venerdì 8 a domenica 31 maggio, la programmazione sarà dedicata alla 109ª edizione della Corsa Rosa. 3.468 chilometri totali della competizione sportiva saranno raccontati tappa per tappa, emozione per emozione, minuto per minuto, dagli inviati sul campo, nelle trasmissioni sportive, negli spazi di approfondimento dedicati. Tutte le trasmissioni legate al Giro saranno disponibili in streaming e on demand su RAI Play e al Giro d'Italia dedicherà un palinsesto ricco di novità Radio 1 e Radio 1 Sport. Il direttore Nicola Rao.
2: Abbiamo ridisegnato il palinsesto di Radio 1, dedicheremo ogni giorno approfondimenti alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16:30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
1: E poi un annuncio in anteprima.
3: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese. E allora ho pensato che sarebbe interessante, realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: A Parma, restituiti alla città l'ospedale vecchio e il complesso monumentale di San Paolo, che saranno abitati dai suoni creati da Brian Eno. L'artista britannico, oltre a presentare una collezione completa delle sue installazioni, ne ha creata appositamente una per l'occasione.
4: Suoni dal giardino di San Paolo, cinguettii di uccelli immaginari creati da Brian Eno, l'artista britannico realizza fino al 2 agosto a Parma Seed.
5: Inventing a garden.
4: Inventando un giardino, un paesaggio, nuovi tipi di animali che lo abitano, ha spiegato Brian Eno, affascinato anche dal valore più profondo della restituzione di uno spazio pubblico alla città. È uno spazio di conversazione, penso che la democrazia sia a rischio oggi perché non parliamo più, comunichiamo litigando via social. Soltanto ritrovarci a parlare in un giardino, in un pub, in una piazza può salvarci. Suoni in 8.000 metri quadrati di parco che verranno poi incisi su album, mentre l'ospedale vecchio di Parma ospita la collezione più completa delle opere di Brian Eno, suoni e immagini che ricostruiscono il percorso del geniale musicista contemporaneo. Leone d'oro della Biennale del 2023. Miriam Mauti, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Daniele Antelmi. Ora la linea va allo sport. Una buona giornata da Alice Andreoli.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo.

0: Autorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: GR1 Sport.
8: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo dal calcio all'indomani della festa Inter, 21esimo scudetto dei nerazzurri che arriva un anno dopo una stagione difficile.
9: 337 giorni tra l'incubo e il sogno, dalla notte buia di Monaco di Baviera, la manita della Paris Saint-Germain, al trionfo di ieri sera a San Siro. Quella scelta, apparsa ai tempi coraggiosa, se non azzardata, oggi Beppe Marotta può rivendicarla in pieno.
10: Abbiamo scelto Chivu perché rappresentava il profilo adatto a quello che era il modello di riferimento dell'Inter di queste stagioni. Devo dire sinceramente non abbiamo mai avuto dubbi, perché l'inizio, che è coinciso con qualche sconfitta, non ha coinciso poi comunque con delle prestazioni negative, per cui abbiamo proseguito tranquillamente.
9: Uno scudetto vinto in campo e in casa, come non accadeva addirittura dal 1989, nella banda dei record targata Trapattoni c'era anche Beppe Bergomi.
11: Christian Chivu è un ragazzo che ti entra nel cuore. L'Inter aveva bisogno di ripartire, la voglia di stare insieme e, come dice Chivu, metterci la faccia. Uno scudetto non scontato, perché la concorrenza era forte, eh? L'Inter invece è stata brava nei momenti difficili e sempre ripartita.
9: Primo obiettivo, ora la doppietta a Lazio, permettendo ovviamente il 13 maggio c'è la finale di Coppa Italia, ma è la Champions la vera ambizione di squadra e personale. Ancora Marotta.
10: Ho avuto la fortuna o la sfortuna di fare in 10 anni 4 finali in 2 squadre differenti, purtroppo le ho perse. Un traguardo che mi manca e che sarei orgoglioso di raggiungere. Cercheremo l'anno prossimo di migliorare le performance in questa competizione.
9: Guido Ardone, GR1.
8: Stasera i due posticipi della 35esima giornata di campionato: alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina, entrambe come sempre in diretta su questa rete. E adesso il tennis. Ieri l'ennesimo trionfo da record a Madrid per Jannik Sinner, ma è già tempo di pensare a Roma e agli internazionali d'Italia. A un passo dal via, sorteggiato il tabellone, Sinner potrà incrociare Berrettini al terzo turno, ma gli altri big, Djokovic e Zverev, solo in un'eventuale finale. E a proposito di tennis, nella giornata del capo dello Stato, Sergio Mattarella, anche la celebrazione degli azzurri, uomini e donne, campioni in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup. Al Quirinale il presidente ha colto l'occasione per ricordare Alex Zanardi.
12: Una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha versato di valore sportivo e di valore umano nello sport.
8: E adesso, per questa grande giornata del tennis italiano, andiamo subito dal nostro inviato al Quirinale, Emilio Mancuso.
13: Sì, in attesa di Jannik Sinner e di tutti gli azzurri, in attesa degli internazionali BNL d'Italia che scatteranno tra poche ore, il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale le nazionali vincitrici di Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Mattarella ha esaltato il tennis italiano, protagonisti del mondo. Il presidente Binaghi lo ha invitato al Foro Italico, carrellata di voci qui dal Quirinale. Sentiamo cosa ha detto il presidente del CONI Bonfiglio.
14: È diventato non solo uno sport di eccellenza, ma uno sport di base. E questa è la vera, vera medaglia che possiamo vantare in questo momento.
13: E poi...

0: poi il presidente della federazione Angelo Binacchi.
1: Essere invitati al Quirinale per celebrare i trionfi delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi rappresenta per noi la soddisfazione più grande possibile. È il culmine del nostro percorso e ci fa sentire di aver svolto appieno il nostro dovere e di aver rappresentato al meglio la nostra nazione.
0: Grande attesa al Foro Italico per Flavio Cobolli, uno degli eroi dell'ultima Coppa Davis azzurra. Andiamo ad ascoltarlo.
2: Essere qui oggi davanti a lei è un'emozione forte. Grazie davvero per averci accolti. Per noi non è solo un incontro, è un riconoscimento e della sensazione concreta di avere il nostro paese vicino.
0: Dal Quirinale, linea allo studio.
3: Grazie Emilio Mancuso, e dagli italiani protagonisti del tennis a un italiano protagonista assoluto in Formula 1, Kimi Antonelli, è il talento del momento e a Miami si è confermato fenomenale.
4: L'unico italiano finora a vincere 3 gare di fila in Formula 1 si chiamava Alberto Ascari, era il 52, la striscia si chiuse a 7 nel 53 ed incidentalmente si tratta anche dell'ultimo italiano a vincere un mondiale. Mettiamo le mani avanti, sono solo numeri, statistiche, siamo ancora all'inizio della stagione, ma la maturità che questo ragazzo bolognese di 19 anni sta mettendo in mostra nella sua seconda stagione appena in Formula 1 è un qualcosa di letteralmente incredibile. Veloce lo è sempre stato, analitico ha imparato a diventarlo sin da bambino, quando a 12 anni appena fu preso da Toto Wolff sotto l'ala protettrice Mercedes. Corazzato alle difficoltà e resiliente, ha imparato ad esserlo l'anno scorso, la stagione dell'apprendistato, delle prime gioie ma anche dei primi dolori, da lui stesso confessati nella pausa invernale. Ho pianto tanto, ci aveva raccontato. Ma il piccolo Kimi è cresciuto, maturato e soprattutto quello che riesce a fare lui con la Mercedes non riesce a farlo un pilota fortissimo e ben più esperto come Russell. Ieri quarto, a meno 20 ora nel mondiale dal fenomeno emiliano, la gara di Miami è stata una summa in questo. La brutta partenza, il tallone d'Achille cronico, la pazienza nel risalire, la concentrazione nella lotta, la freddezza nel resistere a Norris e poi la gioia, la terza di fila. Piedi per terra, ma sognare si può e si deve. In Canada sarà di nuovo lui il favorito, oltretutto con una Mercedes aggiornata. Manuel Codignoni, GR1.
3: 13:29, lo sport si ferma qui. Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio su Radio 1.

0: Finché food.
1: Finché food.
0: Storie di cibo.
1: Sul cibo.
0: Con il cibo.
1: Per il cibo.
0: Dal cibo.
1: Storie di cibo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio 1 Rai per il Friuli Venezia Giulia. Si riparte, quindi si riparte anche oggi con le trasmissioni pomeridiane della rete e si riparte con Finché Food per raccontarvi anche oggi, come ogni lunedì alle 13.30 circa, tante storie collegate al cibo, alla scienza dell'alimentazione, alla gastronomia regionale, ma non solo. Come sempre ad accompagnarvi in questo percorso tra sapori, aromi e benessere a tavola ci sono io, Silvia Rossetto al microfono, e alla console oggi mi accompagna Mauro Coloni, che vi saluta insieme a me al di là del vetro e mi consente di raggiungervi ovunque voi siate. Benissimo, oggi qui nella regia 3 della RAI del Friuli Venezia Giulia siamo tutti un po' in fermento, è proprio il caso di dirlo, perché come vi avevo accennato la scorsa settimana ho il piacere di occuparmi di una categoria di alimenti che sento decisamente affini.

0: con un approccio salutista, consapevole, gli alimenti di cui parleremo oggi esprimono e racchiudono in sé al massimo livello il connubio tra la tradizione e l'innovazione in cucina. Proprio perché sono realizzati secondo pratiche antichissime, esistono praticamente da sempre, ma sono saliti alla ribalta della gastronomia internazionale soprattutto negli ultimi tempi, in tempi più recenti. Spero di essere proprio riuscita a incuriosirvi e che siate in fermento anche voi, perché mi sto riferendo proprio agli alimenti fermentati. Vi starete chiedendo, ma che cos'è la fermentazione alimentare? E perché dovremmo far fermentare gli alimenti? E ancora, quali alimenti si possono fermentare? Per rispondere a tutte queste domande, che sono tantissime, perché il mondo nel quale ci stiamo addentrando è vastissimo e ancora relativamente poco conosciuto. Niente paura però, perché come dicevo, per rispondere a tutte queste domande abbiamo invitato un ospite d'eccezione, che pensate è con ogni probabilità ed evidenza il più grande esperto nazionale sui fermentati. Buongiorno quindi a Carlo Nesler e benvenuto a Finché Food.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Carlo, bolzanino di nascita e viterbese di adozione, vero Carlo? Sei anche produttore in proprio di fermentati, nonché potremmo definirti docente giramondo, perché tieni corsi da nord a sud e hai anche recentemente partecipato in veste di esperto alla festa del Pestit e dei fermentati sul lago di Barcis, una 2 giorni organizzata da Slow Food Pordenone l'11 e il 12 aprile scorsi, dedicata proprio all'antico fermentato di rapa viola tipico della Valcellina, chiamato appunto Pestit. È stata una bella festa, Carlo, avete avuto un bel riscontro di pubblico.
1: Sì, è stato molto bello e devo ringraziare lo Food Pordenone che organizza questa festa, perché diciamo ha allargato il tema dal Pestit alle fermentazioni in generale, che è una cosa molto bella, che raccoglie ormai un gruppo abbastanza numeroso di produttori appassionati su questo tema qua.
0: Perfetto, poi ci sono stati laboratori pratici, sessioni di cucina, cura di chef anche di fama, quindi direi insomma una bella occasione per conoscere un'intera categoria di alimenti, Carlo, che in realtà sono molto più diffusi di quel che si pensa e invece sembrano sempre un po' ancora alieni. Come dicevo, a Barcis c'erano anche tanti chef di fama internazionale, nazionale, e ben 2, e non uno solo, sono gli chef che ho invitato per arricchire questa puntata di consigli e ricette concrete a base di fermentati. Loro quest'anno in realtà non erano a Barcis, dove erano invece presenti sino alla scorsa edizione, ma posso anticiparvi che saranno presenti con il loro menù e le loro competenze ad un altro evento che si terrà sabato prossimo e domenica prossima, quindi il 9 e il 10 maggio, a Spilimbergo. Do quindi il benvenuto anche a Davide Larise e a Ivan Tondat. Buongiorno Davide, buongiorno Ivan.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, 2 cuochi, 2 chef, entrambi nativi di Spilimbergo. Bene, e proprio a Spilimbergo quindi ci sarà questo evento dedicato alle erbe e al benessere, declinato in tanti modi diversi, partendo dalle discipline olistiche, sino ad arrivare alla botanica a tavola, che se non sbaglio è anche il nome che avete dato al vostro pranzo in programma il 9 maggio, giusto?
2: Esatto. Sì, si chiamerà proprio botanica a tavola, il pranzo del 9 maggio alle 12.30 presso il comune di Spilimbergo, Palazzo di Sopra, in una bellissima location.
0: Perfetto, beh, oltre ai fermentati, quindi nel vostro menù ci sono anche erbe spontanee e anche quello è un universo talmente ampio e affascinante da meritare veramente un ciclo intero di puntate di approfondimento e torneremo sicuramente a parlarne. Bene, Ivan e Davide, più tardi ci racconterete il vostro menù, ma soprattutto i fermentati su cui si basa. Adesso però cedo subito la parola a Carlo Nesler, il nostro esperto, per rispondere alle domande che ponevo in apertura. Innanzitutto, Carlo, ma che cos'è la fermentazione alimentare?
1: La fermentazione alimentare è un processo, anzi sono tanti diversi processi con i quali noi operiamo delle trasformazioni del cibo. In queste trasformazioni ci avvaliamo dell'ausilio, dell'aiuto, diciamo così, dei microbi utili alla nostra salute, al nostro benessere, che vanno a trasformare il cibo rendendolo un'altra cosa. Tanto per fare un esempio, si tratta di cibi che conosciamo abbastanza bene, come i crauti, la brovada, il pestit, le olive in salamoia, e queste sono tutte verdure fermentate. Ma poi andiamo a vedere anche, ad esempio, il pane fermentato, il vino, la birra, i formaggi, i salumi, l'aceto, per rimanere, diciamo, dalle nostre

0: parti, se ci allontaniamo un po' troviamo il tempeh, lo shoyu, che è la salsa di soia, il miso, ma poi anche ad esempio la ciccia in Sud America, che è una bevanda fermentata spontaneamente, o i diversi nomi che vengono dati a queste cose in giro per il mondo, come chucrut, encurtido. Se andiamo un po' indietro nel tempo, troviamo cose come il liquamen, le salsamenta, gli alec, che fanno parte del mondo latino, dove venivano chiamati garum. Sono tante le cose fermentate in modo abbastanza diverso. La cosa che hanno in comune è che noi lasciamo lavorare i microbi e lasciamo fare a loro tutta una serie di processi chimici e biologici che noi non saremo in grado di fare direttamente.
1: Quindi la fermentazione si basa sicuramente su tante tecniche diverse, tante sono le categorie di alimenti che possiamo fermentare. Tu citavi le bevande, sicuramente anche i latticini come lo yogurt, il kefir, le verdure come i crauti che tu hai citato, ma anche il meno noto che sta avendo ultimamente un po' di notorietà qui in Italia, il kimchi.
0: La cosa fondamentale è sempre che noi controlliamo queste fermentazioni attraverso le condizioni ambientali e le condizioni specifiche dell'alimento che andiamo a fermentare, per cui la temperatura, la presenza o assenza di ossigeno, il sale, il pH, sono tutti quegli elementi che noi possiamo controllare per fare sì che una fermentazione vada nella direzione che desideriamo, cioè i microbi che desideriamo lavorino, facciano la loro parte, ed evitiamo che intervengano invece dei microbi potenzialmente pericolosi.
1: Giustamente, giustamente. Ascolta Carlo, mi parli del miso, che è un condimento, in realtà tu ti occupi proprio di produrre in proprio dei condimenti, tra cui il miso e lo shoyu. Ce ne parli di questi due condimenti, perché effettivamente da qui potremmo poi partire per avviare il discorso sul sapore umami, che è un altro termine particolare che si sente utilizzare sempre più spesso ultimamente. Dici qualcosa in merito.
0: Sì, allora, miso e shoyu sono dei condimenti, lo shoyu è quella che comunemente chiamiamo salsa di soia, che vengono fatti con un legume e un cereale di solito. In Oriente si utilizza esclusivamente la soia, mentre qui in Occidente noi abbiamo iniziato a utilizzare i legumi e i cereali che sono propri della nostra tradizione, per cui anche ceci, lenticchie e via dicendo. E quello che praticamente è il processo di produzione è che si parte da un cereale cotto a vapore, si inocula con delle spore di una muffa molto particolare che si chiama Aspergillus oryzae e si lascia che questo cereale si trasformi con questa muffa in qualcosa che chiamiamo koji. Questo koji, che è ricco di enzimi, viene poi unito con un legume cotto, viene mescolato, macinato con del sale e dell'acqua e viene fatto un impasto che viene lasciato a fermentare per un diverso periodo che può andare da alcuni mesi ad alcuni anni. Nel caso della salsa di soia, dello shoyu, si ha una forma più liquida, per cui bisogna periodicamente mescolarlo. Nel caso del miso, invece, abbiamo una consistenza pastosa che viene compressa con un peso e viene lasciata riposare in questo modo, che poi riposare non è perché c'è tutta un'attività microbica all'interno che trasforma appunto i nutrienti in parte anche in umami, cioè in questo gusto, in questo quinto gusto che esalta gli altri sapori. E questo, diciamo, sono estremamente utili come condimenti.
1: Quindi potremmo dire che l'importanza dei fermentati e i tanti motivi per i quali dovremmo utilizzarli è innanzitutto riuscire a sviluppare il sapore umami, quindi una complessità, un'ampiezza, diciamo, di sapori e di aromi che sicuramente senza il fermentato non ci sarebbe, non riusciremmo a realizzare all'interno del piatto. E poi c'è anche un altro aspetto che non dobbiamo sottovalutare: i fermentati apportano tutta una serie di benefici per la salute e soprattutto dell'intestino.
0: Sì, assolutamente. Diciamo che fare l'elenco di tutti i benefici è lungo. Molti fermentati diventano più digeribili con la fermentazione perché sono come predigeriti, contengono degli enzimi che sono utili per il nostro organismo, contengono più sostanze, nutrienti biodisponibili, vengono spesso disattivati, diciamo, alcuni antinutrienti che ci impediscono di assimilare nutrienti. E poi c'è l'apporto dei microbi stessi che diventano dei probiotici, cioè questi, non tutti, ma la maggior parte dei cibi fermentati contengono dei microbi che sono in grado di oltrepassare la barriera acida dello stomaco e andare a continuare a vivere all'interno del nostro organismo, apportando un beneficio di biodiversità nel nostro intestino e anche negli altri organi.
1: Benissimo, quindi potremmo definirli questi fermentati come dei veri e propri superfood per nutrire il microbiota intestinale. Sappiamo che quando si parla di benessere intestinale e dell'apparato digerente si parla di un sistema immunitario sicuramente più forte. Quali sono le principali tecniche di fermentazione?
0: Ma io inizierei sicuramente dalla fermentazione alcolica, che è una delle più praticate al mondo per produrre birra, vino, sakè e anche il pane e altri lievitati. C'è poi la fermentazione lattica, che è molto diffusa per tutte quelle che sono le verdure, appunto come abbiamo già detto, i crauti, le olive e tutti quanti gli altri tipi di verdure fermentate che ci sono in giro del mondo, i kimchi, il cremono e via dicendo. C'è la fermentazione acetica, che è anche molto importante. Non dimentichiamo che l'aceto artigianale fatto in casa è praticamente stato considerato per millenni una medicina, oltre che una cosa necessaria in cucina, perché l'acidità nei nostri piatti è fondamentale. E poi ci sono tutta una serie di altre fermentazioni, le fermentazioni del latte e dei latticini, le fermentazioni lattiche della carne, come appunto avviene nei salumi, e poi ci sono delle fermentazioni, diciamo, operate da muffe, come appunto il koji che abbiamo citato prima, o il tempeh, e poi ci sono delle fermentazioni molto complesse, dove diversi tipi di microbi, lieviti, batteri, eccetera, operano insieme o in sequenza e creano una fermentazione complessa che diventa difficile nominare con una parola sola. E queste sono appunto sia le fermentazioni di cibi che fermentano a lungo, come i formaggi, sia dello shoyu o del miso che citavamo prima.
1: Diciamo un'altra cosa, Carlo, importantissima, che non dobbiamo dimenticare di citare. La fermentazione, oltre a donare ai nostri piatti un sapore umami, quindi un sapore più ricco, più rotondo se vogliamo, oltre a far bene al nostro microbiota intestinale, è in realtà una pratica molto sostenibile, perché ci permette di ridurre gli sprechi alimentari nel momento in cui garantisce molto più a lungo la conservazione di alimenti che altrimenti, se non consumati in breve tempo, come i latticini, come le verdure, verrebbero gettati via, giusto Carlo?
0: Sì, diciamo che questo è un effetto secondario assolutamente importante nella fermentazione, cioè quello di rendere i cibi anche più conservabili. E diciamo, nella logica dell'evoluzione umana antica, l'adozione della fermentazione è sempre stata così importante anche per questo, perché permette di razionalizzare l'utilizzo delle materie prime che si hanno, che provengono dall'orto, dal campo, dalla macellazione, eccetera, eccetera, e che gli esseri umani hanno sempre avuto diciamo, la difficoltà o il problema di mantenere nel tempo, ma mantenere nel tempo non solo inalterate, ma migliorate rispetto a come sono, diciamo, all'origine.
1: Migliorate nelle loro qualità nutrizionali, se vogliamo, oltre che organolettiche. Benissimo, Carlo. Adesso, dopo tante informazioni, è il momento di cimentarci nella preparazione di due ricette concrete a base di due fermentati che ci hanno portato oggi i nostri due chef qui a Think & Food. Davide e Ivan, siete ancora lì?
2: Sì, siamo
1: benissimo.
2: Ancora qui presenti.
1: Bene, il vostro momento. Allora, questo menù della botanica a tavola, che fermentati include?
2: Parto io magari con l'antipasto, praticamente consiste in una quiche, quindi una torta salata, arricchita con una raccolta di tramonti che noi andiamo ad acquistare da un'azienda appunto di questo paese vicino a noi che tratta pecore e quindi fa un prodotto molto, molto buono, molto saporito. E questa ricotta viene arricchita con un kimchi di carote e dell'aglio orsino che abbiamo fermentato l'anno scorso. Terminiamo il piatto con una salsa allo sclopit, quindi una crema fatta con il silene, questa erba spontanea che in questo periodo è presente in abbondanza nei nostri campi, e un kefir al levistico. Il levistico invece è un sedano chiamato anche sedano di montagna, che ha un sapore molto gradevole, un po' più aromatico rispetto al sedano classico che siamo abituati a mangiare.
1: Questo antipasto, questa quiche con ricotta di tramonti, sicuramente non è facilissimo da fare, forse conviene venire a degustarlo direttamente a Spilimbergo lì da voi, preparato direttamente da voi. Ma rimanendo in tema di fermentati, il kimchi di carote, che è l'ingrediente forse principale o comunque uno degli ingredienti principali di questo antipasto, è facilmente reperibile? Ormai sono diffusi questi alimenti oppure ancora no?
2: Beh, diciamo che adesso è un po' più facile reperirli in commercio, ci sono molte aziendine, laboratori che creano questi fermentati e poi li vendono anche online, quindi è un po' più facile riuscire ad acquistarli. Per esempio, noi abbiamo fatto questo kimchi di carote appunto utilizzando la carota, che è un alimento, un ortaggio estivo, per poter poi usufruirne per tutto il resto della stagione, quando la carota non è possibile reperirla nei vari negozi di ortaggi. Questo aspetto qui è molto importante, perché riusciamo appunto ad utilizzare questo alimento in tutto l'arco dell'anno. E in questo caso, oltre alle carote, abbiamo fermentato anche l'aglio ortino, che è un'altra erba spontanea che noi raccogliamo di solito nel periodo di marzo, molto importante, come ricca di sapore. Andiamo a fermentarla in una salamoia e appunto in questa salamoia l'aglio ortino cambia il suo sapore e diventa anche un po' più gradevole, un po' meno, con una nota meno spiccata e meno violenta rispetto all'aglio ortino crudo.
1: Quindi abbiamo ancora sottolineato un altro pregio della fermentazione, cioè la possibilità di gustare, quindi al di fuori della stagionalità di un determinato alimento, quell'alimento stesso, quindi l'extra stagionalità. Grazie Davide per questo antipasto, e adesso Ivan, arriviamo a te. Porterai a Spilimbergo un primo, giusto?
3: Esatto, il primo che abbiamo dedicato a questo evento sono dei gnocchi di patate, che non sono i classici gnocchi di patate che fanno praticamente tutti, ma noi utilizziamo 100% patate, quindi non andiamo a utilizzare farine, non andiamo a utilizzare uova, non abbiamo utilizzato lattosio. Il procedimento è cucinare appunto le patate, fare questo impasto con patate e fecola di patate. Una volta creati gli gnocchi, vengono sbollentati, raffreddati, prima di servirli noi li rosoliamo in padella, così da dare una tostatura in pentola, così da avere questo tocco morbido interno, ma la parte esterna delle patate arrostite, che sembra quasi di mangiare delle patate al forno. E la consistenza, appunto la masticazione in questo caso, è diversa da un classico gnocco. L'abbinamento che abbiamo fatto è la classica cacio e pepe, e abbiamo appunto aggiunto il limone fermentato in questo caso. Il limone fermentato è stato utilizzato perché fermentandolo si perde un po' questa acidità forte e questa parte amara. Avendo utilizzato appunto la buccia del limone, si notano appunto delle note un po' più dolciastre, un po' floreali. La parte interna non la buttiamo via, ovviamente, ma noi ci facciamo un olio dove andiamo a frullare l'olio con la parte della polpa interna, che è un po' più sapida, e andiamo appunto a condire alla fine tutti gli gnocchi, la crema cacio e pepe, i limoni fermentati con del timo fresco.
1: Che bontà, da leccarsi i baffi. Ascolta Ivan, secondo te è fattibile spiegare ai nostri radioascoltatori la fermentazione del limone? Possiamo provare anche noi?
3: Assolutamente sì, è una cosa abbastanza semplice. Ovviamente bisogna utilizzare dei limoni non trattati, da una buccia magari un po' più spessa. Vengono lasciati in ammollo, magari in acqua, almeno una notte, in modo da poter togliere un po' di impurità. Il giorno dopo, al mattino, si asciugano, si vanno a incidere per la lunghezza a stella e a croce, diciamo, no? Per aprirlo come un fiore. Si dovrebbe aprire come fosse un petalo. Una volta fatto questo procedimento, si va a inserire del sale marino integrale. In questo caso, per ottenere un chilo di prodotto, si deve andare a mettere un 6-8% di sale grosso. La ricetta è semplice, 940 grammi di limoni, 60 grammi di sale, per ottenere appunto un chilo. Si apre a rosa, si inserisce il sale all'interno del limone, si va bene a compattare, a compressare dentro all'interno tutto il sale, si richiude, si posiziona in un barattolo di vetro sterile e si finisce con tutti i limoni che abbiamo, fino a coprire con tutto il sale. Si va a pressare leggermente e si chiude i barattoli. Ci lasciano poi un 4 settimane almeno prima dell'utilizzo, quindi prendono questa consistenza un po' da, sembrano quasi canditi, no?
1: Immagino che stiano benissimo anche con delle ricette a base di pesce.
3: Sì, presta benissimo col pesce, si può prestare anche per un dessert, si può mettere anche dentro una zuppa, appunto perché non ha questa nota spiccata, acida e amara, ma si perde un po', ma prende appunto questi sapori un po' più dolciastri, floreali, profumati. Quindi si presta molto bene per tante cose.
1: Per tante preparazioni.
3: Maionesi, sì. Maionesi varie, sì, ecco.
1: Benissimo, il tempo a nostra disposizione però purtroppo per oggi è terminato, quindi saluto e ringrazio i nostri tre ospiti, Carlo Nesler per le sue preziose spiegazioni che ci hanno introdotto in un universo tutto ancora da scoprire.
0: Grazie Silvia, grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: E chiaramente tornerai a trovarci, Carlo, e grazie a Davide Laris e Ivan Tondat per aver

0: averci consentito di conoscere a livello più pratico i segreti di un antipasto e di un primo a base di alimenti e condimenti fermentati. Grazie Davide, grazie Ivan per le vostre dritte.
1: Grazie a voi.
0: Vi ricordo che se vi siete persi qualche passaggio, qualche informazione, zero stress, perché tutte le puntate di Think Food sono sempre riascoltabili e disponibili su RaiPlay Sound. Ringrazio la parte tecnica Mauro Coloni e soprattutto ringrazio tutti voi all'ascolto per esservi avventurati insieme a noi in un percorso affascinante, un po' diverso dal solito, che sono certa sarà sempre più raccontato e praticato anche in futuro, per le qualità intrinseche degli alimenti fermentati che abbiamo appunto provato a raccontarvi un po' in questa puntata. Ricordiamoci la complessità aromatica di tantissimi piatti. E in più fanno anche bene alla salute, quindi non possiamo desiderare nulla di meglio. Da Silvia Rossetto anche per oggi è tutto, a lunedì prossimo e buon appetito!

Shall we break it down? Do you mind? You want to? So.

Lo sguardo di Sgarbi è la rubrica settimanale che il giornale dedica alle meraviglie del mondo dell'arte raccontate da Vittorio Sgarbi. E questa settimana lo sguardo del critico d'arte si posa sul volto di Turandot, che domina nel manifesto realizzato da Leopoldo Metlikowitz per la prima assoluta della Scala dell'ultima opera di Giacomo Puccini, che andò in scena il 25 aprile del 1926. Proprio 100 anni fa. Scrive Sgarbi: in quell'immagine la principessa non compare più soltanto come un personaggio d'opera, appare quasi come una creatura del cinema muto. Turandot appartiene a quella famiglia di apparizioni frontali, preziose, immobili, nelle quali il corpo sembra già destinato a diventare immagine. La critica colse presto il carattere anomalo della principessa, la sua fissità quasi disumana, il suo presentarsi meno come un'eroina sentimentale che come una presenza astratta. Più che una donna nel senso tradizionale del teatro pucciniano, Turandot si offre come un principio di gelo. Non ha la trasparenza affettiva di Mimì, né la ferita sentimentale di Butterfly, né la veemenza immediata di Tosca. È un'altra cosa, una figura in cui il dramma interiore cede terreno a una logica più fredda, rituale, cerimoniale. In questo quadro, il manifesto di Metlikowitz acquista un rilievo particolare. La principessa vi tende già l'emblema, ma non possiede ancora la nettezza astratta del decommaturo. La linea si irrigidisce, la forma si semplifica, il volto si offre frontalmente allo sguardo. E tuttavia l'immagine conserva qualcosa di pittorico, di sfumato, di non interamente consegnato alla stilizzazione. E in

100 anni con Turandot, 100 anni con quel volto che si offre ai nostri sguardi, 100 anni dalla storica prima alla Scala, e noi vogliamo ricordare Giacomo Puccini riproponendo una scena dello sceneggiato televisivo Puccini del 1973, diretto da Sandro Bolchi, con protagonista Alberto Rionello. Le 5 puntate offrono un ritratto intimo e molto reale del maestro, uno spaccato della sua vita, i suoi tormenti interiori, la genesi delle sue opere, il panorama culturale e sociale della sua epoca. E Sandro Bolchi dichiarò al Radio Corriere di aver voluto raccontare Puccini più attraverso i suoi moti interiori che esteriori, dando spazio alle sfumature del suo carattere, con l'intento esplicito di evitare la mitizzazione del maestro. Nei panni di Puccini, uno straordinario Alberto Rionello, la sua è un'interpretazione magistrale, frutto di un attento studio delle opere, del dialetto toscano e della gestualità musicale. Al suo fianco un cast d'eccezione, da Ilaria Occhini, Elvira, la moglie di Puccini, a Tino Carraro, l'editore Giulio Ricordi. Un percorso attraverso le opere più celebri di Puccini, da Manon Lescaut alla Bohème, da Tosca a Madama Butterfly, dalla sperimentazione tutta novecentesca degli atti unici del trittico, fino alla creazione incompiuta di Turandot. Una cronaca dal respiro lirico, così la definì Sandro Bolchi, che restituisce alla storia l'uomo Puccini e la rivoluzione della sua musica. In questa scena dell'ultima puntata, Puccini è al pianoforte con accanto la moglie Elvira. Lavora sul terzo atto di Turandot. Nessun dorma, canta il principe Calaf, contemplando il volto di Turandot, della principessa che nella sua fredda stanza guarda le stelle che tremano d'amore e di speranza.

0: Perché ti tormenti? Il signor Giulio non voleva.
1: Voleva che cosa?
0: Che tu ti fissassi su Wagner, come facevano gli altri. Te sei diverso, diceva. Te sei te.
1: Diverso da che cosa? Diversa deve essere questa turandotta, tutto quello che ho fatto fino adesso. E io cercavo l'ispirazione su Tristano.
0: Ma che ispirazione? Te sei Puccini, fa Puccini.

0: 100 anni da quella storica notte in cui il maestro Arturo Toscanini si fermò mettendo un sigillo, fermandosi proprio lì dove la mano del compositore era arrivata a scrivere l'ultima nota, uno struggente mi bemolle acuto. E poi il silenzio di quella notte rotto dalla voce del maestro Toscanini. Qui termina la rappresentazione perché a questo punto il maestro è morto. Ben arrivati cari ascoltatori di Mi chiamano Mimì, ben arrivato a Gianni Gori.
1: Ben trovati tutti quanti.
0: E ben arrivato ad Alessandro Taverna.
2: Ben trovati voi e buongiorno ai nostri radioascoltatori.
0: E dunque 100 anni con Turandot, 100 anni con l'ultima eroina pucciniana, 100 anni di mistero. Contemplando questo volto che è diventato un'icona e che da un secolo ormai si trasfigura nella bellezza della partitura pucciniana, questa partitura percorsa da inquietudini musicali che anticiparono il linguaggio del secondo Novecento. Gianni, che cosa dire? Puccini ideò soluzioni timbriche nuove, suggestive, ricercate, rinforzando il settore orchestrale, l'abbiamo detto già, con degli strumenti, percussioni, a cui poi aggiunse l'oxilò, le campane tubolari, eccetera, la celesta, e alle scene corali che a più riprese sottolineano la condizione tragica di quest'opera. Queste masse, le masse sottomesse a un potere folle, e qui Puccini riserva al coro, alle masse, un'inedita importanza. Ma Gianni, partiamo da quel volto.
1: Il volto di Turandot, di Metlikovic, è un idolo di pietra dura, di lapislazzuli, è un gioiello, è qualcosa di intoccabile, perché rappresenta il simbolo di questa donna degli enigmi, di questi enigmi che si impongono non solo ai personaggi dell'opera, ma si impongono anche al secolo nuovo, al Novecento, all'evoluzione dell'opera. È come se Turandot ponesse appunto il suggello di un'epoca che si chiude. Puccini, che era già novecentesco 15 anni prima, adesso lo è ancora di più, ribadisce la sua essenza novecentesca, pur con tutti i trascorsi, con tutta l'estetica che lo caratterizza, partita che ha un piede diciamo nell'Ottocento, ma ormai percepisce la chiusura di un'epoca, la chiusura di un mondo, e Turandot ne è proprio l'emblema.
0: Alessandro, un emblema, un'icona per celebrare quest'anima, l'anima di Turandot, anzi celebrare due piccole anime, come diceva Puccini, piccole anime per grandi passioni, due creature, due donne diverse, da una parte l'algida principessa e dall'altra la dolce e all'apparenza fragile Liu. Ma questo volto che troneggia nel manifesto della prima della Scala mette in ombra il volto di Liu.
2: Ma qui c'è secondo me il problema centrale dell'opera, perché il nodo profondo è una partitura che non può essere pacificata, e in fondo anche qui risiede la modernità di Turandot, non soltanto nella sua fattura orchestrale, come hai detto bene tu, l'impiego del coro in una certa maniera, l'armonia, gli strumenti, ma poi c'è questo squilibrio radicale tra il centro emotivo, che non è Turandot, che è Liu, un personaggio secondario, e questa figura statica, rituale, quasi mitica, che è appunto la principessa di gelo. Allora, qui risiede questo nodo non risolto. Puccini non riesce in modo drammatico a risolvere la trasformazione dell'opera, anche perché non aveva fino alla fine un libretto definitivo, continua a chiedere modifiche, quindi c'è una frattura interna, ma c'è anche un travaglio, quindi è un problema sì tecnico, ma anche un problema filosofico.
0: Gianni, Toscanini si ferma proprio lì, su quell'ultima nota, su quel mi bemolle acuto, l'ultima nota che scrisse Puccini prima di morire. C'era il finale di Alfano, ma il finale di Alfano il pubblico lo poté ascoltare nella recita successiva. Cosa successe quella notte?
1: Toscanini ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, quello che forse ancora talvolta è bene fare,

0: perché non c'è niente da fare. Il finale di Turandot, comunque lo si concepisca, è qualcosa che lascia lo iato, che lascia la spaccatura, il senso di insoddisfazione. Siamo sempre lì. Ogni volta che c'è Turandot, il discorso del finale emerge, il finale di Alfano, i finali di Alfano, i finali,
1: Di
0: poi
1: Luciano Berio anche.
0: poi i finali, il finale di Berio, cioè, tutti i tentativi che sono stati fatti.
1: E scusami Gianni se ti interrompo, tentativi basati sugli abbozzi lasciati da Puccini e ufficialmente riconosciuti dall'editore Ricordi.
0: Certamente, certamente, ma è come nella pittura, che lo stesso, anche i grandissimi allievi di bottega non possono avere la pennellata del maestro, quindi qualcosa si avverte. E anche l'insoddisfazione di questo finale che già in partenza era ambiguo, perché Puccini vede in Turandot una sorta di sfida a morte, di sfida a morte con i tempi, con un'estetica, con un mondo che si sta disgregando, che lui non riconosce più. E difatti siamo anni in cui il secolo breve precipiterà, come sappiamo, con grandi esiti artistici, sì, espressivi, ma anche con esiti disastrosi per la storia.
1: Scriveva bene Sgarbi, descrivendo Turandot come eroina totalmente diversa da quelle che, dalle eroine create da Puccini, da Mimì o da Tosca. Quindi, Alessandro, ci troviamo davanti, si dice, l'ultima eroina di Puccini, sulla quale cala il sipario del melodramma.
2: È forse la fine del modo tradizionale di intendere il melodramma. Alcuni rispondono di sì, altri non sono d'accordo. Io trovo che il punto centrale è che con Turandot si esaurisce quella continuità ottocentesca, che è quella linea che teneva insieme teatro, psicologia, anche una certa forma di vocalità che è sempre stata riconoscibile. Dopo Turandot questa continuità viene meno, non tanto perché manchino esempi e compositori, ma perché cambia il linguaggio, cambia il paradigma. Quindi c'è anche una certa storiografia e musicologia. Ho letto di recente proprio Michele Girardi che non a caso parla di futuro interrotto del melodramma italiano. Quindi con la morte di Liu, in fondo, si interrompe anche questo paradigma. E infatti Turandot entra stabilmente in repertorio come l'ultimo titolo italiano che ha questa funzione anche canonica, però lo fa con un linguaggio che è già destabilizzato, cioè un'opera che in sé contiene già questi elementi di crisi che ben abbiamo raccontato. Il finale è un esempio, ma ci sono aneddoti che poi riguardano perfino la pronuncia, che ho ascoltato di recente anche
1: Eh
2: in un
1: sì.
2: interessantissimo articolo della Scala, del Teatro La Scala, dove sembra che non sia corretto dire Turandot, ma Turandò. E qui abbiamo addirittura la fonte più vicina a noi che è la Rosa Raisa, la prima principessa di Genova della storia, che dice proprio espressamente che non si dice, non si pronuncia con la T finale, ma invece è realmente Turandò. E così anche sembra che Toscanini, in una registrazione radiofonica, lo pronunci. Quindi c'è anche questo, diciamo, alone di mistero sul nome, che contribuisce a creare il mito su quest'opera così problematica che, come dicevo, ha in sé gli elementi della modernità, di quella modernità che, come diceva Gianni, anche ci prepara a un mondo che presto sarebbe crollato all'interno delle sue contraddizioni.
1: Facendo un po' di storia, Gianni, Puccini si era orientato per Turandot, o Turandò, come diceva Alessandro, su poeti come Giuseppe Adami e Renato Simone. In un incontro tra librettisti e il compositore, che avvenne in un ristorante di Milano nell'inverno tra il 1919 e il 1920, emerse il nome di Carlo Gozzi e la sua Turandotte. Però per il soggetto di Turandot, Puccini non ebbe a disposizione l'originale.

0: di Gozzi, ma una versione di Schiller tradotta poi da Andrea Maffei circa 60 anni dopo. E Gianni, questa Cina di Turandot, che Cina è? Che Oriente è? Puccini si rivolge verso l'Oriente dove sorge il sole, immagina questo Oriente o comunque è un Oriente reale, perché poi sappiamo che Puccini si informava dettagliatamente su tutto.
1: Ecco, arrivavano informazioni documentate, storiche, sappiamo questo, ma questo già per il Giappone di Madama Butterfly. Puccini non procedeva per fantasia così incerta personale, ma procedeva attraverso una documentazione rigorosa su tutti gli effetti e su tutte le conseguenze, diciamo, delle timbriche strutturali del discorso. Ma qui la Cina che realizza Puccini è una Cina di una fiaba dura,
0: Dura.
1: di una fiaba a smalti forti, aguzzi, di una ricchezza anomala, e quindi è una ricerca di una Cina che pur sempre fantastica, ma di una fantasia inquietante, in cui appunto il novecentismo di Puccini emerge soprattutto nel modo in cui si viene a spaccare, a inserirsi, a incunearsi nella storia e degli enigmi. Pensiamo appunto al ruolo delle maschere. Il ruolo delle maschere sarebbero il ruolo più antico del teatro, perché la maschera sappiamo. Però in questo senso Puccini la fa entrare come polemico e antagonista e commentatore del dramma, e ne fa dei congegni vivi, palpitanti, diciamo, crudeli anche nel finale del dramma, che appunto sarebbe un dramma a tre personaggi, o anche a due se vogliamo, ma in realtà diventa un dramma corale, universale, di un mondo, uno spaccato quasi di un pianeta che noi non riusciamo a individuare e ad approfondire.
0: Il linguaggio musicale, Alessandro, è veramente insuperabile.
2: Sì, c'è un cuore anche musicologico dell'Oriente e risiede proprio nel conflitto tra sistemi armonici e di scale, perché Puccini usa la scala pentatonica, che sono le cinque note tipiche della musica asiatica, tra l'altro non in funzione coloristica come potremmo pensare se immaginiamo le opere di Debussy, ma come una vera e propria gabbia.
0: Drammaturgica, sì.
2: Assolutamente, perché se da una parte il mondo di Liu cerca ancora la melodia diatonica, quindi siamo nell'opera italiana tradizionale, il mondo di Turandot è intrappolato in questa pentatonia che Puccini rende in modo così tagliente, lo ascoltiamo dalla sovrapposizione degli accordi dissonanti. C'è questo effetto di esotismo espressionista. Quindi non è più l'Oriente vagheggiato, lontano, affascinante, ma un Oriente vicino e terrificante, così come appunto è la proiezione dell'inquietudine dell'uomo europeo degli anni venti che vede crollare le proprie certezze e le proietta in un altrove, che è un altrove però di incubo, non tanto di sogno, un altrove di un potere assoluto e spietato.
0: Gianni, l'ultima nota, un mi bemolle acuto. Dell'ottavino. E così si concludeva l'opera pucciniana. Adesso però noi entriamo sotto le luci dei nostri teatri per scoprire le partiture che verranno offerte al pubblico questa settimana.
1: Ebbene, una settimana che si comincia non con la nota acuta dell'ottavino, ma inizia, diciamo, con la pastosa, vellutata sonorità del violoncello. E non bastasse un violoncello, ce ne sono ben 12 annunciati a Pordenone, al Teatro Verdi, il 5 maggio, ore 20:30. Sono appunto i 12 storici violoncellisti dei Berliner Philharmoniker, quindi abbiamo detto, diciamo, il

0: Parnaso della musica europea, con un programma che il pubblico potrà godere naturalmente con vivezza e grande varietà straordinaria, perché c'è un sacco di roba dentro, da Nino Rota, Piazzolla, Debussy, e non poteva mancare Hector Villa-Lobos, questa magica contaminazione tra Bach e la musica brasiliana. Ecco, dopo questa serata eccezionale al Teatro Verdi di Pordenone, si va naturalmente a Udine il 6 maggio, sempre 20:30, per 55 secondi. 55 secondi non è la durata dell'opera, ma è il titolo di quest'opera nuova, ideata da Fiorenza Cedolins insieme al compositore Christian Carrara, che ne ha fatto le musiche. È un cast molto vario. È un'opera che rievoca
1: i 50 anni
0: proprio i 50 anni del
1: terremoto.
0: terremoto, quello che molti di noi, come me, ricordano con una impressione fortissima. E sono i 55 secondi della durata di questa scossa che si dilata in una memoria, in una riflessione artistica profonda, drammatica. E quindi l'esperimento della Cedolins, che porta a un'opera nuova al Teatro Giovanni da Udine, dicevo, il 6 maggio, con la Friuli Venezia Giulia Orchestra, diretta da Paolo Paroni, per la regia, scene e costumi di Ivan Stefanotti. E per finire, naturalmente, dobbiamo finire con il Teatro Verdi di Trieste, perché dall'8 maggio alle 20 parte naturalmente un progetto, non solo un'opera, che cioè Romeo e Juliette di Gounod, ma parte tutto un progetto importante di collaborazione tra il Teatro Lirico Giuseppe Verdi e il Teatro Stabile in Rossetti, cioè il testo di Romeo e Giulietta di Shakespeare insieme al versione, alla riduzione, possiamo dire, ma insomma molto più ampia, che ne ha fatto Gounod. E quindi non è la prima volta che succede questo al Verdi. Verdi ha già fatto una collaborazione importante molti anni fa con i Rossetti, con la Giovanna d'Arco a Rogo di Honegger. E questa volta però il progetto è molto articolato, insomma, le rappresentazioni di prosa a Rossetti di Romeo e Giulietta e le rappresentazioni dell'opera di Gounod, quindi la possibilità di un confronto serrato, speculare quasi, tra le due opere.
1: Che noi racconteremo la prossima settimana.

Raramente la superiorità morale femminile ha trovato nel repertorio operistico una celebrazione sublime come quella della Mimì di Bohème. Ho voluto riascoltare il capolavoro di Puccini in scena al Teatro Comunale di Firenze qualche anno fa, proposto da Rai 5. Sul podio c'era Daniel Oren, la regia di Jonathan Miller, la scenografia di Dante Ferretti e nel cast delle voci veramente d'eccezione, tra cui brillava Fiorenza Cedolins. L'elogio di circostanza sarebbe riduttivo, ma la bellissima interpretazione musicale meritava davvero l'eccezionale calore con cui è stata salutata. È una magistrale lezione di vita, frutto di un esemplare professionismo che è profondo, una autentica dedizione all'arte, estranea ad ogni forma di divismo, concentrata tutto sui problemi dell'interpretazione. Sto parlando di una grande artista che oggi mi chiamano Mimì, ha il piacere di

0: avere qui. Ben arrivata Fiorenza Cedolins.
1: Grazie, grazie a voi di questo invito, e queste parole mi toccano molto, ringrazio veramente di cuore. Se veramente la mia carriera si identifica con questo, ne sarei oltremodo felice.
0: E allora, carissima Fiorenza, un artista a 360 gradi, oggi librettista e ideatrice di un'opera musical prodotta dal FVG Orchestra, 55 secondi, a 50 anni dal terremoto del Friuli del 1976, oltre 100 artisti in scena per un racconto di memoria e di ricostruzione. Un'esperienza unica, Fiorenza.
1: Sì, nel momento in cui ho assunto l'incarico di direzione artistica del Teatro Giovanni da Udine per la sezione anche dell'opera lirica, ho pensato che quale modo fosse veramente degno per commemorare questo 6 maggio 1976, e poi la casualità ha voluto che proprio questo sia l'ultimo spettacolo che io firmo come direttrice artistica. Quindi nell'ottobre del 24 mi sono posta proprio questo interrogativo. Ora io ho la responsabilità e il privilegio di immaginare una stagione. Che cosa vorrei fare veramente di importante, veramente di significativo per una data così simbolica? Io poi da friulana ho vissuto personalmente questa tragica esperienza, perché appunto vivevo ad Anduins e quindi nella zona cosiddetta rossa. Ho vissuto tutta questa vicenda e il post terremoto in modo personale, e ho voluto quindi immaginare uno spettacolo che coralmente, quindi attraverso i suoni, le voci e la storia di una normalissima, tipica famiglia friulana di persone umili, semplici, ecco che cosa è successo e poi quello che è stato soprattutto il momento della ricostruzione, e soprattutto il focus è molto concentrato sul presente, che cos'è il Friuli di oggi, che cosa siamo diventati e che cosa possiamo diventare, facendo tesoro di questa esperienza che dalla sua tragicità in fondo ha lasciato dentro la nostra anima e nella nostra storia, nella nostra cultura, un segno fortissimo di forza, di carattere, quindi di resilienza, di capacità di reagire, capacità di sopportare delle esperienze molto difficili e saper ricostruire in senso del tutto positivo. Questo slancio, secondo me, dovrà essere sostenuto e dobbiamo fare tesoro appunto di questo che sono stati i primi 50 anni dopo questa vicenda, in modo tale che la nostra capacità di immaginare, di costruire, di reagire non vada diminuendo, anzi vada aumentando, perché ora ci troviamo poi in una posizione privilegiata, perché siamo nel cuore dell'Europa, siamo cerniera fra ovest ed est, e quindi tutto questo secondo me meritava veramente un'attenzione speciale.
0: Ecco, forse si può dire un cantico del ricordo di una tragedia che riassume la vita umana, però.
1: Riassume l'esperienza del popolo friulano, non tutti i popoli forse reagiscono allo stesso modo. Noi abbiamo questo proprio nel nostro DNA, questo modus, un modo di reagire alle avversità, nel senso lo interiorizziamo molto, lo esterniamo pochissimo e siamo capaci appunto di sopportare questi pesi. Magari anche attraverso dei momenti di convivialità, dei momenti in cui la comunità si ritrova, e questo è molto importante, perché appunto il messaggio del lavoro di 55 secondi è l'importanza della convivialità, dello stare insieme, del ritrovarsi in comunità, del saper affrontare le disgrazie rimanendo uniti. Questo secondo me è un messaggio che il popolo friulano ha dentro di sé.
0: E allora 55 secondi, un'eternità, questo titolo riprende l'articolo di padre Davide Maria Turoldo, dicevamo è un'opera musical tra lirica e contemporaneo, e in scena 100 artisti, 4 generazioni, 3 lingue.
1: Sì, essendo proprio uno spaccato, no, della vita di un normale tranquillissimo paesino della Pedemontana friulana, dove è molto normale appunto parlare in più lingue, friulano, in veneto, in italiano, in triestino, in goriziano, insomma c'è questo intrecciarsi nelle famiglie a cui noi siamo assolutamente abituati, essendo poi terra di confine, e questo l'ho messo appunto nei dialoghi che mi sono divertita anche a scrivere attraverso appunto anche dei momenti di schietta.

0: comicità è un'opera corale, non ci sono dei protagonisti assoluti, il protagonista è il popolo friulano, il protagonista è la nostra terra, la nostra acqua, e le musiche richiamano assolutamente allo stile classico, ma è uno stile classico che è anche contemporaneo, perché l'idea di fondere il linguaggio operistico con il linguaggio del musical anglosassone proprio fa sì che l'opera abbia un ritmo agile, che ci sia assolutamente riferimento al canto lirico e alla musica colta, ma è una musica colta anche molto contemporanea, quindi non so, si rifà al jazz, si rifà ai ritmi anche più esotici. In questo compositore, insomma, ha avuto una mano abbastanza libera nel poter comporre, quindi un lavoro che sia dal libretto, sia dai testi che dalle musiche, è un lavoro che potrà essere godibile da, secondo me, da un ventaglio molto ampio del pubblico, sia del pubblico, diciamo, dell'opera lirica, ma anche del pubblico del musical, e anche di un pubblico che non ha una particolare preferenza o predilezione verso un genere o l'altro. Quindi uno spettacolo trasversale sia dal punto di vista culturale, artistico, ma anche anagrafico, quindi pensato anche per i giovani, ma anche rispettoso di chi frequenta il teatro da decenni.
1: Bene, allora ricordiamo, le musiche inedite sono firmate da Christian Carrara, sul podio ci sarà Paolo Paroni, la regia, le scene e i costumi di Ivan Stefanutti, le coreografie di Federica Comello. Allora, conto alla rovescia per la prima assoluta, mercoledì 6 maggio alle 20.30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. È uno spettacolo che sarà ripreso dalle telecamere della sede RAI del Friuli Venezia Giulia. La regia verrà curata dai nostri colleghi Arianna Zani e Ian Leopoli, e questo spettacolo poi verrà proposto dalle reti RAI. Io la ringrazio infinitamente, Fiorenza, per essere stata qui a Mi chiamano Mimì.
0: Io ringrazio voi di questa grande attenzione, abbraccio tutti e grazie sempre alla RAI per il sostegno verso gli spettacoli di qualità e verso quello che è la prospettiva del futuro del nostro teatro.
2: Ed ecco Gianni, noi entriamo nella barcaccia del Teatro Verdi di Trieste per l'ultimo atto di Turandot di Giacomo Puccini, una felice edizione del maggio del 2023, sul podio c'era il maestro Jordi Bernasser. E ci fermiamo, Gianni, su quell'ultima nota di una musica giocata tra piano e pianissimo, l'ultima pagina che accompagna l'uscita di scena di Liu, e qui si fermava Giacomo Puccini. Il terzo atto della sua opera incompiuta, di quest'opera d'arte. Il centro, ne abbiamo detto, il cuore, il gioco degli enigmi imposti dalla gelida Turandot ai pretendenti, la sfida di Calaf, il principe straniero, l'amata principessa, e il sacrificio struggente della piccola Liu, che muore proprio per amore nelle braccia del suo amato Calaf. E ci immergiamo nel tempo sospeso della fiaba, nella Cina di Turandot. Ecco, Turandot, che è ferita da questo antico dolore, condizionata dal suo vissuto concreto, ha visto un'antenata rapita e violentata, e da questo trauma deriva la sua gelida freddezza, il suo rifiuto di amare, di condividere qualsiasi sentimento d'amore. Per questa ragione Turandot vive lontana, in cima all'irraggiungibile dimora.
3: E il terzo atto comincia con, come sappiamo, con un notturno magico intriso di vapore, acqueo quasi, di specie musicale. E Puccini qui scrive una delle sue pagine più straordinarie, prima del momento dell'aria Nessun dorma, che è un'aria ulteriore di sfida lanciata da Calaf, con la sicurezza, con la baldanza che poi è diventata protagonista di tante esecuzioni di quest'aria celeberrima, anche troppo visitata e troppo saccheggiata, insomma, dalla musica, anche dalla musica leggera. Ma in realtà poi la pagina evolve verso quella che è la protagonista autentica dell'opera, cioè il personaggio di Liu. E anche qui, fino alla morte di Liu, che si conclude anche qui, Puccini esercita una delle sue grandi abilità nella ricerca degli effetti.

Dimentichiamo che Timur, il padre, diciamo, il vecchio, è cieco. E allora, alla morte di Liu, Timur cerca, brancolando, cerca il corpo di Liu prima di proferire quella disperazione, delitto orrendo. E da lì comincia quello che è il

0: E da lì comincia quello che è il corteo funebre di Liu. Pagina stupenda, momento unico nel teatro musicale, di tutto il teatro musicale. Quello che condurrà poi la nota, tante volte citata oggi, dell'Ottavino, è un vero e proprio epicedio che noi possiamo leggere sia come epicedio sulla morte di Liu, sia su un epicedio sulla fine della storia, così come era concepita, sia sul secolo e sul mondo che si chiude.
1: E quindi si chiude questo terzo atto con i tre enigmi che Calaf svela e questa ribellione di Turandot, che non vuole assolutamente sposare Calaf, anche se già forse nel suo cuore cominciava. Questo lo abbiamo scoperto con il finale di Alfano, sì. Ecco, nel suo cuore forse già cominciava a nascere il sentimento per il principe. Turandot perde la sfida, Calaf supera la prova dei tre enigmi, conquistando il diritto di sposarla, e Turandot combatte, mette in atto un ultimo stratagemma. Se entro l'alba riuscirà Calaf a conoscere il nome del principe ignoto, le nozze non verranno celebrate, ma Turandot non mette in conto l'esistenza di Liu, che conosce quel nome, che non rivelerà mai. E le ultime parole di Liu sono rivolte al Turandot e canta tutte, tu che di gel sei cinta, e poi, temendo di tradire il suo segreto, strappa il pugnale dalle mani di una guarda e si uccide davanti alla principessa di ghiaccio, davanti alla corte, al popolo di Pechino, davanti all'uomo che ama senza speranza. Liu muore, tutti piangono, Liu dolcezza, Liu poesia. E questo è il finale Toscanini, possiamo chiamarlo così. E allora un'occhiata alla locandina e noi entriamo in questo terzo atto di Turandot al Teatro Verdi di Trieste. Turandot di Giacomo Puccini, una fiaba senza tempo, un dramma lirico in tre atti e cinque quadri sul libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, la produzione, maestro concertatore e direttore Jordi Bernasser, regia Davide Garattini Raimondi, scene e disegno luci Paolo Vitale, costumi Danilo Coppola, assistente alla regia e movimenti scenici Anna Aiello, allestimento della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, maestro del coro Paolo Longo. E ricordiamo tra i personaggi e gli interpreti una splendida Turandot di Cristina Kollar, Calaf era Amadilaga, Liu Ilona Revolskaya. Grazie a Viola Romanese che ha curato i suoni e le parole di questo momento di Mi chiamano Mimì dentro il Verdi, e da Mimì e Assunta Cannatà al prossimo lunedì.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Verso l'anniversario del terremoto del Friuli, come e perché il sisma ha colpito duramente alcuni paesi più di altri, nonostante la vicinanza dall'epicentro, il punto del centro ricerche sismologiche. Restano stabili i prezzi del carburante agevolato in regione dopo il calo di vendite registrato a marzo. Fare il pieno in Slovenia non conviene più, in aumento le nuove tessere rilasciate. A partire da oggi le attività del centro disturbi alimentari riprendono dalla nuova sede di Roveredo in Piano dopo il trasferimento da quella di San Vito al Tagliamento, il primo in regione ad aprire 30 anni fa e il secondo pubblico in Italia. A Colloredo di Monte Albano il punto sul progetto di facilitazione digitale avviato 4 anni fa dalla regione con fondi PNRR è appena concluso, superati i 60.000 cittadini raggiunti e erogati quasi 80.000 servizi con il supporto di Insiele di 100 giovani facilitatori. Buon pomeriggio da Giorgio Bearz per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Come e dove colpì l'onda sismica scatenata dal terremoto del 6 maggio di 50 anni fa, colpendo con particolare violenza alcuni paesi rispetto ad altri? Ci sono precise ragioni geologiche, come spiegano al Centro di Ricerche Sismologiche di Udine.
2: Alle 21 del 6 maggio del 76 in Friuli la terra cominciò a tremare. Il terremoto, con una magnitudo di 6.4 gradi della scala Richter, colpì un'area di 5.700 km², lasciando dietro di sé una scia di danni e di distruzione. Effetti dell'energia sprigionata, ma anche della particolare conformazione geologica dell'area. L'onda, dall'epicentro nell'Alta Valtorre, ostacolata dalle Prealpi a nord, si era diretta a sud-ovest, entrando nell'anfiteatro morenico del Tagliamento, formato dalle ghiaie e dalle sabbie portate dal fiume. Carla Barnava, ricercatrice del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine.
3: Questo ha fatto sì che l'onda sismica sia rimasta intrappolata nei sedimenti fini e questo ha prolungato la durata e l'ampiezza dello scuotimento. Per questo motivo il danneggiamento è stato molto forte nella cittadina di Osopo, Buia e Maiano, oltre ovviamente a Gemona, che era la cittadina più prossima all'epicentro del terremoto.
2: A causa di questa conformazione l'onda ha colpito meno alcuni centri più vicini.
3: Paradossalmente Tarcento, che era più vicina, più prossima all'epicentro, ha subito un danno minore rispetto a Osopo proprio per questo effetto marcato di sito nella cittadina di Osopo.
2: L'onda, rimbalzando lungo la coltre alluvionale, amplificò così i suoi danni, tanto che si verificarono casi di liquefazione come a Maiano, in cui il terreno passò dallo stato solido a fluido.
3: Si osserva l'accadimento di terremoti molto forti ed è praticamente la separazione tra la frazione sabbiosa e l'acqua presente nel sedimento. Noi in Italia abbiamo avuto un effetto molto diffuso con il terremoto dell'Emilia, che era appunto in pianura, però anche in occasione del terremoto del 76 ci sono stati eventi eclatanti di liquefazione. Ricordiamo per esempio anche la liquefazione delle ghiaie ad Avasinis durante i terremoti di settembre.
2: Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Raccontare quello che il terremoto del Friuli del 1976 ci ha insegnato è l'obiettivo delle 14 lezioni del terremoto organizzate da oggi a giovedì dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine. Sentiamo.
4: La lezione del terremoto parte dai temi della prevenzione del rischio sismico, attraversa le questioni della ricostruzione, ma arriva anche a settori apparentemente lontani come quello del riordino catastale. È un filo rosso che unisce all'Università di Udine 7 corsi di laurea ai quali sono stati dedicati 14 incontri pubblici in occasione del cinquantennale del sisma del 1976. Obiettivo dei coordinatori Domenico Visintini e Daniele Goi raccontare quello che il terremoto ha insegnato in tutti i campi ai futuri professionisti di una generazione che quegli anni non li ha vissuti. Domenico Visintini, responsabile corso di laurea in Ingegneria Civile, Università di Udine.
5: Cosa ci ha insegnato il terremoto? A costruire meglio e si spera anche ad affrontare meglio un eventuale nuovo malaugurato orcolat. L'evoluzione scientifica fa dei passi avanti da gigante, quindi siamo in grado oggi di costruire meglio, di prevedere meglio appunto quello che può avvenire e anche eventualmente di organizzare meglio l'emergenza e anche ad avere degli strumenti, ad esempio di monitoraggio, per capire se c'è qualcosa che non va.
4: D'altra parte la lezione del terremoto sul piano normativo renderebbe oggi più complicato replicare quello che allora fu il modello Friuli.
5: Oggi è un po' più complicato affrontare un'eventuale ricostruzione, la legge è cambiata, il mondo è più complesso di quello di 50 anni fa sotto tanti punti di vista.
4: Per Sandro Pittini, del corso di laurea in Scienze dell'Architettura, la speranza è che il terremoto abbia insegnato a superare le scelte dettate dalla paura.
6: Sono stati fatti anche degli errori. La paura della paura è quello che ci ha portato, diciamo così, a Gemona ad eliminare gran parte del centro storico senza che sia un motivo reale di certi edifici da battere, eccetera. Questo perché ci dà la consapevolezza che è possibile ricostruire, costruire con grande capacità e con grande lungimiranza.
4: Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Oggi 4 maggio è la festa nazionale dell'esercito italiano, tante le cerimonie in regione, abbiamo incontrato il colonnello Claudio Romano a capo dell'esercito del Friuli Venezia Giulia quando la terra tremò nel maggio del 76, lui era un bambino, viveva a Palmanova, il padre militare assieme ad altri 14.000 soldati da tutta Italia era impegnato nell'aiutare le persone rimaste senza casa, buona parte dei giovani militari di leva infatti in quegli anni era a distanza proprio nelle caserme del Friuli.
7: Se la ricorda la sera del 6 maggio 76, lei era un bambino.
8: Avevo 5 anni perché sono nato nel 1971. Ricordo che nostro padre ci ha svegliato, perché erano le 21 mi sembra, e ci ha detto scendete, andiamo un attimo a fare un giro in macchina. E non ci ha detto altro. La cosa brutta è che in quegli anni in cui effettivamente mio padre era un ufficiale dell'esercito italiano, e non era periodo in cui si allontanava per mesi o anni come a volte capita oggi purtroppo lasciando le famiglie altrove, e lo salutai la mattina dopo e non lo vidi per alcuni mesi perché è stato impegnato come la gran parte dell'esercito che insisteva sul territorio del Friuli Venezia Giulia nelle operazioni di soccorso alla popolazione martoriata dal terribile sisma.
7: Come diceva, gran parte dell'esercito italiano era a distanza in Friuli. Che evento questo catastrofico del terremoto è stato per l'esercito? Che esperienza?
8: Ma è stato in primo luogo un banco di prova per le capacità dell'esercito. Fin dal primo momento, in poco più di 2 ore,

0: I primi aiuti cominciarono a muovere verso i paesi più martoriati dal terribile sisma che aveva colpito nella notte. E nel breve volgere di pochi giorni, una forza che arrivò a circa 14.000 unità, sparsa su tutto il territorio della regione, ha portato aiuti impellenti, ha portato pasti caldi a 80.000 sfollati, ha contribuito a ricostruire letteralmente centinaia di chilometri di strade, di reti fognarie, di reti idriche, allestendo tendopoli più o meno grandi, fino ad accogliere circa 70.000 persone che non avevano più un tetto in circa 18.000 tende.
1: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Torniamo a parlare di prezzi del carburante in regione. Grazie allo sconto regionale tornano infatti competitivi con un aumento significativo delle nuove tessere rilasciate. Stabilizzate anche le vendite di benzina agevolata dopo il calo registrato inizio marzo. La vendita di gasolio agevolato invece continua a mostrare una diminuzione.
3: Fare il pieno nei distributori in Slovenia non conviene più e in regione si registra un boom di nuove tessere per il rifornimento agevolato. Negli ultimi tre mesi sono state rilasciate 30.000 nuove tessere e quelle attive sono aumentate del 34,6% negli ultimi quattro mesi rispetto all'intero 2025. Una crescita significativa favorita anche dalla possibilità di chiederle online. Al momento il prezzo della benzina in Slovenia è di 1,64 euro al litro, mentre il diesel costa 1,71 euro. Con lo sconto regionale nell'area zero la benzina scende a 1,50, il diesel a 1,76, con una differenza di 5 centesimi rispetto al prezzo oltre confine. Per i veicoli ibridi la benzina nell'area zero costa 1,45 euro al litro, il diesel 1,71, lo stesso prezzo praticato in Slovenia. Dopo il netto calo registrato dal 28 febbraio nelle vendite di carburante agevolato, già a fine marzo con il taglio delle accise e grazie lo sconto regionale, i consumi sono tornati a crescere con prezzi nuovamente competitivi. Nel mese di marzo in regione sono stati venduti 14 milioni e 800 mila litri di benzina contro i 13 milioni e 100 mila del mese precedente. In aprile la vendita ha sfiorato i 13 milioni di litri, in diminuzione comunque rispetto allo stesso mese del 2025, quando erano stati superati i 14 milioni di litri di benzina agevolata. La vendita di gasolio agevolato invece continua a calare. In aprile sono stati venduti meno di 9 milioni di litri, quasi 1 milione e 500 mila litri in meno rispetto a febbraio. Assessore all'ambiente e energia Fabio Scoccimarro.
4: Noi quello che andiamo a incidere appunto è sulla scontistica soprattutto e devo dire che questo non intacca le casse della regione, perché a fronte di incassi derivati dalla regione per circa 120-130 milioni, la metà, oltre la metà, viene ristornato ai cittadini. Quindi un circolo virtuoso che permette di far lavorare i nostri distributori, di non inquinare andando a fare il turismo del pieno e anche a risparmiare perché la benzina costa meno.
1: Trieste, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: L'inaugurazione dell'anno tributario è stata l'occasione per ribadire la carenza d'organico, nonostante nel 2025 sia stata registrata una diminuzione delle controversie, la maggior parte delle quali legate ai tributi sulle abitazioni e alle questioni doganali.
5: Nonostante le carenze in organico, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in Regione continua a marciare, diminuisce il numero dei ricorsi e appelli depositati presso le segreterie delle Corti, 1.344 del 2025 contro i 1.508 del 2024, ma calano le controversie definite, passate da 1.668 a 1.594, con circa 42 definiti in media da ciascuno di 38 giudici. Questi però negli anni si sono ridotti, visto che erano ben 51 nel 2018. Questo, pur con dati definiti soddisfacenti, si rivela sulle cause pendenti. Sono 59 nella Corte di Gorizia, 123 a Pordenone, 368 a Trieste e 237 a Udine per quello che riguarda il primo grado, a cui sommare 620 di secondo grado. Negli anni quest'ultime si sono abbattute del 54%. Oliviero Drigani, presidente della Corte Tributaria Friuli Venezia Giulia.
6: Sono arrivato con circa 1.400 fascicoli di pendenza, adesso ne abbiamo 600, quindi abbiamo dato una buona impronta di lavoro.
5: L'organico però necessita rinforzi.
6: Se non perdiamo pezzi per strada, intendo se non perdiamo giudici e se soprattutto il Ministero è in grado di darci un aiutino sul personale di segreteria, penso che possiamo marciare abbastanza sereni.
5: Le controversie continuano a riguardare principalmente i tributi sulle abitazioni e su questioni doganali. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 14, a Trieste 19 gradi e mezzo, a Gorizia 25, a Pordenone 24 gradi e 5 decimi.

0: Cimia Udine 24. Attualmente Treviso 21 gradi, a Forni di Sopra 18 gradi e 5 decimi, a Sappada 17 gradi, a Piancavallo 15. Sul Monte Lussari 13 gradi, sul Monte Zoncolan 10 gradi e mezzo, passando la costa a Lignano 20 gradi e 5 decimi, a Grado 19 gradi e mezzo. E queste le previsioni dell'ARPA. Stasera cielo in genere poco nuvoloso, per velature a tratti più consistenti, venti a regime di brezza. Domani cielo coperto con piogge sparse, intermittenti, da deboli a moderate, più probabili nella parte centrale della giornata. Quota neve a circa 2300 metri, temperature massime in deciso calo. Da oggi l'attività ambulatoriale del Centro Disturbi Alimentari passa dalla storica sede di San Vito al Tagliamento a Roveredo in Piano, negli spazi che erano occupati dall'IRSA, dall'RSA, dismessa lo scorso anno tra le polemiche. Critico il coordinamento sanvitese di sanità pubblica, che dice il trasferimento risponde a interessi politici e non a esigenze dei territori.
1: A partire da oggi le attività del Centro Disturbi Alimentari riprendono nella nuova sede di Roveredo in Piano. L'azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha comunicato che si è conclusa l'operazione di trasferimento degli ambulatori dalla storica sede di San Vito al Tagliamento a quella che era l'RSA in via Carducci, il cui servizio è cessato tra le polemiche lo scorso giugno. In mattinata si è svolto un incontro in municipio a Roveredo tra i soggetti coinvolti nella nuova gestione, tra cui la struttura convenzionata di riabilitazione che occupa il piano interrato dell'edificio. Al piano rialzato e primo troveranno invece spazio ambulatori e aree semiresidenziali e residenziali. Per il sindaco Paolo Nadal un risultato frutto di un lungo lavoro di mediazione cominciato con la dismissione dell'RSA. Siamo soddisfatti che la struttura mantenga un uso sanitario per la collettività, ha dichiarato, ricordando il finanziamento regionale di 1.700.000 euro per l'adeguamento antisismico ed energetico tuttora in fase di completamento. ASFO ha anche annunciato che a giugno si procederà allo spostamento del centro diurno attualmente collocato a Pordenone per arrivare in autunno al centro residenziale per minori. Una scelta che risponde solo a interesse di parte politica per il coordinamento del sanvitese per la sanità pubblica, secondo cui San Vito sarebbe invece stata la scelta più logica per un polo specialistico per i disturbi dell'alimentazione, data la vicinanza all'ospedale e la lunga esperienza. Il centro ambulatoriale è stato il primo in regione ad aprire 30 anni fa e il secondo pubblico in Italia. Dopo la chiusura del punto nascite, San Vito perde ancora servizi e centralità, ha commentato il consigliere regionale di Open Sinistra FVG Furio Onsel, in un gioco di scambi che non mette al centro le persone. Il coordinamento sanvitese è critico anche sulla nuova casa di comunità. Mancano servizi, denunciano informazione alla cittadinanza. Roveredo in Piano, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ed è tutto per questo giornale radio, redatto e condotto da Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Grazie dell'attenzione, appuntamento alle 18.30. A tutti, buon pomeriggio.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Uè, o Fèvelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
4: Originari di Flum, la ha dedicata la più parte delle sue attività scientifiche a storie de Chiarni e dal Friuli, offrendo le turis originals e innovativis che sono arrivate sai studios tanto che a un pubblico più larg. Furio Bianco, storico e docente universitario di lucidità e passione straordinaria, se l'è manchiata di resinte. O ricordin la sua figura e la sua opera, con rigore e sensibilità e la den sotto de dimensione culturale de nestre Tiare Rivant ai sus l'idris autentichis. L'ufasin con Claudio Lorenzini, ricercatore contratta in storia economica e Università di Turin e Arlef di Furio Bianco, vint lavorato con lui part-time chiains. Bon dopomisdì a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltadors de bande di Erika Dami, tai studis Rai di Udin, per queste puntate di Vue o Fèvelindì, che può ascoltare come sempre anche in streaming su sede FVG. Pontrai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. O do il benchiatata a Claudio Lorenzini. Mandi.
5: Maria Rucchi.
4: Bianco Alere, l'uvendito originario di Flum, ma ci muti arrivata in Friuli e quali c'è stata anche il suo percorso?

0: forza di vita.
1: Dunque lui è cresciuto a Trieste. Sì, potrei considerarlo anche triestino, ma anche Carniel per mille ragioni, perché proprio è venuto a stare in Carniel per un periodo. È cresciuto, non c'è anche fastidi, insomma, a Trieste, mi penso che non contava da spesso la sua esperienza di giovane che lavorava dal Puart, dai trasporti, verso il Puart di Trieste, sicché dunque lavorando a tassi studi. Gran giocatore di pallone, si era diplomato, mi pare, as magistrato, se non va di a sbagliare, e dopo ha lavorato in magistero e alla fine all'attaccata ha lavorato a scuole, era un'esperienza che lui pensava da spesso, perché rapporto con i studenti era sempre stato setti da scuole che anche in università molto molto strette. Ai piaceva c'è tanto insegnare e dopo l'attaccata alla fine degli anni 70 a collaborare con l'Università di Trieste. Di lì a metà degli anni 90 si è spostata a Udine fin tanto che non è andata in pensione dal 2000 Cutuardis. A Trieste ha lavorato prima, mi pare, dall'Istituto di Geografie e dopo dall'Istituto di Storia, che era diretto da Giovanni Nicoli, un centro molto prestigioso. Fin tanto dopo non si è molto verso Udine, ha lavorato alla facoltà di lettere, no? E lì che la tira su, c'è tante studenze, Arles, come che vi detto.
0: Quanche le latte in pensione, per altre lui riguarda, no? L'Università del Friuli ha dedicato anche un volume di studi dal titolo Per Furio, no? Pubblicata di Forum, la chiesa editore, con Cetà in Saccio, proprio di Amisi, collegasi di Arlefs. Perciò, è così importante la ricerca storica di Furio Bianco e su quali temi santi è isallato in sotto?
1: Di farsi pensare che il volume lì lo potresti mettere a disposizione chiamandolo dal sito della Forum, che è l'editore dell'Università di Udine. Allora un libro curato, tirato d'ogni da Alessio Fornasin, che è stato e arresto uno dei più bravi grandi arlesi di Furio Bianco, ed è un suo grandissimo amico, Claudio Povolo. Claudio Povolo è conosciuto, insomma, storiografie, da storie, pare sia uno dei più grandi studiosi dell'amministrazione della giustizia della Repubblica di Vignesi. Si che dunque c'è mucche, e non nome della Repubblica di Vignesi, ma si che dunque c'è mucche a lavorare il Stato per poter dare la punizione a cui che al facere al canolave. Ecco. Da Copainta, mette in peace fighters e viene davanti ciò che potrebbe succedere dal 1500 in qua. E questo era uno dei temi di ricerca di Furio. Quante, in qualche maniera, ho provato a pensare, insomma, di che capodignesi così il tema o interesse più grande dalla ricerca di Furio. Mi vengono in tagliarci tante robe, ma una pensi di poter dire par sicuro, ecco, che dai contadini. All'estate forse il primo a affrontare seriamente queste questioni della storiografia in Friuli. Che lo avevi fatto prima di lui, che lo hanno fatto, non era besol, lo facevi con tune mode che non era che proprio giuste o che poi, diciamo così, che rientrava da sensibilità dal momento, e anche per il suo impegno politico, che è stato importante a sua vita. Lui è stato segretario del PC, da Base Furlane e dal Monfalconeis. Come dire, a lui quasi diventava un tema di ricerca, non dice obbligato, ma quasi, ecco. E gli pare che accanto affrontare che soggetto, come soggetto di interesse, di studi, a sino a quargisi da latin, se si sanno le ben las chiartes, che questo tema va a tocchiare spiez di storie di int che vanno continuamente fuori la samenata, fuori le regole. Pensa vin che la regola è a ere e a reste, c'è tanto strente, non sono, diciamo così, nome int che a sinfredi, che è la norma. Si che dunque di lungo dei suoi studi si può inchiatare merchiadans e contadins anche puer e poi maltrattati, ma anche da stessi tempi che fa contraband al pari e forse anche parzore di tali merchiadans. E dopo magari si chiatin che calavorin, che carobin e che cacopin.

0: magari anche da ogni, non sai, che a Shimban l'immigrazione, specie dei chiarnieri, è stato un suo tema di ricerca fondamentale, non ho mai parlato di e che invece che resta in peazza, manse pisa ai loro paesi, la femmine spardì. E non nome la terra dei contadini, anzi, la terra dei contadini è tutto che resta pardogne, attaccando ai boschi, dai passioni, dai nemai, la peste dal mare, la scritta anche di queste robe schi, che è un aspetto forse che l'ha affrontato fra le prime robe qua anche l'attaccata a lavorare su base, i suoi primi studi sono su base furlane, non su Pamont. E dopo man mano ha attaccato invece a affrontare in maniera seria che era la storia dalla Smonts e all'estate su questo riconosciuto a livello insomma ben parzore i confini della nostra regione, ecco. Ma sì, su questo podin cui sa quante e cui che può dare a dirlo in maniera un po' più seria dice che stai facendo come ecco.
1: No, invece lo ringrazio in parchest riquart per possibilità tapon di tornare, no, a fevela di Furio Bianco e di Dai Mert proprio, no, al contributo che ha portato con la sua attività di ricerche e di storie. Lui è conosciuto per altre tante storie di Crudel Zobia Grassa, no? È sì. Una definizione che in qualche maniera lui presenta e lui ha presentato di spesso a Tor.
0: Ma per sicuri il suo libro è poi conosciuto per la storia in sé che c'è tanto importante per il Friul e non nome e anche per come è arrivata ad ore a in Bastile. Diciamo che all'estate un po' con le coincidenze proprio il suo amico Claudio Popolo lo aveva costretto a chiappare l'aereo, lui noi piaceva chiappare l'aereo e là a un convegno a Londra mi pare dal 92-93 di lì hanno pubblicato il suo intervento in inglese, allora un test che faceva parte di un volume di scritto sul tema delle rivolte e dalla conflittualità contadine e nobiliare. E dopo di lì all'arrivata d'ora a slargiare questo test che è stato tradotto parfino in giapponese. Allora mi ero molto curiosa, era un studioso giapponese che si occupava di queste robe schi e ha tradotto questo volume dall'inglese in giapponese. E sì che ha prodotto questi libri che è di sicuro il suo più famoso. Dopo dal 2011 è stata ripubblicata, riviudute, un po' slargiate, che è forse l'edizione di riferimento, e è stata tradotta in sloveno qualche anno dopo. Questo per dire che insomma, l'importanza di questo libro non è per dare nome al Friuli in sé, ma anche lì, come simpi, diciamo, se la questione era per dare da chi aveva scritto la cronache e che aveva affrontato la questione da storie, dai fatti, dal carnaval del 1611, sulla costruzione da Stato, sul ruolo della nobiltà, la loro faide, i loro fastidi, il ruolo della nobiltà dei chiastieri e che di Udine e viene davanti, e lui ha sposto i voi davanti ai contadini e ci ricapì ce che succede su di loro, c'è mo che veniva coinvolta ai fatti, e quintre e parzore la loro spalle. Cambia in mioro, cambia in pies dopo che sfaz, quando avevi di essi magari, cui sa, protagonisti di un cambiamento. Ecco, queste le domande che, a cui a lui prova a rispondere e che i storici che hanno provato a affrontare la questione hanno arrivato a dare bene in chi muo inquadra. E perché il tipo di capio, conosci io, ha le domande in chi muo c'è tanvierte. E caporares, ecco, essi chiappare su in mans di cui avrà la buona volontà di farlo.
1: Si fermi per ascoltare un po' di musica e dopo torni a fevelà con Claudio Lorenzini di Furio Bianco.

0: tempo stai ascoltando Vueo Fevelindì, al microfono Erika Dami, in collegamento telefonico Claudio Lorenzini, ricercador a contratti in storie economiche all'Università di Turin, che non sta aiutando a riguardare la figura e l'opera di Furio Bianco, storico e docente universitario che le manchiata di Risint. C'era Poart, hai arrivata in Bastecula Chiarni e Cul Friul, Furio Bianco?
1: Ma anche dall'articolo al giornale che l'è sciuta si è avuto in me la Chiarni e le di just con la Chiarni alla avuto un rapporto c'è tanto strength, però io penso che siete di just in pensare che i Prince si è iscritti sono su per il Monfalconeis la base e alla provata che là c'è che succedeva in particolare intanto dall'età moderna in una regione intera che aveva un suo sistema di tipo economico, sociale, che meritava di essere tornata a capire, a studiare, e, insomma, su che lui aveva dato un contributo enorme. Lui aveva scritto tanti libri, era la sua dimensione di uste, uno dei forse fra i più importanti, insomma, che le studia dal 94, si chiamava proprio Le terre del Friuli, all'era dedicata a un suo gran tema di ricerca che era la formazione dal paesaggio agrari, su questa l'ha scritto c'è tanta di lungo. E queste parole, terre, ovviamente la vendenti anche la Smons. Ecco, su la Smons, lui diciamo, l'ha scritto c'è tanto e fra i Prince in un certo modo di ragionare su cascare la schiarte, sulle strutture economiche e sociali che tenivano in peace la vita di ogni dì in chiari e non nome. Ha lavorato con un scritto veramente importante sul canale Alfier, il territorio della Badia di Moets. Su la chiari però, ecco, torni a dì, alle stati impensati, torni alle di just che al chi ha la man su quest e gli perché che le è venuta sta a Fugè, lui è stata sta a Fugè in affitta la canonica a di Lung, la canonica a ere dal comune di Tomiec, ma veniva affittata in ragione dice che poteva decidi la parrocchia e la parrocchia che volta lì ha detto bon, anina stacca su e a stare nel biale robe per il paese di Fugè con cui lui ha avuto un rapporto strength, c'è tanto strength, e per la chiarne tutte, perché che vedo che lassù da noi all'era è una roba importante, all'era è un riferimento continuo, e quindi insomma, è stato un gran dono, ecco cosa da dare.
0: Gli ultimi minuti, un par di minuti, sentiamo Claudio Lorenzini, domandares qual eredità che ha lasciato Furio Bianco cui si studis?
1: Ma è un'eredità c'è tan grande, io forse ti so di parte al dirlo, ma pensi di non sbagliarmi, ecco. Intanto il rapporto con gli studenti e con decine e decine di tesi di laurea, di ricerche prontate, diventare libri, diventare articoli importanti, come uno sto elencaio, ecco. Di sicuro in questo hanno avuto c'è tanta importanza alla università di Trieste e che è dal Friuli.

Udin, che in qualche maniera è antica di Sacchi, Cassin Pense e Cecca del Succeduto oramai 50 anni fa, ha N conseguenze di quelli, insomma, no? La domanda sarà di capire se dopo tanti anni che è ereditata se ti intimo in peace. Mi pare giusto.

0: l'Associazione Culturale Giorgio Ferigorula, che si conserva i suoi archivi, abbiamo fatto una piccola iniziativa per ade al fatto che 40 anni fa, giusto 40 anni fa, un piccolissimo anniversario, si voleis, allora su il suo primo libro di Sopatiarni, che si chiamava Comunità di Carnia, le comunità di villaggio della Carnia fra i secoli XVII-XIX, e contemporaneamente il primo scritto storico di Giorgio Ferigo, che si intitolava Le cifre, le anime, un saggio di demografia storica, che era il pretesto, era una storia demografica, diciamo così, di come gli Hans peade al primo registro canonico. Ecco, in te occasione lì, in qualche maniera, si è dimostrato palesemente tutta la distanza che è e arreste fra la ricerca di prima e che di dopo. E che il libro di Comunità di Carnia, si vuole, si lo potete chiamare Sorenue dal sito della Società Filologica Furlane.
1: Grazie di cura a Claudio Lorenzini. Ho venuto ricordato Furio Bianco. E un pensiero al vanti è a Erminio Polo, che le mantia di resente anche lui, o riguardando la sua attività di studi di storia locale, è stato autore di Cetain Libris, animador cultural, fondador di Associazioni Culturali Letteraris e di Volontariat. Queste puntate di VEO Fevelindì le potete ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto de bande di Erika Dami, doton con Giacomo Plotzner a regie e Ugo Nicoletti a part tecniche. Si torna a sentire domando pomisdè, sempre essere un quart. Mandi a tutti e a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Globali, un'iniziativa giunta alla terza edizione promossa da ISPI, Università Bocconi, OCSE con Deloitte, che mira proprio a costruire i leader del futuro. Io saluto gli ospiti che ci racconteranno questo evento. Intanto Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI. Buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi.
1: E poi Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi, che ci raggiungerà a breve. E, cominciamo da lei, Villafranca. Anzi, no, è già in collegamento, ci dicono in regia. Buon pomeriggio, rettore.
3: Buon pomeriggio a lei, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Allora, si è aperto proprio oggi questo evento, Villafranca. Partiamo proprio dagli obiettivi di questo appuntamento. Con quali ambizioni nasce Next?
2: Ma Next nasce dall'ambizione di mettere proprio al centro i giovani. L'idea è non farli partecipare semplicemente a una conferenza in cui ci sono i soliti noti, anche se di altissimo livello, che dicono la propria e i ragazzi ascoltano. Sono loro che essenzialmente appunto partecipano, interagiscono continuamente e fanno delle proposte di policy, perché poi attraverso una competizione sulle idee proprio che facciamo con i giovani gireremo appunto la migliore idea che gli stessi giovani voteranno al G7, quindi ai leader del G7.
1: Quindi proprio per renderli partecipi, per renderli protagonisti, dicevamo, e non solo spettatori. Tra l'altro ci sarà un confronto con grandi leader, premi Nobel per la pace, non solo, grandi personaggi con i quali i giovani si confronteranno e dai quali insomma prenderanno anche idee, spunto dalla vita di questi personaggi. Villafranca.
2: Sì, l'idea è proprio questo, appunto, di metterli insieme appunto a dei grandi esperti internazionali, a delle personalità del mondo politico, del mondo del business. Lei appunto citava vari Nobel per la pace, ma abbiamo appunto anche capi di azienda, e fare in modo che appunto possano interagire con uno scambio, non dico proprio alla pari, ma uno scambio che sia vero e da cui appunto poi i giovani possono imparare, ma sempre con l'obiettivo appunto di fare in modo che siano loro a fare delle proposte, perché il futuro non appartiene ai grandi come me, che appunto ormai sono un po' âgé, ma aspetta sinceramente allora, e francamente gli stiamo consegnando un mondo che è peggiore rispetto al mondo che i nostri genitori hanno consegnato a me.
1: Sui quali loro si dovranno appunto rimboccare le maniche. Quali sono i temi sui quali confronteranno? Molti ce li abbiamo sotto gli occhi quotidianamente, insomma, dalle guerre in Medio Oriente.

0: in Europa e le varie crisi economiche, Villafranca?
1: Sì, spaziano appunto dalla politica internazionale, inevitabilmente si dovrà parlare appunto dei conflitti, anche quelli purtroppo alle porte dell'Europa, ma anche conflitti dimenticati, magari un po' più lontani dalle nostre porte, però anche i grandi temi dell'economia internazionale, delle grandi trasformazioni che ci sono in ambito tecnologico, quindi l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie e soprattutto questo che cosa vuol dire per loro, per le loro carriere, per la loro mobilità anche nel mondo, perché molti di questi future leader hanno come prospettiva di lavoro ovviamente il mondo stesso. E poi senza dimenticare un tema purtroppo che soprattutto negli ultimi 2 anni viene toccato meno che in passato, che è quello della transizione ecologica e della lotta al cambiamento climatico.
0: Che non dobbiamo dimenticare dopo i primi anni di grande attenzione, forse insomma superato da eventi più recenti. Rettore Billari, da dove arrivano i giovani che partecipano a questo evento? Da tutto il mondo, dicevamo, davvero decine di paesi. Che percorso hanno? Che tipo di formazione?
2: Ma arrivano veramente da tutto il mondo. Questa mattina ho già avuto il piacere di partecipare a una masterclass che mi ha colpito molto la diversità delle domande. Dal punto di vista geografico, sicuramente, perché veramente da tutti i continenti una diversità molto arricchente e soprattutto è una diversità che arricchisce noi che abbiamo il privilegio di coorganizzare questo forum. La formazione è tipicamente da un lato quella classica economico-manageriale e dall'altro quella classica che conduce verso le carriere diplomatiche, il giornalismo, il lato delle think tank. Comunque sono ragazze e ragazzi, li chiamo così, ma alcuni sono chiaramente ben adulti, che pensano di poter migliorare il mondo. Questo è penso, l'aspetto centrale che li accomuna.
0: Ecco, infatti sono suddivisi tra l'altro per aree di competenza, business, civil servants e civil society, insomma, dipendenti pubblici delle think tank. Ecco, Rettore, lei diceva ha partecipato ai primi incontri, che energia si respira, questa voglia che diceva di cambiare il mondo?
2: Sì, no, è un'energia che è una di quelle energie che fa venire voglia di ritornare a quell'età e a quel momento, quando io sono ancora più stagionato di Antonio Villafranca, quindi diciamo vedere queste ragazze e questi ragazzi che sono là e veramente pensano di poter cambiare il mondo in un mondo che è più globalizzato rispetto a quando io ero diciamo, nei loro panni 30 anni fa. Adesso veramente possiamo riunire a Milano queste persone, questi emerging leader, ma diciamo che sono ragazze e ragazzi appunto che vogliono avere un impatto sul mondo e si parlano. Ecco, quello che ha detto per esempio una ragazza è qua riusciamo a parlare con persone che hanno i nostri stessi obiettivi. Ovviamente, la questione centrale è: ma con questo desiderio di cambiare il mondo e con queste ambizioni globali, quindi cambiamento climatico, la geopolitica, riusciranno questi leader emergenti poi a calare le loro idee nei territori di riferimento? Poi non è detto che ci sia un territorio specifico di riferimento, nelle aziende di riferimento. Questa è un po' la sfida individuale che ha ciascuno di loro.
0: Alla quale loro si trovano di fronte. Tra l'altro abbiamo due giovani ai quali darò subito tra pochissimo la parola, Antonio Villafranca, e volevo chiederle, diceva Billari, appunto c'è un confronto di ragazzi che arrivano da tantissimi paesi diversi, quindi anche con un background diverso, con storie, con interessi, con problematiche diverse, però ecco quello che riportava di questa ragazza il rettore, qui riusciamo a parlare con persone che hanno gli stessi obiettivi. Ecco, questa generazione è attraversata appunto dagli stessi obiettivi, dagli stessi desideri globalmente.
1: Beh, non c'è dubbio, non c'è dubbio, perché se prende tutte le grandi questioni internazionali, ormai è evidente che toccano tutti indiscriminatamente. Può sembrare che in un certo momento magari appunto i giovani di una colpiti di un altro, ma l'interconnessione è talmente ampia e la globalizzazione, malgrado quello che si può dire sul suo eventuale declino, è ancora in piedi.

0: E direi anche per fortuna, perché dà la possibilità veramente a questi ragazzi di ragionare insieme e trovare insieme delle possibili risposte di policy, perché poi questa è la grande sfida che ci siamo posti, con un obiettivo che abbiamo condiviso, e mi fa molto piacere, con la Bocconi, con il rettore, appunto di avere una rappresentazione bilanciata da tutti i continenti, per fare in modo che non fosse appunto un dialogo tra nord del mondo o sud del mondo, ma che ci fossero appunto rappresentanti di tutte le aree del mondo.
1: Ed è importante questo anche per il confronto tra i ragazzi. Tra l'altro, così poi do la parola proprio ai ragazzi, Villafranca c'è una sessione che riguarda anche i ragazzi più giovani, gli Young Talents, che è in corso, si concluderà domani, già iniziata in questi giorni. Ecco, chi sono i giovani coinvolti, che cosa stanno facendo e stanno costruendo?
0: Ah, sono giovani che si sono appena laureati o dei giovani laureandi, molti ovviamente sono della Bocconi, inevitabilmente, essendo per le plenarie ospiti qua dove mi trovo in questo momento, ma sono anche di altre università, del Politecnico e di molte altre università in giro per l'Europa e per il mondo. Quindi sono giovani che hanno un entusiasmo incredibile, tante idee, magari ecco, hanno bisogno che vengano a volte diciamo incardinate entro certi binari, ma le idee ci sono e l'entusiasmo soprattutto è la cosa più importante.
1: Allora sentiamo anche noi l'energia e l'entusiasmo che arriva da questi giovani. Riccardo Bazan, 29 anni, ciao Riccardo.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
1: Grazie a te. Allora raccontaci un po' il tuo percorso e prima di darti la parola saluto anche in collegamento, mi ricordano dalla regia, Alberta D'Avanzo di Couture, 24 anni, spero di aver pronunciato bene il tuo cognome, Alberta.
3: Sì, assolutamente, buonasera.
1: Buonasera anche a te. Allora Riccardo, raccontaci un po' quello che stai facendo, su che cosa ti stai confrontando, insomma appena iniziato il forum, quello che è anche il tuo percorso.
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio da Andrei Marusic, al microfono dagli studi Rai di Trieste per questa edizione quotidiana del giornale radio della Venezia Giulia, la parte tecnica in regia Vittoria Protti. Le notizie di oggi: atto intimidatorio nella sede di Trieste del quotidiano Il Piccolo, lo riporta il sito del giornale, porta forzata, danni all'impianto elettrico. La crisi industriale della Startech, l'ex Flextronics, c'è un sospettato per gli incendi dolosi che hanno colpito l'impresa. Oggi il tavolo a Roma, stipendi non versati per 320 dipendenti. 30.000 nuove tessere per la benzina agevolata emesse negli ultimi tre mesi. Per i residenti in Friuli Venezia Giulia, fare il pieno in Slovenia non conviene più. Mercoledì 6 maggio, i 50 anni esatti dal sisma del Friuli. Il centro sismologico di Udine spiega perché l'onda del terremoto colpì di più alcuni centri abitati. In apertura dunque la notizia dei danneggiamenti al Piccolo, danni all'impianto elettrico e al sistema antincendio, portone forzato e furto di un'insegna del quotidiano e altri piccoli danneggiamenti. È accaduto alla sede di Trieste del quotidiano in via Mazzini, come riporta lo stesso sito, precisando che sul caso stanno indagando la Digos e la Polizia Scientifica e che l'atto vandalico è stato commesso la notte scorsa. Secondo quanto riporta proprio il sito del quotidiano, si sarebbe trattato di un'azione intimidatoria nei confronti della testata. Non si esclude un collegamento tra questo episodio e un incendio divampato ieri in una zona alta della città dove sono installati i ripetitori della RAI, anche con il doppio incendio alla Startech. Sui tre casi stanno indagando polizia e carabinieri. I temi dell'economia, con l'avvertenza sindacale nel reparto industriale triestino, è proprio a vicenda della Startech, l'ex Flextronics. L'azienda è in crisi di liquidità, non sono stati versati gli ultimi stipendi a 320 lavoratori. Nei giorni scorsi l'area di produzione è stata bersaglio di incendi dolosi per i quali ci sarebbe un sospettato. Oggi la discussione della situazione al Ministero delle Imprese.
6: Il clima diventa sempre più pesante alla Startech di Trieste. Stipendi non pagati, piano industriale, tutto da riscrivere e due incendi dolosi ad opera di una sola persona. Qualcuno che, incappucciato, ha dato fuoco ad un albero adiacente allo stabilimento e alla cabina del metano situata all'interno dell'area di proprietà. Il cerchio sembra stringersi attorno a qualcuno, forse un ex dipendente, con problemi psichici. Premesse che aumentano la tensione in vista del confronto di domani in videoconferenza fra la proprietà, l'amministratore unico Mrdović Vianello, il Ministero delle Imprese, Regione e Confindustria. Martedì invece i sindacati incontreranno l'azienda. Dalle prospettive incoraggianti dei contratti di fornitura di componentistica elettronica

0: Firmati con Fincantieri e Leonardo, si è passati quindi alla notizia degli stipendi non pagati e soprattutto dell'uscita di scena dei soci che costituivano l'intero capitale sociale della StarTech. L'amministratore unico serbo-italiano, che peraltro ha detto di aver subito minacce personali e alla propria famiglia, ha garantito il saldo delle retribuzioni già domani, oltre ad un prossimo ingresso di nuovi finanziatori. Mimit e Regione chiederanno garanzie sul piano industriale, da rifare con soci diversi e sulle commesse da garantire, risposte attese soprattutto dai 320 dipendenti della StarTech. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Tornano competitivi i prezzi del carburante in regione grazie allo sconto regionale. Sono aumentate anche le tessere per accedere all'agevolazione. Si sono stabilizzate le vendite di benzina agevolata dopo il calo registrato a inizio marzo, in diminuzione invece la vendita del gasolio.
2: Fare il pieno nei distributori in Slovenia non conviene più e in regione si registra un boom di nuove tessere per il rifornimento agevolato. Negli ultimi tre mesi sono state rilasciate 30.000 nuove tessere e quelle attive sono aumentate del 34,6% negli ultimi quattro mesi rispetto all'intero 2025. Una crescita significativa favorita anche dalla possibilità di chiederle online. Al momento il prezzo della benzina in Slovenia è di 1,64 euro al litro, mentre il diesel costa 1,71 euro. Con lo sconto regionale nell'area zero la benzina scende a 1,50, il diesel a 1,76, con una differenza di 5 centesimi rispetto al prezzo oltreconfine. Per i veicoli ibridi la benzina nell'area zero costa 1,45 euro al litro, il diesel 1,71, lo stesso prezzo praticato in Slovenia. Dopo il netto calo registrato dal 28 febbraio nelle vendite di carburante agevolato, già a fine marzo con il taglio delle accise e grazie lo sconto regionale, i consumi sono tornati a crescere con prezzi nuovamente competitivi. Nel mese di marzo in regione sono stati venduti 14 milioni e 800 mila litri di benzina contro i 13 milioni e 100 mila del mese precedente. In aprile la vendita ha sfiorato i 13 milioni di litri, in diminuzione comunque rispetto allo stesso mese del 2025, quando erano stati superati i 14 milioni di litri di benzina agevolata. La vendita di gasolio agevolato invece continua a calare. In aprile sono stati venduti meno di 9 milioni di litri, quasi 1 milione e 500 mila litri in meno rispetto a febbraio. Assessore all'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro.
3: Noi quello che andiamo a incidere appunto è sulla scontistica soprattutto e devo dire che questo non intacca le casse della regione, perché a fronte di incassi derivati dalla regione per circa 120-130 milioni, oltre la metà viene ristornato ai cittadini, quindi un circolo virtuoso che permette di far lavorare i nostri distributori, di non inquinare andando a fare il turismo del pieno e anche a risparmiare perché la benzina costa meno.
2: Trieste, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E si susseguono gli appuntamenti che ricordano il terremoto del Friuli di 50 anni fa. Al centro sismologico di Udine spiegano come e dove colpì l'onda sismica e perché furono colpiti con più forza alcuni abitati, mentre altri ebbero minori danni.
4: Alle 21 del 6 maggio del 76 in Friuli la terra cominciò a tremare. Il terremoto, con una magnitudo di 6.4 gradi della scala Richter, colpì un'area di 5.700 km², lasciando dietro di sé una scia di danni e di distruzione. Effetti dell'energia sprigionata, ma anche della particolare conformazione geologica dell'area. L'onda, dall'epicentro nell'Alta Valtorre, ostacolata dalle prealpi a nord, si era diretta a sud-ovest, entrando nell'anfiteatro morenico del Tagliamento, formato dalle ghiaie e dalle sabbie portate dal fiume. Carla Barnaba, ricercatrice del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine.
5: Questo ha fatto sì che l'onda sismica sia rimasta intrappolata nei sedimenti fini e questo ha prolungato la durata e l'ampiezza dello scuotimento. Per questo motivo il danneggiamento è stato molto forte nella cittadina di Osopo, Buia e Maiano, oltre ovviamente a Gemona, che era la cittadina più prossima all'epicentro del terremoto.
4: A causa di questa conformazione l'onda ha colpito meno alcuni centri più vicini.
5: Paradossalmente Tarcento, che era più vicina, più prossima all'epicentro, ha subito un danno minore rispetto a Osopo proprio per questo effetto marcato di sito nella cittadina di Osopo.
4: L'onda, rimbalzando lungo la coltre alluvionale, amplificò così i suoi danni, tanto che si verificarono casi di liquefazione, come a Maiano, in cui il terreno passò dallo stato solido a fluido.
5: Si osserva l'accadimento di terremoti molto forti ed è praticamente la separazione tra la frazione sabbiosa e l'acqua presente nel sedimento. Noi in Italia abbiamo avuto un effetto molto diffuso con il terremoto dell'Emilia, che era appunto in pianura, però anche in occasione del terremoto del 76 ci sono stati eventi eclatanti di liquefazione.

0: Ricordiamo per esempio anche la liquefazione delle ghiaie ad Avasinis durante i terremoti di settembre.
1: Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: In occasione del 50° anniversario del sisma, nel pomeriggio del 6 maggio alle 16:50 su Rai 3 andrà in onda Diffusione Nazionale, lo speciale curato dalla nostra redazione, lo Spot.
3: Adesso ti portiamo dalla tua mammina, e vedrai che passa tutto.
4: Siamo rimasti sotto tante ore, 30 ore circa. Mio fratello non ce l'ha fatta.
5: A Gemona del Friuli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 50° anniversario del terremoto del 1976. Speciale TGR, mercoledì 6 maggio, ore 16:50, in diretta su Rai 3.
2: Cambiamo decisamente argomento. Prima domenica di maggio, quella a Trieste tradizionalmente dedicata alla corsa che quest'anno ha compiuto i suoi 30 anni dalla prima edizione. La Trieste Spring Run 2026 ha richiamato ben 10.000 partecipanti da 60 paesi.
6: Non competitiva con il sorriso, mezza maratona con la fatica, maratona intera per i temerari iperallenati. I 7.000 della Bavisella, 3.000 della Mezza e 700 della Regina vengono da 63 paesi e hanno in comune la passione per la corsa, indipendentemente da distanza e velocità. E alla fine dello sforzo la medaglia è per tutti. Dopo 9 anni di assenza, al ritorno dei 42 km e 195 metri, a Trieste sono un contorno di una festa. Vince l'unico professionista, Benjamin Kiprop Serem, 2 ore e mezzo abbondanti, in tanti dilettanti. Sotto le 3 ore sfatti al traguardo, poco sopra le 3, la prima donna, Giulia Colombo. Da Sistiana è partita anche la partecipatissima mezza, emozionante, con 4 atleti appaiati fino all'ultimo chilometro, dove Adem Cuneo, 1 ora, 6 minuti e 11, è primo per soli 4 secondi. Tra le donne vince la keniana Rutto. Per tutti gli altri, la soddisfazione è tutta barcolana nello spirito di aver provato a battere il collega, il compagno di squadra o semplicemente se stessi.
7: Quanta fatica c'è nel preparare una mezza maratona?
8: Beh, la fatica è parte della preparazione stessa e anche parte del fare una giornata così, quindi uno si impegna e poi vede tutta questa gente, tutto il tifo per la strada ed è un impegno che poi viene ripagato, quindi è una bellissima esperienza, da consigliare a tutti.
7: Distrutto dalla fatica?
9: Decisamente, è la mia prima mezza maratona, sono felice di averla fatta qui a Trieste.
10: Quando ci si avvicina a Trieste si sente già un certo sollievo, però sicuramente sono gli ultimi chilometri quelli più pesanti.
6: Infine, come li abbiamo affettuosamente rinominati, i bisonti della Bavisella rimasta tale, la classica non competitiva. 7 chilometri da Miramare a Piazza Unità, una marea verde dove ciascuno è andato al suo ritmo e come voleva, correndo veloce, camminando al sole, in monopattino, con un cane al guinzaglio o con mamma e papà.
7: Più fatica dei tre.
11: Lui ha avuto una grandissima performance in questa sua prima gara a Trieste, ha contribuito molto al successo della famiglia.
6: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E subito dopo il nostro notiziario ci sarà il consueto appuntamento con Sconfinamenti. Nella puntata di oggi la presentazione del videodocumentario realizzato nella terza fase annuale del progetto Il Tempo della Serenissima, itinerario degli orologi da Torre nell'Istro Veneto e in Dalmazia, promosso dalla comunità degli italiani di Parenzo. Chiudiamo con la domenica dedicata al dialogo tra le diverse religioni e la Basilica di Aquileia, iniziativa nata da un progetto europeo. Sarà questo il nostro ultimo servizio, la parte tecnica ha collaborato Vittoria Protti, da Andrea Marusic, un buon proseguimento d'ascolto.
12: Polyverse, un coro interreligioso per promuovere il dialogo multiculturale attraverso la musica, un linguaggio universale che non conosce limiti e discriminazioni e che in un contesto geopolitico segnato da tensioni e conflitti diventa promotore di pace. Esperta programma Europa Creativa, Andrea Donda.
13: Abbiamo composto a 6 mani questo pezzo dal titolo Polyverse Echoes, appunto riprendendo il titolo del progetto Polyverse.
12: Un progetto biennale realizzato dal programma Europa Creativa. Maria Beatrice Orlando, co-compositrice.
14: Abbiamo unito 4 luoghi simbolo in Europa, una basilica, una moschea, un monastero e una sinagoga.
12: Ad introdurre la giornata e la conferenza interreligiosa con un messaggio forte e condiviso, la necessità di dialogo e convivenza tra le comunità ebraica, musulmana, protestante e cattolica. Imam Nader Akkad, grande moschea di Roma.
15: In modo semplice, il dialogo richiede 2 parti che parlano insieme. Quindi tramite il dialogo si conosce l'altro e si conosce anche molto bene, qualche volta anche le sue esigenze.
12: Il vero dialogo non richiede di cancellare le differenze, ma di portarle alla luce con onestà, senza ostilità. E un ebreo non deve diventare meno ebreo.

0: ascoltando un cristiano o un musulmano, le parole del rabbino di Atene Gabriel Negrin, direttore Basilica di Aquileia Andrea Bellavite.
1: Credo fondamentalmente dimostrando come il riferimento religioso non soltanto non dovrebbe ostacolare, ma anzi potrebbe fondare la convivenza e l'amicizia tra le persone.
0: Aquileia, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Vittoria Protti alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

Buon pomeriggio quindi da Lorenzo De Grassi, che raccoglie quest'oggi il testimone da Francesco Zardini nella conduzione di questo programma ideato e realizzato da Massimo Gobessi. Un caro saluto quindi a Francesco, che tornerà alla conduzione a partire dal prossimo luglio, e diamo quindi il via alla puntata di oggi. Una puntata che sarà dedicata a Il tempo della Serenissima, un documentario sugli antichi orologi da torre nell'Istro Veneto. Si tratta di un videodocumentario realizzato nella terza fase annuale del progetto Il tempo della Serenissima, itinerario degli orologi da torre nell'Istro Veneto e in Dalmazia, promosso dalla comunità degli

0: i terreni di Parenzo con il contributo della Regione Veneto. Ne parleremo quest'oggi con il curatore del progetto, Franco Rota, che è qui in studio con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: E poi in via telefonica con il vicepresidente della comunità italiana e responsabile scientifico del progetto, Denis Visintin, che dovrebbe essere già in collegamento.
2: Sì, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Studio.
0: Buon pomeriggio. E poi avremo anche in collegamento più tardi il regista e colui quale ha curato le riprese, Matteo Prodan. Partiamo con Franco Rota. Facciamo un po' un elenco di chi sono, da dove è nato questa idea e quelli sono gli sponsor, tra virgolette, quelli che vi hanno aiutato nella realizzazione di questo progetto.
1: Ecco, ringrazio innanzitutto per l'invito. È un progetto abbastanza complesso che è partito circa 6 anni fa, esattamente nel 2019, quindi ancora prima del Covid, evento da non dimenticare che ha portato anche qualche problema in questo percorso. Per fortuna c'è stata sempre una grande convinzione di tutti i protagonisti nel voler portare avanti queste attività. Dunque, chi sono i partner? Sono, da un lato, dalla parte veneta, l'Università Ca' Foscari di Venezia, in particolare col suo Dipartimento di Economia, che ha una specializzazione nell'economia del turismo, e il Comune di Chioggia, che è importante, poi forse torneremo su questo aspetto, perché è lì che si trova l'orologio meccanico ormai riconosciuto come il più antico non solo d'Europa ma del mondo.
0: Del mondo.
1: Sì. E, passando dalla parte oltre Adriatica, abbiamo avuto in tutti questi anni il capofila, la città, la comunità degli italiani di Parenzo, supportata come partner dalla città, cioè dal Comune di Parenzo, sempre col partenariato della Scuola Elementare Italiana Bernardo Parentin, perché c'è questa volontà, anche questo intento di coinvolgere soprattutto bambini, giovani, ragazzi e corpo docente negli sviluppi di queste ricerche. Poi la comunità degli italiani di Umago, dove pure c'è un orologio storico di grande interesse, e in questa terza fase annuale la CAN, cioè la comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano.
0: Quindi parlando in una trasmissione che sembra sconfinamenti, abbiamo un vero e proprio mosaico di tessere, sia di una parte che dall'altra, proprio l'apoteosi del nostro programma. Diciamo
1: veramente.
0: E, partiamo dall'anima del progetto. Quindi come nasce l'idea di mappare e raccontare gli orologi da torre proprio nelle aree istro-veneto? C'è stata una scintilla, tutto deriva dal Friuli, dalla Carnia, no? Se non erro.
1: E deriva da due poli, ma dovrei dare la priorità a Denis Visintin, è stato lui il primo promotore. Ci siamo trovati nel 2019, lo ricordo come oggi, in Piazza dell'Unità d'Italia, al Caffè degli Specchi, assieme ad Alceo Solari, erede dell'ottava generazione dei fondatori della ben nota dinastia di Pesaris, quindi dell'Alta Carnia, e quello è stato il nucleo promotore.
0: Quindi sentiamo Visintin? Cos'è?
1: Ma sì, penso che lui sia la persona più adatta proprio per raccontare l'origine di questo
0: perché
1: progetto.
0: Pensavo arrivasse dalla parte nostra, della nostra sponda.
1: No, siamo andati in parallelo.
0: Bene, Visintin. Allora, come nasce questa idea di mappare?
2: Sì, come ha detto già Franco, questo progetto nasce in parallelo. Nasce anche dalla volontà sia nostra di Parenzo di valorizzare l'orologio che si custodisce alla Basilica, che è un cappellare del 1750, ma anche dalla volontà della famiglia Solari di valorizzare questo patrimonio familiare che era diffuso in tutta l'Istria e nella Dalmazia, anche oltre, se vogliamo, anche all'America, alla Turchia e così via. E ragionando, praticamente un bel giorno nel mio ufficio, quando lavoravo al museo, al castello di Pisino, e si è catapultata da me la famiglia Solari quasi a sorpresa. Ah. E nel mio

0: Pizzo Pisino c'era un orologio da cave, da salotto, che era stato realizzato dalla Solare di Pisino. Ah. E quindi ragionando, ecco che abbiamo coinvolto subito la comunità degli italiani di Parenzo, ma anche bisognava avere un qualcuno che era capace di gestire questo progetto, e l'abbiamo individuato nella persona dell'amico Franco Rota, per cui ci siamo trovati a Trieste, e da lì praticamente è partito tutto, è partito questo progetto che è pionieristico per quanto riguarda l'Istria, perché nessuno fino a noi si è occupato di storia dell'orologeria, di storia degli orologi da torre in Istria. È partito anche con la volontà di creare dei percorsi turistici, ma anche di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo, e nel nostro caso si voleva tutelare e promuovere l'orologio di Parenzo.
1: Sì, allora, lei ha fatto cenno a una questione turistica sulla quale vorrei ritornare più avanti con lei, Visintin, e però parlava anche delle famiglie grandi, famiglie di orologiai, i Solari, una famiglia che insieme ai Cappellari, no, e i Machini sono stati grandi nomi di questa tradizione orologiaia del Friuli. Chi mi sa parlare meglio, parlo con lei, Rota, di queste famiglie?
2: Posso dire due parole, poi ancora ci scambiamo.
0: Bene.
2: Sicuramente alcuni degli orologi più antichi sono targati Cappellari. Adesso non vado nei dettagli perché sarebbe un po' lungo anche.
1: Ma vada tecnici.
2: Ma dal punto di vista della dimensione, della direi sistematicità con la quale è iniziato ed è proseguito questo processo ormai trisecolare, dal 1725 sono passati tre secoli, nel corso dei quali c'è stata questa continua ricerca innovativa, no, nella costruzione degli orologi da torre, dapprima meccanici nel vero senso della parola, quando le ruote venivano dentate a mano con la lima nei laboratori degli operai che stavano anche a casa e lavoravano in famiglia. Dopo appena qualche decennio si è iniziati in questa realtà di Pesaris, che è nell'Alta Carnia, come tutti sanno, a installare le prime macchine in un'officina, macchine che erano azionate dal torrente Possal, quindi da una forza idraulica, e non c'era ancora l'energia elettrica, è venuta più tardi. E un altro passo importante è stata la costruzione, diciamo su misura, della prima dentatrice meccanica, che una certa dinastia dei Solari avevano visto funzionare nell'Expo Internazionale di Parigi, quando venne costruita la Torre Eiffel, addirittura.
1: Esatto. Fino a 800.
2: Sì, siamo in quegli anni. E, una delegazione dell'Alta Carnia, di questi orologiai, col supporto della Camera di Commercio di Udine, che contribuì a sostenere il viaggio, passarono lì addirittura un paio di mesi a studiare e analizzare tutte le innovazioni che venivano nel campo dell'elettromeccanica, le prime applicazioni anche che potevano avere uno sbocco nell'orologeria. Ma quello che è stato il passo, direi, determinante, il fatto di aver preso visione, in qualche modo poi non dico copiato ma ispirato, la produzione di un macchinario simile nella fabbrica macchine di Sant'Andrea
1: a Trieste. Ma una domanda: come mai questa particolarità proprio in Carnia, in questa valle, la Val Pesarina?
2: Ecco, sono stati fatti degli studi, diciamo che è stato una convergenza di fattori positivi, evidentemente. Da un lato c'erano alcune materie prime, era un territorio di passaggio, perché era un percorso dei cramars, cioè di coloro che i primi artigiani che andavano oltre le Alpi per acquistare, per esempio, degli attrezzi e per cercare di vendere orologi da muro, da tavolo. C'era anche il traffico del sale, l'oro bianco.

0: Bianco. C'era anche un certo.
1: E qui si torna con l'Istria perché.
0: Sì. Ecco, questi sono fattori. C'erano anche delle materie prime in zona, c'era questa fonte di energia naturale. Dopodiché, certi passaggi è difficile da.
1: Nascono per caso, direi, a volte.
0: Evidentemente volte, ci sono dei cramassi che vedono. Coi loro occhi le prime produzioni per certi versi analoghe in altre regioni alpine come il Tirolo piuttosto che nella Foresta Nera portano queste esperienze, le rielaborano e si parte con uno sviluppo.
1: Okay. Tornerei un attimo da Visintin per chiedergli qual è lo stato di conservazione di questi meccanismi, se sono tutti funzionanti o no?
2: Quelli che noi abbiamo trovato, diciamo dei 40 che dovevano essere che erano in funzione all'inizio del XX secolo, purtroppo devono dire che gran parte dei campanili sono inaccessibili e quindi non ne conosciamo il stato. Della quindicina che noi abbiamo trovati, uno è musealizzato e si trova al Museo di Albona. Un altro è conservato in proprietà privata a Visignano, e c'è un altro che apparteneva alla parrocchia di Treviso vicino Pisino, che è stato che era in custodia della parrocchia, ora è stato venduto a un antiquario. C'è l'orologio di Parenzo, per esempio, che è quello di Dragusso, che sono tutti e due dei cappellari del 1750, quindi più antichi da noi ritrovati, che sono uno è conservato in parrocchia a Dragusso, l'altro sul campanile della Basilica Eufrasiana, per il momento non visitabile per via dei lavori in corso, ma comunque ambedue non funzionanti ma esposti, e ci sono degli orologi tipo ad esempio quello di Umago, che è esposto nell'ufficio turistico, a Coridi Quarantignana, che sono funzionanti, quelli di Buie erano funzionanti fino a 30 anni fa, adesso non sono funzionanti, ma basterebbe poco per rimetterli in funzione, e quello di Grisignana, che di cui c'è un interesse del comune ad essere recuperato. E purtroppo ci sono tanti altri, per esempio a Sterna, Castagna, che sono lì, ma ripeto, l'accessibilità è pericolosa.
1: Quindi voi avete ne avete individuato una quindicina? O quindi ci sono in complesso tutti quelli che anche quelli che non siano riusciti a individuare?
2: Sì. Attenzione, guardi che noi ci siamo concentrati sull'Istria, ma praticamente ci sarebbe tutto un censimento da fare fino alla dal Marche. Abbiamo delle informazioni, per esempio l'orologio solare di Ragusa, che è stato installato lì nel 1928, è ancora funzionante. Chi lo fa funzionare, che è un medico locale, non si prende addirittura nemmeno un giorno di vacanza per affinché si possa ricaricare l'orologio, perché bisogna caricarle ogni giorno.
1: Una missione proprio.
2: Si può Sosimino, che è funzionante, certo. E ci sono anche delle località in cui anche in Istria sono funzionanti.
1: Una vera e propria missione. Io direi di fermarci un attimo, facciamo una pausa e poi ripartiamo parlando del tempo della Serenissima, il documentario sugli antichi orologi da torre nell'Istro Veneto.

0: Bentornati a Sconfinamenti. Oggi siamo puntata dedicata al videodocumentario realizzato nell'ambito dei progetti Il Tempo della Serenissima, itinerario degli orologi da Torre nell'Istroveneto e in Dalmazia. E siamo qui con curatore del progetto Franco Rota e vicepresidente della comunità italiana di Parenzo, Denis Visintin, responsabile scientifico del progetto. E adesso dovremo anche avere in collegamento telefonico sempre il regista e il curatore delle riprese, Matteo Proda. È così?
1: Sì, buonasera, grazie dell'invito.
0: Buonasera, benvenuto tra noi.
1: Grazie.
0: E prima di passare da lei, volevo fare un'altra domanda a Rota. Prima ha fatto cenno di un orologio, il più antico, non solo d'Europa, ma del mondo, a Chioggia. Parliamo un po', è curiosa questa cosa.
2: È altro che una sorpresa, soprattutto la prima volta quando si è coinvolti in questi temi. Dunque, nella Torre di Sant'Andrea esiste questa apparecchiatura ed è provato che il costruttore fosse Giovanni Dondi, e gli anni di costruzione non li sappiamo esattamente, ma certamente erano prima del 1386. Questo deriva dal fatto che c'è un documento nell'archivio che comprova l'affidamento di un intervento di manutenzione, di restauro su questo orologio, che evidentemente era già in funzione. Sono state fatte delle analisi naturalmente approfondite per capire se c'erano, se ci sono altri orologi meccanici più antichi, che oggi era un po' in battaglia con la Scozia, con mi pare Canterbury, ma poi alla fine è stata stabilita la priorità di Chioggia. Per concludere su questo, sì, è un orologio che è stato sempre mantenuto e curato ed era in funzione proprio fino a forse 5-6 anni fa. Materialmente azionava le lancette che si vedono nel quadrante dall'esterno, e l'unico aiuto era un caricatore elettrico per non dover sollevare i pesi, diciamo, a mano, come si è fatto nei secoli scorsi.
0: Interessante. Tornerei a questo punto da Visintin. Prima ha fatto cenno al turismo, chiamolo, della memoria, e quindi la mia domanda è: crede che questi orologi possano diventare una sorta di attrazione, una nicchia per un turismo di nicchia, culturale, lento, consapevole in Istria e anche in Dalmazia a questo punto?
3: Io vorrei, purtroppo ancora il turismo è ancora indirizzato al consumismo, anche se già esiste una certa presenza culturale, una certa attività diciamo culturale anche in ambito turistico.
0: Sì, perché ci sono anche i turisti che vengono all'interno dell'Istria, che cercano le

0: la primizia è qualcosa di particolare, no?
1: Guardi, io da quando mi occupo di questo orologio, che sono ormai 6 anni, ho avuto molte notizie di gente, docenti universitari, professori, dottori e che so io cosa, che gli mandavano notizie e mi mandano notizie perché sono alla ricerca di orologi antichi, ma mi mandavano anche fotografie della, dell'orologio di Parenzo. Parlo di gente che vive in Germania, in Austria, e quindi gente che è venuta apposta a, Parenzo per vedere questo orologio. E quindi queste cose hanno delle potenzialità, perché non dimentichiamoci che tutti quanti hanno diritto al turismo, che ci capiamo, ma il turismo culturale, certo, è quello che spende di più, è quello che spende nei ristoranti, è quello che spende nei musei, è quello che dunque in un certo senso promuove anche una certa parte dell'economia, anche se su base culturale. Per cui io credo che bisogna insistere su questi progetti per dare una marcia in più all'attività turistica, che non sia fatta solo di sole, di mare, di pietre, ma quindi di un contributo che può contribuire anche al prolungamento delle stagioni, della stagione turistica. In fondo, guardiamoci, rendiamoci chiaro, la Basilica è Ambrosiana, dove è costruito questo museo, ha oltre 100-150 mila visitatori all'anno, che vengono lì solo per questo. Per la Basilica.
0: Beh, sì, certo, infatti, appunto per questo dicevo, sono tanti turisti che vengono, magari anche perché basta la giornata di maltempo d'estate, uno va a farsi un minimo di visita culturale. Invece volevo chiedere sempre, lei vi sentì una domanda riguardo ai giovani, perché è coinvolta anche la scuola italiana Bruno Parentin, giusto?
1: Bernardo,
0: di Parenzo. Come sono state, in che termini, visto questo coinvolgimento?
1: Ma cerchiamo di educare i ragazzi alla storia, alla tutela di questo patrimonio, e quindi si sono tenute e si terranno ancora delle lezioni in materia sulla storia dell'orologeria, ma anche in altro ambito. Certo, il bello sarebbe realizzare dei laboratori di orologeria, ma oramai l'orologeria antica quasi quasi non esiste più.
0: No, certo.
1: Potrebbe puntare su quella moderna, e chissà, forse imbastendo un discorso con la Solare di Udine, forse si riuscirebbe a fare questo.
0: Anche per fare un paragone tra... Chiaramente i giovani di oggi sono abituati all'istantaneità degli smartphone, e si potrebbe insegnare loro appunto che la lentezza e la precisione di un ingranaggio antico potrebbe... Cioè una cosa arriva dall'altra, no? In un certo senso.
1: Certamente il funzionamento degli orologi antichi si basa sui principi della fisica, sulla scoperta dell'onirico, e noi quindi dobbiamo capire, ma 300 anni fa, quando non c'era l'istruzione non era così diffusa, già si basava sui principi di Leonardo, già si sapeva di questo, come, cosa, perché certamente sono molti gli interrogativi. Sono molti orologi come quello di Chioggia, ma anche quello di Castel Franco Veneto, che indicano anche i santi, indicano la posizione dei pianeti.
0: Addirittura.
1: Siamo 700 anni
0: fa. Infatti, esatto, incredibile. E passerei a parlare un attimo del documentario vero e proprio con il regista, e qui appunto chiamerei in causa Matteo Prodan. Come è stato realizzare, trasformare un'idea in un documentario, e soprattutto un documentario di questo tipo, raggiungere i vari orologi, c'è stato, magari ci racconti un po' anche come è strutturato questo documentario da un punto di vista tecnico, ecco.
2: Un documentario di 20 minuti che abbiamo scritto così a tavolino assieme a Denis e Franco. Abbiamo creato un itinerario che parte da Dubrovnik, tocca l'Istria, si ferma a Pesaris e poi fa tappa a Venezia e a Chioggia. Abbiamo iniziato a girare lo scorso anno ad agosto, penso per su un totale di una quindicina di giornate più o meno, suddivise comunque nel tempo a seconda delle disponibilità delle location, e abbiamo avuto accesso

0: anche a luoghi poco noti e talvolta inaccessibili, per esempio della torre dell'orologio di Ragusa, Dubrovnik.
1: Ah, quello che stavamo parlando poco fa, che era tenuto gelosamente custodito?
0: Sì, parliamo di un orologio di 200 anni che funziona ancora oggi e ha il temperatore che è colui che tiene l'ora all'orologio e si occupa di ricaricarlo praticamente giornalmente all'interno dell'orologio, quindi c'è proprio una storia di artigianalità antica che va avanti da due secoli ormai, no?
1: L'orologio, sì, prego.
0: No, mi dica pure.
1: No, volevo sapere qual è stato quello più difficile da raggiungere come orologio, come location, come...
0: Ma diciamo i campanili in Istria sono quelli meno accessibili per il momento, a parte Rovigno che qualche anno fa ha restaurato l'orologio dell'osservatorio civica, tra l'altro si è affidata a artigiani carnici pesarini e hanno fatto un lavoro incredibile. Penso che, non so se sia già visitabile, ma penso lo diventerà a breve ed è veramente impressionante da vedere. Uno che invito tutti ad andare è sicuramente quello di San Marco, perché non si sa, ma è gestito dai Musei Civici di Venezia, si può prenotare la visita ed è una cosa veramente impressionante. Parliamo di un orologio su tre piani di una struttura in piazza San Marco, quindi proprio una cosa da vedere. Cioè, io sono classe 90, sono un po' ero lontano da questo mondo degli orologi, ma
1: figuriamoci le generazioni di oggi, come si diceva prima, sì, infatti.
0: Certo. Mi ha appassionato molto, cioè vedere per mano e conoscere queste storie, insomma, è stato molto formativo e è veramente un bellissimo viaggio.
1: E da tecnico, la mia domanda, qua siamo in radio il suono è tutto, c'è stato un rumore di questi antichi orologi che l'ha colpita durante la lavorazione di questo documentario, c'è stato qualcosa... che l'ha fatta, magari tante volte non so, uno sente il suono che non deve essere per forza un suono di ma il suono di una città, il suono di un ambiente, magari è qualcosa che l'ha colpita più di altro.
0: Beh, sicuramente quello di Piazza San Marco, perché anche quello lì funziona al temperatore, quello lì hanno automatizzato il sistema dei pesi, quindi il temperatore non deve andare lì giornalmente, va una volta a settimana. Però quello è veramente incredibile, cioè al quadrante dei minuti che poi si vede da esternamente in Piazza San Marco, che ha della ruota probabilmente di un metro e mezzo, e mentre noi facevamo l'intervista queste ruote ogni tot giravano e faceva questo rumore impressionante.
1: Voi siete proprio entrati dentro su in alto, a cavolo.
0: Sì, abbiamo realizzato l'intervista all'interno.
1: All'interno, a cavolo. E, tornerei un attimo da Franco Rota. Questo documentario è stato presentato alla comunità italiana di Parenzo lo scorso 22 aprile. Prossimi appuntamenti, penso sarà un tour che riguarderà tutto l'Istria.
2: Certamente questo rientra proprio nel piano di attività scritto all'inizio e approvato poi dalla Regione Veneto. Uh-huh. In sostanza il prossimo appuntamento sarà a Pirano, questo è già stabilito il giorno 14 di questo mese, di maggio, okay. Stanno per partire gli inviti, ma è già calendarizzato nel Trillo, cioè nel giornalino. Sì. Successivi appuntamenti sicuramente saranno alla comunità italiana di Umago e a Chioggia presso il comune, in una sala comunale, con un coinvolgimento anche di Ca' Foscari. Devo dire che questi prossimi appuntamenti saranno rinviati a giugno, vediamo la metà di giugno grosso modo, perché c'è la coincidenza in questo periodo con la campagna elettorale e il rinnovo dei vertici dell'Unione Italiana, e questo coinvolge sia le comunità come tali sia alcune persone che hanno dei ruoli di amministrazione. Per questo motivo ci sarà un lieve prolungamento di un mese circa.
1: Shifterà di un mese, come dicono i bravi al giorno d'oggi. Come è stato recepito a Parenzo? Magari qui chiamiamo in causa Visintin. Come è stato? C'è interesse?

0: interesse da parte anche magari non solo della comunità italiana per questa tematica un po' sicuramente storica, ma che riguarda chiaramente tutta la popolazione dell'Istria, non solo la comunità italiana, no?
1: Ma guardi, se guardo il pubblico che rappresenta la presentazione, a tutte queste presentazioni c'è un vasto interesse, perché c'erano connazionali.

0: vasto interesse, perché c'erano connazionali, ma anche quelli di altre, diciamo, di altre etnie, c'erano storici, c'erano giornalisti, uomini di cultura, uomini del settore turistico, che si sono presentati all'evento. E c'è questo appoggio che abbiamo continuo dalla città di Parenzo, perché c'è l'intento di, in qualche modo, di ripeto, contribuire alla valorizzazione dell'orologio di Parenzo, ma anche di generare qualche iniziativa turistica di stampo culturale di maggior respiro.
1: Ho capito. E tornerei a questo punto a parlare, un'ultima riflessione riguardo chiaramente la storia di questi orologi che nascono appunto arrivano dalla Carnia, arrivano in Istria. E cosa li differenziava? Cioè, aveva qualcosa di differente rispetto ad altri orologi che già esistevano? Prima citava la Scozia e queste parti qua, oppure...
2: Dunque, c'è stata, quello che si dice, un'osmosi di conoscenze, uno scambio
1: cui, no?
2: C'era una ricerca continua, ma senza contrapposizioni, senza concorrenza. Ognuno cercava di fare del suo meglio e di portare delle innovazioni. Sicuramente gli artigiani carnici hanno imparato parecchio oltre le Alpi, nell'area, come dicevo, della Foresta Nera, del Tirolo, ma poi c'è stata questa penetrazione inversa dei prodotti carnici un po' in tutto il centro Europa. Vorrei ricordare che proprio in questa regione, a cavallo tra Francia e Svizzera, che noi diciamo brevemente la Foresta Nera, questa tradizione antica è stata oggetto di un'iniziativa verso l'UNESCO. E questo è un altro tipo di sviluppo cui stiamo guardando ovviamente anche noi, in primo luogo gli amici friulani. Che cosa hanno fatto? Hanno argomentato che determinati piccoli borghi montani, la Chaux-de-Fonds, le Locle, hanno una caratteristica strana che colpiva il turista. Perché mentre tutti noi, quando andiamo in montagna, e ci immaginiamo e vediamo le case con delle piccole finestre, evidentemente per evitare dispersione di calore, in queste città, nella via centrale, c'erano e ci sono degli edifici con grandi finestre vetrate. E perché sono state costruite così? Perché all'interno, anche lì, gli artigiani lavoravano in casa, erano, come dire, i subfornitori delle grandi, o quelle che erano all'epoca le prime industrie produttrici, capofila delle commesse per i campanili e quant'altro. E questo è il motivo per cui l'UNESCO, appunto, già nel 2009, ecco, con una decisione dell'11 maggio,
1: ha dichiarato
2: questo paesaggio urbano patrimonio mondiale dell'umanità. Dopodiché sono andati avanti, perché loro, devo dire, hanno ancora oggi una miriade di operai che lavorano naturalmente per le grandi industrie orologiere, non d'attore, per le orologerie svizzere di oggi, ma hanno mantenuto delle competenze e delle capacità a loro volta un po' uniche in Europa e nel mondo. E quindi è stata riconosciuta sempre dall'UNESCO con decisione del 2020 l'orologeria meccanica e la meccanica d'arte come patrimonio immateriale dell'umanità. E questo cosa ci fa argomentare? Da un lato che anche i paesi dell'Istria, piuttosto che della Carnia o del Veneto, in qualche modo potrebbero già sentirsi sotto questo cappello. Però le situazioni sono molto diverse, perché da noi non c'è in questo momento uno stuolo di operai, però si cerca di mantenere in vita anche gli antichi mestieri, anche le tradizioni, con una interazione con le scuole, certo, con gli istituti tecnici.
1: Fa specie un po' pensare che si parla di 200-300 anni fa, no? Che ci fosse questa osmosi tra appunto territori che non è che si potessero conoscere, vedere, frequentare come accade oggi, no? E al tempo stesso diventa molto attuale

0: questa specie di smart working, diciamo così, questo telelavoro come lo chiameremo oggi, che queste persone che lavoravano a casa, e molto antico ma anche molto attuale, mi pare di
1: veramente dire. Sì. Sì, ancora un passaggio, sì, volevo accennare il fatto che ci sia questa, non dico necessità, questa giusta ambizione di coinvolgere i giovani, evidentemente. Si pensa a organizzare dei festival, cioè delle ricorrenze annuali, una a Rovigno, una anche in Veneto, piuttosto che nelle Marche, dove c'è un altro nucleo di...
0: Anche nelle Marche?
1: Sì, a Grottammare. E praticamente anche in queste località c'è l'interesse di creare eventi di animazione che coinvolgano bambini, ragazzi, giovani in attività laboratoriali.
0: Mentre dal punto di vista della politica voi avete comunque patrocinio, contributo più che patrocinio, no? Della Regione Veneto.
1: Contributo, sì. Sì. Per questo specifico progetto. Oggetto, sì.
0: Però no, stavo pensando, visto che stava parlando prima di avere una di farlo diventare patrimonio UNESCO.
1: Allora, lì questa iniziativa che coinvolge, lo ripeto, da una parte Rovigno, dall'altra Grottammare e Venezia, gode già di un primo incentivo dell'Unione Europea e un Interreg Italia-Croazia, uno small project, cioè un progetto piccolo, ma che si presta, io credo, ancora a degli sviluppi.
0: Volevo fare un'ultima domanda a Matteo Proda, in qualità di regista. E ha qualche altro progetto da portare avanti da ideare in futuro, prossimo futuro?
2: Ma allora, io lavoro già da un po', mi sono stabilito in Istria e ho trovato tantissime storie interessanti sul territorio. Insomma, secondo me non serve andare in capo al mondo per trovare grandi storie, ce le abbiamo veramente tutti quanti nel giardino di casa, basta saperle vedere. Quindi chiudo con questo senza anticipare.
0: No,
2: niente,
0: giusto,
2: però,
0: no, ma ci sta.
2: Ho varie cose.
0: Sono veramente tante storie qua nel nostro territorio, effettivamente.
2: Beh.
0: Ringrazio quindi, siamo giunti alla fine. Ringrazio Franco Rota, Denis Visintin e Matteo Prodan, il regista di questo documentario Il Tempo della Serenissima, documentario sugli antichi orologi da Torre nell'Istro Veneto. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Vittoria Protti alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: No, no, no, no, no. La Rebel è un'altra regione ancora.
2: Ecco, appunto,
1: Ah,
2: perché ci
1: bene.
2: tenevo a
1: No, no,
2: specificare.
1: allora la Garrison, allora 501esima, riguarda tutto quello che è il mondo dell'impero, i cattivi,
3: Sì.
1: da Darth Vader, l'imperatore, i cacciatori di taglie, tutto quello che avete visto nel film
2: Darth
1: Cacciatore
2: Maul, tutti
1: di taglie.
2: via, via, via.
1: Esattamente. Invece i
2: Esattamente.
1: ribelli, c'è la Rebel Legion, che in Italia ha il suo distaccamento, che è la Rebel Legion Italian Base, che anche loro hanno un loro commander, che
3: Mi
1: non sono
3: verrebbe da
1: io.
3: dire andate in pace, però al di là di
1: Sì,
3: questo,
1: poi noi
3: il
1: abbiamo
3: prossimo
1: solo in
3: anno sarà
1: pace.
3: poi.
1: L'anno prossimo è il 50esimo, tanti auguri.
3: Caspita.
2: Però nel frattempo usciranno anche dei film ad
1: Sì,
2: aggiornare il mito
1: certo.
2: intramontabile, e sono contento, giubilo anche in questo, di Guerre Stellari.
1: Certo, adesso a breve uscirà Mando e Mandalorian e Mando e Grogu, e speriamo che rilancino un po' di più questa saga, che purtroppo, cioè, sono sincero, il fandom è un po' sceso, ma probabilmente perché ci sono tante altre cose che i ragazzi magari a cui interessa di più, giustamente.
3: A proposito degli aneddoti intorno al 4 maggio, a parte il May the 4th, che appunto è la forza sia con te, si dà anche il caso che il 4 maggio del 79 Margaret Thatcher venne eletta primo ministro del Regno Unito, e che i conservatori britannici nell'occasione avrebbero recitato May the 4th be with you. Maggie.
1: Esatto.
3: Margaret Thatcher.
1: Sono delle curiosità,
3: sì,
1: sono, certo.
3: Fanno parte del mito.
1: Certo.
3: Intanto buon
1: Certo.
3: divertimento, Andrea Marcomini.
1: Grazie mille, vi ringrazio tanto. Grazie.
2: È ovviamente famoso in tutto il mondo, come lo stesso Andrea ci teneva a sottolineare. 4 maggio, Star Wars Day. Torniamo in Italia, torniamo con uno dei principali protagonisti della musica italiana, anche se il brano è del 2012, da un disco che si chiamava La teoria dei colori, che è stato pensato proprio come una raccolta di canzoni che potessero essere suonate dal vivo. Lui è Cesare Cremonini e questa è Una come te.

0: chiama proprio così, una come te, lui e Cesare Cremonini, brano del 2012, da un disco che si intitolava La Teoria dei Colori. Parliamo di musica, continuiamo a parlare di musica.
1: Ma prima una notizia di agenzia, sì. Avevamo appena parlato del caso Garlasco, c'è una novità, oltre ad Andrea Sempio, come stavamo dicendo con il nostro collega della redazione Cronaca, Claudio Vigolo, mercoledì prossimo saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, si tratta appunto delle cugine di Chiara Poggi, saranno interrogate però domani come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine appunto arrivata alle battute finali sul caso Garlasco.
0: Arriviamo al nostro prossimo ospite, allora questa io la trasformo in una domanda, cioè ci metto il punto interrogativo, perché è una domanda che infesta gli incubi peggiori di tutti noi che di musica non solo viviamo ma siamo proprio appassionati, non riusciamo neanche a ipotizzare un mondo senza musica. È invece un'affermazione quella del nuovo libro di Gino Castaldo, sì. E benvenuto Gino.
2: Ciao, grazie di essere con voi. Sì, però io ci ho tenuto che ci fosse un sottotitolo sotto la scritta, che invece, come dire, proietta verso il futuro che l'affermazione. Che sì, ma io volevo proprio fare una provocazione, quindi volevo che fosse...
0: Mi tremano le ginocchia comunque.
1: Sì, la musica è finita, detto dal critico musicale forse più autorevole che abbiamo nel nostro paese, insomma ci... Però appunti per una rivoluzione, quindi come dire, c'è una rivoluzione in atto nella musica internazionale,
2: sì, e quindi
1: una tua lettura dei fenomeni è interessante. Al centro che cosa c'è?
2: Allora, al centro c'era proprio questa preoccupazione che, come avete confessato, è anche un vostro incubo, no? Perché ce l'abbiamo tutti, quindi io alla fine ho pensato, ma proviamo andare diretti, no, su questa questione, che nasce anche dal fatto che, come mai prima nella mia vita, un sacco di gente non dell'ambiente, cioè, che ne so, voglio dire, il panettiere piuttosto che gente conosciuta per caso, appena scoprono che mi occupo di musica mi domandano, ma che sta succedendo? Ma questi di oggi durerà? Domande così, no?
0: Quindi sì.
2: Ho capito che forse valeva la pena, no? Andarci proprio dentro alla questione e provarci, insomma, almeno a fare la provocazione. Allora, la musica è finita come una canzone.

0: cioè gli amici se ne vanno, c'è cioè la festa che è finita, però voglio dire, dovremmo fare in modo che ce ne sia una tra poco, domani festa. I sintomi sono un po', ma del resto sono cose che conoscete, sapete meglio di me, no? I sintomi sono abbastanza evidenti, c'è un abbassamento del livello che è preoccupante, voi non lo potete dire magari, ma lo dico io per voi, però insomma dai, è un po', devo dire, una sensazione anche molto diffusa, anche perché non voglio dire oggettiva, però insomma, allora dobbiamo fare qualcosa, non siete d'accordo?
1: Ma c'è questo qualcosa, ma questo spazio sì, che si apre, no? C'è un nuovo sì, misterioso orizzonte che viene fuori, emerge anche dal tuo nuovo libro?
0: Sì, assolutamente sì. Allora, questo misterioso orizzonte è nel tornare a fare un po' di battaglia culturale. Una delle cose che ho pensato che fosse uno dei sintomi della, e non riguarda solo la musica, ovviamente io parlo di musica perché è il mio osservatorio privilegiato, diciamo, però sono discorsi che riguardano un po' tutta l'altra condizione. Cioè, credo che tutti abbiamo vissuto con una certa passività l'avvento di tecnologie molto affascinanti, ma alla fine un po' schiaccianti anche su certe cose. Per esempio su quello che appunto è il tema della qualità, cioè queste nuove strutture non stanno incoraggiando la qualità ed è per questo che si sta abbassando tutto. Quindi il misterioso domani potrebbe essere la voglia di tornare un po' a essere esigenti e a accettare meno passivamente queste nuove condizioni.
2: Andare anche magari a cercarsela la musica e non soltanto una funzione passiva, tornare ai live, ai piccoli live video, non dico alle produzioni gigantesche che già insomma sono preoccupanti di per sé. Però in generale Gino, cioè, quant'è che ci domandiamo il rock è morto? Non dico tanto per dirti.
0: Ma prima era la preoccupazione, adesso invece è tutta la musica.
2: È tutta la musica.
0: Il rock. No, anzi guarda, ti dirò che invece proprio perché alla fine sono un inguaribile ottimista, in realtà invece ho proprio una sensazione che da varie parti il rock stia un po' tornando.
2: Sì, tornando invece, fortemente, perché, anche perché ci sono un sacco di gruppi nuovi, tantissimi gruppi nuovi.
0: Esatto. Poi c'è quello, per esempio, è un segno del futuro immediato invece che mi piace molto, perché, ma non perché per tornare al vecchio, perché il rock già vuol dire qualcosa, no? Il fatto che ci si ritorna, cioè l'autenticità,
2: gli strumenti che suonano, no? Tante
0: gli
2: cose.
0: Strumenti che suonano, esattamente, bravo, quell'elettricità lì, forse ci serve un po' riprendersi.
3: Quell'altro fenomeno che invade un po' tutto, non solo la musica, l'intelligenza artificiale. Io sono andato a sentire Eddie Dalton, l'ultima creazione artificiale, blues, rhythm and blues. Però tutti i pezzi sono uguali, quindi...
0: Sì, ma sai qual è il vero problema? Che come sappiamo, queste nuove tecnologie hanno un'evoluzione rapidissima e quindi ora è così, ancora, ma magari fra 6 mesi già, per esempio, stanno introducendo, questo lo so, anche le imperfezioni, proprio
3: per renderla meno omogenea, insomma.
0: È bravissimo, quindi è ovvio che il problema dell'intelligenza artificiale è la velocità, così come per tante altre cose, con cui ci sta arrivando addosso, cioè non abbiamo neanche il tempo di...
3: Speriamo che non sia uno scontro frontale. Gino Castaldo, dobbiamo salutarti, perché stavolta ci sta il GR1.
2: Ci sta il GR1, la musica è finita, punti per una rivoluzione, grazie a Gino Castaldo per essere stato con noi e tutti ci auguriamo che la musica in realtà non muoia mai. Grazie Gino per essere stato qui con noi.
0: Ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a istrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al

0: 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
1: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Asso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
7: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
6: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori, studio, buon pomeriggio. Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Hormuz dopo che Trump ha annunciato l'operazione Project Freedom per assistere le navi nell'attraversare lo stretto. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
3: Sì, una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione nello stretto di Hormuz, lo affermano le autorità di Seul, nessuna vittima. Nelle ultime ore si sono però moltiplicati gli attacchi nell'area. Gli Emirati, per la prima volta da settimane, hanno diffuso un allarme missilistico e dopo che gli Stati Uniti hanno smentito che una loro unità sia stata colpita da missili, come annunciato invece da Teheran, gli iraniani ora sostengono di aver sparato colpi d'avvertimento verso cacciatorpediniere statunitensi che avrebbero ignorato l'indicazione di non avvicinarsi all'area. Ma il comando centrale statunitense afferma navi americane stanno operando nel Golfo Arabico dopo aver passato lo stretto a sostegno del Project Freedom, l'operazione lanciata da Trump per permettere nuovamente la navigazione nell'area. Secondo il segretario al tesoro Bessent, Washington ha il controllo assoluto di Hormuz. Su Truth lo stesso Trump afferma: le nostre forze operative al 100%, quelle iraniane allo 0%. E ancora il comando centrale in un comunicato fa sapere che anche due mercantili statunitensi hanno attraversato lo stretto. I Pasdaran smentiscono.
2: Grazie Maggiore. La visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia. Il Dipartimento ha confermato la missione dal 6 all'8 maggio per promuovere le relazioni bilaterali. Rubio incontrerà i vertici della Santa Sede giovedì 7 e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni venerdì 8. Rubio sarà a Roma dopo le aspre critiche nei confronti del Pontefice e del governo espresse dal Presidente Trump. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona sull'abbordaggio da parte della Marina israeliana delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia il 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. Tra gli esposti sul tavolo degli inquirenti, due dei quali riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Abila e Saif Abubakeshek, ora in carcere, prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. Di questo e di temi economici discutono le forze politiche.
4: Botta e risposta tra maggioranza e opposizione sul caso Flottiglia. Il governo italiano, assicura il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa Maurizio Gasparri, ha reagito chiedendo agli israeliani di rilasciare queste persone. Poi l'affondo: ritengo che la flottiglia non risolva nulla. Per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, Israele si comporta come uno stato terrorista. Il silenzio del governo, prosegue, è indecente. Non una parola per difendere gli attivisti, non una condanna di un atto illegale. Sul fronte economico, nel centrodestra, Fratelli d'Italia rivendica i buoni dati e l'autorevolezza del governo. Intanto Matteo Salvini torna sul patto di stabilità. Andrebbe sforato di diversi miliardi, dice, è questione di sopravvivenza. E sul rapporto con Trump smentisce le divisioni con la Premier. Dall'opposizione il Partito Democratico ironizza:

0: Secondo governo per longevità, ma primo per immobilismo. Da 3 anni e mezzo il paese è fermo, l'economia scivola verso la recessione. Sul patto di stabilità, al Movimento 5 Stelle, l'esecutivo va a Bruxelles per sentirsi ripetere che non è derogabile. Alessandra Allegra, GR1.
1: Si terranno domani mattina alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. In occasione delle esequie in Veneto è stato proclamato lutto regionale per l'intera giornata. A rendere omaggio al pilota ci saranno tantissimi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, attesi anche il ministro dello sport Abodi e il presidente del CONI Bonfiglio. A Superga, in provincia di Torino, stanno per iniziare le celebrazioni per rendere omaggio al grande Torino a 77 anni dal tragico incidente aereo che distrusse una delle squadre di calcio più forti al mondo. E la giornata è stata segnata anche dalla marcia di migliaia di tifosi in città che chiedono al presidente di cedere il club, Davide Lessi.
2: Campione d'Italia, Bacigalupo, Ballarin Aldo, Ballarin Dino. Buongiorno.
3: Un anno fa era stato Zapata a leggere i nomi del grande Torino. Accanto a lui c'era Don Robella, il cappellano del Toro, vittima lo scorso novembre di un terribile incidente stradale e oggi ancora ricoverato all'unità spinale del CTO. Sarà Don Carrega a celebrare dalle 17:03 di oggi, l'ora della tragedia degli invincibili, la messa nella Basilica di Superga. Ma il 4 maggio dell'anno scorso è passato agli annali anche per la marcia di migliaia di tifosi granata. Una contestazione che dall'estate del 2024 non si è mai fermata, anzi è aumentata di intensità con lo sciopero del tifo allo stadio. Nel mirino la società e i suoi vertici, con il presidente Urbano Cairo che, come l'anno scorso, dovrebbe preferire un momento privato alle commemorazioni pubbliche di oggi per evitare nuove contestazioni e tensioni. La giornata si concluderà alle 22:45 con Rai Story, che proporrà lo speciale Grande Torino, il romanzo di una squadra.
1: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18. Buon ascolto.
4: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: Un campione unico, la maglia rosa, Tadej Pogacar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi. Il pomeriggio di Radio 1.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: canzone nata al telefono, o meglio attraverso i messaggi, uno a Roma, uno a Los Angeles, che si scrivevano durante notti insonni, e questa canzone è nata in questi dialoghi notturni.
1: Che cosa crea l'amicizia?
0: Che cosa crea? E in questo caso ha creato questa canzone che si chiama Superstar. Attenzione, non è dedicata alle superstar, quelle vere, quelle insomma, ma anche a chiunque riesca a fare davvero quello che vuole in questa vita, nonostante le difficoltà. Giorgia e Tiziano Ferro.
1: E adesso il lunedì a quest'ora ci muoviamo nei territori italiani alla ricerca di eventi, curiosità, storie, e in questa nostra ricerca passiamo per Mantova oggi. Andrea Zuliani, presidente Prologo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a tutti voi.
1: C'è una festa che parte, eh?
2: Sì, siamo quasi pronti dal 7 maggio, giovedì di questa settimana, fino al 24 maggio a Casteldario, in provincia di Mantova.
1: Nei weekend?
2: Tutte le sere, noi ci siamo tutte le sere, dal 7 al 24 maggio, e nei weekend a corollario di questa festa abbiamo anche degli spettacoli musicali, però noi ci siamo tutte le sere con i nostri stand gastronomici.
1: Festa,
3: ecco,
1: del riso.
3: Presidente, questo è l'aspetto che piace molto a noi, soprattutto a Raffaele e Claudio, l'aspetto enogastronomico con un riso speciale, cioè un riso alla pilota.
2: Sì, il nostro riso si chiama riso La Pilota, praticamente è il riso vialone nano della nostra zona. La festa viene fatta a maggio perché è il periodo delle risaie, dove viene rilasciata l'acqua per la coltivazione del riso. Noi celebriamo questo piatto, si chiama riso La Pilota, non per il pilota Tazio Nuvolari, che è comunque sempre di Casteldario, il famoso pilota, ma per il nome degli antichi operatori che curavano il riso, si chiamavano piloti. Quindi è un piatto della tradizione, è un piatto d'eco, denominazione comunale, è il primo piatto della provincia mantovana che ha ottenuto questa certificazione, e quindi viene celebrato, diciamo, in questa festa.
1: Ma la pila poi era un grande mortaio, no?
2: Assolutamente sì, il vialone nano è un riso particolare che è proprio della nostra zona, ecco, quegli operatori vengono chiamati proprio piloti, e per quello è nato il riso La Pilota, che è un riso diverso dagli altri della zona o di altre zone d'Italia. Viene fatto in maniera sgranata, quindi non è un riso mantecato come quelli che magari si vedono in altre feste, è un riso proprio particolare del nostro paese, lo si trova solo nel nostro paese, ecco.
0: Allora, parlavamo di Nuvolari, proprio da Piazza Nuvolari parte una serie di iniziative, no? Feste, partecipazione dei bambini, ma soprattutto questo riso che è coniugabile ed abbinabile a qualsiasi cosa.
2: Assolutamente sì. Allora, la ricetta tradizionale del riso La Pilota è abbinato con, noi lo chiamiamo pistume, ossia carne di maiale. Sarebbe come un salsiccia di maiale un po' pestata, e viene abbinata al riso. Però c'è il riso La Pilota con costine, che è presente nel nostro menù, e viene fatto il riso con i saltarei, che è un gamberetto di fiume sempre tipico della nostra zona. Ci sono diverse soluzioni che noi proponiamo durante la nostra festa, per quello anche abbiamo un menù molto ricco, e facendo tutte le sere i clienti, i cittadini, gli avventori, le persone che ci stanno ascoltando in questo momento possono venire a gustare tutti questi piatti, ecco.
1: Adesso, come dice Simone Arrigoni, noi saremmo pronti a venire al volo, però
3: c'è anche altro oltre la cucina, c'è anche un castello, Raffaele,
1: ecco,
3: bellissimo.
1: Ecco, è lì che volevo arrivare. Chi viene per degustare i prodotti si ferma però ad ammirare il territorio.
2: Assolutamente sì, il nostro è un paese proprio della tradizione, il nostro castello è Castello Scaligero, noi siamo in provincia di Mantova, ma come dicevo prima siamo il confine con la provincia di Verona, siamo proprio l'ultimo paese della Lombardia con confine col Veneto, e quindi è proprio bella da prevedere anche questo campanilismo tra Lombardia e Veneto. Il nostro castello è un castello storico, durante la festa proponiamo delle visite gratuite al castello, alla domenica di pomeriggio, quindi chi può venire a pranzo la domenica, pranzo.

0: si gusta un bellissimo pranzo, poi fa una bellissima girata al nostro castello e a cura dei nostri operatori, dei nostri volontari, che ringrazio, colgo l'occasione per essere in questa diretta per ringraziarli, perché senza di loro non saremmo nemmeno qui. Ed è molto bello anche a livello proprio suggestivo questo castello.
1: A livello di produzione com'è andata questa stagione?
0: Questa stagione è una stagione buona, diciamo, al momento, quindi rispetto ad altri anni dove magari si è avuto un po' di difficoltà, il clima sta un po' cambiando, però siamo molto contenti di questo, ecco, non possiamo lamentarci.
2: Ma dopo il riso il castello ci porta a fare una passeggiata anche nel Parco del Mincio?
0: Sì, il Parco del Mincio è vicino, noi facciamo parte della Strada del Riso, dei risotti, il Vialone Nano, e quindi ci sono veramente tante occasioni, ecco, per poter visitare la nostra zona, una zona molto particolare, perché è una zona Mantova, poi una città che è vicina, dista solo 15 km da Casteldario, una città legata all'acqua, proprio nel senso del territorio, quindi riso, acqua, e canali, fiumi, fossi, su questo insomma c'è molto da fare. Il Parco del Mincio è anche quello, per chi non è mai stato, per chi ci sta ascoltando, è un'ottima soluzione, ecco.
3: Allora, vogliamo ricordare le date: dal 7 al 24 maggio, 3 settimane consecutive, non solo le domeniche, perché le domeniche è aperto anche a pranzo, ma tutte le sere.
0: Domenica anche a pranzo, ecco. E tutte le sere, sì.
3: Quindi tutte le sere, sì, con lo stand gastronomico e tutte quante le attività che tendono ovviamente anche a coinvolgere i bambini, ma insomma, cosa vi aspettate da questa edizione? Che cosa cercherete di portare a casa?
0: Ecco, io sto cercando, per questo sono anche qui con voi, che vi ringrazio, sono qui con voi a scambiare due chiacchiere, e di portare il nostro messaggio di questa tradizione anche al di fuori dei nostri confini, e cittadini, provinciali e regionali. Io personalmente molte volte vado a visitare altre feste, sagre o eventi similari anche a distanza dal mio paese, quindi invito anche chi ci sta ascoltando dalle province di Brescia, Modena, invento anche insomma che non siano troppo vicine, però venirci a visitare, ecco, perché il mio obiettivo è farci conoscere da più persone possibili in tutta Italia, ecco.
1: La Festa del Riso dal 7 al 24 maggio, grazie Andrea Zuliani.
0: Grazie mille a voi, grazie di cuore, e vi aspetto tutti quanti.
1: E dal presidente Prologo Casteldario andiamo giù fino a Bari.
3: Perché andiamo a Bari? La domanda è, cioè, Bari è una città bellissima, si mangia benissimo, ma perché?
1: Intanto salutiamo Rocco Lauccello, appunto il presidente della Prologo Puglia. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio ai radioascoltatori di Rai 1, buon pomeriggio a voi e a tutti. Grazie.
1: No, perché noi abbiamo letto una notizia e ci ha incuriosito, perché Bari, città con lo stile di vita ideale per i pensionati.
4: Beh, non solo per i pensionati, anche per i meno, anche diciamo per i giovani.
3: Quelli che la pensione
4: meno
3: non l'hanno ancora raggiunta.
4: Ecco, quelli con la pensione ancora raggiunta. Diciamo, Bari, diciamo, è una città accogliente, negli ultimi anni ha sviluppato molto sul turismo e soprattutto anche sotto l'aspetto anche di essere raggiungibile per via dei collegamenti garantiti attraverso l'aeroporto, attraverso anche le ferrovie che convergono verso il capoluogo di regione. È chiaro che attraverso Bari poi si possono raggiungere altri siti dell'entroterra. È un'azione molto molto incisiva generata dal comune di Bari e soprattutto anche da Regione Puglia con Puglia Promozione.
2: Ma mi interessava un dato in modo particolare di questa ricerca, questo reportage della rivista francese, che lì a Bari è una delle mete ideali in cui vivere con 1200 euro al mese. Quindi non è solamente per i pensionati, come diceva lei prima, insomma 1200 euro al mese rappresenta oggi, insomma, è improponibile oggi in qualsiasi città, no, con questi soldi.
4: Beh, è chiaro, tutto dipende da un'azione sinergica tra istituzioni e associazioni di categoria al fine di mantenere i prezzi, diciamo, non alterare, quindi non spaventare l'ospite, e questo fa sì che insomma si riesce diciamo a mantenere ben conciso insomma l'accoglienza. D'altronde poi tutti quanti operano e lavorano nell'interesse di generale

0: di uno sviluppo socio-turistico-culturale importante.
1: Vi aiuta la posizione di Bari, il clima, il mare, insomma, mare, questo è qualità
2: della vita.
3: Eccolo lì, ecco Claudio con la cucina.
0: Ebbene, sì, va bene, mangiare, diciamo, riso, patate e cozze, diciamo, è un simbolo di Bari, come, ecco, assaporare le orecchiette baresi che vengono fatte delle massaie nel centro storico, e quindi poi assaporare anche i profumi lungo una passeggiata nel centro storico murattiano.
3: E si porta, diciamo, nei vicoli di Bari vecchia?
0: Ebbene, chiaro, sì, no, venite in Puglia, perché noi sviluppiamo azioni autentiche, ma soprattutto gustose, diciamo, sotto certi aspetti anche importanti per vivere un periodo di relax, e quindi attraverso arte, cultura ed enogastronomia.
1: Tradizione sicuramente, però anche innovazione a Bari e impresa.
0: E beh, ci apprestiamo a vivere anche il corteo storico di San Nicola a giorni. Questa settimana ricorre San Nicola, e quindi la Bari turistica è molto, diciamo, riscopre tutto esaurito, e poi è chiaro passare anche nell'entroterra. Tutta la Puglia, diciamo, ritengo che sia una regione accogliente, soprattutto anche per la scoperta dei piccoli borghi, delle città dell'entroterra, che offrono siti di interesse culturale importanti, che non rientrano nei percorsi soliti, e che questo è il luogo, il modo di fare Proloco, di fare UMPLI, Unione Nazionale Proloco d'Italia, che raggruppa le 200 capillarmente.
3: Ma ci sono ancora gli abitanti che chiacchierano alle finestre in questi borghi?
0: Sì, ebbene, sì, ci sono gli abitanti che chiacchierano, i centri storici sono vissuti, ma allo stesso tempo sono accoglienti, attraverso anche un percorso, diciamo, si riscoprono le basole antiche di oltre mille anni addietro, quindi è tutta, diciamo, in pietra, e questo, diciamo, è motivo anche di orgoglio dei cittadini, e soprattutto l'impegno di noi tutti ad dare un'accoglienza favolosa,
1: ecco,
0: a
1: però
0: quanti
1: siamo...
0: arrivano in... Però, a quando arrivano in Puglia e a Bari.
1: Parliamo di accoglienza, turismo, avevamo detto 1200 euro al mese,
2: si campa bene.
1: Veramente bene, però da turista credo che non bastino, eh.
0: Beh, va bene, oggi tutto bisogna vedere come siamo, diciamo, portati, che cosa vogliamo assaporare, è chiaro, dobbiamo essere un po' parsimoniosi nello spendere. Oggi non bastano mai i soldi, e quindi dobbiamo avere anche la percezione di calibrare in base al nostro reddito, alla nostra pensione, però io penso che si vive bene attraverso...
2: Nessun pericolo di overtourism, quindi, a Bari.
0: No, nessun pericolo di overtourism, di là che, diciamo, che è rivolto ai pensionati, ma non solo i pensionati, ripeto, anche la gioventù, i cosiddetti meno giovani, coloro che non hanno ancora usufruito della pensione, e chissà quando la vedranno con...
1: Eccolo là.
0: Chissà quando la vedranno. Io posso garantire su questo, visto che, diciamo, usufruisco di questo beneficio per aver lavorato 43 anni, insomma, è un qualcosa di importante. Oggi raggiungerlo è diventato difficile.
1: Il traguardo di Rocco Laucello, grazie per essere stato con noi.
0: No, grazie a voi, e saluto tutti i radioascoltatori di Rai 1, grazie.
2: Grazie, allora tutti a Bari e in Puglia in generale, tu ne sai qualcosa, Raffaele, ma siamo arrivati alla fine, Simone.
3: Io ho un interrogativo, lo lascio ai nostri radioascoltatori per domani, che ci possono scrivere al 335-699-2949. Eh sì, perché la tiella barese, cioè riso, patate e cozze, va fatto con la zucchina o no? È una domanda seria questa.
1: E mo dobbiamo richiamare Rocco Laucello.
3: E se no me lo devono dire attraverso i messaggi. Una cosa serissima questa. La zucchina, chiudiamo con la zucchina la puntata di oggi. Squadra del pomeriggio di Radio 1, tanti saluti quindi con la Tiella Barese, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami, e qui la parte tecnica della Rai.

0: di Corso Sempione a Milano, Alberto Gramigna.
1: E invece qui a Saxaruba la parte tecnica ringraziamo Fabio Cardinale e Luciano Pecoraro, la regia di Alex Messina.
2: 16.05 puntuali domani, Simone Arrigoni.
0: Eh certo, con la Tiella Barese.
1: Allora ci salutiamo con un brano di Bruce Springsteen, da un album, quello suo più famoso, Born in the USA, del 1984, ma che in realtà nasce prima, 1982, doveva essere inserito nel suo Nebraska, l'album precedente, quello tutto acustico, e invece no, venne scartata questa canzone che ricorda in qualche maniera Johnny Cash e i suoi ritmi, e posposto a quello che è stato il più grande successo, uno dei più grandi successi della musica planetaria, ovvero Born in USA. È Bruce Springsteen e questa è I'm on Fire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
5: Conosci la BC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Meteoradio. Nella serata cielo molto nuvoloso al nord e sulla Toscana con piogge sparse e rovesci. Nubi in aumento anche sulle regioni centrali adriatiche. Domani, martedì 5 maggio, il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. Venti meridionali sullo Ionio, ma in attenuazione serale, e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
3: Oggi economia.
4: Buonasera da Francesca Capannolo in studio. Borse europee in deciso calo nella prima seduta della settimana, occhi puntati sul petrolio che invece continua a salire. Gli investitori temono un rialzo dell'inflazione e vedono più vicina una stretta della politica monetaria, ma ci dice tutto in diretta da Milano Luigina Venturelli. Buonasera Luigina.
5: Buonasera, sì, è sempre il petrolio a dettare i movimenti dei mercati. Il petrolio Brent questa mattina era sceso a $106 al barile dopo l'annuncio dell'operazione americana Project Freedom, ma nel pomeriggio il prezzo è tornato a salire dopo che l'Iran ha detto di aver colpito una nave da guerra americana. Washington ha smentito, ma in questo momento i future di luglio sfiorano i $114 al barile, più 5% in un solo giorno. Così sono peggiorate anche le borse, che invece erano partite sostanzialmente piatte. Milano sta chiudendo in perdita di 1,5%, in linea con Parigi. Francoforte cede oltre 1%, Londra invece è chiusa per festività. Dopo l'annuncio di nuovi dazi al 25% sulle auto europee da parte degli Stati Uniti, scendono i marchi tedeschi come BMW, Volkswagen e Mercedes circa del 3%, Stellantis invece contiene le perdite, meno 0,4%. Cede quasi 2 punti percentuali anche Unicredit nel giorno dell'assemblea ordinaria, che ha dato il via libera all'aumento di capitale per l'offerta pubblica di scambio su Commerzbank. Nel frattempo, oltreoceano, anche Wall Street è incerta e contrastata. In negativo il Dow Jones, sostanzialmente piatti intorno alla parità l'S&P 500 e il Nasdaq. A voi.
4: Grazie a Luigina Venturelli. Adesso l'approfondimento dei temi finanziari. Bentornato a David Pascucci, Market Analyst di XTB. Buonasera.
6: Buonasera.
4: Allora, l'abbiamo sentito, il petrolio, tutti gli occhi sono puntati sul petrolio, ben oltre i $100 al barile, anche il WTI. Che movimenti dobbiamo aspettarci sulle quotazioni del greggio adesso?
6: La situazione è molto interessante. Abbiamo visto che insomma il massimo raggiunto sul WTI, il petrolio americano, che poi fa da benchmark a livello globale, ha raggiunto intorno i $120. Tutte le volte ultimamente quando il prezzo è salito sopra i $100, quindi tra i 100 e i $120, i compratori sono letteralmente spariti praticamente, cioè il prezzo ha poi iniziato a scendere velocemente.
4: Non c'è più domanda.
6: Quindi, sì, esattamente, sopra i $100 iniziano a esserci dei problemi, e in questo momento siamo proprio intorno ai 105, e questi sono dei test molto molto importanti, perché poi saranno determinanti per quanto riguarda la futura inflazione che potremmo vedere anche qui in Europa, e questo potrebbe sconvolgere, diciamo, tutti i piani di investimento a lungo termine sul mercato.
4: Quindi questa scarsa domanda ci deve far pensare ad un calo di questi prezzi

Sì, per il momento sì, questo è stato finora, diciamo, una dinamica molto simile al 2022 e ci dovrebbe fare anche un po' preoccupare, nel senso che se non c'è domanda, come mai non c'è? Non conviene più produrre? E se i prezzi dovessero rimanere così alti in generale, ci dobbiamo aspettare un rallentamento economico, quindi un'inflazione che di fatto potrebbe non salire?

0: al momento, insomma, ecco, destano un po' di preoccupazione.
1: Beh, non è uno scenario così assurdo quello che lei descrive, in questo, almeno in questo momento. Senta, una riflessione sui titoli di Stato. I rendimenti in Italia sono aumentati, qui pesa l'incertezza, ma negli Stati Uniti come vanno i titoli, i treasures?
0: Beh, è una situazione, diciamo, molto simile, diciamo che a livello proprio globale tutti i titoli di Stato stanno vedendo dei rendimenti al rialzo, ovviamente dovuto principalmente alle aspettative di inflazione al rialzo, no? Sappiamo che più salgono le aspettative di inflazione, più questi tassi di interesse devono salire. Una cosa importante da osservare sui titoli di Stato americani è lo spread che c'è tra il 2 e il 10 anni in questo momento, intorno ai 50 punti base, quindi di fatto i titoli di Stato in questo momento stanno solamente prezzando un'inflazione molto alta. Nel momento in cui dovessimo vedere un ridimensionamento di questa inflazione, magari nel corso dei prossimi mesi, ecco, potremmo vedere una forte discesa poi dei rendimenti dei titoli di Stato, soprattutto di fronte a uno scenario anche di incertezza globale, potrebbero fare da diciamo sicurezza, ecco.
1: Bene, grazie a David Pascucci, market analyst di XTB, con lei ci ritroveremo domani. Adesso il nostro approfondimento dedicato ai bonus sportivi. Lo sport dei ragazzi può costare fino a 2.000 euro l'anno alle famiglie. Facciamo il punto con il tributarista Ezio Stellato. Buonasera, ben ritrovato.
2: Ciao, buonasera a tutti, buonasera.
1: Allora, a quanto ammontano intanto i bonus per lo sport dei figli? Come sono stati, diciamo, organizzati? Perché ci sono diverse modalità, diciamo, di erogazione e di accesso a questi bonus.
2: Sì, ci sono diverse erogazioni e diverse modalità. Abbiamo, diciamo, la classica erogazione, che è quella, diciamo, del recupero delle spese sportive nella dichiarazione, conservando le spese tracciate dello sport dei figli, ovviamente solo ed esclusivamente come per le spese mediche, tutte quelle spese che vengono tracciate con pagamenti elettronici e quindi non valgono i pagamenti in contanti. Questo è il principio, diciamo, generale, il principio cashless.
1: Okay. Quindi intanto diciamo, l'abbonamento va pagato attraverso un metodo tracciabile, quindi bonifico.
2: Sì, assolutamente, bonifico, pagamento con il POS. Ovviamente lo sport deve essere eseguito presso strutture riconosciute come associazioni o società sportive dilettantistiche, le classiche ASD o SSD, o enti del terzo settore, o ONLUS iscritte nei registri ufficiali. Quindi non vale se la ricevuta è generica e non si riferisca ad un'associazione sportiva riconosciuta.
1: C'è un importo massimo di questa detrazione?
2: Sì, abbiamo un importo massimo che può arrivare fino a 300 euro per nucleo familiare, ed è proprio la seconda modalità di detrazione di queste spese, perché l'anno scorso è stato istituito un fondo dote famiglia proprio dal Ministero dello Sport, che era un fondo ovviamente ad esaurimento scorte, per fare, diciamo, una battuta nel mondo commerciale.
1: Un click day,
2: esattamente. Quindi in questo caso le nostre scorte era la possibilità stanziata in bilancio di denaro disponibile per le famiglie, ovviamente una cosa positiva, perché così si allocano velocemente le risorse stabilite dallo Stato a favore delle famiglie. Un'apertura di un click day, i primi che arrivano beneficiano di questo grande vantaggio, che è tutto sommato una grande opportunità per le famiglie e per i costi che si sostengono nelle famiglie per far sì che i figli possano fare dello sport.
1: Senta, c'è una fascia di età una fascia di età ovviamente riferita ai figli, dentro la quale si può accedere?
2: Sì,
1: vale per, certo, i ragazzi, non i più piccoli.
2: La detrazione fiscale è rivolta a famiglie con figli, ovviamente l'età dei figli va dai 5 ai 18 anni, che praticano l'attività sportiva dilettantistica, come abbiamo detto, presso le palestre, presso le piscine o altre strutture riconosciute.
1: C'è una soglia di ISEE?
2: Sì, come sempre c'è una soglia di ISEE più basso, che ad esempio al di sotto dei 15.000 euro, o con figli in una fascia di età specifica tra i 6 e i 14 anni. Questa è la versione un po' più restrittiva.
1: Senta, come si richiedono

0: parte, diciamo, la detrazione. Basta, bisogna fare la domanda, basta conservare le ricevute di pagamento.
1: Sì, quella, allora, ci se spiega. Siamo nell'ambito del 730 o dichiarazione dei redditi, basta conservare le ricevute di pagamento rilasciate dalla struttura sportiva e inserirle nella dichiarazione dei redditi, quindi diventa un meccanismo automatico e beneficeremo della detrazione del 19%, che è quella più semplice da ottenere e non richiede la domanda. Mentre invece, se si vuole avere quel sostegno di 300 euro, bisogna partecipare a queste finestre che di anno in anno vengono aperte dal governo, dal ministero, per far sì che questo fondo vada ad esaurimento con il click day. Quindi per le spese, ad esempio, del 2025, c'è stato l'anno scorso ed è stato erogato in due finestre, una che va dal febbraio a marzo 2026 e una seconda parte sarà erogata alle famiglie che vi hanno aderito dal 1 al 16 luglio del 2026.
0: Poi c'è un altro fondo da 2 milioni di euro per chiudere, stanziato dal governo per l'anno 2027. Grazie al nostro tributarista Ezio Stellato. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani. Ringrazio alla parte tecnica Stefano Catini, in redazione Cristina Saccol. Scriveteci ad economico@rai.it. da Francesca Capannolo, buon ascolto e buona serata su Radio 1.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia. Lunedì 4 maggio apriamo insieme la settimana proprio analizzando i dati di un forum di Confcommercio di cui si è molto parlato e di cui avete molto letto anche sui giornali e visto ai telegiornali, in TV. Il conflitto in Medio Oriente ha frenato di netto un andamento congiunturale positivo e rischia di costare quasi 1000 euro a famiglia nel biennio, ma il rallentamento della crescita non dipende solo dal fattore conflitto, ma da fattori strutturali interni all'opera da decenni. E di questo e di molto altro parleremo con il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, un volto noto e anche un grande divulgatore di tematiche economiche, solitamente ostili, ostiche, ma con lui sempre molto semplici e chiare. È con noi il dottor Mariano Bella. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito, dottor Bella.
4: Grazie a voi.
3: Allora, dicevamo, il conflitto in Medio Oriente con la relativa fiammata dei prezzi energetici non solo ha velato di incertezza l'andamento del quadro economico, ma ha frenato di netto un andamento congiunturale che era positivo, un'inflazione contenuta all'1,5, consumi e PIL in crescita, occupazione ai massimi. Ora, il rischio è la riduzione di reddito disponibile, riduzione dei consumi, con i consumi che nello scenario più negativo potrebbero ridursi fino a 963 euro a famiglia nel biennio 26-27, con effetti sul prodotto interno lordo e su crescita, appunto, e occupazione. Ma c'è uno scenario peggiorativo che potrebbe, diciamo, crescere dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nell'anno successivo. La scommessa della crescita per superare la crisi è proprio il tema di quanto presentato da Confcommercio nel corso di una conferenza stampa che ha aperto, appunto, l'edizione numero 25 del forum. I protagonisti del mercato, gli scenari per gli anni 2000. Dottor Bella, sono due gli scenari. Partiamo da quello più roseo. Che succede?
4: Quello più roseo è quello che prevede un conflitto breve.
3: Sì.
4: Diciamo che, siccome non facciamo gli esperti di geopolitica, perché non lo sappiamo, non sappiamo come può andare a finire, noi abbiamo fatto l'ipotesi che a giugno torniamo con il prezzo del petrolio del 27 febbraio, cioè prima dell'inizio del conflitto. Quindi una soluzione rapida in questo scenario: avremo delle marginali perdite di PIL e consumi. Marginali non vuol dire irrilevanti, vuol dire comunque 400 euro di potere d'acquisto e di consumi li perdiamo in ogni caso, però diciamo l'occupazione reggerebbe bene, quindi tutto sommato le buone condizioni della nostra economia, a cui faceva correttamente riferimento lei, ci farebbero superare lo shock in maniera abbastanza buona, senza grandissime conseguenze negative. E secondo me è molto importante da sottolineare il fatto che noi fino a febbraio veramente eravamo in salute. A febbraio noi, come Confcommercio ma anche altri, prevedevamo una crescita per l'Italia addirittura superiore all'1%. Nello scenario meno negativo, comunque 2-3 decimi li perderemo. Poi c'è uno scenario alternativo, che anche qui è corretto fare, perché non possiamo essere semplicemente ottimisti

0: puntare sulla soluzione a brevissimo termine. Abbiamo immaginato che il petrolio rimarrebbe a $100 al barile fino a febbraio 2027, quindi influenzando tutto il 2026 con riflessi negativi sul 2027, e qui effettivamente le cose andrebbero molto peggio, perché in 2 anni perderemmo 1.000 euro circa di consumi in termini reali per famiglia, e li perderemmo perché l'inflazione sarebbe più elevata, molto più elevata dello scenario di base, molto più, molto, molto più elevata dello scenario senza conflitto. In questo caso l'inflazione potrebbe arrivare quasi al 4% medio anno, con punte preoccupanti del 6% tra dicembre 2026 e gennaio 2027. È chiaro che questo scenario è molto più problematico, perché noi non siamo in grado di decifrare tutti gli effetti a cascata che ci potrebbero essere con un'inflazione al 6%. Immagino per esempio che la Banca Centrale Europea, che è attenta alle aspettative di inflazione, a evitare che si disancorino, potrebbe anche decidere, in questo caso di scenario più negativo, di aumentare i tassi di interesse, proprio per prevenire un circolo vizioso, per esempio salari prezzi, che sarebbe problematico. A quel punto la situazione sarebbe ancora peggiore. Ma io, no, noi di Confcommercio non siamo pessimisti, non usiamo toni catastrofici, però effettivamente la situazione da monitorare è estremamente difficile.
1: Allora, dallo studio però, dottor Mariano Bella, capo dell'ufficio studi di Confcommercio, emerge anche un'altra cruda verità, cioè il rallentamento della crescita dell'Italia, esatto, avete detto voi, non dipende solo da shock, certo, internazionali, ma da fattori strutturali interni all'opera da decenni, esatto, perché dopo il boom economico la crescita è andata progressivamente crollando, dal più 4,7 del periodo 1966-1980 si scende all'1,8 tra l'81 e il 2007, fino ad arrivare allo zero dell'ultimo ventennio, mentre, ecco perché voi parlate di fiscocrazia, di Italia malata di fiscocrazia, mentre invece la pressione fiscale è salita in 60 anni dal 25,3 al 42,2, comprimendo investimenti e sviluppo. E allora, qual è il rischio, dottor Bella, che senza interventi strutturali su fisco, lavoro, competenze e qualità della contrattazione ci sarà un nuovo decennio di stagnazione? Aspetti, non mi risponda subito, andiamo a sentire un brano musicale e poi ripartiamo da qui. A tra poco con Mariano Bella, capo dell'ufficio studi di Confcommercio.

0: Castaldi.
1: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al nostro illustre ospite di oggi, il dottor Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Noi ci siamo fermati proprio su questa domanda, dottore. Voi dite sicuramente ci sono due scenari per capire quali sono i costi della guerra sull'economia italiana, ma in ogni caso uno più rosio e uno meno rosio, ma comunque l'Italia è malata di fiscocrazia. Perché? Perché negli ultimi 60 anni, e quindi parliamo di una cifra importante, la pressione fiscale è salita dal 25,3 al 42,2. Questo significa, le chiedo, che senza interventi strutturali su fisco, lavoro, competenze e qualità della contrattazione, il rischio è quello di un nuovo decennio di stagnazione con effetti permanenti su crescita, occupazione, coesione sociale, una prospettiva che l'Italia, me lo lasci dire, non può certamente permettersi? Mariano Bella.
2: Guardi, non solo lei ha fatto un'analisi puntuale perfetta, ma ha identificato anche il primo titolo che avevo dato alla mia presentazione, cioè rischiamo altri 10 anni di stagnazione. Poi sembrava troppo pessimista e allora l'abbiamo un po' aggiustato, ma sì, il problema è questo, cioè in realtà noi dalla pandemia in poi abbiamo sempre shock e serie, anzi non dalla pandemia, addirittura dalla crisi finanziaria del 2008-2009,
1: dai 2011, famosi subprime 2012. Americani, no, sostanzialmente dalla crisi americana.
2: Ecco, io non vorrei che diventasse un abito mentale deresponsabilizzante quello di immaginare che i nostri problemi dipendano dagli shock esterni. Dipendono in piccola misura dagli shock esterni, dipendono in grande misura dagli aspetti che ha sottolineato lei. Noi col titolo sintetico di fiscocrazia, diciamo quello che ha detto lei, cioè su pressione fiscale e burocrazia che non aiuta, ma abbiamo anche un problema gigantesco di offerta di lavoro. Un numero soltanto, nell'82 avevamo 25 milioni di persone tra 0 e 29 anni, oggi ne abbiamo 16, cioè ci siamo mangiati 9 milioni del nostro futuro. È chiaro che poi le imprese non trovano lavoratori, noi abbiamo una restrizione fortissima. Quindi o aggiustiamo questi aspetti, meno fisco, meno burocrazia, più formazione a chiunque può lavorare e più partecipazione femminile al mercato del lavoro, oppure veramente abbiamo altri 10 anni di stagnazione che non ci possiamo permettere perché morderebbero su una carne già debilitata, su una situazione che è già estremamente complicata.
1: Prego.
2: Sulla partecipazione femminile.
1: Sì.
2: Allora, noi abbiamo una distanza di 13 punti percentuali, cioè in Italia rispetto all'Europa le donne tra 15 e 74 anni che potrebbero lavorare sono meno del 50%, in Italia sono il 63% in Europa, se prendo la Calabria siamo al 30%. Questo è un indice di una patologia, perché non è possibile che le nostre donne non vogliano offrirsi sul mercato del lavoro. Vuol dire che non le mettiamo in condizione di fare della loro vita quello che vogliono, cioè di scegliere, e invece le mettiamo di fronte a delle alternative veramente umilianti, veramente penalizzanti. C'è bisogno di aumentare il tasso di partecipazione che ci permetterebbe di neutralizzare l'effetto negativo della crisi demografica, ok? Ma per farlo, per aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, visto che le donne già si occupano dei figli, dei genitori anziani, della gestione domestica, dobbiamo modificare i congedi parentali, dobbiamo offrire più asili nido, dobbiamo insomma metterle in condizione di fare delle scelte libere. Viceversa, se non le mettiamo in condizione di fare delle scelte libere, pretendiamo che lavorino di più, vuol dire che stiamo chiedendo loro la classica giornata di 37 ore. È
1: che
2: una
1: non
2: cosa
1: esiste,
2: che non si può fare.
1: Sono perfettamente d'accordo con lei. Allora, continuando a leggere i dati della vostra indagine, non possiamo non notare che il paese Italia ha perso circa 9 milioni di giovani under 30 rispetto agli anni 80, con effetti diretti sulla capacità produttiva. Lei poi ha già detto che per contrastare il declino la chiave è proprio quella dell'aumento della partecipazione femminile al lavoro. È stato calcolato sempre da voi che un rialzo fino alla media europea consentirebbe infatti circa 290.000 occupate in più anche nel prossimo decennio. Però io voglio tornare invece a un dato positivo, perché per fortuna, lo avete scritto voi, esiste il famoso terziario di mercato, cioè il vero motore dell'economia italiana, che tra il 95 e il 2025 ha creato quasi 4 milioni di posti di lavoro.
2: Esatto. Allora, noi in Italia abbiamo questa narrazione che l'industria esportatrice è magnifica, il terziario di mercato invece è fatto di imprese piccole, di imprese poco innovative, di imprese che pagano poco, di nero, di evasore, eccetera.

0: eccetera. Siccome i numeri dicono che negli ultimi 30 anni l'industria ha perso più di 320.000 lavoratori e la pubblica amministrazione, giusto per fare un altro esempio, ne ha persi 200.000, e il terziario di mercato, l'area con commercio, i servizi, hanno creato quasi 4 milioni di nuovi posti di lavoro, beh, allora io direi che forse l'unica speranza per tornare a crescere al 2,5-3% è di valorizzare, di rendere più produttivi, proprio il terziario di mercato, con l'innovazione, con la tecnologia, immaginando anche un nuovo terziario di mercato. Non possiamo continuare a lamentarci dei difetti, a stigmatizzare, a deplorare, a denunciare. Dobbiamo valorizzare, perché il mondo alla fine all'Italia consiglia quello che noi definiamo senso vita, cioè manifattura di qualità, super brand Italia e il turismo. Più turisti vengono in Italia, più quando tornano a casa domandano esportazioni italiane, e viceversa. Più esportiamo, più provano i nostri prodotti, più vengono in Italia. O valorizziamo questa accoppiata, oppure continueremo a lamentarci della bassa crescita del nostro paese.
1: Grazie di cuore al dottor Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Torneremo
0: grazie
1: prestissimo. Grazie, la lascio al suo convegno a Villa Miani, ma torneremo prestissimo a collegarci con lei per continuare a parlare appunto dell'economia italiana. Volevo ringraziare Roberta Di Casimiro, che firma la regia di Cantiere Italia, e l'ottimo coordinamento tecnico di Federico Foroni. Noi ci risentiamo domani, abbiamo aperto la settimana insieme ai dati di Confcommercio, domani sempre alle 17.40, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1 e sempre con il mio Cantiere Italia. La puntata è disponibile da subito sulle piattaforme Rai Play Sound. Buona serata da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
2: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso.

0: Min concessa. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Negoziati in stallo tra Stati Uniti e Iran, benché consultazioni e colloqui proseguano tra le parti. Intanto cresce la tensione nello stretto di Hormuz. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: La notizia di pochi minuti fa: le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno rispondendo a una nuova minaccia missilistica, ma esplosioni, annunci, smentite che si susseguono da stamane segnalano un ulteriore surriscaldamento della situazione nello stretto di Hormuz. Un incendio dopo una detonazione è divampato su una petroliera sudcoreana. Seul indaga le cause ancora da appurare. Gli Emirati Arabi Uniti denunciano il lancio di droni contro una propria petroliera, accusano Teheran, che smentisce che due navi mercantili statunitensi abbiano attraversato lo stretto di Hormuz, come sostenuto da funzionari di Washington. Le autorità statunitensi a loro volta avevano smentito la notizia diffusa da fonti della Repubblica Islamica, secondo la quale una fregata americana era stata colpita da ordigni iraniani. I comandi statunitensi annunciano che unità navali militari stanno operando nelle acque tra Iran e Oman. Abbiamo il controllo dello stretto, proclama il segretario del Tesoro americano Bessent. Lo stiamo riaprendo, garantisce Donald Trump. Sul suo social torna a sostenere l'annichilimento delle forze armate di Teheran, che avrebbero esploso dei colpi di avvertimento, afferma la Repubblica Islamica, per impedire a navi della Marina di Washington di attraversare lo stretto.
2: E al vertice della comunità politica europea in Armenia, i leader presenti hanno firmato la dichiarazione voluta da Giorgia Meloni e dal britannico Starmer, che ribadisce l'impegno contro l'immigrazione irregolare. Venerdì a Roma è previsto un incontro tra la Premier e il segretario di Stato americano Rubio. Meloni ha commentato anche l'ipotesi del ritiro delle truppe americane dalla NATO in Europa.
4: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia e che l'Italia possa essere sempre più la porta d'accesso privilegiata al mercato europeo.
2: Chiudono in rosso le borse europee sulla scia delle incertezze in Medio Oriente. Milano lascia sul terreno l'1,59%. Sui listini soffrono i titoli automotive per l'annuncio di Trump di dazi al 25% sulle auto provenienti dall'Unione Europea. Spread BTP Bund in rialzo a 84 punti. Sale il prezzo del petrolio con il Brent che sfiora i $114 al barile. Sui $105 il VTI. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona sull'abbordaggio da parte della Marina israeliana delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia avvenuto il 29 aprile in acque internazionali vicino all'isola di Creta. Tre gli esposti sul tavolo degli inquirenti, due dei quali riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Boukeshek, prelevati mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane e ora detenuti in Israele. Auto contro la folla nel centro di Lipsia in Germania. Secondo i media locali ci sarebbero almeno 2 morti e 8 feriti. Il veicolo si è lanciato su un gruppo di pedoni. Ancora nessuna informazione su chi fosse alla guida né sulle cause. E ora il caso della Grazia, ottenuta a febbraio da Nicol Minetti, e la richiesta di chiarimenti al ministro della giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica.
5: La Procura Generale di Milano fa il punto. Gli esiti dei primi accertamenti all'estero sono in arrivo. Obiettivo: fare chiarezza su dubbi e ombre emersi sull'adozione

0: in Uruguay da parte di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani del bimbo affetto da seri problemi di salute. I magistrati hanno chiesto tutta la documentazione originale, vicenda sulla quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Chiede scusa per le sue dichiarazioni sul ministro Nordio, del quale aveva ipotizzato la presenza nel ranch di Cipriani nel paese sudamericano. Notizia da verificare, aveva detto Ranucci. Minetti e Cipriani intanto annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda sempre su Report al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità, dicono i loro legali, mentre Cipriani in un'intervista assicura adozione regolare e la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nel caso, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Condannati a 17 anni ciascuno, due cinesi gestori di un bar di Milano per l'omicidio di Eros di Ronza. Il 37enne fu ucciso a forbiciate nel 2024 dopo aver tentato di rubare alcuni gratti e vinci. La corte d'assise milanese ha riconosciuto la responsabilità dei due imputati. E ci fermiamo qui. La linea passa all'informazione regionale.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: Il rosso e il nero.
6: Stasera abbiamo sostituito alla roulette i numeri con gli argomenti, quindi adesso lanciamo la pallina e vediamo la pallina quale argomento sceglierà.
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
8: Ovviamente io sono appena arrivato, non ho capito nulla di quello che sta combinando Luxuria.
6: Allora, io invece dei numeri, no? Sulla roulette, ci sono gli argomenti. Quindi adesso ho lanciato la pallina, no. Io volevo tanto parlare delle gemelle K, del caso Carlasco, invece sai la pallina dove è capitata? Su Nicole Minetti.
8: Mamma mia, no, comunque è una persona molto fantasiosa questa Luxuria.
6: Non ne voglio parlare, no. Di Nicole Minetti, no.
8: Senti, allora, visto che non ne vuoi parlare, mentre io do il numero di telefono, tu cominci col tuo blasfemo editoriale rosso 335-699-2949 e avvisa che oggi siamo corti.
6: Sì, perché dopo di noi c'è subito la partita, c'è il posticipo Serie A Cremonese-Lazio. E poi forse tu stasera hai qualcosa da vedere.
8: Certo. C'è la Magica contro la Fiorentina.
6: Quindi Storace contro Lenzi, che è il nostro autore fiorentino. Vabbè.
8: È una partita già finita.
6: Guarda, io non so come fare questo editoriale rosso, che non ero preparata su Nicole Minetti, però ci provo, ok?
8: Non lo immagino.
6: Nicole Minetti, riminese, 41 anni.
8: Di Rimi?
6: È nata a Rimini, sì. Cubista in discoteca, insegnante di danza. Non proprio una cima negli studi, viene prima bocciata al liceo e poi interrompe il corso di laurea in

0: biologia all'Università di Bologna. La prima grazia
1: gliela... Ossus interruptus.
0: La prima grazia gliela fa San Raffaele, non come santo, no, proprio l'università milanese, dove riesce a laurearsi come igienista dentale, igienista dentale. No, che poi devo dire, fare l'igienista dentale è proprio da grande femminista, perché gli uomini che dicono alle donne chiudi la bocca, invece lei agli uomini dice apri la bocca, capisci? Ah, ma andiamo avanti. Nel 2010 diventa consigliera regionale lombarda nel listino blindato per grazia ricevuta da Silvio Berlusconi. Una donna che più per spendersi per la politica ha fatto tante spese, cene, alberghi di lusso, per un totale di circa 20.000 euro a carico della regione, per cui patteggia la condanna a un anno e un mese di reclusione.
1: No, vabbè, però tu stai esagerando adesso.
0: Perché 20.000 euro erano? Condannata in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione, oh, questa è cronaca, a 2 anni e 10 mesi nel caso Ruby, continua a far parlare di sé per la grazia concessa per adottare un minore con gravi problemi di salute e la necessità di assistenza continua. Eppure emergono tanti dubbi. La madre biologica scomparsa, l'avvocata...
1: Tanti rubi?
0: Dubbi. No, rubi. La madre biologica scomparsa, l'avvocata della famiglia d'origine morta in un rogo in circostanze misteriose, interrogativi sulla procedura di adozione. Il compagno della Minetti, Giuseppe Cipriani, la difende, una brava madre sulla quale dall'Italia le è arrivato un mare di puntini. Ma i PM stanno facendo quelle verifiche che sicuramente andavano fatte prima. Editoriale Nero di Storace, non so se nel frattempo ha avuto modo di documentarti su l'igienista dentale.
1: Togliete di mezzo quello che avete ascoltato, adesso sentite la verità.
0: Tutta la verità, la tutt'altro che la verità.
1: La cosa incredibile di questa storia della Minetti è che siamo costretti a parlarne per via della grazia concessa dal presidente Mattarella. Al Quirinale c'è un ufficio grazie con diversi funzionari. Potevano svolgere prima gli accertamenti anziché dopo.
0: E questo è vero.
1: Si è tentato di mettere in mezzo il ministro Nordio e clamoroso è stato l'errore commesso, ma non da lui. La grazia, lo sentenziò anni fa la Consulta, è un potere proprio del capo dello Stato. Nordio ha avuto solo il dovere della controfirma istituzionale sulla grazia.
0: Ma da dove è arrivata la richiesta della grazia, scusa?
1: Dalla soggetto, dalla Minetti. La Minetti ha scritto a Mattarella. Poi la polemica con possibile coda giudiziaria su Sigfrido Ranucci. Io non ho certo pregiudizi su di lui, anzi lo sanno tutti. Ma come ti salta in mente, benedetto uomo, di dare notizia per giunta alla concorrenza Mediaset via Berlinguer che non era tale come la presunta visita di Nordio a casa Cipriani Minetti e in Uruguay?
0: Però va detto che ha chiesto scusa, però adesso ho letto nell'ultima agenda, cioè proprio durante la puntata prima, ha sbagliato, ha usato il condizionale.
1: Io dico che Luxuri è brava, poi chiedo scusa perché non è vero. No, l'altro dubbio riguarda i magistrati milanesi che hanno dato il loro via libera alla grazia. Si può dire che c'è stata troppa superficialità o qualcuno ha seminato di trappole l'intero percorso? Domande alle domande.
0: Un thriller questo, un giallo, una fiction, non lo so, magari dite la vostra anche, no? Perché potete avete un'opinione, no? Ce l'avete un'opinione? Qual è il numero?
1: No,
0: ricordalo.
1: Di
0: il numero
1: 3356992949, vai di corsa perché siamo strettissimi con i tempi.
0: Sono stretta come Hormuz. Fabulous Mick.

0: io, fabulous, favolosa,
1: Mick. Sembravi tu, in effetti, sembravi tu dalla no, voce. No, no. Vai col podio rosso.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Stai tranquillo, mamma mia, quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Ho capito che oggi c'è la Roma, però tranquillo. Messaggi. Allora, ci scrivono: oggi il mio igienista dentale mi ha detto che la Minetti, qualificandosi come tale, ha gettato fango sull'intera categoria. E poi Michi,
1: perché esagerato.
0: Michi scrive:
1: ma è Michi da Barletta.
0: Ma è vero che il grande Storace si vedrà alla finale di Coppa Italia e tiferà Lazio? Smentisci come Ranucci, smentisci
1: come complicato.
0: Vabbè, passiamo al podio che vede al terzo posto la Slovenia, dove sono stata di recente, che non solo si ritira dell'Eurovision di metà maggio, oltre a Spagna, Irlanda, Islanda e Paesi Bassi, per protesta contro la partecipazione di Israele, ma perché trasmetterà al suo posto filmati sul massacro di Gaza. Al secondo posto l'attivista e premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, portata d'urgenza in ospedale dal carcere iraniano, dove è ingiustamente detenuta da 141 giorni. Rischia la vita per crisi neurologica e cali di pressione. E al primo posto Silvia Salis, sindaca di Genova, che ha denunciato per gli insulti pesantemente sessisti ricevuti sui social e ha devoluto i primi 5.000 euro di risarcimento ai centri antiviolenza. Podio nero di Storace.
1: Al terzo posto l'ex ministra Madia, che vuole lasciare il Partito Democratico. Tutti preoccupati! Al secondo posto il segretario di Stato americano Marco Rubio, viene in Italia, vedrà il Papa e il nostro governo, Meloni compresa, operazione ricucitura.
0: Alta sartoria qui.
1: E al primo posto l'Inter campione d'Italia, da Mister Chivu un autentico capolavoro.
0: Cos'è, il 21esimo scudetto questo?
1: Esatto, adesso il tuo tweet.
0: Non si chiama tweet, urla di disperazione.
1: Ma
0: si chiama,
1: no,
0: si,
1: no,
0: si chiama
1: no.
0: Così.
2: Stupendo. Oh.
0: Il mio pensiero stupendo va a quel gran figo, va al premier spagnolo Pedro Sanchez, duro.
1: Ah, quello che c'ha la moglie con i problemi?
0: No, pensa ai problemi tuoi. Duro col governo israeliano per aver arrestato in acque internazionali Saif Abukeshek, cittadino spagnolo, attivista della flotilla. Ecco, tutti i premier dovrebbero prendere esempio da chi difende i propri connazionali, sempre e comunque.
1: E quello è connazionale della Spagna, mica italiano.
0: Ma io ho parlato della Spagna, infatti, che c'è la coda di paglia. Datemi un accendino.
1: Voglio un accendino.
0: Appunto, dei propri connazionali, quando succede qualcosa, devono sempre
1: interessare.
0: No, a proposito di vizi, di tuoi vizi e le virtù.
1: La virtù è stata quella di un'intera esistenza per Alex Zanardi, capace di combattere in vita con un coraggio indicibile. Il vizio è tutto nostro, aver esaurito le lacrime per una vita da ammirare.
0: Mamma, com'è?
1: E allora,
0: come ti do ragione. Allora rimanete su Radio 1, perché adesso c'è la diretta Cremonese-Lazio per il posticipo di Serie A. Vogliamo ringraziare la squadra non calcistica radiofonica?
1: Scusa, no, e non ricordi quello che c'è dopo?
0: Ho detto, e poi dopo c'è la Roma con la Fiorentina, sì, ho detto.
1: Esatto, non dimenticare.
0: La nostra
1: mai
0: squadra è Amantini Lenzi, gli autori, Duccio Pasqua per la musica, per la regia Ludovico Suppa e alla parte tecnica Claudio Campobasso. Sono tutti attaccanti.
1: E domani su
0: a domani, a domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente.

0: e sostenibile. In Fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
1: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
2: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emmer.
1: E che ancora ascolta i vinili.
3: Ma sei proprio un boomer.
1: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
2: Ma se non mi sei così male.
4: Ma chi è armato a Brancaleone?
1: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
2: Ma ad oggi le cose cambiano.
5: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21.30, Rai 1.
6: Serroni in prima posizione, Serroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Zona Cesarini.
11: 18:25 minuti, ben trovati. Danico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, Luciano Pecoraro alla parte tecnica. Tony Tisi in redazione, siamo al rush finale della Serie A per quanto riguarda il 35esimo turno. Oggi le ultime due partite, tra poco ci sarà Cremonese-Lazio, poi Roma-Fiorentina, il fischio d'inizio alle 20:45, ballano punti pesantissimi sia per quanto riguarda la corsa alla salvezza e per non retrocedere. E questa è una corsa che interessa da vicinissimo la Cremonese, ma tra poco ce ne parleranno Manuel Codignoni e Antonello Brughini, che racconteranno questa partita qui su Radio 1. E poi, per quanto riguarda Roma-Fiorentina, ballano punti pesanti, pesantissimi nella corsa al quarto posto, che da un po' di tempo a questa parte è diventato un obiettivo sportivo stagionale, benché non tutti la pensino così. Insomma, il quarto posto, che è l'ultimo utile per qualificarsi alla prossima Champions League. Ma io direi di andare a questo punto direttamente a Cremona per Cremonese Lazio. Ci sono Manuel Codignoni e Antonello Brughini.
10: Il posticipo del campionato di Serie A.
12: La partita dell'anno per la Cremonese, la partita dell'anno a cui sono appesi i destini e i tentativi di mantenere la categoria per la squadra di casa. Dall'altra parte invece una compagine, la Lazio, che non ha più granché da chiedere a questo campionato, ma per il quale questa sfida è importantissima comunque come una delle prove generali in vista della loro partita dell'anno, la finale di Coppa Italia. Buonasera, buonasera cari amici radioascoltatori dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, Manuel Codignoni ed Antonello Brughini, grazie alla consueta preziosa collaborazione tecnica da parte di Adriano Mototaro, vi racconteranno la penultima partita della 35esima giornata del campionato di Serie A. Di fronte, come detto, Cremonese e Lazio, che in questo momento fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Le note dell'inno della Lega risuonano in sottofondo per quello che è di fatto una partita quasi da dentro fuori per la Cremonese di Marco Giampaolo. Cremonese che nel campionato di Serie A al momento occupa la terz'ultima posizione, 18esima, 28 punti 33 partite, ma soprattutto 4 lunghezze di distanza rispetto al quart'ultimo posto occupato al momento dal Lecce, quart'ultimo posto che vorrebbe dire salvezza. È altrettanto chiaro che la Cremonese ha una partita in meno rispetto al Lecce, ma la squadra di Di Francesco ha lanciato la volata andando a conquistare il successo nell'ultima partita giocata in campionato, appunto contro il Pisa, e dunque queste 4 lunghezze vanno assolutamente colmate o quantomeno, diciamo così, avvicinate, accorciate per la squadra grigio-rossa, altrimenti con tre partite da giocare dopo quella di questa sera diventerebbe improbabile mantenere la categoria. Dall'altra parte una Lazio che, come dicevamo, non ha granché da chiedere al campionato perché occupa la decima posizione con 48 punti a 7 lunghezze di distanza nei confronti dell'Atalanta, che in questo momento occupa il settimo posto che potrebbe garantire un piazzamento europeo nel caso in cui la Coppa Italia la vincesse l'Inter e non per l'appunto la Lazio nella

0: finale che si disputerà il prossimo 13 maggio. Vincendo questa sera la Lazio si porterebbe a meno 4 dall'Atalanta, dunque con qualche possibilità di agguantare quella settimo posto, e dunque c'è vivo, seppur labile, un obiettivo europeo per la squadra di Maurizio Sarri. Andiamo a leggervi le formazioni perché ci sono delle novità rispetto a quelli che erano gli schieramenti annunciati alla vigilia. Solido 4-4-2, solido, non solito, per Marco Giampaolo. Audero in porta, Terracciano, Baschirotto, Luperto e Pezzella in difesa. Centrocampo, Floriani, Mussolini, Grassi, Malè e Zerbin. In attacco, Bonazzoli e Sanabria. 4-3-3 invece per la Lazio di Maurizio Sarri, con Motta in porta, Marusic, Romagnoli, Prosgard e Nuno Tavares in difesa. Centrocampo, Basic, Patrick e Taylor. In attacco, Isaksen, Maldini e Zaccagni. È una giornata meravigliosa a Cremona, è stata una bellissima giornata, temperature quasi estive, più che primaverili, tanto che i tifosi che sono arrivati un po' all'ultimo momento a Luzzini indossano quasi tutte quante le maniche corte. Direzione di gara affidata al signor Chiffi di Padova, guardaline dei giudici e Rossi, quarto uomo Calzavara, VAR e Avar, Camplone e Mazzoleni. E adesso viene osservato il minuto di silenzio in onore e memoria di Alex Zanardi, minuto di silenzio che rispettiamo ovviamente, il religioso e come dire solenne silenzio anche noi. Luzzini inizia questo minuto di silenzio con un applauso che si scioglie in questo momento, e allora anche noi ci fermiamo ricordando la memoria di un grande.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: In 4 mesi aumentate del 35% le tessere attive per il carburante agevolato, benzina meno cara che in Slovenia.
3: Parere favorevole a maggioranza da parte del Consiglio per le autonomie locali al disegno di legge regionale che prevede il ritorno delle province. Gli enti torneranno ad esercitare funzioni operative dal 1 gennaio 2027. Saranno affidate a commissari fino all'insediamento degli organi politici.
2: Atto intimidatorio ai danni del quotidiano di Trieste Il Piccolo, con manomissioni all'impianto elettrico e al sistema antincendio, il portone forzato e furto di un'insegna e altri piccoli danneggiamenti.
3: 50 anni fa il sisma del Friuli colpì duramente anche zone lontane dall'epicentro, l'analisi del Centro Ricerche Sismologiche.
2: Riguardano soprattutto tributi sulle abitazioni, le cause presentate alla Corte Tributaria Regionale, il nodo della carenza di organico.
3: A Roveredo in Piano parte il Centro per i Disturbi Alimentari, trasferito da San Vito, critico il coordinamento per la sanità pubblica.
2: Le 18:31 minuti e 30 secondi, buonasera da Andrei Marussic e Giorgio Bearz in studio a condurre questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Cominciando a parlare dei prezzi del carburante che in regione, grazie allo sconto regionale, tornano a essere competitivi con un aumento significativo delle nuove tessere rilasciate. Stabilizzate anche le vendite di benzina agevolata dopo il calo che era stato registrato a inizio marzo. La vendita di gasolio agevolato invece continua a mostrare una diminuzione.
4: Fare il pieno nei distributori in Slovenia non conviene più, e in regione si registra un boom di nuove tessere per il rifornimento agevolato. Negli ultimi 3 mesi sono state rilasciate 30.000 nuove tessere e quelle attive sono aumentate del 34,6% negli ultimi 4 mesi rispetto all'intero 2025. Una crescita significativa favorita anche dalla possibilità di chiederle online. Al momento il prezzo della benzina in Slovenia è di 1,64 euro al litro, mentre il diesel costa 1,71 euro. Con lo sconto regionale nell'area zero la benzina scende a 1,50, il diesel a 1,76, con una differenza di 5 centesimi rispetto al prezzo oltreconfine. Per i veicoli ibridi la benzina nell'area zero costa 1,45 euro al litro, il diesel 1,71, lo stesso prezzo praticato in Slovenia. Dopo il netto calo registrato dal 28 febbraio nelle vendite di carburante agevolato, già a fine marzo con il taglio delle accise e grazie allo sconto regionale, i consumi sono tornati a crescere con prezzi nuovamente competitivi. Nel mese di marzo in regione sono stati venduti 14 milioni e 800 mila litri di benzina contro i 13 milioni e 100 mila del mese precedente. In aprile la vendita ha sfiorato i 13 milioni di litri, in diminuzione comunque rispetto allo stesso mese del 2025, quando erano stati superati i 14 milioni di litri di benzina agevolata. La vendita di gasolio agevolato invece continua a calare. In aprile sono stati venduti meno di 9 milioni di litri, quasi 1 milione e 500 mila litri in meno rispetto a febbraio. Assessore all'ambiente ed energia,

0: Fabio Scoccimarro.
1: Noi quello che andiamo a incidere appunto è sulla scontistica soprattutto, e devo dire che questo non intacca le casse della Regione, perché a fronte di incassi derivati dalla Regione per circa 120-130 milioni, la metà, oltre alla metà, viene ristornato ai cittadini. Quindi un circolo virtuoso che permette di far lavorare i nostri distributori, di non inquinare andando a fare il turismo del pieno e anche

0: Cronaca con l'atto intimidatorio nella sede di Trieste del quotidiano Il Piccolo. Nella notte tra domenica e oggi è stato forzato il portone. I vandali hanno danneggiato l'impianto elettrico e il sistema antincendio. Sul caso stanno indagando la Digos e la polizia scientifica. Secondo Il Piccolo si sarebbe trattato di un'azione intimidatoria nei confronti della testata. E non si esclude, sempre secondo Il Piccolo, un collegamento tra questo episodio e l'incendio divampato ieri in via Bonomea, dove sono installati i ripetitori della RAI. Ipotesi al momento esclusa dai carabinieri che continuano ad indagare. Il sito del Piccolo ipotizza inoltre un collegamento con il doppio incendio nella sede della Startech in questi giorni al centro di una vertenza sindacale. Ferma la condanna e la solidarietà bipartisan ai giornalisti dal mondo politico, a partire dal presidente della regione Fedriga.
1: I carabinieri del nucleo radiomobile di Udine, con il supporto della compagnia di Tolmezzo, hanno arrestato due giovani di 23 anni per truffa in concorso ai danni di un'anziana a cui sono riusciti a sottrarre beni per oltre 45.000 euro. Nei giorni scorsi a Gemona del Friuli una 88enne era stata contattata da un sedicente carabiniere che, simulando, come è successo altre volte, il coinvolgimento del figlio in un incidente stradale, mai avvenuto ovviamente, l'ha convinta a consegnare denaro e gioielli. Poco dopo, uno dei due giovani è rimasto all'esterno con un ruolo di palo, mentre il complice si era presentato in casa qualificandosi come militare dell'arma, impossessandosi dei beni e fuggendo.
0: Le indagini hanno consentito di individuare i responsabili nei pressi dell'abitazione ancora in possesso della rifurtiva. Si tratta di un cittadino italiano e di un cittadino extracomunitario residenti fuori regione che sono stati arrestati e portati in carcere a Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria. Recuperati e restituiti alla vittima i 5.000 euro in contanti e monili d'oro per oltre 40.000 euro.
1: Parere favorevole a maggioranza da parte del Consiglio per autonomie locali al disegno di legge regionale che prevede il ritorno delle province. Gli enti torneranno a esercitare funzioni operative dal 1 gennaio 2027, affidati a commissari fino all'insediamento degli organi politici dopo elezioni. Elezioni che avverranno alla prima data utile nel periodo, cioè previsto dalla legge regionale. Gli EDR continueranno a operare fino al 31 dicembre di quest'anno. Il rappresentante del Comune di Udine ha votato contro questo disegno di legge, ritenendo il ritorno delle province uno spreco di denaro pubblico.
0: L'assessore regionale alla salute Riccardi ha ascoltato nella sede della regione a Udine i principali sindacati della medicina generale. SNAMMI, FIMG, SMI e FMT hanno confermato il giudizio negativo sull'impianto e sulle finalità della riforma della medicina generale del ministro Schillaci, presentata alcuni giorni fa in conferenza Stato-Regioni. Lo SNAMI ne contesta l'urgenza dettata dalla presunta incapacità delle regioni di coinvolgere i medici di medicina generale nelle case delle comunità.
1: La FIMG ha evidenziato la difficoltà di reperire medici che possono andare a lavorare come dipendenti nelle case della comunità, mentre dallo SMI è arrivata la proposta che le AFT entrino nelle case della comunità per garantire la presenza del medico legale dalle 8 alle 20, senza bisogno di cambiarne lo status giuridico come invece vorrebbe la riforma.
0: Cambiamo argomento. L'inaugurazione dell'anno tributario è stata l'occasione per ribadire la carenza d'organico, nonostante nel 2025 è stata registrata una diminuzione delle controversie, la maggior parte delle quali legata ai tributi sulle abitazioni e alle questioni doganali.
2: Nonostante le carenze in organico, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in Regione continua a marciare. Diminuisce il numero dei ricorsi e appelli depositati presso le segreterie delle Corti, 1.344 del 2025 contro 1.508 del 2024, ma calano le controversie definite, passate da 1.668 a 1.594, con circa 42 definiti in media da ciascuno di 38 giudici. Questi però negli anni si sono ridotti, visto che erano ben 51 nel 2018. Questo, pur con dati definiti soddisfacenti, si rivela sulle cause pendenti. Sono 59 nella Corte di Gorizia, 123 a Pordenone, 368 a Trieste e 237 a Udine per quello che riguarda il primo grado, a cui sommare 620 di secondo grado. Negli anni quest'ultime si sono abbattute del 54%. Oliviero Drigani, presidente della Corte Tributaria Friuli Venezia Giulia.
3: Sono arrivato con circa 1.400 fascicoli di pendenza, adesso ne abbiamo 600, quindi abbiamo dato una buona impronta di lavoro.
2: L'organico però necessita rinforzi.
3: Se non perdiamo pezzi per strada, intendo se non perdiamo giudici e se soprattutto il Ministero è in grado di darci un aiutino sul personale di segreteria, penso che possiamo marciare abbastanza sereni.
2: Le controversie continuano a riguardare principalmente i tributi sulle abitazioni e su questioni doganali. Trieste, Andrea Sauli, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Come e dove

0: colpì l'onda sismica scatenata dal terremoto del 6 maggio di 50 anni fa, colpendo con particolare virulenza alcuni paesi rispetto ad altri, e ci sono precise ragioni geologiche, come spiegano al Centro di Ricerche Sismologiche di Udine.
1: Alle 21 del 6 maggio del 76 in Friuli la terra cominciò a tremare. Il terremoto, con una magnitudo di 6.4 gradi della scala Richter, colpì un'area di 5.700 km², lasciando dietro di sé una scia di danni e di distruzione. Effetti dell'energia sprigionata, ma anche della particolare conformazione geologica dell'area. L'onda, dall'epicentro nell'alta Valtorre, ostacolata dalle Prealpi a nord, si era diretta a sud-ovest, entrando nell'anfiteatro morenico del Tagliamento, formato dalle ghiaie e dalle sabbie portate dal fiume. Carla Barnaba, ricercatrice del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine.
2: Questo ha fatto sì che l'onda sismica sia rimasta intrappolata nei sedimenti fini e questo ha prolungato la durata e l'ampiezza dello scuotimento. Per questo motivo il danneggiamento è stato molto forte nella cittadina di Osopo, Buia e Maiano, oltre ovviamente a Gemona, che era la cittadina più prossima all'epicentro del terremoto.
1: A causa di questa conformazione l'onda ha colpito meno alcuni centri più vicini.
2: Paradossalmente Tarcento, che era più vicina, più prossima all'epicentro, ha subito un danno minore rispetto a Osopo proprio per questo effetto marcato di sito nella cittadina di Osopo.
1: L'onda, rimbalzando lungo la coltre alluvionale, amplificò così i suoi danni, tanto che si verificarono casi di liquefazione come a Maiano, in cui il terreno passò dallo stato solido a fluido.
2: Si osserva l'accadimento di terremoti molto forti ed è praticamente la separazione tra la frazione sabbiosa e l'acqua presente nel sedimento. Noi in Italia abbiamo avuto un effetto molto diffuso con il terremoto dell'Emilia, che era appunto in pianura, però anche in occasione del terremoto del 76 ci sono stati eventi eclatanti di liquefazione. Ricordiamo per esempio anche la liquefazione delle ghiaie ad Avasinis durante i terremoti di settembre.
1: Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Raccontare quello che il terremoto del Friuli ci ha insegnato è l'obiettivo delle 14 lezioni del terremoto organizzate da oggi a giovedì dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine. Oggi si è parlato delle normative, ma anche delle tecniche antisismiche scaturite dall'esperienza della ricostruzione post 1976.
4: La lezione del terremoto parte dai temi della prevenzione del rischio sismico, attraversa le questioni della ricostruzione, ma arriva anche a settori apparentemente lontani come quello del riordino catastale. È un filo rosso che unisce all'Università di Udine 7 corsi di laurea ai quali sono stati dedicati 14 incontri pubblici in occasione del sisma del 1976. Obiettivo dei coordinatori Domenico Visintini e Daniele Goi raccontare quello che il terremoto ha insegnato in tutti i campi ai futuri professionisti di una generazione che quegli anni non li ha vissuti. Domenico Visintini, responsabile corso di laurea in Ingegneria Civile, Università di Udine.
5: Cosa ci ha insegnato il terremoto? A costruire meglio e si spera anche ad affrontare meglio un eventuale nuovo malaugurato orcolat. L'evoluzione scientifica fa dei passi avanti da gigante, quindi siamo in grado oggi di costruire meglio, di prevedere meglio appunto quello che può avvenire e anche eventualmente di organizzare meglio l'emergenza e anche ad avere degli strumenti, ad esempio di monitoraggio, per capire se c'è qualcosa che non va.
4: D'altra parte la lezione del terremoto sul piano normativo renderebbe oggi più complicato replicare quello che allora fu il modello Friuli.
5: Oggi è un po' più complicato affrontare un'eventuale ricostruzione, la legge è cambiata, il mondo è più complesso di quello di 50 anni fa sotto tanti punti di vista.
4: Per Sandro Pittini del corso di laurea in Scienze dell'Architettura la speranza è che il terremoto abbia insegnato a superare le scelte dettate dalla paura.
6: Sono stati fatti anche degli errori. La paura della paura è quello che ci ha portato, diciamo così, a Gemona ad eliminare gran parte del centro storico senza che sia un motivo reale di certi edifici, abbattili, eccetera. Questo perché ci dà la consapevolezza che è possibile ricostruire, costruire con grande capacità e con grande lungimiranza.
4: Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Oggi 4 maggio è la festa nazionale dell'esercito italiano, tante le cerimonie in regione. Quando la terra tremò nel maggio del 76, lui era bambino, viveva a Palmanova e il padre, militare, assieme ad altri 14.000 soldati da tutta Italia, era impegnato nell'aiutare le persone rimaste senza casa. Buona parte dei giovani militari di leva, infatti, in quegli anni era di stanza proprio nelle caserme del Friuli. Nel servizio sentiremo quindi proprio il colonnello Claudio Romano, a capo dell'esercito del Friuli Venezia Giulia.
7: Se la ricorda la sera del 6 maggio 76, lei era un

0: Bambino.
1: Avevo 5 anni perché sono nato nel 1971. Ricordo che nostro padre ci ha svegliato, perché erano le 21 mi sembra, e ci ha detto scendete, andiamo un attimo a fare un giro in macchina, e non ci ha detto altro. La cosa brutta è che in quegli anni, in cui effettivamente mio padre era un ufficiale dell'esercito italiano, e non era periodo in cui si allontanava per mesi o anni, come a volte capita oggi, purtroppo lasciando le famiglie altrove, e lo salutai la mattina dopo e non lo vidi per alcuni mesi perché è stato impegnato come la gran parte dell'esercito che insisteva sul territorio del Friuli Venezia Giulia nelle operazioni di soccorso alla popolazione martoriata dal terribile sisma.
0: Come diceva, gran parte dell'esercito italiano era a distanza in Friuli. Che evento questo catastrofico del terremoto è stato per l'esercito? Che esperienza?
1: Ma è stato in primo luogo un banco di prova per le capacità dell'esercito. Fin dal primo momento, in poco più di 2 ore, i primi aiuti cominciarono a muovere verso i paesi più martoriati dal terribile sisma che aveva colpito nella notte. E nel breve volgere di pochi giorni, una forza che arrivò a circa 14.000 unità, sparsa su tutto il territorio della regione, ha portato aiuti impellenti, ha portato pasti caldi a 80.000 sfollati, ha contribuito a ricostruire letteralmente centinaia di chilometri di strade, di reti fognarie, di reti idriche, allestendo tendopoli più o meno grandi, fino ad accogliere circa 70.000 persone che non avevano più un tetto in circa 18.000 tende.
0: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Le 18.46, uno sguardo al meteo, cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, coperto in montagna, le temperature registrate alle 17, Trieste 19 gradi, Pordenone 23 gradi e mezzo, Gorizia 23, Udine 22, Tolmezzo 20 gradi e mezzo, Tarvisio 18,5, Forni di Sopra 16 gradi e mezzo, Sappada 14,5, Piancavallo 14 gradi, in quota al Monte Lussari 10 gradi, Monte Zoncolan 8 gradi e mezzo, Alignano 20 gradi, e 5 decimi a grado 19.
3: E queste le previsioni dell'ARPA per domani: avremo cielo coperto con piogge sparse intermittenti da deboli a moderate, più probabili nella parte centrale della giornata, quota neve a circa 2300 metri, temperature massime in deciso calo.
2: Bilancio più che positivo in Friuli Venezia Giulia per il progetto di facilitazione digitale finanziato dal PNRR, con numeri in costante crescita, conferma dell'impatto concreto dell'iniziativa nel favorire l'accesso ai servizi digitali. I dati sono stati al centro di un incontro nella sede della comunità collinare a Colloredo di Monte Albano, dedicato a risultati e prospettive del progetto.
3: Boom di nascite all'ospedale boom di nascite all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Nella notte di luna piena tra venerdì e sabato 2 maggio, ben 10 bambini, 5 maschi e 5 femmine, sono nati in 24 ore. Le nascite sono state tutte regolari, senza complicazioni rilevanti. Il personale del reparto di ostetricia ha gestito la situazione con eccezionale professionalità e dedizione, garantendo la massima assistenza senza bisogno di attivare il reparto ostetricia 2. Tutto lo staff, non solo medico, ha lavorato senza sosta per garantire assistenza e sicurezza a tutte le mamme e ai neonati, dimostrando ancora una volta grande soddisfazione, professionalità e impegno. Ha sottolineato con orgoglio e soddisfazione la responsabile del reparto, la dottoressa Valentina Piccoli.
2: Trasferimento tra polemiche e critiche dell'attività del centro disturbi alimentari della storica sede di San Vito al Tagliamento a Roveredo in Piano. Contrario il coordinamento sanvitese di sanità pubblica, il passaggio risponde a interessi politici e non a esigenze dei territori.
0: A partire da oggi le attività del centro disturbi alimentari riprendono nella nuova sede di Roveredo in Piano. L'azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha comunicato che si è conclusa l'operazione di trasferimento degli ambulatori dalla storica sede di San Vito al Tagliamento a quella che era l'RSA in via Carducci, il cui servizio è cessato tra le polemiche lo scorso giugno. In mattinata si è svolto un incontro in municipio a Roveredo tra i soggetti coinvolti nella nuova gestione, tra cui la struttura struttura convenzionata di riabilitazione che occupa il piano interrato dell'edificio. Al piano rialzato e primo troveranno invece spazio ambulatori e aree semiresidenziali e residenziali. Per il sindaco Paolo Nadal un risultato frutto di un lungo lavoro di mediazione cominciato con la dismissione dell'RSA. Siamo soddisfatti.

0: che la struttura mantenga un uso sanitario per la collettività, ha dichiarato, ricordando il finanziamento regionale di 1.700.000 euro per l'adeguamento antisismico ed energetico, tuttora in fase di completamento. ASFO ha anche annunciato che a giugno si procederà allo spostamento del centro diurno attualmente collocato a Pordenone, per arrivare in autunno al centro residenziale per minori. Una scelta che risponde solo a interesse di parte politica per il coordinamento del San Vitese per la sanità pubblica, secondo cui San Vito sarebbe invece stata la scelta più logica per un polo specialistico per i disturbi dell'alimentazione, data la vicinanza all'ospedale e la lunga esperienza. Il centro ambulatoriale è stato il primo in regione ad aprire 30 anni fa e il secondo pubblico in Italia. Dopo la chiusura del punto nascite, San Vito perde ancora servizi e centralità, ha commentato il consigliere regionale di Open Sinistra FVG Furio Onsel, in un gioco di scambi che non mette al centro le persone. Il coordinamento sanvitese è critico anche sulla nuova casa di comunità. Mancano servizi, denunciano informazione alla cittadinanza. Roveredo in piano, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Udine il nuovo spazio culturale e creativo della Cavallerizza, negli ambienti dell'ex caserma Osopo, ha rinnovato l'appuntamento con la rassegna Coffee Beach, un ciclo di concerti promosso dal coro del Friuli Venezia Giulia insieme al laboratorio di orchestra barocca dei filarmonici friulani. Con la prima domenica del mese il pubblico può ascoltare due cantate tratte dal repertorio di Johann Sebastian Bach in una dimensione intima e informale, insieme consumare una colazione artigianale affidata di volta in volta alle pasticcerie e caffetterie della città che hanno scelto di aderire al progetto. La domenica scorsa è stata dedicata alle cantate, che prevedono l'utilizzo di due corni naturali e l'oboe da caccia. Ospite d'eccezione il soprano Adriana Tomisic, cantante originaria di Pola, da anni impegnata nel repertorio barocco. Il concerto è stato diretto dal giovane maestro triestino Elia Macri.
2: E per il calendario della Società dei Concerti di Trieste, questa sera è di scena uno dei più celebri pianisti del panorama internazionale, il russo Nikolaj Luganskij, che salirà alle 20.30 sul palco del Verdi. Ci presenta la serata il direttore artistico della Società dei Concerti, Marco Secco.
3: Nikolaj Luganskij è un grandissimo pianista che arriva a Trieste dopo l'enorme successo dell'anno scorso. Diciamo, nel mondo sicuramente oggi considerato uno dei pianisti che per la sua visione, per il suo pianismo, rappresenta l'essere pianista, diciamo, nel mondo oggi.
4: Che programma musicale presenterà questa sera?
3: Porta un programma molto molto interessante che ha sicuramente due anime. La prima, che è dedicata a Robert Schumann, è molto intima, infatti inizia con le Kinderszenen, che sono dei brani, piccoli brani, piccole scene che raccontano il mondo interiore, soprattutto quello schumanniano, per poi andare su Numaresque, che invece è sicuramente quel Schumann totalmente, diciamo, stroverso rispetto alle Kinderszenen, quindi che racconta un po' questo suo mondo immaginario che passa da un umore all'altro, ecco. E nella seconda parte, sempre credo che la via sia la grande musica, quel grande mondo germanico dell'Ottocento, lo fa attraverso Wagner, che è un punto di arrivo, e lo fa con due trascrizioni, Gotterdam e Liebestod, che si stanno in sotto, e lo fa proprio, secondo me, proprio quindi il contrario rispetto a Schumann, proprio questo assolutismo wagneriano, quindi passa da questo mondo molto introverso schumanniano a questo mondo stroverso. Sarà un bellissimo viaggio, non ho dubbi.
4: Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La TGR Rai lancia Scuole di Frontiera, un nuovo podcast originale, un viaggio in 6 puntate tra periferie urbane, isole e montagne, zone multietniche e quartieri popolari per esplorare le sfide quotidiane della scuola contemporanea. Scuole di Frontiera è disponibile da oggi su Rai Play Sound, su tutti i siti regionali della TGR e sul portale TGR News.
1: Ed è tutto per questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Andrei Marusic e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Zeno Zuban. Prossimo appuntamento con il giornale radio, come di consueto, domani mattina alle 7:18. A tutti l'augurio di una buona serata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: 22esimo minuto di gioco che avvolge al tramonto in questo momento, 0-0 tra Cremonese e Lazio. Che brutta cosa che ha fatto Patrick Antonello, e forse gli vogliamo anche bene se la definiamo solo brutta.
7: Sì, Manuel, ma complessivamente non è una bella partita, occasioni con il contagocce, la Lazio sì,

0: tiene palla ma non riesce a sfondare. Un brutto colpo invece per la Cremonese, l'uscita dal campo è di Federico Baschirotto, elemento che poteva tornare utile anche in fase offensiva sui calci piazzati. Con la sua statura Baschirotto ha realizzato 2 gol in campionato. È vero che è entrato in campo un altro giocatore molto esperto come il numero 15 Matteo Bianchetti, da un capitano all'altro verrebbe da dire, ma Baschirotto sicuramente è una colonna dell'intero pacchetto arretrato della Cremonese, che adesso prova in qualche modo ad attaccare ma il pallone termina direttamente out.
1: Baschirotto che curiosamente è stato una colonna dell'altra squadra implicata nella lotta per non retrocedere, il Lecce. Si è fatto, è uno di quei calciatori operai, no? Come ci piace insomma considerare, Veneto di Isola della Scala, si è fatto la gavetta quella vera per arrivare poi in Serie A e mostrando di meritarsi la categoria con uno spaziale primo anno in Serie A con il Lecce, poi il trasferimento a Cremona di cui è diventato capitano. E insomma tutto questo per dire che, come sottolineava il nostro Antonello Brughini, non si tratta di una perdita da banale per la squadra di casa. Il gioco riprende in questo momento, 23-23 sul cronometro, 0-0 tra Cremonese e Lazio. Sanabria stoppa male la verticalizzazione che gli era stata innescata da Luperti. Attenzione perché adesso riparte la Lazio e la Cremonese scoperta. Isaksen punta l'uomo, limite dell'area di rigore. Isaksen prova ad andare via, è bravissimo qui proprio Bianchetti a sporcargli il pallone. La palla poi finisce fuori direttamente oltre la linea di fondo, perde anche la fascia di capitano che deve riannodare al volo mentre corre. Secondo corner della partita, questa volta la bandierina è quella di destra e sul punto di battuta non c'è Zaccagni ma c'è Toma Basic. Sempre 0-0 tra Cremonese e Lazio, ancora un calcio d'angolo in favore della Lazio affidato al Toma Basic, maglia numero 26, che è stato reintegrato in rosa dopo essere stato fuori rosa per via dei tanti infortuni e ha ripagato la scelta andando a segnare subito all'esordio contro la Juventus. La palla in area di rigore, la respinta da parte di Grassi che allontana la sfera dai propri 16 metri. Patrick rincorre il pallone all'altezza della linea mediana, lo dà in orizzontale a Nuno Tavares, cerchio di centrocampo, gli si propone davanti Maldini che stoppa il pallone, anzi di prima va a servire Taylor. Taylor che si appoggia a Zaccagni, siamo a sinistra ai 30 metri, palla indietro ancora per Taylor che sceglie di ripartire nuovamente da Nuno Tavares, in avanti per Patrick, ancora Nuno Tavares, ancora lo stesso Taylor. Si gioca in un fazzoletto, tutto di prima, c'è la pressione da parte dei giocatori della Cremonese ma la Lazio la elude bene giocando, come ho detto appunto, tutto quanto di prima e spostando il pallone adesso verso il settore di destra dove Isaksen duetta con Marusic sotto la nostra postazione, sfera all'indietro per Romagnoli, limiti della propria area di rigore, Rosgard riceve lo scambio in orizzontale, Bonazzoli si frappone tra sé e Taylor ma la palla passa, ancora Profsgard, poi Nuno Tavares va a cercare la verticale per Zaccagni che cerca di convergere, poi sceglie di ripartire all'indietro nuovamente da Patrick in una fretta alla Lazio, 25-10, prolungato possesso di palla, 0-0 tra Cremonese e Lazio. Toma Basic adesso porta nuovamente in avanti il pallone davanti a sé a Malè, sceglie ancora Patrick, maglia numero 4, cerchio di centrocampo, Profsgard riceve, si propone largo a sinistra Nuno Tavares, non servito, palla invece nuovamente per Romagnoli che sceglie di ripartire da Marusic, Marusic davanti a sé a Malè, l'appoggio poi per Patrick che osserva il piazzamento dei compagni, sceglie poi la verticale per Maldini che col tacco prova a servire un compagno di squadra, ancora Maldini cerca di incunearsi poi finisce giù, in questo caso Grassi, intervento irregolare ai suoi danni da parte di uno tra Isaksen e Basic, c'erano in due su di lui, francamente non saprei chi ha commesso fallo, fatto sta che con questo fallo si interrompe il prolungato possesso palla della Lazio. Siamo arrivati al 27esimo minuto di gioco, Cremonese 0 Lazio 0, l'impressione è che sia la Lazio, Antonello Brughini, non solo a tenere in mano i pallini del gioco ma anche a dettare i propri tempi della partita.
0: Sì, la Lazio spinge, bussa ma non riesce a passare, ci sono pochi spazi nella difesa della Cremonese, Cremonese invece che continua a faticare tantissimo in zona offensiva. Sanabria avrà toccato sì e no 2-3 palloni, male fin qui anche Bonazzoli, insomma per quanto riguarda il settore avanzato le solite problematiche per la squadra allenata da Marco Giampaolo che adesso dice ai suoi giocatori di guadagnare metri importanti, di salire, sta dicendo, ma la Lazio adesso è ancora in possesso di palla.
1: Profsgard che cerca il lancio lungo per Zaccagni, poi la palla finisce fuori, c'era stata anche una irregolarità però in precedenza fischiata da parte del direttore di gara che aveva notato un comportamento scorretto da parte di Floriani Mussolini ai danni di Nuno Tavares e da qui si parte, da un calcio di punizione nella metà campo della Lazio, fascia di sinistra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione e il consueto gran numero di scambi in orizzontale, Profsgard, Romagnoli, Marusic, poi sceglie Basic, intersezione delle linee, palla nuova all'indietro per Romagnoli che la lascia scorrere fino ad arrivare al proprio portiere Edoardo Motta che va da Profsgard, lo mette un po' in difficoltà sulla pressione di Romagnoli ma scarica bene poi

0: per Nuno Tavares. Zaccagni fa fuori Floriani Mussolini, corre Zaccagni, sceglie nuovamente Nuno Tavares che a sinistra ha spazio per avanzare, lo rincorre Terracciano che lo costringe alla sterzata. Taylor poi riceve ai 30 metri, si appoggia a Patrick, Patrick va da Zaccagni, il tacco di Zaccagni per Maldini che spalla alla porta, prova a girarsi ma non riesce a venire via, poi combina un mezzo pasticcio in disimpegno la Cremonese, poi ne compina un altro anche Maldini che trattiene vistosamente Terracciano andandolo a stendere, calcio di punizione in favore della Cremonese all'altezza del limite della propria area di rigore, molto spostato sul settore di destra. Qui da Lazio nuovamente Antonello Brughini aveva trovato, diciamo, la chiave per andare a sfondare con Zerbina che si è andato a spostare dalla sinistra verso la destra per cercare, diciamo, di dare più vivacità da quella parte, ma non è che sia cambiato molto, no?
1: Sì, il risultato finale è rimasto più o meno abbastanza deludente. La Lazio comunque continua a fare la partita, continua a gestire con sicurezza questo match. Adesso la Cremonese prova a spingere, ma una gara molto spezzettata, come detto ci sono pochi spazi da una parte e dall'altra. Adesso ci prova la Cremonese.
0: Floriani Mussolini cerca il traversone, la palla contrata ritorna comunque nelle disponibilità dell'ex Reggiana che si appoggia poi a Bonazzoli che potrebbe anche andare al tiro, il gol! La rete della Cremonese che va a segnare proprio con lui, lo avevamo detto, Bonazzoli, mezza papera da parte di Motta che o è stato tradito da una deviazione o non l'ha vista partire, al minuto di gioco numero 29 passa in vantaggio la Cremonese ed ha segnato proprio lui, Federico Bonazzoli, ottavo gol in stagione, questo è un gol pesantissimo. Antonello,
1: un bel sinistro, adesso si inginocchia il giocatore maglia numero 90 Federico Bonazzoli, ottavo gol in campionato per lui, l'incitamento dei tifosi, dicevamo un sinistro dal limite non certo irresistibile, ma c'è stato stasera il grave, gravissimo errore. Adesso vediamo le mani sulla faccia del giovane Edoardo Motta, una papera in tutti i sensi quella del giovane portiere della Lazio che ci è andato, mi è parso addirittura con il piede, non so se il pallone gli è rimbalzato davanti, fatto sta che il tiro era sì abbastanza potente ma non irresistibile, nemmeno piuttosto angolato, e quindi la grave, gravissima indecisione di Edoardo Motta per il vantaggio importantissimo, pesante della formazione lombarda.
0: Eh sì, questo è stato un gol, come detto, pesantissimo. O non l'ha vista partire Motta oppure qualcuno gliel'ha deviata davanti, perché l'intervento è stato veramente goffo e scomposto da parte del portiere della Lazio che ha cercato di andarci col piede, l'ha forse anche toccata ma la palla si è poi infilata alle sue spalle e dunque vantaggio della Cremonese con Bonazzoli che, come diceva e ricordava il nostro Antonello Brughini, realizza l'ottava segnatura, credo che sia una delle più pesanti però al pari di quella nella prima giornata contro il Milan, ma considerato, diciamo, il peso specifico di questo incontro forse la più pesante del campionato per il giocatore classe 1997, anch'egli di scuola Inter. Imposta adesso la Cremonese, 30 e 25 sul nostro cronometro del primo tempo, Cremonese 1 Lazio 0, lo fa con il giocatore con la maglia numero 33 Grassi che sceglie Zerbina che come detto si è spostato a destra, cerca il lancio lungo in profondità per Floriani Mussolini, c'è in anticipo su di lui Prosgard, lo spinge in maniera anche abbastanza provocatoria Floriani Mussolini, tanto che Prosgard si gira e gli dice ma perché mi hai dato una spinta, nessuno dei due sarebbe mai arrivato su quel pallone, perché lo hai fatto? Rimessa laterale nella propria metà campo in favore della Lazio che è stata, diciamo, colpita sostanzialmente a Torello Brughini al primo tiro in porta della Cremonese.
1: Esattamente, stavo pensando la stessa cosa, perché al primo serio tentativo la squadra di casa è riuscita a stappare questa partita importantissima. Adesso naturalmente prende coraggio la formazione lombarda con Zerbin che perde palla al limite dei 30 metri, ma Lazio che adesso vedremo se sarà in grado di reagire e soprattutto come.
0: Isaksen si appoggia a Patrick che nel traffico smista bene la palla lì dietro per Dasic che poi finisce giù, è successo un po' di tutto in questi ultimi 30 secondi, sono finiti a terra giocatori da parte di entrambe le compagini, alla fine Basic si è preso un calcione di quelli dolorosi da parte di Zerbin che cercava di calciare il pallone, ha colpito Basic, ha cacciato anche un urlo che forse probabilmente avete sentito in sottofondo, si è cacciato, si è rialzato, poi Basic gli è andato, bisogna dire, subito a chiedere scusa a Zerbin, l'autore dell'intervento irregolare, calcio di punizione in favore della squadra biancoceleste all'altezza della linea centrale del campo con Mattia Zaccagni che è andato da capitano a parlare con l'arbitro, come dire, questo forse meritava l'ammonizione, non ha estratto il cartellino Chiffi della sezione di Padova che sta cercando di tenere in pugno la partita usando più la carota che il bastone, mi viene da dire tutto sommato probabilmente sta facendo bene, finisce ancora giù Isaksen, ancora un intervento
1: regolare, questa volta si è fatto male
0: questa volta probabilmente si è fatto male davanti alla panchina di Giampaolo che gli va anche, diciamo, a dare una mano a rialzarsi.

0: Cavallerescamente, dobbiamo dire, ma sulla sportività di Marco Giampaolo, un vero e proprio gentleman, nulla da dire assolutamente. Da sottolineare che un'altra volta è stato Pezzella ad andarlo a stendere, che io credo sia il quinto fallo che Pezzella compie ai danni di Isaksen, il quale a sua volta non ha mai risposto a questo tipo di provocazioni, mai neanche una reazione, partita sostanzialmente molto corretta. Calcio di punizione in favore della Lazio davanti alla panchina di Marco Giampaolo. Alza il braccio sinistro a Mattia Zaccagni per andare a chiamare lo schema. Siamo ai 30 metri, ma praticamente tutti spostati a destra. Ancora Prosgard di testa, salta altissimo, le prende tutte, non inquadra la porta. È saltato altissimo senza rincorsa, ha avuto la meglio sui difensori centrali della Cremonese, ma questa volta la traiettoria era di facile lettura per Audero, che lo ha battezzato correttamente fuori. Questo Prosgard però non male, no, di testa, anche questa volta
1: sì,
0: è saltato
1: secondo
0: veramente
1: tentativo,
0: in cielo.
1: Sì, secondo tentativo, stavolta ha rischiato di meno sinceramente Audero, l'estremo difensore della Cremonese, sul colpo di testa del centralone danese della Lazio, una Lazio che naturalmente prova a riorganizzarsi dopo il clamoroso gol subito da Bonazzoli. L'estremo difensore, come detto, Edoardo Motta, quasi sicuramente è stato tradito da un rimbalzo davanti alla porta. Sta di fatto che il pallone si è insaccato alle sue spalle per il vantaggio pesantissimo della Cremonese, che adesso in questo momento sarebbe a meno uno dal Lecce.
0: Ma c'è ancora tanto da giocare, c'è praticamente un'ora ancora da giocare, considerato che siamo arrivati al 34esimo e che tra primo e secondo tempo ci saranno di sicuro 4 minuti di recupero. Cremonese 1, Lazio 0, decide la rete, come ricordava Antonello Brughini, di Federico Bonazzoli alla mezz'ora, al 29esimo per essere precisi. Ma adesso ci prova la Lazio con Zaccagni, che smista bene per Basic, che cerca subito il passaggio in profondità per Isaksen, che punta l'uomo a destra. Isaksen va poi al traversone a cercare il colpo di testa in aria da parte di Maldini, che trova il tempo ma non trova la porta, non trova neanche il pallone quasi, perché lo sfiora solamente e libera in qualche maniera la Cremonese, che rischia poi tantissimo in fase di disimpegno. Grassi, bravo, va a capire che stava succedendo il patatrac ed allontanare la palla dalla propria area di rigore. Sanabria però non riesce a stopparla, ne era nato un passaggio interessante, allora riparte ancora da Lazio. Patrick cerca di centrocampo, lo scambio con Basic, che poi trova nuovamente libero a destra a Marusic. Marusic sceglie e trova la verticale per Basic, che si infila però in un cul-de-sac, mantiene in campo il pallone, si appoggia poi a Isaksen che gliela ridà, la Veronica di Basic che serve Isaksen, che va verso la linea di fondo, traversone con il destro, palla in area di rigore, nessuno la tocca, Zaccagni gli arriva poi dopo un rimpallo e non riesce a stopparla. Bianchetti libera la propria area di rigore, poi finisce a terra Grassi. Calcio di punizione in favore della Cremonese nella propria metà campo. Questo, diciamo, fallo subito dal giocatore grigio-rosso, effettivamente si trattava di Bonazzoli, non di Grassi, due hanno gli stessi scarpini e una corporatura simile, dà la possibilità alla squadra di Marco Giampaolo di andare a respirare. 36esimo minuto, Cremonese 1, Lazio 0. Non è cambiata poi tantissimo la partita, dobbiamo dire, Antonello.
1: Possiamo però dire, Manuel, secondo me, che è una Cremonese negli ultimi 8-10 minuti decisamente più determinata, più lucida, se vogliamo anche più convinta dei propri mezzi, e soprattutto una Cremonese che sta giocando praticamente alla pari adesso con la Lazio, con meno paura, forte naturalmente del vantaggio, forte del gol realizzato da Federico Bonazzoli. Adesso una Cremonese che manovra anche in fase e difensiva, insomma, mi sembra una squadra che ha preso coraggio dopo la rete del vantaggio.
0: È chiaro che il pallone pesa decisamente di meno in questo momento tra gli uomini della squadra di Marco Giampaolo, ma la Lazio continua ad attaccare. 37esimo minuto che inizia in questo momento, Cremonese 1, Lazio 0. Romagnoli, linea centrale del campo, Patrick va da Basic che poi ridà la palla ancora a Patrick, che elude l'intervento di Sanabria girando due volte su se stesso, deve però rincurare perché Sanabria continua ad inseguirlo. Bonazzoli pressa Prosgard, tunnel di Prosgard ai ranni di Bonazzoli, ed era l'ultimo uomo della Lazio. Tanta freddezza da parte del giocatore danese, che poi va da Zaccagni che converge. Zaccagni cerca il dai e vai con Taylor, non si conclude la combinazione, ne nasce poi un flipper al limite dell'area di rigore della Cremonese, disinnescato da Bonazzoli, che è bravissimo nel traffico ad allargare per Pezzella, andando a strappare gli applausi dello Zini. Pezzella poi sceglie Sanabria, che stoppa il pallone tra le linee, su di lui c'è Isaksen che lo costringe al retropassaggio per Luperto. Luperto rischia sulla pressione dello stesso Isaksen, che ha corso tantissimo, e riparte addirittura da Audero. Audero osserva il piazzamento dei compagni, non se la sente di andare allo scambio corto, sceglie invece il lancio lungo per Floriani Mussolini. La palla finisce fuori, l'ultimo a toccarlo è stato però Nuno Tavares, che era andato in opposizione a Floriani Mussolini e dunque all'altezza della linea centrale del campo, qualche metro più avanti, fascia di destra, rimessa laterale in favore della squadra di casa, con la palla servita all'indietro da Terracciano per Bianchetti, Bianchetti per Luperto, Luperto dall'altra parte a sinistra per Pezzella, sotto la nostra postazione davanti a sé a Isaksen, si riparte ancora da Luperto, l'ex Cagliari d'Empoli.

0: Da nuovamente a Bianchetti, il capitano della Cremonese. Non sa bene cosa fare con il pallone perché nessuno gli va a dettare il passaggio. Alla fine gli va incontro Grassi, che poi però gli ridà il pallone. Ancora Bianchetti, maglia numero 15, al limite della propria area di rigore. Sceglie Luperto in orizzontale. Luperto trova la verticale per Sanabria, che spaglia la porta. Deve però nuovamente rientrare nella propria metà campo e ripartire, rischiando tantissimo da Bianchetti. Rischiando tantissimo perché sulla traiettoria c'era Isaac Sanabria che per poco non tocca il pallone. Bonazzoli adesso va da Sanabria, che incespica letteralmente sul pallone. Trova una buona linea di passaggio all'indietro però per Malè. Luperto poi in orizzontale va da Terracciano, che ha spazio per avanzare. L'appoggio per Bonazzoli, linea centrale del campo. Adesso è la Cremonese a fare possesso, 38esimo minuto di gioco. Cremonese 1 Lazio 0. Terracciano riceve nuovamente da Zerbin, non sa bene cosa farci con il pallone tra i piedi. Allora nuovamente con pazienza si riparte dal limite della propria area di rigore, con Luperto che riceve da Bianchetti. Luperto trova tra le linee Sanabria all'indietro per Grassi, c'è la pressione su di lui da parte di Taylor. Malè gli detta una buona linea di passaggio, sta salendo in cattedra anche Malè, un po' oggetto misterioso nella prima parte di questa prima frazione di gioco. Adesso invece sembra nuovamente aver trovato la sua posizione. Bonazzoli tra le linee, adesso cerca proprio Malè, limite dell'area di rigore. Malè aveva servito Zerbin in area di rigore, Zerbin, e la palla che finisce fuori di un paio di metri sul primo palo. Zerbin si è trovato il pallone dai piedi, ma non per il passaggio di Malè, perché ne è nata una corambola stranissima, non se l'aspettava, è stato lestissimo però Antonello a crederci, un po' meno diciamo nell'andare poi alla conclusione con il mancino.
1: Sì, ma che leggerezza anche stavolta da parte della difesa della Lazio. Zerbin si è ritrovato sul sinistro all'interno tra l'altro dell'area di rigore, un buon pallone, non è riuscito ad inquadrare la porta, ma pericolo anche stavolta per Edoardo Motta, il giovane guardiano della porta biancoceleste. Dicevamo della indecisione, come del resto in occasione del gol del vantaggio della Cremonese, indecisione della difesa della Lazio, e per poco Zerbin non porta la formazione lombarda sul 2-0. In questa fase del match si cammina, le due squadre corrono poco, cercano in qualche modo di trovare gli spazi giusti, spazi che fino a questo momento sono veramente limitati.
0: Prova a ricavarsi di Basic, che riceve da Patrick, lato corto dell'area di rigore, in due addirittura su di lui. Ancora Patrick però che riceve il pallone, cerca di andare al servizio per Maldini, capisce tutto però la difesa della Cremonese con Bianchetti che interrompe l'azione. Poi c'è un intervento irregolare di Prosgard che si becca il primo cartellino giallo di questa partita ai danni di Bonazzoli, generosissimo ancora una volta lì a lottare, a remare,
1: il migliore dei suoi sicuramente,
0: assolutamente, e non solo per il gol. Primo giallo della partita sventolato a Prosgard, non era tra i diffidati, tra i giocatori in campo sono diffidati Taylor per quello che riguarda la Lazio e Luperto per quello che concerne la Cremonese. Calcio di punizione in favore della Cremonese, che si prende tutto il tempo a sua disposizione per andare a battere. 40 e 15 sul cronometro, Cremonese 1 Lazio 0. Giallo giusto a termini di regolamento, perché l'intervento non è stato cattivo ma era nettamente fuori tempo.
1: Sì, poi la gara è stata veramente molto spezzettata, Chiffi ha aspettato praticamente 40 minuti prima di estrarre il primo e giusto cartellino giallo, quindi adesso molto probabilmente nel secondo tempo i ritmi si alzeranno, ci sarà anche un po' di nervosismo, comunque fin qui possiamo dire di una partita sostanzialmente corretta. Adesso c'è la sventagliata dello stesso Bianchetti a cercare Pezzella, pallone però è troppo lungo e controllato male dalla difesa della Lazio.
0: Con Marusic che sbaglia, Sanabria, la bella pallonetto per Grassi che a sua volta con un sombrero va a servire Bonazzoli, che adesso cerca di inventarsi una sforbiciata alla Carletto Parola, per capirci, quella che c'è sulla copertina dell'album delle figurine Panini. Però dal limite dell'area di rigore tocca male il pallone, questa volta la parata è facile da parte di Motta, ha cercato l'Eurogol, no? Bonazzoli, giocatore in fiducia, Antonello.
1: Sì, bello il tentativo, applausi per il gesto, ma da 18 metri, dalla grande distanza, con quella conclusione abbastanza debole per la verità, stavolta non è riuscito a mettere in difficoltà Motta. Lazio che prova a ripartire, adesso ci sono soltanto 3 minuti e mezzo più recupero per cercare di portare questa partita sui binari dell'equilibrio prima dell'intervallo.
0: Romagnoli con tutta calma adesso in posta, senza particolare fretta ma con un po' di animosità nei confronti di Taylor, che a suo dire non gli è andato incontro così come l'avevano provata. Cantano i tifosi dello Zini, che si è riempito nel corso della partita, adesso la curva è effettivamente piena e tanti sono a torso nudo. Come detto è stata una giornata molto calda e probabilmente anche questo potrebbe incidere un po' nell'addettare i ritmi non proprio da Formula 1 diciamo di questa sfida. Marusic adesso riceve palla per la Lazio ai 40 metri, si appoggia poi ad Isaksen a sinistra, che a destra anzi scusate, che prova a puntare l'uomo Pezzella, sceglie invece poi l'appoggio per Basic che ridà ancora la palla a Prosgard, lui monitora la partita, cerchio di centrocampo, pallone smistato poi nella zona di Maldini che riceve palla ai 40 metri.

0: nuovamente all'indietro per Romagnoli. Romagnoli che sceglie Marusic, Marusic per Basic in posizione di mezzo destro, potrebbe allargare poi ancora il gioco per Isaksen, sceglie invece il consegnato per Marusic, gira su se stesso Patrick. Adesso la Lazio fa fatica a trovare spazi perché copre bene tutte quante le linee di passaggio la Cremonese. Allora si affida la Lazio alla velocità di Nuno Tavares che prolunga poi in avanti per Zaccagni. Zaccagni fermato però da Terracciano. Zerbin poi cerca un velleitario colpo di tacco e perde palla. Zaccagni gli ruba palla, lo mette giù Zerbin, calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Qui leggerezza di Zerbin però, Antonello, perché insomma un colpo di tacco in quella zona di campo non lo tenti. Zaccagni è andato via, l'ha messo giù, ha rischiato anche il giallo.
1: Esatto, ha rischiato anche il giallo, giallo richiesto tra l'altro da Maurizio Sarri, che adesso va a parlare con il quarto uomo. Dalla nostra postazione sembrava un fallo da ammonizione, l'arbitro per la verità era ben piazzato, non ha estratto il cartellino giallo, ma ha rischiato tantissimo Zerbin. Adesso c'è questo calcio di punizione, praticamente quasi tutta la Lazio nell'area di rigore della Cremonese.
0: Oltre al portiere solo in tre fuori, Marusic, Taylor e Nuno Tavares. Alza entrambe le braccia Zaccagni a chiamare lo schema. Siamo tra il lato corto dell'area di rigore e la bandierina del calcio d'angolo, la fascia è quella di sinistra, la porta è quella alla nostra destra, palla che spiove in area di rigore, ancora a cercare Provsgard, questa volta però Pezzella ha la meglio su di lui e prolunga di nuca la palla dall'altra parte a destra in fallo laterale. Rimessa laterale, zona d'attacco in favore della Lazio nei pressi del limite dell'area di rigore, con le mani Marusic a 43-50 sul cronometro. Cremonese 1 Lazio 0, è pronto a rimettere il pallone all'interno del terreno di gioco, gli si fa incontro Base, gli si fa incontro Isaksen, c'è anche Romagnoli che potrebbe dettargli un passaggio. È proprio quest'ultimo a ricevere la sfera in settore di destra, poi decide di ripartire addirittura di Nuno Tavares all'indietro, cerco di centrocampo, poteva forse sfruttare meglio questa possibilità la Lazio, ma evidentemente voleva arrivare dall'altra parte, a sinistra da Zaccagni. Davanti a sé c'è Zerbin, l'appoggia all'indietro per Provsgard che pesca largo, alto a destra Marusic, prova a puntare Malè, poi va allo scambio con Basic che sceglie di ripartire da Provsgard per Zaccagni, due su di lui, gli toglie il pallone nuovamente Bonazzoli che poi innesca il tempo offensivo per Zerbin. Adesso è scoperta la Lazio, attacca la Cremonese sulla destra, Zerbin, palla in area di rigore, Romagnoli però è bravissimo a leggere in anticipo la traiettoria del giocatore in prestito dal Napoli a pulire la propria area di rigore. Attenzione perché adesso la Cremonese deve essere scoperta e Maldini prova a velocizzare i tempi, salta secco Bonazzoli, Maldini si appoggia poi a Nuno Tavares, posizione di ala sinistra, Nuno Tavares in area per Zaccagni, capisce tutto questa volta Bianchetti che allontana la palla dalla propria area di rigore. 3 minuti di recupero, forse avete sentito in sottofondo lo speaker dello Zin andare ad annunciare questi 180 secondi di extra time, 3 minuti che iniziano in questo momento. È imbufalito Maurizio Sarri perché la sua squadra non velocizza i tempi, finisce giù poi Maldini, tutto regolare per il direttore di gara, si rialza infatti Maldini, la palla che è poi docile finisce tra le braccia di Emil Audero. 45-20 sul cronometro, Cremonese 1 Lazio 0. Maurizio Sarri non è contento di questi ultimi minuti della Lazio,
1: non è contento, la Lazio infatti non verticalizza, la Lazio non velocizza, ma c'è da dire che la Cremonese sta chiudendo bene tutti gli spazi. Insomma, se vogliamo fare, Manuel, una rapidissima fotografia di questo primo tempo, è partita molto bene la formazione ospite, poi alla distanza è cresciuta e notevolmente la Cremonese che ha trovato anche il gol, complice l'indecisione del giovane portiere Motta.
0: Proprio così, Antonello, è da dire che questo gol, come sottolineavi in precedenza, è andato anche diciamo ad aumentare il livello di self-confidence, di autostima e di insomma fiducia di una squadra che all'inizio invece sembrava veramente spaventata. Audero, lancio il pallone in avanti da parte del portiere della Cremonese nella metà campo della Lazio, dove però è Provsgard ad intercettarlo. Sulla seconda palla però è Floriani Mussolini a sua volta a rientrare nuovamente in possesso, si appoggia a Bonazzoli che fa anche il playmaker, veramente uomo ovunque, l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita al 29esimo del primo tempo. Cremonese 1 Lazio 0, se n'è andato la prima metà del recupero, se ne sono andati 90 dei 180 secondi decretati da Chiffi, che è il direttore di gara di questa partita. La Cremonese li sta spendendo nella propria metà campo cercando il giro palla per sgonfiare il pallone ed addormentare la partita. Bianchetti in orizzontale da Terracciano, davanti a sé c'è Maldini, rischia Terracciano, finisce a terra, calcio di punizione però in favore della Cremonese perché l'intervento di Maldini è stato decretato, è stato deciso che meritorio della battuta di questo calcio di punizione, si allontanano tutti dal pallone per cercare di perdere un po' di secondi, e ne approfittiamo per parlare un po' di Daniel Maldini, un po' oggetto misterioso di questa partita, no? Perché ha cercato di muoversi tra le linee, ma non ha fatto né il 9 né il falso 9.
1: Si è visto pochissimo, un paio di tentativi, un bel colpo di tacco a metà del primo tempo, ma è stato sempre marcato molto bene dai difensori della Cremonese, non ha mai tirato in porta, insomma una prestazione fin qui insufficiente per Daniel Maldini.
0: E parte la Lazio, perché nel frattempo siamo arrivati nella metà campo della Lazio, dal proprio portiere con Motta che cerca il lancio lungo in avanti nella zona proprio dello stesso Maldini, che stoppa bene per Zaccagni che prova ad andare via. 47-35, siamo negli ultimi spiccioli di recupero della prima frazione di gioco, palla che viene messa direttamente in tribuna da parte di Terracciano, che ha intercettato il pallone, forse due palloni in campo, no, alla fine quello che è stato rilanciato dalla tribuna resta fuori, allora da Lazio può impostare dalla destra questa volta con Basic che si appoggia a Marusic. Potrebbe essere l'ultima occasione della partita per quello che riguarda il primo tempo, occasione che non c'è perché non c'è più tempo per l'appunto. Dopo tre minuti di recupero Chiffi decide che per il primo tempo può bastare così, si va al riposo dunque sul risultato di Cremonese 1 Lazio 0. A decidere la sfida, la rete, la bella rete realizzata da Bonazzoli dopo 29 minuti con la complicità, va detto, di Edoardo Motta, impreciso anziché no, squadre che prendono la via degli spogliatoi, e ci fermiamo anche noi. Cremonese 1 Lazio 0, linea a Roma, giornale radio, trasmissione di servizio, a risentirci fra una decina di minuti per il secondo tempo della sfida dello Zini, penultima partita della 35esima giornata del campionato di Serie A tra Cremonese e Lazio. Linea a Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: GR1.
4: Buonasera da Sonia Oranges. Medio Oriente, ancora in stallo i negoziati tra Iran e Stati Uniti, mentre torna ad alzarsi la tensione nell'area anche a colpi di propaganda. Secondo fonti americane, gli Stati Uniti avrebbero creato un corridoio aperto e libero nello stretto di Hormuz con l'eliminazione di 6 barchini iraniani, notizia però subito smentita da Teheran, e poco fa è tornato a parlare Donald Trump. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
5: L'Iran sarà spazzato via se attacca le navi statunitensi, ricorre nuovamente al suo tono minaccioso Donald Trump in un'intervista alla Fox, mentre il comando centrale delle forze armate statunitensi afferma che 6 barchini iraniani sono stati eliminati dalle forze americane nello stretto di Hormuz perché tentavano di interferire con la navigazione commerciale, e sostiene che la marina di Washington ha aperto un passaggio nelle acque tra Iran e Oman. Teheran smentisce la distruzione delle sue imbarcazioni e sostiene di non aver avuto intenzione di colpire gli Emirati Arabi Uniti, dove le difese antiaeree hanno fronteggiato un attacco condotto con droni e missili. Gli Emirati avevano già denunciato il lancio di droni contro una propria petroliera e avevano imputato a Teheran la responsabilità dell'attacco. Un incendio è divampato dopo una detonazione su una petroliera sudcoreana. Seul indaga le cause ancora da appurare, ma annunce smentite sulla situazione nello stretto si sono rincorsi per tutta la giornata. Teheran aveva negato che due mercantili statunitensi avessero attraversato lo stretto di Hormuz, come sostenuto da funzionari di Washington. Le autorità statunitensi a loro volta avevano smentito la notizia diffusa da fonti della Repubblica Islamica, secondo la quale una fregata americana era stata colpita da ordigni iraniani, e i comandi statunitensi stamane avevano annunciato che unità navali militari stavano operando nelle acque dello stretto.
4: Intervento del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito. L'attuale indebolimento del diritto internazionale ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza, ha detto tra l'altro il Capo dello Stato, sottolineando come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Dall'Armenia all'Azerbaigian sono diversi i temi toccati dalla Premier Meloni: immigrazione, energia, crisi internazionali, rapporti con Trump. La nostra inviata.
6: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
7: Così Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan. La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della comunità politica europea. Per la Presidente del Consiglio, la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan

0: porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: E proprio l'energia oltre i dazi è uno dei temi al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti propone una tassa sugli extra profitti delle imprese del settore e chiede una deroga al patto di stabilità. La politica dell'attesa è finita, ha affermato, è tempo di agire. Caso Flottiglia, la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persona sull'abbordaggio compiuto dalla marina israeliana il 29 aprile vicino a Creta. Tra gli esposti al centro dell'inchiesta la posizione di due attivisti prelevati da un'imbarcazione italiana e ora detenuti nello stato ebraico. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Oltre all'indagato Andrea Sempio, mercoledì saranno interrogate altre tre persone.
2: In attesa di scoprire le carte che ha in mano, la procura di Pavia fa una mossa a sorpresa in un'inchiesta che si avvia a tirare le conclusioni. Nel pomeriggio si è infatti saputo che domani Paola e Stefania Cappa saranno sentite a Milano come persone informate sui fatti. Nella stessa veste sarà sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, convocato lo stesso giorno in cui verrà interrogato il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta e che gli inquirenti ritengono il vero assassino di Chiara Poggi. La sua legale ed amica di lunga data, Angela Taccia, commenta così le frasi che il 38enne scrisse su un forum nel 2010 in cui parlava di una ossessione sentimentale di quasi 2 anni, collocata nel periodo dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Carrasco il 13 agosto 2007.
3: È una ragazza che vedevamo praticamente quasi tutte le settimane nel solito locale dove andavamo, faceva la barista. È quella ragazza di cui lui era innamorato. Non ha mai pensato nemmeno lontanamente a Chiara Poggi.
2: Claudio Vigolo, GR1.
1: Ciclismo, presentata nella sede RAE a Roma, la prossima edizione del Giro d'Italia. Radio 1 e Radio 1 Sport dedicheranno all'evento un palinsesto speciale.
4: Il conto alla rovescia è iniziato per la 109esima edizione del Giro d'Italia che dall'8 al 31 maggio sarà raccontato dai canali RAI, tappa per tappa, minuto per minuto, attraverso gli inviati, le trasmissioni sportive e gli speciali. E alla Corsa Rosa dedicherà un palinsesto ricco di novità Radio 1 e Radio 1 Sport, il direttore Nicola Rao.
5: Per dedicare lo spazio che merita a questo evento incredibile abbiamo ridisegnato il palinsesto, dedicheremo ogni giorno approfondimenti alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16:30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
4: E poi un annuncio in anteprima.
6: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese. E allora ho pensato che sarebbe interessante, realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Chiudiamo col cinema, da oggi a mercoledì torna sul grande schermo Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick.
7: E perché questo gran mistero?
8: Credimi, io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come queste.
7: Tu sai benissimo che non puoi andartene così. Dopo quello che mi hai detto.
1: Il film, tratto da Doppio Sogno di Schnitzler, aprì la mostra di Venezia del 1999. 5 mesi dopo la morte del regista, al Lido fu presentato dai due protagonisti, Tom Cruise e Nicole Kidman, nella pellicola Un giorno e una notte, nella vita di una coppia tra desideri inespressi e convenzioni sociali in una New York ricostruita in Gran Bretagna. Ci fermiamo qui, linea Onda Verde, poi il posticipo di Serie A con il secondo tempo di Roma-Fiorentina.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: E ringraziamo i colleghi del GR1 per la linea, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 minuti sulla 1 da Firenze e Roma. Ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, con la tratta in carreggiata opposta tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla tangenziale ovest di Milano, coda tratti tra Valtidone e Settimo Milanese. Sulla 10, coda tratti tra Spotorno e la 6. Ancora sulla 7 abbiamo code per un veicolo in fiamme tra

0: la diramazione per Predosa e Tortona. Sulla 4 la Milano-Brescia, coda a tratti tra Monza e Cormano in direzione Torino. Infine sulla tangenziale di Roma, strada chiusa per un incidente avvenuto tra via Batteria Nomentana e via Tiburtina in direzione di viale Castrense. I veicoli coinvolti dall'incidente si trovano all'interno della galleria. Questa è la situazione al momento. Linea di nuovo a Cremona per il secondo tempo di Cremonese Lazio. Primo tempo 1-0 per il Cremonese. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Ehi tu, gringo.
7: Gringo a chi? Io sono italiano.
6: E che ci fai in Texas?
7: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
8: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
9: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
14: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
15: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
16: Stadio Zirini di Cremona, siamo nell'intervallo della penultima partita del 35esimo turno del campionato di Serie A, di fronte Cremonese e Lazio. Al termine della prima frazione di gioco, Cremonese 1, Lazio 0. Il gol pesantissimo per la stagione grigio-rossa l'ho realizzato al 29esimo minuto Bonazzoli. Squadre ancora negli spogliatoi, cambi in vista per quello che riguarda la Lazio, ma noi nel frattempo torniamo subito allo studio, zona Cesarini, Nico Forletta. Nico.
17: Bene, grazie Manuel Codignoni, ricordo in regia Umbretta Conti, la parte tecnica c'è Luciano Pecoraro, in redazione Tony Tisi, e vi ricordo soprattutto domenica prossima 10 maggio per la festa della mamma la Zalea della Ricerca di Fondazione AE, che torna a colorare circa 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiranno l'azalea, questo fiore simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Lo scorso anno nel nostro paese sono stati

stimate circa 180.000 nuove diagnosi di tumore nelle donne, ma grazie ai processi e ai progressi soprattutto della ricerca, oggi 2 donne su 3 colpite da cancro vivono a 5 anni dalla diagnosi. Domenica quindi si può regalare l'azalea di Ayrke a tutte le donne per sostenere

0: cancro e si possono scoprire le piazze, quindi la piazza più vicina a chi ci ascolta, sul sito www.airc.it, www.airc.it. Oltre alla Serie A si gioca anche in Inghilterra la Premier League. È terminata Chelsea-Nottingham 1-3, punti pesantissimi in chiave salvezza per il Nottingham, che sale a 42 punti e ne mette 6 tra sé e il West Ham, che è terzultimo a 36. A quota 37 c'è il Tottenham, che ieri è andato a vincere sul campo dell'Aston Villa. Tottenham adesso guidato da De Zerbi, mentre invece il Chelsea rimane inchiodato a 48 punti, a 3 punti dalla zona europea, e quindi clamorosamente il Chelsea rischia di rimanere fuori dall'Europa. Poi alle 21 Everton Manchester City, ma torniamo da Manuel Codignoni e Antonello Burghini per la ripresa di Cremonese Lazio,
1: che è in procinto di iniziare. Il direttore di gara sta parlando adesso con il VAR per verificare che tutto quanto sia in ordine prima di comandare la partenza del secondo tempo, con il nuovo calcio d'inizio che viene battuto dalla Cremonese. Cremonese in vantaggio, come detto, per una rete a zero, che cerca subito di mandare il pallone in avanti. Il colpo di testa di Nuno Tavares, che allontana la sfera dalla propria area di rigore. Attenzione a Bonazzoli, che poi in collaborazione con Sanabria cerca di riconquistare il possesso di pallone. Fase molto, diciamo, cambolesca di inizio di questa ripresa, con la Lazio che poi mette la palla in fallo laterale con Marusic. Due cambi ci sono stati nell'intervallo, prevedibili anziché no. L'uscita di Daniel Maldini, ne avevamo parlato in maniera tutt'altro che, come dire, lusinghiera, perché non era di fatto mai entrato in partita. Al suo posto Tijani Noslin, che è più 9 vero rispetto a Daniel Maldini. Fuori anche Patrick, maglia numero 4, al suo posto dentro Rovella al recupero, mentre intanto la Cremonese cerca di mettere in mezzo un pallone con Pezzella, e poi il tentativo da fuori di Malè sulla seconda palla con il colpo di testa di Provsgard a pulire i propri 16 metri, e Nuno Tavares che poi allontana la sfera dalla zona di pericolo, e Zaccagni che cerca di far correre proprio lo stesso Noslin, che viene anticipato però da Luperto, che se lo porta fino alla linea del fallo laterale e mette poi la palla non in fallo laterale, sì in fallo laterale, perché Floriani Mastroigno non è riuscito a tenerlo in campo. Dicevamo, fuori Patrick, dentro Rovella. C'era uno spot che una volta diceva più o meno: Rovella per chi non si accontenta. È chiaro che non si accontentava del giro palla di Rovella Sarri, con la Lazio che attacca adesso, che guadagna un nuovo calcio d'angolo con l'inserimento da parte di Taylor, ma no, perché c'era una posizione di fuori gioco proprio da parte dello stesso giocatore olandese. Non si accontentava della scolasticità del palleggio di Patrick e ha scelto, diciamo, un cervello vero, calcisticamente parlando, nel senso che è il suo ruolo, Rovella, Maurizio Sarri, così come non si accontentava di Maldini, ha messo dentro un 9 vero.
2: Impalpabile la prova di Daniel Maldini, e Sarri non può essere soddisfatto nemmeno della prestazione di Patrick, quindi doppio cambio all'inizio della ripresa. Nel primo tempo invece meglio la Lazio, nei primi 25 minuti Lazio non velocissima ma abbastanza verticali, poi alla distanza è cresciuta la Cremonese, via la paura in un colpo solo ed è arrivato il gol di Federico Bonazzoli. Lo ricordiamo ancora, ottavo centro in campionato per l'ex attaccante dell'Inter, che oggi sarà particolarmente soddisfatto. Lui è nerazzurro, tifoso nerazzurro. Cremonese, diciamo che ha preso alla distanza coraggio e alla fine ha giocato praticamente alla pari contro la formazione laziale.
1: Lazio che attacca adesso con Zaccagni, lato corto dell'area di rigore, punta l'uomo, mette la palla in mezzo, Isaksen la cicca, Isaksen la cicca dal cuore dell'area di rigore, poi sulla successiva conclusione la palla finisce in fallo laterale. Non si aspettava che la palla passasse, non si aspettava il buco di Pezzella, da dire Isaksen, però l'ha colpita male, male, male, Antonello.
2: Come nel primo tempo, del resto, dal disco del rigore. Nel primo tempo il pallone era raso terra, con il mancino l'ha praticamente svirgolato. Adesso la stessa cosa, non è da lui, come dicevi tu giustamente, tra l'altro è il sinistro, il suo piede preferito. Comunque una buona opportunità per la formazione di Maurizio Sarri.
1: Attenzione però adesso, perché la Cremonese recupera palla con l'onni presente Bonazzoli, che va con un colpo di biliardo tocco sotto a servire a Zerbina, che poi finisce a terra, ma si continua a giocare il traversone a cercare proprio Bonazzoli, che salta, anzi non, si trattava di Sanabria che salta ma non ci arriva. Poi il pallone viene recuperato da Grassi, Zerbina resta a terra, fa cenno all'arbitro, Noslin mi ha fatto fallo, si continua a giocare, si rialza Zerbina, adesso parla anche con il guardaline, con Giampaolo, parla con un po' tutti Zerbina, ma nel frattempo continua il giro palla della Cremonese, che non mette fuori il pallone perché ha visto che il suo effettivo si è rialzato. Luperto nella propria metà campo si appoggia qui a Pezzella, intersezione delle

0: linea a sinistra, lancio lungo a cercare Sanabria, l'uscita di Motta ben coperto da Romagnoli disinnesca la minaccia, palla subito rimessa in gioco con Basic che cerca di ripartire con velocità, Rovella si avvicina al cerchio di centrocampo, il giocatore di scuola Juventus si appoggia poi a Taylor che gli ridà il pallone, cerchio di centrocampo, Toma Basic in posizione di mezzo destro, riceve e prolunga poi la sfera dall'altra parte nella zona di Isaksen, c'è la sovrapposizione anche di Marusic, Isaksen si ferma, poi ridà il pallone ancora allo stesso Basic, Basic per Marusic, fascia di destra nei pressi del limite dell'area di rigore, ancora Basic, ancora Taylor, ancora Basic, il giro palla della Lazio è effettivamente efficace ma non riesce a guadagnare metri la squadra di Maurizio Sarri, tanto che sceglie di cambiare fascia e adesso prova ad attaccare dalla sinistra con Zaccagni che punta nuovamente Floriani Mussolini, va verso la linea di fondo questa volta, traversone, palla deviata, nuovamente calcio d'angolo, questa volta sì, non c'era posizione irregolare, terzo corner della partita in favore della Lazio, non ne ha battuto nessuno fino a questo momento la Cremonese, bandierina di sinistra, alza entrambe le braccia, Mattia Zaccagni a chiamare lo schema, quinto minuto della ripresa, Cremonese 1, Lazio 0, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 gli uomini della Lazio a riempire l'area di rigore della Cremonese, attenzione a Prosgard che fino a questo momento di testa li ha prese tutte, il colpo di testa di Romagnoli questa volta che inquadra sì la porta ma trova la bella parata da parte di Audero che in maniera plastica va a bloccare il pallone e disinnesca la minaccia, sesto minuto della ripresa, Cremonese 1, Lazio 0, l'impressione Antonello è che i ritmi si siano un po' più alzati, no? Rispetto a come ci eravamo lasciati,
1: sicuramente sì, e stavolta c'è stato un pericolo, pericolo vero per la porta difesa da Audero perché il colpo di testa è di Romagnoli, era ben indirizzato, non fortissimo ma ben indirizzato, pronta la parata dell'estremo difensore della Cremonese, squadre già abbastanza allungate, adesso sì che ci sono spazi per giocare, sicuramente potremmo assistere ad un secondo tempo più vivace e soprattutto con più sussulti.
0: Prova a ripartire la Lazio con Nosdin che però sbaglia, recupera il pallone della Cremonese che attacca addirittura con Bianchetti, Bianchetti fa filtrare per Malei, il tacco di Malei per Pezzella che riceve, danza con i piedi sulla linea del fallo laterale, va via a Basic, sfida in velocità Marusic che gli sporca il traversone mettendoglielo in fallo laterale e gli applausi dello Zini sottolineano come il pubblico di Fede Grigiorossa stia apprezzando effettivamente questo nuovo approccio da parte della squadra di casa alla ripresa delle ostilità, Pezzella è pronto a rimettere in gioco il pallone, siamo praticamente poco oltre la linea del limite dell'area di rigore, fascia di sinistra la più distante rispetto al nostro punto di osservazione, palla all'indietro per Luperto che si appoggia nuovamente a Pezzella, traversone deviato, poi svirgola il pallone Rovella, ne lascia un campanile all'interno dell'area di rigore, prova a metterla giù Bonazzoli, serie di rimpalli, chiedono anche un tocco di mano i giocatori della Cremonese, alla fine la palla finisce fuori, l'ultimo a toccare è stato un giocatore della Lazio dopo questa mischia, nuovo calcio d'angolo, questa volta però lo batterà la Cremonese e c'è Bonazzoli che da capo popolo, da capo ultra quasi va ad esaltare il pubblico dello Zirek perché si attacca proprio da quella parte verso la curva teatro del tifo più caldo della Cremonese, calcio d'angolo che verrà battuto da Zerbin, bandierina di sinistra, il primo per la Cremonese dicevamo, la palla che spiove in aria, il colpo di testa di Nuca, anzi da parte di Bianchetti che però non crea pericoli alla difesa della Lazio che prova a ripartire con Nuno Tavares che ne fa fuori due, prova a far fuori anche il terzo, Malè e ce la fa, attenzione la corsa costo costa da parte di Nuno Tavares che poi mette la palla al centro per Nosdin, Nosdin e Isaksen, conclusione rete, ha segnato la Lazio in contropiede, ha segnato proprio lui Isaksen, colui che fino a questo momento aveva sbagliato praticamente tutto, è l'ottavo della ripresa, Cremonese 1, Lazio 1, azione da manuale da parte della Lazio, ha segnato Isaksen che realizza il gol numero 5 della sua stagione. La Cremonese deve ricominciare da capo, ma soprattutto gran merito di questo gol però è di Nuno Tavares.
1: Assolutamente sì, azione comunque rapidissima, molto bella, con la Lazio che praticamente ha messo in difficoltà, ha superato senza problemi la difesa della Cremonese, stavolta bella, puntuale, precisa, ma soprattutto efficace la conclusione dall'interno dell'area di rigore dell'attaccante danese Isaksen, come detto quinto gol in campionato, pallone è sotto la traversa, nulla da fare per Audero, ma soprattutto adesso tutto da rifare per la Cremonese, classifica alla mano. In questo momento la squadra allenata da Marco Giampaolo è a meno 3 dalla Lecce al terzultimo posto.
0: Si era mangiato l'inverosimile Isaksen, ha detto che si trattava spesso e volentieri di palle un po' sporche, però aveva commesso tanti errori il giocatore danese che diciamo si è fatto conoscere al pubblico laziale con quel 5-1 incassato a Herning dalla squadra già all'epoca allenata da Maurizio Sarri contro il Midtjylland. La Lazio se ne uscì da quello stadio, dallo stadio di Herning con 5 gol sul groppone e con un nome sul taccuino, Isaksen, che poi effettivamente fu portato alla corte di Maurizio Sarri.

0: Ricordo bene quella partita perché c'ero io a commentarla e mi ricordo anche insomma lo sgomento di tanti tifosi laziali che avevano seguito la squadra in Danimarca nel prendere 5 gol dall'allora sconosciuta squadra danese. Lazio che adesso ci crede, 10° minuto nel corso della ripresa, Cremonese 1, Lazio 1, Rovella, si è visto però il peso specifico di Rovella nel dettare i tempi nel centrocampo della Lazio, Antonello Brughini, perché insomma Patrick è volenteroso ma non è il suo ruolo.
1: Assolutamente sì, da sottolineare anche l'assist di Nosli, Lazio che attacca ancora, attenzione.
0: Ancora con Isaac Sena che mette in mezzo un pallone forse deviato, la palla che poi sporca finisce dall'altra parte, settore di sinistra dove Nuno Tavares ci arriva comunque, riesce a mantenerla in campo, si appoggia poi a Taylor, Taylor riparte da Provsgard sulla tre quarti, cerchio di centrocampo lungo il più arretrato della Lazio, Romagnoli, serve Provsgard che viene messo giù da Bonazzoli che non protesta neanche, anche alza il braccio, chiede scusa al danese che è l'unico ammonito della partita peraltro, Provsgard, e il gioco riprende con un calcio di punizione già battuto dalla Lazio con Marusic che adesso appoggia il pallone all'indietro, cerco di centrocampo per Romagnoli, palla spostata a sinistra per Nuno Tavares, davanti a sé Floriani Mussolini, sceglie la verticale per Zaccagni, la palla non arriva a destinazione perché c'è Terracciano che interrompe la traiettoria, ma ancora Nuno Tavares cambia gioco, pesca Isaksen, rigalluzziero dal gol segnato, punta l'uomo, poi si appoggia a Basic, ancora Isaksen, vertice alto dell'area di rigore, l'appoggio per Marusic verso l'esterno, Romagnoli alimenta il tempo offensivo della Lazio appoggiandosi poi a Rovella, ai 30 metri Rovella, il filtrante per Zaccagni, capisce tutto Bianchetti che però allontana la palla dalla propria zona di pericolo andando ad alzare un campanile d'anzino, si trattava di Terracciano e non di Bianchetti, lotta adesso Bonazzoli sul pallone con Nuno Tavares, cerca di andare via ma la palla era uscita, Bonazzoli si lamenta tantissimo con il guardaline che era a 1,5 metri e il guardaline non gli dice nulla perché non può parlare ma con lo sguardo gli dice Antonello se non l'ho visto io chi è che ha visto se la palla era uscita oppure no?
1: Sì, praticamente molto,
0: era un metro.
1: Molto chiaro questo episodio, è una fase molto delicata della partita questa per la formazione di casa, bisognerà capire se riuscirà in qualche modo a reagire la squadra allenata da Marco Giampaolo dopo il gol bello, lo ripetiamo ancora, di Isaksen, Cremonese che adesso sembra, come del resto nei primi 20-25 minuti del primo tempo, abbastanza impaurita.
0: Eh sì, perché ovviamente diciamo l'inerzia della stagione, non solo della partita della Cremonese, è cambiata tantissimo con il gol dell'ala destra danese e adesso la Cremonese è tramortita e la Lazio cerca di approfittarne ancora con Isaksen che riceve da Zaccagni, si appoggia poi a Marusic, lato corto dell'area di rigore, traversone in area a cercare l'inserimento di Taylor, palla disinnescata dalla difesa della Cremonese con la Sanabria che difende bene il pallone dall'attacco di Romagnoli fino al limite della propria area di rigore, Luperto pesca bene alto a sinistra Pezzella che lui con una specie di sombrero l'intervento di Isaksen, ma poi c'è il ripiegamento offensivo da parte di Basic, gioca bene la Lazio, Antonello Brughini, bisogna dire questo.
1: Sì, gioca bene, ha ripreso a giocare bene, esatto. Perché lo ha fatto anche nei primi 25 minuti, poi ha subito un po' il ritorno, se vogliamo rabbioso e più che lucido della Cremonese, adesso è assoluta padrona del campo la formazione di Sarri.
0: Con Zaccagni che smista per Nuno Tavares a sinistra, palla poi all'indietro per Rovella per Nuno Tavares, palla ancora all'indietro dopo che la sfera è transitata anche sui piedi di Taylor, ancora Rovella e lo ripetiamo ancora una volta, vedere la partita dal vivo, cari amici radioascoltatori, dà la possibilità di cose spesso e volentieri davanti allo schermo televisivo non si possono notare, nel momento in cui i giocatori della Lazio prendono palla si vede proprio che alzano lo sguardo a cercare la posizione di Rovella per andargli a dare il pallone, con Patrick, Antonello Brughini questo non succedeva.
1: In effetti la Lazio è cresciuta dal punto di vista tecnico, più verticalizzazioni in questi primi 12 minuti, anche adesso Rovella in possesso di palla, tutte le manovre praticamente passano dai suoi piedi, la Lazio che continua ad attaccare mentre Marco Giampaolo è pronto a far entrare in campo Bondo, ma soprattutto Vardi.
0: Jamie Vardi, colui che aveva dato una bella svolta alla stagione della Cremonese una volta entrato in forma, poi l'infortunio lo ha frenato, la carta d'identità non più verdissima fa sì che certe cose possano succedere, ma senza dubbio diciamo il recupero di Vardi potrà essere un'arma per la Cremonese. Intanto Zaccagni cerca di superare nella metà campo della Cremonese Zerbin, lo mette giù, calcio di punizione in favore della squadra grigio-rossa, mentre Zerbin continua a cambiare posizione, era stato schierato all'inizio in posizione di ala sinistra, poi era stato spostato in posizione di ala destra, adesso fa addirittura l'interno di destra con Floriani Mussolini che invece è largo a destra in un centrocampo a 4 con da destra a sinistra Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi e Malè che addirittura a sua volta fa il centrocampista di sinistra, ma si abbassa anche a fare il playmaker con in questo momento andando a servire Bonazzoli, attenzione break della Cremonese, Bonazzoli velocissimo, limite dell'area di rigore, palla per Floriani Mussolini, traversone in area, troppo sul portiere però, Motta senza neanche fare il consueto passo in avanti, intercetta il pallone, era stata bravissima.

0: bravissima la Cremonese, ancora una volta Bonazzoli a leggere bene il movimento dei giocatori della Lazio, a servire l'unico effettivo libero, Floriani Mussolini, il traversone però non gli è uscito bene dal destro e la palla è stata facile preda da parte appunto di Edoardo Motta. È pronto a rientrare anche Pedro per quello che riguarda la Lazio, a questo punto potrebbe uscire uno tra Zaccagni e Isaksen. Io voto Zaccagni, considerato che il giocatore della Lazio è a rientro anch'egli da un infortunio, non è al meglio e l'intenzione sarà probabilmente quello di andarlo a preservare in vista dell'appuntamento più importante della stagione della Lazio, l'abbiamo detto più e più volte, la finale di Coppa Italia. Intanto la Lazio stesso prova a lanciare in avanti per Noslin, Bianchetti gli mette il pallone in fallo laterale e arrivano i cambi e adesso vedremo se abbiamo avuto ragione o meno. Iniziamo dalla Lazio con Pedro che entra in campo, Antonello Brughini ci ho preso, esce proprio Zaccagni ma non poteva essere altrimenti.
1: Non poteva essere diversamente, ma ecco il triplo cambio addirittura di Marco Giampaolo che si gioca naturalmente tutte le sue carte.
0: Allora, fuori Sanabria, evanescente, anziché no, al suo posto dentro Jamie Vardy e insomma la reazione del pubblico è abbastanza così così, segno che non è piaciuta particolarmente la prestazione del giocatore della Cremonese Tony Sanabria. Pronto ad entrare in campo anche Bondo e al suo posto dentro, al suo posto fuori Grassi. Intanto insomma ci sono delle questioni, come dire, abbastanza burocratiche da espletare, tanto che si prolunga il tempo diciamo per le sostituzioni. Dentro anche con la maglia numero 32 Pagero, al suo posto dentro Zerbin. Qualità, forze fresche, ma tutto sommato io direi uomo su uomo tutte e tre le sostituzioni.
1: Sì, assolutamente, però cerca nuove soluzioni a questo punto della partita, 60esimo appunto di questa sfida delicatissima per la permanenza in Serie A della Cremonese. Marco Giampaolo gioca tutte le sue carte e si affida, secondo me, soprattutto a Pagero, ma soprattutto a Vardy. 5 gol in campionato, era partita abbastanza bene l'attaccante inglese, poi si è fermato per mille problemi, però potrebbe anche essere questa veramente la sua partita.
0: 17esimo minuto, il gioco riprende, Cremonese 1 Lazio 1, attacca ancora da Lazio con Isaksen, adesso ringalluzzito, cerca il filtrante per Noslin, interessante l'idea, qui due non si sono capiti perché Noslin aveva attaccato il centro dell'area di rigore ma la palla era invece per un suo taglio in diagonale verso il primo palo. Io credo che l'idea di Isaksen fosse quella giusta, qui secondo me è Noslin che ha sbagliato il movimento.
1: Sì, c'è stata un'incomprensione.
0: Aspetta, che mondo è mondo, l'attaccante va sempre incontro al pallone.
1: Si può capire,
0: no?
1: Sì, incomprensione tra i due, si può anche capire a questo punto del match, fa anche caldo, la lucidità naturalmente un po' viene a mancare, adesso il pallone ha oltrepassato la linea bianca, quindi si riprenderà con il fallo di mano già battuto in favore della Lazio, Lazio che continua ad attaccare anche con una certa pericolosità.
0: Evidentemente questa insomma è l'anima, il DNA delle squadre di Maurizio Sarri. Nuno Tavares verso la linea di fondo, traversone in area a cercare Isaksen, troppo arretrato, pallone lo rincorre Basic, lo mantiene in campo, il 18esimo della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1, palla lì dietro per Marusic, lo scambio ancora con Rovella che effettivamente, ripetiamo, ha dato tutto un altro volto alla Lazio, tutta un'altra squadra. Nuno Tavares con i piedi sulla linea del fallo laterale davanti a sé c'è Floriani Mussolini, si appoggia a Taylor, poi Rovella, ancora va da Taylor, vertice basso nell'area di rigore, poi un rimpallo favorisce l'intervento di Floriani Mussolini con la palla che poi rotola tra i piedi di Emil Audero che la va a prendere poi con le mani sulla pressione di Noslin, pronto a rimetterla in gioco, facendo ai propri compagni di squadra di salire, gli era andato a dettare il passaggio Bianchetti, in questo caso l'intenzione di Audero è invece quella di andare a lanciare lungo e di andare a velocizzare i tempi. Lancio lungo con la palla che danza nella zona centrale del campo, la rincorre poi Pedro dopo il colpo di testa di Floriani Mussolini, ma non riesce a raggiungere, anzi il colpo di testa era stato di Taylor che aveva anticipato a sua volta Floriani Mussolini, sfera che esce dal terreno di gioco, Terracciano la rimette per l'appunto in gioco andando all'indietro verso Bianchetti, limite dell'area di rigore, della propria area di rigore per capirci, palla in orizzontale per Luperto che a sua volta serve Pezzella a sinistra, Pezzella cerca la verticale per Vardy che non ha ancora toccato un pallone, sfera riconquistata da Malè, di testa Vardy lo tocca, adesso il primo pallone della sua partita, Malè prova a far correre Pezzella che ha spazio per avanzare, da quella parte non c'è Marusic ma non ci arriva neanche Pezzella perché la palla era troppo profonda e qui la Cremonese ha sbagliato, perché per carità l'idea di Malè era molto buona, però insomma lì forse Nuno Tavares ci sarebbe arrivato, non Pezzella.
1: L'impressione, francamente, Manuel, è di una Cremonese piuttosto spenta, abbastanza scossa.
0: Sbaglia Motta, però attenzione, clamoroso errore di Motta con Bonazzoli che gli toglie il pallone all'interno dell'area di rigore, poi però era di fatto da solo in area, ha cercato quasi dalla linea di fondo di mettere la palla in porta. Motta l'ha bloccata, si è arrabbiato tantissimo Motta con i propri compagni.

0: di squadra, perché nessuno gli è andato incontro, ha sbattuto il pallone a terra rimettendolo in gioco, esprimendo tutta la sua frustrazione, e ha funzionato, perché adesso attacca ancora la Lazio. Nuno Tavares, palla al centro dell'area di rigore, Luperto ci arriva e poi palla messa fuori direttamente da Bianchetti, ma era in fuori gioco Nuno Tavares, lo stavo per dire in diretta perché è scattato proprio davanti alla nostra postazione, dunque insomma era ampiamente al di là della linea dei difensori, ma come si fa in questi casi per non inficiare un eventuale intervento VAR. L'assistente dell'arbitro alza dopo la bandierina, ma torniamo su quanto successo all'interno dell'area di rigore della Lazio, scabroso anziché no, e questi sono i difetti della costruzione dal basso, inconcepibile come nessuno sia andato in soccorso di Motta con il pallone tra i piedi.
1: Se vogliamo anche qualche errore di gioventù, ma ci può stare naturalmente per quanto riguarda appunto il giovanissimo portiere della Lazio. Dicevamo anche di una Cremonese che dopo la rete del pareggio si è un po' afflosciata, una manovra abbastanza accartocciata adesso quella della formazione lombarda, che prova a verticalizzare su Vardi, pallone però, attenzione però, sì, pallone troppo lungo che viene messo in calcio d'angolo, dunque un corner per la formazione grigio-rossa, sostenuta nonostante tutto, nonostante la precaria situazione di classifica, nonostante l'1-1 che sta praticamente condannando in qualche modo la Cremonese, sostenuta dai suoi tifosi.
0: Seguiamo questo corner, poi linea Roma per il secondo mini spot di questa radiocronaca. 20° minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 1, la bandierina è quella di sinistra, la traiettoria in area di rigore, il nuovo colpo di testa da parte di Rovella che poi fa carambolare la palla addosso, se non ho visto male, a Bianchetti o forse Luperto, uno tra i due, fatto sta che comunque la sfera finisce direttamente oltre la linea di fondo, ma il gioco riprende subitaneamente con Pedro che però addomestica la palla con tutta calma e sbaglia, perché la sfera la recupera Vardi, Vardi la conclusione, la palla che colpisce pieno in faccia Prosgard che finisce anche a terra, l'arbitro interrompe il gioco perché come si fa in questi casi, colpo in testa, c'è bisogno di interrompere il gioco, pallonata clamorosa in faccia a Prosgard da parte di Jamie Vardi, 21esimo, Cremonese 1 Lazio 1, ci fermiamo anche noi, mini spot, linea Roma.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Ventiduesimo minuto nel corso della ripresa, il gioco è ancora fermo, non vi siete persi niente cari amici radioascoltatori, perché la pallonata che si è preso in faccia Prosgard ha lasciato evidentemente segni, niente di grave o preoccupante, Prosgard si è rialzato in questo momento, anche se è ancora un po' sbigottito e un po' intontito, diciamo così, rintronato, ecco forse la cosa più appropriata, sta cercando di riprendere un po' il controllo di se stesso. 22esimo minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 1, qui Pedro ha commesso un errore clamoroso, sanguinoso, dando la possibilità alla Cremonese di ripartire, Vardi ha fatto la cosa giusta e possiamo dire che si è immolato letteralmente Prosgard.
1: Si è immolato sulla conclusione potentissima tra l'altro dai 16 metri di Vardi, in conclusione che avrebbe sicuramente inquadrato la porta e forse messo in difficoltà Edoardo Motta, però come detto si è immolato il giocatore. Adesso c'è un altro cambio per quanto riguarda la formazione di casa.
0: E allora fuori Floriani Mussolini, al suo posto dentro Barbieri, anche in questo caso uomo su uomo, forze fresche. Però mi viene da dire anche forse un po' più fantasia, no? Perché Barbieri è un giocatore molto più eclettico, se vogliamo, forse rispetto a Floriani Mussolini, anche forse un po' più offensivo, Antonello.
1: Sì, quello che possiamo dire con certezza, Manuel, che Floriani Mussolini stasera non ha inciso, ha toccato sì parecchi palloni, ma ha sbagliato soprattutto quell'assist una decina di minuti fa dal lato corto dell'area di rigore, la ripartenza molto bella della Cremonese, il cross completamente sballato, insomma, anche per Floriani Mussolini una prova sicuramente al di sotto della sufficienza.
0: Ha esaurito le sostituzioni peraltro Marco Giampaolo, perché aveva già speso un cambio forzatamente nel primo tempo per l'ingresso in campo di Baschirotto, da dire che tornando su Floriani Mussolini da quella parte aveva un signore che si chiama Nuno Tavares, per cui insomma il primo non prenderle, credo che insomma in questo caso fosse il diktat che Marco Giampaolo gli abbia dato. È pronto per entrare per la Lazio anche Dele Boshiru, ma intanto il pallone è in gioco con Rovella che lo intercetta a centrocampo. 24esimo della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1, ricordiamo anche le marcature, una per tempo, Bonazzoli al 29esimo della prima frazione di gioco, Isaksen all'8° della ripresa, il pallone sui piedi di Nuno Tavares che sceglie il lancio lungo a cercare Taylor, ma a invece l'uscita di Audero che fuori dalla propria area di rigore se lo porta poi dentro il pallone con un pregevole peraltro colpo di tacco, andando poi senza neanche passare per il tocco con le mani a mettere in movimento Luperto.

0: coperto, pesca dall'altra parte, alto a sinistra Pezzella, Pezzella in orizzontale per Bondo, rischiando sulla pressione peraltro che gli stava portando in quel caso Basic, ma si riparte ancora dal limite dell'area di rigore della Cremonese con Terracciano che si trova davanti Pedro, sceglie di ripartire da Audero che finta il lancio lungo, perde un tempo di gioco in due su di lui, scarica poi il pallone per Bianchetti che qui stavolta sì gli va a dettare la linea di passaggio, sbaglia il rilancio lungo in questo caso però a Barbieri appena entrato che tocca il primo pallone della sua partita ed è una palla persa, sfera recuperata nella propria metà campo dalla Lazio con Rovella, cerchio di centrocampo che si appoggia a Marusic, palla poi all'indietro per Romagnoli davanti a Seci e Vardi, Romagnoli si appoggia nuovamente a Marusic che poi cerca la verticale per Noslin che stoppa il pallone spalle alla porta ma non riesce a mantenere il possesso, ma lei da terra gli strappa il pallone dai piedi, Bondo mette in movimento in questo caso Pagero, Pagero per Barbieri, siamo all'altezza dell'intersezione delle linee, fascia di destra, Maurizio Sarri è praticamente in campo a dettare il posizionamento dei suoi calciatori, con l'esterno riceve il pallone poi Pagero, si propone largo a destra Barbieri, servito, potrebbe andare al traversone, sceglie invece l'appoggio per Bonazzoli che finta il cross sulla pressione di Pedro, si appoggia poi a Bondo ai 20 metri, gira su se stesso l'ex Monza, va da Terracciano, non apprezza il pubblico dello Zini questo retropassaggio da parte di Bondo, ma in realtà aveva due uomini addosso e forse è stata tatticamente la scelta giusta, ancora Terracciano, cerchio di centrocampo, prova ad alimentare il tema offensivo il giocatore della Cremonese appoggiandosi nuovamente a Bonazzoli, uomo ovunque che in posizione di ala destra davanti a sé a Pedro, lo sfida in un primo momento, poi va da Bondo verso il centro, Bondo, Barbieri, palla che danza lì nei pressi del vertice basso dell'area di rigore, poi la finisce fuori dopo una serie di tocchi, l'ultimo a toccare è stato Pagero, ma ci sarà tempo e modo per una sostituzione, fuori con la maglia numero 24 Taylor per quello che riguarda la Lazio, perché abbiamo detto la Cremonese le ha esaurite, al suo posto Delle Basciru, uomo su uomo, i due erano dati in ballottaggio, Taylor al rientro dopo l'influenza, buona la prestazione del giocatore olandese, diciamo un po' quelle di sostanza che spesso e volentieri il tabellino non è in grado di raccontare, Antonello.
1: Prestazione diligente, 6 e mezzo.
0: Bravissimo, diligente è un aggettivo che mi piace, no? Come quando si andava a scuola, il ragazzo è diligente. Diciamo che anche nell'ottica di quello che è il calcio di Maurizio Sarri la disciplina tattica è importante, per cui buona la prova dentro Delle Basciru, grande fisicità, forse meno tecnica, ma serve anche quella. La rimessa in gioco intanto in favore della Cremonese con Barbieri che mette la palla all'interno dell'area di rigore della Lazio che butta fuori il pallone, Luperto la recupera sulla tre quarti spostandola poi a sinistra dove Pezzella davanti a sé a Isaksen deve ripartire da Luperto, Luperto all'indietro per Bianchetti, il capitano della Cremonese che è subentrato nella prima frazione di gioco a Baschirotto, sceglie di ripartire da Terracciano, la pressione della Lazio costringe Terracciano ad appoggiare la palla a destra per Barbieri che prova a mettere in movimento Pagero che va via a Rovella, Pagero poi fa filtrare in avanti per Barbieri, la palla finisce fuori ma il pallone era stato sporcato da Nuno Tavares, ha già rimesso in gioco il pallone, Noslin rincorre Bondo, gli toglie il pallone in maniera irregolare secondo l'arbitro, calcio di punizione in favore della Cremonese ai 40 metri spostati sul settore di destra, siamo arrivati al 28esimo minuto che inizia proprio in questo momento della sfida dello Zini, l'ultima partita della 35esima giornata del campionato di Serie A, Cremonese 1 Lazio 1, sul punto di battuta c'è Martin Pagero, l'ex udinese, osserva il piazzamento dei compagni, pronto con il destro a disegnare una traiettoria ad uscire rispetto ai pali di Edoardo Motta all'interno dell'area di rigore, è una fucilata quella che parte dai piedi dell'uruguaggio, tentativo da fuori sulla seconda palla da parte di Pezzella che si coordina bene, palla deviata, c'è stato un tocco e dunque calcio d'angolo, sia Bonazzoli che lo stesso Pagero vanno ad arringare la folla a chiedere l'aiuto del pubblico, come in una vecchia trasmissione televisiva tra l'altro mi viene da dire, ma in questo caso l'aiuto del pubblico si fa sentire più che mai, la battuta del calcio d'angolo dalla destra, il terzo della partita per la Cremonese, la respinta da parte della difesa della Lazio, sbaglia Pedro nel tentativo di mettere in movimento Delle Basciru, palla riconquistata ancora però dalla Lazio nella propria metà campo con Rovella che se la porta un po' a spasso, si porta a spasso Pagero ed esperienza va a conquistare un fallo, l'importanza, insisto ancora su questo punto perché l'ingresso in campo di Rovella è stato proprio il fattore che ha cambiato la partita, Antonello.
1: Ha cambiato assolutamente, la soprattutto la manovra del centrocampo bianco-celeste, adesso la Lazio è decisamente più ordinata, Lazio che verticalizza e quando verticalizza fa sempre male praticamente alla Cremonese, il pubblico di casa sta facendo sicuramente la sua parte ma la Cremonese deve spingere assolutamente con più convinzione in questi ultimi 20 minuti altrimenti la situazione di classifica si complica veramente tantissimo.
0: Prova a portare pressione ma di fatto non mi viene in mente una parata da parte di Edoardo Motta per quello che riguarda il potenziale offensivo della Cremonese, a onor del vero non ha fatto una parata neanche Audero bisogna dire, però lì perché ci sono state delle conclusioni ciccate dagli avanti della Lazio che si è resa un pochino più pericolosa, ma sostanzialmente gli unici due tiri nello specchio della porta sono stati due gol fino a questo momento e il risultato è di 1-1.

0: Vento irregolare da parte di Barbieri, vigoroso ai danni di Nuno Tavares, che cerca di strappargli il pallone dai piedi, andando però a commettere un'irregolarità. E allora Nuno Tavares adesso va a chiedere il rispetto della distanza nell'attesa di eseguire la battuta, cercare Pedro che non si è ancora acceso, sbaglia in fase di possesso la Lazio, prova a ripartire la Cremonese, qui viene chiamato un fallo laterale con la palla che è uscita ancora a Bonazzoli, e qui secondo me il segnalino però ha sbagliato il guardaline, perché il tutto avveniva a 5-6 metri dalla nostra postazione. Secondo me la palla era dentro, Antonello. T'ho visto scuotere la testa, effettivamente.
1: Sì, e indubbiamente dalla nostra postazione mi è sembrata dentro. Quindi il guardalinea era ben piazzato, ma da qui sembrava che il pallone non fosse uscito. Quello che va detto, Manuel, con grande sicurezza e con certezza, che Federico Bonazzoli è sicuramente il migliore della Cremonese.
0: Ma per distacco, una volta, no? Diciamo, visto che anche tu sei esperto di ciclismo e fa poco parte il Giro d'Italia, tappa vinta in volata, tappa vinta per distacco, in questo caso vinto per distacco il
1: virtuale trofeo. Zona del campo, in ogni zona del campo.
0: E sia in fase di interdizione che in fase di impostazione che in fase di conclusione, perché lui che ha segnato per la Cremonese si fa decisamente apprezzare. Adesso ruvido contrasto ancora tra Nuno Tavares e Barbieri, con entrambi che finiscono a terra. Si prepara un cartellino giallo che credo che verrà sventolato ai danni di Barbieri. L'arbitro aspetta che si rialzi il giocatore appena entrato e lo va poi ad ammonire. Sono arrivati in due praticamente contemporaneamente sul pallone, per una frazione di secondo c'è arrivato prima Nuno Tavares che gliela spostato e inevitabilmente Barbieri non è riuscito a frenare la sua corsa, gli è saltato addosso, si è rialzato Barbieri che si è preso il giallo, secondo ammonito della partita, il primo era stato Provsgard in apertura di seconda frazione di gioco, e il gioco riprenderà con un calcio di punizione in favore della Lazio. Si rialza anche Nuno Tavares, 31esimo minuto della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1. Mano a mano che va avanti, diciamo, il cronometro, è chiaro che uso un'immagine un po' truculenta, il cappio del boia che si chiama Serie B si va a stringere sul collo della Cremonese.
1: Sì, diciamo che il cronometro non gioca sicuramente a favore della formazione di casa, 31esimo del secondo tempo, anche perché è, come detto, una Cremonese che riesce a combinare pochissimo negli ultimi 20-25 metri. Adesso la Lazio ha preso tranquillamente le misure agli avversari, quindi non ci sono più spazi, è una Cremonese che gioca in maniera abbastanza lenta e soprattutto non riesce a trovare la soluzione vincente, come detto, all'interno dell'area dei gol. E Bonazzoli non riesce da solo praticamente a scardinare la difesa laziale.
0: Attenzione a questo lancio in avanti a cercare Vardi, in anticipo su di lui c'è però Romagnoli, duello tutto alla base dell'esperienza, e in questo caso Romagnoli che è anche, diciamo, un po' più possente rispetto a Jamie Vardi, lo va ad anticipare. Lazio che verticalizza subito poi a cercare Noslin, lanciato verso l'area di rigore, il pallone gli viene sporcato da Bianchetti, che poi ringrazia Audero per il tuffo plastico che permette al pallone di restare all'interno del terreno di gioco, andando ad evitare un possibile calcio d'angolo. Palla che adesso viene gestita nuovamente dalla Cremonese, si alza il canto dei tifosi dello Zini, che sentirete forse, cari amici radioascoltatori, grazie al provvidenziale microfono effetti piazzato qui nella tribuna stampa dello Zini dal nostro Adriano Totaro che ci manda in onda. Sbaglia però in fase di impostazione la squadra di casa con un improvvido lancio in orizzontale da parte di Bianchetti, che fa finire la palla oltre la linea del fallo laterale. Rimessa laterale battuta all'indietro da parte della Lazio, con Motta che addirittura recupera il pallone al limite della propria rigore, lo va a servire a Basic. Basic che si è spostato in posizione di centrocampista di sinistra con l'ingresso in campo di Nuno Tavares, e Nuno Tavares che è andato a destra a prendere quello che era il posto di Toma Basic, il quale a sua volta ha preso il posto che apparteneva a Taylor, uscito pochi minuti fa. Palla ancora in possesso della Lazio con Dele Bashiru che sbaglia, pallone recuperato da Malè che si incunea, lo scambio con Vardi, la sponda di Vardi per Bondo che poi mette in movimento Pezzella, lato corto dell'area di rigore, traversone in aria a cercare il colpo di testa di Bonazzoli, salta però più in alto la difesa della Lazio, poi un pallone svirgolato malamente da Pagero che poteva andare alla conclusione, e lui i piedi buoni ce l'avrebbe anche. Antonello Brughini stava per mettere la palla in fallo laterale, non è uscita solo perché era pieno di uomini quel pallone, e poi ha rilanciato la difesa della Lazio, ma che errore da parte di Pagero.
1: Sì, un tentativo da oltre 25 metri con il destro, pallone completamente praticamente svirgolato, traiettoria insolita in orizzontale, quindi nessun pericolo, ancora Bonazzoli però l'ultimo sicuramente ad arrendersi per quanto riguarda la Cremonese, che adesso prova in qualche modo a mettere in affanno la difesa della Lazio.
0: E ci prova con Pezzella, alto a sinistra, 34esimo minuto della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1. Pezzella davanti a sé a Isaksen che si è un po' spento in questi ultimi minuti, e potrebbe arrivare anche una sostituzione secondo me a breve, anche perché Maurizio Sarri difficilmente fa giocare tutti e 90.

0: Tanti minuti a Isaksen. Pizzella, traversone in area di rigore, intanto l'uscita di Motta che questa volta non sbaglia, anticipa Bonazzoli saltando altissimo e disinnesca la minaccia molto potenziale messa in atto dalla cross che arrivava appunto dal piede di Pizzella. Pallone rimesso in gioco al servizio per Rovella che deve eludere l'intervento di Vardi, lo fa con una Veronica andando poi a servire all'indietro Romagnoli. Romagnoli al limite della propria area di rigore, va da Basic con l'esterno, serve Rovella che ha spazio per avanzare, si avvicina alla linea centrale del campo il giocatore di scuola Juve per andare poi a servire largo a destra Isaksen che gli ridà il pallone, si richiude nel frattempo a Riccio la Cremonese, Dele Bashiru alla sponda per Rovella, siamo ancora nei pressi della linea centrale del campo, spostati sul settore di destra, Marusic riceve davanti sia Isaksen che di prima sceglie Dele Bashiru, una specie di torello adesso quello che sta facendo la squadra biancoceleste con il pallone all'indietro poi per Romagnoli che alza una bella traiettoria a cercare la corsa di Marusic che non ci può arrivare, Marusic, il Marusic dei tempi migliori Antonello Brughini forse avrebbe potuto visto. Anche raggiungere classe 1992, qui insomma l'età del Montenegrino si è vista un po' tutta.
1: Sì, stasera non si è visto assolutamente il Marusic migliore, si è vista invece un po' di stanchezza negli ultimi 10-15 minuti sulle gambe dei giocatori della Cremonese, adesso con tutta calma non c'è fretta, invece la Cremonese dovrebbe secondo me aver fretta di rimettere il pallone in gioco perché manca veramente poco al termine di questa partita e con un punto guadagnato non so sinceramente come si metterebbero le cose per quanto riguarda appunto la formazione di casa e per quanto riguarda soprattutto la corsa a salvezza.
0: Ma c'è ancora tempo per entrambe le squadre, per la Lazio per provare a vincerla e per la Cremonese per provare a vincerla. Si prova la Lazio adesso con Pedro, irriconoscibile. Irriconoscibile questa sera Pedro, pallone sbagliato per Isaksen, con Isaksen che si mette appunto le mani tra i capelli per questo servizio sbagliato e arriva la sostituzione ed esce proprio Isaksen. Questa sera potrei fare lo stregone Antonello Brughini. Dentro di A al posto di Isaksen ne ho prese tutte le sostituzioni, ma insomma, vedendo giocare la Lazio sappiamo che spesso e volentieri certi cambi sono quasi di prammatica, no?
1: Sì, le hai prese tutte, quindi naturalmente complimenti per le sostituzioni. Potresti sinceramente andare anche in panchina, ma
0: non mi permetterei presto, mai ancora, perché insomma
1: ancora è presto. Dicevamo comunque della stanchezza, soprattutto della poca lucidità per quanto riguarda la manovra offensiva della Cremonese che dovrebbe giocarsi in questo rush finale il tutto per tutto, ma la qualità naturalmente è quella che è, anche la tecnica dei giocatori grigio-rossi, e quindi vedremo cosa se sarà un finale intenso oppure al piccolo trotto.
0: Intanto ridisegna l'attacco nella sua totalità Maurizio Sarri, ma adesso c'è da seguire questa offensiva da parte della Cremonese che prova ad attaccare la profondità con Pizzella che questa volta va con Bergeri, va da Bondo ai 20 metri, potrebbe anche andare alla conclusione, si disdegna con i pugni, Motta non trattiene ma allontana la palla che era destinata senza dubbio sul secondo palo, la palla poi esce ma anche in questo caso c'era una segnalazione di un'irregolarità, ovvero sia di un fuorigioco, e dunque la battuta di un calcio di punizione fa sì che anche la bella conclusione da parte di Bondo e la bella parata per converso da parte di Edoardo Motta finisca nel campo delle occasioni diciamo potenziali ma non effettive. Dicevamo di come Maurizio Sarri abbia ridisegnato anche le posizioni dell'attacco con adesso Nuno Tavares però che attacca lato corto dell'area di rigore, Nuno Tavares palla in mezzo con il tacco addirittura Pizzella alza un campanile per Noslina che cerca di raggiungere il pallone, la sfera viene riconquistata dalla Lazio con Rovella che poi a gioco fermo perché nel frattempo era finito per terra Bondo. Esatto, va alla conclusione diciamo che comunque sarebbe stata anche in questo caso non valida perché appunto c'era un fallo in attacco da parte della Lazio. Dia si è messo a fare la punta centrale, Pedro che inizialmente si era messo a sinistra è andato a destra e a sinistra dal centro è scalato Tijani Noslin, maglia numero 14 sotto la nostra postazione. 38esimo minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 1, si affida ai lanci lunghi la Cremonese come questa adesso a cercare Vardi con Motta che però fa buona guardia sul pallone che finisce direttamente oltre la linea di fondo. Deve inventarsi qualcosa la Cremonese.
1: Assolutamente, il tempo stringe, come detto 39esimo del secondo tempo, Vardi fin qui non ha inciso, ha toccato sì e no 3-4 palloni il giocatore inglese. Bonazzoli continua a correre tantissimo ma naturalmente a questo punto della partita le energie fisiche e mentali sono quasi esaurite. Attenzione,
0: Vardi prova ad andare via, viene steso in questo caso da Romagnoli che non si becca il cartellino giallo, l'arbitro stava andando là come per andarlo ad ammonire, tanto che il pubblico era lì a trattenere il fiato poi all'ultimo momento mentre stava mettendo mano al taschino, non ha ammonito Romagnoli che peraltro è rimasto anche a terra. Ci sarà un calcio di punizione, i giocatori vanno a spiegarsi, c'è un capannello attorno al direttore di gara, non vorrei che avesse fischiato fallo in attacco addirittura nei confronti appunto della

0: dell'azione di sfondamento da parte di Vardy, credo che sia proprio così. L'intervento di Romagnoli sembrava abbastanza sul giocatore, ma forse è arrivato prima sul pallone e il fallo di sfondamento è stato quello di Vardy. Di certo la decisione non soddisfa né i giocatori né la tifoseria di Cremona, perché hanno circondato Chifi andando a chiedere spiegazioni. Antonello,
1: diciamo che dalla nostra postazione Manuel sembrava un fallo del difensore della Lazio, ma così non è stato, perché il fallo, secondo il direttore di gara, comanda lui, è stato commesso dall'attaccante grigio-rosso della Cremonese. Cremonese che adesso comunque recupera il pallone con tutte le residue energie.
0: Barbieri ne salta 3-1, slalom modello Alberto Tomba, poi va da Bonazzoli, ancora Barbieri, linea di fondo, traversone in area, basso, ci arriva Rovella, manco a dirlo, che va ad anticipare Pagero, che aveva attaccato l'area di rigore ad allontanare il pallone. Prova a ripartire adesso la Lazio con Noslin, che resta in piedi, poi lo travolge letteralmente Bondo, andando a mettere la palla in fallo laterale, rischiando di travolgere e di falciare anche il proprio allenatore Giampaolo, che ha dovuto saltare sulla scivolata di Bondo perché gli stava andando addosso. Che ardore da parte dell'ex Monza.
1: Sì, assolutamente, un impatto tra l'altro positivo in questo match. Era stato bravo anche a contrastare la conclusione del giocatore della Lazio 3-4 minuti fa. Lazio che adesso continua a manovrare con sicurezza, Lazio soprattutto che concede pochissimo alla Cremonese.
0: Prova a girarsi di A all'altezza della linea centrale del campo, fermato da Malè, poi Bondo si appoggia a Bianchetti, Bianchetti per Terracciano, adesso sono saltati un po' tutti quanti gli schemi, palla nella metà campo della Cremonese che prova comunque a ragionare con Bondo, che mette in movimento sul settore di destra a Barbieri, ma la pressione di Basic lo costringe ad un retropassaggio che non piace al pubblico dello Zini. 41esimo della ripresa, è sempre 1-1 tra Cremonese e Lazio. Bonazzoli nel primo tempo per il vantaggio grigio-rosso, Isaksen nella ripresa per il pari laziale, erroraccio da parte di Pezzella che stoppa male un pallone e lo trascina oltre la linea di fondo, ma si è forse fatto male Pezzella, un problema probabilmente al flessore della gamba sinistra, e questo sarebbe un dramma sportivo per la Cremonese, perché Marco Giampaolo ha già esaurito le sostituzioni e dunque la Cremonese si troverebbe a giocare questi ultimi 4 minuti più recupero che ci separano al termine della partita in 10 uomini. Gli tirano adesso la parte anteriore dei piedi, come spesso si fa per cercare di pulire i crampi, di sciogliere i crampi. Potrebbe forse essere
1: forse
0: stato semplicemente un problema di crampi, forse ce la fa. Io credo che lo tenga in piedi anche l'adrenalina, Antonello.
1: Sì, ce la fa Pezzella, per fortuna della Cremonese, perché sono troppo importanti questi ultimi minuti finali per la formazione lombarda.
0: 41 e 35, sono importanti anche i secondi da questo momento in poi, non che non lo siano prima, ma in maniera particolare. Cremonese 1 Lazio 1, palla che danza sulla linea del fallo laterale, finisce fuori, l'ultima a toccare era stato in questo caso Malè, rimessa in gioco per la Lazio nella prima metà campo con Marusic che va all'indietro da Romagnoli. Romagnoli sceglie di ripartire da Motta, non c'è pressione da parte degli avanti grigio-rossi, allora Motta ha tutto il tempo di stoppare il pallone e poi di servire Nuno Tavares a sinistra. Nuno Tavares sceglie il lancio lungo nella zona di Basic, in anticipo su di lui c'è Bianchetti che però riesce solamente a rimandare il pallone dall'altra parte, dove Noslin arriva prima di Barbieri. Noslin chiude l'intervento da parte del nuovo entrato della Cremonese, si appoggia poi nuovamente a Rovella che ha toccato un'infinità di palloni. Rovella che apre splendidamente per Marusic che ha spazio per avanzare sul settore di destra, si appoggia poi a Pedro. Fino a questo momento negativa la prestazione da parte dello spagnolo, ma sappiamo che può accendersi in qualsiasi momento. Rovella appoggia per Basic, siamo ai 20 metri, Basic prolunga poi il pallone a sinistra per Nuno Tavares, lato corto dell'area di rigore davanti a sé a Barbieri, le finte da parte del portoghese che prova a far filtrare la palla, poi incoccia sugli stinchi di Barbieri, prova a ripartire la Cremonese con Pagero, l'intervento da parte di Nuno Tavares è irregolare e si prepara un nuovo cartellino giallo perché è andato a colpire da dietro Pagero. Terzo ammonito della partita, Nuno Tavares, neanche lui era diffidato, intervento in ritardo, decisione sacrosanta questa volta da parte di Chiffi.
1: Partita sostanzialmente corretta, ottima anche la direzione di Chiffi, calcio di punizione dunque in favore della formazione di casa, che nelle prossime 3 giornate dovrà incontrare il Pisa qui allo Zini, poi andrà a giocare in trasferta contro l'Udinese e all'ultima giornata troverà il Como sempre qui di fronte al pubblico di casa.
0: Calendario non semplicissimo, eufemisticamente parlando, per la squadra di Marco Giampaolo. 43-20 sul cronometro, inizia a ballare un po' anche la nostra postazione, segno che diciamo iniziano ad accendersi gli animi anche della tribuna centrale dello Zini. 43-30 dicevamo, 1-1 tra Cremonese e Lazio. Bonazzoli adesso in versione playmaker nella propria metà campo, va a scambio, lo scambio con Terracciano che poi gli ridà il pallone, rincorre il pallone Bonazzoli, viene messo giù da Toma Basic, calcio di punizione in favore della Cremonese con Basic che si porta via il pallone per cercare di dare tempo alla propria squadra di andarsi a ripiazzare. Terracciano glielo strappa dalle mani, lo mette giù, tutto è pronto per la battuta di questo calcio piazzato, ma siamo nella metà campo della Cremonese, sotto la nostra postazione, fascia di destra davanti alla panchina.

0: di Maurizio Sarri. Si è messo la giacca della tuta intanto Marco Giamparola, la temperatura è leggermente calata, resta invece così come era vestito con una polo a maniche lunghe Maurizio Sarri a dirigere la propria squadra dalla propria area tecnica. Nuno Tavares intanto intercetta un pallone vagante, lo serve per Rovella, anticipato da Bondo che di testa toglie un tempo di gioco alla squadra della Lazio. Pagero poi cerca il filtrante per Barbieri che prolunga poi in avanti per Bonazzoli, punizione di Anadessa, attenzione attacca la Cremonese, Bonazzoli lato corto dell'area di rigore, il tunnel di Bonazzoli per Bondo in area di rigore, la palla che poi resta lì, attenzione contrasto in area, chiede il calcio di rigore Malè, poi il controcross da parte di Pezzella e la palla che viene messa in angolo. C'è stato uno scontro all'interno dell'area di rigore della Lazio con Malè che ha falciato Marusic, probabilmente il fallo lo ha fatto lui. La palla è arrivata a non più di un metro e mezzo dalla linea di porta, nessuno della Cremonese è stato in grado di spingerla, mani nei capelli da parte dei giocatori della squadra grigio-rossa, perché proprio mentre sta per scadere il novantesimo sanno che questa era un'occasione importantissima.
1: Non è la stagione della Cremonese, è sconsolato anche Marco Giampaolo di fronte alla sua panchina sotto la nostra postazione, mani in tasca. Questa è stata un'occasione gigantesca per chiudere questa partita e per portare a casa tre punti pesantissimi per quanto riguarda la corsa salvezza. Invece il cronometro gioca a questo punto a sfavore della formazione grigio-rossa, nonostante tutto sempre sostenuta dai suoi calorosissimi tifosi, ma il cronometro segna il novantesimo e si giocherà per altri 5 minuti.
0: 6 per 5, 30, 300 secondi. 300 secondi per la volontà della Lazio di portare a casa un risultato positivo dallo Zini e magari, perché no, provare anche a vincerla. 300 secondi che oramai sono diventati 270 perché nel frattempo non si gioca e Marusic è ancora a terra e credo che questo sia il tempo che sarà recuperato per le speranze della Cremonese di provare a vincere questa partita e di restare aggrappati al treno della Serie A, perché se la partita finisse così la Cremonese resterebbe al terz'ultimo posto con tre punti di distacco nei confronti del Lecce quart'ultimo. Marusic viene accompagnato fuori, probabilmente non ce la fa ed ha esaurito le sostituzioni anche la Lazio, perché sono entrati in campo Rovella, Noslin, Pedro, Dele Basciru e Dia. Dunque probabilmente in inferiorità numerica la ripresa del gioco per la Lazio, anche se Marusic sembra farcela adesso, sembra corricchiare a bordo campo. Nel frattempo deve chiedere l'autorizzazione per rientrare in gioco, per entrare in campo, mentre la partita riprende. Il primo minuto e 20 di fatto se n'è andato senza che il pallone sia stato giocato, per cui immagino che i 5 minuti di recupero diventeranno 6. Palla adesso sui piedi del portiere della Cremonese, Oder mette in difficoltà Luperto, che a sua volta mette in difficoltà Bondo sulla pressione di Pedro. Si riparte nuovamente da Audero, Audero va da Pezzella, Pezzella va da Malè che si avvicina alla linea centrale del campo in posizione di mezzala sinistra, cerca il filtrante per Vardi, la scivolata da parte di Marusic perfettamente ristabilito, intercetta la traiettoria del pallone, Dele Basciru poi fa correre Rovella, Rovella che va da Dia, attenzione perché la Cremonese è scoperta, potrebbe servire Noslin, è così, Noslin limite dell'area di rigore, Noslin viene portato verso l'esterno, palla al centro per Dia che stoppa male il pallone, Noslin potrebbe andare al tiro, conclusione e segna la Lazio con Noslin, interno destro a giro, palla sul secondo palo, gol bellissimo e la Lazio chiude questa partita quasi certamente, perché siamo arrivati al 48esimo e porta in vantaggio la squadra ospite per la disperazione dei giocatori della Cremonese affranti. È il 48esimo, Cremonese 1 Lazio 2, la ribalta la Lazio, gran bel tiro da parte di Noslin, gran bel contropiede ancora una volta da parte della Lazio. Cremonese scoperta, ma mi viene da dire non poteva essere altrimenti.
1: Un lampo dell'olandese ha spezzato l'equilibrio, Noslin ha costruito e voluto questo gol, si è accentrato, ha preso anche la mira e con il destro a giro ha messo il pallone nell'angolo lontano dove lo vediamo adesso uno sconsolato, sconsolantissimo Emil Audero, non è riuscito ad intervenire, insomma si mette veramente malissimo per la formazione grigio-rossa. Siamo al 48esimo minuto, adesso sono sempre 4 le lunghezze di svantaggio nei confronti del Lecce a 3 giornate dalla fine, il gol comunque meraviglioso e questo va sottolineato di Noslin.
0: Gol molto bello da parte di Tijani Noslin, segnatura numero 4 in stagione per il giocatore olandese che è arrivato dalla Fortuna Sittard dopo essere cresciuto nelle giovanili del Twente, dunque carriera integralmente in Olanda per il 14 della Lazio che adesso cerca di mantenere un campo un pallone senza riuscirci. 48 e 30 si giocherà nominalmente fino al 50esimo, ma almeno fino al 51esimo, e non escludo che si possa arrivare anche al 52esimo, perché un minuto di sicuro se ne va per l'infortunio di Marusic, e potrebbe esserci altro extra time per l'esultanza dei giocatori della Lazio, che sono andati, diciamo, ad esultare sotto la curva della tifoseria ospite, dove ci sono credo una decina di tifosi della Lazio, non di più. Palla recuperata intanto a centrocampo da Pagello, che prova ad andare via a Dele Basciro, che gli strappa il pallone dai piedi, tunnel di Dele Basciro ai danni di Bondo, che lo va a stendere, calcio di punizione in favore della Lazio. Bondo adesso va a cercare di spiegare le proprie ragioni a Chiffi, che però non vuole sentire ragioni per l'appunto, e va a concedere un calcio di punizione alla squadra ospite. 49 e 10 sulla carta, 50 secondi ancora da giocare allo scadere dei 5 di recupero, ma ce ne sarà di sicuro uno in più, forse addirittura azzardo a dire due, dunque potrebbero diventare 1 minuto e 50 o forse anche 2 minuti e 50. Calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza della linea mediana, lancio in avanti di Prosgard a cercare Tijani Noslin, che prova a rincorrere il pallone, fa buona guardia però sulla sfera Terracciano, che impedisce all'olandese, autore del gol che fino a questo momento decide la partita, di arrivare sulla sfera, far venire la sfera oltre la linea di fondo, e dunque calcio di rinvio da parte di Audero, che va da Bondo. Audero facendo ai propri compagni di squadra di salire, segno che ha intenzione di lanciare lungo, è così con il destro, palla nella tre quarti della Lazio a cercare Vardi, la sponda di Vardi che salta altissimo e pallone che finisce poi in fallo laterale, la palla gliela toccata però Profsgard secondo il direttore di gara e anche secondo quello che abbiamo visto noi, perché mi sembrava che effettivamente la spizzata di Vardi abbia poi incocciato il testone di Profsgard, che era anche saltato più in alto di lui. Rimessa laterale già battuta da parte della Cremonese, 50 e 05, si continua a giocare allo Zini, Cremonese 1 Lazio 2, palla all'altezza del cerchio di centrocampo dove Bianchetti va a prolungare la sfera in avanti nella zona di Pezzella, che ne ha due davanti. Pezzella allora sceglie il cross dalla tre quarti nella zona di Pagero, si fa sportellata, la palla poi finisce sui piedi di Barbieri, che dalla tre quarti va al traversone in area di rigore a cercare Vardi, anticipato però da Romagnoli, che alza il pallone lontano dalla propria area di rigore, palla che poi finisce in fallo laterale dall'altra parte a sinistra, sempre al limite dell'area di rigore, sarà la Cremonese a batterla con Pezzella che prende una lunga rincorsa. 50 e 40 si continua a giocare, la palla che spiove all'interno dei 16 metri della Lazio a cercare Luperto, il colpo di testa è di Marusic invece, poi Malè cerca di strappare la palla dai piedi di Dial, sfera ancora della Cremonese che la gestisce poi con Terracciano. Terracciano alza un pallonetto morbido nella zona di Malè, Malè di testa poi la prolunga per Pezzella, lato corto dell'area di rigore, Malè va al cross dalla tre quarti a cercare Luperto, ma a trovare Rovella che pulisce i propri 16 metri, ma ancora Malè rincorre il pallone, ancora un lancio morbido, questa volta nella zona nuovamente di Luperto che resta là davanti. Oramai si gioca veramente tutti contro tutti come da ragazzini all'oratorio, mette la palla nuovamente in fallo laterale Romagnoli, 51 e 15 si continua a giocare, dunque si giocherà fino al 52esimo almeno, e dunque i due minuti di extra time che avevo preconizzato, questo oggi le prendo veramente tutte, si stanno verificando. Bondo, lato corto dell'area di rigore, palla in avanti per Pezzella, cross interessante di Pezzella sul secondo palo per il colpo di testa di Barbieri, poi la palla resta lì, ci prova Paiero a prendere il pallone, non ci arriva, ci arriva invece Dia che allontana la palla con un campanile nell'altra metà campo, dove il pallone viene recuperato da Audero che all'altezza del cerchio di centrocampo, pensate, la rimanda in avanti nella zona di Bonazzoli che non riesce a tenerla in campo. 51 e 45, questo potrebbe essere l'ultima azione della partita effettivamente. Bonazzoli generosissimo, era saltato alto, altissimo nel tentativo di impedire alla palla di uscire dal rettangolo di gioco, così non è stato, rimessa laterale in favore della Lazio affidata a Nuno Tavares che asciuga il pallone con la maglietta, non che fosse evidentemente bagnato ma si cerca di guadagnare qualche secondo, la rimette in avanti, è scaduto anche il 52esimo, si continua a giocare, forse addirittura 3 minuti di extra time. Bonazzoli attacca lo spazio in posizione di ala destra, c'è la sovrapposizione di Barbieri che non arriva sul pallone, la palla finisce in fallo laterale, ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, finisce qui allo Zini, la Lazio ha battuto la Cremonese, Cremonese 1 Lazio 2, la successione delle reti, vantaggio grigio rosso con Bonazzoli al 29esimo del primo tempo, pari della Lazio con Isaksen all'ottavo della ripresa, al 48esimo del secondo tempo in pieno recupero il gol partita di Noslin, una vittoria pesantissima per la Lazio ma soprattutto una sconfitta pesantissima, perché poi lo sport è questo, alfa e omega, il rovescio della medaglia per la Cremonese. Antonello Brughini, il tuo commento?
1: È un risultato giusto che complica terribilmente l'operazione salvezza della Cremonese, Cremonese sicuramente volenterosa ma scarsamente efficace in zona gol, una Lazio invece discreta, ordinata soprattutto al centrocampo, Lazio che quando ha spinto sul pedale del gas ha messo sempre in difficoltà la Cremonese, l'ha decisa un guizzo, un lampo, un colpo di genio di Noslin, un bel gol, bellissimo destro a giro dell'olandese, palla quasi all'incrocio dei pali e Cremonese in ginocchio.
0: Rapidamente la situazione di classifica: con questi 3 punti la Lazio sale a quota 51, dunque si porta in 8ª posizione a meno 4 dall'Atalanta, e abbiamo detto che insomma la finale di Coppa Italia sarà tra Inter e Lazio. Se l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia, il 7º posto garantirà un accesso alla Conference League, e dunque la lotta per il 7º posto non è assolutamente peregrina. 4 lunghezze sono tante ma non tantissime, così come 4 sono invece tantissime, ma in questo caso perché la prospettiva è completamente diversa. Le lunghezze che separano la Cremonese, terz'ultima, dal Lecce, quart'ultimo, 32, Lecce, 28, Cremonese, saranno 3 giornate di fuoco per la squadra di Marco Giampaolo nel tentativo

0: L'obiettivo di raggiungere la salvezza. Mi fermo qui, ribadisco il finale. Cremonese 1, Lazio 2. Ringrazio Antonello Brughini per averci accompagnato in questa radiocronaca. Ringrazio Adriano Todaro per averci permesso, come di consueto e come amo ripetere anche quest'oggi, di andare in onda a colori e farvi percepire tutte quante le emozioni, gli umori e i colori dello stadio anche alla radio. Cremonese 1, Lazio 2, linea Roma. Restate su Radio 1, Nico Forletta, zona Cesarini, ancora tanto sport su Rai Radio 1, la casa dello sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
3: Vincenzo Gioberti scrisse un'opera del primato morale e civile degli italiani. Non sto qui ad occuparmi di una figura pur importante di Vincenzo Gioberti, ma insieme a voi, brava gente, vorrei invece occuparmi di una sua espressione dedicata a San Francesco: il più amabile, il più poetico e il più italiano dei nostri santi. Sì, Francesco è il più italiano dei nostri santi. Ha percorso l'intero nostro paese da nord a sud. Non c'è piazza in una città, in un villaggio, che non ricordi San Francesco. Non c'è via, non c'è indicazione stradale che non riporti il suo nome. Eppure è l'uomo che ha predicato la pace, ha predicato il rispetto per il creato, ha predicato la fraternità. Ma molti di noi siamo lontani da questi valori. Ecco allora che in quest'anno vogliamo recuperare un'altra affermazione, quella che ci donò Papa Francesco all'inizio del suo pontificato. Ho scelto il nome di Francesco d'Assisi, il santo dei poveri, il santo della pace, il santo che ama e rispetta il creato. Per fare questo abbiamo bisogno delle sue indicazioni, del santo di Assisi, quando ci dice siate amabili, quando ci ricorda che l'altro è fratello e sorella, quando ci dice o uomo, quanto vali dinanzi a Dio, tanto vali e nulla più. Non c'è bisogno di correre, c'è bisogno di recuperare questo valore dinanzi a Dio.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Ehi tu, gringo.
8: Gringo a chi? Io sono italiano.
7: E che ci fai in Texas?
8: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
9: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da €549 andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
10: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
11: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
12: Noi spesso raccontiamo di sogni.
13: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk,

0: L'Italia proprio non esisteva.
1: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile.

0: in maniera dolorosa da parte della Cremonese, che rimane fissa a quota 28 a 4 lunghezze dal quart'ultimo posto, che è occupato dal Lecce a quota 32, e quindi con 9 punti in palio ancora si fa sempre più difficile la situazione della Cremonese, terz'ultima e quindi attualmente retrocessa, 4 punti da recuperare sulla Cremonese, e poi c'è la Fiorentina che è a quota 37, così come il Cagliari, e sono esattamente 9 i punti della Cremonese da queste due squadre, quindi la corsa deve essere necessariamente sul Lecce per la squadra lombarda. In Premier League il Nottingham è andato a vincere sul campo del Chelsea, lo dicevamo prima, per il Nottingham invece questi 3 punti sostanzialmente preziosissimi nella corsa per la salvezza nella Premier League. Il Chelsea attualmente fuori dalla zona Europa, si giocherà anche nella Liga Spagnola alle 21 Siviglia Real Sociedad, ma dicevamo di Roma Fiorentina, fischio d'inizio alle 20:45, e allora facciamo un primo salto allo Stadio Olimpico, dove per noi ci sono Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò. Lì ballano punti importanti in funzione del quarto posto della qualificazione alla Champions. Buonasera a entrambi.
1: Buonasera Nico. In effetti ha scombinato un po' tutto, ma a livello di spettacolarità del campionato è ovvio che il pareggio della Juventus in casa contro il Verona, già retrocesso, rispaglia un pochino quelle che erano i pronostici e anche credenziali, no? Della vigilia di un turno che invece in chiave qualificazioni europee ha molto da dire. Roma-Fiorentina, ovvero 24 i punti di differenza all'andata, successo giallorosso per 2-1, c'era Stefano Pioli sulla panchina dei Viola. Viola che hanno conquistato 20 dei 37 punti totali nelle ultime 11 giornate, quindi quando Paolo Vanoli è arrivato a guidare la Fiorentina la situazione non era certamente idilliaca, non lo è neppure adesso, tenuto conto delle ambizioni di squadra e città, ma certo in occasione del centenario dalla sua fondazione i Viola hanno evitato l'onta della retrocessione. Roma con la miglior difesa casalinga del torneo, rispetto all'ultima di campionato i giallorossi si affidano al rientrante Manu Canoe al posto dello squalificato El Ainaoui, 3 invece i cambi decisi proprio da Vanoli, non ci sono tra gli ospiti Balbo, Rugani e Mandragora. Gli ultimi 2 comunque a disposizione del tecnico ex Torino. Nella Roma, Dybala inizialmente in panchina, le formazioni ufficiali, Roma in campo con Svilar tra i pali, Mancini indica Hermoso in difesa, Selic, Capitan Cristante, Kone, Wesley a centrocampo, Sule e Pisilli a supporto di Malen in attacco. Risponde la Fiorentina con Capitan De Gea tra i pali, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa. In mediana c'è Fagioli, poi Harrison, Brescianini, Indurre e Solomon nella zona nevralgica del terreno di gioco. Gudmundsson, il falso 9, l'islandese, non di peso, ma per dare vivacità e per scambiarsi magari le posizioni con lo stesso Brescianini, uomo in grado appunto di ricoprire più ruoli. Diamo il benvenuto in Radio Cronaca a Giorgio Germanò. Buonasera Giorgio, andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Federico Foroni con la collaborazione di Maurizio Lepri. Giorgio.
2: Buonasera a tutti, buonasera a chi è in ascolto, a chi è al lavoro per consentirvi l'ascolto di questa diretta. Sì, la 35esima giornata, quella che ha segnato lo scudetto all'Inter, presenta 2 posticipi di grande importanza. Del primo avete già detto il risultato, i commenti, quest'ultimo, questo dell'Olimpico, in gioco punti vitali per la qualificazione alle prossime competizioni europee. Ha ricordato sia Nico Forletta in studio sia Giovanni Scaramuzzino la classifica: al quarto posto la Juventus con 65 punti, segue il Como con 62 e la Roma 61, con l'opportunità questa sera, vincendo, di superare i Lariani e di avvicinare la Juventus. Ovviamente la Fiorentina non regalerà niente, un po' nello stile di questo campionato dove la partita fra Cremonese e Lazio lo ha dimostrato, tutte le squadre vogliono fare punti fino alla fine anche quando non gli servono.

0: Nico.
1: Bene, grazie Giovanni. Io torno da voi tra poco, tra pochissimo, per l'inizio di Roma-Fiorentina. Voi citavate la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter ieri sera nel corso di Domenica Sport, dopo aver seguito la radiocronaca di Francesco Repice di Inter Parma. Siamo rimasti in collegamento proprio con gli spogliatoi di San Siro nell'attesa che si presentasse anche ai nostri microfoni Cristian Chivu, il tecnico vittorioso, colui il quale ha vinto alla prima panchina con l'Inter lo scudetto. Fino alle 24 non abbiamo fatto in tempo a offrirvelo in diretta. Francesco Repice poi ha registrato un'intervista con Chivu dopo che avevamo chiuso i collegamenti con San Siro. Allora, visto che noi onoriamo tutti quanti i debiti, io direi di onorare anche questo con i nostri radioascoltatori, ritornando sulla vittoria, sul trionfo dell'Inter, la vittoria dello scudetto, la conquista dello scudetto della squadra nerazzurra in questa stagione 25-26. E allora ascoltiamo quel che ha detto ieri sera Chivu al microfono di Francesco Repice.
2: Il momento più bello della stagione?
3: Sono stati tanti momenti belli. Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno. Questo è il campionato e siamo tutti contenti, perché vincere uno scudetto non è mai scontato. È una competizione lunga, dura 9 mesi, 10 mesi, e bisogna essere sempre all'altezza. E poi la cosa più importante è sapere agire alle difficoltà, saper stare e continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi.
2: Il momento più difficile della stagione?
3: Ma sono stati tanti. Una stagione così è fatta di alti e bassi. Dovevamo saper accettare determinate situazioni, mettere la faccia, cercare di essere competitivi, e questi ragazzi sono stati meravigliosi, come lo è stata la società, come sono stati questi tifosi, come lo è stato anche il mio staff.
2: Cristian Chivu, qualcuno dice un predestinato. Cristian Chivu è più un gestore o un allenatore? Alla fine della partita col Parma, lui in disparte a lasciare ai giocatori la ribalta.
3: Ma è merito di questi ragazzi, che si devono godere quello che hanno fatto in questa stagione, che hanno accettato determinate cose, determinate situazioni. È merito loro e si devono godere quello che di bello hanno fatto questa stagione, ed è giusto così, perché un allenatore deve capire che quando è il momento della squadra si deve mettere a parte.
2: Ultima cosa, un grande italiano diceva: gli esami non finiscono mai, tu alleni una grande squadra, e la fortuna di allenare una grande squadra significa avere sempre un altro esame, c'è un'altra finale, un altro obiettivo da inseguire.
3: Sì, stavo pensando già a questo obiettivo, la Coppa Italia, alla finale. Sappiamo che era uno dei nostri obiettivi e cercheremo di essere competitivi come siamo stati in campionato. Cercheremo di ritrovare energie, di ritrovare quello che serve per raggiungere un altro obiettivo.
1: E questo Chivu al microfono di Francesco Repice. Torniamo all'oggi e andiamo a Roma-Fiorentina, allo Stadio Olimpico di Roma. Andiamo da Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò.
4: Il posticipo del campionato di Serie A.
5: Buonasera, nuovamente dall'Olimpico, l'assistenza tecnica di Federico Foroni con la collaborazione di Maurizio Lepri ci proietta direttamente sulle formazioni ufficiali. Roma in campo con Svilar in porta, Mancini indica Hermoso a comporre il terzetto difensivo, a centrocampo insieme a Capitan Cristante, nel mezzo c'è il rientrante Manu Koné, sulle fasce Selic a destra, Wesley a sinistra, più avanti Sule e Pisilli a supporto di Malen. Fiorentina che risponde con uno schema 4-1-4-1, De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa, interno di regia e Fagioli, le mezze ali sono Brescianini e Ndur con Harrison e Solomon sulle fasce, più avanti c'è Gudmundsson, mancanza contemporanea sia di Ken sia di Piccoli. Squalificato El Ainaoui nella formazione di casa, e la direzione di gara è affidata a Zufferli di Udine. Tanti volti noti stasera sugli spalti dell'Olimpico, a cominciare, Giorgio, da un doppio ex.
6: Vincenzo Montella, l'aeroplanino, uno scudetto per lui con la Roma, tanti gol. Ovviamente hai ricordato la sua parentesi alla Fiorentina in panchina, insomma un ex adesso allenatore della Turchia qualificata al mondiale.

0: minuto di silenzio, Giovanni.
1: Sì, per la scomparsa naturalmente di Alex Zanardi, e lo rispettiamo insieme al pubblico dello Stadio Olimpico. Un applauso che ha sommerso anche il fischio del direttore di gara Zufferli di Udine in celeste turchese, la sua casacca Roma in maglia completo rosso pompeiano con inserti e numerazione giallo ocra, in completo bianco con numerazione viola invece la Fiorentina, che si schiera nella metà campo alla nostra destra. Il calcio d'inizio sarà battuto dalla Roma, un colpo d'occhio che ci porta, prima del calcio d'inizio, Giorgio, sugli spalti dello Stadio Olimpico.
0: Bandiere giallo-rosse soprattutto in curva sud, ma tutto lo stadio è pieno questa sera per una partita di grande importanza. Non dimentichiamo però che in tutte le partite di campionato l'apporto del tifo giallo-rosso non è mai mancato. E intanto si gioca
1: con la Roma in possesso, palla Roma da sinistra a destra, tentativo di lancio, lo scatto a metà da parte di Sule che non è riuscito a raggiungere il pallone, che ha terminato la sua corsa nel campo per destinazione, quindi all'altezza della panchina di Gasperini, quindi della Roma. La rimessa effettuata all'ex atalantino Gosens a cercare lo scatto di Brescianini, scivola però al momento del controllo, riparte la Roma, lancio per Malen, prova a inserirsi Cristante, ancora Malen, anticipato in qualche modo dall'intervento in scivolata di Ranieri, il pallone allontanato a metà, c'è un fallo in occasione della ripartenza proprio di Brescianini, calcio di punizione quindi con Gudmundsson che guadagna l'opportunità di essere lanciato in avanti, non sfrutta però l'effetto sorpresa il difensore centrale Pongracic, che preferisce non correre rischi. Si gioca da 50 secondi, 0-0 il punteggio, un Gudmundsson confermato, Giorgio, nel ruolo di prima punta, non è ovviamente la sua caratteristica principale, però la mobilità può rappresentare anche un'opportunità di inserimento per i centrocampisti.
0: In una Fiorentina che Ken parte non ha avuto un centravanti vero e proprio quando il giocatore della nostra nazionale è stato indisponibile, si sono alternati nel suo ruolo più giocatori. Gudmundsson è uno che l'ha fatto con particolare efficacia, sempre mobile, sempre presente nell'impegno, nella dedizione. Certo, non è un goleador puro.
1: Intanto ecco Fagioli che si incarica di battere il calcio di punizione, c'era però una distanza inferiore ai 9 metri previsti, adesso tutto è regolare, lancio per Andur, la sponda di Gudmundsson, Andur spalle alla porta, cerca di servire sul settore sinistro Solomon, il controllo, prova a farsi vedere Harrison ma è troppo lontano da raggiungere, quindi il pallone arriva dalle parti di Ranieri, sale Dodò, siamo al limite dell'area di rigore, ancora dalle parti di Harrison, il controllo dell'inglese, il cross, il pallone che filtra, si salva in calcio d'angolo Mancini, e quindi prima opportunità dalla bandierina per la formazione della Fiorentina che attacca da destra a sinistra, terzo minuto, 0-0.
0: Non ci ha pensato due volte il terzino della Fiorentina a mandare il pallone in area di rigore, però era compatto il nucleo dei centrali della Roma, il pallone adesso dalla bandierina per il calcio d'angolo.
1: Bandierina di destra, c'è però l'arbitro che sta dicendo qualcosa sia al portiere sia a Andur che si era avvicinato dalle sue parti, si allontana Solomon, arriva anche Pongracic a cercare insieme a Gosens il colpo in acrobazia, più indietro Guardingo ma non troppo, Ranieri il tentativo di rinvio ad opera di Cristante sulla parabola comunque è insidiosa, si salva la difesa della Roma e quindi rimessa laterale con ultimo tocco proprio il giocatore della Fiorentina e quindi l'opportunità di Selic per ripristinare il gioco, ma ha guadagnato un po' troppi metri, quindi è costretto adesso suo malgrado a retrocedere e poi decide di dare il pallone stesso a Mancini che quel calcio d'angolo aveva causato. Siamo entrati nel quarto minuto nel corso del primo tempo e 0-0 all'Olimpico.
0: Quando la Fiorentina è in possesso di palla ripiega tutta la Roma tranne Malen, una squadra molto corta come nelle tradizioni di Gasperini, ed evidentemente gli esterni, anche questa sera gli esterni offensivi, hanno compiti di ripiego.
1: La rimessa laterale adesso della Fiorentina con Gosens in anticipo su tutti, poi retropassaggio verso Ranieri, c'è Solé dalle sue parti, lo costringe quindi disturbandolo a dare all'indietro per De Gea, completo giallo per il portiere capitano della della Fiorentina. Lungo il suo lancio a cercare Harrison, a vuoto il

0: Tentativo di colpo di testa di Hermoso, prova lo scatto Harrison, non può controllare il pallone che finisce in fallo laterale, si era liberato con una buona finta comunque proprio di Hermoso che era stato inizialmente sorpreso, poi il pallone dopo aver rimbalzato sul prato dell'Olimpico è finito fuori dal rettangolo di gioco, rimessa laterale che sarà effettuata da Wesley in grado di ricoprire sia il ruolo di esterno sinistro sia quello di esterno destro. Tentativo di lancio adesso per Malen, anticipato un lancio nella metà campo della Roma, Hermoso dopo un rimbalzo che possiamo giudicare approssimativo del pallone, forse capitato in una zona bagnata dello stadio, è riuscito comunque a dare all'indietro per Svilar. Pressing alto della Fiorentina con il tentativo di Solomon a cercare di disturbare Mancini, poi da questi all'indietro guadagna il possesso di palla alla Roma. Siamo entrati nel quinto minuto di gioco, 0-0.
1: Dicevi di Wesley, sicuramente una delle scommesse vinte di questa Roma, un giocatore arrivato nella capitale insomma con un po' di incertezza, si diceva il classico terzino brasiliano, bravo a proiettare in avanti, un po' meno a difendersi, invece ha dimostrato di avere oltre che un buon piede anche senso tattico, corsa. Carlo Ancelotti non ci ha pensato molto ad inserirlo nel giro della Selezione.
0: Intanto ecco il tentativo ancora con una rimessa in gioco a favore della Fiorentina che ha riguadagnato palla, zona molto interessante, non è da escludere anche una rimessa di Gosens lunga, anche se non c'è rincorsa, in effetti tocca corto in direzione di Gudmundsson, all'indietro prova a impostare Ranieri, a sua volta un retropassaggio e quindi l'opportunità di servire Brescianini che va a vuoto, riparte comunque la Fiorentina sul fronte destro affidandosi all'inglese Harrison con Dodò che alle sue spalle si incarica poi di cambiare fronte del gioco con passaggio del pallone dai piedi del portiere e capitano De Gea. Tutto questo al sesto minuto, 0-0.
1: Dodò, terzino della Fiorentina, è uno dei nomi che si fanno per la Roma del futuro, pare che il giocatore piaccia molto a Gasperini ed in effetti potrebbe essere la soluzione giusta nella fascia opposta a quella di Wesley per un duo tutto sudamericano.
0: Intanto il pallone arriva nell'area di rigore della Roma, può controllarlo senza particolari problemi Svilar, se ne libera, il tentativo di lancio di Mancini a cercare lo scatto di Solé a vuoto, l'argentino in anticipo netto che con bella corsa controlla il pallone e lo dà all'indietro ancora dalle parti di De Gea, costretto a controllare con il piede destro, addirittura è Gudmundsson, cioè chi sulla carta dovrebbe essere centravanti, che va nei pressi della propria area di rigore a liberarsi, a essere servito, adesso si proietta già nella metà campo avversaria, Ndicka è in ritardo, stessa cosa dicasi di Koné, ma è troppo lungo il tentativo di lancio di De Gea che si scusa con entrambe le braccia nei confronti di Gudmundsson che però aveva operato una mossa veramente a sorpresa partendo dalla propria area di rigore in pratica per poi lanciarsi nelle praterie della metà campo avversaria, ma ha chiuso in qualche modo la difesa della Roma che adesso si affida a Svilar, cioè indica che controlla, c'è spazio per il rientrante Manu Koné, il pressing su di lui di Brescianini, tentativo di lancio lungo in semiscivolata, prova il controllo Wesley, va a vuoto, riparte quindi Dodò, il tentativo dopo il duello tra brasiliani di dare a Fagioli, su di lui c'è l'attenta marcatura in fase di impostazione ad opera di Cristante, sul fronte destro prova a farsi vedere Harrison, lancio lungo per indurre il controllo del centrocampista, su di lui c'è Pisilli, poi Dodò vicino alla bandierina cambia piede, non arriva però il traversone, non lo molla Pisilli, ancora all'indietro verso Harrison di prima intenzione, arriva e viene coinvolto nella manovra Andur, tentativo di lancio per lo scatto di Gudmundsson, libera la Roma, può ripartire Koné, c'è una buona opportunità, buono strappo, palla al piede di Koné, il tentativo di Malen di portargli via l'uomo, viene servito, ma Ranieri capisce tutto, la Fiorentina può ripartire, un avvio con molto ritmo, siamo già dall'altra parte, il tentativo di Harrison punta l'uomo, evitato Pisilli, ancora verso il centro, lo scarico raso terra, Gudmundsson prova a liberarsi, chiude la difesa giallorossa, nono minuto, 0-0.
1: Molto mobile Harrison sulla tre quarti destra del fronte d'attacco, gigliato dai suoi piedi, due verticalizzazioni, prima Koné ha avuto sì la palla per potersi proiettare, lui però insomma non è velocissimo, non è la specialità di questo lottatore del centrocampo.
0: Intanto il pallone è controllato dalla difesa della Roma, il Livoriano indica che dopo averlo domato con il destro, di sinistro lo dà verso Mancini dopo un tocco comunque veloce da parte di Hermoso, ecco Selic, arriva il fallo.

0: Pallo all'altezza della panchina di Vanoli, che sta dando indicazioni soprattutto a Ranieri per evitare il pressing avversario. Lo invita a liberarsi del pallone con maggiore velocità. Il fallo su Celik era stato intanto commesso da Gosens, gioco ripreso ma subito fermato nuovamente per un intervento falloso su Manu Koné all'altezza dell'area centrale del campo sul settore di sinistra. Calcio di punizione che sarà battuto da Wesley, il tentativo di servizio poi per lo scatto di Solé, si ferma l'argentino, poi coinvolge nella manovra con un buon diagonale Malen, serie di finte su Juic e Fagioli, allarga in direzione di Wesley, poi c'è Pisili che prova a farsi vedere, tentativo di Malen fuori dall'area di rigore, Manu Koné ancora all'indietro, Hermoso finta il cross con il sinistro, ancora con il destro però dalle parti di Manu Koné, arriva Cristante, arriva anche Pisili, tentativo adesso di Celik, una posizione quella di Pisili arretrata, molto arretrata rispetto a quelle che erano le indicazioni della vigilia con Koné, lancio lungo Solé, tentativo di sponda verso Malen, non è finita, libera in maniera macchinosa ma comunque efficiente Ndur, ancora sul settore sinistro c'è spazio per Solomon, l'israeliano all'indietro, lancio lungo di Gosens, non ci sono però maglie bianche nella metà campo alla nostra sinistra, arriva prima Svilar, 10:15 all'Olimpico e 0-0 tra Roma e Fiorentina.
1: Roma che difende con tutti i giocatori tranne Malen, l'abbiamo detto, e attacca con tutti i giocatori, abbiamo visto la linea difensiva a tre della Roma, la linea dei centrali, addirittura sulla tre quarti offensiva, Gasperini tiene la squadra cortissima e inevitabilmente quando ci sono le manovre accerchianti partecipano tutti i giocatori giallorossi.
0: Intanto all'altezza della linea centrale del campo c'è l'opportunità da parte della formazione di casa di far girare il pallone, ci prova sul settore destro, si fanno vedere sia Celik sia Mancini, controlla l'ex Atalantino, tentativo di evitare un paio di avversari, arriva poi Celik a evitare a sua volta il fallo laterale con Gasperini che sta dando indicazioni al limite della propria area tecnica, il pallone verso il centro lo controlla Cristante, lo dà ancora a rasoterra, a pelo d'erba quindi verso Celik, lo scambio con Solé che però con la sua finta non riesce a bindolare Gosens, può distendersi la Fiorentina, tentativo di lancio a mezza altezza, non era facile controllare quel pallone da parte di Gudmundsson che comunque ci ha provato, ma riparte la Roma con Malen, lancio a se stesso, siamo quasi al limite dell'area di rigore, Malen il pallone sul destro, Malen il tiro, colpisce la traversa e finisce sul fondo, la prima vera occasione al 12esimo, la traversa di Malen che ha cercato di sorprendere De Gea, pallone deviato, si è alzato, l'ha toccato un difensore, Giorgio, ed è finito oltre la linea di fondo dopo aver colpito la parte superiore della traversa, probabilmente in scivolata, è stato Ranieri che è riuscito a toccare il pallone.
1: Non spreca una palla Malen, quando gli si dà la sfera in area di rigore o nei pressi un pericolo scaturisce sempre, provvidenziale come dicevi Giovanni l'intervento in scivolata di Ranieri che ha mandato il pallone sulla traversa e poi di conseguenza in calcio
0: d'angolo. Intanto il colpo di testa, il gol da parte della Roma, il tentativo di Hermoso e Mancini che però anticipa anche il suo compagno e spedisce il pallone alle spalle del portiere avversario, in occasione del primo angolo della partita, tentativo di testa vincente ad opera di Mancini, la Roma è in vantaggio e la Fiorentina subisce gol da situazione di palla ferma, ma Mancini in questo è uno specialista.
1: Torna il marchio di fabbrica della Roma, ovvero l'incursione vincente di uno dei due centrali, qualche volta è Mancini, qualche volta è Ndicka, sulle palle piazzate, sulle cosiddette palle inattive ci sono sempre i due centrali della Roma, stavolta è sbucato Mancini al centro dell'area piccola, la sua torsione di testa, il pallone centrale che però sorprende De Gea da distanza ravvicinata.
0: Non è da escludere che possa aver toccato anche con la spalla destra dopo aver colpito di testa il pallone, ma fatto sta che è andato a vuoto, mi è parso Brescianini nel tentativo di allontanare il più possibile il pallone calciato dalla bandierina, ne ha approfittato Mancini che non ha saltato moltissimo, dobbiamo dire quasi si è curvato, si è ingobbito quasi per colpire quel pallone che ha superato centralmente proprio il portiere della formazione ospite, il tentativo di reazione della Fiorentina dal minuto numero 12, numero 13 per meglio dire, la Roma è in vantaggio.

0: Raggio su azione d'angolo, il colpo di testa vincente ad opera del difensore della formazione di casa, giunto alla seconda rete in campionato. Roma 1, Fiorentina 0.
1: Ed è importante da notare come nei calcio d'angolo, nei calcio di punizione battuti da posizione avanzata, Malen sia bravo a creare lo spazio per i difensori centrali della Roma che vanno in area avversaria, non assume una posizione da centravanti puro, fa una finta, si defila e permette poi l'incursione, in questo caso di Mancini, che però era comunque piazzato e si è dovuto quasi abbassare per girare il pallone di testa.
0: Nulla da fare per il portiere De Gea, non era molto angolato il pallone, anzi diciamo centrale, ma in effetti è rimasto sorpreso appunto sia dalla posizione dell'avversario sia dal fatto che sia sbucato proprio lui alle spalle di due compagni di De Gea, pronto alla deviazione che è risultata vincente. La Roma ha sbloccato dopo 13 minuti lo 0-0 di partenza, squadre corte adesso all'altezza della linea centrale del campo con una rimessa effettuata da Dodò in scivolata, riesce addirittura a colpire di testa in qualche modo Dica, il pallone si impenna, viene controllato poi da Malen nel tentativo ancora di coinvolgere nella manovra Wesley con il duello tutto brasiliano con Dodò, costretto di destro a mettere il pallone in fallo laterale. Applausi del pubblico romanista con rimessa che sarà effettuata proprio da Wesley. Dodò che prova a dare indicazioni anche ai compagni, soprattutto nella circostanza quello coinvolto è Harrison, invitato appunto a chiudere. In effetti lo fa l'inglese, tentativo di rinvio, ma non ci sono maglie bianche nella metà campo alla nostra sinistra. Roma 1, Fiorentina 0 al 13esimo, il colpo di testa vincente di Mancini.
1: Interessante davvero il duello brasiliano Wesley Dodò, giocatori dal punto di vista fisico abbastanza simili. Intanto c'è un'occasione per la Roma, un'incursione sulla fascia sinistra
0: con Wesley, servito a rasoterra in diagonale da Malen, ancora il giro palla della Roma, partecipa alla manovra Cristiano, tentativo di dare ancora verso Malen, poi Endur che con la collaborazione di Brescianini riesce a dare in profondità, arriva prima Cristante, onnipresente in questa fase della partita sia in fase di impostazione sia in fase di interdizione, retropassaggio con Svilar che scivola ma si è comunque liberato del pallone in tempo prima della correre di Gudmundsson. Solé parte da destra vicino alla panchina di Gasperini, verticalizza l'area di rigore, il tentativo di servizio ancora Solé, poi c'è spazio per Hermoso, potrebbe tirare, lo fa e trova il gol del 2-0. Wesley, il tentativo di battere il portiere avversario con la rete della Roma del raddoppio, la Fiorentina al 17esimo è sotto per 2-0, gol di Wesley a raddoppiare la rete di Mancini a stretto giro di posta 4 minuti dopo.
1: Esemplare questa azione della Roma da manuale, i passaggi in orizzontale fino a liberare il giocatore piazzato meglio per la battuta e naturalmente il piede raffinato, il piede tecnico di Wesley ha avuto gioco facile nel trovare il palo più distante. Dicevamo di questo duello fra terzini, Dodò più sulla corsa, Wesley con questo piede brasiliano quasi da ala, quasi da attaccante. Adesso è lui a raccogliere l'applauso, l'invocazione, il nome che riecheggia nello stadio olimpico. 2-0 per la Roma, ma che azione perfetta.
0: Wesley ha segnato 5 gol già in campionato e non sono pochi per un giocatore che fa il difensore, anche se poi lui lo fa alla maniera molto brasiliana, cioè spesso proiettato nella metà campo avversaria. Bravo Hermoso che ha perso il tempo di gioco ma non ha perso di vista il compagno, non riuscendo a tirare lo ha visto meglio piazzato, lo ha servito, conclusione in diagonale sul palo lungo, quello alla sinistra di De Gea, impossibilitato all'intervento. È giusto anche dire che l'azione è partita da un bello scarico all'interno dell'area di rigore avversaria ad opera di Solé e bravo anche Selic a servire Hermoso che lì, perdendo il tempo di gioco, comunque ha aspettato suo malgrado che alla sua sinistra arrivasse in corsa Wesley, servito prontamente in diagonale. Nulla da fare per De Gea, gioco ripreso al 13esimo, Mancini al 17esimo, Wesley. Roma 2, Fiorentina 0.
1: La Fiorentina non dà certo l'impressione di una squadra allo sbando, sicuramente reagirà,

0: sicuramente renderà questa partita viva fino all'ultimo quasi, però concede troppo spazio in area di rigore. Lo ha fatto in occasione del primo gol con Mancini da solo, lo ha fatto in questa circostanza facendosi sorprendere, non schermando Wesley. Ecco, il difetto che fin qui decide la partita è proprio questo: la Fiorentina concede troppi spazi nella sua area di rigore.
1: È stata brava la Roma ad approfittarne, appunto, prima contro una difesa schierata in occasione del calcio d'angolo che ha portato in vantaggio al minuto numero 13 la formazione di casa, e poi appunto nel momento in cui è riuscito il giocatore Wesley a mettere dentro su assist di Hermoso la palla del 2-0. Malen va a disturbare adesso De Gea, tentativo di lancio lungo, arriva di testa Selic e mette il pallone in fallo laterale. Tutto questo all'altezza della linea centrale del campo, e una Roma che, dopo aver trovato il gol dell'1-0, dopo 4 minuti ha raddoppiato, si è messa magnificamente per i padroni di casa. Ma la Fiorentina non demorde, adesso ci prova Hermoso in netto anticipo però su Harrison, il tentativo di servizio per Manu Koné, evita con una bella finta proprio Harrison, e sul fronte sinistro si muove bene ancora Wesley, prova a dettargli il passaggio Cristante, sfuma però l'opportunità di servirlo sul fronte sinistro. L'azione romanista riparte da Koné. Tutto questo al 21esimo minuto, Roma 2 Fiorentina 0.
0: Chissà se Vanoli sta già pensando a qualche contromisura tattica. Sono passati solo 20 minuti di gioco, partita appena iniziata, però il doppio svantaggio impone inevitabilmente adesso agli ospiti di provare a cambiare qualcosa, se non dal punto di vista dei giocatori, quantomeno dell'assetto in campo, provare forse a giocare almeno 10 metri più avanti.
1: Dal piede di Pisilli al minuto numero 13 l'assist per la deviazione aerea direttamente da corner di Mancini. Al 17esimo invece l'uomo assist è Hermoso, che proprio qua in occasione dell'ultima gara disputata sul prato dell'Olimpico aveva segnato il gol del pareggio contro l'Atalanta. Adesso è Svilar che muove il pallone all'interno della propria area di rigore, completo grigio con inserti e numerazione giallo fluorescente per l'estremo difensore serbo, tentativo di lancio per Mancini nel ruolo di attaccante destro in anticipo su Gosens, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa a favore dei giallorossi. Roma che attacca da sinistra a destra, subito il pallone per Solé, tentativo di coinvolgere ancora nella manovra Mancini, si libera del pallone all'indietro per Pisilli, ecco lo scatto di Solé a metà con Selic sul filo del fuorigioco, posizione irregolare, ancora Mancini che va a fare la seconda punta accanto a Malen, che prova a restituire la palla stessa proprio a Mancini. In qualche modo si salva la difesa della Fiorentina. La posizione di Mancini sta scombinando le carte alla difesa della Fiorentina, come quella molto arretrata di Pisilli, che sta portando via un uomo al centrocampo di Vanoli. Roma 2, Fiorentina 0, 23esimo, sta per andare via il primo quarto di gara.
0: È proprio così, Giovanni. Pisilli magari meno appariscente in questo momento di altre partite, di altre uscite, perché gioca un po' più indietro, riesce a così a tenere la posizione e a permettere la sovrapposizione dei compagni, che spesso sorprendono anche dal punto di vista della posizione, dal punto di vista tattico, la retroguardia gigliata.
1: Intanto il tentativo ancora ad opera della formazione di casa con pallone giocato da Manu Koné, riesce a dare all'indietro verso Svilar, non ci sono però maglie bianche, Endur quindi a incaricarsi di disturbare Mancini, che riesce sull'arrivo di Harrison, anzi si trattava di Solomon, a dare ancora all'indietro. Solomon che ha dato a disturbare proprio Mancini, che ha quasi richiamato su di sé l'attenzione dell'avversario per poi distrarlo con una finta e appoggiare ancora indietro. È un Mancini adesso controllato, e Vanoli si raccomanda appunto a Harrison di non perdere di vista l'avversario, ma sul fronte sinistro Solomon ha qualche difficoltà quando da quella parte, palla al piede, prova Mancini a rappresentare, come spesso accade negli schemi voluti da Gasperini, l'uomo in più, un difensore a dettare tempi e ritmi nella metà campo avversaria. Quest'uomo non è, per scelta tecnica, fino al momento Pisilli più arretrato, pronto a chiudere, ma è proprio Mancini che ha avuto anche il merito di sbloccare lo 0-0 di partenza. 24esimo, ancora la Fiorentina in possesso di palla, c'è Ranieri che controlla, riesce a dare verso Gosens in qualche modo in profondità.

0: verità lo scatto tentato da solo, ma in anticipo netto Selic, gioca bene la Roma in questa fase della partita. Dopo aver trovato il gol del 2-0, Solé prova il dribbling contrato, in qualche modo può ripartire la Fiorentina. Ecco lo scatto di Solomon, punta l'uomo e Mancini può entrare in area di rigore, palla al piede, Solomon, Ndur, il controllo, su di lui c'è Nkone, finisce a terra Ndur, si può proseguire a giudizio dell'arbitro, allontana in qualche modo la difesa della Fiorentina, e Malen che prova ad andare via, Pongracic, e probabilmente arriverà il giallo nei confronti del difensore della formazione ospite, lo aveva girato, abilissimo Malen ancora una volta a controllare il pallone e a difenderlo nel taccuino degli indisciplinati. Finisce Pongracic, Roma 2, Fiorentina 0.
1: Fallo tattico quello di Pongracic, cartellino giallo meritato, stava per sgusciare via Malen e allora ha preferito il difensore della Fiorentina operare quasi un placcaggio rugbistico. E nell'area di rigore della Roma invece dubbi per il contatto fra Koné e Ndur, con insomma spinta un po' vigorosa alle spalle, però i giocatori della Fiorentina non hanno protestato troppo in questa circostanza.
0: In effetti il metro di gara di Zufferli è quello di fischiare solo quando indispensabile fino al momento, e siamo arrivati al 26esimo minuto, il tentativo ancora coinvolgere tutti gli uomini di manovra. Ecco Pisilli che va a fare appunto il difensore centrale, è eclettico questo ragazzo, non solo mezzala, lancia se stesso intanto Mancini. È una manovra tattica questa che sta sconvolgendo letteralmente i piani della formazione viola. Sul fronte sinistra intanto ecco Wesley, il controllatore del 2-0, punta il connazionale Dodò, serie di finte, arriva il passaggio al raso terra in direzione di Manu Koné, poi c'è spazio per Hermoso, si ferma lo spagnolo, cambio gioco in direzione di Selic, c'è una buona opportunità per il turco, siamo già al limite dell'area di rigore, riesce a dare proprio a Pisilli che ancora va a avanzare con Mancini che in questa circostanza gli copre le spalle, ma riesce a essere servito. Ecco Pisilli, Solé, ancora bene la Roma in quella parte del campo, Solé, serie di finte, potrebbe arrivare il passaggio per Malen, il controllo, spalle alla porta, Malen indeciso sul da farsi, c'è Selic che in effetti riceve, poi c'è l'opportunità garantita da Cristante sul filo del fuorigioco, posizione regolare sempre sul fronte destro, preferisce la manovra ragionata da questa parte la Roma, sul fronte sinistro invece si affida alle scorribande di Wesley, pallone giocato da Manu Koné, pallone che poi non esce, riesce in qualche modo a controllarlo Wesley, giusto per un attimo può ripartire la Fiorentina, vuoto però Gudmundsson, il raddoppio di marcatura con Cristante pronto ad aiutare il compagno Ndicka, c'è l'opportunità per Malen, ancora Wesley sul fronte sinistro, lato corto dell'area di rigore, Wesley, Malen, serie di finte, evitato Dodò, Malen ci prova di sinistro, Pongracic ci mette il polpaccio, finisce in fallo laterale il pallone, la Fiorentina comunque soffre moltissimo la manovra dei giallorossi.
1: Quando il pallone va nei piedi di Malen è come se la Roma mettesse una marcia più alta in velocità e anche acusticamente lo stadio fa sentire un decibel in più nel boato, inevitabilmente idolo della tifoseria giallorossa, questo centravanti che a suon di gol ha conquistato e meritato la fiducia, è un po' il beniamino quando riceve palla, l'urlo dell'Olimpico lo incoraggia.
0: Ecco Selic che controlla sul fronte destro, su di lui senza troppa convinzione dobbiamo dirlo, Solomon si è liberato già del pallone, ecco che il solito Pisilli va adesso a schermare il compagno, è il giocatore universale di scuola olandese, chi è nato prima degli anni 70 si ricorderà che alcuni uomini in pratica il ruolo non l'avevano, uno di questi era Neskens per esempio. Tentativo di Mancini, pallone in profondità, ecco che va a dettare il passaggio proprio Pisilli, è chiaro che per lui è una partita molto dispendiosa, ma questo movimento, questo scambio di ruoli che diventa frenetico seppur mai casuale, questo sembra perlomeno dall'altro alto, ha messo veramente in crisi, direi, fino al momento, e siamo al 29esimo, lo schieramento della Fiorentina.
1: È uno dei giocatori più interessanti del calcio italiano, Pisilli, nazionale under 21, tutti gli allenatori gli danno fiducia, forse Gasperini nella prima parte del girone d'andata aspettava quel salto di qualità, gli ha fatto fare tanta panchina, forse voleva in un qualche modo motivarlo, spronarlo a migliorare. Pisilli ha risposto e adesso insomma è una delle fondamenta di questa Roma.
0: E se il ballottaggio stasera era con Dybala pienamente recuperato, maglia da titolare a Pisilli e Dybala inizialmente in panchina, è chiaro che il tecnico

0: piemontese, le sue ragioni le ha avute e come, almeno fino al momento. 29esimo minuto che in questo istante diventa mezz'ora di gioco, Roma 2, Fiorentina 0.
1: La reazione della Fiorentina si fa un po' attendere. Loro cercano di tenere il pallone quanto possibile, poi all'improvviso verticalizzare per provare a sorprendere la difesa della Roma, difesa che però non si fa trovare spiazzata, sempre concentrato. Il terzetto centrale giallorosso non concede al momento spazio.
0: Ecco Mancini, il tocco per Pisilli, tentativo di servizio al centro con Cristante di prima intenzione, indietro ancora per Pisilli, su lui a vuoto, Dor poi indica con tutti i giocatori di movimento, la Roma nella metà campo avversaria, compreso Ndicka che poi cede il pallone, retrocede quindi di qualche metro, rimane invece nella tre quarti avversaria Hermoso, riesce a toccare il pallone lo spagnolo, lo scambia con Cristante che era alla sua destra, Cristante porta palla, aspetta rinforzi, eccolo il solito Pisilli, eccolo sul fronte destro Mancini, e qui si apre una vera e propria voragine perché il centrocampo della Fiorentina si allarga, lo stesso Fagioli non riesce a chiudere sul portatore di palla romanista e ci sono difficoltà nel momento in cui la cerniera di interdizione della squadra ospite lascia passare un po' troppo i portatori di palla della Roma. Colpo di testa di Ndicka, stessa cosa, sempre di testa Hermoso, pallone indirizzato verso l'esterno, deve mantenerlo in campo e lo fa comunque Wesley, retropassaggio ancora verso Hermoso, c'è spazio anche per il controllo con i piedi di Svilar, se Selic adesso sul fronte destro con Mancini nel ruolo alto di esterno d'attacco, e in la Fiorentina con questo cambio frenetico, vorticoso ma mai casuale, ripetiamo, di ruoli, non riesce a prendere le contromisure. Al momento, per esempio, l'uomo più avanzato, Cristante, il retropassaggio comunque verso Svilar, si va nuovamente a rischierare la Roma, e sicuramente ciò che Gasperini predica in allenamento, e in effetti il tecnico piemontese non è che, come spesso gli accade invece, debba platealmente esibirsi in qualche correzione tattica, perché sul campo la Roma sta dimostrando di sapere bene cosa fare. 32esimo, i giallorossi conducono per 2-0.
1: Certamente questa sera gioca in scioltezza perché alla mezz'ora conduce 2-0, gli è riuscito tutto, sembra facile al momento la serata e la partita della Roma, quindi anche dal punto di vista psicologico i giallorossi provano anche delle giocate un po' così, un po' in leggerezza, che magari in altre circostanze non avrebbero fatto.
0: Intanto Solé a vuoto, arriva prima Pongracic, unico giocatore ammonito, si trattava anzi di Ranieri, il pallone giocato ad Andorra, poi l'esterno punta con il tentativo di Fagioli che si ritrova il pallone tra i piedi dopo che era andato a vuoto il tentativo di pressing di Cristante, lancio lungo, arriva prima di testa su Gudmundsson, Ndicka, lancio lungo sul fronte opposto con De Gea costretto a uscire in anticipo su Malen che si era ben inserito tra Pongracic e Ranieri, perde palla la Fiorentina, la riconquista la Roma, lo può giocare il portiere Svilar. 33esimo, Roma 2 Fiorentina 0.
1: È stato reattivo stavolta l'estremo difensore della Fiorentina, addomesticato quasi con l'esterno da centrocampista questo pallone, però tempestivo nell'uscita perché Malen stava affiondandosi con la sua consueta velocità, e allora provvidenziale l'uscita del portiere della Fiorentina.
0: Il tentativo di lungo rinvio ad opera di Svilar, giocato di testa da Cristante, poi arriva Mancini nel ruolo di attaccante, si sposta Solé, favorisce proprio Mancini, poi Malen, controllo, spalle alla porta, abilissimo a giocare in questa posizione Malen, riesce a difendere e a dare a Selic, applausi convinti del pubblico di fede giallorossa, ancora Solé partendo da destra, spigolo dell'area di rigore, chiude la difesa della Fiorentina, c'è spazio per il solo Selic, si fa vedere, riceve, c'è anche Manu che adesso si coordina, punto deciso verso la linea di fondo, arriva dalle parti del portiere, arriva anche il 3-0 con Hermoso che è riuscito in maniera perentoria a dettare il passaggio all'avversario, e per lui si tratta del secondo gol consecutivo all'Olimpico, aveva già segnato contro l'Atalanta. In questo ruolo di solito ci va un centrocampista oppure si fa trovare l'attaccante, un difensore nel ruolo di stoccatore, e per questo motivo possiamo dire che la frenesia della Roma, ma mai il disordine, sta pagando. Roma 3 Fiorentina 0, gol di Hermoso.
1: I difensori goleador, è questo il volto della Roma di quest'anno, però bravo anche con

0: è stato il suo strappo, la sua idea, avrebbe potuto crossare, ha scelto l'affondo, è andato sulla linea e poi il retropassaggio al centro per l'irruzione, il piatto di Hermoso. Bravo Hermoso a farsi trovare pronto, però bravo Conea ad avere deciso per l'affondo con la sua fisicità e anche con la sua tecnica.
1: 3-0 per la Roma, e in questo caso ha chiuso male in ritardo, ritardo decisivo Harrison. A poco Vanoli da dire, lo sa benissimo proprio l'esterno inglese della formazione della Fiorentina, che troppo ha concesso a Hermoso. Hermoso autore di un assist e di un gol personale al termine, ripetiamo, di un'azione in cui i punti di riferimento, quelli annunciati, tanto per capirci in una distinta ufficiale, difensori, centrocampisti, attaccanti, si sono sempre scambiati la posizione. L'unico momento in cui si può parlare di sorpresa vera e propria, perché si trattava di difesa schierata, è stato in occasione dell'angolo che ha portato allo stacco aereo di Mancini, che è sbucato alle spalle di Brescianini, che invece saltando era andato a vuoto. Lì azione da calcio fermo, poi invece azione manovrata sia in occasione del secondo e del terzo gol, e sono state azioni sicuramente decisive per la Roma, ma che anche a livello di manovra tanto hanno detto proprio sulla scioltezza mentale a cui ti riferivi in precedenza, Giorgio. La Roma ha trovato il gol subito e adesso sembra giocare a memoria. Lo fa Pisilli, per esempio, palla al piede, c'è spazio ancora per Solè, siamo al limite dell'area di rigore, Malen, il controllo di Malen, potrebbe anche andare al tiro, Malen, la respinta di De Gea che evita il gol del 4-0, non era angolatissimo il tiro, ma comunque non facile l'intervento di De Gea, può ripartire la Fiorentina, ma in ogni parte del campo arriva la Roma, che gioca come se ancora si fosse sullo 0-0. Invece al 36esimo il punteggio dice Roma 3, Fiorentina 0.
0: Hai ricordato l'Olanda degli anni 70, l'interscambiabilità dei ruoli di quella fantastica formazione di quell'epoca che rivoluzionò il calcio mondiale, ed effettivamente la Roma di questa sera, ma un po' in tutta la stagione, prova a non dare riferimento agli avversari.
1: Intanto c'è il tentativo, ti chiedo scusa, di Cristante con Malen anticipato, ma prova a spingere la Roma ancora dalle parti di Wesley, non arriva il cross, c'è spazio per Hermoso, può impostare, si ferma, riesce a dare a Coné, poi lancio lungo in profondità, sbagliato, arriva prima Dodò, costretto comunque al retropassaggio. Roma 3, Fiorentina 0, 37esimo.
0: Fiorentina che adesso davvero deve inventarsi qualcosa, deve provare a modificare l'inerzia di questa partita, almeno dal suo lato. Crediamo che Vanoli nell'intervallo faccia entrare qualche giocatore, al momento appare un po' sconsolato il tecnico dei Viola, sguardo a terra, mani in tasca, piegato da questo 3-0 che sta maturando come frutto inevitabile di una superiorità di gioco conclamata.
1: Ancora De Gea costretto al limite dell'area di rigore ad aspettare che il pallone entri all'interno dei propri 16 metri per toccarlo con le mani, lo ha fatto, lo blocca, se ne libera in direzione di Dodò, lo scambio con Brescianini che in effetti fino al momento prova l'inserimento, ma spesso corre a vuoto perché i compagni non riescono, merito comunque di una tattica, di una preparazione fisica che per il momento sta facendo la differenza, oltre alle idee e all'impostazione che Gasperini ha dato. Queste sono proprio lezioni nella metà campo avversaria di come portare azioni pericolose senza far sì che gli avversari riescano a capire chi possa essere la minaccia, sia in fase di impostazione e a maggior ragione in quella di chiusura con la battuta a rete. A proposito di battute, lungo lancio con il destro di De Gea a cercare lo scatto di Gosens, pallone allontanato, arriva Fagioli ma in anticipo su lui c'è Cristante, il pallone si impenna, ecco Brescianini, il controllo, tentativo di Dodò, ancora lo scambio con Brescianini, Gudmundsson va a dettare il passaggio, difficile da servire, quindi è Gosens che di sinistro dà all'indietro, c'è Ranieri che tocca per un attimo ancora Brescianini, costretto a lanciare se stesso, poi lo scarico di esterno punta in direzione di Gosens, arriva il fischio dell'arbitro perché Manocone è rimasto a terra all'altezza del dischetto di centrocampo, poco più in là, 39esimo, Roma 3, Fiorentina 0.
0: E naturalmente in sede così anche di proiezione per le ultime giornate di questo campionato, una Roma così forte fisicamente, così fresca, così

0: ormai collaudata nei suoi schemi, è una mina vagante per la lotta al quarto posto che si è riaperta. La Juventus che ieri ha frenato, sembrava destinato ai bianconeri il quarto posto, saranno inevitabilmente ancora in vantaggio al termine di questa serata, comunque finisca, però la Roma c'è e quindi l'incognita della lotta al quarto posto rende interessante il finale di stagione.
1: Intanto ecco che prova Solomon sul fronte sinistro, difende il pallone, cambio gioco, il controllo ad opera di Harrison, non impeccabile in occasione della rete del 3-0 di Hermoso. Tentativo di lancio di Brescianini, pallone allontanato alla Fiorentina, comunque manca il terminale offensivo quest'oggi, soprattutto dopo 12 minuti si è trovata sotto di una rete, è arrivato dopo 4 minuti il gol del 2-0 e la partita da quel momento sembra in discesa per la Roma, che sta facendo il bello e il cattivo tempo, ma che soprattutto gioca a ritmi che la Fiorentina non pare, almeno per il momento, siamo arrivati al 40esimo, in grado di sostenere. Retropassaggio ed è il primo momento in cui la Roma pare gestire un risultato largamente a proprio favore grazie alle reti di Mancini al 13esimo su cross direttamente dalla bandierina di Pisilli, assist di Hermoso al 17esimo, gol di Wesley e poi una bella azione di Mano Conè dalla linea di fondo, il passaggio per Hermoso che ha anticipato Harrison spingendo il pallone alle spalle dell'incolpevole De Gea. Roma 3, Fiorentina 0.
0: D'altra parte mancano 5 minuti all'intervallo, escluso forse un minuto di recupero, è normale che adesso la Roma rifiati un pochino, anche se la sua supremazia in tutte le zone del campo è evidente, prova adesso a affacciarsi la Fiorentina in avanti.
1: Ma a centrocampo c'è grande affollamento, Fagioli prova a dare ordine, una sorta di metronomo, lascia fare nella circostanza la Roma della prima volta con Ranieri che palla al piede, varca la linea centrale del campo, riesce a scambiare proprio per Fagioli, Brescianini che si è posizionato alla destra proprio di Fagioli nella circostanza, tentativo per Harrison, poi detta il passaggio Dodò dalla linea di fondo, arriva un cross che è toccato per ultimo da Dodò che timidamente, dobbiamo dire, ha anche sperato più che richiesto il calcio d'angolo, nessun problema per il secondo collaboratore di linea del direttore di gara che ha subito visto che l'ultimo tocco era proprio del brasiliano. Roma 3, Fiorentina 0, 42esimo.
0: D'altra parte era un quarto d'ora abbondante che la Fiorentina non andava così vicino all'area di rigore della Roma, l'incursione di Dodò stavolta sembrava poter funzionare, poi forse un po' sfortunato nel rimpallo il terzino della Viola. Adesso sì, proprio nel momento in cui la Roma sembra avere un po' rallentato fisiologicamente per prendere fiato, la Fiorentina prova ad affacciarsi in avanti.
1: Adesso Mancini nel ruolo di partenza, definiamolo così, quello di difensore di centrodestra accanto al centrale Indica, sulla sinistra Hermoso. Per il momento la sfida è decisa da due gol di due difensori, uno di Mancini e l'altro di Hermoso, e dal punto di Wesley, un esterno di centrocampo che adesso prova a toccare il pallone, pallone che poi viene colpito involontariamente da un avversario, va verso la parte opposta, lo controlla, lo mette a terra Fagioli, poi sbaglia il passaggio Brescianini, tentativo in scivolata di Mano Conè che va a vuoto, può ripartire comunque Brescianini, l'ex Frusinate, l'inserimento di Fagioli, bene la Fiorentina in questa fase con Fagioli, limite dell'area di rigore, non c'è spazio però, ordinata la Roma in fase di non possesso, Gosens ci prova con un cross interessante e si salva in qualche modo la difesa romanista con Mancini in anticipo di testa, mette il pallone oltre la linea di fondo con Dica che lo aiuta subito a rialzarsi per la Fiorentina, si tratta del secondo calcio d'angolo con Gudmundsson che va a sistemare il pallone a sinistra secondo la visuale d'attacco della formazione in completo bianco che in questo primo tempo attacca verso la porta lato curva nord all'interno dell'area di rigore anche Endur, lo stacco vincente però è quello di Wesley, pallone nuovamente in mezzo, deviato ancora, arriva il terzo angolo a favore della Fiorentina, tutto questo al 44esimo dopo che Endur in qualche modo aveva provato a rimettere al centro un pallone che Wesley aveva deviato e poi pallone che si penna nuovamente, battuto corto il calcio d'angolo, Gudmundsson, c'è spazio adesso per Solomon, il cross Harrison, prova la chiusura sul secondo palo, ancora Wesley in acrobazia, ancora angolo, Roma 3 Fiorentina 0, chiude in attacco la squadra viola.
0: Ha creato dei pericoli la Fiorentina, non tanto

0: per il portiere Svilar, ma per il reparto in sé della Roma, costretto se non a essere in affanno comunque a ripiegare in calcio d'angolo. È il terzo in pochi minuti, si chiude in avanti la Fiorentina, era pure...
1: Seguiamo la battuta, ti chiedo scusa, con Svilar costretto ad anticipare compagni avversari e ad allontanare di pugno. 45esimo, Roma 3, Fiorentina 0.
0: Il pugno del portiere serbo della Roma per allontanare il pericolo. Non sono stati battuti però benissimo, Giovanni, questi tre calcio d'angolo da parte della Fiorentina. Ha un po' sprecato l'occasione, però adesso gli ospiti ancora in possesso di palla.
1: Endur, poi si inserisce Dodò, tentativo per Brescianini, si allarga, più punta l'uomo, si tratta di Wesley, saltato molto bene, cross di Brescianini, non ci sono maglie viola, si salva Pisilli che evita anche il calcio d'angolo. Può ripartire la Roma, probabilmente un minuto di recupero, ma aspettiamo qualche secondo di arrivare quindi al 45esimo e la lavagna luminosa dovrebbe accendersi. Direi che siamo sui 60 secondi, Giorgio, credo, no?
0: Un minuto oltre il 45esimo, però segnali di vita della Fiorentina. Certo, il passivo è pesante, andare al riposo sotto di 3-0 in casa della Roma, di questa Roma, in una serata così ispirata è difficile, però almeno la Fiorentina negli ultimi 10 minuti ha dimostrato voglia, volontà di fare qualcosa di buono.
1: Malen servito da Solé, allontana in qualche modo Pongracic, unico ammonito in una partita fino al momento sostanzialmente corretta. Roma che prova a chiudere in attacco, il tentativo ancora di gestire il pallone, Hermoso non se la sente di darlo in profondità anche perché era in fuorigioco Malen, ma ancora la Roma che spinge da sinistra a destra con Solé, il controllo dell'argentino, punta l'uomo, gli detta il passaggio Pisilli, viene invece preferito Hermoso, ancora una discesa del difensore tramutato, se non è la prima volta, in attaccante, colpo di testa largamente impreciso, pallone che finisce la sua corsa sui tabelloni pubblicitari e adesso dovremmo esserci in attesa del duplice fischio che arriva in questo istante. Roma 3 Fiorentina 0, negli effetti assicurati da Federico Foroni, gli applausi convinti, Giorgio, per una prestazione dei padroni di casa che lascia poco spazio ai dubbi. Risultato strameritato fino al momento, risultato parziale.
0: Strameritato perché la Roma ha ottenuto questo 3-0, oltre che con il piglio di un gioco brillante, anche con maturità. Ha cercato di concedere poco agli avversari, ha cercato di esserci sempre fisicamente, ha messo pressione alla Fiorentina e ha provato anche a sparigliare qualcosa in avanti, ha provato a fare delle giocate un po' particolari, non ultima quella di Koné che ha portato poi al gol del 3-0.
1: E allora diamo subito la linea ai colleghi dell'informazione, quindi ci trasferiamo dallo Stadio Olimpico a Saxa-Rubra dopo aver ricordato la successione delle reti, 1-0 Roma al 13° Mancini, il raddoppio al 17° di Wesley, il 3-0 griffato Hermoso, Roma 3, Fiorentina 0 per la gara che conclude questo turno di Serie A qui Stadio Olimpico, linea a Saxa-Rubra. Noi ci risentiamo tra poco con gli amici di Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: R1.
5: Buonasera da Massimo Cecchini, notizie dall'estero in apertura di giornale, partendo dalla guerra in Ucraina. Mosca annuncia un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio per le celebrazioni della vittoria sul nazifascismo, ma avverte in caso di attacchi scatterà una massiccia rappresaglia missilistica su Kiev. Il Cremlino poi invita i civili a lasciare la città. Dura la replica del presidente Zelensky che definisce la proposta cinica e disonesta e rilancia la tregua.

0: Medio Oriente, difese aeree in azione negli Emirati Arabi Uniti per intercettare droni e missili. Abu Dhabi accusa l'Iran, che però nega di aver preso di mira il paese, mentre un'esplosione ha provocato un incendio su una petroliera sudcoreana nello stretto di Hormuz. Teheran smentisce anche la distruzione di proprie imbarcazioni riferite dagli Stati Uniti e dal presidente Donald Trump, che lancia un nuovo avvertimento. Ci aggiorna la corrispondente da New York, Laura Pepe.
1: Se l'Iran attaccherà le navi americane, sparirà dalla faccia della terra. Lo dice Donald Trump in un'intervista a Fox News. Trump aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Gli Stati Uniti hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto per garantire il libero transito, dice il capo del comando centrale americano Brad Cooper. Precedentemente il CENTCOM aveva fatto sapere che 2 navi americane avevano attraversato con successo lo stretto e aveva smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Abbiamo il controllo assoluto dello stretto e si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario al tesoro Bessent. E secondo il sito Axios, le regole di ingaggio per le forze statunitensi in Medio Oriente sono state modificate ed è stato concesso loro di attaccare ciò che rappresenta una minaccia immediata per le navi che attraversano Hormuz, compresi i motoscafi delle guardie rivoluzionarie o le postazioni missilistiche iraniane. La linea torna a voi.
0: E la Premier Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il confronto con Washington resta delicato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. D'Armenia e Azerbaigian rivendica l'impegno italiano nella NATO e respinge le accuse di Donald Trump, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Ascoltiamola.
2: È una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, particolarmente in ambito NATO, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
0: La cronaca con il caso Garlasco: mercoledì l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, ma la procura ha deciso di sentire anche altre persone vicine a Chiara Poggi.
3: Non solo Sempio. Prima di chiudere la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, la procura di Pavia vuole raccogliere altre testimonianze e i nomi sono più che noti. Marco Poggi, fratello della vittima e amico dell'indagato, e le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara, saranno sentiti come persone informate sui fatti. Le due donne domani a Milano, Marco Poggi mercoledì a Pavia, nello stesso giorno e nelle stesse ore in cui è stato convocato Andrea Sempio. Una notizia che arriva a sorpresa, mentre i legali del 38enne ancora non hanno chiarito se risponderà o no alle domande. Ne stanno facendo un mostro, commentano, e respingono l'ipotesi che la ragazza, di cui si era invaghito ancora 18enne, di cui scriveva in rete come di un'ossessione giovanile, fosse Chiara Poggi. Sentiamo l'avvocato Liborio Cataliotti.
4: Scriveva Andrea Sempio: allora, one hit disastrosa per una barista di una birreria.
3: Sempio, per gli inquirenti, avrebbe ucciso in seguito al rifiuto di un approccio sessuale, una ricostruzione alternativa a quella che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Milano, Camilla Manconi, GR1.
0: Il giallo di Pietracatella in Molise: la polizia scientifica è rimasta per 3 ore nell'abitazione di Antonella Jelsi e della figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con l'aricina poco dopo Natale. Recuperati per essere analizzati tutti i dispositivi elettronici che erano nella casa posta sotto sequestro. Siamo in una fase di progressivo avanzamento delle indagini, fa sapere la procura. Disponibile online dal 30 aprile, il 730 precompilato ha registrato 1.600.000 accessi all'area dedicata nei primi 3 giorni sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove è possibile verificare le informazioni inserite. Circa l'80% dei contribuenti ha utilizzato la modalità semplificata. I numeri sono stati forniti dal direttore Vincenzo Carbone, che ha confermato l'obiettivo di ridurre il contenzioso. In chiusura, il cinema: incassi da record nel primo fine settimana di maggio, complici i 2 titoli in testa alle classifiche dei più visti, che erano molto attesi.
5: Bad, sull'uscita di questo album si chiude il film biografico su Michael Jackson, voluto dalla famiglia e stroncato dalla critica. È volato in testa alle classifiche degli incassi in tutto il mondo. Oltre 13 milioni solo in Italia, con un effetto domino anche sulle classifiche di streaming musicali. Accade spesso all'uscita di film dedicati a musicisti, ma qui parliamo addirittura di un raddoppio degli ascolti di musica. A scalzarlo in questo weekend, almeno in Italia, dalle classifiche di cinema, è stata un'altra.

0: Radiohead, Miranda Priestley, 14 milioni di incassi in 5 giorni. Il miglior risultato per Il Diavolo Veste Prada 2 fuori dagli Stati Uniti.
1: Nigel, sento le tue unghie sullo specchio.
0: Attesa lunga 20 anni, stesso amatissimo cast e sequel intelligente che dietro la giostra sfavillante di abiti e battute ci racconta cambiamenti e crisi di editoria e moda, e portando al cinema finora oltre 1.700.000 spettatori. Miriam Mauti, GR1.
2: E sono le 21:41 minuti, la linea torna al calcio al secondo tempo di Roma-Fiorentina. Il prossimo GR1 è alle 23.
3: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ehi tu, gringo.
7: Gringo a chi? Io sono italiano.
6: E che ci fai in Texas?
7: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
6: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
8: Cosa fanno davvero là dentro?
9: Siamo solo appassionati di cinema.
10: Non può essere solo un film club.
11: Lei ha un ragazzo.
9: Wow!
12: Vediamo 3 volte lo stesso film.
9: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
12: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
9: Devo andare.
13: Qualcosa che non va, tesoro.
12: Forse dovremmo parlarne.
14: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
18: Iperceramica.
19: Stadio Olimpico, intervallo Roma 3, Fiorentina 0, le reti di Mancini al 13°, il raddoppio di Wesley al 17°, al 34°, il punto del 3-0 griffato Hermoso. Roma 3, Fiorentina 0, Nico Forletta, zona Cesarini.
20: Bene, grazie Giovanni Sgramuzzino, con me ci sono Ombretta Conti in regia, Fabio Cardinali alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione. Intanto in Premier League, 45° minuto, Everton 0 Manchester City 1, passato in vantaggio il City pochi istanti fa, con questi 3 punti dovesse portarli poi definitivamente a casa. Il City salirebbe a quota 73, a 3 lunghezze dall'Arsenal capolista, ma con una partita in meno. Ricordo come prima di questa partita ce ne sia stata un'altra, ovvero sia Chelsea-Nottingham, con la vittoria del Nottingham per 3-1 a Londra. E il Nottingham con questi 3 punti si è cavato un po' dagli impicci più che d'impacci.

0: perché è salito a quota 42, scavalcando il Tottenham, che rimane così in quart'ultima posizione a quota 37. A dire il vero, ha allungato, non ha scavalcato sul Tottenham. Adesso sono 5 i punti di vantaggio del Nottingham sugli Hotspurs, allenati adesso da De Zerbi, che ieri hanno vinto sul campo dell'Aston Villa. Adesso come adesso in Premier League, in zona retrocessione, ci sarebbe il West Ham, che ha un punto di distacco dal Tottenham stesso, poi a quota 36, poi il Burnley e il Wolverhampton, che sono già condannate, con il Wolverhampton a 18 punti e il Burnley a quota 20. Si sta giocando, oltre che in Italia e in Inghilterra, si sta giocando anche nella Liga Spagnola. Al 44esimo è ancora di 0-0 la situazione tra Siviglia e Real Sociedad. Vi ricordo come oggi poi, oltre ad esserci stati i tennisti italiani ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella alla vigilia degli internazionali di tennis d'Italia a Roma, c'è stato anche il sorteggio, e ne parleremo del sorteggio. Avremo anche modo di ascoltare la voce di Jasmine Paolini e di Cobolli, ma anche del presidente del CONI Bonfiglio e anche del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Binaghi, nel prosieguo di Zona Cesarini, subito dopo il fischio di fine incontro tra Roma e Fiorentina. E parleremo anche degli accoppiamenti sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Nel frattempo vi ricordo come domenica prossima, 10 maggio, per la festa della mamma, ci sarà la possibilità di regalare l'azalea della ricerca di Fondazione AIRC, che torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiranno questo fiore, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Lo scorso anno nel nostro paese sono state stimate circa 180.000 nuove diagnosi di tumore nelle donne, ma grazie ai progressi della ricerca oggi 2 donne su 3 colpite da cancro vivono a 5 anni dalla diagnosi. Domenica, insomma, si può regalare l'azalea di AIRC a tutte le donne per sostenere una ricerca sempre più completa nella lotta contro il cancro. Si può scoprire la piazza più vicina a ognuno di noi andando sul sito www.airc.it. Farei una puntata prima di tornare definitivamente per la ripresa all'Olimpico da Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanol, la ripresa della partita tra Roma e Fiorentina, perché credo che lì all'Olimpico si stia celebrando, Giovanni, qualcosa d'altro anche, no?
1: Beh, sì, in effetti, Nico, io credo che comunque ci sia anche il doveroso, in attesa di ciò che sarà, omaggio, no? Alla Roma femminile, che ha appena vinto lo scudetto battendo la Ternana per 2-0, e in casa giallorossa, Giorgio, l'omaggio maggiore, più grande, glielo sta facendo la squadra di Gasperini, che io credo abbia ricordato l'Atalanta più estrema in senso positivo, perché ruoli non se ne sono visti. Noi abbiamo scomodato anche l'Olanda, i puristi probabilmente dissentiranno un po', però per quello che abbiamo visto in campo oggi, per me sono molto più i meriti della Roma, al di là delle amnesie della Fiorentina, come in occasione del terzo gol, la mancata chiusura di Brescianini su Manu Koné e quella ritardata di Harrison sull'autore del terzo punto. Hermoso, George.
2: Con un secondo tempo che promette ancora emozioni, ancora bel gioco, soprattutto se la Roma non tirerà i remi

0: in barca, perché la Fiorentina qualcosa in più farà. Credo che ci siano dei movimenti in panchina e la Roma, che ha giocato in scioltezza, continuerà inevitabilmente a farlo. Quanto alla festa a cui accennava Nico Forletta per lo scudetto femminile, sì, ricordiamo anche il tecnico che ha portato il tricolore a Roma per la terza volta in 4 anni, e Luca Rossettini, lo ricordiamo, è stato un giocatore nella nostra Serie A, scudetto meritato, squadra trascinata da Laura Giuliano, centrocampista goleador, il gol anche nell'ultima partita, quella di sabato, quella decisiva, una giocatrice italiana prima ad essere candidata al pallone d'oro. Intanto si è ricominciato all'Olimpico.
1: Con duplice cambio nella Fiorentina, fuori l'unico giocatore ammonito, Pongracic, è entrato Parisi, e fuori anche Gudmundsson, l'islandese, e spazio quindi in attacco a Braschi, che è un prodotto del settore giovanile della formazione gigliata. Parisi e Braschi al posto rispettivamente di Pongracic e Gudmundsson. Non ti chiederò, Giorgio, come può cambiare la partita, ti chiedo però come può un allenatore come Vanoli, che nel testa a testa a distanza con Gasperini è stato soverchiato nel primo tempo in maniera abbastanza netta, cercare di non fare uscire dal match i suoi.
0: Provando a esortarli dal punto di vista dell'orgoglio, 3 gol nel primo tempo, credo che nell'intervallo abbia detto: non possiamo prenderne altri 3, non possiamo lasciare Roma con un 6-0 o 5-0, e allora li avrà stimolati, pungolati, e poi magari dare, ecco, una maglia a questo ragazzo prodotto del vivaio. Si sa che i giocatori giovani sono sempre motivatissimi, vogliono mettersi in evidenza, vogliono mettersi in vetrina, e spesso le ultime giornate di campionato mandano al proscenio dei giocatori semisconosciuti che magari arrivano dalla primavera. Ecco, provare queste due componenti, pungolarli sull'orgoglio e magari mettere dentro qualche giocatore che ha voglia di farsi vedere.
1: E per Riccardo Braschi stasera è il primo gettone esordio assoluto in Serie A. Tentativo di conclusione con il palo pieno, Fiorentina vicino al gol che poteva anche riaprire la partita, ancora un tiro dalla distanza, la parata di Svilar. Questa è la prima vera occasione creata dalla Fiorentina, con protagonista proprio Riccardo Braschi, che è entrato in campo evidentemente con la fame di chi sullo 0-3 vuole dimostrare al proprio allenatore che non ha sbagliato. Tentativo di conclusione, il palo che ha salvato Svilar, e poi ancora Svilar, provvidenziale sul tentativo da fuori area nella circostanza, ma siamo già sul fronte opposto con Dodò, che riesce in bello stile ad anticipare. Wesley lancia se stesso, finisce a terra, c'è il fischio dell'arbitro e probabilmente potrebbe arrivare anche un cartellino nei confronti di Hermoso. Si avvicina l'arbitro e estrae in effetti il giallo al 3° minuto della ripresa. Roma 3 Fiorentina 0, ecco che la Fiorentina ha iniziato nel modo che Vanoli si augurava facesse con Gasperini, che invece è abbastanza adirato, eufemismo questo, per come la Roma è entrata in campo nella seconda frazione.
0: Protagonista di questo avvio di ripresa alla Fiorentina, hai descritto il tiro di Braschi, un bel tiro, un destro dal limite dell'area dopo un controllo non facile, e il palo ha salvato Svilar. Poi il portiere invece è stato bravo ad opporsi alla conclusione successiva. Quanto a questo giallo di Hermoso, direi, Giovanni Scaramuzzino, meritato, perché l'incursione di Dodò poteva essere pericolosa, e lo ha fermato insomma anche con una gomitata un po' cattivella, direi,
1: al limite. Seguiamo la battuta ancora di pugno, il portiere Svilar pronto a anticipare tutti i compagni avversari. Tentativo sul fronte sinistro di Solomon, si allunga forse un po' troppo il pallone, va a fare a sportellate con l'altro numero 19, Selic, che mette il pallone stesso in fallo laterale. Siamo arrivati al 4° minuto di gioco, prova a spingere la Fiorentina, uno scatto d'orgoglio come avevi giustamente anticipato, è una Fiorentina che vuole rispondere sul piano del carattere, ma si sono viste anche trame di gioco interessanti, compresa quella che ha preparato proprio Braschi, che si è costruito letteralmente da solo l'opportunità del tiro. Nulla da fare per Svilar in diagonale, e il pallone che ha preso però la base del palo non ci sarebbe arrivato. Svilar che invece questa volta blocca il pallone stesso, ma c'era un fallo in fase di partenza.

0: siamo entrati nel quinto minuto, Roma 3, Fiorentina 0.
1: Ricordiamo anche che la Fiorentina aveva provato a reagire negli ultimi 5 minuti del primo tempo, guadagnando 3 calcio d'angolo e dando insomma l'impressione, il segnale alla Roma di non volersi arrendere, di non volere deporre anzitempo le speranze di poter ben figurare in questa partita. I viola sono ancora in avanti, stanno dominando questo avvio di ripresa.
0: Sì, ripresa nettamente a favore della Fiorentina. La cosa non piace chiaramente a Gasperini, che si sta sbracciando, ma è una Fiorentina che si affida adesso all'incursione di Brescianini, si libera di Hermoso ma troppo in profondità, il tentativo di lancio di Ranieri che da lontano si scusa con il compagno, un rimessa in gioco affidata a Svilar. Svilar salvato dal palo appunto dopo pochi minuti, l'azione principale della Fiorentina. Pensa un po', Giorgio, assoluto debutto in Serie A per Braschi, primo pallone toccato, se lo addomestica con il sinistro, di destro colpisce di prima intenzione e insieme al pallone però colpisce anche il palo, e quindi si resta sul punteggio al sesto minuto di Roma 3, Fiorentina 0.
1: A Svilar battuto, ricordiamolo, perché si era proteso sulla sua destra, il portiere della Roma non sarebbe arrivato, è stato il palo a salvare la Roma in questa circostanza. Bravo Braschi, vedremo cosa saprà fare nel proseguo di ripresa.
0: Intanto il tentativo di risposta con De Gea, superlativo, che riesce a toccare il pallone evitando il gol del poker, e l'altro nuovo entrato, Comuzzo, va a complimentarsi con il suo portiere, un'azione che ha visto Malen liberarsi di 2-3 avversari, provare il tiro, secondo me deviato in fase di scivolata da Comuzzo, toccato in qualche modo, il pallone si è impennato, stava per superare il portiere avversario che è riuscito anche con l'aiuto della traversa a evitare il gol del 4-0. Seguiamo il calcio d'angolo e poi appunto rientreremo in cronaca diretta al minuto numero 7. La Roma prova a scrollarsi di dosso un avvio negativo nel corso della ripresa, ma è più che positivo il punteggio. Tentativo ancora di testa in avanti, si è avvitato Ndicka nel tentativo appunto di anticipare tutti, compagni e avversari, ha colpito in qualche modo il pallone in anticipo anche sul proprio compagno Hermoso, il pallone stesso però ha terminato la sua corsa sul fondo. Ottavo minuto, Roma 3, Fiorentina 0.
1: Sai Giovanni, quando un centravanti che ha segnato tanto come Malen, già in doppia cifra ed è arrivato a gennaio, vede la sua squadra condurre 3-0 con due gol di difensori e un gol insomma di un centrocampista, è chiaro che vuole provare ad inserirsi nel tabellino dei marcatori, e anche cercando l'azione insistita, l'azione personale come in questo caso, però ha chiuso bene la difesa degli ospiti ed è stato molto attivo il portiere.
0: Intanto il tentativo sul fronte sinistro da parte della squadra ospite, e in effetti ha dato questa sferzata, prima due cambi, poi subito il terzo, Parisi, Riccardo Braschi e Comuzzo al posto rispettivamente di Gudmundsson, Harrison e Pongracic, per cercare di riaprire una sfida che però la Roma poco fa poteva definitivamente chiudere in linea di galleggiamento, se tale la vogliamo considerare. I viola rimangono grazie alla super parata di De Gea. Nono minuto, Roma 3, Fiorentina 0, ancora i viola che provano a spingere sul fronte sinistro, tentativo di coinvolgere nella manovra Parisi, la finta, Brescianini potrebbe caricare il destro, poi chiude in qualche modo Cristante, tentativo quindi di Dodò, entra in area di rigore, evitato in bello stile un avversario, ci prova di destro, pallone spedito in fallo laterale. Tutto questo all'altezza del nono minuto di gioco, è una Fiorentina che punta nell'orgoglio, sul vivo, vuole chiudere nella metà campo avversaria la Roma. Brescianini, il cross da sinistra, pallone allontanato, e arrivano prima adesso i giocatori di Vanoli, ancora Brescianini sul fronte destro, Parisi punta l'uomo, c'è Manu Koné su di lui, Parisi scambia il pallone a terra con Dodò, il cross, Braschi si avvita per colpire, il pallone filtra in qualche modo, allontana la minaccia la difesa romanista. Decimo minuto, Roma 3, Fiorentina 0.
1: Adesso la Fiorentina gioca con Dodò, attaccante aggiunto sulla destra, il terzino brasiliano è avanzatissimo, ha messo un pallone interessante, il giovane Braschi ha provato l'avvitamento, va detto però che questo ragazzo è

0: Entrato con il piglio giusto, si fa vedere in aria e trova gli spazi, adesso è in possesso di palla.
1: Eccolo Braschi, il controllo, il tentativo di servizio per Solomon, anticipato. La Roma adesso prova a scuotersi e lo fa con Malen. Comuzzo su di lui, netto anticipo, tentativo di dare a Parisi, finisce a terra, calcio di punizione, il fallo è stato commesso da Wesley, protesta il brasiliano, ma credo che dubbi non ce ne siano. Fra l'altro poi è il primo ad andare anche a scusarsi con Parisi, il gioco è ripreso. La Fiorentina sotto per 3-0. Ovviamente non può speculare sul punteggio a sfavore e quindi ha subito ripreso il gioco stesso con Parisi. Limite dell'area di rigore, in qualche modo è Wesley che palla al piede, riesce con la collaborazione del velo di Hermoso a portarsi sul fronte sinistro. Poi semaforo rosso per lui, chiude la muraglia della Fiorentina in completo bianco stasera con bordi e numerazione viola e quindi l'azione della Roma riparte da Manu Koné. Non smette un attimo di cantare la curva sud, non ci sono i sostenitori ospiti per disposizione delle autorità prefettizie in questa trasferta vietata appunto ai sostenitori della formazione della Fiorentina, ma concentriamoci sul terreno di gioco. Il tentativo come sempre di Selic, molto abile, palla al piede, poi c'è Pisilli, non riesce questa volta il filtrante, Manu Koné all'indietro, Brescianini non lo molla, Malen spalle alla porta è a volte devastante per le capacità appunto di difendere anche in mezzo a due avversari il pallone stesso. Tentativo di ripartenza della Fiorentina, c'è il lancio impreciso per Braschi, il pallone stesso finisce in fallo laterale, 12° minuto, Roma 3 Fiorentina 0.
0: Poteva essere un'occasione interessante quest'ultima perché la Fiorentina si è proiettata in avanti e stavolta aveva la superiorità numerica, era un po' sguarnita la difesa della Roma, peccato che l'ultimo passaggio sia stato leggermente lungo, leggermente impreciso ed è sfumata questa occasione.
1: Intanto Gasperini che è ritrovata la calma, non gli è proprio andato giù come la Roma ha affrontato i primi minuti nel corso di una gara che, diciamolo pure, per quello che si era visto nel primo tempo poteva considerarsi archiviata, e quindi si scuotono i giallorossi con Cristante, tentativo di lancio per Malen, in qualche modo chiude Dodò di sinistro all'indietro per De Gea di prima intenzione, di destra allontana per Brescianini, sbagliato lo stop a seguire, duello tra numeri 4 Brescianini, Cristante, la meglio quest'ultimo, tentativo di cross per il solito Malen, ottimo lo stop di destro, interno dell'area di rigore, c'è Gosens su di lui a marcarlo, Cristante colpo di testa al centro, in qualche modo allontana ancora di testa Gosens, c'è Malen da quella parte, di esterno punta Pisilli, gol di testa, stacco imperioso e il gol del 4-0 porta alla nostra sinistra, lato curva nord, Pisilli di testa è riuscito a battere il portiere avversario con Malen nelle vesti di uomo assist. In questo caso l'altruismo di Malen, che si è accorto di non poter battere da quella posizione così angolata, ha messo sul secondo palo un pallone invitante, ma lì Giorgio bisogna anche arrivarci, sapersi inserire, trovare i tempi e i modi per colpire, e Pisilli lo ha fatto perfettamente, azione nata da un lungo lancio di Cristante, poi pallone nuovamente dato a Cristante da Malen, a vuoto Gosens sulla restituzione del pallone di destro a secondo palo, un esterno punta anche in questo caso da sottolineare, nelle vesti di uomo assist Malen, la rete realizzata di testa da Pisilli.
0: Pisilli che ha anche una caratteristica importante nel colpo di testa, lui non è un gigante, lo sapete, non è un attaccante, però riesce sempre a coordinarsi, a sgusciare, e stavolta ha avuto anche l'elevazione giusta perché è dovuto saltare per andare a prendere il pallone indirizzato da Malen sopra la testa di due difensori della Fiorentina. Malen poi bravissimo, quel tocco da trequartista, quell'intuizione di mandare il pallone sul palo opposto, diciamo Giovanni Scaramuzzino, un gol anche che ha placato Gasperini, perché come avevi cominciato a notare, a raccontare ai nostri radioascoltatori, l'allenatore della Roma si era davvero arrabbiato per l'avvio fiacco della sua squadra.
1: Merito comunque di una Fiorentina scossa evidentemente da Vanoli, e sono arrivati i tre cambi, ricordo, fuori Pongracic, Harrison e Gudmundsson, al loro posto rispettivamente Comuzzo, Parisi e Braschi. Proprio Braschi si è reso autore nei primi secondi di gioco di un ottimo controllo e di un destro che ha superato Svilar, ma che si è infranto alla base del palo. Fiorentina che quindi

0: dopo aver tentato il gol del 3-1 ma non averlo trovato, si trova costretta a risalire la china da un 4-0 a sfavore. Tutto questo dopo l'ora di gioco, con la Roma che spinge ancora con Cristante, l'anticipo di Comuzzo di sinistro, il retropassaggio verso De Gea che a sua volta sul punteggio di 3-0 è riuscito a evitare la capitolazione. Giorgio,
1: credo che stia entrando El Shaarawy nella Roma. Evidentemente Gasperini vuole dare più freschezza al suo attacco. Il giocatore ex della nostra nazionale potrebbe essere l'uomo giusto, perché lui sa sia affondare sia tenere la palla. Ormai è un giocatore esperto, è un giocatore che ha fatto tante partite in Serie A. Può essere l'uomo giusto per avere quella funzione di punto di riferimento, tenere la palla, fare salire la squadra e spegnere un pochino la pressione della Fiorentina, che adesso comunque, insomma, con 4 gol sul groppone deve davvero provare anche a sbilanciarsi in avanti.
0: Sì, il tentativo di lancio lungo di De Gea a cercare Braschi, anticipato l'esordiente in Serie A da Andica, che di sinistro dà all'indietro verso Svilar. Svilar muove il pallone, si muove anche lui per disorientare proprio Braschi. È la nota più positiva fino al momento della Fiorentina, perché è entrato in campo col piglio giusto. È un segnale importante che questo ragazzo dà sia ai compagni, spronandoli appunto a cercare di dimenticare quello che sta succedendo in campo, anche se non è facile, perché con 4 gol sulle spalle, insomma, risalire la china appare impresa molto ma molto ardua. La Roma non prova a sua volta la gestione ed è pronto in effetti El Shaarawy, che ha anche svestito la parte superiore della tuta al limite della propria area tecnica. Lo ignora quasi Gasperini, perché sta dando indicazioni ai giocatori di movimento in campo, e invece l'altra parte, l'altro componente dello staff della squadra giallorossa a spiegare i movimenti. Lo fa Gritti, il suo vice, proprio a El Shaarawy. Gli indica il settore destro, quello in cui è impegnato Solé. Potrebbe uscire proprio l'argentino, che adesso ha tentato di saltare Ranieri, che in scivolata ha messo il pallone in fallo laterale. Forse c'è stato però anche un fallo, così infatti ha toccato, dopo aver allontanato il pallone sul piede d'appoggio, l'argentino, e è arrivato quindi il fischio di Zufferli, il direttore di gara di Udine, che sta dirigendo questa partita. Pallone che viene smistato in direzione di Cristante, il tutto raso terra, compreso il passaggio per Ndicka. C'è l'opportunità per Wesley, duello brasiliano con Dodò, sedi di finte, lancio lungo sul filo del fuorigioco. Cristante, il secondo collaboratore di linea, non sbandiera. Comunque la Fiorentina mantiene il possesso di palla, tentativo di Parisi che riesce a evitare Pisilli, lo mette giù a 1 metro dal direttore di gara, il giocatore che uscirà sul fronte romanista è invece Manuel Coné. Dentro El Shaarawy, ancora una volta prepariamoci a una inversione totale di ruolo.
1: Una sorpresa, perché esce il perno centrale del centrocampo della Roma. Aveva speso tanto Coné, recuperando 1000 palloni, ricordiamo, uomo assist per il gol del 3-0. El Shaarawy è un esterno d'attacco, vediamo cosa cambierà adesso nell'assetto tattico della Roma. Probabilmente Sulé andrà a giocare un pochino più al centro, anche se sembra avere preso una posizione avanzatissima El Shaarawy, e quasi da centravanti. Vedremo se la manterrà poi nel resto della partita.
0: È quello che possiamo dire, che Pisilli adesso dovrebbe essere sistemato nel ruolo classico, se per lui si può definire classico il ruolo di mezzala, e comunque al posto proprio di Coné, il dinamico e polivalente Pisilli, autore del gol poco fa del 4-0. Era il 13° del secondo tempo, 0-0 di partenza, che invece è stato sbloccato al 13° del primo tempo. Ecco Parisi, il tentativo per Randur, il velo che cercava di mettere in movimento Gosens, non è riuscita però la finta, ha capito tutto la difesa romanista. Ancora un pallone in profondità, Brescianini prova a difendere in qualche modo, la difesa della Roma allontana, e intanto c'è Dodò che si accorge di un problema fisico del suo connazionale Wesley, richiama l'attenzione del direttore di gara, poi è lo stesso Wesley che indica che tutto a posto, si può proseguire senza che il gioco sia fermato. Gosens sul

0: fronte sinistro. Ricordiamo che da quella parte giostra anche Solomon. Cambio gioco però in direzione di Dodò, il cross sbagliato, il tentativo di rinvio di Mancini. Tutto ciò diventa un assist involontario per Svilar, che così può toccare con le mani. Si è liberato la sua terra del pallone in direzione di Hermoso. Il lancio da parte di Wesley in direzione di El Shaarawy, che tocca in questo momento il suo primo pallone, lo restituisce a Wesley. In fase di possesso la Roma riesce a dare, a esprimere il meglio di sé. Wesley, limite dell'area di rigore, finisce a terra, calcio di punizione dal limite anche in questo caso, chiusura in ritardo a parte la difesa della Fiorentina al 21esimo minuto, una opportunità per battere a rete e probabilmente proteste dei giocatori viola e scatta un cartellino giallo. Il fallo è stato commesso da Parisi, ma è probabile che l'ammonito sia un altro giocatore, forse per proteste, andato a cercare forse lo stesso Parisi, ecco, interpretiamo così, probabilmente aveva protestato per la concessione di un calcio di punizione che a me è sembrato evidente. Roma 4, Fiorentina 0, 21esimo minuto, problemi però alla coscia per Wesley, che per il momento rimane in campo.
1: Wesley si è forse stirato in occasione di quell'intervento, peraltro provvidenziale, Giovanni, nella sua area di rigore, perché stava per arrivare un pallone pericoloso sui piedi di Dodò. In acrobazia Wesley è riuscito ad intervenire, ad intercettare la traiettoria che avrebbe servito il terzino della Fiorentina. Lì si è forse un pochino stirato, allungato, però poi l'abbiamo visto subito dopo invece reattivo nella catena di sinistra, dare il pallone ad El Shaarawy. Vedremo cosa succederà, perché si è toccato, è vero, il bicipite femorale, la parte posteriore della gamba, però nello stesso tempo, quando è andato ad affondare assieme ad El Shaarawy nell'azione che ha portato a questo calcio di punizione che verrà battuto a momenti, Wesley sembrava poi non avere problemi fisici.
0: Confermiamo l'ammonizione per Parisi, cioè l'autore del fallo. Probabilmente, ripeto, il fallo potrebbe non aver portato al cartellino giallo diretto, forse le proteste sì. Fatto sta che poco cambia, ancora il gioco non è ripreso, perché nel frattempo si è esaurito un check a distanza per valutare se il fallo fosse avvenuto, come in effetti è, fuori dall'area di rigore, come c'era parso anche da lontano, e non dentro, e in effetti la distanza è di circa mezzo metro rispetto alla linea lunga dell'area di rigore. Potrebbe calciare El Shaarawy, potrebbe farlo anche Solé, uno di destro, l'altro di sinistro, tutta la Fiorentina all'interno della propria area di rigore. Parte El Shaarawy sulla barriera, ma il pallone resta lì e viene allontanato in qualche modo. La difesa fiorentina oltre la linea di fondo al 23esimo, sta per andare via anche il terzo quarto di gara. Roma largamente avanti 4-0 sui viola.
1: Ha provato la conclusione calibrata El Shaarawy da posizione centrale, 18 metri circa, il pallone non alto è stato intercettato poi dalla barriera e adesso è sulla bandierina del calcio d'angolo.
0: Bandierina di destra secondo il fronte d'attacco e la visuale d'attacco della Roma, un tentativo di testa di Cristante, pallone allontanato, Dodò lancia se stesso, evitato per un attimo El Shaarawy, poi Comuzzo a sopporto, tentativo di scambio palla al piede con Solomon, lancio lungo, pallone che non arriva però dalle parti di Dodò, che si era proiettato con molta buona volontà nell'area di rigore avversaria. Si era reso conto Parisi, che dovrebbe fare l'esterno d'attacco, che Dodò era messo meglio, ha tentato con un velo di far passare il pallone. Wesley ha capito tutto, Wesley che per il momento resta in campo, e dalla corsa mi sembra, Giorgio, che comunque sia abbastanza fluido, no, nei movimenti. Ma comunque concentriamoci sul pallone, tentativo di Braschi, bene per Fagioli, che però perde il tempo di gioco, l'opportunità del contropiede. El Shaarawy prova a dettare il passaggio a Selic, evitato dal turco un avversario, Selic quasi di punta per Malen, chiude bene Ndur, che con freddezza riesce a dare proprio al compagno, che però perde in scivolata il pallone. Ancora Selic sul fronte destro, prova a dettare il passaggio a Solé, non arriva il cross, all'indietro quindi per Cristante, adesso sulla linea dei difensori. È vorticoso il cambio di ruolo, di ruoli della Roma, con Wesley adesso sul fronte sinistro, come gli è sempre capitato del resto, e invece sulla parte destra si era proiettato in avanti nella circostanza. Ancora una volta Mancini, poi Solé, ancora da quella parte, tentativo di controllo da parte di El Shaarawy.

0: Anche lui mobilissimo, va a fare, come avevi accennato in precedenza, adesso la punta accanto a Malen. Pubblico applaude perché il possesso di palla della Roma è redditizio e comunque si apre, Giorgio, anche a iniziative estemporanee che non possono essere previste in anticipo, proprio perché come si dice dal cilindro, i giocatori della Roma, qui la scuola Gasperini c'è e come, riescono a trarre sempre il coniglio che sorprende gli avversari. 26esimo, Roma 4, Fiorentina 0.
1: Forse il giocatore della Roma che fino al momento ha osato meno è Sulè, che è stato molto attento dal punto di vista tattico, ha tenuto la posizione, ha impedito ai difensori della Fiorentina di proiettarsi spesso con assiduità in avanti, però ha rinunciato magari alla giocata di fantasia che è nelle sue corde. Vedremo se in questi ultimi 20 minuti di partita Sulè proverà l'invenzione, e vedremo anche se Malen riuscirà ad iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori.
0: Intanto c'è andato con un ottimo assist a cercare la testa di Pisilli, gol del 4-0, non diciamo è la tranquillità data l'andamento della partita, ma un gol pesante appunto perché avvenuto nel momento migliore della Fiorentina, indubitabilmente scossa dalla marcatura subita al 13° del secondo tempo. Ancora sostituzioni in casa romanista, si avvicina il momento di Dybala e spazio anche per Ghilardi, uscirà proprio Sulè. Ecco gli applausi negli effetti assicurati da Federico Foroni, l'ingresso in campo di Dybala, in campo per qualche minuto appunto a Bologna e era aspettato probabilmente come titolare, richiamato Mancini, ovazione del pubblico per lui, al suo posto quindi Ghilardi, esce anche Sulè e in questo caso va a rilevare l'argentino, il suo connazionale, applausi anche per Dybala. 27esimo, doppio cambio giallorosso.
1: Proprio così, Giovanni, un cambio argentino fra i giocatori che insomma anche per peculiarità tecniche, per ruolo, sono un po' simili. Sulè è arrivato a Roma come possibile erede di Dybala quando si pensava che la Hoya scegliesse un altro campionato, scegliesse di giocare all'estero, poi è rimasto, insomma, ricorderai, è intervenuta anche la moglie a convincerlo,
0: sì, era fatto,
1: a rimanere
0: era già
1: nella
0: stato
1: capitale
0: dato per ceduto,
1: e sono rimasti
0: Arabia.
1: Questi due argentini, ovviamente separati da un po' di anni di età, e adesso si sono avvicendati in campo.
0: Ecco Dybala che tocca il suo primo pallone, gli applausi della tribuna Tevere, quella prospiciente la nostra postazione, retropassaggio, prova adesso un po' la gestione la Roma, ne ha ben d'onde se vogliamo, tenuto conto che siamo arrivati al 28esimo, una partita che la Fiorentina con la classica spallata d'orgoglio aveva cercato di riaprire nei primi minuti di gioco del secondo tempo, un palo ha salvato Svilar su conclusione del debuttante Riccardo Braschi, poi una super parata perché c'era stata la deviazione di Comuzzo, di De Gea, quindi è arrivato su bell'assist di Malen il gol di testa di Pisilli. Davvero inesauribile questo giocatore che continua comunque a correre nel ruolo di mezzala e soprattutto a dispensare passaggi a destra e a sinistra. Nella Fiorentina toccherà tra poco a Fazzini entrare sul terreno di gioco, sono due i cambi a disposizione, è probabile che nello stesso slot ci sia spazio sia per Fazzini sia per l'ex Bologna Fabian, che arriva in effetti prima del compagno a bordo campo accanto al quarto uomo, ma il gioco è già ripreso, quindi seguiamo quello che avviene sul manto erboso dell'Olimpico, il tentativo di Hermoso, poi il di tacco quasi, il passaggio sbagliato però di Wesley, ecco l'inserimento quindi di Parisi, riesce a dare per Fagioli sul destro, l'opportunità anche di battere a rete, c'è ancora Dodò, il suo tiro cross anticipato Svilar da Ndicka, il pallone si alza e finisce la sua corsa oltre la linea di fondo, ha rischiato l'autogol. In questa circostanza la Roma, 29esimo che sta per diventare 30esimo, ecco il momento del duplice cambio con l'ingresso sul terreno di gioco di Fazzini e Fabiano.
1: Meriterebbe forse la Fiorentina almeno di segnare un gol in questa partita, ci sta provando, tutto è affidato soprattutto alle incursioni di Dodò che affonda sulla fascia destra e prova a mettere dei rasoterra pericolosi al centro, non

0: sempre, però gli avanti della Fiorentina arrivano alla deviazione.
1: Fabian e Fazzini in campo, al loro posto Brescianini e Fagioli. Seguiamo l'angolo a favore della Fiorentina. Interessante la parabola, non esce Svilano, un po' troppo lunga però. Non può arrivarci nessuno dei giocatori. Maglia bianca, pallone sul fondo, 30° minuto, Roma 4, Fiorentina 0.
0: Adesso la Roma ha meno fretta di fare gioco, i ritmi sono più cadenzati, i giallorossi cercano di riorganizzarsi dal punto di vista tattico con questi cambi, anche in difesa è cambiato qualcosa, l'hai detto Giovanni, è uscito Mancini ed è entrato Ghilardi, che insomma lui è più un difensore laterale che un centrale, un po' come il primo Mancini, quello che giocava nell'Atalanta, e vediamo se Dybala
1: Intanto Braschi, interno dell'area di rigore, azione personale del ragazzo della Fiorentina, riesce l'assist per Parisi, prova a domesticare il pallone con il petto, perde il tempo di gioco, poteva battere la rete di sinistro che il suo piede arriva a Dodò a crossare, ma è schierata adesso la difesa della Roma, potenzialmente la Fiorentina qui è andata vicina all'opportunità perlomeno di battere a rete, è un Riccardo Braschi che da solo non ha un fisico stratosferico, non è altissimo, non è un Marcantonio, ma è molto rapido e palla al piede riesce comunque a mettere, se non in crisi, comunque in difficoltà la difesa avversaria. 31esimo, Roma 4, Fiorentina 0, Giorgio.
0: E non teme l'avversario questo ragazzo, perché anche quando ha due difensori davanti prova sempre a cercare lo spazio per il tiro, è un giocatore che può maturare, che può migliorare, sicuramente da tenere d'occhio per la prossima stagione.
1: Ndur si porta il pallone in avanti, in scivolata, riesce in qualche modo ad allontanare la difesa romanista con Wesley, ecco il pallone giocato da El Shaarawy, nuovo cambio di ruolo per lui, adesso agisce sul settore di centrosinistra, Malen va a dettare la profondità, viene comunque preferito sul fronte destro Selic, tocca Dybala, riesce a dare al centro ma senza guadagnare troppi metri di gioco, ecco Ghilardi, una finta, riesce al lancio in profondità per Dybala, ottimo lo stop a seguire, Dybala prova a dare profondità, tentativo di servizio da sotterra in diagonale per Malen anticipato da Comuzzo, c'è spazio però per Hermoso che fa il Mancini del primo tempo, cioè imposta per dare ancora superiorità nella metà campo avversaria. Fiorentina in difficoltà, c'è poco da fare, quando il pallone ce l'hanno gli avversari c'è sempre l'opportunità, appunto perlomeno sulla carta, che la Roma inventi qualcosa. Sul fronte destro adesso Selic, tentativo ancora per Dybala, pallone giocato in qualche modo dall'argentino, il campione del mondo, per Cristante l'inserimento a vuoto Fabian, poi Ndur alle sue spalle che riesce comunque a togliere le castagne dal fuoco da una situazione intricata. Lancio lungo, c'è spazio per Riccardo Braschi, anzi no, si tratta di Parisi, ecco che Riccardo Braschi si sposta al centro, Parisi riesce a arrivare all'interno dell'area di rigore, poi Braschi fa tutto da solo, compreso un colpo di tacco, il pallone sembrava perso, bravo Braschi perché è riuscito a mettere in difficoltà tre difensori della Roma da solo, dopo che l'azione di Parisi sembrava essere interrotta nell'imbuto dei difensori avversari. Squadre comprensibilmente più lunghe, siamo già dall'altra parte con il lancio di El Shaarawy, Dybala entra in area di rigore, serie di finte, arriva la chiusura della difesa della Fiorentina con pallone spedito in calcio d'angolo, angolo che probabilmente così sarà, verrà battuto da Dybala.
0: È stato bravo Braschi perché ha provato addirittura il numero in area di rigore, salutato anche da un applauso sportivo da parte del pubblico di Roma, ed è stato bravo sul fronte opposto immediatamente dopo Dybala a conquistare questo calcio d'angolo che sarà battuto a breve.
1: Sì, ma non da Dybala, che invece viene invitato da Pisilli, buona la personalità di questo ragazzo appunto, a andare all'interno dell'area di rigore, sarà proprio Pisilli di destro a mettere al centro un pallone a cercare Malen, a vuoto Cristante, Malen non salta, El Shaarawy limite dell'area di rigore, avrebbe potuto anche battere di controbalzo ma non era affatto facile, preferisce allargare il gioco, ecco il pallone che arriva dalle parti di Wesley sul fronte di centrosinistra, ancora El Shaarawy, il raso terra verso Cristante, si muove bene Cristante, è proprio Braschi a disturbarlo ma Cristante si è già liberato del pallone, tentativo di servizio in profondità, Dybala non può arrivarci, poi prova il controllo l'argentino di petto, allunga in qualche modo la traiettoria della palla ma è Braschi a dare il là al contropiede della Fiorentina, il tentativo di lancio in profondità, prova sul fronte di centrosinistra l'ex Empolese Falsini a guadagnare il possesso palla ma è sfortunato nel controllo e alla meglio Pisilli che chiude. Quanto corre Pisilli, Giorgio?

0: Roma 4, Fiorentina 0, 35esimo.
1: Conteggio di chilometri impossibile per questo ragazzo, veloce, reattivo, elastico, è davvero un giocatore importantissimo per questa Roma, mentre c'è la Fiorentina ancora pericolosamente in avanti.
0: Fabian, ecco che prova a liberarsi per l'affondo, tentativo di servizio sul fronte sinistro, in qualche modo riesce a giocare il pallone, ma giusto per un attimo. Solomon, anche in questo caso, duello tra numeri 19 con Selic, alla meglio il romanista, il pressing avversario con poi ultimo tocco da parte di Fazzini, pallone che finisce in fallo laterale. Sarà senza particolare fretta Ghilardi, da poco entrato sul terreno di gioco, a occuparsi della rimessa. Intanto ancora movimento dalle parti della panchina romanista, tre i cambi che Gasperini ha utilizzato sui cinque disponibili, invece non ha più l'opportunità di operare sostituzioni sul fronte opposto Paolo Vanoli, dopo i tre cambi in pratica all'inizio del secondo tempo. In un altro slot sono entrati sul terreno di gioco sia appunto Fazzini sia Fabian al posto rispettivamente di Brescianini e Fagioli. Adesso retropassaggio verso il portiere De Gea, quindi il pallone scambiato con Parisi, Comuzzo, su di lui il pressing di Malen. 36esimo, Roma 4, Fiorentina 0.
1: Decisivo e importante il quarto gol della Roma, Giovanni, perché è arrivato nel momento in cui la Fiorentina magari forse non sarebbe riuscita a trovare il 3-3, a pareggiare eccetera, però stava mettendo in difficoltà la Roma, intanto Malen in avanti.
0: Sì, il controllo dell'olandese, un'opportunità per Dybala, si allarga, gioca il pallone sull'incedere di Ranieri, lo aspetta quasi, non ci sono però maglie romaniste nei pressi, quindi deve dare all'indietro verso Selic. C'è spazio per il tentativo adesso del turco con Cristante che va in appoggio, ancora Cristante, si chiude il triangolo, si chiude però anche la difesa della Fiorentina, allunga il collo piede Cristante a cercare di servire Hermoso, ecco Hermoso sul fronte di centrosinistra, pronto a impostare Pisilli, uomo ovunque, lo ripetiamo. Ci sarà spazio intanto per Robinho Vaz e il tentativo di incursione sul fronte destro e Ziolkowski, quindi Ziolkowski e Robinho Vaz entreranno sul terreno di gioco, gli applausi del pubblico, e usciranno Hermoso, autore di un gol e di un assist, quindi anche in questo caso ci sarà probabilmente un nuovo assetto tattico, anche se Hermoso, difensore, lascia il posto proprio a Ziolkowski, collega di reparto. Tutto questo al 38esimo minuto, ma ci sarà posto in attacco anche per Robinho Vaz.
1: E questi sono due giocatori che insomma non sempre hanno avuto i favori di Gasperini. Ziolkowski ha giocato poco, Robinho Vaz, pur non essendo stato ufficialmente bocciato dal tecnico piemontese, però ha ricevuto alcune frecciatine, addirittura ha detto Gasperini, sembra avere detto, Robinho Vaz dovrebbe ancora fare due stagioni in Serie B, un po' per stimolare questo giocatore, un po' forse anche nell'ambito di quella polemica che poi ha portato alle evoluzioni societarie, in cui Gasperini apertamente ha detto che i giovani arrivati a Roma non tutti sono dei campioni.
0: Eh sì, in effetti, diciamolo pure, tutto ciò sembra lontano, tenuto conto del fatto che ieri con il pareggio 1-1 e la Juventus contro il Verona allo Stadium si è riaperta per la Roma quella porta che, se non sprangata, comunque quasi chiusa era in funzione Champions. Si chiude adesso la Fiorentina, c'è un fallo invece sul giocatore brasiliano Wesley, che aveva tentato il duello e anche fisico con il connazionale Dodò, il pallone che viene allontanato appunto dopo che l'arbitro però aveva fischiato il calcio di punizione. Ripresa del gioco, c'è spazio per Dybala sul fronte di centrodestra, riesce a scagliare il pallone rasoterra a trovare Cristante, ecco che tocca invece il suo primo pallone Ziolkowski, entrato al posto di Hermoso, lo ricordiamo, tentativo di lancio in profondità, lo scatto proprio di Robinho Vaz, tocca il suo primo pallone, alla meglio Comuzzo, tutto regolare a giudizio dell'arbitro. Dur riesce di sinistro a dare il pallone per Fazzini, il controllo dell'ex empolese, c'è spazio per Dodò, Fazzini si allarga ma non riceve, capisce l'intenzione dell'avversario Wesley, tentativo di lancio Dybala, poi l'opportunità di inserimento proprio di Dybala, perde l'attimo con il destro al momento di entrare in area di rigore, il pallone schizza via ma non dalle parti di Robinho Vaz, che comunque dopo l'ingresso al posto di Malen fa la prima punta, ecco il pallone che filtra, un tiro

0: cross di Selic che intendeva mettere in movimento Robinho Vaz, che non ha chiuso al centro dell'area di rigore. Non si è capito con Selic, ma probabilmente c'è da dire che forse il più che un passaggio, che un cross, che ne dici?
1: E abbiamo poteva essere la porta. Anche un tiro verso il secondo palo, in effetti troppo forte, troppo violento per essere un assist per Vaz. Ha provato, sì, direi la confusione, sono più di questa opinione, Giovanni.
0: Intanto la rimessa in gioco affidata a De Gea, Roma che conduce per 4-0. Velocemente ricordiamo la successione delle reti: al 13° del primo tempo Mancini su azione d'angolo, Wesley al 17°, al 34° Hermoso, al 13° del secondo tempo Pisilli, e De Gea intanto pronto al rinvio con il destro. Canta la curva sud, che è un tripudio di colori giallorossi. All'altezza invece del terreno di gioco c'è una sorta di muraglia sempre giallorossa. La Fiorentina non riesce a affondare, nonostante la buona volontà e il gran movimento, dobbiamo dire anche senza palla, proprio di Riccardo Braschi, che adesso di testa cerca di dare due volte a Parisi il controllo, il triangolo con l'inserimento di Fabian. Ecco Fabian che si coordina, indica, mette il pallone in fallo laterale. 41° minuto, Roma 4 Fiorentina 0.
1: La fisicità di Fabian in questi contropiedi è un elemento importante. Il giocatore è fresco, il giocatore ovviamente ha la potenza fisica per poter affondare in area di rigore. Quello che manca in questo momento alla Fiorentina è un po' il morale, Giovanni, perché insomma trovarsi sotto di 4 reti, sì è vero, si può cercare il gol della bandiera, come si diceva una volta, per andare, per tornare a Firenze almeno con una rete all'attivo, però è un po' spenta la Fiorentina.
0: Fiorentina che prova a trovare il gol della bandiera, che potremmo dire anche meriterebbe per via di quella reazione d'orgoglio a inizio del secondo tempo. Lì le cose non hanno girato anche sul piano della casistica, il palo preso e in effetti anche il gol subito, evitabile quello del 4-0, al di là delle due prodezze prima di Male nel suo assist e poi il colpo di testa vincente, ottimo l'inserimento di Pisilli. Roma ancora in attacco al 42° minuto, tentativo di Wesley, gioca anche per un attimo di prima intenzione Cristante, palla al piede, l'opportunità per El Shaarawy, punta l'uomo, si tratta di Ndour, bravissimo in scivolata in maniera regolare a evitare che l'ex genoano entrasse, palla al piede dell'area di rigore avversaria, il lancio per il troppo isolato Braschi, che probabilmente commette fallo su Ndicka, che però per non sapere né leggere né scrivere si è liberato del pallone con un retropassaggio applauditissimo verso Svilar. Roma 4 Fiorentina 0, 43.
1: Sempre concentrato Ndicka, magari questa sera si è visto un po' meno di altre volte in avanti, però la sua potenza fisica in difesa, la sua elasticità è un po' l'Aldair della Roma in ovviamente epoche diverse e personaggi di caratura diverse, però ecco, ha quell'importanza nella difesa giallorossa.
0: Intanto è spalle alla porta Dybala, evitate un paio di avversari, può entrare in area di rigore Dybala, il pallone sul destro, prova a metterselo sul sinistro ma non abbocca le finte Ndour, pallone che si impenna, esce in qualche modo Parisi, perde il controllo del pallone, il tentativo del nuovo entrato Ziolkowski, ecco Wesley, il pallone al centro con il colpo di testa a rinviare in qualche modo da parte proprio di Ndour, c'è l'opportunità del contropiede per la Fiorentina con Braschi che si allarga per favorire l'inserimento dei compagni, non arriva però il pallone dalle sue parti, riesce a evitare un avversario, tutto regolare a giudizio del direttore di gara, è finito a terra l'attaccante della Fiorentina, l'arbitro dice che però il contrasto con Ghilardi è stato regolare. Tutto questo al 44° minuto in attesa del recupero. Roma 4, Fiorentina 0.
1: Si sono trattenuti reciprocamente Braschi e Ghilardi, poi una volta arrivato a terra l'attaccante della Fiorentina ha protestato, però direi che insomma poteva essere anche una occasione da lasciare andare, così come ha optato di fare il direttore di gara.
0: Intanto anche Ziolkowski partecipa alla manovra offensiva, segno quindi che chi entra in campo, pur non essendo quasi mai titolare, sa cosa fare, uno dei meriti che è giusto attribuire a Gasperini. Tentativo di inserimento di Wesley, il controllo in attesa del quantificare il recupero, ci prova Dybala, conclusione parata sicura di De Gea dalla distanza da circa 25 metri e quasi da fermo, Giorgio, un sinistro non angolato, De Gea fra l'altro l'ha visto partire, ma comunque il campione per

0: che tale è Dybala, riesce dal nulla a tirar fuori anche l'opportunità di battere a rete quando meno te l'aspetti. 45esimo, Roma 4 Fiorentina 0.
1: Beh, un giocatore con il suo sinistro, con la sua tecnica in quella zona, mette sempre paura ai portieri. Lo vediamo adesso dare un bel pallone.
0: Pisilli, tentativo di inserimento da parte di Selic, in scivolata si salva la difesa della Fiorentina che prova a ripartire,

0: sul fondo Dybala, 45esimo minuto che sta per scadere, saranno due i minuti di recupero, sono quattro invece le reti di differenza tra Roma e Fiorentina.
1: La scelta di sostituire Malen da parte di Gasperini, al suo posto è entrato il giovane Robinho Vaz, toglie forse ai tifosi giallorossi la curiosità di vedere assieme per più di quei 3-4 minuti in cui sono stati in campo contemporaneamente Malen e Dybala, perché l'interrogativo è questo: possono coesistere i due? Può giocare l'argentino alle spalle del centravanti della Roma, che così bene sta facendo in questo campionato? Anche questa sera non possiamo dare una risposta, perché i due sono stati in campo per davvero per credo 3-4 minuti.
0: E su una situazione di punteggio ormai acquisito, dobbiamo anche dire, si arriverà al 47esimo, forse qualche secondo oltre, perché il gioco è ripreso appena adesso, tentativo di lancio in profondità da parte di De Gea, il pallone controllato in qualche modo, calcio di punizione assegnato alla Fiorentina e battuto da Fazzini, l'opportunità per Parisi, prova di sinistro a tentare di sorprendere Svilla, pallone sul fondo, siamo entrati nel 47esimo, Roma 4 Fiorentina 0.
1: Sarebbe stato più efficace con il destro la battuta di prima intenzione, evidentemente Parisi ha il sinistro come piede forte, ha preferito dunque rientrare, poi a quel punto doveva far girare troppo il pallone che si è spento al lato del palo destro di Svilar.
0: Che non sembri dal nostro racconto che i giocatori della Fiorentina, soprattutto i centrocampisti, abbiano corso poco, hanno corso meno dei giallorossi sicuramente, ma non poco, hanno corso male, questo sì, e magari poi lo chiederemo a Vanoli, proprio perché la Roma è stata abilissima a procurarsi gli spazi e soprattutto il vortice dello scambio più che del pallone, dei ruoli, ha provocato, specie nel primo tempo, una sorta di cataclisma sportivo nella propria metà campo, quella della Fiorentina. Fiorentina che comunque prova a chiudere in attacco, guadagna un calcio di punizione, tutto questo quando sono scaduti i due minuti di recupero, calcio di punizione che verrà battuto, il fallo è stato commesso da El Shaarawy, Parisi sul pallone, poco più indietro Fazzini, possibile il cross di quest'ultimo di destro, proprio in mezzo all'area di rigore, arriva il fischio in effetti del direttore di gara sul secondo palo, prova lo stacco Braschi, il pallone si allontana, viene giocato in qualche modo proprio da Solomon, il controllo dell'israeliano, il solito duello tra numeri 19, arriva il triplice fischio finale, Roma batte Fiorentina 4-0, il commento flash proprio di Giorgio Germanò a coronamento di una gara senza storia.
1: Eh sì, Giovanni Scaramuzzino, un commento a un 4-0 non può che essere flash, c'è poco da aggiungere, vittoria meritata della Roma, tre gol che nel primo tempo hanno schiantato la difesa, la resistenza della Fiorentina, e poi nel momento migliore, quando la squadra ospite ha provato a inizio secondo tempo a rifarsi sotto, è arrivato il gol del 4-0 che ha chiuso definitivamente la storia di questa partita.
0: E invece non si chiude affatto la storia della qualificazione in Champions League, perché a questo punto la Roma, vincendo per 4-0 contro la Fiorentina, si porta a un solo punto dalla Juventus, e quindi aspettiamoci a vivere tre giornate molto ma molto intense. La Juventus di punti ne ha 65. Con questi tre la Roma scavalca il Como e si posiziona al quinto posto, più due sui Lariani e meno uno dalla Juventus, grazie a Federico Foroni che con la collaborazione di Maurizio Lepri ci ha assicurato la messa in onda, il finale dall'Olimpico, Roma batte Fiorentina 4-0 grazie alle reti di Mancini, Wesley, Hermoso nel primo tempo, raddoppio di il gol del poker, vogliate scusare, quello del definitivo 4-0 di Pisilli al 13° della ripresa, Roma 4 Fiorentina 0, linea agli amici di Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
3: 22:41 minuti, ben ritrovati, Nico Forletta al microfono, Umberto Conti in regia, Fabio Cardinali alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione. Terminata con Roma Fiorentina 4-0 la 35esima giornata di Serie A, prima di Roma Fiorentina Cremonese Lazio 1-2, quindi doppia vittoria per le romane.

0: La classifica completa dopo 35 punti, turni, scusate, 82 punti l'Inter, campione d'Italia, Napoli a 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62 punti, Atalanta a quota 55, Lazio a quota 51, a 49 punti ci sono Bologna e Sassuolo, Udinese a 47, il Parma a 42, il Torino a 41, Genoa a 40, a 37 Cagliari e Fiorentina, poi Lecce 32 punti, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18 punti, Verona e Pisa già in Serie B, e adesso la terza che scenderà nel campionato cadetto uscirà dalla corsa a due tra Lecce e Cremonese. Intanto in Premier League ci eravamo lasciati col City in vantaggio 1-0 sul campo dell'Everton, poi clamoroso ribaltone con l'Everton che pochi minuti fa aveva segnato il terzo gol, quindi 3-1, accorcia il City dopo neanche un paio di minuti dal terzo gol dell'Everton, quindi 84esimo minuto, 3-2 per l'Everton sul City. La Liga Spagnola 78esimo, Siviglia Real Sociedad. Prima di continuare con il calcio, una notizia dal mondo della pallacanestro: Achille Polonara ha annunciato sul suo profilo Instagram l'addio all'agonismo, alla pallacanestro. Achille Polonara, che ricordiamo tutti ha combattuto e vincendo anche contro la leucemia in due riprese, 34 anni, e insomma praticamente ha scritto: ci ho provato riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato, perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero, e mi mancherai palla a spicchi, e noi possiamo dire che a noi mancherà davvero Achille Polonara, un esempio di forza in campo e fuori. Grande Achille, si va avanti. Allora, ritorniamo al calcio, a Cremonese-Lazio 1-2, al microfono di Antonello Brughini. Partiamo dal tecnico della Cremonese, Giampaolo.
1: Doveva essere la gara più importante dell'anno, è andata male, un finale amaro.
2: Follia aver perso questa partita, ma devo purtroppo commentare una sconfitta amarissima e sinceramente faccio fatica, quindi dovrei mettermi una bella maschera, ma in questo momento non ce la faccio nemmeno a mettermi la maschera, perché sono molto deluso ragazzi hanno fatto una partita di grande cuore, di grande impegno, con degli errori sicuramente, però la squadra non ha mai arretrato. Perdere così al 93esimo sa di beffa folle, però questo è il calcio, va bene.
3: Meno 4 da Lecce, ma c'è ancora spazio per recuperare.
2: Adesso ci deve essere spazio per recuperare energie mentali, fisiche, sì, fino a quando la classifica, la matematica ti tiene in piedi ci devi stare, però siamo qui a commentare questa sconfitta, poi per la prossima ci penseremo da domani.
3: Giampaolo, sinceramente, cos'è che non ha funzionato?
2: Non è che non ha funzionato, ha giocato contro una squadra comunque forte, abbiamo commesso anche degli errori tecnici, ma la squadra non si è risparmiata, quindi non c'è da rimproverare la squadra sotto l'aspetto dello spirito, della voglia di uscita stremata, e semplicemente poi alla fine pari era alla portata, e semplicemente è stata una beffa, come lo è stato anche il primo gol, che la palla era in possesso di Malen, scivolata, gli è scappata, sono andati là, hanno fatto gol. Magari è stata anche la troppa voglia da parte della squadra di vincere, che alcune volte ci ha esposto a ripartenze e contropiede, ma io dico sempre ai ragazzi: meglio giocare la partita che farsi giocare della gara, quindi ci assumiamo la responsabilità, però nessuno ha fatto un passo indietro e bisogna accettare il risultato.
0: L'amarezza di Giampaolo per una partita che a un certo punto, come avrete riascoltato, la Cremonese aveva in pugno al 29esimo il gol del vantaggio segnato da Bonazzoli, poi nella ripresa prima Isaksen al 53esimo e poi Noslin al 92esimo hanno dato prima il pari e poi la vittoria alla Lazio. E allora al microfono sempre di Antonello Brughini, il tecnico

0: della Lazio, Sarri.
1: Una buona Lazio che immagino l'abbia soddisfatto.
2: Ma abbiamo fatto una fase iniziale di partita secondo me di buon livello. Forse ci è mancato un pizzico di cattiveria, ci siamo trovati sotto dal nulla praticamente. E lì un po' siamo sbandati, abbiamo perso un po' di vigore. Secondo tempo un po' più sporchi ma più vigorosi e siamo venuti al capo della partita.
1: Cosa chiederà ai suoi nei prossimi giorni in vista dei prossimi importantissimi impegni?
2: Ma niente, dobbiamo essere bravi a non farci condizionare dalla partita di Coppa Italia. Dobbiamo andare avanti partita per partita. Tanto se ti lasci condizionare c'è il rischio di sbagliarle tutte e due. Quindi andiamo partita per partita e vediamo quello che viene fuori. All'interno del gruppo ci siamo dati degli obiettivi che riguardano anche il campionato e vediamo di raggiungere.
1: E nel gruppo ha ritrovato anche Rovella.
2: Ma Rovella viene da un'annata difficilissima, ha fatto due operazioni, stavo mesi e mesi fermo, stavo mesi con il dolore, quindi è una soddisfazione che gli volevo dare la partita scorsa, poi oggi ce n'era anche effettivamente bisogno, Patrick aveva un piccolo risentimento a flessori e quindi è entrato dentro e ora non può che crescere.
1: Un gioiello, la rete della vittoria.
2: Ma noi penso abbiamo fatto due grandi azioni in tutte e due gol. La palla di Noslin appena gli è partita dai piedi, io ero in diagonale, ho visto subito che era dentro, un gran gol.

0: Ma
1: allora, sembra ieri, non dico ieri, l'altro ieri, e pensare che sono passati 40 anni dall'End of Confusion dei Genesis, tratta dall'album Invisible Touch, alla voce. La voce non era quella di Peter Gabriel, che se n'era andato da un pezzo, e fa cenno di sì Fabio Cardinali dall'altra parte del vetro, ma era quella di Phil Collins. Il video di Land of Confusion, me lo ricordo benissimo, mitico, bellissimo, 94esimo. Torniamo alle fattezze dell'oggi. Everton City, 94esimo, 3-2, 89esimo, Siviglia Real Sociedad 1-0. Queste le due partite ancora in corso per quanto riguarda il calcio. Passiamo al tennis, perché abbiamo detto oggi i tennisti italiani ricevuti al Quirinale dal presidente Mattarella, prima degli internazionali d'Italia a Roma. Tra poco vi diremo anche l'esito del sorteggio, sia del tabellone, della composizione del tabellone maschile, sia quello di quello femminile, ma iniziamo ascoltando le voci e partiamo dal presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, al microfono di Emilio Mancuso. Sia il presidente del CONI, che poi ascolteremo anche subito dopo il presidente federale del tennis, Angelo Binaghi, stanno diventando davvero degli abitué del Colle. Partiamo da Bonfiglio.
2: Ancora al Quirinale ormai è di casa, Presidente.
3: Ma io vorrei venirci tutti i giorni, perché vuol dire che stiamo vincendo dappertutto, quindi è sempre un grande onore, privilegio, e come sempre sentiamo il Presidente vicino a noi non solo affettuosamente, ma anche con quella competenza sportiva che ormai conosciamo tutti quanti. Non è solamente di una disciplina, ma è del mondo sportivo, e le sue parole ci gratificano e ci danno stimolo a fare sempre meglio.
2: L'ha invitato al Foro Italico, perché il Foro Italico sarà campo centrale in questi giorni, tra il tennis con gli internazionali, c'è anche il calcio, finale di Coppa Italia, finale di campionato, derby di Roma, di tutto di più.
3: Beh, Roma sta dimostrando di saper reggere tanti eventi al meglio, eventi non di poco conto.
2: Il tennis oggi si festeggia il doppio trionfo in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup, come si chiama adesso, il bis per le ragazze, sì, il tris per i ragazzi, insomma il tennis con Sinner numero uno, sempre più numero uno, di record in record.
3: Esattamente, però è un risultato quello di oggi che parte da lontano, quindi è un frutto di un lavoro egregio della federazione, del suo presidente, che hanno dimostrato di essere innovativi, con coraggio, ed oggi stiamo raccogliendo dei risultati prestigiosi.
1: Dicevamo, abitué del Quirinale, forse soprattutto il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ascoltiamolo.
4: Se non fosse così emozionante, diventerebbe quasi, insomma, una ricorrenza annuale, c'è un po', quasi un po' di abitudine, è una bella cosa, insomma, per primi 20 anni io qua non ci sono mai entrato, mi ha portato per la prima volta Berrettini quando fece finale di Wimbledon, e fummo buoni profeti, perché dicemmo al presidente: noi questa volta siamo finalisti, mentre la nazionale di calcio aveva vinto l'europeo, però gli

0: diciamo, vedrà che da qua a qualche tempo noi qua diventeremo di casa. Io e Yannick ci sentiamo il meno possibile. Ci siamo sentiti col suo staff e credo che tutti gli italiani gli debbano fare un monumento, perché dopo una stagione così intensa lui, anziché riposarsi, verrà a Roma a cercare di vincere questo torneo dopo 50 anni.
1: Allora, il tabellone maschile: Yannick Sinner usufruirà di un bye al primo turno, al secondo turno affronterà o Hofner oppure Mikkelsen. Matteo Berrettini, citato poc'anzi da Binaghi, contro Popirin, Sonego contro Buse, Luca Nardi contro un qualificato e ci sarà Francesco Maestrelli contro Bautista Agut. Questo nella prima parte del tabellone. Nella seconda parte del tabellone c'è Flavio Cobolli, che anche lui usufruisce di un bye al primo turno, quindi entrerà in gioco direttamente al secondo, dove affronterà o Berks o Atmane, Mattia Bellucci contro Burruciaga argentino e Gianluca Cadenasso contro un altro argentino, Tirante. Nella parte mediana, ma dalla parte destra del tabellone, Musetti contro al secondo turno, perché anche lui al primo turno ha un bye, contro Perricar oppure un qualificato. E nell'ultima parte del tabellone avremo Arnaldi contro Munar, Darderi secondo turno perché anche lui ha un bye al primo, contro o Urkac o Hanfman, e Cina contro Blocks. Allora adesso andiamo avanti, perché ascoltiamo Jasmine Paolini.
2: È un torneo che l'anno scorso mi ha dato veramente tutto quello che poteva darmi, quindi ieri primo allenamento sul centrale, niente, sto bene, sono carica, quindi spero di poter giocare sinceramente una buona partita al primo turno. Sì, è sempre bello tornare qua, è sempre un onore ovviamente essere ricevuti, e niente, ci ho augurato il meglio ovviamente, però è sempre una giornata dove si celebra il tennis e le vittorie che abbiamo avuto l'anno scorso, che non sono mai scontate, no? C'è tanto lavoro dietro, quindi è ancora un riconoscimento per tutte noi.
1: Anche per Jasmine Paolini un bye al primo turno. Poi Elisabetta Cocciaretto contro una qualificata, Lucia Bronzetti contro la Kessler e Lucrezia Stefanini contro la Ostapenko. Siamo in chiusura, adesso andiamo al GR1 zona Cesarini. Termina qui l'appuntamento, naturalmente ve lo diamo per domani. GR1, buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
5: Villas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
4: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il conflitto in Medio Oriente, secondo fonti di stampa israeliane, Stati Uniti e Stato ebraico stanno valutando una rappresaglia contro l'Iran dopo gli attacchi della Repubblica Islamica agli Emirati Arabi Uniti. La ritorsione potrebbe colpire lanciamissili e obiettivi militari che minacciano lo stretto di Hormuz e le infrastrutture energetiche iraniane. Il presidente Trump intanto torna a lanciare avvertimenti all'Iran. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: Minaccia di cancellare l'Iran dalla faccia della terra, Donald Trump, se le navi statunitensi dovessero essere colpite dalla Repubblica Islamica, afferma che se Teheran non farà un accordo in buona fede riprenderà il conflitto. Poi aggiunge che l'operazione militare in Iran sta andando molto bene, che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, definisce il conflitto una mini guerra. Se al posto mio ci fosse la persona sbagliata ci sarebbe la terza guerra mondiale, sostiene il presidente, annuncia che 7 barchini veloci iraniani sono stati distrutti dalle forze di Washington, mentre il comando centrale delle forze armate statunitensi afferma che la marina americana ha aperto un passaggio nello stretto di Hormuz. Teheran smentisce la distruzione.

0: 8 aprile, di prima mattina, per la rottura di un aneurisma aortico. La storia del suo cervello inizia però esattamente 67 anni prima, ad Ulma, in Germania, nel 1700, con la relatività ristretta, un'estensione ed una riformulazione delle leggi della meccanica classica che permette di descrivere gli eventi ad alte energie e a velocità prossime a quelle della luce. Nel 1915 il fisico tedesco scrisse per la prima volta l'equazione che descrive la gravità come curvatura dello spazio-tempo, un'equazione fondamentale, un mattone base della teoria che pubblicherà l'anno successivo, nel 1916. La relatività generale, teoria grazie alla quale appunto Einstein riuscì a identificare la forza gravitazionale come effetto della geometria dello spazio-tempo. Albert Einstein fece in tempo a vincere un premio Nobel e purtroppo anche a vedere l'esplosione della prima bomba atomica, esplosione che avvenne anche grazie in qualche modo al contributo teorico che gli diede alla fisica dell'epoca.
1: Allora, il podcast è Il cervello di Einstein di Matteo Di Giuli, un documentario di Passioni, quindi Radio 3. Lo trovate su Rai Play Sound e diciamo ancora che Einstein aveva dato disposizioni ben precise per quello che sarebbero stati i momenti immediatamente successivi alla propria morte. In quei frangenti però accaddero cose che nemmeno lo stesso Einstein, che pure in vita sua aveva pensato cose mai pensate da altri, aveva immaginato potessero succedere. Eccole.
0: Le ultime volontà di Albert Einstein erano chiare. Nessun monumento funebre in sua memoria, nessuna adorazione post mortem, nessuna lapide su cui deporre i fiori. Lo scienziato tedesco che ha rivoluzionato la fisica del Novecento non voleva trasformarsi in un'icona sacra. Le cose però sono andate diversamente. Come abbiamo detto, il 18 aprile 1955 Albert Einstein muore all'ospedale di Princeton. Le TV locali ne danno notizia così.
2: The Plymouth News Caravan. The excitement, the drama of today's news today. Produced for Plymouth by NBC.
3: Dr. Einstein died at the age of 76.
4: He became a U.S. citizen in 1940, but his speech was heavily flavored with the accent of his native Germany.
5: The idea of achieving security.
0: I servizi del TG rimarcano l'importanza fondamentale di Einstein come scienziato, parlano del suo ruolo pubblico, spesso controverso, scherzano sul suo marcato accento tedesco, nonostante i tanti anni vissuti in America. Ma cosa sta succedendo in quelle ore al corpo di Albert Einstein? Torniamo all'ospedale di Princeton, dove Einstein muore per la rottura di un aneurisma aortico che si era rifiutato di farsi operare. È qui che incontriamo uno dei protagonisti di questa storia, Thomas Harvey. Thomas Harvey è il patologo di turno il giorno della morte di Albert Einstein. Thomas Harvey è l'uomo che, nonostante le volontà di Einstein fossero diverse e fossero piuttosto chiare, estrae il cervello dello scienziato tedesco e lo conserva per sempre, fino alla fine dei suoi giorni. Com'è potuta accadere una cosa del genere? La ricostruzione della storia si fa caotica anche perché Harvey ha cambiato spesso versione nel corso degli anni. C'entrano però in questa storia l'ossessione per il mito già forte di Einstein, come ovvio, e forse anche il caos riguardante la sua eredità, che si innesca quasi subito. Una situazione familiare non chiara, una gestione del patrimonio comunque difficile. Come scrive Brian Burrell nel suo libro dedicato ai musei del cervelli, Thomas Harvey dichiarò: «Seppi che avevamo il permesso di fare l'autopsia e ho pensato che saremmo andati a studiarne il cervello». Come si scoprì più tardi, però, Harvey non ebbe mai il permesso di fare quell'autopsia, né ebbe mai da nessuno il permesso di rimuovere e mantenere il cervello per sé. Quando il fatto venne alla luce, pochi giorni dopo, Harvey riuscì a sollecitare una benedizione riluttante e retroattiva dal figlio di Albert Einstein, Hans Albert. La promessa, l'accordo che stipularono Hans Albert e Thomas Harvey era questa: qualsiasi indagine sul cervello di Albert Einstein sarebbe stata condotta esclusivamente nell'interesse della scienza. Tutti i risultati ottenuti dallo stesso Harvey sarebbero stati pubblicati su riviste scientifiche affidabili.
1: E questo è solo l'inizio della storia raccontata ne Il cervello di Einstein di Matteo De Giuli. Lo trovate su Rai Play Sound, questo podcast, e dopo la grandezza di Albert Einstein, i comuni mortali di Achille Lauro.

Abbiamo parlato molto di cervello questa sera, però la testa non sempre segue meccanismi razionali come quelli della matematica o della fisica, come è accaduto ad esempio per Einstein. A volte quel meccanismo delicato che abbiamo sopra le spalle prende percorsi imprevedibili, come in questo racconto scritto dall'autore di Moby Dick che abbiamo pescato tra gli audiolibri di Rai Play Sound.

0: sono un uomo piuttosto anziano. Nelle ultime 3 decadi gli impegni di lavoro mi hanno portato a frequentare, in maniera tutt'altro radica, un singolare stampo d'uomini degni di un certo interesse, di cui finora nessuno che io sappia ha mai scritto. Parlo dei copisti di documenti legali, altrimenti detti scrivani. Ne ho conosciuti molti, sia sul lavoro che in privato, e se mi venisse il ghiribizzo potrei raccontare storie a iosa, di fronte alle quali gli uomini benevoli indulgerebbero al sorriso e quelli sentimentali alla lacrima. Ma rinuncio volentieri alla biografia di tutti gli altri scrivani per qualche saggio della vita di Bartleby, che è stato lo scrivano più strano che abbia mai visto o di cui mai abbia sentito parlare. Mentre degli altri copisti potrei stilare senza alcuna difficoltà la vita intera, con Bartleby tutto ciò sarebbe impossibile. Credo che non esista materiale sufficiente per una biografia completa di un simile individuo.
1: Bartleby, lo scrivano di Herman Melville, lettura di Elia Shilton, un audiolibro che abbiamo pescato

0: su Rai Play Sound, e come sempre Alessandro Forlani ci accompagna in questo ascolto.
1: I would prefer not to. Preferirei di no. È questa la risposta che l'impiegato Bartleby oppone sistematicamente alle richieste del suo datore di lavoro. L'avvocato di una Wall Street ottocentesca dove non c'erano macchine fotocopiatrici ma soltanto amanuensi. Una frase apparentemente semplice ma carica di una potenza destabilizzante. Non è un rifiuto netto né una ribellione urlata, è una negazione sottile, educata, che sfida l'ordine costituzionale senza violenza ma con una determinazione che diventa potentissima. Pubblicato nel 1853, Bartleby lo scrivano si inserisce in un periodo particolare della vita del romanziere americano Herman Melville. Dopo il successo iniziale con romanzi d'avventura, l'autore si era cimentato in opere più complesse come Moby Dick, che all'epoca però non aveva avuto successo. Bartleby invece rappresenta una svolta, è un racconto breve ma densissimo che riflette le preoccupazioni esistenziali di Melville e la sua critica alla società americana. Melville, disilluso dalla frenesia materialistica del capitalismo, usa Bartleby come specchio dell'America del suo tempo ma anche della vita in generale. Di qui il fatto che questo non è soltanto un racconto di denuncia sociale, politica, ma una riflessione esistenziale, filosofica su che cos'è l'essere umano, una prova che rivela Melville come anticipatore dei grandi romanzieri della contemporaneità come Svevo, Kafka e Joseph Roth. Il racconto si apre con una descrizione quasi burocratica di Bartleby, assunto come copista dello studio legale dell'avvocato che è anche il narratore. Inizialmente il nuovo impiegato si rivela diligente e preciso, ma presto inizia a rispondere alle richieste con la sua frase fatidica: preferirei di no. Il padrone cerca di ignorare il comportamento di Bartleby, poi quando il rifiuto diventa sistematico e gli altri dipendenti iniziano a lamentarsi della sua inattività, tenta di convincerlo, di minacciarlo, di capire, ma Bartleby non cede, non offre spiegazioni, non si giustifica, non negozia, la sua resistenza è totale e passiva. Alla fine l'avvocato è costretto a licenziarlo, ma non riesce a togliersi dalla mente questa figura che lo scuote da dentro. Cerca informazioni su di lui e lo ritrova in un manicomio dove è stato ricoverato. Anche qui Bartleby si rifiuta di dare spiegazioni e finisce per morire di inedia. La bellezza, la forza di questo racconto consiste appunto insieme nella sua chiarezza e oscurità. Bartleby esprime grande forza nel dire di no, ma non è un antieroe, non è un rivoluzionario, semplicemente ci mette di fronte all'enigma della mente umana, della società, della vita.
0: E allora sentiamo come il datore di lavoro va a sbattere contro la frase che Bartleby ripeterà poi lungo tutto il racconto, appunto, preferirei di no.
2: Una parte fondamentale del lavoro di uno scrivano è naturalmente la verifica dell'accuratezza della propria copia parola per parola. Quando in un ufficio lavorano due o più scrivani, si aiutano tra colleghi in questa verifica. Uno legge la copia, l'altro controlla l'originale. Si tratta di un lavoro alquanto noioso, monotono e soporifero. Posso immaginare che per certi caratteri sanguigni potrebbe risultare intollerabile. Ad esempio, non credo proprio che un poeta focoso come Byron si sarebbe seduto tranquillamente con Bartleby a esaminare un documento legale di, diciamo, 500 pagine fittamente scritte in una grafia svolazzante. Talora, nella fretta degli affari, era mia abitudine collaborare al riscontro puntuale di brevi documenti, chiamando Turkey o Nippers per questo lavoro. Uno dei motivi della collocazione di Bartleby così a portata di mano dietro il paravento era proprio di ricorrere a lui in siffatte occasioni da poco. Ebbene, era il terzo giorno, credo, che stava con me, e finora non c'era stata necessità di verificare le sue trascrizioni, quando, avendo urgenza di terminare un lavoretto che avevo per le mani, lo chiamai all'improvviso.

0: Nella fretta e nella naturale attesa di una pronta risposta, sedevo alla scrivania, il capo chino sull'originale, la mano destra distesa un po' nervosamente di traverso, con la copia in bella mostra, in modo che Bartleby, riemergendo dalla sua nicchia, potesse agguantarla al volo e procedere al lavoro senza il minimo indugio. Dunque, sedevo in questa posizione quando lo chiamai, illustrandogli rapidamente quanto volevo da lui, cioè esaminare insieme un breve documento. Ora potete immaginare la sorpresa, che dico, lo sgomento, quando senza muoversi dal suo rifugio rispose con una voce singolarmente calma e ferma: preferirei di no.
1: E qui parte il racconto di questa, chiamiamola così, resistenza passiva. Allora, Bartleby lo scrivano di Herman Melville, un audiolibro che trovate su Rai Play Sound, la lettura è di Elia Shilton. Allora, noi siamo in chiusura per quanto riguarda questo viaggio al centro del cervello che abbiamo compiuto attraverso i podcast che trovate sulla piattaforma su Rai Play Sound, che è la piattaforma dove la Rai posta tutti i podcast che produce. Allora, On Air Podcast, la regia è di Leonardo Patenè, per la parte tecnica stasera grazie a Luciano Pecoraro. Io sono Francesco Graziani e noi torniamo con i nostri racconti presi da Rai Play Sound lunedì prossimo con Carla Manzocchi, sempre alle 23.05, e ci salutiamo con Ed Sheeran. E a proposito di intelligenza nascosta, non scordiamoci mai questa frase attribuita ad Einstein: ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Medio Oriente, battaglia navale a Hormuz, colpito un cargo, droni sugli Emirati, Trump, se l'Iran attacca le nostre navi sarà spazzato via. Energia e sicurezza dopo l'Armenia, missione della Premier Meloni in Azerbaigian. Agli USA dice l'Italia ha sempre rispettato tutti gli impegni. Garlasco, il giorno degli interrogatori, oggi le cugine di Chiara Poggi, mercoledì il fratello e Andrea Sempio. L'ultimo saluto a Alex Zanardio alle 11, funerali a Padova. Al GR1 la testimonianza della madre del campione. Il meteo frena la primavera, piogge e temperature in calo al centro-nord, sud più stabile grazie all'anticiclone. Zoom sulla vita di una coppia, torna in sala Eyes Wide Shut, capolavoro di Kubrick con Tom Cruise e Nicole Kidman. Serie A, Unplanned della capitale, la Roma gioca a poker con la Fiorentina e ora è a un punto dalla Champions. La Lazio, in guai alla Cremonese, sempre più a rischio retrocessione. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la guerra in Medio Oriente. Con i negoziati ancora in stallo, torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz e il presidente Trump lancia nuove minacce all'Iran. La corrispondente da New York.
3: L'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attacca le navi americane impegnate nell'operazione Project Freedom. Lo dice a Fox News Donald Trump, che torna a usare toni minacciosi dopo aver parlato di una Teheran più malleabile e definito i colloqui in corso molto positivi. Le forze armate americane hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, fa sapere il capo del comando centrale Brad Cooper, che aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Precedentemente il CENTCOM aveva comunicato che 2 navi americane avevano attraversato con successo Hormuz e smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Abbiamo il controllo assoluto dello stretto e si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario del Tesoro Bessent. E incontrando alla Casa Bianca le piccole imprese, Donald Trump dice:
4: And it's going very well.
3: L'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Teheran non avrà mai l'arma nucleare.
4: Can't let them have a nuclear weapon.
3: E quando tutto sarà finito, il prezzo del petrolio scenderà. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E dall'Iran la risposta agli Stati Uniti è...

0: l'avvertimento agli Emirati dall'intraprendere azioni contro la Repubblica Islamica.
1: La smentita di Teheran è netta. Nessuno dei suoi barchini è stato eliminato dalle forze degli Stati Uniti. Nessuna nave mercantile statunitense o di altra nazionalità è riuscita ad attraversare lo stretto di Hormuz. Le autorità di Teheran rivendicano di aver esploso dei colpi di avvertimento indirizzati a navi militari statunitensi che manovravano nelle acque tra Iran e Oman, dopo che sempre fonti iraniane avevano diffuso la notizia di una fregata statunitense centrata dai missili della Repubblica Islamica. Ordigni che invece hanno bersagliato gli Emirati Arabi Uniti. 15 missili e 4 droni, secondo la denuncia di Abu Dhabi, diretti all'oleodotto di Fujairah, che consente al greggio emiratino di aggirare il blocco di Hormuz. La Repubblica Islamica sostiene di non aver avuto intenzione di colpire gli Emirati Arabi Uniti. Secondo media israeliani, lo Stato ebraico e gli Stati Uniti starebbero valutando una ritorsione contro l'Iran dopo gli attacchi agli Emirati. Restano ancora da appurare le cause dell'esplosione che ha fatto divampare un incendio a bordo di una petroliera sudcoreana, ma i Pasdaran ammoniscono: le navi che non si atterranno alle direttive iraniane nell'attraversamento dello stretto verranno fermate con la forza, e pubblicano una mappa in cui vendicano il controllo su tutta l'area di Hormuz, mentre Teheran afferma che la gestione dello stretto è un legittimo diritto della Repubblica Islamica. Enzor Ceri, GR1.
0: In serata è scattato l'allarme alla Casa Bianca mentre era in corso un evento con Donald Trump. Un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti non lontano dall'edificio ed è stato colpito dal servizio di sicurezza del presidente. La Casa Bianca è stata brevemente posta in lockdown. Le circostanze della sparatoria non sono state chiarite, così come le condizioni dell'autore. L'altro conflitto in Ucraina. In Russia è innalzata l'allerta per il timore di attentati contro Putin durante le celebrazioni della giornata della vittoria, per cui Mosca annuncia un cessate il fuoco unilaterale, ma il presidente ucraino Zelensky afferma di non aver ricevuto comunicazioni dal Cremlino e annuncia a sua volta una tregua tra il 5 e il 6 maggio. La corrispondente.
2: Una tregua di appena 2 giorni, l'8 e il 9 maggio ad annunciarla il Ministero della Difesa russo, in seguito alla decisione presa da Putin, di cui aveva già parlato nella sua telefonata la settimana scorsa col presidente Trump. Il cessate il fuoco viene attuato in occasione delle celebrazioni del 9 maggio, quando la Russia ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Mosca spera che Kiev segua l'esempio, ma si legge nella nota della difesa: prende atto di quelle che definisce le minacce di Zelensky di colpire la capitale russa proprio il 9 maggio. In tal caso, si legge ancora, le forze armate russe lanceranno un attacco contro il centro di Kiev. Quest'anno le celebrazioni si svolgeranno in un clima di alta tensione. La parata sulla Piazza Rossa verrà in forma ridotta, senza la sfilata dei mezzi militari per motivi di sicurezza. Gli attacchi con droni da parte ucraina sono sempre più frequenti e hanno raggiunto anche la periferia di Mosca, centrando un grattacielo ad appena 6 chilometri dal Cremlino. Secondo un rapporto dell'intelligence europea visionato da CNN, Putin e il suo entourage sarebbero stati sottoposti già massime misure di sicurezza. Non si esclude neanche il rischio di un colpo di Stato. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Intervento del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 165esimo anniversario della fondazione dell'Esercito. L'attuale indebolimento del diritto internazionale ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza, ha detto tra l'altro il Capo dello Stato, sottolineando come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità.
3: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
0: La premier Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a Roma venerdì. Lo ha annunciato durante la missione che l'ha portata dall'Armenia all'Azerbaigian. Diversi temi affrontati, dall'immigrazione ai rapporti con Trump. L'inviata.
4: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan.
5: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. Abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
4: La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al Segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della Comunità Politica Europea, format di iniziativa francese che l'Italia auspica di allargare al Mediterraneo, perché per la Presidente del Consiglio la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto

0: contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
1: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia.
0: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: L'energia è stata al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti ha proposto di estendere anche al caro energia le deroghe al patto di stabilità, ma per il commissario Dombrovskis al momento non è prevista alcuna iniziativa. L'inviato.
3: Siamo di fronte a uno shock energetico. Il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo all'Eurogruppo a Bruxelles, si sofferma sull'inflazione destinata ad aumentare e sulla dipendenza ancora troppo alta dalle importazioni energetiche. Se la situazione dovesse peggiorare, dice, servirebbe la clausola di salvaguardia generale a livello europeo o almeno quella nazionale. Ma sono molte le resistenze a livello europeo. La Germania torna a chiedere che le risorse arrivino da una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche proposta anche dall'Italia. Fare più debito non è la soluzione, la posizione olandese. Il Belgio chiarisce che la clausola di salvaguardia generale è fuori discussione e cresce la preoccupazione per la minaccia di Trump di alzare al 25% i dazi sulle auto. Oggi, a Parigi, il commissario europeo al commercio, Šefčovič, incontrerà il rappresentante americano, Greer, per ribadire la linea di Bruxelles. Entrambe le parti rispettino l'accordo siglato l'estate scorsa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Temi economici e caso Flottiglia al centro del confronto tra i partiti.
4: A rivendicare la linea del governo su politica estera e caro energia, Fratelli d'Italia, la Lega con Matteo Salvini insiste sull'uscita dal patto di stabilità.
5: C'è il ministro dell'economia che è bravissimo a far di conto. Se anche lui ipotizza delle deroghe ai limiti europei e degli scostamenti di bilancio approvati dal Parlamento, vuol dire che la situazione è urgente.
4: Forza Italia sollecita una risposta unitaria sui dazi da parte di Bruxelles e un accordo con Washington salvaguardando crescita e flessibilità. I dazi americani sono un'arma di attacco all'economia europea e Meloni ha scelto la resa Trump, replica il PD e Antonio Misiani.
6: L'economia si è fermata, le tasse e la povertà sono al massimo degli ultimi anni e le bollette stanno massacrando le famiglie e le imprese. Gli italiani hanno capito che bisogna cambiare e noi siamo pronti.
4: Dal governo miliardi per le armi, mentre gli italiani sono sempre più in difficoltà, rincarano i 5 Stelle. A far discutere anche il caso Flottiglia. Propaganda, scarso rischio e molta mediaticità, taglia corto il presidente del Senato La Russa, che poi precisa giusto protestare se ci sono eccessi. La maggioranza rivendica, l'esecutivo ha reagito chiedendo a Israele l'immediato rilascio degli attivisti italiani. Il PD ha presentato un'interrogazione alla Camera per chiedere al governo di riportarli a casa. Per la Procura di Roma si tratta di sequestro di persona, sottolineano Verdi e Sinistra, che accusano il silenzio della Premier è indecente. Filippa Misano, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 11 minuti, la cronaca con il caso Garlasco. Vicina a una svolta l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, oltre a Sempio, convocate dagli inquirenti anche le cugine e il fratello della vittima.
7: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
8: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
7: Claudio Vigolo, GR1.
2: Ora la grazia ottenuta a febbraio da Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. I magistrati fanno il punto.
9: Tutta la documentazione originale relativa alla procedura di adozione sono le carte che la Procura Generale di Milano attende dall'Uruguay. L'obiettivo è fare chiarezza su dubbi e ombre emerse sull'affidamento del bimbo affetto da seri problemi di salute ottenuto da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio dalla ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda, un caso sul quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report.

0: Chiede scusa al ministro della giustizia Nordio per le frasi sul guardasigilli nel ranch di Cipriani nel paese sudamericano. Mentre Minetti e Cipriani annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda sempre su Report al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità e adozione regolare, dicono gli avvocati della coppia. Tutto ciò mentre la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nella vicenda, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La strage di Cran Montanà. Nessun ferito italiano dovrà sostenere le spese mediche per le cure ricevute. L'impegno ufficiale della Svizzera al GR, la reazione di un genitore.
2: Un primo passo avanti è stato fatto e questo ci dà un filino di serenità in più.
3: Sull'impegno preso dalla Svizzera ci risponde così Valentino Giola, padre di uno dei ragazzi feriti a Cran. Né lui né le altre famiglie pagheranno le spese mediche elvetiche dei figli.
2: Un gesto che abbiamo apprezzato dopo tante delusioni.
3: L'annuncio di Palazzo Chigi dopo l'incontro in Armenia tra la premier Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica a Parmelin, che scrive: i costi saranno sostenuti dal nostro fondo per gli aiuti alle vittime, se non già coperti dalle assicurazioni, e aggiunge: quanto al contributo da parte dell'Italia, lavoriamo per una soluzione accettabile. Un altro obiettivo è stato raggiunto, sottolinea il nostro ambasciatore a Berna, Cornado.
4: Non verranno più mandate fatture a nessuno degli altri 9 pazienti che sono stati ricoverati in Svizzera.
3: Intanto sono arrivate in Italia le prime cartelle cliniche sulle degenze svizzere dei ragazzi. Attendono ancora gli esiti delle autopsie sulle vittime italiane. I magistrati romani che indagano i Moretti per disastro e omicidio colposi. Elena Baiocco, GR1.
1: La morte di Alex Zanardi alle 11, i funerali del campione nella Basilica Padovana di Santa Giustina. Proclamato il lutto regionale, le parole della madre Anna Mezzetti.
5: Da mamma soffro tanto.
6: Cosa le mancherà di più di Alex? Qualche tratto del suo carattere che le mancherà?
5: Beh, mi mancherà tutto di mio figlio. Non degli ultimi anni, perché ormai io l'avevo perso quando ha avuto l'incidente, anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
6: Quando lui ha avuto il primo incidente, quello del 2001,
5: sì.
6: Dov'è che lui ha trovato questa forza? Ecco, lì se si aspettava una reazione del genere di Alex.
5: Dentro di sé, nel suo carattere, nel suo temperamento, che pensava a quello che c'era e non a quello che non c'era più. Cioè, lui era così, l'ha dimostrato in mille occasioni.
7: Per il GR1, David Marceddu.
1: Il meteo con la primavera che va in vacanza. Tempo instabile, temperature in calo. Piogge a nord, meglio al sud, grazie all'anticiclone. Il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
8: Una settimana molto variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, la situazione tenderà al peggioramento, i fenomeni si estenderanno sia al nord che al centro, arriveranno piogge e rovesci anche battenti e nel corso della giornata qualche precipitazione arriverà anche al sud.
1: A Roma la presentazione dei palinsesti Rai per la 109esima edizione del Giro d'Italia. I 3.468 chilometri totali della Corsa Rosa saranno raccontati dagli inviati sul campo, nelle trasmissioni sportive e negli spazi di approfondimento. Radio 1 e Radio 1 Sport seguiranno la competizione sportiva tappa per tappa con una programmazione dedicata e una novità annunciata dal direttore Nicola Rao.
9: Abbiamo ridisegnato il palinsesto di Radio 1, dedicheremo ogni giorno finestre alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16.30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
10: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese e allora ho pensato che sarebbe interessante, magari realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia. Mi permetto di annunciarlo in anteprima.
1: Assegnati i premi Pulitzer 2026, il premio più prestigioso per il servizio pubblico va al Washington Post per le indagini sui tagli e la riorganizzazione dell'amministrazione federale voluta da Donald Trump. Il riconoscimento per l'inchiesta va al New York Times per una serie di sui conflitti di interesse del presidente. Due premi alla Reuters sulle ritorsioni politiche attraverso il Dipartimento di Giustizia e su Meta e i rischi dell'intelligenza artificiale. Premio per la breaking news al Minnesota Star Tribune per la copertura di una sparatoria in una scuola. Tre giorni al cinema per rivedere l'ultimo film di Stanley Kubrick. Fino a mercoledì, infatti, torna sul grande schermo Eyes Wide Shut, che aprì la mostra di Venezia del 1999 alla presenza delle due star interpreti, all'epoca anche

0: che coppia glamour del cinema, Tom Cruise e Nicole Kidman.
1: E perché questo gran mistero?
2: Credimi, io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come questa.
3: Un giorno e una notte nella vita di una coppia, tra conformismo sociale e desideri inespressi. All'origine di Eyes Wide Shut c'era Doppio Sogno di Schnitzler, ma nelle mani di Stanley Kubrick la coppia viennese divenne la più glamour dell'epoca, Tom Cruise e Nicole Kidman, che si lasciarono un anno dopo l'uscita del film. La lavorazione di quella notte durò 400 giorni di set, ricostruendo New York in Gran Bretagna. Sesso, inconscio, convenzioni sociali, maschere dietro le quali sognare momenti orgiastici che furono nascosti dalla censura americana. Il film aprì la Mostra del Cinema di Venezia, accompagnato dalle sue star. Kubrick se n'era andato nel sonno il 7 marzo di quel 1999, lasciando dietro di sé quello che sarebbe stato il suo più grande successo in termini di incasso. Miriam Mauti, GR1.
0: I Maroon 5 tornano con il singolo, il nuovo singolo Heroin. Una melodia accattivante e il loro classico pop per questo brano dal sound sofisticato. La band di Adam Levine è pronta a tornare dal vivo con un tour mondiale. Quest'estate saranno in giro tra America Latina ed Europa. In Italia una sola data a Milano il 25 giugno. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Max Gambino e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
5: 19 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Il calcio in primo piano con gli ultimi due posticipi della 35esima giornata di Serie A tra lotta Champions e retrocessione. Partiamo dall'Olimpico, dove la Roma ha spazzato via la Fiorentina riportandosi in piena lotta per il quarto posto rinviato.
6: Riecco i giallorossi ripiombati pienamente in zona Champions. La Juventus suo malgrado ha offerto l'assist pareggiando contro il Verona e così ora la distanza tra bianconeri e Roma è di un solo punto a 3 giornate dal termine. Gara a senso unico all'Olimpico con le teorie più estreme di Gasperini che nel primo tempo hanno trovato un'applicazione frenetica ma mai disordinata. Alla fine 4 marcatori diversi, 2 di loro sono difensori. 0-0 di partenza sbloccato su palla inattiva dopo 13 minuti angolo di Pisilli, colpo di testa vincente di Mancini, 4 minuti dopo il 2-0 di Wesley, assist di Hermoso e proprio lo spagnolo firmava il 3-0 al 34esimo deviando in porta. Un bel invito di Coné. Poker al 13esimo della ripresa, Pisilli di testa su servizio di Malen, così Giampiero Gasperini.
7: Indubbiamente adesso abbiamo recuperato un po' tutta quanta la rosa, presto spero anche Pellegrini. Chiaro che così abbiamo più soluzioni, siamo più competitivi come del resto siamo stati per molto tempo.
6: Il finale, Roma batte Fiorentina 4-0 con Federico Foruni, Giovanni Scaramuzzino, GR1, Stadio Olimpico.
5: A Cremona invece mesce nel dramma sportivo della Cremonese, in vantaggio ma poi rimontata dalla Lazio e ora a un passo dal baratro l'inviato.
8: Al 93esimo sull'1-1 poteva succedere di tutto, poteva finire in parità, poteva vincere l'una, poteva vincere l'altra, ma è chiaro che il peso specifico del pallone nella sfida dello Zini era ben diverso tra Cremonese e Lazio, con la prima che si giocava gran parte delle speranze di permanenza in Serie A. Aveva segnato Bonazzoli nel primo tempo, vantaggio grigio-rosso, aveva pareggiato Isaksen nella ripresa per il pari bianco-celeste e l'equilibrio, il filo del rasoio, la sottile linea rossa che separa tonfo e trionfo, lo rompe il gran gol di Noslin al 48esimo, vince la Lazio 2-1, si dispera lo Zini perché ora la salvezza, il quart'ultimo posto del Lecce, è a meno 4 a 3 partite dalla fine. Giampaolo.
9: Follia aver perso questa partita, ma dovrei mettermi una bella maschera, ma in questo momento non ce la faccio nemmeno a mettermi la maschera, perché sono... perdere così al 93esimo sa di beffa folle, però questo è il calcio, va bene.
8: Può essere soddisfatto Maurizio Sarri invece per il risultato e per quanto visto in campo. Cose belle, cose meno belle, ma 3 punti importanti e fiducia in vista della doppia sfida contro l'Inter in campionato, ma soprattutto nella finale di Coppa Italia. Sarri.
10: Dobbiamo essere bravi a non farci condizionare dalla partita di Coppa Italia. Dobbiamo andare avanti partita per partita. Tanto se ti lasci condizionare c'è il rischio di sbagliarle tutte e due. Quindi andiamo partita per partita e vediamo quello che viene fuori.
8: Cremona con Adriano Totaro, Manuel Codignoni, GR1.
5: In chiusura il basket, Achille Polonara ha annunciato il ritiro dopo la battaglia con la leucemia. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti individuali, ha scritto.

0: Topolonara sui social, ma capisco che è ora di dire basta perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 23 minuti e il traffico è assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Si segnala un veicolo in avaria sulla diramazione Roma tra San Cesareo e l'allacciamento con la 1 e un tratto chiuso sulla 7 per lavoro in corso tra Busalle e Ronco Scrivia. Tratto chiuso sempre per lavori in corso tra Ramo Casalecchio e Bologna Borgo Marnigale sulla 14. Infine sulla A21 chiusura nodo per lavori in corso all'altezza dell'allacciamento con la A26. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Quando siamo nati,
6: internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: La nota del giorno dopo.
7: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie che ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, che ci ascolta sul nostro podcast, sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a Tommaso Margiotta che rende il nostro programma felicemente tridimensionale e grazie anche perché ci è venuto a trovare Luca Ragagnin. Benvenuto intanto Luca, come stai?
8: Grazie a te John, sto bene, sto benissimo, sono contento di rivederti.
7: Anch'io sono contento di rivederti e risentirti. Noi siamo qui perché racconteremo di un libro con cui tu, che sei uno scrittore, un poeta, insomma attraversi la letteratura in maniera attiva, hai voluto dedicare le tue energie alla storia di Nick Drake. È una storia interessante. Intanto nel titolo vengono chiamati in causa 10 passi, che sono 10 passi perché noi abbiamo probabilmente un footage, cioè un brevissimo spezzone che ci fa vedere chi potrebbe essere Nick Drake. Nick Drake, nonostante sia presente nelle copertine dei suoi 3 dischi da vivo, almeno sappiamo insomma il suo volto, abbiamo diverse testimonianze, però non è facile invece vederlo in movimento, anzi direi che è quasi impossibile, soprattutto no, vederlo suonare.
8: No, cioè, suonare è impossibile, non ci sono filmati. Ci sono filmini di famiglia, di quando lui era un bambino, prima nei 50, poi c'è solo questo fantomatico filmato di 12 secondi dove il potenziale Nick Drake, che per me è Nick Drake, di spalle dopo 10 passi esce dall'inquadratura. E lui, Nick Drake era altissimo, aveva un certo incedere, lo sappiamo dai biografi, dai testimoni, per cui
7: Era molto atletico, insomma.
8: Era un atleta.
7: Per la mia generazione, certo. Era anche il fratello di una
8: sì, anche per la mia.
7: Gabriel, esatto. Drake, che tra le cose che aveva fatto, un film abbastanza scabroso, tradotto in italiano, credo Ragazza alla pari, ma soprattutto era una delle luogotenenti di UFO, esatto, che era una serie televisiva abbastanza pionieristica, anche se oggi fa un po' sorridere, sì, che era poi l'anticamera di spazio 1990.
8: Fantascienza osè, però.
7: Sì, era osè, e poi erano tutti con i parrucchini, sì, compreso il comandante Strecker, esatto, che era il capo. Vabbè, sono ricordi veramente di un altro mondo, mentre Nick Drake, la cosa più importante è che è di questo mondo, e come tu suggerisci in qualche modo, un atto artistico nel momento in cui tu lo

0: Consumi non sai bene dove andrà a finire, e Fruit Tree è un pezzo che testimonia, no, questo tuo punto di vista poetico, e anche ahimè della storia di Nick Drake.
1: Sì, esatto. Perché lui dice che la fama è una cosa strana, è un po' come un frutto, non si può sapere che frutto darà, come sarà, fino a quando il fusto è nel terreno, no? Quindi quando poi invece tutto scorre. Premonitore questa sua canzone della sua personale vicenda, come molte altre.
0: Di quello che è successo, è quello che è successo veramente a Nick Drake. Io vi propongo però una brevissima digressione, per cui Luca Raganin mi scuserà. Noi siamo anche, come sapete, la radio ufficiale di Musicultura. Musicultura che cos'è? È non un concorso, ma un modo in cui artisti si mettono in scena direttamente con le loro canzoni. Abbiamo appena ospitato i 16 finalisti al Teatro Persiani di Recanati, ascoltando i pezzi uno per uno dal vivo. Adesso li stiamo riascoltando invece uno per uno anche in radio. Oggi è il turno di Isabella Privitera con la sua Eia.
2: Sulla sponda del fiume, seduta più in là, vedo un uomo che spara con una pistola, ullele ullella, spara tre

Ehi, Isabella Privitera da Bologna, cantante, chitarrista bolognese, ha studiato voce e songwriting al Teatro de Musique di Barcellona, canto jazz al Conservatorio di Ferrara e poi mettere insieme il ritmo con il jazz, ecco, quello che avete sentito è un'ottima credenziale per una dei 16 finalisti di questa edizione di Musicultura. Ritorniamo qui con Luca Ragagnin, però per spostarci sul pezzo che hai appena citato, Free Tree, che rappresenta in poche parole molto bene cos'è stato Nick Drake.

0: Luca Ragagnini, allora Fruit Tree è, credo per chi lo ascoltò all'epoca sia stata, per i pochi tra l'altro che lo ascoltarono all'epoca, sia stata una vera folgorazione, possiamo dirlo.
1: Sì, era molto amato Drake dai colleghi musicisti, aveva molti amici e pigmalioni nell'industria discografica, ma non vendeva i dischi. Lui, Drake, fa 3 dischi in vita che vanno malissimo.

0: il percorso anche discografico di Nick Drake parte da orchestrazioni abbastanza sontuose, così, sì, tra virgolette, sì, per poi arrivare invece allo scheletro, all'essere quasi spettrali.
1: L'ultimo,
0: no?
1: Album, allora, il primo album le orchestrazioni gliele fa un suo amico di università, sì, e Robert Kirby. Fa anche molta fatica a imporlo a quelli dell'etichetta, che dicono qua c'è, stiamo pagando gli studi, chi è questo qua, qual è il suo curriculum, però alla fine accettano, e quindi il primo disco, Five Leaves Left, è un po' orchestrale ma nelle misure volute da Drake. Non vende niente, per cui il secondo disco Joe Boy dice vabbè, qua c'è un disco più rock, e allora chiama John Cale del Velvet Underground, chiama la sezione ritmica di Fairport Convention, chiama un po' di gente a fare un po' di rumori in quel disco.
0: Anche
1: lì
0: non finisce benissimo,
1: finisce malissimo. Il disco non vende nemmeno quello, e in più Drake è scontentissimo. E qua arriviamo all'ultimo disco, che è l'ultimo disco, è il disco del rigetto, del rifiuto e anche della rabbia. Dice va bene, non è andata così, non era il mio suono è questo. E il suono di Nick Drake è chitarra e voce, registrato di note, Sound Techniques a Londra da John Wood, punto e basta.
0: E allora a questo punto però lo tiriamo in sospeso, mm-hmm, con un pezzo che si chiama proprio come questo disco, Pink Moon, che dura veramente un paio di minuti, e che poi diventa un punto di riferimento per l'indie rock. Possiamo dire che ci sono un sacco di band negli anni 80 e 90 che si ispirano a questo suono così scabro, eccetera. E poi un'altra cosa dico a margine rispetto alla musica di Nick Drake, apparentemente facile, perché noi pensiamo che c'è una melodia eccetera, invece provate a suonare una canzone di Nick Drake, vi troverete in mezzo a salti di quarte, quinte, accordi abbastanza,
1: soprattutto i chitarristi
0: abbastanza difficili, i chitarristi possono impazzire, e anche la voce di Nick è una voce difficilmente riproducibile e anche da seguire. Per questo mi viene in mente gli Hot Smith, che ha la stessa doglianza, diciamo così, pur rimanendo pop, ma insomma, lì hai tante parole, questa
1: è anche un destino altrettanto tragico,
0: sì ancora più drammatico, ancora direi, perché drammatico. Diciamo che quello, poi arriveremo anche all'epilogo della vita di Nicholas Rodney Drake, ma questa tanto è Pink.

0: Moon, beh, è una luna spettrale, non dico nemmeno malvagia, in realtà è un punto in sospensione, potremmo dire. Fa parte di questo romanzo che lo chiamo romanzo perché i 10 passi di Nick Drake di Luca Ragagnin non solo propone un'identificazione, ma poi diventa anche una trasfigurazione narrativa, perché non voglio dire che Luca abbia raccontato la sua vita, però credo che ci sia anche questo passaggio, diciamo così, artistico, letterario, no? In cui attraverso Nick uno può un po' anche raccontare se stesso, senza per forza essere appunto se stesso, ma essendo Nick Drake. Quindi è anche, credo, un espediente narrativo rispetto al memoir, non so, per dire.
1: Guarda, qualcuno ha scritto è un'autobiografia per interposta persona.
0: Okay.
1: Che ha un po' un senso,
0: sì,
1: in realtà. Soprattutto nella parte, il romanzo ha due strutture, quella più storica, biografica, che ripercorre, sì, nonostante le racconti.

0: Tanto molto rigorosa,
1: molto rigorosa, tutto quello che racconta Drake e gli è capitato veramente. Certo, lo racconta lui, quindi i pensieri, eccetera. Però poi c'è un'altra parte, che è una parte impersonale, onirica, è una voce che arriva da un altrove, forse anche temporalmente. È una voce di un sogno, e chi fa questi sogni accoglie nei propri sogni la voce di Nick Drake, la presenza di Nick Drake. Ci sono dei dialoghi che parlano, appunto, come dicevo prima, dell'arte, di qual è il senso dell'arte.
0: Sì, considerazioni.
1: Considerazioni varie, eccetera.
0: Che non sono anche qua poste in maniera perentoria, definitiva, direi, e che aprono, secondo me, più che altro degli spiragli. Perché poi, non so se tu l'hai frequentato questo disco, cioè questo disco ampliato, questa edizione ampliata del primo disco di Nick Drake, che cosa ne pensi?
1: Il cofanetto, sì, l'ho preso. Quell'operazione lì sta in piedi perché io il romanzo l'avevo già scritto e dico che c'erano dei nastri scomparsi universitari registrati in questa camera del campus con un suo amico, con un'apparecchiatura così un po' sui generis, erano scomparsi. Li hanno ritrovati a un certo momento, intorno a quindi quella è l'ossatura del cofanetto. Per cui, ritrovando quei nastri lì, hanno messo insieme tutto quello che erano le outtake, tutte robe che erano poi già uscite. Ma perché quel nastro lì è così prezioso per i fan di Drake? Perché lui non canta solamente, ma parla. Lui ha 19 anni e parla a questo suo amico che lo accompagna e lo sta registrando, e gli dice le canzoni, come le vuole fare, che cosa significano. Quindi la voce di Nick Drake adulta è una specie di graal per il fan di Drake.
0: Sì, credo, per chi non ha frequentato questo cofanetto, che qualcuno potrebbe semplicemente, diciamo, denigrare come un'operazione commerciale, c'è anche questo aspetto, però siamo sullo stesso livello, non dico di Get Back, il film di cui abbiamo parlato tante volte, firmato da Peter Jackson, che anche questo è un ritrovamento ampliato di un film sfortunato, l'ultimo film con i Beatles ancora insieme, che viene dato alla distribuzione. Però c'è questa incredibile, per la prima volta, anche così, questa fucina, questa officina delle canzoni, che fa una certa impressione ascoltare alcuni di questi brani nella versione che non abbiamo mai sentito. Fa una certa emozione, perché noi siamo stati a secco per anni, ecco, di cose, se non frammenti, addirittura un pezzo in cui c'è la povera mamma di Nick Drake che suona il pianoforte, ecco,
1: quel CD che si chiama Family Tree, Family Tree
0: è una cosa che può essere per l'appassionato, però invece non ha una rilevanza, no, diciamo, artistica. No. Invece qua siamo sulla rilevanza artistica molto molto importante, e potremmo salutarci, Luca, con un pezzo che hai proposto tu, quindi ti prendi le tue responsabilità,
1: sì, certo,
0: che venne anche inciso per le BBC Sessions di John Peel. Siamo nel 69, quando un Nick Drake che, ripeto, non ce la fa con la musica è un suo punto di conforto, nel momento in cui rimane chiusa dentro se stesso, nel momento in cui deve uscire, assolutamente impossibile, direi proprio fisicamente impossibile. Beh, questa Riverman, come vogliamo definirla? La faccio definire a te, che sei la un simbologia, artista.
1: Beh, dunque, la simbologia del futuro che deve arrivare, di un futuro che gli cade sulla pelle, nel sangue, di cui lui non sa pochissimo, no? Va per intuizioni, per illuminazioni molto simboliche. Questo uomo del fiume, un traghettatore, qualcuno mi ha chiesto: ma chi è Caronte? Beh, no, non è Caronte, oppure sì, lo è, però io sono Caronte, per cui era tutto molto aperta l'interpretazione di questo brano.
0: Sì, è un brano aperto, un brano che ha anche la caratteristica del secondo brano del disco, Five Leaves Left, con cui Nick Drake comincia a condividere la sua musica. Un disco molto più solare degli altri, dove c'è ancora uno slancio verso il futuro. Il resto è una morte forse accidentale, forse voluta, questo come al solito non lo sapremo mai.
1: Nessuno lo sa. La sorella che abbiamo citato, Gabrielle Drake, non è d'accordo sul suicidio voluto.
0: E la sorella ha tutta una serie di idee.
1: Non può essere stato così.
0: Un
1: dice
0: personaggio
1: lei
0: simpaticissimo, che parla tra l'altro un ottimo italiano. Questo ve lo devo raccontare, perché sono scritto l'ha intervistata per motivi, diciamo così, della sua vita sentimentale. Comunque sia, questo è Riverman e lui è Nick Drake.

0: Riverman, i 10 passi di Nick Drake, Luca Raganin, è un modo anche per raccontare questo grande artista facendo un'operazione che è squisitamente narrativa, letteraria, pubblicato da Miraggi. Ti ringrazio molto, Luca, per averlo raccontato a noi.
1: Grazie a te, John.

0: Burboy, uno dei pezzi di Nick Drake che lo qualificano meglio anche sul folk, su qualcosa che è veramente indicibile. Adesso linea va il GR, poi arriva la notte di Radio 1. Da John Vignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Iran, i colloqui stanno facendo progressi, non può esserci soluzione militare, lo ha scritto poco fa sui social il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, riferendosi all'operazione americana.

Project Freedom, scattata nelle scorse ore per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per un passaggio sicuro e che sarebbero già transitati due mercantili statunitensi. L'Iran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro mezzi americani. Allarme vicino alla Casa Bianca, un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti prima di essere fermato dai servizi segreti. Ancora non sono chiare le sue condizioni né il movente. Subito è scattato il lockdown nell'area. Il presidente durante la sparatoria si trovava nella East Room insieme a un gruppo di imprenditori. Prove di disgelo tra Italia e Stati Uniti. Venerdì Giorgia Meloni riceverà a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio in missione a Roma. Lo ha annunciato la stessa premier dall'Armenia, dove si trova in visita ufficiale. Tra i nodi da sciogliere l'eventuale ritiro dei soldati statunitensi dalle nostre basi. Da tempo Washington parla di disimpegno in Europa, ha dichiarato Meloni, è una scelta che non condivido, noi abbiamo sempre rispettato gli impegni in ambito NATO. Il caso Garlasco, oggi il fratello di Chiara Poggi Marco e le cugine, le gemelle Stefania e Paola Cappa saranno sentiti dai PM di Pavia come persone informate sui fatti. Intanto gli avvocati di Andrea Sempio, indicato dai magistrati nella nuova inchiesta come unico responsabile dell'omicidio di Chiara, avrebbero fornito alla procura la prova che il loro assistito all'epoca dei fatti non aveva una cotta per la vittima ma per un'altra ragazza barista in un locale della zona. Oggi i funerali di Alex Zanardi a Padova, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina, allestito un maxi schermo nel prato della valle. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Calcio, il posticipo della 35esima giornata di Serie A, la Roma batte 4-0 la Fiorentina in casa e si porta a meno 1 dalla Juventus e dalla zona Champions. La Lazio supera in trasferta la Cremonese 2-1 nei minuti di recupero, salvezza sempre più difficile per i Lombardi. E tutto, ora c'è la notte di Radio 1, buon ascolto.

0: La notte di Radio 1.
1: Martedì 5 maggio e questo è l'inizio di una nuova puntata della notte di Radio 1, la nostra notte, ma soprattutto la vostra notte. La voce che sentite è di Pamela D'Amico e saremo insieme fino alle 2. E ovviamente in regia è di Brundo e noi siamo prontissimi perché abbiamo una puntata molto ricca da proporvi per tutti gli amanti di cinema. Parleremo di ben non uno, ma due festival importanti a tema sociale, a tema anche soprattutto tutto green, anche con l'eccellenza femminile e soprattutto con molta molta molta emozione. Noi abbiamo bisogno dell'arte per vivere bene. Cominciamo subito allora con la grande musica di Radio 1, Alex Warren, Fever Dream.

Alex Warren con Fever Dream qui alla notte di Radio 1. Ovviamente sarà una puntata ricca, come vi dicevo, restate con noi perché parleremo di cinema, parleremo del Festival Tulipani di Seta Nera in collaborazione con la RAI, che è arrivata alla sua 19ª edizione, che dedicherà 3 giornate intere a Roma di cinema completamente gratuito. Però poi parleremo anche di Green, parleremo di un altro festival, l'Italian Green Film Festival, che ha scelto una nuova direttrice al femminile, e questa ragazza sarà più tardi con noi al telefono raccontandoci proprio questo festival, che parla di sostenibilità e sociale, quindi tutti temi importanti. Perché li ho scelti? Perché voi sui miei social mi scrivete sempre che siete interessati al cinema, e quindi ovviamente in questo modo riesco anche a dare un servizio. Magari chi passa su Roma può godersi un cinema gratuito, oppure di conseguenza andarsi a cercare sulla piattaforma di Rai Cinema Channel, e tra poco su Rayplay, anche tutti gli altri documentari, film e corti dei Tulipani di Seta Nera. Ma subito arriva con la sua straordinaria voce Jovanotti e la sua grande allegria, Baciami Ancora.

0: Questa è la nostra notte di Radio 1, è la vostra notte, saremo insieme fino alla 2, la voce che sentite di Pamela D'Amico, e abbiamo ascoltato Jovanotti con Baciami Ancora. Ma adesso al telefono c'è un ospite speciale, voglio che ascoltiate bene, perché abbiamo al telefono il presidente del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, Diego Righini. Buonanotte, benvenuto.
1: Buonanotte Pamela e buonanotte a tutti i radioascoltatori brillantissimi e attentissimi di Radio 1.
0: Presidente, lei veramente ha già colpito nel segno, perché gli ascoltatori della notte di Radio 1 sono, a parte preparatissimi sul cinema, e poi proprio appassionati di cinema, quindi proprio lei adesso ci racconta tutte le novità di questa 19ª edizione che ci aspetta a Roma, di questo festival straordinario. Intanto è un cinema sociale sostenibile e quindi possiamo in 3 giornate goderci quanto cinema, presidente?
1: Moltissimo, e poi soprattutto si concilia bene, perché noi comunque proiettiamo dalle ore 15 in poi, quindi il pubblico della notte Radio 1 tranquillamente la mattina può dormire, può riposare, poi presentarsi al cinema The Space Moderno a Piazza della Repubblica alle 14:30 per registrarsi, alle 15 entrare in sala e cominciare a godersi il miglior cinema internazionale in cortometraggi, in documentari e in clip musicali che parla dei temi di interesse sociale, cioè raccontiamo la storia delle persone che di norma sentono un po' emarginate, un po' ultime, in realtà ci scopriremo delle persone speciali, particolari, persone che, del quale dobbiamo avere cura.
0: Bellissima questa frase e la voglio proprio tenere come una bandiera per questa notte insieme. Diciamo le date perché sono molto importanti. E ci siamo, mancano pochi giorni, presidente. Il 7, l'8 e il 9 maggio.
1: E poi il 10 registriamo il gran galà ecco, del sociale, che è ormai un appuntamento televisivo di grande riferimento della RAI, di Rai 2. È il gran galà del sociale perché unisce un fil rouge dove viene premiato il miglior cinema che racconta la vita delle persone speciali. Allo stesso tempo premiamo le persone speciali nell'ambito del manager di Confindustria, nell'ambito della cooperazione internazionale, nell'ambito del miglior giornalista e il miglior sportivo paralimpico, perché diventano ispirazione per il cinema. E poi saranno una serie di prodotti molto belli, molto importanti, di Rai Fiction e di altre realtà del mondo produttivo che hanno significato il cambiamento dal punto di vista del pensiero riguardo i temi sociali. Sicuramente la legalità sarà un tema toccato in modo profondo da un regista importante che è Giacomo Campiotti.
0: Bene, sempre grandi nomi e ovviamente c'è tutti quanti i lavori sono sulla piattaforma poi Rai Cinema Channel, ma come ha asserito Paolo Del Brocco, l'AD di Rai Cinema, col quale avete uno splendido rapporto perché ovviamente la Rai fa parte di questo festival ormai da 19 anni, lo presiede lo cura con tanto amore, per la prima volta le opere andranno su Rai Play. Presidente, complimenti.
1: Sì, soprattutto sin dall'inizio Rai Play è diventato il luogo nel quale si misurano i talenti del cinema. Una volta Rai Cinema Channel lo faceva da solo, adesso è stata proprio Rai Play che ormai è diventato il canale digitale più importante d'Europa a raccogliere queste opere e metterle a disposizione.

0: un concorso, perché in sé le opere, tutte 100, che sono pubblicate su Replay, su Tulipani, Vita Nera, sì, sono in gara. L'opera più visualizzata per genere, quindi o corto, documentario, clip musicale, vincerà un premio. Per assegnare il premio bisogna vederlo dal primo all'ultimo secondo.
1: Bellissimo. Allora, Presidente, io voglio farle un regalo a lei e a tutta la squadra del Festival Tulipani di Seta Nera, ma non solo, anche a tutti gli ascoltatori della Notte di Radio 1, perché c'è una canzone bellissima di Grazia Di Michele che devo dire che è una delle mie preferite, mi dà una pace e una gioia immensa, e gliela voglio dedicare. Come un mandala, che è la sigla del vostro festival. Vamos!

0: comanda la voce di Grazia Di Michele, così in pace, così in amore col mondo, che rappresenta perfettamente un festival, il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera. E abbiamo al telefono il presidente Diego Righini, che ci invita veramente tutti, perché in queste giornate 7, 8 e 9 maggio a Roma, al cinema The Space, ci sarà un cinema gratuito, lo vogliamo dire? Perché veramente sì, questo è un atto rivoluzionario, sì, anche, no?
1: Assolutamente, questa è una cosa molto bella, nel senso che è un cinema dove le sale sono aperte al pubblico interessato a questa cinematografia che ti sa emozionare e che ti sa commuovere e che ti sa far ridere, perché come dire, c'è il momento in cui noi ci preoccupiamo anche, no, per la vita

0: raccontata nei protagonisti, ma allo stesso tempo poi proviamo quel sentimento di gioia e felicità perché c'è una svolta sempre positiva all'interno di queste pellicole.
1: Sì.
0: Apriamo il set alle ore 15 alla presenza degli studenti che studiano il cinema sociale, sempre grazie agli insegnamenti che stiamo portando noi, con il sottosegretario all'istruzione Paola Fassinetti e l'amministratore delegato della Fondazione Roma Lazio Film Commission, la dottoressa Lorenza Lei, ed altri ospiti no, presenti fin dall'inizio. Cosa? Noi inizieremo poi a proiettare cortometraggi, inizieremo a proiettare in sala 5 dei documentari sociali, e poi la giornata troverà anche altri appuntamenti importanti, perché poi noi abbiamo dei partner che spingono i registi a trattare alcuni temi. Quindi noi abbiamo l'ASVIS, che è l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che cura l'Agenda 2030,
1: certo,
0: la Fondazione Verde, che cura l'ecologia, l'UNICEF Italia. Avremo delle opere dedicate proprio alla protezione e, come dire, alla centralità dei bambini.
1: Bellissimo.
0: All'interno di quella che è la cultura.
1: Certo. No, ma poi l'attenzione più bella è quella che date ai giovani, perché è un festival che comunque è una gara, però è sempre una porta aperta tutto l'anno, perché veramente si può proporre la propria opera e voi date spazio a tutti, alla creatività veramente di tutti. Questo io è un festival che io conosco da tanti anni e devo dire che veramente si respira l'aria dell'arte.
0: Assolutamente, considera che apriamo questo concorso e anche quest'anno sono 540 iscrizioni, dopodiché 100 le abbiamo portate nella piattaforma Replay e 70 verranno proiettate al Cinema del Paese Moderno il 7, l'8 e il 9 di maggio, dalle 15 fino alle 19.30. Poi un po' di pausa e poi tre serate interessanti. La prima, lo scambio culturale internazionale con il cinema americano, anteprima europea, Mistake, del regista Lauren,
1: sì,
0: e lo scambio quindi con i vertici della RAI, le direzioni, tutto che si occupano dell'estero, no?
1: Sì,
0: di commercializzare,
1: sì,
0: i prodotti tra Italia e estero.
1: Sì.
0: Poi avremo venerdì 8, gli proietteremo il documentario sulla vita di Giulio Regeni, ancora per approfondire il tema di questo italiano che, come dire, è stato vittima sul territorio estero di, come dire, di una violenza e quindi di omicidio. E poi il 9 canteremo e rideremo con la musica romana, e quindi Fabrizio Pacifici insieme a Gianni Mazzini porteranno dei campiatori romani che proietteranno i loro videoclip e ci faranno ridere e scherzare. Ecco,
1: sì, sì, sì. Bene, bene. C'è sempre bisogno anche di fare una risata. Presidente, voglio fare una domanda così a bruciapelo. Cos'è il cinema per lei?
0: Il cinema è lo strumento che permette a tutti con le emozioni di provare a mettere in discussione le proprie certezze.
1: Fantastico,
0: le
1: veramente.
0: Le emozioni ti mettono nella condizione di sentirti in quei momenti libero e aperto a cambiare la tua idea. Ecco, se il film è scritto bene e se il film è girato bene, il film può farti, come dire, ti può motivare poi, uscendo dalla sala, a diventare un protagonista del cambiamento della società civile.
1: Fantastico, quindi dal cinema alla vita. È quello che ci auguriamo tutti quanti noi. Saremo numerosissimi 7, 8 e 9 maggio. Anzi, lo faccia lei l'annuncio prima di salutarci.
0: Sì, vi aspetto tutti quanti al Cinema Space Moderno alle ore 14.30 a Piazza della Repubblica per l'accredito, e alle 15 cominciano le proiezioni, mentre domenica 10 alle ore 16 si entra per Red Carpet e poi sarà registrato il gran galà del sociale con tanti ospiti, visto che voi mettete tanta musica. Anticipiamo che canterà la cantatrice Siria, e quindi avremo la possibilità di ascoltare,
1: sì,
0: anche Siria il 10 di maggio cantare dal palco del Cinema di Space Moderno a Piazza della Repubblica.
1: Complimenti, presidente, complimenti, non mancheremo, e io la ringrazio del suo tempo. Presidente Diego Righini, a presto e buon cinema.
0: Grazie, buonanotte, ma svegliatevi in tempo per venire al Cinema di Space Moderno.
1: Buonanotte.

0: Questa è la notte di Radio 1, saremo insieme fino alle 2, la voce che sentite è quella di Pamela D'Amico e c'è sempre grande musica e grandi ospiti. Questa è una puntata che vi ho raccontato già dall'inizio essere particolarmente interessante per voi amanti del cinema, perché abbiamo degli ospiti proprio a tema cinema. Ma al telefono con noi c'è una splendida nuova direttrice esecutiva dell'Italia Green Film Festival, Silvia Armeni. Buonanotte e benvenuta.
1: Buonanotte Pamela, buonanotte a tutti gli amici di La Notte di Radio 1.
0: Allora, intanto complimenti per questo nuovo ruolo, direttrice esecutiva di un festival così importante che ha già la 7ª edizione, ma questa prima edizione vede l'arrivo di questa presenza femminile straordinaria, con già un lungo passato, una grande esperienza ovviamente nel settore. Ma ci racconti meglio, dottoressa, le novità di questa edizione.
1: Allora, cara, io sono felicissima, mi sento veramente grata, devo ringraziare necessariamente e anche con grande piacere innanzitutto il direttore artistico di questo festival, che è Pierre Marchion, che tra l'altro è anche l'ideatore di questa kermesse, assieme a Paolo Coluzzi e Matteo Vagnini. Sono stati proprio il cuore pulsante di questa manifestazione, certo, che è nata nel 2018. E quest'anno in particolare io sono arrivata in questa famiglia, perché è veramente un team super operativo e che da grande, ognuno svolge ruoli veramente significativi all'interno. Sì. E quest'anno il tema del festival è Return to Human, e mai come quest'anno, mai come in questo momento abbiamo veramente bisogno di tornare umani. Il direttore artistico veramente ha creato questo slogan per quest'anno, con la visti anche tutti purtroppo le continui episodi di violenza e di isolamento, certo, anche digitale, certo, no?
0: Disumanità, analogico, proprio, certo,
1: di disumanizzazione dell'essere umano, perché in realtà poi questi social, che io non voglio demonizzare, dove poi alla fine tutti quanti un po' ci lavoriamo, se presi nel giusto modo sono sicuramente un utilissimo strumento di lavoro, ma purtroppo magari spesso per le giovani generazioni possono diventare anche delle armi potenti, anche negative. Io sono, certo, anche sociologa, oltre che insomma produttrice cinematografica, e quindi è un tema su cui ho anche organizzato in passato insomma convegni contro insomma le violenze in rete, il dark web e quant'altro. Quindi
0: assolutamente,
1: tornare umani,
0: assolutamente importante sottolinearlo.
1: Assolutamente sì, cara. E tornare umani vuol dire anche riappropriarsi delle relazioni tra le persone e, ripeto, soprattutto per questi giovani che stanno crescendo con un telefono in mano e che spesso non sanno più relazionarsi e giocare tra di loro, quindi addirittura ho assistito

0: a scene, mi hanno mandato foto di bambini seduti al tavolo che giocano attraverso l'uso del cellulare, quindi giocano singolarmente e poi si commentano mentre giocano e non sanno più giocare a pallone, non sanno più relazionarsi, non dico a nascondino, magari sono giochi di una volta, ma insomma
1: capire. Poi lei lo conosce il tema perché comunque lavora molto con le scuole, mi raccontava.
0: Assolutamente sì, il festival è un festival che ha un po', diciamo, inusuale, nel senso che sicuramente un festival cinematografico che peraltro quest'anno ha ricevuto quasi 300 film da oltre 70 paesi, ma è un festival che utilizza anche il linguaggio cinematografico, le immagini e tutti quelli che sono i temi, perché poi a noi arrivano ovviamente film che sono sostanzialmente strutturati su problematiche climatiche, ambientali e sociali.
1: Che è un po' il focus del festival.
0: Assolutamente sì, e naturalmente questi messaggi che arrivano attraverso questi film possono sensibilizzare i ragazzi e condurli anche appunto a riflettere e quindi a volte anche speriamo a modificare alcuni comportamenti.
1: Sicuramente il cinema è un'arma potentissima e poi tutti insieme anche con questa nuova leadership femminile, che di solito appunto il femminile è accoglienza e grazia e dolcezza, certo. Quindi dovremmo essere più unite in questo momento soprattutto. Allora io voglio dedicare una canzone a lei e a tutto il pubblico della Notte di Radio 1, proprio perché abbiamo parlato di umanità. Arriva il grande Michael Jackson con la sua Human Nature.

0: Nature, Michael Jackson ci racconta la sua umanità, la sua forza, il suo coraggio. Con la musica ha cambiato il mondo, ma anche il cinema può farlo. E ce lo racconta bene Silvia Armeni, la nuova direttrice esecutiva dell'Italian Green Film Festival. Direttrice, allora, il cinema ha questo potere incredibile, questa edizione che adesso è nelle sue mani, con questa leadership femminile, e ovviamente vogliamo sapere come poter partecipare, come poter essere insieme a voi.
1: Eccoci, sì, Pamela, la leadership diciamo che è assolutamente condivisa con, ripeto, sempre il direttore artistico che mi ha voluta fortemente, con tutto il direttivo e un team forte che lavora tutti insieme, questo mi piace molto, noi siamo una grande famiglia. Ma allora abbiamo fatto già una presentazione lo scorso 30 aprile alla Sala della Regina alla Camera dei Deputati, con la presenza tra l'altro Mollicone, abbiamo avuto un presenza istituzionale importanti,
0: sì.
1: E anche i partner importantissimi del festival che sono comunque il WWF e l'UNESCO,
0: fondamentale,
1: quindi, diciamo, sì, è un festival tra l'altro insomma col patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero dell'Ambiente, quindi siamo ben strutturati e naturalmente abbiamo diciamo lanciato quella che appunto è la kermesse di quest'anno, dove avremo intanto un primo intermezzo perché il festival si, come dicevo, un po' sui generis, quindi si occupa anche di moda etica, per esempio, quindi
0: sì,
1: discuto

0: il 13 maggio, io mi sono, avevo ho questa data, cosa succede il 13 maggio?
1: Il 13 maggio ci sarà una bella, un bel evento di, appunto, con le scuole di moda che si occupano di moda etica, quindi di moda sostenibile, e a Villa Altieri, grazie all'organizzazione della nostra referente proprio della moda etica, che è Marilena Spiridigliozzi, e del figlio Gabriele Abate, che sono entrambi stilisti e che hanno una concezione, appunto, della moda che deve essere in linea con chiaramente i nostri, le nostre skill del festival. Poi arriveremo assolutamente il 25 di maggio a quello che è l'evento clou di tutto l'anno del
0: Teatro
1: Festival
0: Argentina, giusto?
1: Bravissima, esatto, dove ovviamente
0: ho studiato.
1: Sei nostra ospite con tutti gli onori e ti aspettiamo.
0: Ci sarò.
1: Assolutamente, quindi a partire dalle, diciamo, dalle 19 ci dovrebbe essere il green carpet che ci, noi abbiamo il green carpet ovviamente, che ci accompagnerà all'interno del meraviglioso Teatro Argentina, con una serata piena di emozioni, di tutti i premiati delle varie categorie del festival, con anche, insomma, un premio speciale. Fulco Pretesi quest'anno sarà appunto istituito questo premio che accompagnerà il festival anche per le prossime edizioni, dedicato a Fulco Pretesi del WWF e a sua memoria, e tanti, insomma,
0: ci saranno delle
1: novità.
0: Sorprese, qualcosa
1: ci saranno tante sorprese,
0: immagino perché
1: una la posso già dire,
0: forza,
1: che...
0: sì, magari grazie,
1: sì, mi bottono solo su questa perché ci tengo particolarmente, che sarà una Golden Leaf, che è il nostro premio del cinema alla memoria di Francesco Cinquemani, un regista meraviglioso, un grandissimo amico, e verrà a ritirarlo Elisabetta Marra, che verrà appunto a faremo questo omaggio alla sua memoria.
0: E ci saranno grandi ospiti, ad esempio, io so, posso spoilerare che ci sarà il grande anche Franco Nero.
1: Assolutamente.
0: Okay.
1: Sì,
0: e poi
1: bella.
0: Ovviamente rimandiamo a tutti i contatti social, il sito internet che direttrice lei può annunciare, così il pubblico potrà scoprire, insomma, cosa succederà.
1: Certo, il sito ovviamente www.italiagreenfieldfestival.it e le pagine social ovviamente sono titolate in egual modo. Spero che veniate, che possiate appunto partecipare sempre più ai nostri eventi, e ti anticipo soltanto che il 19 e il 20 di giugno saremo a Cassino e il 6, 7 e 8 agosto a Carloforte di San Pietro in Sardegna.
0: Fantastico.
1: Quindi il festival va oltre Roma.
0: Itinerante, ed è solo l'inizio, ed è solo l'inizio, perché credo che con una direttrice così l'Italian Green Film Festival potrà soltanto che volare alto, e io è quello che gli auguro. Silvia Armeni, grazie di essere stata con noi alla notte di Radio 1.
1: Grazie Pamela, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Buonanotte.

Edoardo Bennato, ogni favola è un gioco, e prima Shabuzi, Born to Die, qui alla notte di Radio 1. Abbiamo parlato largamente di cinema con i nostri ospiti Diego Righini e Silvia Armeni. Se avete perso la puntata, niente paura, perché su Rai Play Sound alla notte di Radio 1 potete andare a riascoltare ovviamente questa puntata e anche tutte le altre. Ancora con la musica, Sam Smith, Stay With Me.

Ancora una manciata di secondi qui per salutarvi, ringraziarvi di essere stati con noi. Grazie da Pamela D'Amico, grazie da Eddie Brundo in regia, e l'appuntamento sarà mercoledì notte, mi raccomando, sempre dall'una alle due, puntualissimi, perché io vi aspetto anche sui miei social, sempre i vostri messaggi carinissimi che mi mandate quotidianamente, e vi lasciamo in compagnia sempre della grande musica. Restate sulle frequenze di Radio 1 e poi il GR1 puntualissimo. Buonanotte, buenas noches, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La guerra in Medio Oriente con i negoziati ancora in stallo torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani agli Emirati Arabi Uniti. Teheran smentisce di aver riportato perdite e invita gli Stati Uniti a risolvere la crisi in maniera politica e non militare, ma il presidente Trump lancia nuove minacce all'Iran. La corrispondente da New York.
3: L'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attacca le navi americane impegnate nell'operazione Project Freedom. Lo dice a Fox News Donald Trump, che torna a usare toni minacciosi dopo aver parlato di una Teheran più malleabile e definito i colloqui in corso molto positivi. Le forze armate americane hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, fa sapere il capo del comando centrale Brad Cooper, che aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Precedentemente il CENTCOM aveva comunicato che 2 navi americane avevano attraversato con successo Hormuz e smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Abbiamo il controllo assoluto dello stretto e si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario del Tesoro Bessent. E incontrando alla Casa Bianca le piccole imprese, Donald Trump dice:
4: And it's going very well.
3: L'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Teheran non avrà mai l'arma nucleare. E quando tutto sarà finito, il prezzo del petrolio scenderà. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Giorgia Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio. Il confronto con Washington è incentrato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. Da Armenia e Azerbaigian, dove la premier italiana in missione rivendica l'impegno di Roma nella NATO e respinge l'accusa di Trump, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Energia e dazi al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giancarlo Giorgetti propone una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche e chiede una deroga al patto di stabilità. La politica della tesa è finita, è tempo di agire, dice. Apertura al confronto da parte del commissario europeo Dombrovskis, che conferma il dialogo con gli stati, Italia inclusa, ma invita per ora a misure temporanee e mirate. Nessuna iniziativa UE sugli extra profitti, resta una scelta nazionale, spiega. La strage di Crans-Montana e la cronaca, la Svizzera non chiederà ai feriti le spese per le cure.